0: Giovanni Sperandeo, il conflitto russo-ucraino, mentre non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. In queste ore Kiev è scattata l'allerta aerea. Sul versante diplomatico gli alleati europei tentano un'accelerazione. La corrispondente.
1: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo

0: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
1: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Intanto il Pentagono alza il livello di controspionaggio nei confronti di Israele. Secondo New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Trump. E c'è un raid israeliano in Libano, uccisi 3 militari. Il premier Salam è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui il Papa Prevost li ha invitati a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza de Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
2: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi, però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
1: Elezioni amministrative. Oggi e domani si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per oggi e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna. Si vota in 149 comuni. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, dopo l'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso, presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario del sindacato Maurizio Landini, che spiega: va cambiato il sistema di fare impresa. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persona alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silber, avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato preso per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane e sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio, avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. Abbiamo un'ultima ora a Toledo, Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Diversi feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti. Caccia all'uomo da parte della polizia, che chiede ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. Sport, Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Darà l'ultima notizia, linea Stereonotte Brasil con Max De Tomassi.
3: Stereonotte.

0: Samba do Samba, sono le 2:09 minuti primi su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasil. Paulino Del Viola con questa canzone che ha un titolo molto curioso, no? È un neologismo, Beba do Samba, che può voler dire due cose: ubriaco del samba oppure bevi dal samba, abbeverati dal samba. Ti piace Paulino Del Viola?
1: Sì, tanto, tanto.
0: Reinaldo Santiago.
1: Meno male. Meno male no, e grazie a Dio che lui è ancora tra di noi,
0: sì,
1: che compone, suona, fa le cose meravigliose.
0: Hai sentito che meraviglia, che samba elegante, Giacomo?
2: È proprio bello, è proprio la musica che mi piace.
0: Tra l'altro lui è un fan della scuola di samba di Portela. Dovete sapere che la prossima settimana, quando Marisa Monci verrà intervistata in Stereonotte Brasil, Marisa ci racconterà di un retroscena su un brano importantissimo del mondo della scuola di samba di Portela, perché fu proprio Paulino Del Viola a chiedere a Marisa di cantare Esta Melodia, che è quella canzone meravigliosa che è nell'album Corgi Rose e Carvão di Marisa. È un classico del samba di Portela che è stato poi riletto da Marisa, e lo ascolteremo la prossima settimana. Bene ragazzi, io vi ringrazio di questa presenza, è un album che sicuramente suonerà all'interno del nostro programma, all'interno della nostra playlist.

0: anche se noi poi andremo in vacanza a partire dal 14 di giugno e insomma, se tutto va bene, speriamo di tornare a settembre e quindi vi faremo ascoltare le canzoni che abbiamo selezionato come playlist di questo album di Reinaldo Santiago che si intitola Hellas.
1: Se mi permette, volevo ringraziare Paolo Iurici, Francesco Polisi, Max Filosi, Michael Mucci, Cristina Ravotti, Cristiana Abate, Leonora Bianchini, Noemi Minori, Mariana Tirinanzi, Silvia Manco, Giacomo Biondi e tu, Max.
0: Io ringrazio Virginia invece che ci sta ascoltando.
1: Lei mi ha portato oggi la.
0: Un abbraccio bello.
1: La crostata.
2: La Selesau.
0: Generalmente Virginia porta sempre una buona crostata, si vede che oggi non c'è avuto tempo.
1: È stanco.
0: Appunto. Allora, una notizia per quanto riguarda la partita Brasile-Egitto è terminata, il Brasile ha vinto 2-1 e purtroppo per coloro che sono vicini al calcio brasiliano, perché ci sono alcuni giocatori brasiliani che giocano da noi, Wesley si è infortunato, adesso non so qual è l'entità dell'infortunio. Tu sei della Roma? Sei simpatizzante?
3: Simpatizzo un po' tutte le squadre qui del comprensorio.
0: Sì, della regione.
3: Okay. Non lo posso dire. Ecco,
0: Gioacchino da Marsala ci saluta, ecco, cambiamo discorso. E poi Stefano da Terni dice: confesso di aver messo la sveglia anch'io per potervi ascoltare. Continuate così, grazie tante. Grazie. L'ultimo brano con il quale ci salutiamo con i nostri amici Reinaldo Santiago e Giacomo Bondi si intitola Outono ed è un brano di Rosa Passos cantato da Mariana Tirinanzi. Molto obrigado, gente.
1: Obrigado a você, Max. Obrigado.
2: Obrigado. Tchau.

0: succede spesso qui a Serenata in Brasile, noi salutiamo gli ospiti e non se ne vanno. Che bisogna fare? No, è curiosa sta cosa.
1: Ma
0: no,
1: si sta
0: Giacomo?
1: Così bene qui.
0: Tu, a te conviene rimanere qua perché domani torni con Gin Porto, se non sbaglio, vero?
1: Sì, sì, infatti è una brandina.
0: Con Corrado Rizza poi, vero?
1: Ah, grande Corrado Rizza.
0: E invece tu sei chiamato da tua moglie, ho visto che è squillato il telefono, ti sta ascoltando. No, Renato.
2: Davvero?
0: No, scherzo, scherzo. Bella questa canzone. Rosa Passos poi è baiana, della tua terra,
2: anche se
0: vive a Brasilia.
2: Sì. Ma veramente voglio ringraziare veramente di cuore principalmente a Cristina Lavotti e Mariana Tirinazzi perché sì. Una cantante non è potuto venire a registrare, loro sì. Si sono impegnate per cantare un brano in più,
0: che carine,
2: quindi lì in studio proprio nel momento, quindi
0: sì.
2: È stato bello.
0: Mette tutti quanti in riga lui, il baiano.
1: Comunque questo brano proprio non ce la facevo a staccarmi le cuffie perché è una voce bellissima, proprio
2: sì, chiudevo
1: gli occhi e
0: molto cool.
1: Mi trovavo altrove.
0: Brano davvero molto
1: volavo.
0: Chill, si può dire che è un brano chill nell'andamento?
1: Sì, diciamo che è molto etereo, ecco, vola,
2: esatto.
1: Vola alto.
2: Su ritmo posso dire io che è un bolero, no?
0: Sì, è vero.
2: Quindi
1: dai Renato, dobbiamo andare perché
0: adesso provo a salutarli di nuovo. Allora, grazie a Renato Santiago, grazie a Giacomo Bondi di questa presenza.
1: Grazie a te.
0: Avete
1: Max,
0: ascoltato la canzone, siete stati qua. Adesso piano piano vi apro in quadro e vi avvicinate a casa.
1: Dacci
0: no?
1: Le chiavi però.
0: Tuttora, sì.
2: Saluto anche Fede Scoppio.
0: Ah, è vero, Federico Scoppio, anche lui componente della nazionale italiana jazzisti.
2: Ex componenti, tutte e due. Sono tre, vero? Io, te e lui.
0: Sì, io sono ormai. Spero di essere richiamato, però
2: no,
0: sono
2: io
0: bello acciaccato.
2: Ho speso proprio i scappi.
0: Sentiamoci Zeca Pagodinho, Samba Pra Moças.

0: qui su Rai Radio 1. Salutiamo Padre Mariano da Mascalucia, provincia di Catania, che ci ha mandato un saluto e una benedizione. Di queste benedizioni ne abbiamo sempre, sempre bisogno. E ci colleghiamo e salutiamo due ospiti di Stereonotte Brasil, Tatiana Ribeiro e Pino Arborea. Buonanotte, ragazzi.
1: Salve a tutti.
2: Buonanotte, Max.
0: Tutto bene, ragazzi?
1: Sì.
2: Tutto bene,
1: tutto
2: Max.
1: Bene, guarda.
0: Bene. Tatiana. Allora, Tatiana, tu vivi in Toscana, se non sbaglio, giusto?
3: Sì, sì, ma anche Pino.
0: Anche Pino, è vero, siete due toscani totali. Anche se Pino non è toscano, però vive in Toscana da tanto tempo, giusto?
1: Esattamente così, sì, è vero. A Firenze.
0: Allora, Tatiana... è una autrice, sei venuta un po' di tempo fa a presentare un tuo lavoro, se non sbaglio un libro, giusto Tatiana?
3: Sì, un anno fa, sì. È stata la seconda volta che sono stata lì a Stereonotte, sì. Perché la prima volta 10 anni fa per presentare lo stesso libro, che è quello di Chiquinha Gonzaga, sì. Sulla vita di Chiquinha Gonzaga, e sono tornata un anno fa per parlare della seconda edizione di questo libro.
0: Sì. Tu in realtà sei qui in Italia da diverso tempo, no? E ti occupi di una cosa che esula un pochino dal mondo della musica. Di che cosa?
3: Del turismo parli?
0: Esatto, parlo del turismo.
3: Sono una guida turistica, sì.
0: Tra l'altro, da quant'è che sei qui in Italia te?
3: 26 anni.
0: Quindi ti sei resa conto che da 26 anni a questa parte il turismo brasiliano si è sviluppato tantissimo e quindi le guide di lingua madre portoghese, brasiliana, hanno sempre più lavoro. Voi per esempio a Firenze accogliete tantissimi turisti brasiliani che arrivano da tutte le parti del Brasile, giusto?
3: È giustissimo. A Firenze abbiamo lavoro praticamente tutto l'anno. È logico che dai mesi di maggio a fine ottobre è alta stagione, quindi lavoriamo di più. Sì. Ma anche negli altri mesi c'è sempre qualcosa. Ponte Vecchio è sempre piena, certo. Insomma, gli Uffizi.
0: Guarda, torno su questo argomento fra qualche minuto. Invece vorrei parlare con Pino Arborea, che appunto vive a Firenze, sicuramente con Tatiana avete già fatto tante cose insieme, avete già lavorato insieme, ma come vi siete conosciuti, Pino?
1: Ma ci siamo conosciuti tramite appunto un nostro caro amico, perché lei insegnava lingua portoghese, se non vado errato, sì, in una scuola di Prato, sì, e sono andato lì appunto per suonare qualcosa, e lì quindi ci fu questo incontro, insomma, che poi si è sviluppato in...
0: È lei che ti ha raccontato, ti ha spiegato la sua passione per la composizione, quindi ha lanciato l'idea di comporre.

0: insieme?
1: Allora, io non sapevo che lei scrivesse testi, eccetera. Tra l'altro lei parla molto bene l'italiano ed è difficile che faccia qualche errore. Ora non è perché che lei, ma certo, effettivamente è così. Non sbaglia quasi mai, quindi ha un perfetto italiano davvero, insomma, no? E quindi quando seppi che scrive, ora sinceramente non so come capitò, perché a volte sai te ne dimentichi anche, no?
0: Certo.
1: Cioè qual è stato il momento, qual è stato appunto non mi ricordo, comunque insomma il caso volle che appunto lei scrisse un testo e io appunto glielo musicato.
0: L'hai musicato. Tatiana, esatto. Senti, conoscere questi italiani che sono appassionati del Brasile, della cultura brasiliana, della musica brasiliana, per voi che arrivate da così lontano, no? È un po' come facca a mantega, no? È un po' come il coltello nel burro, sì. Cioè vi sentite contente, sì. e rende, certo, la vostra vita più facile questa passione, è vero?
2: Ma senz'altro, Max, hai detto benissimo, perché è come trovarci a casa, no? con tutte queste persone che amano il Brasile, la nostra cultura brasiliana,
0: sì.
2: E come ha detto Max, come ha detto Pino, io insegnavo in questa scuola a Prato e già lì avevo trovato tante persone che erano interessatissime alla letteratura, al cinema brasiliano, alla musica ovviamente, quindi insomma sì, è molto importante per noi.
0: A proposito di letteratura, questa notte nella ultima parte della trasmissione parleremo ancora una volta di questo importantissimo romanzo di Guimarães Rosa, Sertão Veredas, no?
2: Sì.
0: Un libro, un romanzo che ha ispirato tantissimo la musica brasiliana ed è stato pubblicato questo libro qui in Italia. Tu trovi che gli italiani siano così interessati alla letteratura brasiliana?
2: Sì, almeno quelli che conosco io, sì. I miei allievi, tutti i miei allievi hanno sempre avuto un grande interesse verso la letteratura brasiliana. Poi questo romanzo di cui parli in specifico è stato tradotto in tante, sì, tante lingue ed è incredibile, perché cioè, João Guimarães Rosa è un neologista, non,
0: sì,
2: inventa delle,
0: brava,
2: parole, e quindi è una sfida per tutti i traduttori, no? È una cosa di cui si parla spesso. Come hanno fatto i traduttori a tradurre certe parole che sono quasi onomatopeiche?
0: Insomma,
2: è interessante.
0: Ma lui è davvero stato molto bravo a stimolare una creatività maggiore rispetto alla lingua che voi parlate, no? Che viene dal portoghese, ma che grazie agli indigeni, grazie all'afrodiscendenza, grazie all'immigrazione italiana di altre etnie, è diventata una lingua portoghese a tutti gli effetti. Senti, un po' di tempo fa, sì, hai scritto un testo per una musica di Manu Napolitano che si chiama Disinnamorati, Desapassionados.
2: Os Desapassionados, sì.
0: Perché ridi?
2: Sì. Perché è un titolo un po' così, un po' diverso, vero?
0: Può succedere. È un samba questa canzone e leggo che ha partecipato ad un concorso della Radio Nacional di Rio de Janeiro, che è davvero una radio importantissima per la diffusione della musica brasiliana. Adesso, se non sbaglio, Radio Nacional non c'è più, però è stata la radio che ha ospitato i grandi direttori di orchestra brasiliani, che ha ospitato Moacir Santos, che ha ospitato i grandi autori della musica,
2: sì,
0: brasiliana, che suonavano dal vivo nei loro studi, che se non sbaglio si trovavano a Praça Mauá, giusto?
2: Bravo, bravo, bravo, ma esiste ancora, esiste tuttora.
0: Ah, che bello,
2: sono
0: molto contento.
2: Sì, sì,
0: bene,
2: sì.
0: Non è un brano che hai scritto insieme a Pino, perché quello che hai scritto con Pino si intitola Targi Giverão e l'ascoltiamo fra qualche istante. Restate ad ascoltare,
2: benissimo,
0: questo brano, e così apprezziamo l'interpretazione di Anna Costa, una cantante brasiliana molto conosciuta, il brano di Tatiana Ribeiro, Manu Napolitano, Os Desapassionados.

0: scritto da Tatiana Ribeiro, musica di Manu Napolitano, il brano è cantato da Anna Costa, Os Desapassionados, I Disinnamorati. Questo brano, dicevamo, che ha partecipato ad un concorso di Radio Nazionale, è stato, immagino, registrato a Rio de Janeiro, giusto Tatiana?
1: Giusto, giusto Max. Manu è partita per Rio in quell'occasione e aveva già l'intenzione di farlo registrare là da Anna Costa, sì, che è questa fuori serie, ecco, insomma una bellissima voce.
0: La conosciamo molto bene, bravissima.
1: Effettivamente. Sì,
0: è e che percorso ha fatto questa canzone? È stata incisa quando?
1: L'anno scorso.
0: Sì.
1: L'anno scorso, più o meno di questo periodo, verso luglio-agosto, sì, tra luglio e agosto.
0: Quindi inverno carioca.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma è molto calda. È molto calda, non sembra.
1: È quando Manu Napolitano può partire, certo, lei parte sempre di questo periodo.
0: Certo. Adesso invece Pino Arborea non è un chitarrista sparso, ma è un chitarrista che ha un gruppo da tanto tempo che si chiama Tamandua. Come nasce questo gruppo, Pino?
2: Beh, Tamandua nasce, guarda, con una telefonata di, ora non so se tu ti ricordi o conoscevi a Antonello Vannucchi, che era, sì, il pianista della Rai, ecco,
0: sì, sì, sì, certo,
2: sua sorella mi chiama, mi fa: Pino, guarda, siccome qui a Lucca stanno organizzando Lucca Jazz Donna,
0: sì,
2: mi puoi dare dei denominativi di donne che cantano, eccetera, eccetera. Guarda, volentieri, la voglia, poi no, infatti appunto ho fatto in questo modo.
0: Perché Tamandua è un gruppo che, diciamo, musicalmente è supervisionato da te, però sì, ci sono delle voci femminili che cantano in questo gruppo. Le voci sono,
2: sì,
0: tutte,
2: no,
0: femminili.
2: Sono tre voci femminili. E mi venne appunto l'idea, dico, ma per Marco, ma posso formare un trio, appunto, perché siccome suono con delle cantanti, cioè musica brasiliana, se riesco appunto a fare questo trio, insomma sarebbe cosa buona e giusta, come dice l'officiante in chiesa, no? E mi riuscì, e partecipammo poi per l'anno successivo a questa Lucca Jazz Donna.
0: Quanto tempo, da quanto tempo siete in piedi con questo gruppo Tamandua?
2: Allora, dunque, il gruppo e il progetto è nato nel 2006.
0: Sì. Beh, sono già 20 anni, no?
2: 20 anni, sì.
0: Bello,
2: sì,
0: complimenti, tanti auguri. Tanti auguri. Senti, torniamo a Tatiana Ribeiro come autrice, sì, che questa volta ha scritto insieme a Pino Arborea questo brano che si intitola Targisi Verão. All'interno di questo brano canta una voce brasiliana che vive a Firenze, è un carioca ed è stato il produttore di un gruppo molto importante della musica brasiliana, MPB 4, sì, molto vicini a Francisco Buarque de Holanda, il grande Chico Buarque de Holanda, se non sbaglio loro, sì, giocavano, sì, insieme a lui nel campo di calcio di Recreio.
1: Sì.
0: È vero o no, Tatiana?
1: Sì, sì, sì.
0: Bene.
1: È vero, è vero.
0: Questo brano si intitola Pomeriggi d'estate, quindi noi in questo momento, questo brano, diciamo, potremmo riconoscere quelle sensazioni tipiche che abbiamo noi uomini, donne, bambini quando ci troviamo il pomeriggio d'estate, magari stiamo al mare, abbiamo preso tanto sole, è un momento giusto per prendere un gelato, oppure, sì, dopo una lunga passeggiata in montagna, insomma sono quei pomeriggi d'estate di una stagione che purtroppo in Italia dura troppo poco per coloro che amano il sole e che sicuramente ci fa vivere un bel periodo, poi ce lo ricordiamo per il resto dell'anno. Sentiamoci questo Targisi Verão, poi lo commentiamo insieme a Tatiana Ribeiro e a Pino Arborea.
2: Ok.

0: Eu, você, nos dois, barquinho, avião, tanti elementi che ci riconducono ai classici della bossa nova, scritti da questa ragazza che stiamo ascoltando, Tatiana Ribeiro. È vero, Tatiana?
1: È vero, Max, e tra l'altro anche un riferimento a fotografia di Tom Jobim che abbiamo ascoltato stasera,
0: che
1: vero?
0: Bello.
1: Perché questo Eu, Você, Nós Dois è proprio da lì, ci sono diversi riferimenti a diversi brani, alcuni brani brasiliani, e è a mio parere una deliziosa bossa nova del nostro Pino Arborea, e questa voce magnifica di Bruno Scantamburlo che è perfetta per questo brano.
0: Pino Arborea, perfetta.
1: Prego,
0: scusami, ti ho interrotto, dimmi.
1: Lui l'ha fatta perfettamente, esattamente come mi avevo immaginato. Ecco.
0: Pino, ascolta, mi descrivi la faccia di questi brasiliani, Bruno Scantamburlo e Tatiana Ribeiro, quando insomma si rendono conto che anche un italiano è in grado di scrivere bossa nova e samba.
2: Ora questo non te lo so spiegare.
0: È perché
2: so
0: non l'hai guardato quando
2: sì,
0: portavi il
2: brano. No, certo. Cioè che mi rispetta moltissimo per quello, appunto, che faccio in brasiliano, nonostante non sia appunto il mio idioma, appunto il portoghese,
0: certo.
2: Quindi cerco appunto di essere il più possibile, insomma, come dire, quando canto con una dizione.
0: Sì, ma insomma loro sicuramente saranno meravigliati dal fatto che un italiano come te, come tanti altri, diciamo, compone con quella nuance, con quell'amore, quella passione, quei dettagli tipici dei compositori di bossa nova brasiliani.
2: Sì, sì, è vero, ma anche il testo, per esempio, appunto leggendo il testo, che l'ispirazione mi è giunta subito, no?
0: Certo.
2: Cioè, è come rivedere un po' la tua vita, come stavi dicendo te, no? Al sole, capito? Quindi il vento, i capelli, eccetera, no?
0: È vero.
2: Quindi fra un prosecco, poi appunto noi facciamo anche un prosecco terapia.
0: Come fai?
2: Con musica brasile.
0: Bello, sì. Bello.
2: Ci riuniamo, capito?
0: Molto
2: bene. Con il proseguo e facciamo musica brasiliana sempre.
0: Bene, benissimo.
2: Una volta a settimana circa, più o meno.
0: Ottimo, divertitevi tanto allora con questo proseguo.
2: Sì, è vero, per cui insomma io che sono nato a Pescara, quindi, anzi sono nato proprio sul mare, perché effettivamente...
0: Di Pescara.
2: Esattamente, quindi abito a guardare questo infinito, senza ostacoli. Cioè, quindi il mare per me che era insomma la vita, il vento, la spiaggia... Poi appunto a ripensare le prime cotte, il gioco del calcio sulla sabbia.
0: Guarda,
2: quindi
0: c'è un'ascoltatrice che ha mandato un messaggio che giustamente fotografa questa nostra giovinezza e i ricordi, no? Le estati che rimpiangevamo tutto l'anno erano quelle della nostra giovinezza, con il meraviglioso anticiclone delle Azzorre, non queste odierne con gli opprimenti anticicloni africani.
2: Sì,
0: questa è Alessandra, grazie Alessandra, molto cara.
2: Sì.
0: Bene, allora...
2: Poi appunto quando si è seduto con quel prosecco, appunto ripensi, no?
0: Sì.
2: Vai indietro appunto alla tua vita, no?
0: Sì.
2: Riesci a capire il senso di libertà, no? Che ora apprezzi di più, insomma, no? Cioè libertà non perché... siamo qui appunto, siamo sotto un regime, capito, che non ti permette niente, assolutamente no,
0: certo,
2: ma c'è un senso di libertà particolare, no?
0: Sì, di leggerezza, diciamo che il tuo prosecco è un po' la macchina del tempo, proveremo ad accenderla anche noi domani, magari quando usciamo da Rai, da Saxa Rubra. Grazie a Tatiana Ribeiro, molto obrigado, querida.
1: Grazie Max, grazie a te, e complimenti, ti dico sempre complimenti per il tuo lavoro, bellissimo, grazie.
0: Pino, tu volevi dire qualche cosa, che c'è un concerto?
2: Sì, io volevo dire appunto, no, siccome a Pescara suoniamo moltissimo musica brasiliana, per cui appunto vorrei promuovere queste cose, anche perché insomma è un quintetto di un certo calibro.
0: Quando,
2: insomma,
0: quando
2: certo
0: avviene questo? Quando avviene?
2: Allora, noi suoniamo al Nikki Beach Club, Viale Riviera 104 Pescara.
0: Sì.
2: Suoniamo ogni sabato, il 27 giugno, il 25 luglio e il 10 agosto.
0: Benissimo.
2: Poi c'è anche il Pirano, dove dobbiamo suonare, sempre musica brasiliana.
0: Vi veniamo a trovare.
2: Ed Osea, che sono sempre sulla spiaggia. E qui è una terrazza magnifica sul mare, proprio.
0: Lo so, ci fate sognare. Un abbraccio grandissimo, e ci lasciamo con questi ragazzi, anzi queste ragazze dei Tamanduà, un brano che si intitola Adeus America. Ciao ragazzi, arrivederci.
2: Okay.
0: Buon oggi.
2: Grazie. Ciao.
0: Le 2:46 minuti primi, Rai Radio 1, Stereonotte Brasile.

samba mandò mi chiamare, il samba mi ha mandato a chiamare. Tre brani per arrivare al prossimo appuntamento con il GR delle ore 3. Il primo è di questi ragazzi che amiamo tantissimo, Grace Falcone e Raffaele Sargenti, la prima con la voce e il sintetizzatore, Sargenti chitarra e voce, hanno realizzato un album e un progetto chiamato Grace Note Duo e questa è Samba di due note.

nota sì, l'altra nota do. Nasce una canzone che ripeterò, dato che non so se mi spiegherò.

Sticky dog.

Samba di due note. Eh sì, perché questo grande compositore brasiliano che si chiama Luiz Bonfá, nel 1963, l'anno in cui io sono nato, ha scritto questa canzone Samba de Duas Notas, che poi in Italia che successivamente in Italia è stata tradotta da Giorgio Calabrese, se non sbaglio. Stan Getz ha realizzato insieme a Luiz Bonfá un album addirittura, e Luiz Bonfá è davvero un grandissimo nome della musica brasiliana, che è pre-bossa nova. Poi la sua chitarra ovviamente ha sedotto anche quello stile musicale. Visto che si parla di Luiz Bonfá, che tra l'altro ha partecipato anche alla colonna sonora del film Orfeo Negro, ebbene, se non sbaglio, c'è proprio in Orfeo Negro questa canzone bellissima che si chiama Tristeza.

Tristeza, che non è il brano Tristeza non ten fin, Felicità di Sin, a Felicità di Vinicius de Moraes, contenuto in Orfeo Negro. Questo è un altro brano intitolato Tristeza, appunto, scritto da Luis Bonfà e da Maria Elena Toledo. Grande canzone. Le 2.55, adesso arriviamo pian piano al GR1 delle ore 3 con un brano realizzato da Jacques Morellenbaum, Paola Morellenbaum, Ruichi Sakamoto. Quando hanno deciso di entrare nella casa di Tom Jobim, quando Jobim era ormai scomparso, ovviamente chiedendo il permesso ad Anna Lontra Jobim per registrare un album intero dedicato proprio alle canzoni di Jobim, intitolato Casa, perché in questa casa era custodito il piano di Antonio Carlos Jobim. Arriviamo al GR delle ore 3 con Morellenbaum, Sakamoto, O Amor in Pais. Ci sentiamo dopo con Guimarães Rosa.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni ucraine per possibili attacchi di Mosca. Intanto oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedono Putin e Zelensky, così Trump, che si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Alcuni media americani sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
3: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale e principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff.

Kirkov, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, è uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti

0: l'abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende: è stato un errore. Intanto New York Times e gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City, 8 morti, stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine delle guerre: negoziare per Kiev, ha detto Leone, e sull'Iran: non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. In Italia, da Mendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
2: In migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione, mai più, il segretario generale della CGIL, che afferma: non c'è bisogno di nuove leggi.
3: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
2: Per Maurizio Landini, l'uccisione di Aminullah Amiad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini:
4: se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
2: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
1: Il 22enne ucciso con 30 coltellate a Milano a fine maggio, 8 gli indagati, 2 sono stati fermati, 1 è in fuga all'estero. Secondo la ricostruzione dei magistrati, Gianluca Ibarra Silvera è stato aggredito in 17 contro 1, è stato prima insultato e rincorso insieme a 2 suoi amici, poi hanno iniziato a lanciare contro di loro sassi e bottiglie prima di accanirsi sulla vittima con coltelli e cocci di bottiglia. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stato uno scambio di persona, gli assassini pensavano che Gianluca appartenesse a una gang latina rivale. 3 morti e 2 feriti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Le vittime sono Ettorina Paccapelo, 89 anni, il figlio 60enne Romano Cerquetti e un 47enne Giuseppe Pieroni. Feriti i genitori di quest'ultimo, estratto vivo dalle macerie un ragazzo. L'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas. Sport, tennis, Roland Garros alle 15, la finale tra Cobolli e Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli su Mercedes a Monaco, secondo per soli 43 millesimi Verstappen su Red Bull, Ferrari in terza fila, Hamilton terzo e Leclerc quarto. Calcio, la nazionale dell'Iran ottiene i visti per i mondiali negli Stati Uniti, la squadra potrà restare in territorio americano solo nel giorno delle partite e poi tornare subito nella base di Tijuana. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasil.
5: Stereo Notte.

0: Tornati dopo il GR1 delle ore 3, questo era Gilberto Giù con Re Fazenda, un brano che appartiene a tre album, a uno dei tre album della triade del Re, Re Fazenda, Re Favela e Re House, tre album bellissimi di Gilberto Gil. Adesso vorrei parlarvi di Roberta Barabino. 29 maggio scorso questa cantautrice genovese ha presentato la propria versione di Esperando da Janella, che è un classico del forró. Tra l'altro il forró è una danza, è uno stile musicale del nord-est del Brasile, in questi giorni particolarmente ballato perché ci sono le feste Juninas. Parleremo di festa Juninas la prossima settimana, Serenata Brasil. Tra l'altro, tra il 19 e il 20 secolo il porto di Genova era il principale punto di partenza verso Santos, il grande porto brasiliano, approdo storico degli emigranti italiani verso questo paese, questo continente, e adesso tra l'altro da poco tempo questo asse migratorio ha messo in piedi un gemellaggio ufficiale tra Genova e Santos. Sentiamo Roberta Barabino che ci dice su questo brano Esperando una Janella, che lei ha riletto, e poi ce l'ascoltiamo.
1: Ciao, buonasera, io sono Roberta Barabino e il 29 di maggio è uscita una mia versione di Esperando una Janella di Gilberto Gil. È una canzone che io ho scoperto tanti anni fa, nel 2004. Mio fratello, di ritorno da un viaggio in Brasile, mi ha regalato un disco di Gilberto Gil che appunto conteneva questa traccia e io me ne sono subito innamorata fin dal primo ascolto. E ho iniziato a provare a cantarla, a suonarla a modo mio, diciamo. Io scrivo canzoni da tanto tempo, quindi ho un mio andamento che è naturale, e quindi l'ho portata un po' a livello ritmico, sonoro, un po' nel mio mondo. Questo testo meraviglioso, secondo me, di una semplicità ma di un'intensità fortissima, un uomo innamorato che appunto ricorda e pensa la sua amata, e tanto più la pensa più sente questo nodo stringersi nel petto, tanto che a un certo punto decide di andare da lei a casa sua, e quando arriva la trova che lo sta aspettando alla finestra e si domanda se riuscirà a dichiararle questo suo amore, e se così si tranquillizzerà. Ora, Esperando una Janella è un forró, quindi è un ballo, è una canzone da festa. So che mio fratello mi dice

0: che all'epoca la si ascoltava ovunque, in qualsiasi locale, festa, per strada, nelle radio, dappertutto. E la mia versione sicuramente è una versione più intimista e scarna, però c'è questo legame forte tra Genova e il Brasile, sia per quanto riguarda la lingua, la storia, le migrazioni, ma la musicalità e questo aspetto forte della malinconia della saudade, che ha cantato in modo diverso dai cantautori brasiliani e dai cantautori liguri, ma che è molto simile come sentimento, credo. Questo sempre partire, tornare, restare, sempre con questo sentimento di saudade, di malinconia nel cuore. Allora, poi io ho deciso appunto di registrare, dopo tanti anni che suonavo questa canzone, di registrarla, di registrare questa mia versione con Francesca Sofigiona, che mi accompagna al charango e ai cori. E questa canzone andrà, poi farà parte del mio nuovo disco, che uscirà poi in autunno, di inediti miei, e sono molto felice che possa accompagnare così anche le mie canzoni, perché è una canzone che amo tantissimo e che penso faccia bene al cuore, in linea di massima. Grazie.
1: Ainda me lembro de seu caminar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro.

Roberta Barabino con Esperando una Janela in una versione estremamente personale, molto diversa da quella che è l'originale che abbiamo ascoltato tante volte dalla voce di Gilberto Gil. L'autore non è lui, ricordiamo, però Gilberto Gil ha portato questa canzone al successo. Ebbene, torniamo su un argomento che abbiamo trattato qualche settimana fa, che a me piace particolarmente e spero piaccia anche ai nostri ascoltatori: la presenza di João Guimarães Rosa nella musica popolare brasileira. Come abbiamo già detto nella prima parte di questo approfondimento su Grande Sertão Veredas, nel 2026 si celebrano i 70 anni dalla pubblicazione di quella che è una delle opere più importanti della letteratura brasiliana, un'opera poi riconosciuta internazionalmente come uno dei maggiori romanzi del XX secolo. Quest'opera fu scritta da João Guimarães Rosa, che è nato a Cordisburgo, stato di Minas Gerais, in Brasile. È riconosciuto da molti come il più grande scrittore brasiliano del Novecento. Il suo stile è caratterizzato da neologismi, colloquialità, flusso di coscienza, e la sua narrativa è ambientata nel Sertão Mineiro, cioè nella regione interna dello stato di Minas, nel sud-est del Brasile. È un microclima il Sertão, ne abbiamo parlato anche un paio di settimane fa. Guimarães Rosa parlava diverse lingue, parlava anche l'italiano, fu medico, fu anche diplomatico. Tra il 1938 e il 1942, durante il periodo in cui visse in Germania, lui e sua moglie, che si chiamava Rasside Carvalho, aiutarono molti ebrei in fuga dal nazismo a emigrare verso il Brasile. Come scrittore, la sua importanza avviene dalla capacità di reinventare la lingua portoghese che si parla in Brasile, donandole un corpo nuovo, un corpo musicale, forse anche vertiginoso. Lui fonde erudizione, oralità popolare, creazione lessicale in una nuova forma di raccontare questo suo paese, il Brasile. La lingua che inventò trasformò la letteratura brasiliana, la sua influenza continua ad attraversare le generazioni, raggiunse anche la musica, ovviamente il teatro, il cinema, la televisione, ma noi ci dedichiamo particolarmente alla musica. Vediamo perché Grande Sertão Veredas è così importante per la cultura musicale brasiliana. La musicalità della scrittura di Rosa forse spiega il dialogo così intenso con la canzone brasiliana, soprattutto con la musica popolare brasiliera di maggiore densità letteraria, quella nata durante la dittatura militare a partire dal 1965, con la fine della Bossa Nova, diciamo con l'affievolirsi del movimento della Bossa Nova. Lui scriveva come chi compone musica, quindi era una sorta di autore di canzoni, no? Scriveva appunto come chi compone musica e esplorava dei ritmi, i suoni, le ripetizioni e le invenzioni linguistiche. Molti compositori hanno assorbito temi e hanno ricreato lo stile di quest'opera, di appunto di Sertão Veredas, oppure hanno reso omaggio alla traversata, al sertão, al ritmo, alla metafisica, all'amore impossibile, alla memoria, all'oralità, insomma alla costruzione poetica di questo romanzo di Guimarães Rosa. Prima di iniziare però bisogna dire che cosa significa Grande Sertão. L'abbiamo detto un paio di settimane fa, lo diciamo anche adesso: Sertão è comunemente associato all'interno del Brasile, ma in quest'opera non è soltanto un luogo, una regione, anzi diventa un'esperienza estetica e filosofica. Questo è importante. Il sertão in questo romanzo è una categoria universale di riflessione sulla vita, sul bene e sul male, su Dio e sul diavolo, sul destino, sulla violenza, la violenza che si vive in queste pagine del romanzo, ma anche nella vita del sertão di quell'epoca, sull'amore, sulla traversata. Come afferma il personaggio Riobaldo, che poi è il protagonista dell'opera, o sertão está em toda parte, il sertão è ovunque. Non si tratta dunque soltanto di una regione geografica, perché il sertão rappresenta la condizione umana di fronte all'incertezza, all'ambiguità, all'ignoto. Il sertão è uno spazio di prova, uno spazio di conflitto interiore e di ricerca di senso. Veredas, parola del titolo che suggerisce cammini molteplici, deviazioni e biforcazioni. Essa indica che il sertão non è mai lineare, richiede interpretazione costante e resilienza. Ma entriamo adesso nel sertão con Antônio Carlos Jobim e questa opera semplicemente meravigliosa, Machita Pereira.

Antonio Carlos Jobim, Machita Pere, un'opera davvero straordinaria. Molti critici individuano nella musica popolare brasiliana degli anni 60 e 70 un'eredità chiara della libertà inventiva inaugurata da Guimarães Rosa. Machita Pere, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è il nome di un album di Tom Jobim ed è forse una delle canzoni più esplicitamente rosiane della musica brasiliana, segnata da immagini del sertão, della natura e del misticismo. Tom Jobim ha dedicato questo intero album a Guimarães Rosa. Il titolo di questa canzone rimanda all'uccello Machita Pere, associato nell'immaginario popolare al mistero e al presagio. La canzone ritrae una traversata inquieta attraverso un sertão che funziona non solo come paesaggio fisico, ma come espressione dello stato interiore del personaggio attraversato da sentimenti vari: paura, solitudine, ricerca di senso. Il testo incorpora elementi del linguaggio rosiano come la musicalità orale, le immagini frammentate e la mescolanza tra realtà e mito. Musicalmente Tom Jobim abbandona la leggerezza tipica della bossa nova e crea una composizione tesa e quasi rituale, nella quale armonia e ritmo intensificano la sensazione di persecuzione, di spaesamento e destino. Per esempio, il personaggio João, che fa parte appunto di questa canzone, attraversa scenari come il Jardim das Rosas di sogno e medo, il Giardino delle Rose di sogno e paura, il Deserto Negro, Deserto Nero, il Brejo das Almas, Pantano delle Anime. Questo spostamento rappresenta non solo una traversata fisica del sertão, come abbiamo già detto qui diverse volte, ma anche un viaggio esistenziale segnato dalle sfide, dal coraggio e dal confronto con l'ignoto. Alla fine, la ripetizione del ciclo nel giardino delle rose di sogno e paura, che si avverte nelle quartine di questa canzone, indica che la ricerca di João, così come il canto della Machita Pere, questo uccello appunto, è interminabile, simboleggiando la speranza e la lotta costante di fronte alle difficoltà del sertão brasiliano. Prendiamo un piccolo straccio dal libro, una frase che dice: sertão é isto, o senhor sabe. Tudo incerto, tudo certo. Guimarães Rosa dice: il sertão è questo, lei lo sa, tutto incerto, tutto certo. E ancora: Deus è pazienza, o contrario è o diabo. Dio è pazienza, il contrario è il diavolo. È un'altra frase: a gente morre è para provar que viveu. Noi moriamo per dimostrare che abbiamo vissuto. E adesso Elis Regina con Tom Jobim, Águas de Março.

Elise Regina, Tom Jobim, un classico di Tom Jobim scritto in una foresta vicino a Rio de Janeiro, Água de Março. Come abbiamo sottolineato all'inizio di questo approfondimento sul legame tra il romanzo Grande Sertão Veredas e la musica brasiliana, l'audacia linguistica di Rosa influenzò molti compositori interessati alla sperimentazione verbale. Perfino la celebre Água de Março di Tom Jobim, pur non essendo un adattamento diretto dell'opera rosiana, si avvicina molto alla sua scrittura per il flusso verbale continuo, le enumerazioni e il ritmo quasi orale del linguaggio. C'è un elenco di nomi, c'è un elenco di simboli, un elenco di azioni. La canzone si costruisce come una successione di immagini frammentarie. È pau, è pedra, è o fin do caminho, è il legno, la pietra, è la fine della strada, che si accumulano senza una narrazione lineare tradizionale. Questa strategia ricorda la prosa di Rosa, in cui il senso nasce dal movimento della lingua e dalla relazione sonora tra le parole. Un'altra canzone molto intensa, molto vicina al modo di intendere la musica e il romanzo di Rosa è Romaria, Elis Regina.

Maria, Elisa Regina, questa splendida voce che abbiamo sentito in una dose doppia, prima Acqua di Marzo e adesso Romaria. Questa canzone assume la forma di un pellegrinaggio interiore e spirituale nel quale l'io lirico si presenta come una persona semplice, una persona umile, segnata dalla durezza della vita, che cerca sostegno e senso della devozione religiosa. Egli, questo protagonista, è il pellegrino e simboleggia l'uomo brasiliano legato all'universo rurale, quello delle campagne, in sostanza il sertanejo. Dicendo in questa canzone «Sono caipira, pirapora, Nossa Signora Aparecida», l'io lirico afferma la propria origine popolare e il proprio legame con la tradizione religiosa dell'interno del Brasile, cristiana cattolica. La Romaria, il viaggio del pellegrino, non appare soltanto come viaggio fisico verso il santuario, ma come traversata esistenziale di qualcuno che porta con sé dolori, perdite, speranze. Il pellegrino in traversata è la rappresentazione collettiva della speranza e del dolore del popolo brasiliano. Musicalmente, l'interpretazione di Elisa Regina intensifica la dimensione drammatica e umana del testo. La sua voce alterna delicatezza, emozione trattenuta e forte intensità crescente. Sentiamo un piccolo stralcio dal libro di Guimarães Rosa. «Somente com alegria é que a gente realiza bem». Mesmo a te as tristezas, as tristes ações. Dice in italiano, soltanto con la gioia si riesce a compiere bene, persino le azioni tristi. E adesso ascoltiamo una delle nostre più care amiche cantanti, Marisa Monchi, in un brano che ci riporta nel sertão di Guimarães Rosa, Lamento Sertanejo.

Marisa Monci, Lamento Sertanejo. Anche se Marisa non possiede un'opera direttamente legata all'immaginario del Sertão, così come Gilberto Gil oppure Tom Jobim che abbiamo appena ascoltato, o ancora tanti altri che abbiamo appunto seguito in queste due puntate dedicate a Guimarães Rosa e a Grandi Sertão Veredas, l'interpretazione appunto di Marisa Monci di questa canzone Lamento Sertanejo evidenzia come il sertão rimanga vivo nell'immaginario della musica popolare brasiliana come esperienza esistenziale, esperienza lirica e amorosa. Nella canzone il soggetto lirico vive l'esperienza dello sradicamento e della inadeguatezza di fronte alla grande città, portando con sé la memoria dell'interno oppure della campagna come forma di identità e di appartenenza. C'è questa frase della canzone, dice: pur sergi là du sertão, là du cerrado, immaginate una persona molto umile, no? Là du interior du mato, da caatinga du roçado. Visto che io vengo da là, dal sertão, laggiù, nel cerrado, nell'interno del bosco, dalla caatinga del campo coltivato, l'immagine di questa res desgarrada, no? Che viene citata in questa canzone, nessa multidão boiada, bestiame smarrito, in questa moltitudine di mandria, si avvicina molto all'idea rosiana di traversata e di disarmonia esistenziale. Il sentimento di scissione e la ricerca di senso nel cammino avvicinano il soggetto di Lamento Sertanejo, questa musica bellissima cantata poi dalla voce di Marisa Monci, alle figure rosiane segnate dall'erranza, questo dover per forza andare, emigrare, e dalla riflessione sull'io e sulla vita. L'interpretazione di Marisa Monci, secondo me, rivela proprio come l'opera di Guimarães Rosa abbia oltrepassato il campo strettamente letterario e come costituisce una matrice simbolica della cultura brasiliana, capace di esistere in differenti linguaggi musicali: il baião di Dominguinhos, la bossa nova di Tom Jobim, le rielaborazioni tropicaliste di Gilberto Gil, Caetano Veloso, passando inoltre appunto per la malinconia delicata e contemplativa di questa bellissima interpretazione che abbiamo appena ascoltato di Marisa Monci. Adesso entriamo proprio nel mondo del sertão con un altro interprete di questa area geografica, Almir Sater.

Almir Sater, o Sater, adesso non so dove va spostato l'accento, un violeiro tocca. Questa canzone suggerisce che nel suonare la viola, questa chitarra un po' grande, l'uomo stabilisce una comunicazione profonda con la natura, con il contesto in cui vive, con la memoria, con i sentimenti più intimi. Questa canzone valorizza la semplicità della vita dell'interno, della provincia, della campagna, la sapienza legata al silenzio, al tempo lento, all'osservazione del paesaggio. Il musicista, il suonatore di questa viola, appare come qualcuno integrato al mondo naturale, quasi un mediatore tra l'uomo e il mistero dell'esistenza, lontano dalla fretta della vita urbana, del traffico, dei semafori e della gente che attraversa la strada. La musicalità dolce e malinconica rafforza questa atmosfera di introspezione, facendo della viola e del violeiro, questo è il nome dello strumentista che suona questa chitarra un po' più grande, un unico simbolo di identità culturale, memoria e traversata interiore. Questo termine l'abbiamo ascoltato tante volte, traversata. Così un violeiro tocca diventa una celebrazione poetica della semplicità, del paesaggio interiore, della forza culturale di questo sertão brasileiro. La felicità del sertão non è idealizzata come assenza del dolore, essa convive con il silenzio, la distanza, l'interiorità. Questo dialoga direttamente con l'atmosfera di Grande Sertão Veredas, il libro di Guimarães Rosa, in cui amore, perdita, dubbio metafisico e traversata esistenziale si intrecciano continuamente. Un altro piccolissimo stralcio dal libro di Guimarães Rosa: so un buon toccado di viola e chi poggia remir a vives di tudo aquilo. Soltanto un buon suono di viola poteva redimere la vivezza di tutto questo. E poi ancora, quem desconfia fica sabio. Noi in Italia la conosciamo molto bene questa frase, l'ha detta un politico: chi diffida diventa saggio. E poi, a gente só sabe bem aquilo que não entende. Noi conosciamo davvero soltanto quello che non capiamo. Adesso c'è Moreno Veloso entrando nel sertão di Guimarães Rosa. Sertão. Alô.

Moreno Veloso Sertão, in questo brano i versi condensano elementi centrali dell'universo di Guimarães Rosa, brano scritto, cantato dal figlio di Caetano Veloso. Questi elementi centrali sono la fusione tra paesaggio esteriore e interiorità umana, la spiritualizzazione del sertão e l'idea della traversata affettiva ed esistenziale. Il sertão siamo noi, è il nostro stesso essere. Sertão di non terminar, sinão no coração. Sertão che non finisce se non nel cuore. Riprendendo direttamente la concezione rosiana secondo cui o sertão è dentro da gente, il sertão è dentro di noi. La costruzione poetica avvicina inoltre elementi naturali e metafisici. C'è la luce, c'è il cielo, c'è l'aria, il mare, la terra e ovviamente il cuore. Il soggetto sembra cercare nel sertão un'origine oppure una verità interiore, ma questa ricerca non si risolve mai completamente. Il sertão diventa uno spazio di assenza, memoria, desiderio, segnato da una sorta di delicata malinconia. Dal punto di vista musicale, Moreno Veloso fa uso di una interpretazione quasi sussurrata, forse un po' l'ha presa dal padre, da certe interpretazioni del padre, che rafforza il carattere introspettivo. Il silenzio e la delicatezza sonora minimalista svolgono un ruolo fondamentale creando un'atmosfera contemplativa. Altre due piccole frasi dal libro: Como os rios non dormem, o rio non quer ir a nenhuma parte, ele quer é chegar a ser mais grosso, mais fundo. La frase forte di Guimarães Rosa: come i fiumi non dormono, il fiume non vuole andare da nessuna parte, anzi vuole diventare più largo, più profondo. E poi: Porque a vida é mucirão de todos, por todos remexida e temperada. Perché la vita è una folla di tutti, da tutti rimescolata e condita. E ancora: E o sono mi desconheci porque bebi de mim estes mares. Questa è una frase bellissima. Io soltanto non mi sono disconosciuto perché ho bevuto da me stesso questi mari.

Paolo Pereira, Tatarana. Questa canzone è una composizione appunto di questo artista docente in pensione dell'Università di San Paolo, contenuta nell'album Sertown del 2026, quindi di quest'anno, con produzione di Swami Junior, vincitore di 2 Latin Grammy come produttore. E in questa canzone ci sono influenze di Chico Buarque, Tom Jobim, altre icone della musica brasiliana, e Paolo Pereira costruisce in Sertown una identità originale di radici profondamente brasiliane. In Tatarana, che poi è il soprannome di Riobaldo nel libro di Guimarães Rosa, il personaggio assume la voce del narratore nella fase della vita in cui si ritira dal gruppo di Jagunços, di aguzzini, di banditi, e racconta la propria storia all'interlocutore. Una piccola frase da questo libro che abbiamo imparato a conoscere in queste 2 puntate di Stereonotte Brasil: o spirito da gente a cavallo che scogli strada. Lo spirito di noi è un cavallo che sceglie la strada. È il momento dei saluti. Nella puntata di domani, domenica 7, verranno a trovarci 3 storici protagonisti della vita musicale notturna di Roma: il pianista Jim Porto, grande amico di Stereonotte Brasile, il produttore Giacomo Bondi e il DJ Corrado Rizza. Con loro ascolteremo una playlist di brani brasiliani scelti da loro e presenteremo il nuovo singolo di Jim Porto intitolato Opulé da Africa. L'interprete carioca Zanna, il pianista italiano Paolo Di Sabatino, a pochi giorni dal loro tour brasiliano, realizzato con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale di Rio de Janeiro, ci racconteranno com'è nata questa loro collaborazione che presto darà vita anche ad una serie di brani inediti. E poi ancora vi invito ad interagire con noi. Il mio nome è Max De Tomassi, mi trovate su Instagram e su Facebook. Per riascoltare la puntata, raiplaysound.it, cliccate su Rai Radio 1. Voglio ringraziare coloro che hanno reso possibile questa puntata, in particolare Serena Mancarella alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma cura di Andrea Cacciagrano. Per finire il percorso sul rapporto tra il romanzo Grandi Sertão Veredas, che nel 2026, ricordiamo, compie 70 anni, Lenini presenta in Amor e pra quem ama, Amore per chi ama, il suo omaggio al grande Guimarães Rosa. Sia Lenini che Rosa presentano l'amore come una forza capace di attenuare la durezza della vita quotidiana, funzionando come rifugio, come equilibrio di fronte al caos. La canzone dialoga direttamente con Grandi Sertão Veredas, riprendendo l'idea secondo cui qualsiasi amore è già un po' di salute, suggerendo che anche gli affetti semplici e imperfetti possiedono qualche cosa che ci dà una spinta.

in più, una potenza riparatrice. C'è questa frase dal libro: «So si pode viver perto do outro, e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio, se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Si può vivere vicino a un altro e conoscere un'altra persona senza pericolo di odio, soltanto se si ha amore. Qualsiasi amore è già un poco di salute, un riposo nella follia». Attraverso metafore come la fiamma, la materia prima, la luce nella notte oscura, il testo associa l'amore a qualcosa di essenziale per l'esistenza umana, un'energia che sostiene e orienta la vita. Il verso «l'amore è per chi ama», un verso bellissimo, rafforza il carattere concreto e vissuto dell'esperienza amorosa, accessibile a coloro che si permettono di sentire nonostante le fragilità umane. La presenza del canto del canarino che sentiamo in sottofondo intensifica l'atmosfera di spontaneità e accoglienza della canzone. Ancora un piccolo stralcio dal libro: «A flor do amor tem muitos nomes», il fiore dell'amore ha molti nomi. E ancora: «Amigo eu braço, eu asso, eu gostava dele na alma dos olhos. L'amico è il braccio e l'acciaio, io lo amavo nell'anima degli occhi». E un'altra frase: «Da quella mão eu recebia certezas», da quella mano ricevevo certezze. E ancora: «Eu sendo água mi bebeu, eu sendo capim mi pisou, e me ressoprò eu sendo cinza». L'altra frase fortissima: «Io essendo acqua sono stato bevuto, io essendo erba mi ha calpestato e mi soffiò di nuovo vita, io essendo cenere». E concludiamo con: «Chi ama è sempre molto schiavo, ma non obbedisce nunca di verdade. Chi ama è sempre molto schiavo, ma non obbedisce mai davvero». Vi saluto, Lenini e Amor pra chi ama, e poi il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi in apertura alla guerra in Ucraina. Oggi a Londra il vertice tra i volenterosi e Zelensky, coordinamento militare, sanzioni, fine del conflitto e temi, mentre Trump si sfila dal negoziato. Non si fermano invece gli attacchi sui due lati del fronte nella notte, allarme aereo a Kiev e in altre zone del paese. E Stati Uniti e Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota il Ministero degli Esteri italiano accusa Washington di aver violato il cessato del fuoco con i raid nella notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo, e poco fa l'esercito americano ha abbattuto due droni sullo stretto di Hormuz. Il Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, che smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ma intanto dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. E oggi elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premio uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca.
3: Occhi puntati su Yerevan, perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe

scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. E a Toledo, nell'Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old Western Festival, una rievocazione storica. Sarebbero almeno 8 i feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti, e caccia l'uomo da parte della polizia, che ha chiesto ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position, il Gran Premio di Monaco, il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros, è il giorno della finale Kobolits-Verev. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto russo-ucraino. Tra poche ore il vertice sull'Ucraina a Londra con Zelensky. I volenterosi riprovano la strada della diplomazia, ma nella notte scatta l'allerta aerea su Kiev. La corrispondente.
3: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo quindi nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Nella notte l'esercito americano ha neutralizzato due droni di Teheran che si dirigevano verso lo stretto di Hormuz e il Pentagono alza il livello di controspionaggio nei confronti di Israele. Secondo il New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Donald Trump. Raid israeliano in Libano, uccisi tre militari, il premier libanese Salam, è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa che c'è in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui Papa Privos ha invitato a dare una direzione nuova alla società, diventando i protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza de Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
4: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative oggi e domani. Si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna, dove si vota in 149 comuni. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persone alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silve. Era avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato scambiato per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane. Sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. A Toledo, Ohio, Stati Uniti, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'area è blindata e, secondo la polizia, c'è stata una sparatoria tra 2 persone, entrambe attivamente ricercate. Sport, Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo. Le amministrative, si vota per i ballottaggi, il primo turno delle elezioni in Sardegna. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15.
3: 42 comuni sopra i 15.000 abitanti chiamati al ballottaggio. 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ad Arezzo, dopo due consigliature di centrodestra, la contesa sarà tra Marcello Comanducci, appunto del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, centrosinistra. A Chieti, invece,

0: Dopo un'amministrazione di centrosinistra vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato dei progressisti, e Cristiano Sicari per il centrodestra. All'ecco ballottaggio tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli. A Macerata sfida tra Sandro Parcaroli, sindaco uscente di centrodestra, e Gianluca Tittarelli del centrosinistra. A Trani, dopo due mandati targati PD, si sfideranno Marco Galiano, sostenuto dal centrosinistra, e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ad Agrigento e sfida tra Michele Sodano per il centro-sinistra e Dino Longe per il centro-destra. Daniele Petraroli, GR1.
1: Oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedono Putin e Zelensky così, Trump si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Abbattuti due droni iraniani nello stretto di Hormuz nella notte, minacciavano il traffico marittimo, fanno sapere gli Stati Uniti, mentre crescono le tensioni con Israele. Alcuni media sostengono che servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington, la corrispondente.
2: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende, è stato un errore. Intanto New York Times: gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City, 8 morti stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine dei conflitti. Negoziare per Kiev, ha detto Leone XIV, e sull'Iran non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera a Milano: sono 8 gli indagati, 2 i destinatari di un decreto di fermo, uno di loro sarebbe in fuga all'estero.
3: Sono state le telecamere della stazione Certosa a permettere di ricostruire l'aggressione a Gianluca Ibarra Silvera. Si è trovato da solo contro 17 ragazzi, tutti vestiti di nero. Il 22enne colpito con una trentina di fendenti e infine spinto dentro un intercapedine vicino ad un binario. Il ragazzo morirà poi in ospedale. Verso le 10 di sera c'era stato un diverbio tra il gruppo che si autodefinisce dei Latin Kings e Gianluca, che stava accompagnando a casa suo padre. Poi la banda torna a cercare Gianluca quando lui va di nuovo alla stazione per prendere il treno. Per questo il PM contesta la premeditazione. Ora per l'uccisione del 22enne c'è un fermo, un latitante e 8 indagati. Tra di loro anche il trapper 20enne Ray Omar, individuato sempre dalle telecamere. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti pensano ad uno scambio di persona, Gianluca ucciso per errore al posto di qualcun altro. Anna Maria Caresta, GR1.
1: 3 morti e 2 feriti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Le vittime sono Ettorina Paccapelo, 89 anni, il figlio 60enne Romano Cerquetti e un 47enne Giuseppe Pieroni. Feriti gli anziani genitori di quest'ultimo. Estratto vivo dalle macerie un ragazzo. L'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas. Tennis, Roland Garros, alle 15 la finale tra Kubol.

0: e Zverev, Formula 1, pole di Kimi Antonelli su Mercedes a Monaco, secondo per soli 43 millesimi, Verstappen, Red Bull, Ferrari in terza fila, Hamilton terzo e Leclerc quarto. Calcio, la nazionale dell'Iran ottiene visti per i mondiali negli Stati Uniti, la squadra potrà restare in territorio americano solo nel giorno delle partite e poi dovrà subito tornare nella base di Tijuana. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti nello spazio di Rai Meteo dedicato alle previsioni sui mari italiani. Oggi con noi il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare. Maggiore, grazie per essere con noi. Allora, quali sono le previsioni sui nostri mari per questa prima domenica di giugno?
2: Situazione meteorologica che vede l'alta pressione sul paese. Questo comporta un tempo piuttosto stabile e conseguentemente i venti saranno deboli e in virtù di una ventilazione piuttosto debole i mari saranno poco mossi o mossi. Mossi saranno il Tirreno centrale e l'Adriatico invece centro-meridionale. Una situazione di una ventilazione piuttosto debole e proveniente da settentrione e tendente a disporsi a regime di brezza nel corso della giornata.
1: E quale sarà l'evoluzione nei prossimi giorni? Cosa dobbiamo aspettarci?
2: Una situazione piuttosto simile anche per la giornata di lunedì, dove comunque il moto ondoso tenderà a diminuire, quindi i mari saranno poco mossi o mossi e conseguentemente la ventilazione tenderà ad essere debole, tende comunque nel corso della giornata a disporsi a regime di brezza, quindi ad essere leggermente più intensa. Una situazione che tenderà a protrarsi fino alla giornata di martedì, poi in serata proprio tenderà a fare il suo ingresso una perturbazione di origine atlantica che porterà una ventilazione piuttosto intensa settentrionale, con conseguentemente i mari tendere ad aumentare il loro moto ondoso fino a molto mosso, specie il Mar Ligure, il Canale ed il Mare di Sardegna.
1: Ci fermiamo qui, ringraziamo il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare per essere stato un nostro ospite, voi per l'attenzione. Da Gabriella Iuvone, Rai Meteo, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto e di una buona domenica.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Un giorno da Luana Cremasco, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, entra in vigore oggi. Confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La guerra fra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Oggi il premier britannico Keir Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky.

0: per rilanciare il ruolo dell'Europa e provare a tentare un accordo di pace.
1: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo. Anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure, volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Vertici di Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Bombardamenti anche su Gaza City, colpite le tende degli sfollati, almeno 8 qui i morti. Il Pentagono intanto innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington. L'ambasciata israeliana tuttavia smentisce. È tornato a parlare di pace il Papa da Madrid, prima giornata del suo viaggio in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto Leone XIV, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Il pontefice ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta, ha detto. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora, in serata ha incontrato 600.000 ragazzi per la grande veglia di preghiera. Davanti all'indifferenza, alla violenza, ha detto, vi affido una missione, siate umani. Migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara in Calabria dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione Mai Più, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, sentiamolo.
2: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
0: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17, omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia, urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 oggi, dalle 7 alle 15 domani. Primo turno invece in Sardegna. La musica, Cesare Cremonini incanta il Circo Massimo nella prima delle 2 serate romane. 2 ore e mezza di concerto con un omaggio alla capitale e sulle note di Antonello Venditti.
3: Quando sei grande Roma,
0: i suoi successi da Alaska Baby a Poetica e tanti amici, Elisa, Luca Carboni, Giovanotti, il duetto sull'ombelico del mondo ha scatenato l'entusiasmo dei 65.000 spettatori. E siamo allo sport, il tennis, cresce l'attesa per la finale del Roland Garros.
4: 50 anni dopo Adriano Panatta, Flavio Cobolli proverà oggi a riscrivere la storia del tennis azzurro al Roland Garros. L'ultimo ostacolo, quello più difficile, si chiama Alexander Zverev, che ha la grande occasione di vincere il suo primo slam. Il tedesco parte favorito, ma Cobolli quest'anno è riuscito a batterlo nella semifinale di Monaco di Baviera. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e dalla pole, importantissima nel Principato, scatterà la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, alle loro spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara sarà preceduta alle 14 dal Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, favorito per la vittoria Marc Marquez, primo nelle qualifiche e vincitore della sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Basket, la finale scudetto sarà tra Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, piegata in gara 4, 90-83. Alessio Maldini, GR1.
0: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.

0: Santo Evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno, benvenute e benvenuti al culto evangelico da Luca Baratto
0: e Elisa Baglieri. Questa mattina ascolteremo un brano del Vangelo secondo Matteo nel quale si intrecciano le vicende di due donne. Per entrambe l'incontro con Gesù significherà salvezza, guarigione e vita.
1: A guidarci in questa riflessione biblica è il pastore Gianni Genre della Chiesa Valdese di Prali, nelle Valli Valdesi del Piemonte.
0: Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e con la rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto
1: e una buona domenica a tutte e tutti voi. Buongiorno a te, sorella e fratello, che attraverso la radio ci raggiungi per questo tempo di meditazione e di preghiera.
2: Il Signore dice: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
1: Signore nostro, Signore della vita, eccoci riuniti per rispondere al tuo invito. Tra noi ci sono persone estremamente diverse, credenti o in ricerca, fedeli abituali, partecipanti occasionali, ma tutti siamo come mendicanti in cerca di pane, assetati alla ricerca della sorgente. Siamo tutti figli e figlie che tendono le mani. Non abbiamo nulla da offrirti, ma insegnaci invece a ricevere. Ti rendiamo grazie perché ci accogli così come siamo. Amen.

Leggiamo dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 9, i versetti da 18 a 26. Mentre Gesù diceva loro queste cose, ecco uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo. Accostatosi, si inchinò davanti a lui e gli disse: «Mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, metti la mano su lei ed ella vivrà». E Gesù, alzatosi, lo seguiva con i suoi discepoli. Ed ecco una donna, malata di un flusso di sangue da 12 anni, accostatasi da dietro. Gli toccò il lembo della veste, perché diceva fra sé: «Se riesco a toccare almeno la sua veste, sarò guarita». E Gesù, voltatosi e vedutala, disse: «Sta di buon animo, figliuola, la tua fede ti ha guarita». E da quell'ora la donna fu guarita. Quando Gesù fu giunto alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui. Ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la sua mano e la fanciulla si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese.

due storie, cara sorella, caro fratello, l'ascolto, due storie che si intrecciano in modo inestricabile oggi, storie diversissime, di persone molto diverse, che sembrano non abbiano nulla in comune, ma non è così. Da una parte, un uomo integro, Jairo, capo conosciuto e riconosciuto della comunità. Tutti sanno però quale momento terribile egli stia passando. La persona che ama più della sua vita, la figlioletta di 12 anni, è appena morta. I racconti dei Vangeli di Luca e di Marco dicono che la ragazzina sta per morire, mentre in quello di Matteo, che abbiamo ascoltato, è addirittura già morta. Comunque sia, la situazione lo sta devastando. Non è più lui, non ha più sicurezze né riferimenti, è ridotto ad un grumo di dolore che cammina. Sì, diciamocelo. Quando sei disperato diventi disposto a fare anche cose che possono apparire discutibili, assurde. È accaduto e accade, lo posso testimoniare, a persone a me carissime e non ho mai detto nulla in quelle circostanze perché non so cosa e come farei io. Così Jairo, insomma, insiste, si butta ai piedi di Gesù. Vieni Gesù, proviamo ancora con te, vieni a mettere la tua mano su di lei, prova a risvegliarla, forse la morte è solo apparente. Ma Gesù non si lascia mettere pressione e cammina e la gente lo stringe da ogni parte. E Gesù si lascia toccare, non può fare altrimenti, si lascia toccare dall'umanità di una donna. Jairo è un personaggio importante, abbiamo detto. Lei è un'emarginata assoluta a causa delle continue perdite di sangue. È una donna impura, ammalata, esclusa, è un intoccabile. La sua malattia è per la gente la cifra della sua vita. È stata disintegrata, disonorata dalla malattia. Vi sono interpretazioni rabbiniche che dicono che queste perdite di sangue permanenti erano legate al fallimento di una gravidanza, di un ovulo che non era stato fecondato. Insomma, era una sorta di condanna ad un lutto continuo per una donna. E la donna pensa semplicemente: se riesco a toccare la sua veste di Gesù, forse sarò salva. Ha capito solo questo di Gesù, che si tratta di un grande guaritore, di una sorta di stregone in possesso di una forza particolare che emana come un fluido dal suo corpo. Qui non c'è un interesse di fede in questa donna, la sua speranza è mossa da un atteggiamento che appare superstizioso. Ma Gesù si commuove nel vedere questa donna malata che si fa largo a fatica fino a toccarlo. Non c'è nessuna critica a questo atteggiamento. Il potere taumaturgico di guarigione, il fluido magico di Gesù passa dal suo corpo a quello di lei e l'emorragia si arresta. Gesù si rende conto che è successo qualcosa, ma in mezzo alla folla come può sapere chi è stato? I discepoli, come al solito, non capiscono, ma la donna capisce benissimo e si getta ai piedi di Gesù e gli dice come stanno le cose. Ed è a questo punto che il Signore parla di fede. La tua fede, dice il testo, ti ha guarita o ti ha salvata. La parola del testo originale in greco può avere entrambi i significati e si tratta probabilmente di un'ambiguità voluta. Guarire significa anche salvare. La donna cercava guarigione e ha incontrato molto di più, ha incontrato Gesù, la salvezza. Cioè, vedi, Gesù chiama fede un atteggiamento carico di elementi magici, superstiziosi. Quello che gli importa non è tanto la cosiddetta purezza delle intenzioni, ma il fatto che questa donna cerchi salvezza per il corpo e per lo spirito, presso di lui, presso Gesù. Fede è anzitutto accostarsi a Gesù, in un modo o nell'altro, anche partendo da idee un po' rozze, un po' superstiziose su di lui. Meglio corrergli dietro, come fa questa donna, mossi da speranze un po' confuse e interessate, che dire cose giuste e profonde su di lui, tenendosi però a distanza da Gesù. Partendo dal semplice bisogno di guarigione, insomma, la donna incontra prima il tocco fisico e poi lo sguardo di Gesù. Teme di essere rimproverata, punita, trova invece soltanto la misericordia di Dio. Dopo questa interruzione non voluta, Gesù torna alla ragazzina che era stata dimenticata. Comunque sia, ormai è morta. Gesù manda via la folla che è già in lutto e ricevendone in cambio derisione, dicendo loro che la fanciulla dorme. Poi la prende per mano e con un gesto di tenerezza infinita
la rialza alla vita. Ecco, storie di due donne che erano morte, una sul piano sociale e religioso, condannata alla totale emarginazione, l'altra sul piano clinico, entrambe restituite alla vita. Nel padre della ragazzina morente c'era un pizzico di fede autentica, nella donna, dal flusso di sangue, solo un atteggiamento vagamente magico, ciò che davvero è essenziale, al di là delle motivazioni legate ai momenti diversi della nostra vita, e di andare a Gesù o di essere condotti a Lui. Se vai a Lui, Egli ti prenderà per mano, sorella e fratello, con tenerezza, come ha fatto con la giovane fanciulla. Perché questo racconto è anche un'anticipazione di ciò che Gesù ha promesso a tutti,

e a tutti noi. Ho letto molti anni fa, ho anche visto le immagini del funerale di Martin Luther King, quando Mahalia Jackson cantò un antico gospel. Precious Lord, take my hand. Signore prezioso, prendimi per mano. Ebbene, migliaia e migliaia di persone, commosse fino alle lacrime, ebbero la nettissima sensazione che Gesù in quel momento prendesse davvero per mano il pastore King, sussurrandogli come alla ragazzina del nostro testo: alzati, caro, è l'ora di risvegliarsi. Amen.

0: Eterno Dio della vita, tu che sei padre e madre di tutti gli esseri umani, qualunque sia la loro origine, cultura o religione, tu che in Gesù Cristo rialzi e guarisci e restituisci e fai risorgere, tu che in Gesù Cristo ci hai promesso la vita in abbondanza, ti presentiamo nella preghiera al nostro mondo ferito, dove risuonano rumori di guerra e di rivolte e si levano grida d'odio e menzogne. Ti affidiamo coloro che si nascondono nei rifugi, coloro che fuggono e perdono tutto, coloro che piangono e hanno paura, i feriti, coloro che sono nel lutto. La nostra preghiera abbraccia oggi tutti i luoghi del mondo, conosciuti o dimenticati, che soffrono per guerre, attentati e prigionie. Ti preghiamo per coloro che resistono ai discorsi ingannevoli e alle esplosioni di violenza, per coloro che restano fedeli alla pace, alla giustizia, alla libertà e alla verità. Soffia in noi il coraggio necessario per restare amici, fratelli e sorelle, esseri vivi, e diventare così per tutti testimoni del tuo amore incondizionato. Amen.
1: Che il Signore, sorella e fratello, dia sapore e verità alle nostre parole, che benedica il nostro agire, rendendolo buono, mentre tutto attorno a noi rimane ambiguo, che sul nostro viso risplenda la sua bontà e la sua tenerezza. Andiamo nella pace, certi del suo amore. Amen.
2: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Gianni Jean. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it.
3: Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Francesco Paradisi. Buon proseguimento di ascolto.
2: Notiziario dal mondo evangelico.
4: I luterani di Giordania e Terra Santa chiedono la liberazione di Nathalie Aboudaye.
2: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
4: Liberate Nathalie, è questo l'appello lanciato da Imad Haddad, vescovo della Chiesa Evangelica Luterana in Giordania e Terra Santa, all'indomani dell'arresto di Nathalie Aboudaye, giovane luterana prelevata con la forza da militari israeliani nella sua stanza dello studentato di Bir Zeit, insieme ad altre tre colleghe. Siamo profondamente scioccati e inorriditi, ha scritto il vescovo Haddad, chiedendo il rilascio immediato e incondizionato di Nathalie. Nathalie, ha spiegato il vescovo, si aggiunge a migliaia di palestinesi detenuti senza accusa formale né processo. È un sistema ingiusto e disuguale che paralizza e distrugge le comunità palestinesi. Nathalie Aboudaye è membro della Chiesa Luterana e studia giornalismo all'Università di Bir Zeit. È inoltre una delle migliori calciatrici della Palestina, tanto da giocare nella nazionale. Alla mobilitazione per la liberazione di Nathalie si è unita la Federazione Luterana Mondiale, che ha chiesto a tutte le chiese sorelle, tra le quali la Chiesa Evangelica Luterana in Italia, di adoperarsi per il rilascio di Nathalie usando tutti i canali disponibili.
2: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Questa mattina su Rai 3 all'orario estivo delle 8, nuova puntata della rubrica Protestantesimo dal titolo L'Unione fa la differenza. Ascoltiamo la presentazione.
5: In una società che spesso divide, esistono realtà che mettono da parte tradizioni, culture e differenze per fondersi in un'unica voce e parlare di Dio. E se fossero unione e integrazione le basi più solide su cui costruire il nostro tempo?
2: La L'appuntamento con Protestantesimo è per questa mattina su Rai 3 all'orario estivo delle 8. Prima replica nella notte fra martedì 9 e mercoledì 10 all'1:10. Seconda replica nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 all'1:10, sempre su Rai 3. Con questa segnalazione termina il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la puntata di oggi.
6: Essere Chiesa Insieme,
7: a cura di Paolo Naso.

Negli stessi giorni in cui la Repubblica ha celebrato i suoi 80 anni, ad Amendolara, in Calabria, quattro braccianti immigrati, impegnati nella raccolta delle fragole, sono stati chiusi in una macchina e bruciati vivi. La loro colpa? Avevano reclamato la paga da fame che era stata promessa loro e che non gli veniva consegnata. Le prime indagini si sono indirizzate su altri immigrati, pakistani, che probabilmente svolgevano la funzione di caporali. In altre parole, selezionavano a loro discrezione i lavoratori, li portavano nei campi e controllavano che svolgessero il loro lavoro nei modi e nei tempi decisi dall'azienda. La tragedia di Amendolara ha squarciato il velo su tante piaghe che ancora affliggono il paese e in particolare il Mezzogiorno. La forza dei poteri criminali, l'esistenza di catene dello sfruttamento dei migranti, di cui talvolta essi stessi sono anelli violenti e colpevoli, il fallimento delle politiche di integrazione e di inclusione di migliaia di lavoratori che concorrono in misura decisiva alla filiera agricola nazionale, comprese le sue eccellenze. Come si legge in una ricerca coordinata dal Centro Studi Confronti e pubblicata dall'editrice Connovitempi, l'agricoltura nazionale è sempre di più made in Immigri Italy, frutto cioè del lavoro di migranti, alcuni dei quali si sono specializzati e garantiscono produzioni di alta qualità, come i piccoli frutti del Basso Piemonte, il parmigiano in Emilia, gli agrumi di eccellenza in Calabria e in Sicilia, le mele in Trentino. In sé sarebbe una bella storia italiana da raccontare e celebrare in occasione della festa della Repubblica, ma così non è, perché a fianco di aziende trasparenti che garantiscono e tutelano i lavoratori, talvolta formandoli e promuovendo la loro crescita sociale e culturale, permangono zone di sfruttamento disumano e schiavistico. Schiavistico, aggettivo pesante, certo, ma difficilmente contestabile. Quando si vive in una baracca ai margini dei campi, senza servizi e infrastrutture, quando si è costretti ad accettare una paga di 3 euro l'ora, quando si deve sottostare ai ricatti violenti di caporali, italiani o stranieri che siano, quando, ed è il caso di molte donne, si devono subire pressioni e violenze fisiche sul proprio corpo, quando si vive nella semiclandestinità, irregolari e senza diritti, visibili solo come braccia da sfruttare, che cos'altro è se non schiavitù? Tre dei braccianti uccisi erano afghani, uno pakistano, uccisi per dare una lezione, per rendere chiaro ed evidente che la legge del caporalato non ammette proteste e che in alcune filiere produttive i diritti non esistono. Pare che i braccianti uccisi fossero regolarmente residenti in Italia, il che aggrava ancora di più il caso, perché rende evidente che qualche cosa non ha funzionato. Il decreto flussi attuato dal governo ha consentito l'ingresso legale in Italia di migliaia di lavoratori, e questo è un fatto positivo, ma poi sono mancate le politiche di integrazione e di inclusione sociale. Accolte le braccia, l'Italia non ha saputo integrare le persone, tutelarle come migranti e come lavoratori. Ecco la stridente sfasatura tra la doverosa retorica costituzionale del 2 giugno, che celebra il lavoro come elemento fondante della Repubblica da una parte, e quattro lavoratori immigrati uccisi con un disperante disprezzo per i valori della vita, della dignità della persona, della stessa umanità. Negli ultimi anni significative quote del PNRR sono state destinate a risanare i cosiddetti ghetti e a consuntivo il bilancio è deludente. Servono abitazioni dignitose e sicure, certo, perché avere un tetto è l'inizio di un vero percorso di integrazione, come accade a Dambesò, la Casa della Dignità, aperta dalla Federazione delle Chiese Evangeliche nella piana di Gioia Tauro. Ma non basta. Servono leggi che garantiscano i diritti dei migranti e la loro libertà di movimento. I ricatti della criminalità non si combattono solo con la repressione delle forze di polizia. Servono anche norme che liberino i lavoratori migranti dai legacci che li rendono fragili e ricattabili. Servono più diritti. Pensiamoci quando mangiamo le fragole che essi raccolgono per noi. Fragole amare.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: ore 7.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tra campo e diplomazia, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, a Londra il vertice dei volenterosi e Zelensky, e Trump si defila, Mosca e Kiev se la sbrighino tra loro. Appello per la pace, Papa Leone dalla Spagna, negoziare per Kiev con l'Iran non è una guerra giusta, e ai giovani dice cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Contro caporalato e sfruttamento, migliaia alla manifestazione della CGIL ad Amendolara dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. La grande domenica di Cobolli e Antonelli, il tennista romano insegue il sogno del Roland Garros, il pilota bolognese che parte dalla pole cerca gloria nel Gran Premio di Monte Carlo. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Mentre Trump si tira indietro, oggi il premier britannico Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky.
4: Rilanciare il ruolo degli europei. L'operazione prenderà il via oggi a Londra con i leader di Gran Bretagna, Germania, Francia e Ucraina e proseguirà al prossimo G7 e al vertice dei volenterosi del 14 luglio a Parigi. L'appuntamento a Downing Street arriva non a caso dopo gli sviluppi degli ultimi giorni. I droni ucraini su San Pietroburgo che hanno costretto i residenti a restare in casa e guastato l'immagine di invulnerabilità della Russia al Forum Economico Internazionale. Poi gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca con leader russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. Infine Donald Trump, che concentrato sull'Iran si è defilato. Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha detto. E così a Londra si punterà anzitutto a lanciare un messaggio a Putin per dire che la guerra non sta girando a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sull'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che fedelissimi di Putin riescono ad aggirarle volando con vari trucchi su jet privati prodotti in Occidente. Consapevole dei limiti delle restrizioni, Zelensky sottolinea: i nostri attacchi in Russia stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
3: A Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi, ed è Giorgia Meloni oggi in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani in Montenegro le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare ribatte: nessuna dietrologia, quando ho qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole. In Medio Oriente, ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Premier e presidente da Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Missili israeliani anche a Gaza City, durante un matrimonio almeno 8 i palestinesi uccisi. L'esercito dello Stato ebraico rivendica di aver eliminato il comandante di una cellula terroristica legata a Hamas. E ha parlato ancora una volta di pace e di dialogo Papa Leone nel primo giorno della sua visita in Spagna a Madrid. L'inviata.
5: Superare le polarizzazioni, rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, la sicurezza non viene da armi e muri. Nel primo discorso a Palazzo Reale, al corpo diplomatico e alla società civile, Leone XIV invita a favorire il processo di Unione Europea, non in contrapposizione ad altre potenze, ma come dono per l'intera famiglia umana. Dopo la visita di cortesia ai reali di Spagna, Prevost raggiunge il centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, gestito dalla Caritas diocesana, periferia di Madrid. La carità non permette ritardi. Tra i doni ricevuti, il nastro con i nomi dei bambini ed il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza. Ultima tappa, la veglia di preghiera a Plaza de Lima. Lo accolgono in 600.000. Ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra, siate scintille di una nuova umanità. Durante il volo che l'ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Iran. Non è una guerra giusta. E poi l'Ucraina.
6: Promuovere anche i negoziati. Bisogna spingere per arrivare a una distorsione, la violenza, la guerra.
5: Denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: E sulla guerra in Iran ancora nessun progresso nei negoziati. Nella notte le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Le tensioni si riflettono anche sulla partecipazione della squadra iraniana ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. Lunga querela sui visti e assist in extremis del Messico. La corrispondente.
0: I giocatori della nazionale iraniana entreranno negli Stati Uniti solo nei giorni in cui sono in programma le loro partite e ripartiranno subito dopo il fischio finale per rientrare in Messico a Tijuana, dove faranno base. La città di confine dista poco più di 200 chilometri da Los Angeles, dove l'Iran giocherà i due primi incontri. Il terzo è previsto a Seattle. I calciatori e lo staff tecnico hanno avuto i visti, ma solo a queste condizioni, mentre una quindicina tra dirigenti e accompagnatori non li hanno proprio avuti. Alcuni di loro hanno svolto il servizio militare nel corpo delle guardie della rivoluzione islamica e il segretario di Stato Marco Rubio era stato chiaro su questo punto: nessun visto a ex Pasdaran. Così il Messico ha risolto quello che stava diventando un problema per gli Stati Uniti e per la FIFA. La presidente Claudia Sheinbaum ha detto: non abbiamo nessun problema ad accogliere gli iraniani, non c'è alcun motivo per cui non dovremmo farlo, visto che gli Stati Uniti preferiscono che non pernottino sul loro territorio. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Ancora negli Stati Uniti, il Pentagono innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington durante i negoziati con l'Iran. L'ambasciata israeliana smentisce. Ora in Italia ha prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina.

0: Italia e Lega allo sbarco in Normandia e se, secondo alcune fonti, Marina Berlusconi non sarebbe preoccupata dalle ultime defezioni azzurre, Matteo Salvini taglia corto quando dai fiducia capita di essere fregati. Carroccio che guarda con favore alle misure sul nucleare. Massimo Garavaglia.
1: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno. Alternativa, tiriamo giù il contatore alle 9 di sera.
0: Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano le opposizioni. Dalla manifestazione della CGIL ad Amendolara, la segretaria del PD Elly Schlein avverte: sfruttamento e caporalato non sono episodi ma fenomeni strutturali, servono più tutele per chi denuncia. Verdi Sinistra, che insistono sulla patrimoniale, accusano governo ipocrita, considera il lavoro e i lavoratori come pietre di scarto, e dei 5 Stelle Vittoria Baldino.
2: Fare in modo che quello che è accaduto qualche giorno fa ad Amendolara non accada più. Più controlli, più prevenzioni e premialità per le aziende virtuose che garantiscano diritti ai lavoratori.
0: Filippo Misano, GR1.
3: Ad Amendolara, dunque, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: Erano migliaia sotto il sole di Amendolara, cittadini, lavoratori, braccianti venuti anche da altre regioni per dire mai più. Lo slogan scelto dalla CGIL per dire basta al caporalato, allo sfruttamento nei campi. Alla testa del corteo e poi in piazza il segretario generale della CGIL, per il quale non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini, l'uccisione di Amin Ullah Ahmad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa, che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Amalia Carosi, GR1.
3: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa, secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. L'ipotesi di una fuga di gas all'origine dell'esplosione che ha distrutto la palazzina di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, crollata ieri mattina. I morti sono 3, 2 i feriti.
7: Un forte boato. Pensavo fosse il terremoto, invece è...
8: Invece era l'esplosione di una palazzina di 3 piani in cui vivevano 2 famiglie. Il bilancio finale è di 3 morti e 2 feriti. Da accertare le ragioni dell'esplosione, possibile una fuga di gas.
9: Erano le 5.30, una forte esplosione e la gas si è mossa, sono più a 50 metri.
8: Per 9 ore i vigili del fuoco hanno scavato alla ricerca di una signora di 90 anni che era dispersa fra le macerie. Poco dopo le 15 il corpo senza vita di Ettorina Paccapelo è stato ritrovato. Negli stessi minuti suo figlio Romano Cerquetti, 60 anni, spirava all'ospedale di Torrette di Ancona. Era stato estratto vivo dalle macerie, ma erano troppo gravi i traumi riportati e soprattutto le ustioni sul 60% del corpo. L'uomo dedicava la vita ad assistere la madre anziana, raccontano i vicini. Il primo corpo a essere trovato era stato quello di Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico. Viveva coi genitori nell'appartamento adiacente a quello dell'altra famiglia, quasi illesa la madre, mentre il padre ha riportato ferite con prognosi di 30 giorni.
10: Ho visto la casa crollare.
8: Claudio Vigolo, GR1.
3: Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. A Toledo, in Ohio, 12 feriti. Non lontano era in corso un festival sul vecchio West. La polizia è a caccia dei responsabili. Elezioni amministrative. Oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Urne appena aperte per oltre 1 milione di elettori fino alle 23 di oggi, poi dalle 7 alle 15 di domani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. Il museo che nessuno vorrebbe vedere è quello dei rifiuti di plastica raccolti nel Delta del Po. Lo hanno appena inaugurato a Milano.
11: I pezzi esposti sono esempi paradossali della vita oltre la vita, perché una bottiglia di plastica sopravvive a chi l'ha gettata, visto che ci mette più di un secolo a decomporsi, anche 1000 anni. Ed è meglio non pensare a quante ne hanno raccolte i volontari di Plastic Free nel Delta del Po. Alcune sono finite nel Museo della Plastica, insieme ad altri scoraggianti reperti. Luca De Gaetano, presidente

0: presidente dell'associazione.
1: Abbiamo dei flaconi che risalgono ad oltre 40 anni fa, di prodotti che si utilizzava per pulire i vetri, si legge ancora il marchio.
0: Oggetti che stanno lì a inquinare quando vengono gettati e quando si decompongono.
1: Le plastiche, quando raggiungono la dimensione della nanoplastica, sono più piccole delle nostre cellule e molto spesso rientrano nel nostro corpo. Abbiamo trovato plastica all'interno del cervello, del sangue, dei reni.
0: Questo dicono le ricerche sugli effetti della plastica sulla nostra salute. Gettare plastiche fa male dunque non solo all'ambiente. E se un museo così nessuno vorrebbe vederlo, sarebbe invece utile darci un'occhiata perché è piccolo, ma con un grande messaggio. Donatella Gori, GR1.
2: È stato uno dei successi dance degli anni Ottanta, Survivor di Mike Francis. Ora torna nella nuova versione dei Plus 2 di Giorgio Costantini.
3: Le voci sono quelle delle sorelle Bianchi con il nome d'arte di Belen Thomas e Sue Sadlo. Giorgio Costantini è il tastierista e produttore dei Plus 2, insieme hanno reinterpretato Survivor di Mike Francis.
4: Brano fondamentale in una stagione felice della musica italiana in cui si sono aperte le frontiere anche all'estero per moltissimi artisti. Di sicuro avevamo dalla nostra una forte intenzione e capacità melodica.
3: Un brano sopravvissuto agli anni Ottanta.
5: La canzone parla di sopravvivenza, forse da quelli che sono gli amori finiti male, da quelli che sono i nostri mostri interiori, quindi un qualche cosa che più che mai è attuale.
3: Italo disco e dance melodica, non a caso l'altro brano dei Plus 2, riscoperto in tempi recenti, si intitola Melody.
5: Che effettivamente per delle vicende sfortunate ha venduto solamente 605 copie. Ci ritroviamo adesso ad avere oltre 1,5 miliardi di ascolti su TikTok, quindi un'altra forma di sopravvivenza, forse meno importante. Per noi come artisti, gratificante sicuramente.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sport, due giovani italiani nel pomeriggio cercheranno il successo nel Gran Premio di Monaco di Formula 1 e nella finale degli Open di Francia.
6: Flavio Cobolli a Parigi, Kimi Antonelli a Monte Carlo. Stessa grinta, stessa voglia di riscrivere la storia dello sport azzurro. Il tennista romano proverà infatti a riportare in Italia il trofeo del Roland Garros 50 anni dopo Adriano Panatta. Ma non sarà facile piegare il tedesco Alexander Zverev, che insegue, come lo stesso Cobolli, il primo slam della carriera, obiettivo raggiunto ieri dalla russa Andreeva. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monaco di Formula 1, con la Mercedes di Antonelli in pole. Il leader della classifica punterà al quinto successo consecutivo e a diventare il più giovane vincitore nel Principato. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, subito dietro le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Il pomeriggio si aprirà però col Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, il via alle 14 e davanti a tutti scatterà la Ducati di Marc Marquez, vincitore della Sprint Race davanti ad Acosta e a Bezzecchi. Basket e Venezia la seconda finalista dopo l'Olimpia Milano, Virtus Bologna battuta in gara 4, 90-83. Alessio Maldini, GR1.
2: Sono le 7:15 minuti, Rai Radio 1, la linea va a Voci dal Mondo, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
7: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
14: La sera tutti a bocca aperta.
13: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.
6: Sono le 7:17. Buongiorno da Alba Arcuri, ben trovati a Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. Oggi si vota in Armenia, paese piccolo ma di estrema importanza strategica in questo momento. Non fosse altro per il suo passato di ex Repubblica Sovietica, che ha ancora stretti legami con la Russia, per il suo futuro che guarda all'Europa e per i suoi confini, per esempio, con Turchia e Iran. Poi nella seconda parte faremo il punto sull'Ucraina e il gelo diplomatico con la Russia e sull'allargamento a est dell'Unione Europea verso i Balcani. E allora vi presento il nostro ospite Aldo Ferrari, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, esperto dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale, e autore del libro Storia del Caucaso, editore Carocci. Buongiorno Ferrari.
7: Buongiorno.
6: E abbiamo in collegamento anche Caterina Doglio, corrispondente RAI da Mosca. Buongiorno Caterina.
8: Buongiorno.
6: E allora, lo dicevamo in apertura, l'Armenia è un paese storicamente ed economicamente, scusateci, legato alla Russia. Negli ultimi anni però ha guardato all'Europa e anche agli Stati Uniti, il che non piace molto a Mosca, che tra l'altro ha minacciato pesanti conseguenze economiche. C'è il rischio che si trasformi in una nuova Ucraina? Allora sentiamo che cosa ne pensano gli esponenti della comunità armena in Italia. Baukar Sivaslian è il presidente dell'Unione Armeni in Italia.
9: L'Armenia forse il paese più democratico fra le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, e si sono inserite anche delle forze popolari che hanno deciso di avere questa attenzione verso l'Europa e soprattutto verso l'organizzazione generale di libertà e di democrazia che vige in Europa. Naturalmente la Russia è sempre stato presente, però gli armeni hanno imparato in questi ultimi anni di diversificare anche i loro bisogni attraverso altri paesi come l'Iran, per esempio. C'è una certa maggioranza dei simpatizzanti verso l'Europa, altrimenti l'attuale primo ministro Pashinyan non sarebbe rieletto addirittura due volte. Il clima elettorale sicuramente è molto movimentato. Ci sono preoccupazioni fra le due fazioni, diciamo quelli filo russo e filo Pashinyan, ma non prevedo assolutamente uno scontro di tipo ucraino. Ecco.
6: E ascoltiamo allora anche Emanuele Aliprandi del Consiglio della Comunità Armena di Roma, autore di diversi libri sull'Armenia.
10: Siamo ovviamente preoccupati che ci possa essere una ucrainizzazione dell'Armenia, che è un paese che si trova in una posizione strategica molto importante e in questo momento è conteso da attori internazionali. La Russia da una parte, Stati Uniti, Unione Europea dall'altra parte. Difficile, almeno questo è l'auspicio, l'ipotesi di una guerra sul suolo armeno, anche perché è una nazione molto piccola, però ovviamente i timori che ci possano essere ripercussioni post-elettorali non mancano. L'Armenia è un paese che negli ultimi anni ha fatto passi molto importanti dal punto di vista della democrazia, rispetto dei diritti, ha dei parametri, Ponte Freedom House ad esempio, che sono superiori alla media europea. Non dimentichiamo che l'Armenia fino a 35 anni fa era un paese che faceva parte dell'Unione Sovietica, ma ancora oggi la componente economica russa in Armenia è molto importante. Un esempio su tutti, il gas viene venduto a 1000 metri cubi di gas a 177 dollari, un terzo o un quarto

0: meno di quella che è la cifra che si paga in Europa.
1: Ecco, Caterina, vengo a te. Qual è il quadro, diciamo, generale di queste elezioni e che cosa c'è in ballo?
2: Allora, intanto lo avete già accennato, no? C'è questo scontro Russia e Occidente, perché da un lato abbiamo Unione Europea e americani che appoggiano il presidente filo occidentale Pashinyan, e dall'altro c'è il Cremlino che sta aumentando la pressione politica ed economica sul paese. Lo dicevate, è un voto importante perché avrà delle ricadute. Io vorrei ricordare anche che è un paese molto sfortunato, l'Armenia, ha una popolazione di appena 3 milioni di persone, mentre ce ne sono ben 8 all'estero. Ecco, di questa diaspora, infatti avete sentito anche due esponenti della diaspora armena, di questa diaspora armena, che quella che vive in Russia è la più numerosa. Ci sono quasi 3 milioni di armeni che vivono in Russia, tra l'altro vedevo dalle immagini che già c'è un certo movimento negli aeroporti dalla Russia verso Yerevan, perché molti andranno a votare e già lì ci saranno dei problemi. Nei giorni scorsi Pashinyan aveva anche minacciato che se dei russi andassero a votare per cercare di cambiare
1: il corso
2: di questo voto in cambio di denaro, diceva Pashinyan, li manderà nei campi militari, campi per i riservisti. Vedremo che cosa succederà oggi. Comunque
1: quando si chiudono le urne?
2: Le urne si chiuderanno verso, per voi saranno le 6 del pomeriggio.
1: Certo, quindi potremo sapere anche se le previsioni ci danno proprio Pashinyan, l'europeista, in vantaggio. Ferrari, vengo a lei. Chi è Pashinyan? Solo una nota: ieri pomeriggio sono stati arrestati 6 candidati dell'opposizione filorussa e quindi mi chiedevo, insomma, questa figura.
3: Guardi, è una figura molto controversa, una lista che nel 2018...
1: La sentiamo male, Ferrari. Se chiedo alla regia di ripristinare il collegamento in maniera più corretta. Se è possibile, perché la sentiamo poco. Provi a parlare, ma è un tentativo.
3: Pashinyan è un giornalista che è andato al potere nel 2018 con la cosiddetta rivoluzione di velluto dal basso, sulla base di un programma che rompeva con la tradizione storica dell'Armenia strettamente legata alla Russia e di progressivo avvicinamento all'Occidente e all'Unione Europea. Nulla di male in tutto questo, però quando noi raccontiamo di un paese che conosciamo poco dovremmo essere un poco più cauti. Ricordare per esempio che se oggi esiste una Repubblica d'Armenia, per quanto piccola, solo un decimo del territorio storico, è perché fu la Russia nell'Ottocento a liberarla dalla dominazione persiana. Dovremmo ricordare che sino al 2020 è stata la Russia a garantire la sicurezza militare dell'Armenia con basi alla frontiera con la Turchia, erede del paese che commise il genocidio nel 1915 e non l'ha mai riconosciuto. Voglio dire, ci sono tante cose da dire, e il fatto che ha ricordato lei che ieri siano stati arrestati diversi membri dell'opposizione, come posso dire, dovrebbe farci ricordare che non è tutto oro quello che luccica, non tutto ciò che raccontiamo è il tutto che va da raccontare. Il comportamento di Pashinyan in questi ultimi anni è stato estremamente autoritario, ha arrestato molti oppositori accusati a torto o a ragione di essere filorussi, tra i quali addirittura dei vescovi, e ha messo sotto accusa persino il capo della Chiesa armena, il Catholicos, cercando di destituirlo. Sono procedure estremamente poco democratiche, delle quali forse dovremmo essere più informati.
1: E prima infatti lo sta facendo lei ora, ci sta aiutando a capire.
3: Devo proprio supplire a mancanza di informazioni.
1: Certo,
3: cioè,
1: ma in realtà non abbiamo proprio parlato di Armenia in questi giorni, però mi verrebbe da chiederle allora, Samuel Karapetyan di Armenia Forte è un miliardario russo, armeno-russo, anche dall'altra parte che cosa c'è allora, dall'opposizione? Ecco.
3: Guardi, la ragione principale per cui probabilmente, secondo le proiezioni, vincerà

0: Pashinyan è che l'opposizione è divisa ed è rappresentata da due ricchi armeni. Uno ha fatto la sua fortuna a Karapetyan in Russia, l'altro con la Russia, Sarukhan, non molto popolare in Armenia. Il terzo candidato d'opposizione è stato un poco amato presidente a cavallo tra gli ultimi anni del Novecento e i primi del nostro secolo. Diciamo che più che votare a favore di Pashinyan e della sua agenda filo europea, non si riesce a votare, la maggioranza degli armeni non si riconosce in queste figure di dubbia ricchezza e di dubbia attività politica nel passato. Insomma, quello che vorrei dire è che dovremmo avere un atteggiamento non manicheo nei confronti di queste elezioni. Non è una lotta tra il bene e il male, dove il bene è chiaramente, come intendiamo noi, l'Europa e l'Occidente, è una elezione interna ad un paese che ha molti problemi, è circondata da paesi storicamente nemici come Turchia e Azerbaijan, con i quali l'attuale leader Pashinyan vuole fare una pace stabile e duratura, il che va benissimo, ma tenendo presente che l'Armenia si trova in una situazione geopolitica difficilissima, l'Europa è lontanissima e sinora questa sicurezza militare era stata garantita dalla presenza delle forze di Mosca.
1: E allora apriamo una questione a cui lei diciamo non ha accennato apertamente, ma che c'è, è quella del Nagorno-Karabakh. Ricorderete, è un enclave armenia in Azerbaigian, ma poi nel 2023 gli azeri ne hanno assunto il controllo militarmente, costringendo migliaia e migliaia di armeni che erano lì storicamente presenti a fuggire. Questa è una ferita aperta. E allora ascoltiamo ancora Emanuele Aliprandi, esponente del Consiglio per la Comunità Armena di Roma.
2: Nagorno-Karabakh è una ferita aperta ed è un tema molto sentito nella campagna elettorale armena. Una ferita aperta che possiamo focalizzare su tre verbi. Ricordare, non si può dimenticare che cosa è stata la patria dell'Artsakh, per secoli e secoli abitata da armeni che hanno lì costruito le loro chiese, i loro monasteri, i loro monumenti. Rivendicare, riportare gli armeni lì. Terzo verbo che utilizzerei per questa ferita aperta è rimuovere. Purtroppo in campagna elettorale abbiamo sentito alcune dichiarazioni che lasciavano pensare che la storia dell'Artsakh, la storia armena dell'Artsakh, fosse quasi un peso. Il processo di pace, i negoziati con i vicini, Azerbaigian e Turchia, sono ovviamente importanti, la pace però non deve essere una resa incondizionata.
1: Ecco, avete sentito, Artsakh, la regione dell'Artsakh in realtà è il nome con cui gli armeni definiscono il Nagorno-Karabakh. Doglio, vengo a te. Sì. L'Armenia abbandonata dalla Russia, quali sono i rapporti con la Russia e anche con la Turchia? Perché sappiamo che gli azeri hanno avuto, diciamo, l'appoggio turco nella prendersi questa regione controversa.
3: Allora, un'altra cosa che secondo me è interessante è che diceva, faceva notare un armeno che è il console onorario dell'Armenia in Italia, diceva che in un certo senso, che si chiama Pietro Kuciukian, diceva che in un certo senso l'Armenia e Israele sono nate come due entità che avevano uno scopo ben preciso e poi dopo si sono ritrovate in una situazione completamente diversa. E questa è anche un po' la sorte dell'Armenia, perché qualcuno pensa che l'Armenia sia stata, almeno così dice e sostiene Kuciukian, che l'Armenia sia stata fondata come, diciamo così, protetta dai russi come baluardo contro il panturchismo. Diciamo, questo è un po'
1: la lettura.
3: Adesso invece ci sono altre esigenze. Erano molto vicini, tra l'altro, ebrei e armeni, per via del genocidio che avevano subito, avevano un destino comune. Dopo tutto questo negli ultimi anni, diciamo, si è affievolito e sono intervenute altre questioni. Non è che la Russia ha abbandonato, come dicevi, l'Armenia. La Russia è

0: impegnata, come sappiamo, con l'Ucraina e quindi non ha più svolto questo ruolo di difendere queste radici storiche rivendicate dall'Armenia con il Nagorno-Karabakh, e il resto del mondo è rimasto inerte, perché non c'è solo la Russia, tutti noi abbiamo visto quello che succedeva nel Nagorno-Karabakh, l'esodo biblico, certo, di migliaia di persone, però nessuno ha mosso un dito. Perché? Perché ci sono altri interessi. In questo momento l'Azerbaigian è diventato un attore fondamentale, perché? Perché per esempio fornisce a Israele l'80% del petrolio, mm-hmm, e in cambio Israele gli ha dato armi che gli hanno permesso di vincere il Nagorno-Karabakh.
1: Scusami, quindi... Caterina, prima hai fatto accenno al fatto che ci fosse una comunanza, diciamo, tra gli armeni e gli ebrei, ma i rapporti con Israele attualmente come sono? Ci sono delle relazioni anche di tipo economico, politico-strategico, diciamo?
0: Adesso tutto questo si è totalmente affievolito proprio per questi interessi. Israele ha deciso di puntare sull'Azerbaigian come territorio strategico, ha investito ormai da moltissimi anni, da più di 20 anni. Stavo cercando una cosa di cui ti avevo parlato, no? Le origini di questo famoso campo di aviazione che interessava agli israeliani, è una cosa di cui si scrive già dal 2012. Gli israeliani hanno puntato sull'Azerbaigian come territorio per colpire o comunque per spiare l'Iran nelle sue capacità nucleari, quindi è diventato un rapporto molto molto stretto quello con l'Azerbaigian, e per questo motivo si è del tutto affievolito quell'altro rapporto storico, certo, su basi così
1: insomma c'era una sorta di campo di base, diciamo, di atterraggio per in qualche modo lanciare.
0: Guarda, pochi giorni fa, parliamo di 3-4 giorni fa, c'era uno scoop di CNN che diceva che avevano scoperto da varie fonti che Israele aveva schierato unità militari e di intelligence in Azerbaigian durante la guerra con l'Iran. E invece di questo sito si parla appunto già dal 2012, il sito è un piccolo aeroporto che si chiama Sitalchai, e era un aeroporto sovietico usato durante la guerra in Afghanistan,
1: certo,
0: e adesso invece sarebbe questo. Naturalmente gli azeri giurano che non è vero. Niente di tutto questo,
1: certo,
0: sta succedendo.
1: Allora.
0: Invece potrebbe essere assai probabile,
1: certo,
0: make sense.
1: Beh, insomma, assai probabile sicuramente, soprattutto per il ruolo che sta svolgendo l'Iran in questo momento. Un altro, vorrei portarvi, diciamo, su un altro dei temi discussi, cioè quello delle interferenze russe in Armenia. E allora ascoltiamo questa intervista realizzata da Valeria Fraschetti alla direttrice del sito di Fact Investigation Platform. Il nome è Asmik Hambard Zumyan.
2: Armenia is experiencing a profound geopolitical transition.
3: L'Armenia sta vivendo una transizione geopolitica dopo la guerra del 2020 per il Nagorno-Karabakh e lo sfollamento degli armeni dalla regione del 2023. Il tema della sicurezza, delle relazioni con la Russia e l'Unione Europea dominano il dibattito politico e sono questioni emozionali ed esistenziali per molti cittadini, quindi anche terreno fertile per la manipolazione elettorale. Abbiamo contato almeno 300 matriosche, ossia campagne coordinate in cui lo stesso materiale è replicato su vari mezzi con bot, account sociali, siti web falsi e video creati con l'intelligenza artificiale. Ma non è solo internet a diffondere propaganda. Abbiamo un panorama mediatico polarizzato e molti media sono legati a partiti politici d'opposizione che sono principalmente filorussi.
4: Quali sono le narrative dominanti di queste campagne di disinformazione?
3: Ruotano soprattutto attorno alla geopolitica e all'identità dell'Armenia. Le principali descrivono il premier Pashinyan come un guerrafondaio che cerca il conflitto con la Russia, l'integrazione europea come una minaccia alla sovranità e ai valori tradizionali, la cooperazione con l'Occidente viene presentata come pericolosa e i processi di pace come una capitolazione o un tradimento.
4: Esistono prove che dietro queste

0: campagne ci sia effettivamente la Russia?
1: Armenian authorities don't investigate.
2: Le autorità armene non hanno condotto indagini sul fenomeno, ma noi, come Fact Investigation Platform, siamo entrati in possesso di documenti che provano la campagna di interferenze russa, documenti del 2025 della Social Design Agency, l'agenzia di pubbliche relazioni che fa capo a Sergei Kirienko, primo vice capo di gabinetto del presidente Putin. Esplicitano chiaramente schemi e meccanismi tesi a denigrare le autorità governative di Yerevan.
0: Ma la disinformazione viaggia anche nell'altro senso, proviene anche da attori diversi da Mosca.
2: Principalmente dalla Russia, ma anche da Azerbaigian e Turchia. In questo caso le tematiche delle fake news sono più legate alla minaccia di perdere l'identità armena o sfruttano le ferite legate al nostro genocidio. Abbiamo visto ad esempio una campagna che avanzava l'idea che in caso di vittoria il premier riempirà Yerevan di moschee.
1: In Armenia, in Yerevan.
3: Ecco, abbiamo ascoltato questa intervista. Ferrari, vengo a lei perché, diciamo, al di là della questione delle interferenze, che come sempre, diciamo, c'è anche da più parti, la Russia però ha detto chiaramente che se l'Armenia si avvicina all'Europa ci saranno delle conseguenze economiche, non compra più i suoi prodotti. Ma allora perché, diciamo, la Russia ci tiene così tanto all'Armenia? Che cosa significa l'Armenia per la Russia?
4: L'Armenia è stata per secoli e comunque nei tre decenni post-sovietici il più fedele alleato della Russia nel Caucaso meridionale. Era, come posso dire, un'alleanza ritenuta sicura che è venuta meno dopo l'avvento al potere di Pashinyan. La Russia, distratta da altre, come è stato detto, da altre avventure, in particolare in Ucraina, ha perso la presa almeno in parte su questo paese, la cui economia però dipende profondamente dalla Russia, e in Russia vivono forse più armeni che non nella Repubblica.
3: E infatti l'abbiamo detto, esatto.
4: E quindi per Mosca l'idea di perdere completamente l'Armenia è molto grave da sostenere a livello geopolitico. Però io mi permetterei di fare un'altra considerazione. Senza la protezione militare della Russia, senza una stretta collaborazione militare con la Russia, l'Armenia, che è un paese piccolo e semi spopolato, circondato da due storici nemici come la Turchia e l'Azerbaigian, strapotenti dal punto di vista militare ed economico, è veramente un paese a rischio di scomparsa fisica dalla carta geografica. Questa
3: certamente
4: è una cosa che andrebbe tenuta presente.
3: Però le voglio chiedere un'ultima considerazione, perché siamo veramente in chiusura di prima parte. C'è anche una questione di traffico di merci. Questi paesi, chiamiamoli così, cuscinetto, fanno anche comodo, no? Perché magari sono attraversati da merci sottoposti a sanzioni russe. Lei me lo conferma questo?
4: Sicuramente sì. In questi ultimi anni, grazie alla guerra russo-ucraina, l'Armenia, come altri paesi, cuscinetto, è servita a queste triangolazioni economiche, e questo ha anche migliorato l'economia della Repubblica d'Armenia. È una delle ragioni per cui la vittoria potrebbe spettare a Pashinyan, proprio perché dal punto di vista economico gli indicatori sono positivi e la posizione e la popolazione ne ha risentito positivamente. Insomma, si tratta di una situazione quanto mai complicata, con tanti fattori non solo geopolitici ma anche economici, psicologici, culturali in gioco.
3: Sicuramente molti fattori in gioco. Sappiamo che i rapporti con l'Europa si stanno un po' stringendo, ma non c'è una, diciamo, un'operazione di un ingresso nell'Unione immediata. Chiudiamo questa prima parte di Voci dal Mondo. Grazie ad Aldo Ferrari, Università Ca' Foscari di Venezia, esperto dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Grazie a Caterina D'Oglio, corrispondente da Mosca. Ora la linea Onda Verde. Noi ci sentiamo tra pochi minuti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è ristrutturazione.

0: Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno, buona domenica da Rai Mobilità. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, già attivo sull'intera rete autostradale e le principali strade extraurbane fino alle 22 di questa sera. Sulla A21 è stato riaperto il tratto tra Pontevico, Robecco e Manerbio in direzione Brescia, precedentemente chiuso per un incidente. Chiuso invece sulla statale 38 dello Stelvio per la manifestazione ciclistica internazionale La Stelvio Santin, il tratto tra Bagni di Bormio e Passo dello Stelvio in entrambe le direzioni fino alle 16.30 di oggi. Sulla statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari Pieve e il casello di Roncoscrivia in assetto in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, siamo a Bagni di Lucca, senso unico alternato per una frana in entrambe le direzioni. Poi sono da segnalare due incidenti sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, tra Empoli Est ed Empoli in direzione Livorno e tra Interporto Toscana Est e lo svincolo per la 12 in direzione Firenze. Sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per una manifestazione ciclistica a Giro del Mito in corrispondenza di Bagno di Romagna in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Regno Mandolesi. Buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Linea con voci dal mondo, ancora un buongiorno da Alba Arcuri, l'Ucraina. Dopo i tiepidi spiragli di dialogo con Putin, di nuovo il gelo, anzi il fuoco. E l'Europa corre ai ripari. Parleremo poi anche di allargamento a est dell'Unione. E allora vi presento i nostri ospiti, lo storico delle relazioni internazionali, Antonio Macchia. Buongiorno Macchia. Non sentiamo Antonio Macchia.
9: Mi sentite?
8: Adesso buongiorno. Sì, adesso buongiorno, buongiorno. E Giorgio buongiorno. Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Aspettiamo un momento per salutarlo. E, Macchia, partiamo subito, diciamo, dalla questione ucraina. Ci sono stati tiepidi spiragli di dialogo con Putin, poi c'è stato di nuovo il gelo. L'Ucraina comunque punta ad entrare nell'Europa, anche se sappiamo sarà dopo i Balcani. Allora, secondo lei l'Ucraina sarebbe pronta, avrebbe, diciamo, in questo momento la possibilità di entrare davvero in Europa? Ci sono le caratteristiche?
9: Allora, se noi andiamo a vedere il percorso che dovrebbe percorrere appunto un paese per entrare nell'Unione Europea, direi proprio di no, che è abbastanza fuori dai parametri che partono poi dagli accordi di Copenaghen nel 93, che portano alla formulazione.
8: Perché Macchia? Perché non è pronta? Perché sta facendo delle riforme l'Ucraina. Quali sono le cose che mancano, al di là del fatto che sta in guerra? Ecco,
9: questo è un elemento, ma il primo elemento, diciamo, alla fine i criteri di Copenaghen si basano su quattro punti. C'è il punto politico: per quanto ci siano le riforme, quanto siamo sicuri dell'effettivo grado di democrazia all'interno dell'Ucraina, cioè se non vi sia una concentrazione nel potere nelle mani di

0: Zelensky, che un po' anche per le necessità di guerra ha diciamo eliminato o comunque messo in secondo piano le possibili opposizioni.
1: Beh, certamente, certamente.
0: C'è anche l'elemento come l'Ucraina poi potrà rispondere al discorso della protezione, del rispetto delle minoranze. Certamente le minoranze saranno quelle russe, ma vi sono anche delle minoranze ungheresi nella parte occidentale, insomma non stiamo a fare tutto il discorso delle varie minoranze presenti in Ucraina, però questo è un altro
1: elemento. E il fatto ambientale, per esempio, i criteri ambientali?
0: Ecco, il fatto ambientale, abbiamo sempre il discorso di Chernobyl, però vi sono anche delle altre centrali nucleari che sono state messe in pericolo, comunque che sono state danneggiate durante il conflitto. Quello è l'elemento più forte, poi vi è altri tipi di inquinamento, ma quello è senz'altro l'elemento più forte. E poi abbiamo i criteri economici, nei criteri economici l'Ucraina, che è un paese insomma è senz'altro distrutto dalla guerra, non può rientrare subito, quindi come fu a suo tempo per il blocco dei paesi del PECO, dei paesi dell'Europa centrale, Polonia, certo, Cecoslovacchia, eccetera, è forse necessario prima un periodo di sovvenzioni da parte dell'Unione Europea per rilanciare
1: certamente
0: l'economia.
1: E allora, Macchia, questo spiegherebbe anche perché, diciamo, venerdì in Montenegro c'è stato il vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali ed è arrivato un messaggio: l'Ucraina deve aspettare, prima entrano i Balcani. Ci torniamo tra un minuto, ma ci ha raggiunto intanto in collegamento l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere, che si trova a Kiev. Buongiorno Riccardo.
2: Buongiorno, buongiorno, sì esatto, sono anche oggi a Kiev.
1: Ecco Riccardo, stasera sappiamo gli occhi sono puntati su questo incontro a Londra tra Zelensky con gli alleati, diciamo Starmer, Merz, Macron, perché ovviamente sta cercando una sponda europea per risolvere il problema del conflitto, il che implicitamente indica che diciamo non fa troppo conto sugli Stati Uniti. Ma la cosa che ti chiedo: com'è il clima che stanno vivendo gli ucraini in queste ore, che in qualche modo dopo la lettera di Zelensky a Putin gelata, diciamo, forse hanno lasciato perdere le speranze di risolvere la questione in maniera dialogica e non con le armi? Che ne pensi?
2: Sicuramente è un clima di tensione, e tra l'altro vi segnalo che c'è una nuova allerta aerea qui su Kiev per possibili missili dalla Russia, quindi è una tensione che non accenna a diminuire, che non è diminuita nelle scorse ore, anzi ha visto numerosi attacchi anche su tutto il resto del paese, che hanno fatto nelle ultime 24 ore 9 vittime. E parlando con le persone, diciamo che intanto i media ucraini hanno dato rilievo solo relativamente alla lettera aperta di Zelensky per Putin, e tutta la questione delle trattative mi sembra sia rimasta per le persone normali e per i soldati un po' sullo sfondo, perché a occupare il posto centrale nelle loro vite e nella loro attenzione è chiaramente la guerra, che invece è andata avanti e che non ha visto di fatto nessuna pausa, anche quando si sperava che questa pausa potesse arrivare al più presto.
1: Ma forse nessuno ci ha creduto veramente, anche perché diciamo Putin aveva detto a Zelensky: venisse, incontriamoci a Mosca, il che è impossibile, insomma, tra due paesi di guerra invitare il capo dello stato nemico significa...
2: Sì, l'ultimo incontro tra Putin e Zelensky risale al 2019 e si ricorda già quindi prima dell'inizio di quella che qui viene chiamata l'invasione su larga scala, e si ricorda già un'enorme freddezza tra i due, perché c'era già stata l'invasione della Crimea nel 2014.
1: Certo, tu hai avuto modo di visitare anche le zone vicine, un villaggio di sfollati per esempio, e lì il clima, perché non ce lo racconti?
2: Sì, siamo stati nei giorni scorsi nel villaggio di Hansen, che è un villaggio molto particolare perché si trova a una quarantina di minuti da Kiev, ed è un villaggio che è stato costruito con i fondi di un mecenate americano, e si parla di circa 20 milioni di dollari, dove

0: dove vengono ospitate famiglie che arrivano da altre zone dell'Ucraina, dalle zone più colpite, che quindi sono dovute scappare dalle proprie case e hanno trovato rifugio in questo luogo, che è un luogo molto particolare, quasi surreale. Ci sono queste linee di casette prefabbricate, molto ordinate, molto pulite, con i fiori sulle aiuole. Si dimentica quasi di essere un paese in guerra. Però anche lì abbiamo parlato con le persone che abitano in questo villaggio e ci hanno detto, noi, diverse persone, abbiamo ancora gli incubi per quello che ci è successo, sentiamo le esplosioni, sentiamo i droni, e non li sentono purtroppo solo nei loro incubi, ma anche nella realtà, perché essendo a una quarantina di minuti da Kiev, le esplosioni forti che ci sono state a Kiev, per esempio nella notte tra lunedì e martedì scorso, si sono sentite anche lì. Quindi è una situazione un po' surreale, per cui anche nei posti dove c'è una grande calma, in realtà l'eco della guerra resta ed è forte.
1: Ecco, allora grazie a Riccardo Cavaliere, inviato della RAI a Kiev, buon lavoro. Ma ci ha raggiunto adesso al telefono Giorgio Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI, Istituto Studi di Politica Internazionale. Buongiorno Fruscione.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, vengo a lei perché lo abbiamo detto prima, venerdì in Montenegro c'è stato questo vertice tra Unione Europea e Balcani Occidentali e dall'Italia è arrivato, lo abbiamo detto, un messaggio chiaro: l'Ucraina deve aspettare, prima entrano i Balcani. E allora ci vuole dire chi sono questi paesi candidati a entrare nell'Unione e perché hanno la precedenza sull'Ucraina?
2: L'insieme dei paesi dei Balcani occidentali sono indirizzati verso l'Unione Europea da quel vertice di Salonicco del 2003, quando venne promessa a tutta la regione un futuro nella cosiddetta famiglia europea. I paesi più avanzati nel processo di adesione sono Albania e Montenegro, che sono i cosiddetti capofila del processo di integrazione UE all'interno della regione. Dopodiché seguono Serbia e Macedonia del Nord, sebbene abbiano entrambe delle difficoltà. La Serbia di fatto non sta progredendo nel processo di riforme e non ha aperto nessun nuovo capitolo negoziale dal 2021. La Macedonia del Nord invece, dopo il cambio di governo di 2 anni fa, non ha fatto nuovi progressi e dopo una parentesi durante il governo socialdemocratico si è di fatto spenta quella scintilla del percorso di adesione, per quanto rimanga ufficialmente candidata, e lo è dal 2005. E dopodiché abbiamo Bosnia Erzegovina e Kosovo, che sono rispettivamente candidata la Bosnia Erzegovina, ma senza aver ancora aperto i capitoli negoziali, e il Kosovo invece, che è solo un potenziale candidato. Quindi ecco, sì.
1: In questo paio di minuti che ci separano dalla chiusura, vorrei chiederle se secondo lei c'entra la Russia in qualche modo, perché alcuni di questi paesi comunque hanno ancora dei legami con la Russia.
2: Sicuramente il processo di allargamento, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, si è dotato, per così dire, di una dimensione geopolitica che era sempre mancata al processo di allargamento, ed è ciò probabilmente per cui non era stato così rapido e non è riuscito a integrare i paesi dell'area balcanica ben prima. E questo invece lo vediamo con l'Ucraina, che chiaramente ha gli interessi innanzitutto di carattere geopolitico, motivo per cui stanno proponendo di riformare la metodologia per l'allargamento. Ecco, quindi sì, c'entra la Russia, perché alle promesse non mantenute dell'Unione Europea arrivano nuovi attori che colmano questi vuoti e chiaramente allontanano i paesi da quegli standard europei cui si sono votati da diversi anni. Per cui sì, c'è un interesse diretto a mantenere vivo il processo di allargamento affinché non crescano influenze straniere.
1: E questo è uno degli elementi, tra l'altro, parlando ieri con un Antonio Macchia, aveva detto sì, forse i criteri devono essere riformati, perché la decisione talvolta, anzi spesso, è sempre più politica o geopolitica.

0: o politica. Ma allora vedremo se cambieranno o no questi indicatori di democrazia, come cambieranno le cose, ma è arrivato il momento di salutarci. E allora grazie ai nostri ospiti: Antonio Macchia, esperto di Europa; Giorgio Fruscione, esperto di Balcani dell'ISPI; grazie al tecnico Massimo Vasciaveo e a Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Noi ci sentiamo domenica prossima, 7:15 circa, sempre su Radio 1. Vi lascio al GR delle 8. Un saluto da Alba Arcuri.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: A Londra il vertice con Starmer, Macron, Merz e Zelensky per blindare il sostegno a Kiev. Nuovi raid ucraini su San Pietroburgo, Trump si sfila dai negoziati, se la vedano Putin e Zelensky. Papa Leone a Madrid invoca la pace, in Iran non è una guerra giusta, spingere per il negoziato in Ucraina, no a un mondo di nemici, è l'appello di Prevost. Ancora raid dell'esercito israeliano in Libano, inchiesta del New York Times denuncia l'uso di proiettili al fosforo bianco nel sud del paese. Allerta del Pentagono, il Mossad spia gli alti vertici degli Stati Uniti, abbattuti a Hormuz due droni iraniani. Sconto sulla benzina fino al 3 luglio, prorogato il taglio delle accise di 5 centesimi su tutti i carburanti. Mai più ad ammendolare in migliaia la manifestazione della CGIL contro sfruttamento e caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. Ucciso dalla gang per uno scambio di persona, Gianluca Ibarra Silvera, creduto appartenente a una banda rivale. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano, si cerca un altro giovane. Portobello, serie dell'anno, la pellicola coprodotta da Rai Fiction, premiata al Teatro San Carlo di Napoli con il Nastro d'Argento, nella serata dedicata ai titoli televisivi più importanti della stagione. Cremonini conquista Roma, 65.000 persone in delirio per il concerto al Circo Massimo, tra ospiti d'eccezione e l'annuncio di un nuovo album entro la fine dell'anno. Appuntamento con la storia, una domenica di grande Italia con Cobolli in finale al Roland Garros e Antonelli in pole nel Gran Premio di Monte Carlo.

0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, attacco di Kiev senza precedenti ieri su San Pietroburgo, 4 feriti. I droni sulla Russia sono le nostre sanzioni, rivendica Zelensky, che oggi sarà a Londra per una riunione con i leader di Regno Unito, Germania e Francia per rilanciare l'iniziativa diplomatica europea. La corrispondente.
1: Un nuovo asse per il futuro dell'Europa è l'obiettivo del vertice di oggi a Downing Street tra il Premier Starmer, il Presidente Macron, il Cancelliere Merz, il Presidente Zelensky, per blindare il supporto a Kiev. Il fallimento dei piani unilaterali di Mosca e la recente apertura di Kiev a un cessate il fuoco hanno accelerato i tempi. L'obiettivo è definire i termini di una pace giusta e duratura. La sicurezza dell'Ucraina, ha ribadito Starmer, è la sicurezza dell'Europa. Il formato scelto è E3, Regno Unito, Francia, Germania, il nucleo duro della difesa del PIL europeo, motore capace di muoversi con rapidità senza i veti incrociati di Bruxelles. Tra i temi sul tavolo il coordinamento militare, la stretta sui canali finanziari, la strategia di pace, che prevede dopo il cessate il fuoco truppe sul terreno. La coalizione dei volenterosi sta già pianificando l'invio di forze multinazionali per monitorare la tregua e fare da scudo a Kiev. Con Washington sempre più tiepida e concentrata su uno scenario globale frammentato, il vertice di Londra contiene un messaggio. L'Europa sta imparando a difendersi da sola, riducendo la dipendenza transatlantica. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: A Londra non ci sarà l'Italia, la linea del governo resta quella di osservazione e appoggio stabilita nei giorni scorsi ed è Giorgia Meloni oggi in un colloquio con il Corriere della Sera a respingere le polemiche sul presunto isolamento di cui parlano le opposizioni. Critiche per la sua assenza al vertice sui Balcani in Montenegro, le lascio volentieri a una sinistra disperata, afferma, e a chi parla di ragioni politiche dietro la scelta di non andare ribatte nessuna dietrologia. Quando ho qualcosa da dire la dico, polemiche ridicole. Ha parlato anche del conflitto in Ucraina Papa Leone nel primo giorno del suo viaggio in Spagna. Da Madrid il pontefice rilancia ancora una volta la necessità di pace e di dialogo. L'inviata.
2: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV nel primo discorso a Palazzo Reale al corpo diplomatico e alla società civile. Il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace dal centro per Senza Fissa Dimora, sedia 24 horas, periferia di Madrid, gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza, a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice, di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità, durante il volo che l'ha condotto in Spagna. Ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
3: Promuovere anche i negoziati, bisogna spingere per arrivare una distorsione, la violenza, la guerra.
2: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: E in Medio Oriente tensione sempre alta mentre i negoziati stentano. In Iran gli Stati Uniti abbattono altri 2 droni d'attacco dei Pasdaran diretti verso lo stretto di Hormuz. Sull'altro fronte di guerra in Libano ancora morti e feriti nei nuovi raid degli israeliani che hanno a volte usato, stando a fonti di stampa statunitensi, armi particolarmente pericolose per i civili. L'inviata.
4: Un'inchiesta del New York Times che incrocia documenti video, testimonianze ed esperti denuncia l'uso israeliano di fosforo bianco in aree del sud del Libano. A Nabatie, anche durante la conquista del castello di Beaufort, a Tiro e nelle località di Klaia, Cheam e Yohmor. L'esercito israeliano non commenta i casi indicati dal quotidiano newyorkese. Il fosforo bianco può provocare gravi ustioni e danni respiratori. Israele ammette il raid che nel sud del Libano uccide 3 soldati, tra cui un generale, ma descrive l'area su cui viaggiavano di combattimento attivo. Il giorno prima, nella vicina di Bin, era avvenuto il passaggio di consegne tra i 2 eserciti, previsto proprio dall'accordo di cessate il fuoco tra Beirut e Tel Aviv a Washington, che ora vacilla. Anche 2 soldati israeliani vengono uccisi da droni di Hezbollah e irrompono sulla tregua di Gaza i 2 missili che hanno ucciso in un campo tendato 8 persone, tra cui 2 donne, mentre si stava celebrando un matrimonio. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Il Pentagono alza al massimo il livello di allerta sull'attività di spionaggio da parte di Israele. Nero su bianco il sospetto, smentito da Tel Aviv, di una raccolta dati sui funzionari che seguono la crisi con l'Iran. La corrispondente.
5: Chesty Witkoff

inviato speciale e principale negoziatore di Trump tra i funzionari che sarebbero finiti nel mirino dell'intelligence israeliana a caccia di informazioni sulla guerra in Iran, e anche Elbridge Colby, massimo responsabile delle politiche del Pentagono,

0: Così è stato alzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili perché viaggiano su jet privati, gestiscono questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutano il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite con l'obiettivo di scoprire le posizioni di Washington nei negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Sono le 8:08. Il caro carburanti scatta la nuova proroga del taglio delle accise.
2: Potrebbe essere l'ultima questa quinta proroga del taglio delle accise. Stavolta il via libera è arrivato con un decreto del Ministero dell'Economia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha allungato la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi, però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA al 22%, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extragettito IVA di maggio, pari a circa 150 milioni, un maggiore incasso per lo Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio, una spesa quindi che non peserà sul deficit. Intanto l'esecutivo studia altre forme di sostegno, dopo i rilievi delle istituzioni internazionali. Tramontata l'idea di un voucher legato ai titolari di social card, si valuta di introdurre bonus carburanti e altri tipi di benefit, ma attraverso le imprese che potranno riconoscerli ai dipendenti. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ora ad Amendolara, nella piana di Sibari, teatro della terribile strage di braccianti bruciati vivi dentro una macchina. Ieri la manifestazione sindacale contro caporalato e sfruttamento.
3: Basta con l'ipocrisia di chi fa finta di non vedere, con la mancata applicazione delle leggi e di un sistema fondato sullo sfruttamento e sul caporalato. CGIL e FLAI lo rimarcano alla manifestazione lungo le strade di Amendolara, a cui hanno partecipato in diverse migliaia dopo l'uccisione dei 4 braccianti lunedì scorso. Maurizio Landini.
4: Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
3: Per il segretario generale della CGIL non servono nuove leggi.
4: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
3: Ma bisogna vigilare, assumere più ispettori e introdurre un sistema simile a quello vigente in edilizia, di congruità tra quello che si produce e il lavoro necessario per farlo.
5: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione, che in realtà non viene fatto.
3: Amalia Carosi, GR1.
1: E questi temi, la prevenzione, la lotta contro il caporalato e le strategie anticrisi energetica, sono al centro del confronto politico. Il centrodestra poi alle prese con la campagna acquisti di Vannacci.
6: Paragone ai nuovi arrivi niente meno che allo sbarco in Normandia, il leader di Futuro Nazionale Vannacci, presentando i deputati Forgiuele, Boff dalla Lega, Piero e Bergamini al terzo passaggio, Lega, Forza Italia e ora Vannacciani. Quando dai fiducia capita che resti fregato, commenta laconico Salvini. Fonti di Arcore fanno sapere che Marina Berlusconi non è preoccupata ma dà la colpa ai vecchi capigruppo azzurri. Sui temi economici, Fratelli d'Italia con Augusta Montaruli.
7: Il governo Meloni proroga di un altro mese il taglio delle accise, mantenendo l'impegno di difendere famiglie e imprese dal caro energia.
6: Centrosinistra alla manifestazione CGIL di Amendolara dopo la strage dei 4 braccianti pakistani, la segretaria Dem Ellie Schlein.
8: Bisognerebbe rafforzare la legge sul caporalato prevedendo il sequestro preventivo delle aziende che impiegano lavoratori sfruttati.
6: A sollecitare interventi più incisivi del governo contro il caporalato anche 5 Stelle e Fratoianni, Verdi e Sinistra, che dice basta l'ipocrisia della destra che legittima i contratti pirata. E sempre Fratoianni torna sulla patrimoniale. Non sarà nel programma, ma dobbiamo parlarne. Noemi Giunta, GR1.
1: Elezioni amministrative, si sta votando oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1.000.000 gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, si vota in 148 comuni. L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Emesso un secondo fermo, il sospettato è un 20enne italiano di origini peruviane in fuga all'estero. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere

0: di sorveglianza lo hanno aggredito in 17, omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona fin dal primo diverbio. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale.
1: Voleva lasciare il segno la sera del 26 maggio, il branco dei Latin Kings, il cui nome si ispira a quello del gruppo criminale famoso a Chicago negli anni 40. Dopo aver sporcato muri e manifesti con la propria firma, la banda, composta da giovani italiani e sudamericani, tutti vestiti di nero, ha imbastito una lite con una gang nemica, la MS-13. Forse Gianluca Ibarra Silvera, che con il fratello più piccolo stava accompagnando il padre e la sua compagna a casa, vicino alla stazione, è stato scambiato per un componente della MS-13. Quando è tornato per prendere il treno, Gianluca è stato rincorso e aggredito, mentre il fratello e un amico riescono a fuggire e lui rimane solo contro almeno 17 ragazzi, questo raccontano le telecamere. Una trentina, i fendenti sferrati contro di lui. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano, di cui è già fissato l'interrogatorio, ricercato un secondo, un 20enne, forse in fuga in Spagna. 8 complessivamente gli indagati, tra i quali il trapper Ray Omar. Il pubblico ministero contesta la premeditazione per l'omicidio. Anna Maria Caresta, GR1.
0: Rai Radio 1, parliamo della giornata mondiale per la sicurezza alimentare. Nell'occasione l'Istituto Superiore di Sanità ha diffuso un questionario per smascherare le fake news sul cibo.
2: Le false credenze sull'alimentazione che circolano sul web sono moltissime, da quella che lo zucchero di canna sia meno calorico a quella che il glutine faccia male anche a chi non è intollerante. Saperle riconoscere è fondamentale e per questo nasce il questionario Bufale nel piatto, accessibile a tutti sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità. Dai primi risultati emerge che gli italiani sono promossi con riserva. Alcune bufale sono ancora molto diffuse. Sara Farnetti insegna alimentazione funzionale all'Università di Miami. Tra le domande che propone il test c'è questa: eliminare i carboidrati fa dimagrire. Falso.
3: Togliere i carboidrati in certe persone può addirittura creare un disagio metabolico. Per esempio, ci sono persone che senza carboidrati, con una dieta chetogenica cosiddetta tutte proteine, stanno male. Cefalea, prendono addirittura peso.
2: E i prodotti light o senza zucchero?
3: Idem, i prodotti light. Per rendere un prodotto light bisogna togliere i grassi. Ma il grasso non ingrassa. Il grasso ingrassano ovviamente solo se in eccesso. Anzi, nei prodotti light ci troviamo più carboidrati. Quindi attenzione, l'alimentazione che funziona è quella adatta la persona e non alla moda.
2: Francesca Fornario, GR1.
0: Al Teatro San Carlo di Napoli, le grandi serie TV premiate dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici. Titolo dell'anno: Portobello con Rai Fiction. Attori, registi, sceneggiatori nelle produzioni più importanti della stagione. L'inviata.
4: Lea Gavino, cantautrice e rivelazione nell'Avvocato Guerrieri, nella Notte dei Nastri d'Argento alle serie TV. Lino Guanciale, nastro speciale con ben 4 personaggi.
5: E sono felice, non c'è un altro modo per salvarsi dall'ingabbiamento se non provare a te stesso per prima gli altri, che sono tante le corde che puoi pizzicare dentro di te.
4: E annuncia anche il ritorno di Ricciardi, la serie più votata, La Preside, con Luisa Ranieri nelle scuole di Caivano.
6: Una grande sfida per noi portare Eugenia Liquori e Eugenia Carfora, la vera preside, al grande pubblico, no? Questo mestiere lo si fa per il pubblico.
4: Fabrizio Gifuni, Enzo Tortora in Portobello di Marco Bellocchio, serie dell'anno.
7: Il fatto di aver raccontato questa storia e che dietro la macchina da presa ci fosse uno dei più grandi registi contemporanei, credo che abbia restituito qualcosa.
4: Migliori attori: Argentero e Corrado Guzzanti, Benedetta Porcaroli e Carolina Crescentini le attrici. E se Verdone personaggio dell'anno, Gianni Aman si emoziona per il nastro a Sandokan.
8: Essere accettato così, riconosciuto così in un altro paese, ti fa venire le lacrime, no?
4: Napoli, Miriam Mauti, GR1.
0: A Palermo le nozze da favola della pop star Dua Lipa con l'attore Callum Turner, location storiche, VIP internazionali e qualche polemica.
9: Il loro secondo sì, Dua Lipa e Callum Turner, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, che Elton John ha cantato al pianoforte nei giardini di Villa Valguarnera, la dimora settecentesca, illuminata di rosso per l'occasione. La pop star Dua Lipa ha indossato un abito trapunto di diamantini che Donatella Versace in persona le ha aggiustato addosso. Uno scenario da favola, dal sontuoso arredamento fino agli omaggi per gli ospiti. Sulle sedie degli oltre 200 invitati, un sacchettino con le iniziali degli sposi e la scritta "Rimani pazzo di me per sempre". Poi la festa con DJ set internazionali ed è ancora mistero sulla presenza di Madonna. Il party blindatissimo ha bloccato anche Bagheria, Transennata, Villa Valguarnera, bufera poi per le parole del quotidiano britannico Il Telegraph,

0: che ha scritto: l'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio dell'anno. Danno d'immagine, ha detto il presidente della regione Schifani. Per la Sicilia queste nozze hanno un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società turistica JFC. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Ave Cesare, Cremonini conquista il Circo Massimo nella prima delle due date romane, tappa ripresa dalle telecamere per uno speciale su Rai 1 che andrà in onda a settembre in prima serata.
2: È partito così il debutto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, in 65.000 ad applaudirlo, un palco futuristico, una passerella lunga che fendeva la platea. Il pubblico ha cantato e ballato per più di 2 ore e 30, un viaggio in oltre 25 anni di carriera. È un vero divo Cremonini, performer unico, pronto a trascinare il suo popolo.
3: Quando sei bella Roma.
2: Non è mancato l'omaggio a Roma sulle note di Venditti. Immensi gli ospiti, da Lorenzo Giovanotti, con cui si è scatenato al ritmo dell'ombelico del mondo, al delicato duetto con Elisa, fino all'intensa San Luca con Luca Carboni. Ballerini, acrobati, paillette, giochi di luce per colui che forse è la stella di Broadway.
4: Gli chiamano le proprie madri.
2: Tenera la dedica alla mamma Carla, applausi ed ovazioni per Poetica, rito collettivo su 50 special, chiusura affidata a Un giorno migliore. Stasera si replica.
4: Non c'è stato mai qualcosa di più bello di vedere questi occhi al Circo Massimo.
2: Marcella Sullo, GR1.
1: Sono le 8:19, dopo il GR L'aria che respiri con Sonia Filippazzi, restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Emanuele Di Cavio e Francesco Paradisi, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, linea allo sport.
5: GR1 Sport.
6: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Maldini. Appuntamento con la storia. Lo ha Flavio Cobolli, che il 15 sfiderà Alexander Zverev nell'attesa finale del Roland Garros. Il tennista romano, come il suo avversario tedesco, insegura il suo primo slam della carriera, con la possibilità di riportare in Italia il trofeo 50 anni dopo Adriano Panatta.
7: Sarà la prima finale slam per Flavio Cobolli, la quarta per Alexander Zverev, seconda a Roland Garros per il tedesco. Ci sarà in ogni caso un nuovo vincitore di un major. Sasha conduce 3-1 nei precedenti. Flavio lo ha battuto quest'anno in una magnifica semifinale a Monaco di Baviera. Per un grande della racchetta come John McEnroe, Flavio ha il 30% di possibilità di battere Zverev. Papà Stefano parla così del figlio, che sogna il colpaccio.
8: Non me lo aspettavo così rapidamente, però non me l'aspettavo, ecco, a fine maggio con una finale di Roland Garros. Devo essere sincero, è un risultato che va oltre le aspettative. In un Roland Garros comunque un po' pazzerello come quest'anno, l'infiltrato Flavio ci sta bene.
7: La regina al femminile, una predestinata, la siberiana Andrieva. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
6: Può entrare nella storia anche Kimi Antonelli, che a Monte Carlo partirà dalla pole. Obiettivo del pilota della Mercedes, il quinto successo di fila per diventare il più giovane vincitore del Gran Premio di Monaco. Il via alle 15.
9: Una pole a Monte Carlo può valere una carriera. Sbancare il casinò, vincere la gara, può consacrare chi lo ottiene ad un livello superiore per pochi eletti. Chissà se a tutto questo pensa Kimi Antonelli da Bologna, o se preferisce in queste ore rivivere ogni singolo istante di quel giro che lui stesso ha definito magico, un giro che gli ha valso il miglior tempo al termine di una delle qualifiche più belle degli ultimi anni. Il leader del mondiale ha fulminato Verstappen, Red Bull secondo, e le due Ferrari, Hamilton terzo e Leclerc, che ha anche toccato il muro nel finale, quarto. E sa Kimi che la pole equivale al 90% della vittoria, basta non sbagliare la partenza. Ecco il via, il tallone d'Achille del fenomeno bolognese, che poi di solito rimedia in corsa. Stavolta non dovrà sbagliare, perché poi sorpassare diventerà quasi impossibile. Partenza che diventa tuttavia occasione per Verstappen, ma anche e soprattutto per le Ferrari, che di solito sono le più leste, che potrebbero approfittarne nella corsa in cui uscire davanti alla prima curva conta più che in qualsiasi altra. Il via alle 15. Manuel Codignoni, GR1.
6: Ma la lunga domenica dei motori si aprirà alle 14 col Gran Premio di Ungheria di MotoGP. Il pilota da battere sarà Marc Marquez.
10: 16 anni fa Marc Marquez al Mugello vinse la sua prima gara iridata in 125. Oggi, 16 anni e un giorno dopo, andrà a caccia del successo numero 100, una tripla cifra raggiunta e superata solo da Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Dopo ieri è il grande favorito del Gran Premio d'Ungheria su un amato circuito antiorario. L'unico dubbio è se il fisico lo costringerà a calare nella seconda parte di gara o meno. Ieri non ha avuto problemi e così ha firmato pole numero 76 e vittoria sprint numero

0: numero 18. Sul podio con lui Acosta con la KTM e Bezzecchi con l'Aprilia. Scattato bene dalla seconda fila, è capace di guadagnare punti preziosi in classifica su Martin e Di Gianantonio, sesto e decimo, e ora rispettivamente a meno 20 e 46 in classifica. Il canovaccio per il riminese dovrebbe essere simile anche oggi, sperando di poter venire fuori la distanza. Luca Cesaretti, GR1.
1: Calcio, la nazionale dei giovani a Creta per l'amichevole con la Grecia stasera alle 21. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, Baldini e i giocatori hanno parlato dell'incontro con un gruppo di bambini affetti da una rara malattia genetica. L'intervista con il commissario tecnico.
2: Sono venuti dei bambini che hanno delle problematiche di salute. Abbiamo fatto i nostri discorsi sull'infanzia, sulla fortuna di avere la salute, di giocare a calcio, mentre altri bambini le loro speranze sono proprio limitate. Quindi bisogna portare soprattutto rispetto a noi stessi. Quando uno si allena, a volte è annoiato, è stanco, quanto è ridicolo. Quindi quando tu senti queste cose, ti avvicini a Dio. Se il calcio non parte da queste basi, non risolve nessun problema. Crea sempre una generazione di frustrati che cercano solamente la vittoria, di essere titolari, belli, ricchi. Avremo una società veramente vuota, banale.
3: Si può sbagliare, si può perdere, bisogna sempre fare il massimo. Questa è una bella partita, una partita interessante con la Grecia.
2: Sì, è una partita interessante, una partita diversa. Al di là della vittoria o della sconfitta, conta quello che tu riesci a portare sul campo. Parte Donnarumma, giocherà Nor terzino destro, poi sarà Comuzzo, ci sarà Carodia, ci sarà Bartesaghi, Libani, Visilli, Endur, poi in attacco giocherà Colioscio a destra, a sinistra Ectador e punta centrale più Esposito.
4: Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
1: Basket, la finale scudetto sarà tra l'Olimpia Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, battuta in gara 4, 90-83. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
9: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Verde, viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 8:26, apriamo in A10 in Liguria, nei pressi di Imperia Est, in direzione Genova, dove si segnala la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. In A27 in Veneto, tra Vittorio Veneto Sud e la barriera di Belluno, attenzione alla guida per il vento forte. Ci spostiamo sulla statale 3 via Flaminia, in Umbria, all'altezza di Campello, in direzione Fano, si registra un incidente. Andiamo in A1 sul tratto Roma-Napoli, in Campania, tra lo svincolo per l'asse di supporto e quello per l'asse mediano in direzione Napoli, segnalata una perdita di carico. Perdita di carico che si registra anche in A14, Pescara Bari in Puglia, tra Cerignola Est e l'allacciamento con la A16 in direzione Bari. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica, sempre in Puglia, tra Galugnano e Lecce, in direzione Padova il traffico è rallentato a causa di lavori. Andiamo in Sardegna, sulla statale 130 Iglesiente, tra l'aeroporto e Iglesias il traffico rallenta anche qui per lavori. E ricordiamo infine che oggi

0: vigore il blocco alla circolazione per i mezzi pesanti fino alle 22. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
3: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: L'aria che respiri.
5: Apponti per un pianeta da difendere.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: Energia e industria, la regione partecipi al raddoppio della centrale nucleare slovena di Krško, l'invito di Industria Alto Adriatico. I bisogni aumentano, ma l'assistenza territoriale arranca. A San Giorgio di Nogaro il convegno organizzato da Federsanità. Più investimenti in welfare e diplomazia e no all'aumento delle spese militari. Ad Aviano un migliaio di manifestanti per la pace. A Grado nel pomeriggio uno degli appuntamenti più attesi da appassionati e turisti, l'Air Show, con protagonista assoluta la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori. Pallanuoto in Serie 1 femminile nella gara 1 di semifinale Scudetto, Trieste sconfitta in trasferta dalla SIS Roma che si impone per 15-12. Dopo il concerto di Eros Ramazzotti ieri allo Stadio Friuli di Udine, grande attesa per un altro big della musica italiana, Max Pezzali, che inizia questa sera dallo Stadio Tegil di Lignano la sua tournée estiva. Le 8, 30 minuti e 40 secondi, buongiorno e buona domenica da Giorgio Bearz per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 7 giugno. Subito uno sguardo alla situazione attuale del meteo, che vede il cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 20 gradi, il mare calmo con temperatura di 22 gradi e mezzo. A Udine 18 gradi e 5 decimi, a Pordenone e Gorizia 17 gradi. Gradi e mezzo. A Tolmezzo 13 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 11 gradi e mezzo, 10 gradi a Tervisio, 8 gradi e mezzo a Piancavallo, 7 e mezzo a Sappada. In quota sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 12 gradi, sulla costa a Grado 19 gradi e mezzo, a Lignano 18 gradi e 5 decimi, con temperatura del mare che è di 22 gradi in entrambe le località. E queste le previsioni dell'ARPA. Al mattino avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli sulla zona montana, dove saranno possibili delle locali piogge o rovesci, specie tra Alpi e Prealpi Carniche, nelle zone verso il calore, venti a regime di brezza. L'energia nucleare dunque al centro del dibattito politico anche in regione. La situazione internazionale non si sblocca e per le alternative alle fonti fossili il governo punta sul nucleare di ultima generazione. Intanto il presidente di Confindustria Alto Adriatico Agrusti apre alla partecipazione al raddoppio di Krško e a un'eventuale cooperazione con l'Albania.
7: Una nostra offerta di poter partecipare alla società che realizza il secondo reattore nucleare a Krško potrebbe essere una cosa anche accettata e naturalmente per noi utilissima.
8: Il presidente di Confindustria Alto Adriatico spinge sulla compartecipazione della regione nel progetto.

0: Oggetto del secondo reattore della centrale slovena di Krško. Agrusti, nuclearista convinto, è a favore della nuova legge delega sulla normativa nucleare dei reattori modulari di nuova generazione. Il problema, tempistiche e location, una soluzione, coinvolgere altri paesi, tra questi l'Albania.
1: Potremmo realizzare, secondo me, o tentare di realizzare insieme agli albanesi queste centrali e dare energia che è indispensabile all'Albania ed è indispensabile all'Italia. Tra l'altro esistono già i cavi sottomarini che portano l'energia elettrica dall'Albania all'Italia.
0: Gli ambientalisti puntano sulle rinnovabili, fotovoltaico e eolico. Emilio Gottardo, referente energia di Lega Ambiente FVG.
2: La politica deve prendersi delle responsabilità, ma oggi, e non rinviare i problemi, perché sappiamo anche che il nucleare comporta problemi di scorie, no? E quindi di deposito di scorie. Ecco, vorrei vedere chi desidera avere un impianto presso casa sua.
0: Il Friuli Venezia Giulia deve raggiungere 1960 megawatt di nuova potenza rinnovabile entro il 2030. Tra impianti autorizzati e in iter sono già stati raggiunti circa 1150 megawatt, mancano 810. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Fare rete, stare insieme, superare i campanilismi per i quali le risorse non ci sono più. E questa è la strada per rispondere all'esplosione delle fragilità sociali, quelle in particolare degli anziani, ma anche delle famiglie in difficoltà e degli stessi giovani, in Friuli come ovunque. A San Giorgio di Nogaro un confronto tra amministratori, politici e dirigenti sociosanitari della bassa friulana.
4: Da una parte l'aumento della popolazione anziana con le sue fragilità sanitarie e sociali, non ultima la solitudine, dall'altra, dal lato opposto della società, l'esplosione di un malessere giovanile, latente negli anni scorsi e su cui la pandemia ha funzionato da detonatore. Letteralmente in mezzo a tutto questo, un sistema socio-sanitario territoriale ancora incompleto e già enormemente sotto pressione. Luisa Barbagallo è la referente dell'area minori e famiglie dell'Agro Aquileiese.
5: La scuola cerca di adeguarsi, ma come tutti noi fatica perché la complessità è grande, quindi diciamo che da sola la scuola non è che può fare, come non possono i servizi, come non possono le famiglie, cioè ci vuole un'azione sinergica perché c'è una complessità talmente grande che bisogna avere occhi diciamo da tutte le parti.
4: E le risorse sono sufficienti?
5: Diciamo, per il progetto Pipi ci sono delle risorse aggiuntive, altrimenti noi non potremmo neanche sognarci di fare un lavoro sulla prevenzione. Le risorse non sono tante, però se riusciamo a coordinarle, forse insomma qualcosa di più si può anche fare.
4: San Giorgio di Nogaro, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Il cielo sopragrado ospita oggi uno degli appuntamenti più attesi da appassionati e turisti, l'Air Show, che animerà il litorale dalle 15.30 alle 18, con protagonista assoluta la pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori, che offriranno uno show di grande impatto. Accanto a loro il pubblico potrà assistere alle evoluzioni del CAP 231 con un pilota campione italiano di acrobazia freestyle e alle performance di altri team e piloti che si esibiranno a loro volta in manovre ad alta precisione. E alla vigilia dell'Air Show, lo spettacolo delle frecce tricolori, Grado ha ricevuto ieri la 38esima bandiera blu, un riconoscimento assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione ambientale sostenibile del territorio.
6: Tra gli eventi più attesi, a Grado oggi torna il Grado Air Show, che trasformerà il litorale in una grande platea a cielo aperto, capace di unire il fascino del volo al panorama nel mare Adriatico, organizzato in collaborazione con il Comune di Grado, JIT Spa, Aereo Club d'Italia e Aeronautica Militare. L'evento porterà nel cielo, nella località, una serie di esibizioni spettacolari. Protagoniste saranno le frecce tricolori della pattuglia acrobatica nazionale, che coloreranno il cielo di Grado con le iconiche scie verdi, bianco e rosso. Lo spettacolo sarà visibile gratuitamente lungo tutto il litorale di Grado e lungomare Nazario Sauro dalle 16 alle 18. Oggi sono previste anche limitazioni in mare per i turisti dalle 15 alle 18 e quindi nell'area antistante la spiaggia principale e lungomare Nazario Sauro saranno vietati dalle 15. Navigazione, ancoraggio e sosta delle imbarcazioni, balneazione, immersioni, pesca e qualsiasi altra attività in mare. Ieri giornata invece di consegna della 38esima bandiera blu consecutiva per Grado e la corsa al tramonto del mito Sunset Run. Hanno partecipato in 1800. Grado, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: La diocesi

0: di Trieste celebra oggi la solennità del Corpus Domini con la messa presieduta dal vescovo Monsignor Trevisi alle 19 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Taumaturgo, a cui seguirà una processione per le vie della città fino a Piazza Unità d'Italia, dove il presule rivolgerà un messaggio alla città e alla diocesi e impartirà la benedizione eucaristica solenne. Le celebrazioni del Corpus Domini si svolgeranno invece tra poco alle 9 anche a Grado, con la messa nella Basilica di Santa Eufemia e la successiva processione del Santissimo Sacramento lungo le vie del centro storico. L'archivio dell'ex ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia rappresenta un patrimonio storico e civile di straordinario valore che deve essere tutelato e reso accessibile. Conserva oltre 8.500 cartelle cliniche e numerosi documenti amministrativi relativi all'attività dell'ospedale psichiatrico dal 1933 al 1978 e ora, dopo un importante lavoro di recupero, riordino e digitalizzazione, si troverebbe in una sede degradata, poco sicura e difficilmente accessibile ai ricercatori. Lo afferma in una nota la consigliera regionale Laura Fasiolo del Partito Democratico, annunciando la presentazione di una interrogazione alla Giunta in cui si chiede di chiarire la titolarità del patrimonio archivistico, la sua attuale collocazione e le modalità di consultazione. Inoltre di sostenere il lavoro di valorizzazione svolto nell'ambito del progetto Giardini in Rete e di promuovere una collaborazione tra gli archivi di Gorizia, Trieste e l'archivio Franco Basaglia e Franca Ungaro Basaglia di Venezia. Davanti ai cancelli della base USAF di Aviano, ANPI, CGIL e le associazioni pacifiste si sono riunite ieri per rilanciare il dialogo, contestare l'aumento delle spese militari e per chiedere più investimenti in welfare, sostegno alle persone, ambiente, giustizia sociale e diplomazia, nel segno dell'articolo 11 della Costituzione. Una manifestazione nazionale, quella di ieri, unitaria e non violenta per chiedere la fine delle guerre, fermare il riarmo e rilanciare il valore della pace. Tra le organizzazioni presenti, il tavolo della Pace, Global Sumud Flottiglia, Rete Italiana Donne in Nero e numerose altre realtà associative. I promotori hanno lanciato nell'occasione un appello alle istituzioni italiane ed europee affinché le crisi internazionali vengano affrontate attraverso il dialogo e la diplomazia senza ricorrere alle armi. Dalla tragedia del terremoto nacque un nuovo modello di intervento pubblico. Con queste parole, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, ha accolto la cittadinanza onoraria di Gemona del Friuli, conferita ieri nella sala consiliare del Palazzo Botton dal sindaco Roberto Revelant. Un riconoscimento del lavoro instancabilmente prestato a favore della comunità di Gemona, anche a rischio della propria incolumità in occasione del sisma. Dopo la cerimonia sono proseguiti gli eventi organizzati nell'ambito del 29esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ieri sera il Teatro Giovanni da Udine ha ospitato il concerto gratuito della banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre le celebrazioni si chiudono oggi con la cerimonia ufficiale e la sfilata per le vie della città alle 10. Dopo il concerto di Eros Ramazzotti ieri allo Stadio Friuli di Udine e quelli precedenti di Tiziano Ferro a Lignano e Cesare Cremonini a Gorizia, un altro grande nome della musica italiana inizia proprio dal Friuli Venezia Giulia la sua tournée estiva. Parliamo di Max Pezzali, che questa sera si esibirà allo Stadio Tegil di Lignano per il primo appuntamento del tour Max Forever gli anni d'oro Stadi 2026, che è già sold out. Apertura dei cancelli alle 17, mentre il concerto inizierà alle 21. E siamo allo sport pallanuoto. In gara 1 della semifinale scudetto di Serie 1 femminile, la Pallanuoto Trieste è stata battuta a Ostia dalla SIS Roma per 15-12. La sfida al meglio delle tre gare si sposta ora a Trieste, con gara 2 in programma lunedì 15 giugno alla Bruno Bianchi, inizio alle 20. Nonostante il risultato non sia stato positivo, ha commentato l'allenatore Paolo Zizza, le ragazze hanno offerto una prova encomiabile. C'è mancato sicuramente qualcosa. Queste sfide si vincono in difesa. Dovremmo migliorare questo aspetto in vista del prossimo confronto diretto. Visita a Clout per Federica Brignone, la campionessa olimpica di sci alpino che ha conquistato a febbraio una medaglia d'oro in gigante e super G ai recenti giochi olimpici invernali di Milano Cortina. La carabiniera valdostana è l'ospite di un'azienda del territorio che la segue pure come sponsor personale da diversi anni.
1: C'era la fila di tifosi appassionati degli sport invernali fuori dal palaghiaccio di Clout per fare un selfie o un autografo con Federica Brignone, la campionessa olimpica di sci alpino che a febbraio era riuscita miracolosamente a conquistare due medaglie d'oro ai recenti giochi olimpici di Milano Cortina. Un risultato ottenuto rimettendo gli sci ai piedi solo alcune settimane prima a causa di un brutto infortunio che l'aveva tenuta lontana dalle piste

0: da marzo del 2025. Sorriso smagliante, fisico tirato nonostante il periodo di vacanza, la campionessa valdostana non si è sottratta alle richieste delle centinaia di tifosi per una foto o un autografo, lasciando ancora però tutti con il fiato sospeso su un suo possibile ritorno o meno la prossima stagione sulle piste di Coppa del Mondo.
1: Questo non lo so ancora, ma ho già risposto a questa domanda più e più volte. Al momento mi sto allenando, sto facendo fisioterapia e sto cercando di prepararmi quest'estate per tornare sugli sci quando sarà il momento.
0: A 35 anni la Brignone è conscia di aver dato il meglio di se stessa negli ultimi anni.
1: Già l'anno scorso, dopo la Coppa del Mondo generale, diciamo che la mia carriera, no? Questi ultimi 10 anni comunque sempre al vertice, mi hanno portato davvero a essere conosciuta, e poi l'impresa dell'anno scorso ha fatto ancora di più, e infatti mi fa piacere che tutta questa gente sia qua.
0: Clout, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Fra la curiosità dei passanti, ieri pomeriggio il centro storico di Trieste si è trasformato in un vero e proprio grande campo da golf a 18 buche per la quarta edizione dell'In-City Golf by Doubletree by Hilton.
3: Ovunque palline da golf che volavano sopra le teste dei tanti turisti e cittadini che affollavano il centro storico di Trieste, da Piazza Unità a Piazza della Borsa, dai bastioni del Castello di San Giusto al Foro Romano. Per la sicurezza di tutti le palline erano in gomma piuma. Fra le tappe più scenografiche, quella sul terrazzo del Teatro Verdi o la Porsche in Piazza Unità decappottabile trasformata in buca. 72 giocatori da tutta Italia, Polonia, Olanda, Germania, Slovenia e Austria. Fra loro anche il cantante Mal, in squadra con moglie, figlio e amici. La squadra più giovane, composta da ragazzini di 12 e 14 anni del Golf Club di Padriciano. A organizzare anche questa edizione è stato l'altoatesino Kurt Anrather, che sottolinea l'importanza di questa occasione per portare il golf in mezzo alla gente e allo stesso tempo per far conoscere Trieste ai tanti golfisti. Ad accompagnare i giocatori lungo il percorso c'erano gli studenti di turismo della Scuola Superiore Da Vinci. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Rassegna stampa.
2: E alle 8:45 minuti apriamo la nostra rassegna stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Il costo dei confini chiusi: vengono stimati in oltre 20 milioni finora i controlli alla frontiera con la Slovenia, decisi 2 anni e mezzo fa dal governo Meloni. Buona parte delle spese è servita a coprire le trasferte degli agenti impiegati ai valichi e la misura è prorogata fino a metà dicembre. La stessa apertura è quella della prima pagina del Piccolo, edizione di Gorizia Monfalcone. Caso Resinovic, fili sulla giacca e video della GoPro al vaglio dei periti. Al vaglio la compatibilità con gli abiti che il marito Sebastiano indossava il giorno in cui è sparita Liliana. Ancora da affidare invece la perizia sui sacchi neri. La cronaca: moto sbanda per evitare di investire un cieco e colpisce 3 persone a Trieste, ferita anche una bambina. L'incidente nel tardo pomeriggio in corso Saba. La bimba di 3 anni è stata trasportata all'ospedale per accertamenti, ma non è grave, coinvolte altre 2 donne. E lo stesso motociclista. A centro pagina la fotonotizia, la rompighiaccio e la nave da crociera, centro città pieno, fra turisti e matrimoni. Dalla prima pagina del Messaggero, Veneto di Udine, in centro città, in piazza Garibaldi, arriva il cantiere arredi urbani addio. Decine di porte d'ingresso segnate con la colla, così i ladri decidono quali appartamenti colpire. Sottilissimi filamenti sono stati rinvenuti dai residenti di un complesso residenziale a Udine. Il sospetto è che si tratti di una sorta di marcatura che i malviventi utilizzano per riconoscere i bersagli più favorevoli. Il saluto di Eros Ramazzotti, Mandi Udin. Eros inaugura la stagione dei concerti allo Stadio Friuli, rinnovato. A Lignano, Pezzali lancerà stasera il Festival Max. Dal Gazzettino di Pordenone, cornacchia molesta e scontro totale. Nuova ordinanza del comune che autorizza a sparare. Primo presidio all'alba e minacce di alcuni animalisti che dicono noi davanti ai fucili. E ora alcuni appuntamenti di oggi in regione. Come ogni prima domenica del mese, oggi è gratuito l'ingresso ai musei statali, iniziativa a cui aderiscono anche i musei civici di Trieste, con un programma di visite, percorsi tematici e attività per bambini. In particolare alle 11 al Museo Revoltella una visita guidata accompagnerà il pubblico alla scoperta del nuovo allestimento dedicato alla preziosa donazione Luciani, mentre alle 11 e alle 11:30 sono previste visite guidate in italiano e sloveno alla riserva sera di San Sabba. Seconda e ultima giornata oggi a Trieste per la 34esima edizione di BioEst, festival dedicato al biologico, al consumo critico e all'ecologia, con oltre

0: 100 espositori. Nell'ambito del programma la Tavola Pace Friuli Venezia Giulia promuove l'incontro dal titolo Il ripudio della guerra ai tribunali, con la partecipazione di Silvia Albano, presidente di Magistratura Democratica, per approfondire il rapporto tra diritto e costruzione della pace in un contesto internazionale segnato da riarmo e conflitti. Appuntamento alle 15:30 allo spazio Villas dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Gran finale oggi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine della Notte dei Lettori, dalle 21 con Eden Live, Udine, Elicia Colò, Roberto Giacobbo, Rosy Braidotti, divulgatori scienziati e la musica di The Rhythm and Blues Band. Arriva a Trieste da lunedì a mercoledì 10 giugno la 28ª edizione del meeting annuale di ERVO, gruppo che riunisce gli operatori delle flotte di navi da ricerca europee. Per l'occasione la nave rompighiaccio Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia OGS, che è ormeggiata tuttora davanti a Piazza Unità, sarà aperta al pubblico e visitabile da oggi fino a venerdì 12. Le prenotazioni si possono effettuare online sul sito Eventbrite. Seconda giornata a Spilimbergo per le Giornate della Luce, il festival dedicato ai fotografi del cinema italiano. Tra gli eventi in programma, l'inaugurazione della mostra omaggio a Claudia Cardinale sul set di La Viaccia e di 8 e mezzo, con scatti di Paul e Huguette Ronald, unica coppia di fotografi attivi nel cinema italiano del dopoguerra. Appuntamento alle 12 nello spazio Linzi. Fine settimana tra eleganza e tradizione negli spazi di Villa Manin di Passariano, che ospita oggi il 9° concorso internazionale Carrozze di Tradizione. Dalle 9 le vetture in gara saranno presentate alla giuria prima di dirigersi verso Piazza Municipio a Codroi, poi fare ritorno alla villa, dove alle 15 inizieranno le prove di maneggevolezza e abilità di guida, a cui seguirà la premiazione. Torna l'appuntamento con Dammi la mano, la rassegna corale promossa dal coro Go and Sing, che si esibirà assieme al coro di Lucinico e al coro degli alpini di Montecavallo di Pordenone alle 19 a Palazzo De Grazia a Gorizia. Ed entra in vigore da oggi l'orario estivo degli autobus sulla rete urbana dell'area triestina. Tra le variazioni principali, sulla linea 7 il ripristino della fermata richiesta in strada per Lazzaretto a Muggia all'altezza del campeggio San Bartolomeo e l'operatività giornaliera della linea 36 tra Largo Tomizza e Bivio di Miramare. Alle 9:15 per i programmi regionali andrà in onda Enzo Cainero di Antonia Pillosio. Il filmato ripercorre alcuni dei momenti più significativi della vita di questo storico dirigente dello sport regionale, commercialista, manager e organizzatore di eventi. Enzo Cainero ha legato il proprio nome soprattutto al Giro d'Italia. A seguire, Le Malghe, presidio ambientale di Ettore Spezza e Sara Schwagel, prodotto dalla Fondazione AgriFood e Bioeconomy Friuli Venezia Giulia, dal quale emerge quanto l'attività di Malga preservi la memoria di antiche tradizioni e sia presidio a tutela dell'ambiente e della biodiversità. E alle 8:50 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Ora la rubrica Vita nei Campi, ci risentiamo alle 12:15 per il giornale radio. A tutti buona domenica.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 7 giugno, il sole in regione è sorto alle 5:17 e tramonterà alle 20:55. La luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Rita Micoli, i titoli. Dalle crisi geopolitiche le minacce al settore primario, anche col diretti Friuli Venezia Giulia, è mobilitata. Dalla Svizzera a Fagagna la creazione dell'ottimo Emmental friulano. Alleggerire la chioma, prime strategie di difesa nel vigneto bio. Ladri di pollo, excursus tra storia e cronaca sui latrocini in agricoltura. Ottenere un vino limpido fino all'apertura della bottiglia, i metodi in conservazione. Escursione nel bosco del Vault, la riserva dell'Arsenale di Venezia. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e proverbio friulano. Giovedì scorso a Udine per Coldiretti Friuli Venezia Giulia un momento di confronto

0: con i vertici nazionali dell'associazione, quasi un appello all'azione per proseguire una mobilitazione che ormai va avanti da tempo nel settore primario. Con noi c'è il presidente di Coldiretti Friuli Venezia Giulia Martin Figel. Partiamo da un dato: 250 euro in più per ettaro, i costi di produzione che ogni imprenditore agricolo affronta oggi. Presidente Figel, un effetto delle ripercussioni delle crisi geopolitiche che stiamo vivendo?
1: Beh, assolutamente, un po' come anche per altri settori sta succedendo la stessa cosa. L'impatto comincia a farsi sentire, diciamo che oramai è già da diversi mesi che affrontiamo questo rincaro dei costi, che al momento in realtà per quanto riguarda il settore primario non è stato ancora riversato sul mercato, quindi i prezzi alla fine di vendita sono rimasti gli stessi. Quindi per il momento la filiera sta reggendo, però non sappiamo se questa situazione proseguirà, quanto riusciremo a resistere.
0: Un aumento per tutti, il più pesante, più 85% in un anno, il costo dei fertilizzanti, ma non è l'unico aumento.
1: No, beh, chiaramente si è partiti col gasolio, poi adesso siamo arrivati ai fertilizzanti, già prima delle semine ci sono stati questi rincari. Diciamo che uno dei punti, degli argomenti del giovedì durante l'assemblea era proprio quello di cosa si può fare per far fronte un po' a questi aumenti. Chiaramente ci vuole un piano nazionale, quindi le risorse devono arrivare dal governo, qualcosa si sta muovendo, stiamo aspettando dei decreti attuativi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità del credito d'imposta per recuperare appunto almeno in parte questo aumento dei costi.
0: Secondo Coldiretti la reazione dell'Europa alla situazione non è adeguata, che cosa manca?
1: Ma non saprei dire, perché alla fine effettivamente non c'è stata nessuna interpretazione, nessuna linea guida. Diciamo, questo è un altro aspetto che in questa situazione è ancora più rimarcato, ma anche in altre situazioni purtroppo l'Europa è tante volte latitante sulle varie opinioni o comunque sulle strategie che ha intenzione di fare. Quindi sinceramente in questo momento una cosa chiara da parte dell'Europa non è stata ancora detta.
0: All'incontro di Udine l'hanno fatta da padrone anche temi che vengono da ben prima di questa crisi che si sta vivendo, oltre all'Italian Sounding, ai prodotti dell'agroalimentare copiati, ora nel mirino c'è la normativa europea che permette di etichettare come Made in Italy e quindi anche come Made in Friuli Venezia Giulia un prodotto che ha fatto solo l'ultimissimo tratto della sua vita nel paese o in regione. Voi chiedete una tracciabilità totale del percorso del cibo che arriva al consumatore.
1: Ma noi chiediamo semplicemente di indicare in etichetta l'origine del bene primario. Abbiamo fatto il classico esempio del triplo concentrato di pomodoro che arriva dalla Cina, viene diluito in Italia e diventa Made in Italy. No, scriviamo che è un pomodoro cinese. Poi il consumatore sarà libero di decidere sullo scaffale se prendere un prodotto dove la materia prima deriva da un paese extra-CE o dall'Italia. Quindi quella è una cosa che mi pare talmente ovvia, però sarebbe sicuramente un'iniezione di, abbiamo stimato, di circa 25 miliardi in più per tutto il nostro comparto agroalimentare in Italia. Insomma.
0: Eravate in 2000 giovedì a Udine, quali saranno i prossimi passi della mobilitazione?
1: Beh, la mobilitazione in realtà è un po' continua. Noi abbiamo iniziato la manifestazione di quest'anno dal Brennero, che è stata proprio appunto per cercare di spronare l'Europa a mettere mano a tutto quello che è la materia del codice doganale, ma i problemi sono quotidiani, quindi è giusto mantenere l'attenzione alta. Devo dire che come presidente ringrazio tutti i soci che erano presenti, perché erano veramente in tanti, e questo vuol dire che c'è sì attenzione ma anche voglia di fare qualcosa. Quindi anche i vertici nazionali sono rimasti colpiti dal modello Friuli, perché alla fine la compattezza e soprattutto l'essere professionali ma anche poi propositivi in momenti difficili è una nostra caratteristica. Quindi per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, siamo davanti a sicuramente altre sfide.
0: Quando Fagagna diventò una propaggine dell'Emmental, la valle svizzera dell'omonimo formaggio. Walter Zucchiatti.
2: Oggi l'Emmental è un formaggio conosciuto e apprezzato universalmente, ma lo è diventato dalla seconda metà dell'Ottocento, partendo da un ristretto comparto europeo di scambi doganali. In un articolo sul settimanale L'Amico del Contadino del 9 gennaio 1898, il redattore lo dà

0: questo formaggio della Valle dell'Emme nel cantone di Berna. I casari svizzeri, emigrando qua e là, hanno distribuito la loro arte in altri paesi, per cui vi è una fabbricazione importante di Emmental nell'Aargau e nel Vorarlberg e in altri gradi di sviluppo nella Russia e in Germania. Da pochi anni tale industria si esercita anche in Italia e abbiamo avuto occasione di gustare saggi di latteria del Cremonese, Valtellina, Bellunese e anche della provincia di Udine. Molti ricorderanno l'Emmental della latteria di Fanna, esposto a Udine quando si tenne la mostra delle latterie. Certamente nessuno ha pensato di far concorrenza alla Svizzera. Certo è però, a titolo di esperimento, Leno Retosi, direttore della latteria di Fagagna, ci ha presentato un Emmental che, a giudizio anche di negozianti molto competenti, si deve considerare ottimo sotto ogni riflesso. Il Tosi non ha bisogno delle nostre lodi, ma se ne parliamo è per lodare il prodotto invece del produttore. L'Emmental che abbiamo ispezionato era largo e grosso e per peso e per misura e per maturità, secondo il tipo della Valle dell'Emme. La pasta fine, unita, di colore giallo chiaro, senza fessure né lacerazioni, né grandi fori, solo disseminato da scarse piccole cavità. L'occhio del formaggio era proprio l'occhio Ceresa, così si esprimono i negozianti, con la superficie interna lucente, quasi rotondo, leggermente umido. La pasta era morbida, elastica, si scioglieva in bocca facilmente. Un negoziante specialista che ci assisteva nell'esame osservava come, in confronto di altri formaggi di tentata produzione in Italia, quello del Tosi non si presentava il facile difetto del rossiccio sotto la crosta dovuto al troppo riscaldo. Ci piace così rilevare che il formaggio prodotto dal Tosi corrispondeva in pieno anche alle qualità tecniche per cui il prodotto merita segnalato. Eno Retosi, nato nel 1866 a Tabellaneo di Suzzara, Mantova, e mancato a Udine nel 1928, fu il primo casaro della latteria cooperativa di Fagagna, fondata nel 1885, chiamato da Reggio Emilia dal senatore Gabriele Luigi Pecide, e vi rimase fino al 1902. Fu maestro di intere generazioni di tecnici caseari, autori del voluminoso manuale pratico di caseificio e conferenziere nei principali centri della provincia per migliorare il funzionamento dei caseifici. A lui il nostro plauso e ricordo.
1: Per difendere il vigneto bio servono pratiche che nascono dallo stare in vigna e dall'osservazione. Cristina Micheloni.
2: A costo di essere pedante, sottolineo come siamo arrivati alla settima puntata su come fare viticoltura bio in Friuli e non abbiamo ancora parlato di difesa. Oggi è la volta buona, ma l'ho sottolineato perché troppo spesso si pensa che basti sostituire rame lo zolfo a Folpe, tetraconazolo e Allegri compagni per ottenere dell'uva bio. Ebbene, una viticoltura bio di sostituzione non funziona, semplicemente in tal modo non si raccoglie uva e nemmeno le ricadute positive su biodiversità, fertilità del suolo, resilienza ai cambiamenti climatici, cui il biologico mira. E questo per esortarvi a riascoltare le precedenti sei puntate prima di focalizzare sulle strategie di difesa, o meglio, per riassumere gli elementi che costituiscono la strategia, prima di pensare al controllo diretto di Peronospora, Oidio e Viandare. Ci sono alcuni elementi che ancora non ho citato e sono la gestione della chioma, fatta tutto ciò che porta aria dentro la vegetazione e attorno al grappolo, ovvero sfogliature e spronature, e se opportune alcune cimature o altri modi per fare in modo che le parti alte e tardive della vegetazione non vadano a impedire una buona ventilazione. Tutto ciò diminuisce drasticamente il rischio di peronospora e botrite. Attenzione però che la foglia serve non solo per fare la fotosintesi, ma anche a impedire le scottature del grappolo e in generale ad abbassare le temperature estreme. Non solo facendo ombra, ma anche attraverso la traspirazione, quindi alleggerire la vegetazione sì, ma con giudizio. Giudizio, meglio evitare di averne troppa con una fertilizzazione non razionale. Altro pilastro della strategia è sapere con che cosa abbiamo a che fare, e su questo nell'ultimo decennio la tecnologia ci aiuta non poco. Mi riferisco agli strumenti per il monitoraggio del meteo e della vegetazione e collegati modelli previsionali. E se non avete voglia di usarli in prima persona, potete far ricorso ai bollettini di difesa che vengono puntualmente e tempestivamente emessi da ERSA, dai consorzi DOC e da AIA Friuli Venezia Giulia. Fatevi un giro su Facebook, siti e Telegram e trovate tutto. Infine, come diceva un bravo tecnico toscano, la principale tecnologia della viticoltura di precisione sono gli scarponi, nel senso che in vigneto bisogna andarci, starci e osservare con occhio.

0: occhio preparato e la necessaria frequenza. Adesso tutti starete aspettando la lista di prodotti da utilizzare, ma vi deluderò e vi rimando proprio ai bollettini di difesa bio che contengono non solo i prodotti, ma i modi e i tempi corretti ed efficaci con cui usarli. Vi lascio il link alla pagina Facebook della trasmissione. Il biologico non è convenzionale con prodotti diversi, è un sistema integrato in cui l'agronomia fa il lavoro pesante e i prodotti chiudono le finestre di rischio residue.
1: Anche in agricoltura succedono fatti di cronaca. Il furto nei campi, ci ricorda Raffaele Testolin, è pratica antica.
2: Ladro di polli è un'espressione comune che sta ad indicare genericamente chi ruba agli agricoltori. La storia è vecchia quanto il mondo, o per essere più precisi, quanto la civiltà umana. L'uomo cacciatore e raccoglitore, secondo alcuni antropologi, era uno che più che cacciare rubava le bestie ammazzate dai felini. Ma veniamo ai nostri giorni. Anche il furto nelle campagne si è evoluto e dai furti di ciliegie o di fichi, tradizionali ragazzate di fine scuola, è passato a livelli più professionali, adeguati all'evoluzione dei tempi. Abbiamo messo assieme alcuni aneddoti recenti. A Rivignano, nel 2017, i giornali riportano una razzia di noci e nocciole direttamente dagli alberi. Stima 2 quintali di frutta spariti. Nell'estate del 2023 un frutticoltore di Povegliano denuncia il furto di qualche quintale di pesche e pere. Nel Pordenonese, tra Saccile Aviano e Fontana Fredda, sono segnalati ripetuti furti di cachi e zucche e sempre nell'estate del 2023 viene saccheggiato un intero tunnel di pomodori maturi. Fin qui parliamo di frutta e verdura rubati. Ma ci sono furti più gravi. Nel 2019 i carabinieri di Martignacco hanno individuato un ladro seriale di alberi da frutto colto in flagrante con in mano un ciliegio appena sradicato. Il Messaggero Veneto ricorda come nel settembre del 23 alcuni ladri abbiano ripulito 75 piante di melo nell'azienda agraria sperimentale dell'Università di Udine, frutto di quasi 20 anni di selezione. Recentemente poi, accanto ai furti di viti e piante da frutto appena messe a dimora, sono iniziati i furti di pali di sostegno, fili ed altre strutture, per non parlare dei furti di trattori e macchine agricole. Un fatto curioso succede in Trentino, dove qualche anno fa ladri professionisti hanno svuotato il contenuto di un'intera cisterna di grappa travasandola su un'autobotte. Insomma, un crescendo con danni sempre più gravi rispetto ai vecchi furti di una manciata di ciliegie o di uva. Sarà un segno dei tempi?
1: Con Roberto Zironi le strategie per ottenere e mantenere un vino limpido fino all'apertura della bottiglia.
3: La limpidezza è una delle qualità che il consumatore esige in un vino, sia esso in bottiglia che nel bicchiere. La presenza di particelle in sospensione sotto forma di velatura o allo stato disperso penalizza la presentazione, ma anche più sovente influenza la valutazione sensoriale del vino. All'inizio le particelle che esso contiene in sospensione interferiscono sulla degustazione, ma sono anche spesso segno di cattiva conservazione, con alterazione chimica o microbica. La limpidezza deve essere una qualità permanente, in quanto non è sufficiente che un vino sia limpido solo in un certo momento. Bisogna che esso vi resti nel tempo, qualunque siano le condizioni di temperatura, di areazione, di illuminazione. In pratica non bisogna ottenere solamente la limpidezza, ma anche la sua stabilizzazione, e questa è una condizione più difficile da realizzare. Oggigiorno è possibile valutare i rischi di intorbidamento e intervenire, prima dell'imbottigliamento, con appropriati processi spesso polivalenti di limpidimento e di stabilizzazione, a patto che non modifichino negativamente le caratteristiche organolettiche del vino maturato. Oltre alle contaminazioni microbiche e alle precipitazioni tartariche, i meccanismi degli intorbidamenti dei vini, così come d'altronde gli interventi che consentono di evitarli, si basano sulle proprietà dei colloidi, che in determinate condizioni favoriscono un ingrossamento delle particelle che provoca la loro floculazione e sedimentazione. Attualmente l'origine delle maggior parte dei difetti del vino e le condizioni di lavorazione che favoriscono la loro formazione sono ben identificate. Prima dell'imbottigliamento, a seconda del difetto dei vini da trattare, vengono attualmente utilizzate sia strategie di stabilizzazione sottrattiva che conservative. Nel primo caso vengono utilizzati agenti chiarificanti che rimuovono dal vino

0: le molecole e i loro precursori responsabili del difetto. Nel secondo tipo di strategie viene aggiunto un additivo al vino che interagisce con le molecole responsabili del difetto e ne influenza la capacità di cristallizzare o di formare aggregati colloidali, rallentando e impedendone la precipitazione.
1: Dario Di Gallo, fotografo alpinista, guida

0: Nati dalla stazione forestale di Moggio Udinese, ci conduce nel Bosco del Vualt, all'interno della riserva naturale della Vallalba. Vi ricordo che i dettagli dei percorsi sono disponibili con dispositivi mobili tramite web browser all'indirizzo camminaboschi.regione.fvg.it. Percorreremo un itinerario ad anello dallo sviluppo di 6 km percorribili in 4 ore lungo sentieri e piste che narrano la storia del lavoro degli uomini della valle legati alla monticazione degli armenti e alle utilizzazioni forestali. Già nel 1579, pochi anni dopo la battaglia di Lepanto, alla quale ha recentemente dedicato uno splendido libro Paolo Rumiz, il Doge di Venezia, riservando con un suo decreto il Bosco del Vualt agli usi dell'arsenale e concedendo alcuni tagli boschivi agli abitanti di Moggio, necessari per la manutenzione del ponte sul fiume Fella, ricorda che parecchie volte la Repubblica Veneta fece tagliare in esso bosco moltissime piante di faggio per i remi delle sue galee. E ammirando lungo il nostro cammino le splendide faggete della valle, andremo col pensiero proprio alle galee veneziane e ai loro incredibili remi di faggio che arrivavano a 13 metri di lunghezza. Navi votate alla guerra, lunghe fino a 50 metri e dotate di 60 banchi di voga, che furono la chiave della vittoria sui turchi a Lepanto. Il percorso, partendo dal parcheggio per il rifugio Vualt, attraversa diverse formazioni boschive, assai varie nella loro composizione. La grande biodiversità dell'area favorisce la presenza di una ricca fauna e avifauna, e vicino al rio Alba possiamo ammirare i resti di una stua, un'opera in pietra e legno utilizzata per la fluidazione del legname con una tecnica antica e pericolosa riservata solo ad abili e spericolati boscaioli. Arrivati al magnifico prato che cinge il rifugio, con ancora in mente l'arsenale di Venezia, sediamoci un momento ai piedi del monumentale faggio. Il paesaggio, ampio e articolato, aperto sui boschi e anche verso i monti più lontani, vale la giornata.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia.
2: Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato da 22,80 a 23 euro al quintale IVA esclusa. La soia tra 41,20 e 41,70, mentre orzo e frumento non sono stati quotati. Attive le contrattazioni dell'ortofrutticolo di Udine con prezzi moderatamente stabili. L'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono pagate da 1,30 a 1,50 euro al chilogrammo IVA esclusa. Le melanzane da 1,30 euro, il radicchio di Treviso precoce da 2,60 a 3 euro, i cetrioli da 1,30 euro, i peperoni gialli e rossi da 1,60 a 2,20 euro, i pomodori in grappolo da 1,80 a 2 euro. I kiwi da 2,50 a 3,50, le fragole da 5 a 7 euro il chilo, le albicocche da 2,50 a 4 euro, le pesche e pesche noci da 2,50 a 3,50, i meloni da 2 a 2,30, le angurie da 1,30 a 1,50 e le ciliegie da 4 a 6 euro il chilo. Nel settore della pesca, per le condizioni meteo favorevoli, l'attività è discreta, i prezzi si mantengono stabili, ma c'è però una certa apprensione per l'aumento del gasolio. Alla cooperativa pescatori San Vito di Merano Lagunare, i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 10 a 30 euro il chilogrammo IVA esclusa, le ombrine da 7 a 23, le sogliole da 5 a 22, le canoce da 6 a 15, le mazzancolle da 18 a 25, i cefali dorati da 3 a 6 e i granchi blu, in grande quantità, sono da 2 a 4 euro il chilogrammo. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone Udine giovedì scorso ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo in calo tra 0,45 e 0,48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha pure stabilito le quotazioni del montaggio di 90 giorni fresco tra 9 e 9,20 euro il chilogrammo IVA esclusa. Lo stagionato 12-15 mesi da 11,50 a 11,70 e il burro confezionato tra 6 e 6,30 euro il chilogrammo. Nell'ambito dei foraggi, il mercato ha segnalato un leggero aumento dei prezzi. L'Elo America di prima scelta viene quottata tra 16,50 e 18,50 euro il quintale IVA esclusa. Il fieno Mazengo di pianura tra 8,50 e 9 euro e la paglia di cereali pressati

0: si paga tra 9,50 e 10,50 euro il quintale.
1: Le previsioni meteo della settimana che sta per iniziare con Francesco Sioni dell'ARPA.
2: Buongiorno a tutti. Il 31 maggio è terminata la primavera meteorologica. Possiamo quindi fare un breve bilancio degli ultimi tre mesi. Per quanto riguarda le temperature, questa primavera è stata particolarmente calda, risultando la seconda primavera più calda dal 1991. Per le piogge, invece, la primavera è risultata piuttosto secca, con cumulate di pioggia inferiori alla media del 20% sulla costa e fino a meno 40% sulla zona montana. Passiamo ora alla tendenza per la settimana, che si aprirà con un lunedì stabile, all'insegna del bel tempo e del caldo, con massima e sopramedia attorno ai 29-31 gradi in pianura e 24-27 sulla costa. Al più, sarà possibile qualche pioggia nel pomeriggio tra Alpi e Prealpi Carniche. Da martedì e fino alla prima metà di giovedì entreremo invece in una fase instabile, con l'avvicinamento di vari fronti. Avremo quindi nuvolosità consistente sulla regione, con rovesci e temporali sparsi. Il giorno che vedrà le piogge più intense sarà probabilmente mercoledì, quando non si possono escludere anche dei temporali localmente più forti. In seguito, venerdì e sabato dovrebbero invece vedere una nuova fase stabile, con cielo in prevalenza sereno e un nuovo aumento delle temperature. La tendenza rimane comunque incerta, quindi non dimenticate di seguire l'aggiornamento delle previsioni sul nostro sito.
1: Terminiamo la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. A San Barnabà l'ue in flore va, a San Barnabà, che cade l'11 giugno, l'uva matura. Coordinamento tecnico di Marco Rasi. Il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Grazie per l'ascolto da Rita Micoli e dalla redazione. Appuntamento a domenica prossima.

La strada per Vienna. Originale radiofonico di Elke Burul. Regia di Stefania De Maria. Terza e ultima puntata.

Eugenio, preoccupato per la figlia Felicita, decide di partire per Vienna con la famiglia. La gioia di rivedere Felicita si mescola per tutti all'eccitazione della vita della capitale, in pieno fermento artistico. Quando però viene a conoscenza della relazione che la figlia intrattiene con un artista squattrinato, amareggiato e deluso, decide di tornare precipitosamente a Trieste. Ma è il 1914 e i venti di guerra che soffiano ormai in tutta Europa iniziano a farsi sentire.

0: Avanti.
1: Posso disturbarti, Alberto?
0: Ah, ma certo, mamma, siediti. C'è qualche problema?
1: Volevo parlarti di tuo padre.
0: Come sta? Da quando siamo tornati da Vienna non sembra più lo stesso.
1: Hai ragione, purtroppo. Credevo che vedere Felicita gli avrebbe fatto accettare la situazione.
0: Abbiamo sbagliato a non dirgli niente. M'aspettava Felicita a parlargli, e di certo non attirandolo in quel tranello. Scusa, mamma, ma ha sbagliato. Presentargli il suo fidanzato a quella festa senza che neanche lui sapesse della sua esistenza. Metterlo in imbarazzo davanti a tutti.
1: Lo so, hai ragione. Questo però non ha cambiato il fatto che tua sorella vive con Karl a Vienna. Lo so che è difficile accettare che non sia sposata. Nemmeno

0: Io sono contenta, però, a parte questo, non fa nulla di male. Ha un lavoro onesto, fa quello che le piace e Carl sembra un bravo ragazzo.
1: Sì, anche a me piace, mamma, sì. Ma non puoi pretendere che papà lo accetti come se niente fosse. Un artista, poi. Un pittore squattrinato. Praticamente ripudiato dalla famiglia.
0: Va bene, non è esattamente il partito che avrebbe voluto per Felicita, ma anche noi. Quando abbiamo messo su la sartoria, mica eravamo ricchi, tutt'altro. Ci è voluto tempo e tanto lavoro per raccogliere i frutti. Non è detto che anche per loro non possa essere così. E comunque, sono passati 6 mesi ormai, siamo a giugno ormai e non vuole ancora parlarne. Mi manca Alberto, mi manca mia figlia e non sopporto più questo silenzio.
1: Lo so, è così per tutti. Anche per Felicita, lo scrive sempre nelle sue lettere. Cosa vorresti che facessi?
0: Credo che dovremmo parlarne. Con calma e tutti assieme, come una volta.
1: Sì, certo. Stasera a cena.
0: Sarebbe bellissimo. E preparerò qualcosa di buono.
2: Le patate, Maria. Passami le patate, per favore.
0: Ma certo. Anche un po' di cavolo? Non è bello, Eugenio, che ceniamo tutti insieme?
2: Alberto, ho guardato un po' i conti. Sbaglio o c'è stata una certa pressione?
1: In effetti sì, papà. Sono diminuiti i lavori per le navi e... E le persone, non so, è come se pensassero che non è il momento di spendere troppo in vestiti. Molte riparazioni... E poche confezioni.
2: Certo.
1: La seta che ho comprato a febbraio in previsione dell'estate è ancora in magazzino.
2: Si vede che anche loro leggono i giornali.
1: Ti riferisci alle tensioni in Serbia? Sì, ne ho letto anch'io. Dicono che fra pochi giorni Francesco Ferdinando andrà in visita in Bosnia, visto che è stata annessa da poco. E si imbarcherà a Trieste. E magari questo riuscirà a sedare gli animi.
2: Temo che non sarà così.
0: Eugenio... Vorrei parlarti di una cosa.
2: La verità è che sembrano tutti molto eccitati dall'idea di fare qualche guerra. Che idiozia.
0: Eugenio?
2: Ma cosa c'è, Maria?
0: Credo che sia ora che parliamo di Felicita.
2: Cosa c'è da dire?
1: E la mamma ha ragione. Non credi di averla punita abbastanza col tuo silenzio?
2: Felicita ha fatto le sue scelte.
0: E allora? Si è innamorata? È una colpa così grave? Rimane nostra figlia. E non dirmi che non ti manca, perché non ti credo.
2: Ha tradito la mia fiducia.
1: Andiamo, papà. Ha sbagliato, d'accordo. Ma non è nulla che non si possa sistemare.
2: E come, secondo te?
1: Accettandola. Per com'è. Ascoltando le sue ragioni. Dovreste parlarvi.
2: Passami il pane.
0: Insomma, Eugenio, adesso basta, eh? Lo sai che ti ho sempre sostenuto, ma ora stai esagerando. Sono stanca dei silenzi e dei segreti e dei musi lunghi. Perché tu lo sappia, ho detto a Felicita che questa è sempre casa sua e che se vuole ritornare la accoglierò a braccia aperte.
2: Ma cosa? Ma decidi tu adesso, eh? Senza dirmi niente. E non ti importa della vergogna?
0: Beh, te lo sto dicendo adesso. E in quanto alla vergogna, l'unica che vedo è quella di allontanare una figlia che ci vuole bene solo per il tuo stupido orgoglio. Ma sei suo padre, santo cielo! Tra i molti doveri che hai, l'orgoglio non c'è. E adesso scusatemi, ma mi è passata la fame.
2: Sembra determinata.
1: Direi di sì.
2: Da uomo a uomo, ma tu cosa ne pensi, Alberto?
1: Penso che per quanto amaro possa essere il boccone, questo negozio si chiama ancora Apollonio e Figli. Mattinata tranquilla, Gigi?
3: Sì. Se non ti dispiace, ne approfitterei per andare via un po' prima.
1: Ma devi allenarti anche oggi? Sei proprio fissato, con il canottaggio.
3: D'estate, sai, si approfitta.
1: Certo, vai pure, qua ci penso io. Buongiorno.

0: Buongiorno, posso aiutarti?
1: Io sto cercando Gigi.
0: Ah, è andato un momento di là, arriva subito. Sei qui per una consegna? Sono il titolare, puoi dire a me?
1: No, cose personali. Lo aspetto se non vi dispiace.
0: Ma certo. Ah, Gigi, c'è una persona che ti sta aspettando.
2: Vedo. Gli avevo detto che ci saremmo visti fuori. Scusa, Alberto.
0: Chi è, se posso chiedere?
2: Si chiama Tony. Lavora allo Square dove mi alleno. Un bravo ragazzo.
0: Ah, non sapevo che frequentassi persone... Ecco...
2: Povere? Questa città ne è piena, Alberto. Dovresti smettere di passare il tuo tempo all'opera e guardarti intorno, come facevi una volta.
0: Cosa vuoi dire?
2: Hai idea della quantità di poveracci che c'è in giro? Gente arrivata da ogni dove per lavorare ai cantieri e al porto, che vive in condizioni miserevoli.
0: Ma mi sembra che ci siano molte istituzioni che se ne occupano.
2: No, per favore. Le opere pie sono uno strumento di controllo sociale. Un modo per coprire le carenze del governo di Vienna verso questa città.
0: E quale sarebbe la soluzione, secondo te?
2: Ma perché un giorno non vieni con me al circolo del canottaggio? Ne parliamo spesso. Potresti ampliare un po' le tue vedute.
0: Oh, sì, certo.
2: Adesso devo andare. Ci vediamo più tardi.
0: Sì, cerca di non metterti nei guai, Gigi.
2: Forse non te ne rendi conto, ma... i guai non bisogna più cercarli. Sono loro che stanno venendo da noi. E sono guai grossi. Tony!
1: Gigi, scusa, ma...
2: Ti avevo detto che ci saremmo visti fuori.
1: Lo so. Scusa, ma non potevo aspettare.
2: Vieni, usciamo. Cos'è successo?
1: Ma come? Non l'hai saputo?
2: Ho lavorato nel magazzino stamattina. Dimmi, avanti, su.
1: Ne parlano tutti. Hanno ammazzato Francesco Ferdinando.
2: Cosa?
1: A Sarajevo. La mano nera. Gli indipendentisti serbi.
2: Allora è finita. Andiamo allo Square. Dobbiamo parlare con gli altri.

0: Siamo chiusi. Ho detto che siamo chiusi. Oh, santo cielo! Ma che volete in un giorno come questo? Siamo chiusi per lutto. Oh, signora Gerbaz, ma che cosa... Entrate.
1: Oh, buongiorno, Maria. Mi dispiace disturbarvi. Eugenio c'è?
0: No, è con gli altri al corteo funebre di Francesco Ferdinando.
1: Ah.
0: Cosa posso fare per voi, signora Gerbaz?
1: Oh, chiamatemi Valeria, vi prego. Ormai ci conosciamo da così tanto. Io oso sperare che possiamo considerarci amiche.
0: Sì, siete tornata per il funerale del nostro arciduca.
1: Sono tornata per sempre. A Vienna sembrano tutti impazziti.
0: Oh, e la signora Veneri?
1: Lei è rimasta. Ha sposato un generale. Ora dovrà condividere con lui anche la sorte dell'impero. Beh, ma non è per questo che sono qui. E sono contenta di trovare voi. Non sono sola.
0: E cosa intendete?
1: Felicità. Aspetta qui fuori. Aveva timore di imbattersi in suo padre e mi ha chiesto di accompagnarla.
0: Felicità! Oh, Dio mio! Felicità! Felicità! Mamma! Ma dai, entra, entra, cosa fai lì? Oh, la mia bambina, che gioia vederti, vieni, vieni.
2: Non sapevo cosa fare, mamma. Carl è stato arruolato.
0: Oh,
2: Vienna sembra piena di esaltati che inneggiano alla guerra. Ho avuto paura, ho pensato che potevo magari tornare a casa.
0: Certo.
2: Io lo so che papà non vuole saperne che io stia qui, ma almeno sarei stata con voi a Trieste.
0: Sì, ma non dire sciocchezze, Felicità, dove altro saresti dovuta andare? In questo momento, poi, tuo padre se ne farà una ragione, e sarebbe anche ora. Questa è anche casa mia, non devi preoccuparti. Che gioia rivederti.
1: Beh, io vado, eh? Avrete

0: Avete molto di cui parlare. Arrivederci, Maria.
1: Arrivederci, Valeria. Grazie, spero di rivedervi presto. Come stai, Felicita? Sembri diversa.
2: Sono solo un po' stanca per il viaggio.
1: E Carla?
2: È arrivata la lettera di arruolamento. Sono stati giorni orribili, mamma. Oh. All'inizio non voleva presentarsi, ma poi ha deciso che non voleva macchiare il suo onore con un'accusa di diserzione. E si è presentato. A quel punto non sapevo cosa fare. Mi sono sentita improvvisamente così sola e sperduta. E così sono andata da Valeria. È stata così gentile, sai. Anche lei voleva tornare a Trieste e ha organizzato tutto in 4 e 48.
1: Adesso sei qui e risolveremo tutto.
2: E papà?
1: Risolveremo anche con lui. Sbraiterà un po', farà l'offeso. E poi si ricorderà di quanto ti vuole bene.
2: Lo spero.
1: Adesso andiamo di là. Ti preparo qualcosa di caldo. Avrei fame. Sistemiamo le tue cose e aspettiamo che torni tuo padre.
3: Hai visto?
4: Sì,
3: hai visto come si può?
4: Ho visto, ho letto, ma
3: è certo, la situazione.
4: No, cioè, la situazione non, sì, è allegra.
3: Non è allegra, infatti.
4: Felicita!
3: Cosa? Ma Felicita.
2: Ciao, papà. Alberto.
4: Ma sei tornata! Ah, che gioia vederti!
2: Anche per me.
1: E Eugenio? E tu non dici niente?
3: Felicita.
4: Sei tornata per restare?
2: Spero di sì.
1: Certo, certo che è qui per restare. Ma che sciocchezze, mi sembra ovvio. E se qualcuno non è d'accordo, sappia che sono pronta a dar battaglia. Adesso io vado in cucina a preparare la cena. E tu, Alberto, vieni con me, mi racconti tutto.
4: Certo, mamma.
1: Voi due invece restate qui. E sia chiaro, non si cena finché non vi siete chiariti.
2: Mi dispiace, papà. Avrei dovuto essere più sincera con te.
3: Ti avresti dovuto, sì.
2: Avevo timore della tua reazione e avevo ragione.
3: Beh, forse avrei capito se me l'avessi parlato.
2: Posso farlo ora? Ho così tante cose da dirti.
3: Ma quasi 3 anni, Felicita. 3 anni, sono tanti.
2: Ma non pretendo che tu dimentichi tutto e ti comporti come se nulla fosse accaduto. So che ci vorrà del tempo. Vorrei solo che tu mi ascoltassi, come una volta. E poi potrai decidere se mi vuoi ancora qui.
3: Beh, quanto a questo, tua madre è stata piuttosto chiara, no? E l'ultima cosa che voglio in questo momento è mettermi contro di lei.
2: Voglio raccontarti tutto. Ci vorrà un po'. Posso?
3: Beh, ci vorrà un po' anche per il goulash. Il negozio è chiuso. Il tempo lo abbiamo.
2: Oh, grazie, papà! È bello essere a casa!

0: Alberto, hanno appena portato questa. È una lettera ufficiale.
1: Fammi vedere. Niente di buono. Dicono che dobbiamo convertire la nostra produzione. Divise militari.
0: Significa che la guerra è inevitabile ormai. D'altra parte, ieri è stato dato un ultimatum alla Serbia, ma è evidente che non lo accetterà.
1: Lo penso anch'io. La guerra, Gigi, fino a pochi mesi fa sembrava un'ipotesi impossibile. E dopo questa lettera ne arriverà subito un'altra.
0: La chiamata alle armi.
1: Già. Ma papà è troppo vecchio, per fortuna. Resterà qui con mamma e Felicita. Dovranno occuparsi loro di tutto. E noi? Magari ci ritroveremo nello stesso battaglione. Siamo cugini, chissà.
0: Alberto, io non credo. Io non ci credo più a questo mondo. Non credo più all'impero asburgico.
1: Ma questo che significa? Vuoi scappare?
0: In un certo senso, ma non mi sottrarrò al mio dovere. Voglio combattere con l'esercito italiano.
1: Quindi sei diventato un irredentista? Ma perché?
0: Perché questo mondo è finito, Alberto. Dopo la guerra non lo riconosceremo nemmeno più. E l'unica salvezza sono gli stati nazionali, la patria e la casa dell'uomo, non dello schiavo.

0: come dice Mazzini. Io ci credo. Si potrà costruire un mondo migliore.
1: Ma cosa ti aspetti che dica?
0: Ma niente, niente. Io so che non mi tradirai, ma volevo che tu lo sapessi. Siamo come fratelli e voglio che tu sappia che non ha niente a che fare con la famiglia. È una cosa più grande di tutti noi. Io volevo che capissi. Un giorno potremmo incontrarci in battaglia, sì, ma su due fronti diversi.
1: Oh, spero che non accada mai, Gigi. Lo spero davvero.
0: E bisognerà organizzarsi qui e in fretta. Si devono lasciare le cose a posto. Me lo ha insegnato tuo padre.
1: Devo trovare il coraggio di dirglielo.
2: Dire che cosa?
1: Che è arrivato l'ordine di iniziare a confezionare divise. Dovremmo riorganizzare il lavoro.
2: Ah, non aspettano neanche la risposta della Serbia, dunque. Va bene, non c'è scelta, mi pare. Ce la caveremo.
1: Il tuo ottimismo mi conforta, Felicita. Che salto, eh? Alle jupe culotte, alle divise militari.
2: La moda è moda, Alberto. Faremo delle divise bellissime.
1: Ah, a parte gli scherzi, non so se ce la farete da soli.
2: Troveremo qualcuno che ci aiuti. Le donne resteranno, no? Potrei chiederlo a Valeria. Secondo me lei sarebbe contenta di darci una mano. Ci daremo coraggio a vicenda e resteremo uniti. Vero, Gigi?
0: Sì, certo. Almeno gli affetti, quelli resteranno uniti. E se volete scusarmi, vado di là a capire cosa possiamo fare di tutta quella seta. Dubito che sia adatta a confezionare abiti per dei soldati.
2: Ma chissà, per gli ufficiali magari.
1: Felicità, tu ti rendi conto?
2: Lo so, Alberto, lo so. Noi saremo qui ad aspettare tue notizie.
1: Carl lo sa che sei tornata a Trieste?
2: Elena mi ha promesso che chiederà a suo marito di trovarlo e di farglielo sapere. Spero che ci riesca.
1: Beh, sorella, sono davvero felice che tu sia qui. Sarai di conforto per mamma e papà.
2: Già, coraggio adesso, uniti, come al tempo delle nostre marachelle. Andiamo di là, portiamo questa lettera a papà.
3: Sto uscendo, hai bisogno di qualcosa, caro? Ma non restare sempre rintanato qui dentro, con questo caldo.
4: Hai saputo?
3: Nell'affondamento del Baron Gausch, sì, lo sanno tutti. Povera gente.
4: Il piroscafo del Lloyd da Lussingrande, pieno di civili, di donne, di bambini. Il giornale dice che è stato inghiottito, come dice? Ah, ecco, da un immane gorgo.
3: I parenti dei passeggeri lo aspettavano all'attracco, sul molo. Ma non sono mai arrivati.
4: E così, adesso è proprio vero. La guerra è arrivata anche a Trieste. Non riesco a crederci.
3: Ascolta, Eugenio, è terribile. E non è che l'inizio, purtroppo. Ma siamo qui, siamo vivi e abbiamo del lavoro da fare. Dai, devi reagire, Eugenio, così non sei di nessuna utilità. Perciò adesso smetti di tormentare quel giornale, alzati da quella poltrona e vai in sartoria a controllare il lavoro.
4: Va bene, hai ragione. Ognuno è chiamato a fare la sua parte.
3: Ecco, bravo.
2: Mamma, posso parlarti un attimo?
3: Sto uscendo per delle commissioni, possiamo parlare dopo?
2: È urgente.
3: D'accordo, allora, ti ascolto.
2: Da sole.
4: Va bene, ho capito, vi lascio, vado in sartoria.
3: Cosa ci può essere di così urgente e Felicità, a parte tutto quello che succede, intendo?
2: Ecco, credo che non ci sia un modo semplice per dirlo, ma aspetto un bambino.
3: Che cosa? Sei sicura?
2: Credo proprio di sì.
3: E da quanto lo sai? No, perché se quando sei tornata già lo sapevi e me lo hai nascosto, allora mi sarà difficile mantenere la pace qui.
2: No, te lo giuro, non lo sapevo. Pensavo fosse solo la stanchezza, la preoccupazione. Ma era più di un mese fa e ora...
3: Capisco.
2: Cosa faccio, mamma?
3: Beh, cosa vuoi fare? Aspetteremo. Lo diremo a tuo padre, naturalmente, che in ogni caso se ne accorgerebbe da solo e poi aspetteremo. Ah, dovresti trovare il modo di farlo sapere a Carl.
2: Elena mi ha scritto dov'è di stanza e gli ho scritto. Se mai riceverà la mia lettera, lo saprà.
3: Bene. D'altra parte, in questo momento a chi vuoi che importi se sei sposato oppure no? Ci inventeremo una scusa qualunque.
2: Papà ne farà un dramma.
3: Un dramma. I drammi sono altri, bambina mia. Questa è una goccia di speranza in un mare di disperazione.
2: Vuoi dire che sei contenta?
3: Ma certo! Un nipote! Una vita tra tante che si perderanno. Sì, sì, sono contenta, è una bella notizia.
2: E credi che papà la penserà come te?
3: Dovrò spendere qualche parola per spiegarglielo, ma credo che alla fine lo convincerò. Quel vecchio testone non mi priverà della gioia di avere un nipote. E al momento la famiglia è l'unica cosa su cui possiamo ancora contare. Tuo padre ti vuole bene, Felicita, e non è uno sciocco.
2: Credo che sarà una femmina.
3: Ah, davvero? E cosa sai, anche un indovina adesso?
2: No, ma credo che sarà così. Quando con Carly immaginavamo di avere un bambino, ne parlavamo sempre al femminile. Lo so, è strano, tutti gli uomini vorrebbero un figlio maschio, ma lui no. Diceva sempre che il mondo sarebbe un posto più gentile se ci fossero più donne.
3: Carino da parte sua.
2: Avevamo anche pensato a un nome.
3: Quale?
2: Ti farà ridere. Lo abbiamo trovato un giorno sfogliando un calendario.
3: Ridere non può che farmi bene adesso. Su, dimmelo.
2: Adalberta.
3: E, beh, in effetti è un nome particolare.
2: E avrà gli occhi azzurri come suo padre. E scriverà poesie. E canterà sempre.
3: Come facevi tu da piccola. Felicita di nome di fatto, diceva tuo padre. Sarà una bella bambina, allora. Ci porterà un po' di gioia. Adesso muoviamoci, però. Non penserai mica che questo ti esima dai tuoi doveri. Forza! C'è ancora molto lavoro da fare.
2: Va bene, mamma. Andiamo.

Avete ascoltato la terza e ultima puntata de La strada per Vienna, originale radiofonico di Elke Burul, con Paola Bonesi, Luciano Romano, Francesco Godina, Diana Hobel, Elke Burul, Giulio Cancelli e Riccardo Cicconetti. Tecnici del suono Viola Romanese e Eugenio Giuffrida. Regia di Stefania De Maria.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Magazine che si occupa proprio di mercati dell'arte. Siccome siamo arrivati alla fine anche della stagione, perché abbiamo ancora una sola puntata, che sarà domenica prossima, io vorrei un po' tirare le somme su quello che è stato il mercato, e questa guida al mercato dell'arte ci dice molto, ci offre un po' una proiezione dei prossimi trend, ma ci racconta anche che cosa è stato il mercato negli ultimi mesi, una panoramica, diciamo, approfondita sui dati, sulle novità fiscali di cui vi abbiamo parlato spesso, ma non ve lo racconto io perché ve lo faccio raccontare dal direttore di collezioni da Tiffany, Giacomo Nicolella Maschietti, che è collegato con noi. Giacomo, buongiorno, benvenuto a Te lo do io l'arte.
2: Ciao Nicolas, grazie mille.
1: Allora, senti, raccontaci che cos'è questa guida. Innanzitutto è una guida anche per profani, la può approcciare chiunque, anche chi non è avvezzo al mondo dell'arte, magari per imparare che cosa sono i mercati dell'arte e soprattutto raccontaci qual è la tesi di questa guida, se una tesi c'è, diciamo.
2: Ma sì, io ti direi che sì, è valida per tutti, però non si pone come un testo, diciamo, semplicemente introduttivo. Abbiamo cercato di fare un lavorone serio e scientifico, perché abbiamo coinvolto veramente tanti esperti che hanno contribuito a realizzare questo volume. È un volume nutrito, è una bella lettura, insomma, che vi impiega anche qualche giornata, ed è interessante perché ti racconta per filo e per segno cosa è successo nel mercato dell'arte tra il 2025 e l'inizio del 2026. È stato un anno di ripresa dopo qualche anno di flessione. Stiamo parlando del mercato dell'arte alla fine della fiera. Cioè, io me ne occupo da 15-20 anni, è un mercato che sta sempre nella forbice dei 55-67 miliardi di dollari.
1: Che sembrano tanti, ma in realtà sono un'azienda media americana.
2: Un'azienda grossa, per cui appunto non è mai, appunto, questa è la situazione. È un mercato che però cambia un po', no? Abbiamo visto che quest'anno sono andati molto meglio i luxury goods, quindi le borse, o insomma altre cose che non sono esattamente opere d'arte, gioielli, vini, eccetera, rispetto, quelli sono in crescita. Il mercato del contemporaneo blue chip, quindi grandi nomi, ha continuato a tirare e sta continuando a tirare. Christie's ha venduto per 1 miliardo qualche settimana fa, insomma, però è un mercato che cambia pelle, cambiano i collezionisti, ci sono molti più giovani e soprattutto ci sono molte più donne che
1: questo
2: hanno
1: è un dato interessante.
2: Sì, che hanno, per le nuove generazioni che hanno iniziato a collezionare. Io credo che sia uno strumento che serve a tutti, questo, a tutti coloro che si interessano di arti visive, per cercare di percepire un po' quello che sta succedendo all'interno del settore, no? Non ci sono per forza sempre gli stessi nomi, non ci sono per forza sempre le stesse correnti. La fotografia, abbiamo fatto uno speciale dedicato proprio alla fotografia, e poi sono mondi molto complessi dove ogni artista è una piccola galassia a sé, che va conosciuto. Abbiamo analizzato le migliori gallerie italiane, abbiamo analizzato il mondo delle fiere, che anch'esso sta cambiando un po' pelle.
1: E anche le aste, ho visto che
2: le aste ci sono tutte,
1: e soprattutto però abbiamo perso un po' di quella cosa romantica del battitore d'asta dal suo podio.
2: Esatto. Non c'è più nessuno all'interno delle sale d'asta, non c'è più
1: sono
2: nessuno,
1: 80%
2: ma neanche
1: online, no? Ho letto dai vostri dati.
2: Sì,
1: che è un peccato, era bella tutta questa messa che si faceva con questo.
2: Assolutamente, probabilmente aiutava anche determinate vendite, ma adesso diciamo che in questo senso il digitale ha ampliato la platea. Cioè, se parli con tutti i capi, insomma, i direttori di dipartimento delle case d'arte, loro ti dicono: oggi il problema non è più vendere, è trovare. Perché vendere, una volta che si inseriscono online, i lotti vengono pubblicati su decine di portali contemporaneamente in tutto il mondo, quindi la tua platea è internazionale. Trovare delle cose speciali da vendere che possano avere un significato sul mercato è diventato il vero lavoro di tutti gli esperti delle case d'asta. Ricordo però che le case d'asta sono gli unici enti, le uniche aziende che pubblicano dei dati.
1: Sono
2: aggiudicazioni pubbliche, per cui noi è da lì che facciamo tutti i ragionamenti.
1: Sappiamo quanto vale il mercato.

0: perché il resto sono un po' così a campione, il resto funziona come l'Auditel, no? È una scienza molto imperfetta.
1: È proprio così. Senti, dove si concentrano i mercati? Perché da questa vostra guida si evince che diciamo che si spartisce tutto tra America, Regno Unito e poi il resto d'Europa, una Francia che sta andando abbastanza bene, una Cina che arranca un po', forse, come sta andando?
0: La Cina sì, allora intanto con la Cina è un problema avere dei dati ufficiali, perché anche le case d'asta nazionali, Poly, Guardian e Council, sì, danno dei numeri che non abbiamo modo di verificare, però sicuramente è un mercato in decrescita, quello asiatico, insomma, che l'avevamo visto andare bene, performare molto bene negli ultimi 10 anni. UK, nonostante la Brexit, ha tenuto botta, nonostante senza grandi lampi. Parigi non ha completamente sostituito Londra come si pensava dopo la Brexit. La piazza principale continua a restare New York, non c'è niente da fare, però il punto è che New York è un caso a sé, non certo. È il mercato dell'arte. New York è New York, e lì si possono vendere dei quadri, come abbiamo visto, a 180 milioni di dollari la settimana scorsa. Cioè, questo succede, però succede, tengo a ripeterlo, solo lì. Però ci sono tante belle realtà, anche nostre, anche nazionali, quindi cito tutte, no? Sì. Pandolfini, Van Nenes, Il Ponte, che fatturano bene, insomma, sono realtà vibranti e che ci raccontano che anche in Italia
1: qualcosa succede.
0: Non si deve aver paura di guardare in soffitta.
1: E questo è molto importante. Io ringrazio moltissimo Giacomo Nicolella Maschietti, il direttore di collezione della Tiffany. Allora vi consiglio ancora una volta di procurarvi.
0: Ma grazie a te. Va sul sito e vi arriva a casa.
1: Guida al mercato dell'arte. e tra l'altro, se volete così diventare un po' più, avere un po' più di confidenza con il mercato dell'arte, collezione della Tiffany è una ottima opzione. Grazie Giacomo di essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: La mostra della settimana è a Closer Look, allestita al Museo di Santa Giulia, e curata da Denis Curti. Parla di un gigante della fotografia e dell'arte, Bruce Gilden. Diciamo che sono fotografie molto molto forti, perché sono fotografie molto colorate, con un flash sparato in faccia ai soggetti, che è un po' la firma che lo ha reso riconoscibile, e diciamo che i suoi soggetti sono veramente un simbolo della società contemporanea, tra energia, stress e anche quotidiana disperazione. Gilden ha detto: all'inizio fotografavo il battito del cuore delle città, ora fotografo il battito del cuore dell'individuo. E i suoi soggetti hanno sempre qualcosa di mostruoso, di profondamente dark, persino quando esplodono in colori accesi e pop. Quindi davvero vi consiglio di andare al Museo di Santa Giulia. E poi c'è anche un'altra piccola parte, la Pinacoteca Tosio Martinengo, sempre a Brescia, a vedere Closer Look di Bruce Gilden. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. La parte tecnica, Massimo Piffaretti, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram vi posto un'opera, la mia pagina Instagram è Nicolas Ballario, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su iPlay Sound ritrovate tutte le nostre puntate, le nostre chiacchierate sugli artisti, le interviste. Se non vi va di fare una cosa nell'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao ciao ciao ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500.

0: euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penessi. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni.

0: La finestra su San Pietro.
1: Buongiorno e benvenuti e buona domenica a questa nuova puntata. Buongiorno da Antonio Scoppettuolo,
2: da Ilaria Menta
3: e da Don Massimo Tellan.
1: Allora, oggi seguiremo in diretta la messa, la celebrazione che sta per iniziare da Madrid, la messa del Papa, perché il Papa è a Madrid in Spagna, un'importante visita pastorale, un importante viaggio che lo vedrà in Spagna fino al 12 giugno. Allora, Don Massimo, un viaggio che si annuncia immediatamente interessante anche per i temi che sono stati toccati ieri.
3: Sì, il Papa già nel discorso che ha tenuto alla presenza del re e anche poi delle autorità politiche della città e ha sottolineato questa importanza di camminare insieme e oggi evidentemente in questa solennità di questa domenica, solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, troviamo anche le radici di questo camminare insieme che sono appunto per noi che crediamo nell'Eucaristia, e l'Eucaristia che ci fa essere un corpo solo e un corpo solo evidentemente cammina insieme.
1: E oggi appunto festa del Corpus Domini, solennità importante, vedrà il Papa svolgere anche la processione eucaristica, quella che tradizionalmente veniva fatta a Roma, no? Per la prima volta in questo caso verrà fatta in un'altra capitale europea, importante capitale europea come quella di Madrid.
3: Dove è sentitissima la festa del Corpus Domini, lo vedremo, no? La processione eucaristica che è accompagnata anche proprio da una grande tradizione.
1: E prima di iniziare, come di consueto, ascoltiamo il punto di Padre Antonio Spadaro.
4: Da ieri Papa Leone XIV in Spagna e questa mattina nel cuore di Madrid celebra il Corpus Domini in Plaza de Cibeles. Per capire che cosa significhi questo viaggio conviene guardare al primo gesto, quello di ieri pomeriggio. Prima ancora dei palazzi del potere, il Papa ha voluto una periferia, è andato nel barrio de Lucero, in un centro della Caritas, tra chi non ha una casa. Leone arriva in una Spagna che resta segnata in profondità dal cattolicesimo, ma che da anni conosce una secolarizzazione rapida. Le processioni della Settimana Santa riempiono ancora le strade, ma la pratica religiosa si è assottigliata e tuttavia proprio tra i giovani affiorano segnali inattesi, una sete nuova, una domanda che ancora non trova parole. È anche una Spagna tesa quella che trova Leone. Il governo di Pedro Sánchez è fragile, il dibattito pubblico è polarizzato e l'immigrazione è diventata il terreno più infiammato.

0: Amabile dello scontro. Nei mesi scorsi il paese ha varato una regolarizzazione straordinaria che riguarda circa 500.000 di persone, mentre alle Canarie continuano ad arrivare uomini, donne, bambini, migranti. E Leone sarà il primo papa a parlare al Parlamento spagnolo, ricorderà a chi governa che cosa tiene insieme una nazione. Ed è interessante che nel pomeriggio il Papa incontrerà il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia, dello sport sotto un titolo preciso: tessere reti, tessere, non innalzare muri, perché una società è un tessuto, non una scacchiera su cui si muovono pedine. E poi ci sarà Barcellona, mercoledì nel centenario esatto della morte di Gaudì, Leone inaugurerà alla Sagrada Famiglia la torre dedicata a Gesù Cristo. 172 metri che salgono verso il cielo. In un continente che sembra aver smarrito il linguaggio della trascendenza, quella torre non è una fuga dal mondo, è un dito puntato verso l'alto che ripete la stessa frase: alzate gli occhi, che poi è il motto del viaggio di Leone. Una città ha bisogno di un'anima. E infine le Canarie. Il viaggio si chiude là, dove l'Europa tocca l'Africa, tra i migranti. No, non è la coda del programma, è il suo vertice.
1: Allora, questo era il racconto del viaggio di padre Antonio Spadaro. Ilaria, ieri il Papa è intervenuto sulla pace di nuovo.
2: Ieri è tornato, ha invocato ancora il tema della pace, quella di Iran, ha detto non è una guerra giusta, poi ha detto nel volo papale, è tornato a parlare della necessità di un negoziato per l'Ucraina. Il messaggio della pace non è ingenuo né provocatorio, Don Massimo.
3: Sì, il Papa chiaramente ci ha riportato a questo che dal primo momento della sua elezione è il tema centrale del suo pontificato: essere capaci di vivere quella pace che sgorga da un cuore che è pacificato e riconciliato anzitutto in se stesso grazie alla presenza di Gesù risorto, che ci dà la sua pace, e riempiti della sua pace poi noi siamo capaci di divenirne costruttori in tutte le relazioni che siamo chiamati a costruire con le persone che ci sono attorno. Quindi per noi cristiani essere operatori di pace è un imperativo categorico.
1: Allora Don Massimo Tellan, che oggi ci aiuterà, come anche altre volte lo farà ancora, ad entrare nella liturgia del giorno, nella celebrazione. Lo ricordiamo, siamo in attesa dell'inizio della messa da Madrid. Le immagini che arrivano ci raccontano una piazza stracolma e con le strade anche limitrofe stracolme, insomma un'accoglienza molto molto molto calorosa da parte degli spagnoli. Ma Don Massimo, aiutaci ad entrare nello spirito della liturgia di questa domenica.
3: Sì, oggi è la solennità del Corpus Domini, che in Italia è stata, e così anche oggi lo vediamo in Spagna con il Papa che la presiede, traslata la domenica, mentre la giornata che dovrebbe essere quella propria per la solennità del Corpus Domini è il giovedì, giornata eucaristica, il giovedì dopo che segue la domenica della Santissima Trinità. E questa festività, questa solennità, ha radici molto antiche, si radica già nel XIII secolo. Nel 1263 una mistica belga ebbe delle visioni riguardanti proprio l'Eucarestia, e lei chiese al suo vescovo a Liegi di poter avere istituita una solennità, una festa che riguardasse proprio il sacramento nel quale Gesù si fa presente, il sacramento dell'Eucaristia, che, come ci ricorda il Concilio Vaticano II, è culmine e fonte della vita cristiana. Tutti i sacramenti sono ordinati verso l'Eucaristia e dall'Eucaristia traggono forza. E poi certamente grande rilievo ebbe il miracolo eucaristico di Bolsena, l'anno appunto in cui questo sacerdote, tornando sulla via Francigena, si fermò a celebrare l'Eucaristia nella chiesa di Santa Cristina, lì dove appunto si trovò a celebrare. Fu colpito proprio nel momento in cui celebrava la messa da un dubbio sulla presenza reale del Signore nell'ostia consacrata, e nelle sue mani quest'ostia cominciò a sanguinare, così da macchiare il corporale di lino che sta appunto sull'altare dove sempre noi sacerdoti celebriamo l'Eucaristia, e persino la pietra stessa dell'altare. Il Papa si trovava ad Orvieto all'epoca, Urbano IV, e confermando poi il miracolo, nel 1264 istituì per tutta la Chiesa la solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
2: Adesso le immagini ci portano a vedere i reali che sono appena saliti, e tutta la famiglia reale che è appena salita sull'altare da dove Papa Leone XIV celebrerà

0: l'Eucarestia. Allora, queste immagini di questa Madrid è in festa ad accogliere Papa Leone XIV in una giornata di sole splendente, già rimane, no, nella nostra memoria, ma già secondo me nel primo giorno, Don Massimo, se sei d'accordo, di questo viaggio apostolico di Papa Leone, resta secondo me impressa già un'immagine iconica, quella di ieri sera alla veglia di preghiera per i giovani in Piazza Limas, dove c'erano 600.000 ragazzi ad accogliere Papa Leone, e Papa Leone ha affidato loro questa missione bellissima: siate umani davanti alle guerre, davanti alla sofferenza.
1: Sì, e ritorna l'eco anche della prima enciclica di Papa Leone, no? La Magnifica Humanitas, dobbiamo rimanere umani. E questa immagine di ieri sera, di questa veglia di preghiera, vedere tutti questi giovani affollarsi intorno non solo al Papa ma anche all'Eucaristia, perché poi c'è stato il momento finale appunto di adorazione in un silenzio veramente carico, no? Non era un silenzio di vuoto come tante volte accade, ma è un silenzio pieno, pienissimo di quella preghiera fervente che i giovani ancora, anche nelle loro modalità, perché poi abbiamo assistito ai canti, no? A sì, diverse cose, quindi nella modalità in cui i giovani sanno pregare e hanno anche da insegnare qualcosa a noi adulti in questo modo di pregare, ci hanno dato davvero un'immagine bellissima che ci ha riportato anche indietro nel tempo, no? Nel 2011, quando Papa Benedetto XVI, allora sotto un nubifragio pazzesco, fece appunto la giornata mondiale dei giovani a Madrid, e in quella circostanza, proprio durante l'adorazione della veglia di quella giornata mondiale della gioventù, venne giù un tifone, si può dire veramente, eppure i giovani restarono lì insieme con il Papa, che non si mosse minimamente dalla sua preghiera di adorazione davanti a Gesù. Quindi è davvero un'immagine, come ci ha ricordato anche padre Antonio Spadaro nel punto, di una nazione certamente in cui le radici cristiane sono profondissime, ma anche che ha bisogno di rinnovarsi al tempo stesso per essere al passo con i tempi, con le sfide che oggi non solo la Spagna ma tutta l'umanità è chiamata ad affrontare.
2: E ieri nel discorso davanti ai reali di Spagna e al corpo diplomatico c'è stato un intervento molto importante, molto denso del Papa, che ha parlato di identità, ha parlato della ricchezza culturale della Spagna, ha parlato anche del contributo che la Spagna può dare, deve continuare a dare all'Europa, e poi ha affrontato, in qualche modo ha lodato anche la Spagna per la sua apertura al multilateralismo all'interno dello scenario internazionale. Poi chiaramente
1: si è ricordato anche la storia, no, della Spagna, perché esatto, la Spagna si è trovata a vivere nel corso della sua storia anche nella convivenza tra Islam, ebraismo, cristianesimo, e quindi il Papa anche ha fatto questo richiamo a essere capaci, come lo si è stati nel tempo, no? di convivere nelle diverse anime che facevano parte di questa nazione, essere capaci ancora oggi di fare tesoro di questo patrimonio storico e di saperlo incarnare e vivere nel presente.
2: E poi chiaramente ha ricordato le grandi personalità della Chiesa spagnola, tutti, insomma, tra tutti Ignazio di Loyola, no?
1: Sì, e poi i due grandi santi mistici a cui il Papa ci ha detto di essere legato, San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, richiamando il tema della notte. San Giovanni della Croce è un santo, un mistico veramente complesso anche, ma la cui dottrina, no? Lui è un dottore della Chiesa insieme a Santa Teresa d'Avila, ci aiuta anche a entrare nelle profondità dell'animo umano. San Giovanni della Croce costruisce la sua spiritualità attraverso quattro poesie, le quali sono in realtà poi diventano quattro libri: La salita del Monte Carmelo, La notte oscura dell'anima, La fiamma d'amor vivo e Il cantico spirituale.
2: Allora fermiamoci un attimo, Francesca Paltracca, la nostra inviata a Madrid. Francesca, raccontaci come sta vivendo la Spagna questo viaggio, ma questa mattinata.
3: Sì, eccomi, buongiorno alle ascoltatori di Radio 1 e a voi in studio a Roma. La Spagna ha dimostrato un enorme entusiasmo, cioè da considerare che un papa non tornava nella cattolicissima da 15 anni, l'ultima visita apostolica è stata quella di Benedetto XVI nel 2011 per la giornata mondiale della gioventù qui a Madrid, quindi l'attesa è stata enorme, ma quello che vediamo questa mattina, così come ieri è già accaduto con il grande bagno di

di folla per la veglia di preghiera è un ulteriore enorme bagno di folla. Le strade della capitale sono praticamente invase da fedeli arrivati da tutta la Spagna e ci sono palloncini in aria, striscioni, cori per Papa Leone. Adesso è iniziata la processione che tra poco arriverà all'altare e vi dico subito che

0: ali di folla, e la Papamobile più volte si è dovuta fermare proprio per raccogliere l'abbraccio dei fedeli spagnoli e per far sì che il Papa potesse salutare il più a lungo possibile più persone possibile. Adesso, ecco, la processione si sta avviando verso l'altare che si trova in Plaza de Cibeles, che è uno dei luoghi simbolo di Madrid, e appena arrivato il Papa ha ricevuto dal sindaco le chiavi d'oro della città, poi ovviamente si è recato in sacrestia per prepararsi per la celebrazione. Adesso è partita l'orchestra.
1: Abbiamo visto anche ieri nelle immagini di ieri anche, come dire, un rapporto di viva cordialità anche con i reali, scambi di battute.
0: Assolutamente sì, un rapporto cordiale e una grande attesa, ma insomma anche la visita di cortesia a Palazzo Reale è stata una visita fatta di scambi di vedute, è stata anche poi un parlare molto chiaro e molto forte, quello del Papa al corpo diplomatico, alla società civile, cioè dalla Spagna poi ha parlato a Madrid, agli spagnoli, ma ha parlato al mondo, insomma ha detto cose molto, molto interessanti sulle quali poi torneremo. Naturalmente ha parlato di polarizzazioni da superare, di approcci identitari che popolano il mondo, di fantasmi e di nemici che vanno abbandonati, insomma ha detto cose veramente, veramente importanti. E tra l'altro, ascoltando questo discorso, ci dovremmo proiettare quello che poi avverrà nel discorso che rivolgerà al Parlamento lunedì mattina, sarà sicuramente un discorso molto importante, perché anche qui è la prima volta che un pontefice parla al Parlamento riunito in Spagna.
1: Bene, bene, allora grazie Francesca, noi grazie ci risentiamo tra poco e ci disponiamo allora ad entrare nella liturgia con Don Massimo Tellan, che ci racconta anche il Vangelo di oggi, che è una pagina evangelica molto molto molto densa. Grazie.
2: Sì, vediamo ora la processione di ingresso, i concelebranti che stanno salendo i gradini che portano all'altare, dove è stato allestito in questa piazza l'altare per la celebrazione eucaristica. Già il diacono ha depositato sull'altare l'evangeliario, che poi sarà solennemente portato in processione al lambone perché possa essere proclamato il Vangelo, e adesso anche tutti i concelebranti salendo all'altare si dispongono intorno alla mensa dove appunto Papa Leone celebrerà tra pochi istanti appunto l'Eucaristia. Vediamo il Papa che continua a salire benedicente, sorridente come sempre, nella gioia che lo abbiamo visto dal primo momento di atterrare appunto nell'atterraggio appunto a Madrid. E quest'oggi, nella celebrazione del Vangelo, della Messa, ascolteremo il Vangelo di Giovanni. Giovanni che ci parla appunto del dono dell'Eucaristia. Chi mangia la sua carne e beve il suo sangue ha la vita eterna. Quindi l'Eucaristia, ogni anno a seconda del ciclo liturgico, ci consegna una pagina del Vangelo differente. O quest'anno siamo nel ciclo dell'anno A, quindi stiamo leggendo nelle domeniche ordinarie il Vangelo di Matteo, ma poi il Vangelo anche in alcune solennità attinge più al Vangelo teologico che il Vangelo di Giovanni. E sentiremo proprio in questa domenica, in questa solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Gesù, questa pagina del Vangelo di Giovanni che ci mette dentro la realtà profonda di quello che è il dono dell'Eucaristia. L'Eucaristia non è un simbolo, non è un segno, ma è la presenza reale, spirito, animo, corpo e divinità del Figlio di Dio che, donandosi a noi nell'Eucaristia, ha perpetuato il memoriale della sua Pasqua di morte e resurrezione, come sentiremo dire anche nella preghiera del prefazio di questa messa, che è proprio di questa messa. Ora vediamo il Papa che ha raggiunto l'altare, lo ha baciato e adesso sta incensando appunto la mensa. La mensa che non è solo appunto il luogo della cena, ma è anche Cristo stesso, è il luogo del sacrificio, quindi è al tempo stesso altare, vittima e sacrificio. E ora incensa questa grande croce che

0: Papa ha iniziato la celebrazione con il saluto, ora ci invita il cardinale di Madrid ad accogliere una parola di saluto che chiaramente la Chiesa di Madrid, ma anche tutta la Chiesa spagnola, rivolge per suo, per le sue parole.
1: Santità, majestades, hermanos cardenales y hermanos en el episcopado, distinguidas autoridades, queridos hermanos y hermanas, en su amorosa providencia,
2: su amorevole providencia,
1: Dios ha querido regalarnos la visita de su santidad a esta tierra,
2: pórtico de entrada a España
1: y puerta abierta
2: verso l'altra sponda dell'Atlantico.
1: Desde esta iglesia
2: inizio di un fecondo viaggio apostolico.
1: Le damos la bienvenida con alegría sincera.
2: Da questa chiesa che peregrina a Madrid le diamo il benvenuto con gioia sincera e cuore riconoscente. Oggi Madrid diventa una casa aperta. Città abituata al rumore e al passo frettoloso, si trasforma in assemblea convocata da Dio. Sotto questo cielo di Sibeles, Cristo stesso torna a riunire il suo popolo per nutrirlo col pane della vita, nella solennità del Corpus Domini, una celebrazione profondamente radicata nella storia e nella fede del popolo. Prima di iniziare questa Eucaristia, vogliamo soprattutto predisporci all'accoglienza, accogliere il successore di Pietro, che viene a confermarci nella fede, a sostenere la nostra speranza e a ricordarci che la Chiesa è veramente se stessa solo quando vive per annunciare il Vangelo e servire i piccoli.
1: E ricordarnos che la Iglesia vive de la Eucaristía para anunciar en la caridad el Evangelio y servir a los más pequeños.
2: Accogliamo anche tutta la Chiesa diocesana che con tanta dedizione silenziosa ha preparato con affetto questo incontro, i pellegrini che vengono da tante chiese, sorelle e quanti seguono la celebrazione attraverso i mezzi di comunicazione. Ci riconosciamo per mezzo dell'Eucaristia come popolo di Dio e assemblea da Lui convocata. Celebriamo l'essere Chiesa, un popolo nato dal battesimo, sostenuto dall'Eucaristia, inviato a camminare in mezzo al mondo verso il futuro al quale la missione ci chiama.
1: Un immenso acquifero.
2: C'è un antico detto madrileno che recita: fui sull'acqua edificata, le mie mura di fuoco sono. Sì, Santità, Madrid edificata sull'acqua, qui non ci sono spiagge, ma Madrid custodisce nelle sue viscere un'immensa falda acquifera, e questo per i cristiani evoca ciò che siamo, un popolo edificato sull'acqua viva del battesimo, fonte della nostra identità, fondamento profondo della nostra comunione. Oggi torniamo a quella sorgente, da essa presentiamo sulla le ricerche, le ferite, le speranze della nostra gente. Le mie mura di fuoco sono, continua il vecchio detto, restano ormai poche tracce dell'antica cinta muraria di Madrid, ma la tradizione ricorda che una delle sue porte si aprì quando apparve la Vergine di Almuneda. Da allora, grazie a Maria, questa chiesa ha imparato che non è chiamata a innalzare muri che separano, ma ad aprire porte, alimentare le fiamme della presenza multiforme, benevole e creativa dello spirito in mezzo alla nostra città. Per questo oggi usciamo dalla comunità delle nostre chiese e andiamo nel cuore della città per proclamare: Dio continua ad abitare in mezzo al suo popolo e ci invia a costruire un mondo fraterno dove nessuno resti invisibile, dove il pane giunga a tutti. Santità, nelle mani del successore di Pietro, il corpo di Cristo percorrerà oggi le strade di Madrid. E questa immagine ci ricorderà ciò che la Chiesa è chiamata ad essere, un popolo che porta Cristo nella vita nei propri

0: i concittadini, compagno di cammino per quanti sono stanchi e speranza per tutti. Grazie, Santità, per la sua presenza. Grazie, fratelli e sorelle, per aver reso possibile il più grande dei miracoli, che Cristo continui a riunire il popolo e a camminare in mezzo ad esso.
1: Ha appena parlato l'arcivescovo metropolitano di Madrid, il cardinale José Cobo Cano.
2: E ora la celebrazione eucaristica riprende nella sua ordinarietà con l'atto penitenziale a cui il Papa ci invita per chiedere insieme perdono al Signore dei nostri peccati.
3: Che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia.
2: Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola dell'Eucaristia, ci chiama ora alla conversione. Riconosciamoci dunque peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio.
3: Io confesso ante Dios Todopoderoso.

0: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo.
1: Ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora inizio la liturgia della parola.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: Dal libro del Deuteronomio.
0: Mosè
1: parlò al popolo dicendo:
0: Ricordati
1: di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te,

annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

0: Ed ora la seconda lettura, tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
1: Lettura della carta dell'Apostolo San Paolo a los Corintios. Hermanos,
0: fratelli,
1: il calice
0: della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia di Gesù Cristo, nostro Signore, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano sempre con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, oggi che celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato, sulla morte, siamo tutti chiamati a morire al peccato per risorgere con Lui alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli,

Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avessi osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri

per farvi capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi serviamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché viene un solo pane, noi siamo per te in ordine un solo corpo. Tutti infatti

In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo che scese dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: verità, verità, io vi dico, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo, non bevete il suo sangue, non avete come vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera carne. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita l'ha dato a me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il Padre disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i martiri e morirono. Chi mangia questo Padre vivrà in eterno. Parola del Signore. Molto spesso la Sacra Scrittura, particolarmente l'Antico Testamento, ci presenta la vita umana come un lungo viaggio. Come abbiamo sentito nella prima lettura del libro del Deuteronomio, una parte di uno dei tre grandi solenni discorsi che Mosè fa al popolo, praticamente a conclusione di quel lungo cammino di 40 anni nel deserto, prima di entrare nella terra promessa. E la prima cosa che fa Mosè è far ricordare al popolo tutto ciò che Dio aveva fatto per loro durante tutti quegli anni di cammino nel deserto. Quindi far ricordare, ricordare, portare di nuovo all'attenzione del cuore ciò che è importante per la vita. E che cosa ricorda del passato? Tanti momenti difficili, infatti la sottolineatura su che cosa significa il deserto, il significato del deserto non è casuale: umiliazione, provare la fame, conoscere cosa si portava dentro il cuore, quindi la prova. Per quale motivo? Per far capire che quei sentimenti dei momenti difficili che avevano sicuramente lasciato la traccia del loro cuore, era sempre accompagnato dalla presenza di Dio, dalle sue rassicurazioni. Dopo che il popolo sperimentava un momento difficile, Dio faceva sentire la sua provvidenza, faceva sentire quanto stava a lui a cuore. Quindi, prima di mettere piede in quella terra che Dio aveva promesso loro, Mosè ricorda che Dio aveva sempre ascoltato le loro preghiere e aveva sempre dato ciò che era necessario per il cammino di ogni giorno. E tra questo, fondamentalmente, la manna, quel cibo che Dio garantì al suo popolo nel momento della fame.
però sicuramente questa mia è stata fame di non avere niente da mangiare, mette ogni persona di fronte a ciò che ha un valore nella vita, perché la vita va alimentata, la vita va custodita, va accompagnata dalla vita. E tutto questo noi lo impariamo dalla Sacra Scrittura, il modo in cui Dio si prende cura del suo popolo e accompagna il suo popolo. L'esperienza di aver patito la fame del deserto segnò profondamente, perché soltanto lì loro hanno potuto capire che potevano dipendere solo da Dio. Siamo

sono entrato in un ciclo profondamente con il tuo gruppo. Derivano da questo pensamento che Dio ha nei confronti dei suoi figli e che porta i figli ad essere generosi con lui, a condividere con lui. Ma certo che in questo caso l'impegno è, come si provava una volta da Francesco, di dare veramente il pane che dà la vita, non quello che uscì, di condividere con gli altri il pane della verità, non quello delle chiacchiere, delle parole vuote senza senso, di condividere il pane del bene per tutti, bene comune, non permettendo lo scarto, l'esclusione di fare, di condividere il pane del Dio che è glorioso, non quello che tante volte abbonda nei nostri ambienti, quello della brutalità del cuore, quello del disprezzo dell'altro. Quindi il vero pane è quello che porta a offrire il meglio di noi, così come Dio fa nei nostri confronti. Tutti noi quindi siamo chiamati in questa solennità del corpo del sangue di Cristo a ricordare come Mosè di prenderci un momento per ricordare tanti momenti della nostra vita, in cui magari abbiamo sentito prima mordente la difficoltà, la fatica di andare avanti, però anche immediatamente dopo la presenza di Dio, i gesti magari di qualcuno vicino a noi che ci comunicava questo pane condiviso tra loro, che condivideva la cosa con noi, per aiutarci a lavorare. Ricordare quindi ci aiuterà a rinnovare la nostra fede, a rinnovare la nostra fiducia in Dio, perché in definitiva ciò che comunque imparò da questa esperienza è che non solo poteva, ma doveva fidarsi di Dio. Non solo di un padre, di un uomo, ma di voi, parola che esce dalla bocca. Questo è il significato più vero, più autentico di quello che per noi è il digiuno. Quando noi in alcuni momenti del tempo liturgico facciamo digiuno costituito penitenziale, ci disponiamo ad ascoltare meglio la parola di Dio, perché ci ricordiamo che non solo di fare l'uomo, ma anche soprattutto della parola che Dio comunica. Questo è quindi il modo di camminare rinnovando la nostra fede. Tutto ciò che viviamo diventa un banco di prova. Cerchiamo di rispondere nel miglior modo possibile, a volte ci può mancare qualcosa, ma chiediamo a Dio con fiducia di essere la parola, di aiutarci a condividere anche quel poco che possiamo portare nel nostro cuore. Perché in questo modo questi gesti di vicinanza, di fraternità, di condivisione possano essere espressione di ciò che noi ci troviamo ogni volta che veniamo a Chiesa. L'Eucaristia che è l'espressione più grande di condivisione, di qualcosa che fa bene a tutti insieme, ma soprattutto che la scuola che ci insegna a donare la nostra vita, a donare tutto senza limiti, senza riserve, così come Dio fa per amore.

0: come nuovo popolo di Dio professiamo adesso la nostra fede, diciamo insieme: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato o non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace.
1: Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, O Signore.
0: Ascoltaci, O Signore.
1: Per la Santa Chiesa, fortificata dalla Pane di vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i sacerdoti, ministri e realtà, si conformino sempre più al mistero del cielo, a loro di Dio e al servizio del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i ragazzi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, tolgono le famiglie e i loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e cresca in sapienza e grazia. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per gli inferni che non possono partecipare alla Assemblea Divina, come membro assolutamente e prezioso del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza della comunione con il Signore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi unità della Messa Eucaristica, la nostra vita, l'unione del corpo e del sangue di Cristo, sia vissuta in avvenimento di grazia al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente,

che consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. A noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giusto e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolare la defunta Daniela, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare a questo banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia,

0: Siamo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci rende tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.
2: La pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con te.

Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto. All'organo Riccardo Cossi.
1: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
2: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti come sempre. Questa volta concludiamo il lungo percorso dei pellegrinaggi cristiani partendo da un altro presupposto: da dove nasce il pellegrinaggio? Il pellegrinaggio nasce da una tradizione ebraica e quindi l'abbiamo chiesto al nostro rabbino capo di Trieste, Meloni. Buongiorno, buona domenica, grazie.
3: Buongiorno, buona domenica a tutti.
2: Cominciando a parlare del pellegrinaggio, io dicevo che è importante avere una meta che sia il più possibile ricorrente, tornare spesso nello stesso posto per dare a quel luogo non soltanto un segno di fervorino spirituale, ma prendere da quel luogo la potenza e la forza che questo luogo sente. E io sapevo, e poi sono stato corretto, che gli ebrei avevano l'obbligo di andare 3 volte all'anno a Gerusalemme, e adesso dice tutto cambiato. E allora mi piacerebbe capire qual è l'origine del pellegrinaggio, qual è la motivazione che ha originato il pellegrinaggio e in che modo vivete il pellegrinaggio, per poi alla fine cercare un trade union, magari anche piccolo, tra quella che è la tradizione da cui noi prendiamo la nostra vita e che abbiamo, diciamo, abbandonato abbastanza.
3: L'origine è un po' complessa in realtà dell'idea di pellegrinaggio. I pellegrinaggi erano tre feste particolari. Le uniche feste che sono chiamate Moed, dunque un tempo di incontro, che sono Pesach, la Pasqua ebraica, Shavuot, che corrisponde dunque al dono della Torah sul Monte Sinai, e Sukkot, che è la terza festa conclusiva, che è la festa delle capanne. Se la prima e la seconda nel mondo cristiano si capisce un po' a cosa corrisponde, perché Pasqua esiste, diciamo che Pentecoste esiste anche, invece Sukkot è un po' più complicato da capire. E queste tre feste, che sono chiamate Shalosh Regalim, i tre pellegrinaggi, sono la base e l'origine di cose. E sono tre momenti particolari. Prima di tutto sono feste che hanno una valenza agricola, cioè Pesach avviene sempre in primavera, 50 giorni dopo, che è l'estate, avviene dunque Pentecoste, e Sukkot avviene proprio in autunno, cioè tempi proprio agricoli, l'apertura del mondo della vita agricola, il massimo della sua vita agricola con le mietiture di estate, e la conclusione, giusto prima dell'inverno, del tempo agricolo. L'ultima mietitura è stata fatta, si è stato messo nei granai tutti i raccolti e adesso arriva il momento dell'inverno e ecco ancora un'occasione di incontro. La parola Moed, in ebraico biblico, significa tempo e incontro. È un incontro, un invito. Dunque, in un certo qual modo, Dio convoca il popolo ebraico 3 volte all'anno ad incontrarlo in un luogo preciso, che è il Tempio di Gerusalemme. E questa è l'origine, dunque, del Chag, proprio della festa. Tra l'altro, la parola Chag in ebraico ha dato in arabo Hajj, e la parola Hajj significa pellegrinaggio in arabo. Dunque c'è questo legame che esiste anche a questo momento. È da capire che comunque nel periodo del deserto le feste esistono, sono comandate, ma non possono essere compiute. Per quale motivo? La Pasqua nel deserto, viene il Pesach, ha un'altra valenza, che è una valenza storica, cioè quella della liberazione della schiavitù d'Egitto. E viene festeggiato, se leggiamo nel testo biblico, solo il primo anno dopo l'uscita. I 40 anni successivi, i 38 anni successivi, non sarà festeggiato. La seconda, che è il dono della Torah, dunque questo incontro, la rivelazione sul Monte Sinai, avviene effettivamente il primo anno, ma dopo non ne ho ancora una in atto. E la terza, la festa delle capanne, che ricorda la permanenza nel deserto, non può essere festeggiata che quando è finita la permanenza nel deserto. Dunque, paradossalmente, il comando viene fatto, la convocazione, l'invito viene dato, ma non può essere applicato per un altro motivo. Un invito significa un punto di partenza e un punto d'arrivo.
2: Certo.
3: E questo è anche il proprio di tutti i pellegrinaggi. Se io vado a fare un pellegrinaggio, parto da un punto per arrivare in un punto preciso. Ora, quando il popolo ebraico è nel deserto, il deserto è il non luogo per eccellenza, non ha né inizio né fine, dunque non può permettere il pellegrinaggio, può permettere la peregrinazione, cioè il muoversi un po' in tutte le direzioni, ma non dare proprio un cammino molto preciso. È solo dopo l'ingresso in Canaan, in terra di Israele, che comincerà a porsi il problema. La meta sarà per forza questo incontro con Dio, e dove Dio è presente proprio nel quello, in un primo tempo, fino all'epoca davidica, a Shiloh, dove c'è il Mishkan, questo tempio portatile che viene comandato da costruire e che si può smontare e spostare. E viene quando...
2: Shiloh sarebbe Silo. Sì.
3: Shiloh è giusto vicino a Gerusalemme.
2: Sì. Adesso, Sion, ecco.
3: Non mi ricordo la traduzione esattamente.
2: Sion per noi è
3: sì.
2: Sion.
3: E dunque lì viene costruito il Mishkan.
2: Accanto al Tempio?
3: No, è vicino, perché vicino. La città di Gerusalemme non è ancora
2: formata.
3: Conquistata. Esiste, ma non è conquistata.
2: Okay.
3: E non appartiene ancora al regno davidico. E a questo punto il pellegrinaggio si fa da dove io mi trovo verso il Mishkan. Perché? Perché il Mishkan, questo tempio portatile, è il luogo in cui c'è la presenza divina in prima persona. Mm-hmm. Dunque, come ho detto in introduzione, il Moed è una convocazione, un invito a un incontro. È chiaro che vado dove so che Dio è presente.
2: Certo.
3: In prima persona. Ovviamente dopo la conquista davidica e la costruzione del Tempio da parte di Salomone, e diventa ovvio che a questo punto il luogo dove andare è Gerusalemme. Tre volte all'anno io sono convocato da Dio a incontrarlo nella sua casa, che è il Tempio di Gerusalemme, e portare qualcosa di particolare. All'epoca erano dunque tutto quello, erano i sacrifici, erano tre sacrifici che si facevano, il quello che è l'Olah, che è l'Olocausto, questo primo sacrificio che è in dono e consumato completamente, interamente. C'è il Korban Chagigah, cioè il sacrificio di festa, che era in parte mangiato da colui che offriva, e c'era il Shalmei Simcha, quelli offerte per la gioia di aver fatto questo cammino e di essere arrivato, di presentare questo sacrificio. È da notare che la parola sacrificio, korban, in ebraico, ha una radice molto importante. Il sacrificio è un elemento di avvicinamento. La radice di korban è karov, essere vicino. Dunque lo scopo del sacrificio è di avvicinarsi a Dio, o avvicinarsi anche a un cambiamento. Quindi il sacrificio non è un atto solo di crudeltà o di vocazione. È ovvio che Dio di per sé non ha bisogno del sacrificio. Questo è abbastanza chiaro per tutti, non c'è bisogno di fare una grande discussione talmudica. Ma è necessario all'uomo un atto concreto che li faccia capire che abbia fatto un avvicinamento, abbia fatto un percorso, l'abbia concretizzato.
2: Chiedo scusa, ma il sacrificio è il sacrificio dello sgozzare l'animale per poi mangiarlo insieme a Dio, o sbaglio?
3: Senz'altro, ma per questo ci sono tre certificati. Il primo, che è la Olah, l'olocausto, non viene mangiato niente.
2: Non viene mangiato niente.
3: Questo viene sacrificato e consumato completamente sul fuoco. Il Korban Chagigah, quello di festa, che motiva la mia presenza, questo viene condiviso, una parte viene bruciata, il grasso e certi elementi, e l'altra parte viene mangiata da colui che ha portato il sacrificio. Dunque il sacrificio non è una perdita, qualcosa, è anche un modo di consumare carne. Ricordiamo che non era una cosa che si faceva come oggi. Oggi abbiamo i macellai, abbiamo i mattatoi che ci ammazzano. No, all'epoca si uccideva, sì, perché non è una cosa negativa, ma non si uccide in qualsiasi modo.
2: No.
3: E dunque era anche l'occasione per poter mangiare le cose, ma anche per condividere, per dare, perché una parte di questo sacrificio viene regalato al Cohen, al sacerdote, che non ha territorio, che non ha possesso, che è completamente dedito al lavoro, al tempio o ai leviti. La particolarità di Gerusalemme per il pellegrinaggio qual è? È che ognuno parte dal suo territorio.
2: Sì.
3: Lo sappiamo che Israele è divisa in 12 territori,
2: sì.
3: E ciascuno parte da uno spazio che gli è proprio. Per arrivare a uno spazio molto particolare, che è la città di Gerusalemme, città di Gerusalemme che non è divisa. La città di Gerusalemme è l'unico luogo in Israele che non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutti.
2: Ah, bello, dunque,
3: non è divisa,
2: non
3: è divisa per territorio, appartiene a tutto il popolo. Per arrivare al centro di Gerusalemme, al cuore di Gerusalemme, che è il Tempio, che è il luogo in cui Dio si trova, ma Dio si trova in uno spazio che è condiviso per tutto il popolo. Il che fa che quando si arrivava a Gerusalemme, l'accoglienza a Gerusalemme del pellegrinaggio era molto particolare. Nel senso che a Gerusalemme il pellegrino era accolto nelle case degli abitanti.
2: Certo.
3: Era accolto da loro, non c'è
2: la prima forma di bed and breakfast,
3: quasi, ma gratis.
2: Gratis.
3: E questo dunque è molto favoloso, è molto importante. Cioè viene anche a questo punto a consolidare e a rafforzare il concetto di fratellanza, di appartenere tutti allo stesso popolo,
2: certo,
3: di avere tutti la stessa meta e di condividere con gli altri. Questo ha funzionato dall'epoca salomonica, con l'introduzione poi della distruzione del primo tempio e l'esilio babilonese, che riprende con il secondo tempio fino al 70. Nel 70 avviene il dramma della distruzione del tempio. Ed ecco che a questo punto, cadendo il tempio, decade anche il pellegrinaggio. Non c'è più luogo in cui si può fare sacrificio. È molto chiaro nel mondo ebraico che esiste solo un luogo in cui si può fare sacrificio, ed è il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme non esiste più, il sacrificio non esiste più. Non esistendo più il sacrificio, decade anche il luogo, decade anche il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio fisico decade, diciamo così. È ovvio che noi le feste le festeggiamo, che la convocazione, il Moed di Pesach, di Shavuot, di Pentecoste o di Sukkot esiste e noi le festeggiamo tuttora. Tuttavia diventa un processo molto diverso. Il sacrificio viene sostituito dalla preghiera. Dunque le preghiere particolari per queste tre feste, preghiere di feste, sono sostitutive del sacrificio che non si può più offrire.
2: Ma il pellegrinaggio sussiste?
3: Ma il pellegrinaggio non sussiste, se non un pellegrinaggio quasi interno. Devo io, al momento di festa, fare questo percorso per ritrovare questo rapporto con Dio. Dunque sono in un cammino più interno, più spirituale che fisico. Era in un certo qual modo, il pellegrinaggio è una facilitazione di un percorso, perché quando io, e nell'ebraismo si è molto pragmatici su questo, quando io compio l'atto, lo vivo di più, lo capisco meglio. È molto più difficile come sforzo questo cammino personale interno, quasi solitario. È molto difficile. Ed è per questo che il momento delle feste solenne, che sono le tre feste liete, l'andare in sinagoga diventa essenziale. È una forma di pellegrinaggio, è muoversi verso. E dunque la preghiera sinagogale ha acquisito una grande importanza. Anche i tempi sono molto lunghi. Se il tempo di preghiere per le feste ebraiche, e la festa solenne dello Shabbat per esempio è quella più lunga, sono comunque delle preghiere che non durano meno di un paio d'ore, dove si è molto presi, dove si legge, dove si studia, dove si, si, Sì, sì, aiuta a fare questo
2: ma
3: cammino.
2: Ci si condivide anche.
3: Sì, si condivide perché effettivamente a questo punto poi ci sono i pasti festivi e dunque le famiglie che si ritrovano per forza, soprattutto quella del seder di Pasqua, ma anche per la festa di Pentecoste e anche la festa di Sukkot, dove si vive anche in capanne, dunque si continua a praticare degli elementi molto concreti al di fuori della possibilità di fare questo percorso a Gerusalemme, perché non c'è più la possibilità. Tuttavia, qualche parte, qualcosa è rimasto. Questo bisogno che il popolo ebraico ha di ritrovarsi in Gerusalemme, di ritrovarsi al Tempio, è molto conosciuta questa passione, questa fissazione del popolo ebraico per il Kotel Maharavi, il muro occidentale, quello che viene chiamato muro della lamentazione o muro del pianto. Allora, che non si fanno lamentazioni, non si piange, sì, c'è un giorno in cui si piange la distruzione del Tempio, ma è questa ricerca dell'incontro con Dio attraverso questo muro che è un solo cinta esterna del Tempio, dunque non si può più andare. Quello che è importante però è di pensare che questo pellegrinaggio veniva fatto in modo che tutti lo potessero fare senza creare una folla o dei momenti difficili. Per esempio, quando si saliva dunque al Tempio di Gerusalemme, le scale che portavano verso l'ingresso del Tempio non erano scale regolari. C'erano scale a 80 cm, poi seguite da una di 40, poi uno di 35 e così, in modo di rompere il flusso, di obbligare la gente piano piano a salire e così di non creare affollamenti e una folla troppo importante. A questo punto si sono aggiunte anche una usanza molto forte, quella di dire i famosi salmi. Si andava cantando, il salmo è un canto, che sono i salmi che si chiamano Shirei Maalot, i canti dei gradini, i famosi salmi dei gradini. Perché si chiamano salmi dei gradini? Perché a ogni gradino si cantava uno di questi salmi, in modo di dare anche questa cosa. Dunque questo avvicinarsi al Tempio dava luogo a canti. Tuttora al Kotel la gente ancora oggi, quando c'è un momento di feste, si va al Kotel. Cioè molta gente va a Gerusalemme per le feste, quando sei in Israele, o anche così, per andare al Kotel, che non è esattamente la stessa cosa di quella del passato, ma è questa nostalgia molto forte del ripristino e del ricominciare a avere questo luogo di incontro privilegiato che si trova.
2: Io ho vissuto due Shabbat andando nelle vostre terre, uno in un kibbutz, il kibbutz di Keturah, ed era interessantissimo, a parte che abbiamo mangiato un montone che era la fine del mondo. non è. E poi invece al muro del pianto, io lo conosco così anche se non si piange, ed è veramente una festa grandissima, cioè diventa qualcosa che mette insieme tutti quelli che sono presenti in modo molto radicale, direi.
3: Sì, senz'altro, è molto, molto vissuto. C'è un momento che non è un momento di pellegrinaggio, ma che io consiglio, se avete l'occasione di trovare, si trova anche su online, di sentire il canto della prima sera delle quello che si chiamano le selichot, le suppliche che ci portano a Capodanno e a Kippur. E la prima sera, perché sono le preghiere che si devono fare di notte, tutto il popolo si raduna e canta con una sola voce. E questo dà un po' l'idea di cos'era il pellegrinaggio a Gerusalemme.
2: Purtroppo il tempo è tiranno. Ringrazio il rabbino Meloni e ringrazio tutti voi per averci ascoltato. E ringrazio Marco Ferrito per la collaborazione tecnica. Alla prossima domenica.
1: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Costruttori di un mondo nuovo, e ha invitato a lasciare fuori, a lasciare noi stessi, a portarci fuori dall'egoismo, dall'indifferenza, da una fede comoda e privata, per rispondere al suo invito.
6: Queste sono parole molto coerenti con tutto il magistero che abbiamo imparato a conoscere, stiamo imparando a conoscere di Papa Leone, legato proprio a questa riappropriazione dell'interiorità, no? Dello sguardo interiore, della custodia del cuore, della purificazione del cuore, che è lo strumento attraverso il quale poi si possono costruire anche relazioni diverse a livello sociale, ma anche a livello politico e geopolitico.
7: E una cosa, ieri il Papa ha tenuto un discorso molto denso, molto importante davanti al corpo diplomatico, ha avvertito sulla necessità di non chiudersi, no? In gabbie identitarie, in qualche modo di coltivare anche il multilateralismo e l'accoglienza.
6: Esattamente questo, diciamo, il percorso logico che sta cercando di compiere Papa Leone, no? Partire da una riscoperta dell'interiorità come strumento per affrontare le relazioni con gli altri. Sono stati tre i punti fondamentali del discorso molto potente ieri alle autorità civili. Primo, la necessità di coltivare il dialogo e l'amicizia sociale, quindi diciamo anche qui la contrapposizione alla logica dello scontro, invece quella dell'incontro, affermando che per esempio c'è un esempio storico potentissimo di tutto questo, che è un esempio, una ricchezza per l'intero mondo, cioè la costruzione, il processo di costruzione dell'Europa, dell'Unione Europea, che non è stato in contrapposizione appunto ad altre potenze, ma come un dono, dice il Papa, per l'intera famiglia umana. Secondo elemento, la sicurezza. Ci illudiamo che oggi venga, dice il Papa, da armi e da muri, invece da cosa matura? Dall'imparare a fare strada con l'altro, a percorrere la strada con l'altro, come testimonia la storia, e lì l'ha detto proprio in Spagna, come dimostra la Spagna con le sue esperienze di dialogo sul senso della verità tra cristiani, ebrei e musulmani. Terzo elemento, e concludo velocissimo, è quello dell'affermazione che non esiste una guerra giusta. Tema potente perché è stato utilizzato soprattutto in ambiente americano, ricordiamo, certo, il vicepresidente Vance, ma anche Hexet, ma anche in Italia da alcuni intellettuali, per giustificare per esempio il conflitto in Iran.
7: Sì, sì, è stato chiarissimo,
6: è stato
7: chiarissimo il Papa, è chiarissimo anche tu, direttore, ma volevo riflettere con te insomma dell'intelligenza artificiale, perché qualche giorno fa i padroni dell'intelligenza artificiale, cioè coloro che ne detengono, come dire, le chiavi, hanno avvertito sui pericoli dell'intelligenza artificiale, sui pericoli che uno sviluppo incontrollato che l'IA possa dare. Ma per questo, rispetto a questo, io ho sentito il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, che è uno storico, uno studioso, e ci ha offerto queste riflessioni. Ascoltiamolo e poi commentiamo insieme a te.
8: È una risorsa, può esserlo, lo è, ma può rappresentare anche un pericolo a più livelli. Primo, per l'uso sconsiderato che se ne potrebbe fare. Secondo, perché può, e questo mi pare sia un problema già in atto, può costituire anche l'occasione per un regresso dell'uomo. Nel senso che se l'intelligenza artificiale legge al posto mio, elabora al posto mio, questo produce poi una disabilità, cioè non mi abituo più a fare quelle cose, alla fine non sono più capace, e questo è un rischio grande.
9: L'enciclica mette in guardia dal consumo delle risorse dell'ambiente. Lei è vescovo di Assisi, l'ambiente e la cura del creato sono da sempre al centro del pensiero francescano.
8: Credo che l'uso indiscriminato delle risorse stia, come dire, viaggiando, quasi crescendo in progressione geometrica. Questo può produrre un danno enorme, e anche riguardo a quelli che saranno le ingenti risorse che serviranno per sostenere questo progetto dell'intelligenza artificiale, non vorrei poi che l'umanità si trovasse di fronte a una situazione, come dire, che gli mancasse la terra sotto i piedi per costruire il piano superiore, alla fine sprofondiamo, i sotterranei si sprofondano sotto.
9: La prossima visita pastorale del pontefice ad Assisi, che visita sarà? Chi incontrerà?
8: Incontrerà migliaia di giovani, sarà l'occasione per parlare alle giovani generazioni, ma credo anche un modo di porsi in ascolto, l'occasione per rinsaldare il ponte tra la Chiesa e i giovani, perché è un dato di fatto, il futuro appartiene a loro.
7: Allora, direttore Marco Girardo di Avvenire, da una parte l'interiorità del Papa, il richiamo all'interiorità, dall'altro ciò che ci porta completamente fuori da noi stessi, che è l'intelligenza artificiale, che rischia, come dire, di farci perdere il contatto con la realtà.
6: È bellissima, mi permetta di sottolineare queste ultime parole del vescovo a Crocca di Assisi relativamente all'incontro con i giovani, perché in Spagna in questo momento l'accoglienza soprattutto dei giovani con Papa Leone è veramente sorprendente, no?
7: Sì.
6: Forse il suo messaggio sta cominciando ad arrivare molto forte. Tornando alla sua domanda, l'enciclica Magnifica Humanitas è bellissima ed è tutta incentrata su questo tema, no? La riscoperta dell'interiorità e quindi della relazionalità fondamentale, no? La relazionalità anche con la natura, con il cosmo, l'ecologia integrale di Francesco, e la necessità di confrontarsi con qualcosa di totalmente innaturale, artificiale, come l'intelligenza artificiale. E lì la chiave simbolica più forte è proprio dell'enciclica, e l'alternativa tra Babele e Gerusalemme, no? Quindi l'enciclica non è contro l'intelligenza artificiale, ma contro l'idea che la potenza tecnica possa bastare a se stessa e non essere relazionale. Quindi la domanda vera è: non è quanta tecnologia possiamo produrre, ma quale città stiamo costruendo. Lì l'immagine di Neemia che costruisce Gerusalemme insieme, no? Mettendo insieme con un cantiere, no? Ciascuno ha il suo tratto di muro, nessuno la costruisce da solo questa città, e rinasce nei legami, più nei legami tra le persone che nei legami tra le pietre, verrebbe da dire. Così per l'intelligenza artificiale, non può essere nelle mani di pochissime persone.
7: Esatto.
5: Oggi, direttore, oggi oltre 1 milione di fedeli, ieri sera lo ha detto lei, questo incontro con i giovani a Plaza de Limas, 600.000 ragazzi, e questo invito di Leone XIV a dire: vi affido una missione davanti alle sofferenze, davanti alle guerre, vi affido la missione, siate umani.
6: Bellissimo, perché anche qui simbolicamente, no, questo viaggio in Spagna, che parte dalla Spagna, ma è un viaggio sulle rotte dei migranti, no?
5: Sì.
6: Un viaggio per la giustizia sociale, perché parte da lì, arriva alle Canarie e poi tra un mese Lampedusa, simbolicamente anche lì il 4 di luglio, no? Festa un po' della dipendenza americana, e che il Papa americano festeggia a Lampedusa, sulla rotta mediterranea. È una scelta simbolica ovviamente per il Papa di celebrarlo lì, per dichiarare che il tema della giustizia sociale è connaturato e connesso al tema della giustizia e anche della pace in generale. E a chi si può affidare più direttamente il Papa per far presente con forza questa relazione? Giustizia sociale, non possiamo abbandonare i migranti, con costruzione della pace. Ai giovani, che questa cosa ce l'hanno dentro, la sentono, l'avvertono, e quindi hanno tutta la capacità di poter portare avanti questo tipo di approccio e di sguardo sul mondo e sull'umano, e quindi per restare umani.
7: Allora, grazie direttore, rimani con noi, perché ci colleghiamo con la nostra inviata Francesca Paltracca. Francesca.
10: Eccomi, buongiorno.
7: Allora, stavamo parlando della forza dei giovani e della una parte della forza dei giovani e della grande accoglienza che i giovani hanno riservato al Papa, dall'altra la forza del messaggio del Papa che si fa strada anche tra le nuove generazioni.
10: È una forza notevole, devo dire, quella del messaggio di Papa Leone, perché, come diceva il direttore prima, no, su questo siamo umani chiesto ai giovani come mandato, no, richiama quello che è stato scritto nell'enciclica appena citata, e Leone gli dice: restiamo umani. Cioè, questo è uno dei passaggi, diciamo, fondamentali, no, che è una richiesta fondamentale che Leone fa a tutti, e ha ripetuto ai giovani anche ieri sera. Erano una marea ed erano effettivamente di un entusiasmo pazzesco. Devo dire che nei ricordi, ovviamente, quando si tratta di veglie di preghiera, poi tornano in mente l'ultima, per esempio la penultima che è stata fatta a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani, anche lì oltre 1 milione. Insomma, i ragazzi, quando il Papa li convoca, rispondono, e rispondono in massa.
7: Grazie Francesco. Come
11: ci
7: dire...
11: sono comunque tanti giovani, lo vediamo anche, che portano, esatto, accanto al Papa il baldacchino, appunto, che tradizionalmente accompagna la processione eucaristica. C'è veramente una grande partecipazione dei giovani.
7: Allora, io volevo fare una domanda al direttore e anche a Francesca. Da tempo si parla ormai, come dire, della scristianizzazione, della Spagna che non è più la cattolicissima Spagna, della Spagna che ha perso negli anni, come dire, quell'alliurre, anche quella, lo zoccolo duro del cattolicesimo. Questa partecipazione ci modifica leggermente questo giudizio oppure no? Prima il direttore, poi Francesca.
6: Beh, presto per dire, diciamo, se una rondine fa già primavera, però godiamoci questa accoglienza veramente calda e per altri versi secondo me anche non troppo sorprendente, perché lo registriamo in diverse situazioni, in diversi contesti, in diverse parti del mondo, questa esigenza forse di dare una direzione, di dare un senso a una realtà che ci sovverchia, che ci sovrasta. Siamo immersi in una confusione generale. Quindi quando arriva una parola di senso, che significa originariamente di direzione, coglie soprattutto che quella direzione anche per anagraficamente esigenze di vita la cerca di cogliere, no? Di guardare avanti, per cui anche in una Spagna forse in difficoltà come tutto l'Occidente, no? La crisi dell'Occidente è conclamata e ci mettiamo dentro anche noi come Italia, forse in questa ricerca di direzione e di senso l'incontro con un Papa come Papa Leone, insomma, con la sua forza mite può essere significativo.
7: Grazie. Francesca, tu che conosci, come dire, anche l'ambiente spagnolo, il tessuto sociale spagnolo, cosa avverti?
10: Intanto è arrivato Leoni in una Spagna che, come aveva già detto il direttore, insomma, ha fatto notare, ci aspettiamo, una rondine non fa primavera, però comunque una Spagna che ha subito un processo di secolarizzazione così come tutta l'Europa, ma è arrivato anche con un messaggio potente ed è arrivato con un'attesa, nel senso che qui si percepiva forte l'attesa di questa visita, in parte perché ti avevo già detto, no, l'ultima è stata quella di Benedetto XVI nel 2011 per la GMG, e l'attesa di rincontrare un Papa che in qualche modo con i suoi messaggi sta richiamando il mondo e, diciamo, quella parte di mondo che conflitti li sta provocando e sta incendiando aree notevoli, e qui stanno aspettavano una parola di incoraggiamento da una parte, una parola che in qualche modo li riportasse fuori da una realtà che li sovrasta, no? Che sovrasta tutti noi poi alla fine. E quindi sì, io penso che ha ragione il direttore, una rondine non fa primavera, però guarderei con grande attenzione questa grande riunione, questa grande massa che si è spostata da tutta la Spagna. Poi dobbiamo considerare che ci sono anche gruppi che arrivano da altri paesi, dal Brasile, dal Latino America in generale, però bisogna rivedere i numeri per capire anche ricominciare a capire cosa significa riprendere il filo di un discorso e di un cammino che ci deve in qualche modo accompagnare e riportare da una parte alla ragione, dall'altra ai valori.
11: Che poi, Francesca, noi parliamo di questo viaggio apostolico, ma siamo solo ai primi passi, cioè la prima tappa di questo viaggio così importante, per cui
10: hai ragione.
11: Siamo certo. Solo all'inizio, ecco, c'è ancora Barcellona, ci sono ancora le Canarie sulle rotte migratorie, quindi credo che avremo ancora molto da poter valutare di questo quarto viaggio apostolico di Papa Leone.
10: Certo, avremo la Sagrada Famiglia a Barcellona, per cui sarà un evento enorme, no? Il Papa benedirà la torre più alta, questa costruzione che un po' ci richiama, no? Ai passi, al cammino di una fede che deve essere, come ha detto il Papa, cioè di una religiosità, come ha detto oggi, no? Che in qualche modo deve diventare una scuola di fede dalla quale attingere anche oggi, ma stava parlando della religiosità che anima la Spagna, ma in fin dei conti poi dalla Spagna il Papa, lo sappiamo, parla sempre al mondo, non è che parla solo ed esclusivamente al paese che visita. Quindi sì, vedremo quello che ci riserverà Barcellona, ma vedremo anche il dramma delle rotte migratorie e sentiremo, ascolteremo Leone su questo argomento così, così forte che ha già più volte toccato, no? E che, come dire, era stato il primo viaggio di Papa Francesco, quello di Lampedusa, che aveva aperto uno squarcio su una realtà che a volte, spesso e volentieri, molti non vogliamo vedere. Se tu consideri che oggi anche nel libro d'onore Leone ha lasciato un messaggio parlando di una città accogliente e inclusiva dove la vita sociale si è ispirata da autentici valori umani, capisci che comunque, no, il percorso, si intuisce, il percorso è sempre quello: si chiede accoglienza e inclusione in un paese dove accoglienza e inclusione c'è. Ieri voglio ricordare questo perché quando è andato a visitare questo centro di accoglienza gestito dalla Caritas diocesana, Leone ha ricevuto in dono tre cose, no? Che sono un simbolo, ha detto un messaggio per tutti, sono un messaggio per tutti, queste sono le sue parole. Allora, ha ricevuto il braccialetto con i nomi dei bambini nati, che questa è la gioia dei bambini che vengono al mondo, rappresenta questo. Poi ha ricevuto il permesso di soggiorno di un senza tetto, no? E dice questo rappresenta la fatica, l'accoglienza, no? Quindi tutto quel percorso che fa chi lascia indietro la propria vita per cercare di ricostruirne una nuova nel posto dove arriva. E nel posto dove arriva cosa c'è? C'è la Caritas, per esempio, lì al quartiere Lucero, che aiuta, no? Con dei progetti, progetti di reinserimento, progetti di inclusione, insomma, aiuta queste persone che in qualche modo cercano e hanno diritto di poter iniziare una nuova vita.
7: Grazie.
5: Direttore.
7: No, scusami, una cosa, continuando su come dire, sulla linea dei simboli di cui parlavamo, direttore, il completamento della Sagrada Famiglia ci dice che le cattedrali si costruiscono ancora, insomma, in questa Europa cristianizzata, però le cattedrali si completano ancora, anche questo è un simbolo potente, o no?
6: Sì, lo è assolutamente. Citavamo prima proprio l'enciclica Magnifico Humanis, si dice che esplicitamente che la prima scelta non è tra il sì o il no alla tecnologia, ma tra l'edificare Babele o il ricostruire Gerusalemme. Lì la potenza simbolica dell'edificazione, del completamento, della costruzione della Sagrada Famiglia, che è la cattedrale più potente, diciamo, anche dal punto di vista simbolico, ma da quello che porta dietro come tradizione lettura artistica di questi ultimi secoli, no? Paragonabile solo forse alla riapertura di Notre Dame, superiore alla riapertura di Notre Dame dopo l'incendio. Quindi è un'immagine effettivamente potentissima, simbolica di questa capacità di costruire, di pazientemente costruire insieme non solo la cattedrale, ma quella, lo ricordava Francesca prima, insomma, quell'insieme di valori e di adesione al Vangelo e di incontro e di annuncio del Vangelo e di incontro con Cristo che costituisce il cuore della cristianità. Per cui simbolicamente potentissima, e altrettanto simbolicamente potente è il viaggio sulla rotta dei migranti, sul quale, se volete, spendiamo ancora due parole.
7: Certo, lo facciamo.
11: E poi, direttore, lei prima parlava di una direzione di senso. Ancora una volta il Papa nell'omelia oggi citava San Giovanni della Croce, la notte oscura, e quindi la ricerca di una luce che proprio dentro le notti ci può orientare, e anche la storia di oggi, lo vediamo con i suoi conflitti, le sue drammatiche conseguenze, ci porta a essere immersi in una tenebra dove la luce si offre ancora attraverso la fede.
6: Esattamente così, e questo invito a un percorso veramente di riappropriazione di quell'interiorità che non è, diciamo, un approccio individualistico. Difatti, tra i vari richiami fatti in questi giorni da Leone nei suoi vari discorsi, è quello a vivere soprattutto ai giovani la fede non individualmente, ma con aspetti comunitari, no? Insieme, condividerla, quindi non chiudersi nel recinto della propria interiorità, ma aprire, spalancare la propria interiorità per l'incontro, il raccordo con gli altri. Ed è lo stesso principio che sta alla base dell'ecologia integrale, della giustizia sociale e del senso della sua rotta verso i migranti.
7: E stiamo vedendo nel frattempo che la processione eucaristica eucaristica è arrivata all'altare, quindi il Papa sta

0: particolarmente significativa in questo viaggio, perché passare dalle Canarie e poi concluderla a Lampedusa, dopo anche le critiche che erano state fatte al pontefice per essere stato a Monte Carlo, dove peraltro era andato a dire dove c'è una delle maggiori concentrazioni di ricchezza dell'Europa e del mondo, che è necessario ridistribuirla, quella ricchezza, che le disuguaglianze fanno male a tutti. Beh, questo viaggio è particolarmente importante. La rotta atlantica è la rotta più mortale del mondo, perché sono l'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione a dire che un decesso su sette registrato lungo gli itinerari migratori è proprio legato ai viaggi della speranza verso le isole Canarie. E quindi, diciamo, è una delle rotte più, diciamo, pericolose e mortali del mondo. E lì il vescovo Perez, che abbiamo sentito qualche giorno fa, proprio in preparazione di questo con il nostro vaticanista Giacomo Gambassi, sarà lui a dare il benvenuto al Papa, no? Che concluderà nell'arcipelago proprio la sua visita in Spagna sabato, scusate, venerdì 12 giugno. Ecco, è stato lui a chiedere fortemente che Leone, dopo la lettera scritta a Papa Francesco, venisse lì. E Leone ha aderito a questo appello, l'ha sentito fortemente proprio, perché sceglie di riaffermare che proprio quella dell'immigrazione è una questione di giustizia, e la vicinanza ai migranti, lo disse già in Algeria nello scorso aprile, è uno degli elementi con cui noi possiamo costruire un modo diverso di stare insieme. Cioè, non esiste modello di sviluppo che non tenga conto degli ultimi, cioè di quella parte di umanità che viene considerata irrilevante o sacrificabile. E questo viaggio poi simbolicamente si conclude a Lampedusa il 4 di
1: Ecco,
0: luglio.
1: Grazie,
2: Dobbiamo
1: dottore.
2: Intu-
1: Ascoltiamo.
3: Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, per il dono del tuo Figlio, che nell'Eucaristia si è donato a noi come nutrimento di vita eterna. Fa che questo rendimento di grazie apra i nostri cuori all'amore fraterno e al servizio di tutti gli uomini. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Il Papa ha già incensato il Santissimo Sacramento, ora l'orazione conclusiva che abbiamo appena ascoltato, e si appresta a dare solennemente la benedizione eucaristica, la benedizione col corpo di Cristo a tutta l'Assemblea, a tutti noi che attraverso i mezzi di comunicazione abbiamo preso parte, prendiamo parte a questo momento di fede e di amore all'Eucaristia. Il diacono sta portando al Papa lo stensorio con il sacramento dell'Eucaristia e ora il Papa, senza proferire parola, traccia il segno della croce mentre le campane ci invitano a un atto di adorazione e di lode per questo dono che Gesù ha fatto alla sua Chiesa.

0: apprestiamo a terminare questa celebrazione e voglio ricordare la nostra squadra, Alex Messina in regia, Francesco Pantaleo, Massimo Basciaveo. Ringraziamo il direttore di Avvenire Marco Girardo, la nostra inviata Francesca Paltracca, Ilaria Menta e Don Massimo Tellan. Continuiamo e poi tra poco daremo la linea ai nostri colleghi delle sedi regionali per l'informazione del giornale radio.
1: Sì, il diacono regionale ripone il Santissimo Sacramento, quindi il Papa si alza in piedi, è stato inginocchiato fino ad ora e poi appunto la conclusione della celebrazione sarà con il canto dell'antifona mariana, la Salve Regina, che chiuderà questa celebrazione eucaristica così solenne appunto nella solennità del Santissimo Corpo e Sangue del Signore.
0: Termina qui allora la celebrazione, grazie per averci seguito e appuntamento a domenica prossima.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via via.
9: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Buongiorno ancora, buona domenica da Giorgio Bearz per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 7 giugno. In apertura subito la cronaca, un incendio di vaste proporzioni scoppiato all'alba di oggi a San Martino di Campagna nel comune di Aviano. Le fiamme, le cui cause sono ancora da chiarire, hanno interessato il tetto di un'abitazione e una rimessa contenente macchinari agricoli. Sul posto i vigili del fuoco di Pordenone con più squadre provenienti dalla sede centrale e dai distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, supportati da rinforzi giunti da Conegliano e dalla centrale di Treviso. All'arrivo dei soccorritori il rogo aveva già completamente avvolto la struttura adibita a deposito, coinvolgendo mezzi e attrezzature, e le fiamme stavano per propagarsi all'intera copertura, alle abitazioni sottostanti e a un'altra autorimessa dove erano parcheggiate alcune vetture. Non si registrano feriti.

0: Haiti, tutte le persone presenti sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, senza necessità di ricorrere alle cure sanitarie, e seguita la bonifica delle aree interessate e la messa in sicurezza dell'area. Si concludono oggi a Gemona le celebrazioni nell'ambito del 29esimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. Questa mattina la cerimonia ufficiale e la sfilata per le vie della cittadina.
1: Un ritorno denso di ricordi e di emozioni. Si è concluso a Gemona il 29esimo raduno nazionale dell'Associazione dei Vigili del Fuoco, che raccoglie tanti ex pompieri, le loro famiglie, alcuni ancora in attività. In più di 600 hanno partecipato alla cerimonia conclusiva in Piazza del Ferro con le bande tradizionali del paese e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la sfilata dei gonfaloni e l'omaggio a tutte le delegazioni presenti anche dall'estero, come i gruppi della Svizzera e della Slovenia, oltre al contingente della base americana di Aviano. Un raduno che coincide con i 50 anni dal terremoto in Friuli Venezia Giulia, ricordato nei discorsi ufficiali, occasione per ripercorrere di quel momento di difficoltà gli atti di soccorso prestati proprio dai pompieri alla città e alla regione. E per chi è qui ed era presente nel 76 è anche un momento emozionante. È vero che i pompieri hanno visto e hanno pianto, ricordano di loro, citando una scritta su un muro dell'epoca diventata famosa. All'associazione è stata conferita anche la cittadinanza onoraria di Gemona e come simbolo di questa unione una squadra dei pompieri di Udine ha compiuto una manovra tecnica spettacolare calandosi dalla torre del castello di Gemona e stendendo la bandiera italiana al suono dell'inno nazionale. Da lì è partita la sfilata lungo le strade di Gemona. Regione dopo regione hanno svuotato la piazza e salutato la città. Gemona del Friuli, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Nel corso del fine settimana il Comando Provinciale Carabinieri di Udine ha disposto una serie di servizi di controllo del territorio per il contrasto dei furti in alcuni centri abitati della provincia. Fermate e denunciate alcune persone per piccoli furti, è arrestata una donna di 46 anni, cittadina extracomunitaria residente nell'Interland udinese, nei confronti della quale era stata emessa un'ordinanza di carcerazione dalla Procura di Udine, dovendo espiare la pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per rapina, furto e lesioni. La donna è stata trasferita nella casa circondariale di Trieste. Una settimana intensa per il Consiglio regionale, che sarà chiamato a 3 giornate d'aula. I lavori si apriranno martedì 9 giugno alle 10 con la commemorazione delle vittime dell'amianto. In occasione della ricorrenza, il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin consegnerà il sigillo del Consiglio regionale a Santina Pasutto, Presidente dell'Associazione Esposti Amianto Friuli Venezia Giulia, sezione di Trieste, ONLUS impegnata da oltre 20 anni nella lotta contro l'amianto e nel sostegno alle vittime e agli esposti. La seduta proseguirà poi con la votazione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Il cielo sopra grado ospita oggi uno degli appuntamenti più attesi da appassionati e turisti, l'Air Show, che animerà il litorale dalle 15.30 alle 18 con protagonista assoluta la pattuglia acrobatica nazionale delle Frecce Tricolori, che offriranno uno show di grande impatto. Accanto a loro il pubblico potrà assistere anche all'evoluzione del CAP 231 con un pilota campione italiano di acrobazia freestyle e alle performance di altri team e piloti che si esibiranno in manovre ad alta precisione. E ora spostiamoci a Trieste, che nel fine settimana si anima ancora di più di turisti, mentre la sera vede sempre più giovani riempire i locali per la movida del sabato sera nelle vie del centro.
2: Si va da Piazza Ponte Rosso fino a Piazza Venezia. E questa è l'area di Trieste in cui la vita notturna del capoluogo giuliano prende vita soprattutto nei fine settimana. C'è di tutto, dai giovanissimi fino ai pensionati, tutti alla ricerca di socialità, ascoltando musica e sorseggiando un drink o una bevita. L'inizio dell'estate sembra invogliare questo svago tra sorrisi, balli e l'immancabile smartphone per documentare il tutto.
3: Ma per me è semplicemente vedere i miei amici, divertirmi, stare in compagnia.
4: Credo che sia una movida, nonostante ci sia abbastanza movimento rispetto a Bergamo, mi sembra una movida abbastanza ordinata.
2: Un movimento, quello della notte, che consente un buon giro d'affari per bar, ristoranti e discoteche. Vera Vivante, proprietaria di un bar.
5: Comunque nel weekend soprattutto che facciamo i grandi incassi, che ci aiutano ad andare avanti col mese a pagare tutte le cose che dobbiamo pagare.
2: Poco apprezzata da alcuni, la decisione di chiudere a mezzanotte la musica esterna dei locali.
6: Qua la musica chiude abbastanza presto. Noi eravamo in una serata in Viale Miramare e siamo venute qua a vedere un po' com'era la situazione, però in realtà è molto triste qua.
2: A vigilare sul rispetto delle ordinanze comunali che impongono nel fine settimana la chiusura degli altoparlanti alle 24, ci pensa la Polizia Locale di Trieste, con veri e propri blitz di agenti in borghese nei locali. Pierluigi Marchetti, vice commissario della Polizia Locale di Trieste.
7: Il controllo in particolar modo va a visionare gli aspetti degli strumenti elettroacustici, cioè la valutazione di impatto acustico di ogni pubblico esercizio che ha delle casse o che emette musica deve avere obbligatoriamente. Andiamo a controllare che tutte le attività inerenti al pubblico spettacolo siano autorizzate.
2: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E diamo un'occhiata alla situazione del meteo. Il cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 23,5 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 22,5 gradi. A Udine Gorizia 25 gradi, a Pordenone 23,5 gradi, a Tolmezzo 23 gradi, a Fondi Sopra 19,5 gradi. A Tarvisio 21 gradi, a Sappada 18,5 gradi, a Piancavallo 18. Sul Monte Zoncolan 15,5 gradi, sul Lussari 15 gradi. Sulla costa a Lignano 23,5 gradi, a Grado 22, con temperatura del mare che è in entrambe le località di 22 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA. Nelle prossime ore avremo cielo poco nuvoloso su pianura e costa, variabile per cumuli sulla zona montana, dove saranno possibili delle locali piogge o dei rovesci, specie tra Alpi e Prealpi, Carniche e nelle zone verso il Cadore. Venti a regime di brezza. La diocesi di Trieste celebra oggi la solennità del Corpus Domini con la messa presieduta dal vescovo Monsignor Trevisi alle 19 nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Taumaturgo, cui seguirà una processione per le vie della città fino a Piazza Unità d'Italia, dove il presule rivolgerà un messaggio alla città e alla diocesi e impartirà la benedizione eucaristica solenne. Le celebrazioni del Corpus Domini anche stamane a Grado con la messa nella basilica di Sant'Eufemia e la successiva processione del Santissimo Sacramento lungo le vie del. Seconda e ultima giornata oggi a Trieste per la 34esima edizione di BioEst, festival dedicato al biologico, al consumo critico e all'ecologia, con oltre 100 espositori.
8: Immersa nel parco di San Giovanni, anche quest'anno Trieste ospita BioEst, la tradizionale fiera mercato di prodotti naturali e biologici organizzata dalle associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato. Giunta alla 34esima edizione, forte di un mercato del bio in costante espansione, attira un pubblico variegato di famiglie appassionate di uno stile di vita sano e consumatori consapevoli. Più di 100 gli espositori presenti, tra agricoltori biologici, artigiani e artisti che promuovono l'autoproduzione. L'economia circolare e i prodotti naturali, quali cosmetici e abbigliamento, realizzati con macchinari semplici e tradizionali. Molti laboratori creativi, gli spettacoli, le conferenze, le dimostrazioni pratiche e le attività anche per bambini. Novità di quest'anno la presenza di un'artigiana delle Marche che produce scarpe con tessuti ricavati da foglie di tè, bucce d'arancia, petali di fiori e altri materiali naturali. Un mondo tutto al naturale, con piante che suonano attraverso l'amplificazione delle loro vibrazioni. Una vera e propria conversazione tra strumenti musicali e organismi vegetali che emettono i suoni riconducibili a una sorta di canto. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo agli spettacoli. Dopo il concerto di Eros Ramazzotti ieri allo Stadio Friuli di Udine e quelli precedenti di Tiziano Ferro a Lignano e Cesare Cremonini a Gorizia, un altro grande nome della musica italiana inizia dal Friuli Venezia Giulia la sua tournée estiva. Si tratta di Max Pezzali, che questa sera si esibirà allo Stadio Teghi di Lignano per il primo appuntamento del tour Max Forever gli anni d'oro Stadi 2026, che è già sold out. Apertura dei cancelli alle 17, mentre il concerto inizierà alle 21. Come ogni prima domenica del mese, oggi è gratuito l'ingresso ai musei statali, iniziativa a cui aderiscono anche i musei civici di Trieste, con un programma di visite, percorsi tematici e attività per bambini. E gran finale oggi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine della Notte dei Lettori, dalle 21 con Eden Live, Udine, Elicia Coloro, Roberto Giacobbo, Rosi Braidotti, divulgatori, scienziati e musica di The Rhythm and Blues Band. Prima di chiudere, una notizia di pubblica utilità. Entra in vigore da oggi l'orario estivo degli autobus sulla rete urbana dell'area triestina. Tra le variazioni principali, sulla linea 7 il ripristino della fermata richiesta in strada per Lazzaretto a Muggia all'altezza del campeggio San Bartolomeo e l'operatività giornaliera della linea 36 tra Largo Tomizza e Bivio di Miramare. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio delle Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giorgio Beerz con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Manuel Montalto. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. A tutti grazie dell'attenzione e buona domenica.
9: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
10: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
11: Potete raccontare quali immagini vi verranno in mente, quali ricordi, quali eventi particolari della vostra vita, appunto, mentre ascoltate i brani di oggi o diventate anche voi parte della nostra colonna sonora. Allora, mettiamoci comodi, cominciamo con una delle certezze più assolute, cristalline, anche poetiche della nostra musica d'autore, tornata a farsi sentire proprio recentemente dopo un bel lungo tour nei Palasport, nei quale ha fatto sentire l'anteprima di questo brano. I ragazzi che la seguono sono impazziti, e questo infatti è il primo singolo che anticipa il nuovo album di inediti di Elisa, prodotto da Dardust, e si intitola Amore è.

grande energia e sempre la capacità di reinventarsi. Lisa su Rai Radio 1, all'interno di Radio 1 Musica, con Amore è, brano che ha aperto questo nostro appuntamento musicale di questa domenica, e da una grande firma di casa nostra. Adesso passiamo a una ventata di freschezza internazionale davvero unica e perfetta per questa domenica, che profuma ovviamente d'estate. Lei arriva dal Giappone, in realtà, ma poi si è trasferita in Danimarca, ha fatto di Londra anche il suo quartiere generale, ha saputo conquistare, oltre le piattaforme di tutto il mondo, anche le radio, e tanti tanti ascoltatori la seguono dappertutto. Lei si chiama Mina Okabe, con un brano pop acustico, intimo e molto solare, ci ricorda l'importanza di goderci ogni singolo attimo speciale proprio con le persone che amiamo, e si intitola proprio Every Second, Mina Okabe. Every

Nina Okabe ci dice che ogni secondo è prezioso, specialmente se lo passiamo insieme. Questo brano è uno dei tanti scritti da questa artista molto interessante, di cui vi consiglio un album pubblicato ormai un anno fa dal titolo Papaya, per entrare un po' nel suo mondo. Un'artista veramente molto raffinata. Adesso invece andiamo a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Era un'epoca d'oro soprattutto per le band che sapevano unire perfettamente sia il pop alle chitarre rock, con una identità che poi li ha contraddistinti. In questo caso ci trasferiamo in Irlanda per ritrovare un gruppo che ha segnato proprio più di una generazione, e stiamo per ascoltare un brano accompagnato anche da un bel videoclip che era un viaggio un po' onirico, un po' surreale, che giocava con ricordi e l'immaginazione. È proprio l'immaginazione il titolo di questo bellissimo brano, con questa linea di basso ipnotica e trascinante, e sopra ovviamente la voce indimenticabile, purtroppo prematuramente scomparsa, di Dolores O'Riordan. Alziamo un po' di volume per ascoltare i Cranberries dal 1999 con la loro Just My Imagination.

sapevo che sarebbero partiti i ricordi. Mirko al 335-699-2949 si ricorda che questa canzone era un po' la colonna sonora di quella fine degli anni 90. Infatti si entrava nel nuovo millennio e lui la cantava a squarciagola con Alessia, la fidanzata dell'epoca, che ora è sua moglie. Quindi vabbè, complimenti, un bellissimo ricordo legato a questo brano. Sono sicuro che anche voi ne avete tanti da raccontarci, quindi fatelo al 335-699-2949. Adesso vi porto un po' più indietro nel tempo, andiamo alla fine degli anni 70, perché siamo nel 1979, nel momento della musica britannica più nobile, con un grandissimo che è Mark Knopfler, leggendario leader della band Dire Straits, che scrisse questo brano che inizia proprio dicendo Lady Rider on the TV, proprio dopo aver visto un'intervista in televisione con una scrittrice in questione che ha ispirato proprio il pezzo. Lei è la saggista e storica Marina Warner, in quei giorni presentava questo famoso libro dedicato al culto della Vergine Maria. Infatti poi Knopfler lo canta proprio nel disco, nel brano ovviamente in questione, fa parte dell'album Communiqué, quindi parliamo appunto del luglio del 79, quando venne pubblicato anche in Italia. L'apparizione di questa ragazza intellettuale così affascinante colpì proprio a tal punto il grande Mark Knopfler da fargli tornare in mente per contrasto una sua vecchia storia d'amore purtroppo finita male. Il risultato però è un brano molto ritmato, trainato da una chitarra fantastica, che è quella proprio riconoscibilissima del grande Mark Knopfler, che con i suoi Dire Straits ci ripropone questa Lady Rider su Rai Radio 1.

Sempre un grande imbarazzo entrare sulla solo di finale di Mark Knopfler, difficile proprio interrompere questa sua maestria, no? Mai usato un plettro in vita sua e ne va fiero e orgoglioso, veramente un grande virtuoso. Questa Lady Rider ci riporta perfettamente in quello che è anche un po' il concetto del viaggio, perché è una canzone perfetta per ascoltare, da ascoltare durante il vostro viaggio. Mi auguro appunto che siate tutti quanti magari già in destinazione vacanze, quindi qualcuno magari è già in partenza. Da Lady Rider di The Dire Straits cambiamo decisamente coordinate geografiche e sonore, torniamo un po' ai giorni nostri per un'altra istantanea che profuma già di sole e di spiaggia lontana, ma parla italiano. Lei è un'artista che ha saputo fare delle sue radici e anche origini brasiliana, un vero e proprio marchio di fabbrica. Infatti ha meschiato perfettamente la canzone pop con la tradizione della bossa nova brasiliana, con una naturalezza che lascia disarmati, anche una freschezza, quindi ci piace molto anche la sua eleganza, perfetta per questa tarda mattinata. Lasciamoci allora trasportare dai suoni avvolgenti di Gaia e della sua Bossa Nostra.

Canta così Gaia la sua Bossa Nostra, brano che veramente ci già proietta nell'estate. Questi sono i suoni di Radio 1 Musica. Voglio salutare anche Gianfranco da Torino, che relativamente alla canzone di prima di Dire Straits dice: un bellissimo ricordo di quell'anno in cui iniziai a lavorare, pensate, 1979, e siccome si andava spesso in giro per la nostra attività, i Dire Straits andavano molto sulla vecchia autoradio con annesso mangiacassette, robe d'epoca, ci dice. Poi c'è Mariella D'Alecco che dice: di Purple, Santana, America, i miei più bei ricordi, grazie per la vostra musica sempre molto affascinante, ma grazie a te per il tuo affetto. E allora, dal sound vellutato e calmo di Gaia con la sua Bossa Nostra, e a proposito di atmosfere ipnotiche, sofisticate, anche fortemente evocative, facciamo un bel salto nel Regno Unito, tornando proprio all'inizio del millennio, era il 2001. La traccia che stiamo per ascoltare nasconde anche un piccolo campione di un classico della musica elettronica underground, rielaborato in una ballata pop magistrale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Racconta la fine di una storia d'amore con una forza e con una grande dignità, una voce eterea che tutti noi ricordiamo con grande affetto, perché è una voce che ci ricorda un periodo storico della nostra esistenza. L'eleganza fatta musica, lei è Dido e questa è la sua bellissima Hunter.

Dido con la sua Hunter. Cavalchiamo l'onda del pop britannico più raffinato, andiamo indietro di un po' di anni, fine anni 80, una band soul bianca che decise di cambiare un po' i canoni del pop di quel periodo. Un nome molto particolare il loro, che nasce da una domanda a cui i membri della band non seppero rispondere durante una partita al famoso gioco da tavolo Trivial Pursuit, avrete giocato anche voi, e decisero che era così divertente da farne il proprio nome d'arte, e noi ve li riproponiamo. Sono i Curiosity Killed the Cat, questa è la loro Misfit. Con questo brano arriveremo fino al segnale e poi arriva anche il GR1. Noi torniamo dopo con l'ultima parte di Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radio cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Spagna, oltre un milione di fedeli per la messa del Corpus Domini in piazza Madrid. Leone, Cristo si identifica con poveri, malati e scartati. Ucraina, drone russo a Chernobyl, colpito un impianto di stoccaggio, radiazioni sotto controllo. A Londra, vertice Starmer Macron-Merz con Zelensky. Sparatoria nel centro di Israele, a Sharon diversi feriti, ucciso l'attentatore. Hamas, attacco eroico, abbattuti due missili in arrivo dal Libano. Sottaggi in 42 comuni, affluenza media in calo al 13,55%, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, primo turno in Sardegna. 44 euro per due gelati, conto salato per una coppia di turisti americani a Roma, postano lo scontrino e scoppia la polemica. Venezia, al via la Biennale di Teatro, Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, la regista racconta al GR lo spettacolo che porterà in Laguna. Sport, domenica azzurra fra tennis, Formula 1 e moto, Cobolli in finale a Roland Garros, Kimi Antonelli parte dalla pole a Monte Carlo, Bezzecchi, leader della MotoGP, è in seconda fila in Ungheria. Giorgio Schiavoni in studio. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, bagno di folla per la messa del Corpus Domini a Madrid. La nostra inviata.
4: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere.
5: Scuola che insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. A Plaza de Cibeles, simbolo di Madrid, Leone XIV presiede la messa nella solennità del Corpus Domini, presente la famiglia reale di Spagna, 1.200.000 persone tra la piazza e le vie limitrofe. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo che passa
5: per le strade, nello stensorio, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Non è casuale, ha sottolineato il Papa, che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Madrid continua ad essere una città accogliente e inclusiva, dove la vita sociale si è ispirata da autentici valori umani, e il messaggio scritto dal Papa nel libro d'onore. Al termine della celebrazione, Leone ha guidato la processione del Corpus Domini da Plaza de Cibeles lungo le vie del centro. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Monta la tensione in Medio Oriente, ancora colpi incrociati tra Libano e Israele, dove torna alta l'allerta terrorismo dopo un attacco con armi da fuoco. In diretta l'inviata della RAI, Lucia Goracci.
7: I primi spari stamane, un distributore di benzina a Kokav Yair, a nord-est di Tel Aviv, la vittima, un trentenne, nella vicina Zur Natan. Anche 5 feriti, 2 gravi, nella mattinata di terrore che sembra possa dirsi finita con l'uccisione dell'attentatore. Uno, anche se in un primo momento le forze di polizia avevano parlato di 2 neutralizzati. L'arma usata sarebbe una mitraglietta. Era un arabo israeliano della vicina città di Taibeh. Hamas saluta l'attacco come eroico, apparentemente senza rivendicarlo. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir revoca su X la pena di morte per gli eventuali complici. Sul fronte con il Libano, notte di bombardamenti israeliani intensi e 2 razzi in direzione di Israele in mattinata intercettati. Nuovi ordini di sfollamento forzato poco fa sulla città di Tiro e il vicino campo profughi di Al-Bus. Tregua in difficoltà anche a Gaza. 2 bombardamenti su altrettanti palazzi dopo aver ordinato agli abitanti di allontanarsi. Da Tel Aviv, linea allo studio.
3: In Ucraina droni russi hanno colpito un deposito di scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. La guerra continua dunque a poche ore dall'inizio del vertice a Londra con Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. La corrispondente.
8: L'appuntamento è a Downing Street nel tardo pomeriggio di oggi, vertice informato E3 sul conflitto in Ucraina. Intorno al tavolo Starmer, Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Macron ha ricordato: siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. L'obiettivo è ambizioso, strutturare un quadro europeo per futuri negoziati di pace, accelerando sul lavoro della cosiddetta coalizione dei volenterosi per blindare la sicurezza di Kiev. Una spinta diplomatica che arriva dopo il no del Cremlino alla lettera di Zelensky, anche a fronte delle distanze di Washington. La diplomazia si muove, mentre sul terreno l'escalation militare non concede tregua. Nella notte si è sfiorato il disastro, un raid russo condotto con droni ha colpito il sito di stoccaggio nell'area di Chernobyl. Le autorità ucraine rassicurano che i livelli di radiazioni sono stabili, ma Kiev denuncia il raid come l'ennesimo inaccettabile ricatto nucleare di Mosca. Attacco vile, dice Zelensky. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: All'incontro di Londra, come abbiamo sentito, non c'è l'Italia, che non fa parte del formato E3. La Premier parla della sua assenza al vertice UE Balcani di venerdì scorso.
0: Nessuna dietrologia sulla scelta di non partire per il vertice in Montenegro dopo la partecipazione alla festa dei carabinieri che si è prolungata più del previsto. Giorgia Meloni torna a chiarire in un colloquio con il Corriere della Sera i motivi dell'assenza dal summit Europa Balcani Occidentali, attivat, dopo gli attacchi che la Premier definisce polemiche ridicole da parte delle opposizioni. Quando ho qualcosa da dire la dico, puntualizza, relegando l'ipotesi di un presunto isolamento in Europa ad un'idea di una sinistra disperata, la definisce così, riferendosi a chi adombra ragioni politiche anche dietro la sua assenza dal vertice dei volenterosi oggi a Londra. L'Italia continua in ogni sede a sostenere le trattative per una pace giusta e duratura tra Kiev e la Russia. Questa è la linea di Giorgia Meloni, che ricorda di essere uno dei leader più presenti ai vertici e che, se avesse avuto ragioni per non partecipare ad un summit, non avrebbe scelto quello sui Balcani perché, spiega, il governo italiano è tra i principali sostenitori della loro integrazione in Europa ed ha ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Carla Macrellino, GR1.
3: Il caro energia al centro del confronto politico insieme all'imposta patrimoniale.
2: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice rispondendo alla proposta della Lega sugli extra profitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL ieri ad Amendolara, la segretaria del PDL Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei. Da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza. Filippa Misano, GR1.
3: Elezioni amministrative, affluenza in calo e ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,55%, quasi 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Entra in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità di trattamento tra uomini e donne. Sentiamo.
9: I primi titoli sulla direttiva parlavano della possibilità di conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro. In realtà non è esattamente così, anche se il fine del decreto che recepisce la norma europea è teoricamente quello di colmare il divario di genere, cioè la differenza di salario tra uomini e donne, che secondo le stime può arrivare fino al 20%. Esclusi super minimi e riconoscimenti ad personam, sarà però possibile chiedere l'importo della retribuzione media, ripartita per sesso, dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o un lavoro equivalente. Altra novità, forse più significativa, sul colloquio di lavoro, durante il quale l'azienda non potrà più chiedere quanto il lavoratore vuole guadagnare o quanto guadagna al momento, ma dovrà proporre, insieme con il livello di inquadramento, la retribuzione derivante dai relativi contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. La normativa prevede poi una serie di obblighi informativi e di raccolta dati più dettagliati sulle retribuzioni per le imprese con oltre 100 dipendenti. Se emerge una differenza tra uomini e donne superiore al 5%, è prevista una valutazione con il coinvolgimento dei sindacati. Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. C'è un colpo di scena nel caso sollevato sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La testimone, che aveva accusato l'ex consigliera regionale di continuare ad organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto.
10: Nel periodo in cui ho lavorato alla residenza Gin Tonic non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. A dirlo in una dichiarazione giurata acquisita da un notaio in Uruguay è Graciela Mabel de los Santos, la massaggiatrice le cui parole riportate dal Fatto Quotidiano avevano messo in dubbio i presupposti della grazia concessa dal capo dello Stato all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Sono io la testimone dei festini con le escort nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, sosteneva Graciela, secondo quanto riportato dal quotidiano. Lei non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. Affermazioni ora ritrattate completamente dalla donna, che accusa il giornale di averle distorte. Pubblicheremo tutti i messaggi con lei, replicano dal quotidiano. La dichiarazione giurata è arrivata in Italia quando la Procura Generale di Milano aveva

0: volante di un furgone della ditta di trasporti alimentari per cui lavorava, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, uccidendolo sul colpo. Un'imprenditrice ha denunciato un parlamentare per una violenza negli uffici del Senato. Il fatto risalirebbe a febbraio dello scorso anno. La 52enne ha detto di aver subito un attacco sessuale a freddo da Francesco Silvestro di Forza Italia, incontrato per motivi di lavoro. Avrebbe presentato querela solo ora perché intimidita da un carabiniere, amico del senatore, che, interpellato dal quotidiano La Repubblica, nega ogni addebito. Ancora senza esito negli Stati Uniti la ricerca dei sospetti coinvolti in una sparatoria a Toledo, in Ohio, che ha causato il ferimento di 12 persone, due delle quali in condizioni critiche. È accaduto durante una festa di paese sul vecchio West. Ignote le cause della sparatoria. Torniamo in Italia. A Roma, scontrino shock per due gelati, 44 euro. Disavventura virale sui social, capitata a due turisti statunitensi a Piazza Navona.
1: Due coppette di gelato da consumare in piedi, 24 euro. Aggiunta di panna per due, altri 4 euro. Due macaron non richiesti, secondo il racconto dei turisti, 6 euro. Cannolini al pistacchio, sempre non richiesti, 10 euro. Totale 44 euro. È lo scontrino postato sui social da una statunitense in vacanza nella capitale con il marito. Una trappola per turisti, scrive la donna, specificando anche di non essere stata informata dal venditore su prezzi dei gelati e aggiunte di prodotti. Il post ha scatenato centinaia di reazioni. L'avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente consumerismo no profit.
2: Non è il primo caso, esercenti che un po' se ne approfittano.
1: Il cliente in questi casi può rifiutarsi di pagare il conto?
2: Sì, nel momento in cui non ha effettuato la consumazione. Nel momento in cui invece la consumazione c'è stata e quindi viene a sapere solo dopo del prezzo del servizio, è importante conservare lo scontrino, chiamare immediatamente la polizia locale o la guardia di finanza.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: In Sicilia si avviano a conclusione i fastosi festeggiamenti nuziali per Dua Lipa e Callum Turner.
3: Il secondo sì, dopo quello di Londra, lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, cantata al piano proprio da Elton John. La pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno rinnovato la loro promessa d'amore all'interno di Villa Valguarnera a Bagheria, nel secondo giorno di festeggiamenti siciliani. Gli oltre 200 invitati sono comparsi intorno alle 15.30 di ieri, mezz'ora dopo gli sposi, tutti a bordo di una cinquantina di minivan dai vetri oscurati, in anticipo sull'orario d'inizio del party previsto per le 19. Una mossa utile per sviare stampa e curiosità che per lunghe ore hanno atteso di vedere qualche volto noto lungo le transenne. Unica soddisfazione il saluto della stilista Donatella Versace prima dell'ingresso. Poi la cena all'interno delle sale della villa e il DJ set all'aperto nel giardino pieno di puff rossi, affidato a quattro nomi di rilievo della scena internazionale, come quello di Peggy Gou. Oggi è previsto un pranzo a Villa Egea, l'hotel quartiere generale di questi giorni, e poi il rientro. Per la Sicilia, nozze con un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società specializzata in consulenza turistica e marketing territoriale JFC. Valerio Penna per il GR1.
0: Simbolo della TV italiana e della Rai, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni. Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di Rai Cultura con una programmazione dedicata in onda su Rai Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissioni come Sette Voci alle edizioni di Sanremo. E si apre alla Biennale di Venezia il 54esimo Festival Internazionale del Teatro fino al 21 giugno.
4: Alternative è il titolo scelto da William Dafoe, direttore della 54esima Biennale Teatro, che porterà a Venezia oltre 200 artisti per 55 appuntamenti e ben 10 prime assolute. L'idea, ha spiegato Dafoe, è quella di pensare ad alter come un cambiamento e native come la propria natura, oppure alter come altro e native come la cultura di provenienza. Un cartellone quanto mai composito, con artisti provenienti da India, Africa, Indonesia, Giappone, Cina, Grecia, Oceania. Leone d'oro alla carriera Emma Dante, che porterà in scena il suo I fantasmi di Basile, creato per l'occasione.
5: Quello che mi affascina di Basile è la sua capacità di interrogare il presente e vedere la vita in maniera fiabesca ma anche molto cruda e feroce. Il pentamerone di Basile è una specie di pozzo inesauribile di storie che raccontano qualcosa di noi.
4: I fantasmi di Basile si intitola proprio lo spettacolo che lei porterà in esclusiva alla Biennale Teatro. In cosa consiste?
5: Questi fantasmi che io ho messo in scena, che in questi anni ho deciso di riunirli sul palcoscenico. È un omaggio a questo grande autore che mi ha dato tanto nutrimento.
4: Claudia Faienz, GR1.
0: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
3: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Domenica di grande sport per i

0: Colori azzurri, tre italiani al vertice fra tennis, Formula 1 e moto. Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1, è in pole a Monte Carlo. Bezzecchi, che guida la generale in MotoGP in Ungheria, partirà dalla seconda fila. Cobolli si gioca la finale del Roland Garros contro il tedesco Zverev. Partiamo proprio dal tennis e dalla terra battuta parigina.
1: 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà il vincitore, un italiano cercherà di riprendersi lo scettro, la corona del Roland Garros. Sarà il 154esimo campione slam della storia, un nuovo campione di un major. Gli ultimi otto li hanno vinti Sinner e Alcaraz. Flavio, inteso come Cobolli, non ha nulla da perdere. Alla prima finale slam, certo di entrare tra i primi 10 del mondo. Sasha, inteso come Zverev, ha tutto da perdere. Quarta finale slam per lui, la seconda a Parigi. La grande occasione, le ultime 6 contro gli italiani sono state sconfitte per il tedesco, che cercherà di sfatare il tabù major. Non ha battuto nessun top 20 Zverev. Cobbo, il primo sulla sua strada in finale. 3-1 nei precedenti per Sasha. Flavio lo ha battuto a Monaco di Baviera qualche settimana fa. C'è un tiepido sole a fare da cornice ad un'altra giornata storica, comunque vada, per il tennis italiano. Aggiornamenti nel corso di Domenica Sport. Finale Cobolli-Zverev, che comincerà intorno alle 15. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
0: E come dicevamo, in Formula 1 Kimi Antonelli guida la classifica generale, è in pole a Monte Carlo, la gara alle 15.
2: La distanza tra la piazzola della pole e la prima curva a Monte Carlo è la più breve di tutto il mondiale, intorno ai 150 metri appena, centimetro più centimetro meno. Eppure, paradossalmente, è la più critica, delicata, potenzialmente decisiva dell'intero motorsport. Perché se la pole vale il 90% della vittoria nel Principato, il resto, ce lo insegna la storia, è relativo proprio a quel brevissimo tratto che conduce alla curva a destra, intitolata alla patrona e protettrice del Principato, Santa Devota. Lo sa Kimi Antonelli, che dopo un sabato da favola partirà davanti a tutti. Lo sa Verstappen, beffato per 43 millesimi appena. Lo sanno i due ferraristi, il ritrovato Hamilton terzo e l'arrabbiato Leclerc quarto, che corre in casa ma che con questa macchina, parole sue, proprio non si trova. Sanno tutti e tre che la gara si deciderà lì, perché sorpassare a Monte Carlo poi non si può. Sanno che il tallone d'Achille di Kimi quest'anno sono state le partenze, e sanno soprattutto i ferraristi che la rossa nello scatto al via ha il suo vero punto di forza. Saranno 150 metri pazzeschi, insomma, poco dopo le 15, bruciati in pochi istanti, dove il 19enne leader del mondiale cercherà di tenere dietro la muta inferocita degli inseguitori per provare ad involarsi verso un successo che, nel Principato, manca per i nostri colori dal lontano 2004. Manuel Codignoni, GR1.
0: Alle 14 invece il via del Gran Premio di Ungheria. Bezzecchi in sella all'Aprilia, davanti a tutti nella classifica generale della MotoGP. Partirà dalla seconda fila, tutta azzurra, insieme a Bagnaia di Giannantonio. In pole c'è Marc Marquez, seguito da Acosta e Aldeguer. In chiusura il calcio, la nazionale che stasera alle 21 in amichevole incontrerà la Grecia.
3: I giovani devono essere una risorsa, non un problema, è il messaggio ribadito dal commissario tecnico Silvio Baldini. Creta, aria di vacanze, ma non sarà una nazionale balneare.
4: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale. Per come si sono allenati, faranno sicuramente bene.
3: Giocare e allenarsi di più per migliorare.
4: E lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport.
3: Il Lussemburgo ha vinto 1-0 in Albania. Vincere lì, ragiona Baldini, non era scontato, e abbiamo fatto anche una buona partita. Sarà più difficile contro la Grecia. Il risultato orienta i giudizi, è chiaro, ma ai suoi ragazzi Baldini ha detto questo:
4: state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso, vi potete solo migliorare, ecco.
3: Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport.
5: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Emanuele Di Cavio. Da Giorgio Schiavoni al microfono, l'augurio di una buona domenica.
6: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buona domenica da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13:20 minuti. Partiamo dalla maggiore criticità, ovvero in A23 la Palmanova Tarvisio, code per 9 km tra lo svincolo

0: ponte barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'uscita Quinto De Stampi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code in A9 la Lainate Chiasso tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, 3 km di coda per incidente tra diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra l'allacciamento alla 12 e lo svincolo Pisa in direzione di Pisa. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code traffico congestionato tra Livorno-Porto e lo svincolo Livorno-Centro in direzione di Livorno. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, un tratto chiuso per incidente a incrocio Monastir in direzione Porto Torres. Mi fermo qui, buon proseguimento. Seguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
1: Radio 1 Musica.

13:25, questa è Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, al microfono Gabriele Brocanin, alla parte tecnica saluto Francesco Pantaleo, ancora insieme per una mezz'oretta prima di arrivare a quello che sarà il pomeriggio sportivo con Domenica

sport. Siamo ripartiti con un brano di casa nostra, un'istantanea molto moderna, un ponte sonoro che unisce Milano, Napoli, con i migliori dance floor europei, infatti producer e nostrani, possiamo dire Merck e Cremon, che hanno unito le forze con la straordinaria, energica, graffiante voce di Serena Brancale e poi le sfumature funk dei The Colors. Questo è un omaggio molto contemporaneo alla scena musicale italiana, mediterranea, e mani sul volante abbiamo ascoltato proprio Partenope. E adesso invece vi porto indietro, una pietra miliare assoluta della musica internazionale. Siamo nel 1978, quando la band entrò in studio per registrare questo pezzo, e il cantante, che riconoscerete subito, incise la sua parte in un solo colpo, buona la prima e senza nessun editing, e questa versione cattura veramente la sensualità, la rabbia, l'urgenza espressiva che sono rimaste leggendari. È una, proprio un marchio di fabbrica di questa canzone, che fa parte veramente della storia della discografia mondiale, la storia del rock. Dunque d'autore passa inevitabilmente da qui, dai Police, guidati da Sting, con Roxanne.

incredibile questo brano per chi si accosta alla musica dei Police. Roxanne nella versione che avete ascoltato, quella originale, dove appunto Sting dà sfoggio proprio della sofferenza, in cui racconta la storia di questa Roxanne che un po' tutti conosciamo. Adesso invece cambiamo scenario e accostamenti, restiamo decisamente sulle grandi firme però della nostra scena nazionale, con uno dei producer beatmaker anche più visionari, eleganti d'Italia. Parliamo di Mace, che ha deciso in questo brano di unire due pesi massimi apparentemente distanti tra loro, perché c'è il rap tagliente, crudo e anche molto cinematografico di Salmo, e poi la poesia d'autore ironica, leggera, raffinata di Colapesce. Il risultato è una traccia

veramente molto ipnotica, un brano che fotografa anche alla perfezione le nostre piccole e grandi contraddizioni quotidiane, anche la nostra routine. Si intitola Cattive Abitudini e sono Mace, Salmo e Colapesce.

Le cattive abitudini di May, Salmo e Colapesce. Dalle sperimentazioni elettroniche milanesi passiamo ad una band che invece ha fatto dell'elettronica applicata proprio al rock indipendente un marchio di fabbrica inconfondibile. Ci spostiamo a Torino, era il 2005, l'anno in cui questa formazione pubblicava un album veramente bello intitolato Terrestre. All'interno c'era una traccia, una vera e propria dedica d'amore sospesa nello spazio, che poi negli anni si è trasformata in una sorta di inno generazionale cantato a squarciagola nei loro concerti sempre super frequentati. Parliamo ovviamente dei Subsonica, con Samuel alla voce, Max Casacci alla chitarra e ovviamente Ninja al basso e insomma tutta la e anche Busta alle tastiere. Ascoltiamoceli con la magia dei Subsonica, la canzone Incantevole.

È una delle poche canzoni d'amore nella lunga discografia di Subsonica, questa incantevole che abbiamo ascoltato dall'album Terrestre. E rimaniamo però in tema, se vogliamo, un po' romantico, e possiamo anche preparare i fazzoletti se volete, perché una delle istantanee nostalgiche che fa un po' grande anche la storia del cinema degli anni 90 è questa canzone, che viene scritta appositamente dal leader della band per la colonna sonora. Il film è City of Angels, un film molto romantico, una commedia interpretata da Nicolas Cage, che rivestiva la parte di un angelo che si innamorava di Meg Ryan, rinunciava alla sua immortalità per rimanere sulla terra, appunto in uno stato mortale. È diventata poi il simbolo universale del rock romantico questa canzone, che tra l'altro la più famosa della band in questione. Parliamo dei Goo Goo Dolls, graffiante, struggente canzone di fine millennio dal titolo Iris.

Pezzi, era il 1999, un giovanissimo Cesare Cremonini, i suoi compagni d'avventura dominavano le estati italiane, non solo a bordo della loro Vespa 50 Special, ma sapevano scrivere anche delle ballate. Qua infatti c'è praticamente un po' tutta la storia di Cesare Cremonini, che partiva proprio da questa canzone, un pezzo guidato dal pianoforte, degli archi, che ha fatto innamorare la generazione di quell'epoca, anche fotografando i dubbi, no? E i sogni dei vent'anni. E con Qualcosa di Grande siamo arrivati praticamente ormai alla conclusione di questa puntata di Radio Lo Musica. Lo facciamo con un ultimo brano nel mondo dell'universo pop rock più colorato, potente, ottimista del pianeta. Infatti andiamo a scomodare i Coldplay per chiudere con un brano tratto dal loro concept album Music of the Spheres, che è un album pieno di canzoni, piene di gioia. E il brano è appunto Humankind. Io ne approfitto per ringraziare e salutare dall'altra parte del vetro Francesco Pantaleo alla parte tecnica, ringraziare ovviamente anche Andrea Cacciacarano alla cura del programma e Corina De Laurentiis in redazione. Da Gabriele Brocani baci, abbracci, do la linea e passo il microfono a Giacomo Prioreschi, perché Domenica Sport sta per cominciare con tutti gli eventi più belli della Domenica Sportiva. Vi auguro una felice giornata, ciao!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Domenica Sport.
11: Buona domenica a tutti da Giacomo Piureschi, questa è Domenica Sport, siamo su Radio 1 13.

0: 55 e 40 secondi in questo istante, una domenica azzurra di sport. Prima salutiamo la nostra squadra, perché regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Francesco Pantaleo e in redazione Andrea Boccia. Dicevo, domenica di sport azzurro, tantissimi appuntamenti, tanti italiani in vetrina, davvero lo sport italiano si fa grande in questa domenica. MotoGP fra pochissimo alle 14 in Ungheria, c'è la pole di Marquez, ma Bezzecchi, leader del mondiale su Aprilia, parte in seconda fila. Alle 15 la Formula 1, e qui c'è in pollo un azzurro, Kimi Antonelli sulla Mercedes. Alle 15 a Monte Carlo la partenza. Stesso orario per il tennis, un italiano in finale, Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Questo è il programma, tutto in un'ora e poco più, in cui davvero dovremo seguire tanti nostri atleti impegnati in vari sport, le eccellenze del nostro sport. Alle 21 la nazionale di calcio dei giovani e del CT ad interim, Silvio Baldini giocherà a Creta contro la Grecia. Questi gli appuntamenti, partiamo subito da quello che in ordine di tempo è il più vicino, quindi la MotoGP in Ungheria, e andiamo da Luca Cesaretti per il primo collegamento fra pochissimo, meno di 4 minuti la partenza. Luca.
1: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Una gara che avrà intanto il grande dubbio della scelta dello pneumatico posteriore, ancora non definitiva, ci arriveremo tra un po' quando riusciremo a capire chi avrà montato cosa. Però intanto nella mattinata ungherese sul lago di Balaton si sono disputate le gare dei Moto3 e Moto2, con la Spagna a farla da padroni almeno a livello di vittorie. In Moto3 gara interrotta dopo 19 giri per un incidente, per fortuna senza conseguenze, la vittoria tanto per cambiare del solito Massimo Kiles davanti ad Almansa e Carpe, poi anche Uriarte, quindi poker spagnolo, con gli italiani lontani, il migliore, l'unico al traguardo, Matteo Bertelli quindicesimo, perché Carraro e Pini non hanno completato la gara, Pini coinvolto in una caduta già nel corso del primo giro. In Moto2 un'altra vittoria spagnola per Manu Gonzalez davanti al ceco Salac e all'australiano Aegius, settimo Celestino Vietti, decimo Tonio Arbolino, diciottesimo Luca Lunetta. Così è andata nelle classi minori in MotoGP. Tra poco, prima fila tutta spagnola, Marquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila però tutta italiana di Giannantonio, Bagnaia e Bezzecchi, e l'Italia che, se vincesse oggi, firmerebbe la vittoria numero 300 nella storia in MotoGP. Studio.
0: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Dicevamo del tennis, alle 15 l'appuntamento Roland Garros, forse non l'avevo detto, la finale sulla terra battuta parigina, appunto Cobolli contro Zverev. Gli appuntamenti dei motori, MotoGP che parte fra pochissimo, Formula 1 alle 15 in contemporanea con la finale Roland Garros fra Cobolli e Zverev a Monte Carlo, Gran Premio con Kimi Antonelli e alla partenza. Saluto intanto Massimo Angeletti e lo ringrazio per essere con noi. Ciao Massimo.
2: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: E saluto anche Enrico Borghi, direttore di SlickMagazine.it. Ciao Enrico. Bene.
3: Ciao.
0: Allora,
3: ciao.
0: Manca pochissimo alla partenza del Gran Premio di Ungheria, in pole Marquez, Bezzecchi leader del mondiale in seconda fila. Andiamo da Luca Cesaretti con Massimo Angeletti ed Enrico Borghi a commentare la gara. A te Luca.
1: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
2: Ciao ragazzi, ciao, ben trovati.
1: E allora, tra tre minuti scatta il giro di riscaldamento e Massimo ed Enrico vedremo anche di capire chi avrà montato cosa, perché sulla media all'anteriore non c'è dubbio. Al posteriore 28 gradi l'atmosfera a Balaton, 47 sull'asfalto, sembra, ma insomma tra poco lo capiremo, che i primi sei abbiano optato tutti per la media, con Acosta che ha cambiato all'ultimo dalla soft alla media. In terza fila invece Fernandez, Martin e Marini dovrebbero essere i primi, con anche poi Ogura che è decimo, a giocarsi, se vogliamo, il jolly della soft. Massimo.
2: Sì, ci sono 10-12 gradi più di ieri, quindi le condizioni sono un po' cambiate. È anche vero che la gara lunga richiede un tipo di gommatura diversa dalla sprint, quindi sì, credo che opteranno tutti per la media, salvo Trackhaus che ha scelto la soft. Vantaggi e svantaggi della situazione, dipenderà molto come gestiranno i piloti le gomme,
1: anche perché magari chi parte dietro, terza fila penso, oltre a Trackhaus anche a Jorge Martin, ha bisogno insomma di avere qualcosa in più a livello di grip proprio allo stacco. Enrico Borghi, Marc Marquez il grande favorito?
3: Sì, penso di sì. Grande no. È un

0: uno dei favoriti, secondo me, insieme a, a Bezzecchi, e però occhio a Fernandez ancora. E Martin, come dicevi tu prima, ha scelto una gomma che dovrebbe permettergli di risalire in fretta, e poi vediamo come se la gioca. Marquez, l'incognita resta la resistenza fisica. Questa è una gara lunga, più lunga del, però è che lui sta migliorando, sta guarendo, è sicuramente uno che se la può giocare.
1: Oh, intanto arriva la comunicazione da parte di Michelin per quanto riguarda le gomme, la scelta delle gomme. Allora andiamo a vedere, confermo la media al posteriore per i primi sei dello schieramento, e invece poi arrivano Acosta alla fine ha scelto la soft, quindi nelle prime sei posizioni Acosta con la soft l'unico, gli altri in media, e invece poi soft per Fernandez, Martin, Marini e Ogura. Quindi insomma Acosta, se prova a giocare un po' il jolly, insegue questa prima vittoria dopo 12 podi, e il pilota nella storia con più podi senza vincere al pali di Colin Edwards, insomma un primato che vorrebbe lasciare al pilota americano, ci prova, vedremo se sarà la scelta giusta. Griglia che si va a ricomporre, 4075 metri il circuito di Balaton, 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, si gira in senso antiorario, uno dei 6 nei 22 circuiti del campionato del mondo, con Marc Marquez che, lo sappiamo, in quelle condizioni fa ancora più differenza, l'ha mostrato ieri Paul Sprint, vedremo se saprà farlo anche oggi. È tutto pronto per il via, Marquez, Acosta, Aldeguerdi, Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, le prime due file. Non parte benissimo Marc Marquez, spinna la sua ruota posteriore, poi in qualche maniera riesce a portarsi davanti, taglia davanti ad Acosta, attenzione dietro, un incidente spaventoso con Martin che, se non vado errato, falcia proprio Bezzecchi e anche un altro pilota. Io credo che arriverà la bandiera rossa, perché eravamo nell'imbuto di curva 1, per il momento solo gialla, piloti caduti sono in 4, di Gian Antonio, Bezzecchi con Jorge Martin, si continua a gareggiare, attenzione perché potrebbe essere anche un momento importante. L'altro pilota è Raul Fernandez, quindi 3 Aprilia su 4 fuori in curva numero 1. Per il momento non arriva la bandiera rossa, c'è Marquez che sta fuggendo insieme ad Acosta, Bagnaia è terzo ma staccato già di un secondo e mezzo, e Luca Marini in quarta posizione. Vediamo se quando adesso arriveranno da quelle parti ci sarà anche la bandiera rossa, che permetterebbe peraltro a chi è caduto.
2: Dovrebbero darla adesso.
1: Sì, io credo che stiano vedendo se riescono a togliere le moto, la vedo complicata per come erano distrutte, però per il momento la bandiera rossa non arriva, Massimo.
2: Guarda, mi sembra abbastanza anomala questa cosa, perché quattro piloti alla prima curva, anche i residui delle moto ci saranno sicuramente in pista. Non lo so, capisco male questa decisione. Adesso vediamo, stanno
1: chiudono
2: passando
1: adesso il primo giro e vediamo se
2: evidentemente
1: sono
2: l'hanno
1: riusciti
2: pulita
1: a tempo di record a pulire tutti. Sì, hanno pulito tutto a tempo di record, non una gran fortuna devo dire,
2: vedi,
1: per
2: comunque i residui ci sono,
1: sì, un po' di residui
2: ancora
1: ci sono, tant'è che Luca Marini va lungo. Enrico?
0: Guarda, di solito la danno subito la bandiera rossa, quindi probabilmente hanno gli auricolari, parlano con quelli in pista, la situazione ce l'hanno in mano, credo che ormai la gara vada avanti così. Stavo guardando, io penso subito al campionato e di Gian Antonio
1: Acosta su Marquez, scusa Enrico, Acosta su Marquez, rompe gli indugi, anche perché lui ha la soft, Marquez la media, Acosta in testa, Marc Marquez è secondo, Bagnaia è terzo, distaccato. Vai Enrico, dicevi giustamente,
0: stavo dicendo, di Gian Antonio continua a essere un campione del mondo delle occasioni perse, perché scusa se lo dico, ma come si può, anche se va detto, anche lui
1: oggi era incolpevole, insomma.
0: Sì, ha subito, però guarda la stranezza, adesso deve risalire dalla 18ª e di Gian Antonio è un contender per il titolo mondiale, in una domenica come questa lui la deve sfruttare, ma sarà dura.
1: In ottica mondiale direi che oggi il vincitore ha un nome e cognome, Marc Marquez, soprattutto se finisse così, perché primo, secondo, terzo della classifica mondiale sono già fuori, Acosta e Marquez in questo momento sono quarto e quinto nella classifica live, scavalcano Ogura, Raul Fernandez e evidentemente

0: accorciano la classifica. L'incidente di curva 1 è sotto investigazione, ma direi che troppi dubbi non ce ne sono. Arriverà, credo, una penalità, un long lap doppio probabilmente, ai danni di Jorge Martin, che ha provato a trovare spazio all'interno, non c'è riuscito, non ha fermato la sua Aprilia,
1: ha perso il controllo.
0: Esatto, ha travolto primo a Bezzecchi e poi i due piloti dell'Aprilia, con Bezzecchi ormai falciato, hanno picchiato su Aldeguer, che hanno tirato giù a loro volta Raul Fernandez, e di Giannantonio, che era il più esterno di tutti. Insomma, una maxi carambola innescata da Jorge Martin. Nel frattempo, però, per tornare nella gara, terzo giro di 26, Acosta Massimo allunga 6 decimi su Marc Marquez, e Bagnaia, che firma il giro record, ha mangiato un secondo secco a Marc e sta provando a riportarsi in scia al compagno di squadra. Adesso è a 9 decimi e dal 9 volte campione del mondo. Bezzecchi ritorna sconsolato ai box, ma stavolta, insomma, decisamente non ha colpe. Massimo.
1: Sicuramente la gomma morbida, la soft, in questa prima parte ha prestazioni migliori. Bisognerà vedere in questi 24 giri che rimangono come reagiranno le gomme. Io credo che Marquez gestirà un po' la situazione senza affanni, per la sua condizione fisica.
0: Esatto. E poi, se ne avrà, Enrico, nella seconda parte di gara proverà a ributtarsi all'inseguimento.
2: Sì, questo io penso che succederà. È chiaro che adesso Acosta si gioca il suo grande jolly, la sua grande giornata, e spinge per andare avanti. Marche sicuramente dovrà dosare le energie. È una gara difficile questa qui per Acosta, perché è vero, magari oggi lui se la sente, però è la prima volta. E immagino che sia anche teso, è una bella gara comunque da vedere. E poi c'è Bagnaia
0: è lotta, anche se Acosta adesso ha piazzato il giro record 38,8 e allunga. Giustamente Enrico Borghi diceva la grande occasione di Pedro Acosta, con 4 moto molto competitive, anzi 5, 3 Aprilia e 2 Ducati subito fuori, con Marc ancora non al 100%, con una pista Balaton che aiuta a nascondere le difficoltà di KTM. Massimo, quasi mi verrebbe da dire, se non ora, quando, per Pedro.
1: Esatto, anche perché questa pista non richiede alle moto la massima prestazione, essendo corta e con molte curve. La pista, credo, del mondiale con più curve, 17. E quindi può utilizzare una guida piuttosto che la potenza della moto, se non ora quando, hai ragione.
0: Acosta con un secondo di vantaggio nei confronti di Marc Marquez, quarto giro che sta per chiudersi per il 22enne di Massarron. Bagnaia è a un secondo e due da Marc. Poi, visto che appunto ci sono 4-5 moto competitive già fuori dai giochi, quarta posizione per la Yamaha Pramac di Jack Miller, quinta per l'Honda di Luca Marini, sesta per la KTM di Enea Bastianini, che sta risalendo fortissimo, settimo Rookie Moreira, ottavo Mir, nono Gura, decimo addirittura Razgatioglu e undicesimo Lecuona, che è salito venerdì letteralmente su questa Ducati. Enrico, insomma, tolti i primi tre, davvero una classifica che mai pensavamo di vedere.
2: Sì, questo è inimmaginabile. Stavo facendo caso adesso, oggi è un grande giorno, cioè una grande occasione anche per Enea Bastianini, perché adesso ha una KTM che, visto apposta, pare che funzioni bene qua, e si può giocare il podio Enea, se ci crede, un po', per esempio. E poi c'è Ogura, che è stato penalizzato all'inizio, ma sta venendo su con un bellissimo ritmo e sta risalendo. Ogura, lo sappiamo, è l'uomo del fine gara.
0: Ed è l'unica Aprilia rimasta in corsa dopo quello strike causato da Jorge Martini.
1: È quello che gira in 1.38.
0: Eh sì. Vediamo adesso davvero chi avrà il passo, perché dopo i primi 3-4 giri la situazione si è un po' sgranata, e chi ha il passo adesso può metterlo in mostra, può risalire. La comunicazione è che Jorge Martin è al centro medico. Cercheremo di capire nel corso della gara le condizioni del pilota madrileno. Sicuramente, insomma, non eccessivamente gravi, però un colpo deve averlo preso, un piccolo colpo
1: anche
0: preso
1: Aldeguer,
0: che già non era al massimo, e anche Marco Bezzecchi, che è rientrato sì nel track di Aprilia ma leggermente zoppicante. Insomma, colpo per lui sicuramente duro a livello di classifica, a livello di umore, forse anche a livello fisico. Attenzione alla battaglia tra Jack Miller e Luca Marini per la quarta posizione, ma attenzione perché dietro a loro arriva come uno squalo Bastianini, che però va addirittura lungo in curva 1, dove evidentemente
1: attenzione.
0: E poi rientra in curva 2 senza guardare, o evidentemente non vede che arrivava Diogo Moreira, che stava cercando di togliergli la posizione.

0: credo che
1: se su Mir, scusa, non era su Moreira, ma era su Mir, no, per la settima
0: Moreira
1: posizione.
0: Moreira davanti a Bastianini, davanti, sì, esatto. Sì, era la settima posizione di Bastianini, ma sai, la foga, adesso lo rivediamo, ma cioè non si è proprio accorto, sì, che stava, sì, arrivando, sì, Mir, anzi, sì, Mir è anche danneggiato, ha perso un pezzo, no, esatto, non l'ha visto proprio.
1: Sì, perché insomma, spieghiamo ai nostri ascoltatori, curva 1, che è sostanzialmente un tornantino che poi ha una transizione in un altro tornantino leggermente più ampio di raggio, che è quello di curva 2, per questo diciamo che la partenza di Balaton è un imbuto, e quindi Bastianini è andato lungo in curva 1, ha tirato la traiettoria per rientrare e prendere nel modo migliore curva 2, nel rientrare in piega non ha visto sopraggiungere Juan Mir. Sotto investigazione quel contatto, vedremo cosa deciderà la direzione di gara. Nel frattempo Marc Márquez non lascia scappare Pedro Acosta, 9 decimi, un secondo. Adesso Marc firma nel sesto giro il giro veloce, 1:38.687 contro il 39.3 addirittura di Pedro, gli guadagna 7 decimi in un giro solo e si riporta a meno di un secondo. Bagnaia invece non riesce a reggere il ritmo di Marc Márquez, è terzo, sì, con margine su chi insegue, ma gira in 39.3 ed è già staccato di 2 secondi e 2 dal compagno di squadra. Dietro Miller continua a, almeno per il momento, riuscire a mantenere la quarta posizione. E se abbiamo fatto, Massimo, per KTM il discorso che insomma Balaton con la sua velocità massima, no, sotto i 300, certo, aiuta KTM, a maggior ragione con Aprilia, con, scusa, con Yamaha,
0: con Yamaha e Honda, anche, perché esatto, oggi hanno la loro occasione, sono due Honda nelle prime 6 posizioni, cosa che non succedeva da qualche anno, credo.
1: Decisamente, decisamente. Intanto arriva la penalità per Enea Bastianini, il long lap per aver causato quel contatto con Juan Mir rientrando in traiettoria in maniera non sicura. Bastianini che adesso è quarto, ecco, con questo long lap forse, Enrico, quell'occasione per inseguire anche il podio, visto che Bagnaia peraltro non sta esattamente facendo onde, probabilmente scappa via.
2: No, no, è già scappato, Bagnaia non lo può prendere, è già scappato. Ora sì, mi dispiace, io le immagini, lui ha frenato, si vede proprio che si attacca ai freni, per me non c'era intenzionalità, gli è proprio, sì, scappata la moto, ma lì stiamo parlando di istanti, però esatto, sai, la direzione gara. Segnalo comunque che Marquez sta guadagnando, ha mangiato 6 decimi a Pedro in 2 giri,
1: sì,
2: sta arrivando,
1: perché ha firmato un altro giro record, 1:38.599 contro il 38.7 di Acosta, suo migliore, contro il 39.1 di Bagnaia, suo migliore, ma non abbastanza per tenere il ritmo dello scatenato 9 volte campione del mondo di Cervera. Massimo, quando sente l'odore del sangue, Márquez non lascia scampo,
0: Sì, ma più che l'odore del sangue è proprio una sua caratteristica. Questo è un campione, non molla mai. Ma quale pilota, con tutto quello che lui ha avuto, sarebbe rientrato con questi risultati? Io credo pochissimi piloti al mondo. Questo è un fenomeno vero. Adesso sta gestendo la gara, perché sa che ha il vantaggio delle gomme, quindi sì, non forza, ma si avvicina, mangia terreno.
1: Bastianini completa il long lap e precipita addirittura in 11ª posizione alle spalle di Razgatlioglu. È vero quello che diceva Massimo Angeletti, che Marc Márquez da sfruttare anche il vantaggio a questo punto, per come si è messa la gara, di gomma posteriore, media la sua, soft quella di Acosta, 38.5 Márquez, 38.6 Acosta, un altro decimo rosicchiato, sono 7 scarsi adesso di differenza tra di loro, 38.8 per Bagnaia che scende sotto il muro del 39 per la prima volta nella sua gara, certo è a 3.6 secondi da Pedro, a 2.8 secondi da Marc, difficile vederlo rientrare nella lotta, potrebbe magari sperare in una seconda piazza se Acosta dovesse nel finale crollare a livello di pneumatico. Lo scopriremo più avanti, perché siamo solo nel 9° giro di 26, però Enrico Borghi, 6 giugno 2010, 16 anni e un giorno fa esatto, Marc Márquez al Mugello vinceva la sua prima gara nel Mondiale.

0: Lei nel moto mondiale in 125, 16 anni e un giorno dopo potrebbe arrivare la vittoria numero 100 in carriera e sarebbe il terzo a raggiungere la tripla cifra dopo due signori che rispondono al nome di Giacomo Agostini 122 e Valentino Rossi 115. Sarebbe un po' una chiusura del cerchio, no?
1: Beh, aggiungo, la tua analisi è perfetta, aggiungo un piccolo dettaglio. Considera che lui per 3 anni e mezzo praticamente non poteva, cioè guidava non si sa perché o era all'ospedale. Se gli avessimo lasciato anche quei 4 anni lì, oggi saremmo, per me, attaccati ad Agostini. Però sì, come l'ha detto Massimo prima, questo non è un pilota bravo, non è un pilota forte Marquez, è un campione fenomenale, e i campioni fenomenali vengono una volta ogni 20 anni, ogni volta ogni 10. Non lo so, non è un caso che si stia avvicinando ad Agostini e a Valentino Rossi. Si avvicina ai fenomeni.
0: Acosta prova a metterci tutto quello che può per tenere questa prima posizione, piazza lui il giro record 1:38.460. Peccato che Marquez si ferma a 36 millesimi da lui, quindi guadagna nulla. 38.999 per Bagnaia, gli altri sono ampiamente sopra il 39, anzi sopra il 39 e mezzo, con Miller, Marini, Moreira, Mir, Ogura e Lecuona, uno in fila all'altro, uno attaccato all'altro dalla quarta alla nona posizione. Prova a seguirli ma sta faticando e non ci sta riuscendo anche Razgatioglu, che è decimo. Massimo, per tornare su Marc Marquez, forse la statistica ancora più impressionante tra quelle tante che potrebbe sbloccare vincendo oggi è che, insomma, si tratterebbe della 15ª vittoria su Ducati, diventerebbe il terzo per vittorie per la casa di Borgo Panigale dietro a Bagnaia e Stoner.
2: Dopo Bagnaia e Stoner.
0: Peccato che lui è al terzo anno su Ducati.
2: Sì, ma guarda, quello che diceva Enrico è una grande verità. Senza quei 3 anni tormentati, dove sarebbe oggi Marquez? Proiettando le sue capacità e questa voglia di vincere, di correre, questa gioia di divertirsi, perché lui si diverte. Non dimentichiamo che è anche diciamo un ottimo collaudatore, è uno di quei piloti che quando parla con i tecnici dentro al box riesce a farsi capire, riesce a tradurre insieme ai tecnici le sensazioni che solo il pilota può dare, non la matematica, non i computer. E quindi io credo che siamo di fronte a una cosa unica, come lo è stato Valentino Rossi, come lo sono stati Doohan nel passato, Stoner, insomma è uno di quei fenomeni che, come diceva Enrico, nasce ogni tanto.
0: Nel frattempo Acosta fa il giro record, Marquez glielo toglie 7 decimi più tardi, 1:38.395. Si sta costantemente scendendo, siamo nel corso dell'11º giro. Segno Enrico che stanno anche gestendo questa gomma, non l'hanno spremuta subito per provare la fuga a Acosta e per provare a rimanere davanti i Marquez, no? Hanno cercato di così, insomma, prolungarne la sua vita a livello sportivo della gomma all'interno dei 26 giri.
1: Sì, secondo me così, secondo me entrambi stanno gestendo il ritmo. Acosta non può scappare, però vede che Marc è comunque sempre a 7-8 decimi, vuol dire che ancora non si avvicina. La gara è lunga, 11 giri, ne mancano ancora 15, quindi non siamo nemmeno a metà gara. Sta gestendo però Marc, dall'alto della sua enorme esperienza, secondo me qualche mosso la farà, e forse la sta facendo adesso. Ho visto che gli ha mangiato 2 decimi nel primo settore, forse si muove forse adesso.
0: Intanto Luca Marini scavalca Jack Miller, si prende la quarta posizione, è l'unico che in quel gruppone gira sotto l'1.40, oltre a Enea Bastianini che adesso si è accodato dopo il long lap, e quindi Marini prova a scappare per la quarta posizione, che Massimo, insomma, sarebbe molto importante per lui, sarebbe anche una conferma perché l'anno scorso fece, sempre a Balaton, 5° nel Gran Premio, 4° nella sprint. Evidentemente a lui il circuito piace e Honda ringrazia per quello che dicevamo in precedenza, no?
2: Sì, perché come ripeto, questo è un circuito che non fa esprimere le moto alla massima potenza, ma in una gestione equilibrata tra curve e rettilinei che sono molto brevi, infatti non raggiungono grandi potenze. E evidentemente questo circuito è quello che riesce a utilizzare meglio le caratteristiche ancora abbastanza scarse di Honda e Yamaha, perché insomma c'è da lavorare. Adesso bisognerà vedere con il cambio regolamentare il prossimo anno qual è lo stato del loro lavoro, ma al momento devono accontentarsi di uno o due circuiti dove possono dire la loro.
0: E poi insomma non dimentichiamo i cinque subito fuori che verosimilmente realisticamente potevano anche essere tutti davanti a Marini,
2: diciamo che poteva essere ottavo o nono in questo momento.
0: Esatto. Nel frattempo anche Marco Bezzecchi ha raggiunto il centro medico del circuito di Balaton, quindi check fisico anche per lui, vedremo se avremo notizie da qui alla fine di questo Gran Premio. Siamo a metà gara, quasi, tredicesimo giro appena iniziato di 26, Acosta adesso a 4 decimi solamente di vantaggio su Marc Marquez, e come diceva Enrico Borghi, tra poco potrebbe arrivare la mossa, l'attacco di Marc Marquez. Bagnaia staccatissimo a 6 secondi abbondanti dal duo di testa ed ha altri 6 secondi di vantaggio su Luca Marini, che ha allungato su quel gruppone che vede in ordine Miller, Moreira, Ogura, Mir, Lecuona, Razgatioglu in top 10 con Bastianini in undicesima posizione. Poi magari guardiamo anche chi conquisterà punti e migliori risultati in carriera nella gara di oggi, penso Lecuona e Razgatioglu. Però Enrico, è il momento? Lo dicevi prima, probabilmente appena si porterà in scia Marc Marquez, anche per la questione temperatura della gomma
2: della
0: anteriore,
2: pressione.
0: Esatto, della pressione, proverà a sferrare l'attacco.
1: Evidentemente Marc ha visto e ha capito che Acosta o non ne ha più oppure è tergiversa. Secondo me Marc, anche appunto per strategia, proverà ad attaccare, vedrà in quel caso come reagisce Acosta, perché attacca, se Acosta poi reagisce subito, allora vuol dire che anche Acosta sta conservando energie, cioè le gomme. E penso che Marc attaccherà presto, sì. Ed è il momento, siamo a metà gara, potrebbe essere la svolta.
0: Massimo?
2: C'è anche da dire una variabile che dobbiamo comunque considerare, pur essendo Marquez, e la sua condizione fisica. Io credo che la staccherà ora. O forse non vuole forzare più di tanto, perché magari lascia le energie per la parte finale, visto che è in controllo rispetto ad Acosta. Bisognerà vedere, adesso si è avvicinato tanto, sicuramente non può rimanere così vicino per il discorso della temperatura e della pressione delle gomme, perché abbiamo visto che influisce anche la distanza tra le varie moto, quindi o lo sorpassa o rimane ancora abbastanza lontano pur essendo vicino.
0: Acosta ci prova a fare un bel ritmo, 38,5, il problema è che Marc Marquez firma il record, il giro veloce, il record della gara 1,38,314, adesso gli è agganciato ai tubi di scappamento della sua KTM. Vediamo Marquez
2: qui
0: se ci prova, eccolo l'attacco di Marc Marquez ai danni di Pedro Acosta, che prova a incrociare la traiettoria in uscita, vediamo se ci riesce. Bella manovra di Pedro, che l'ha preparata bene, e si infila Acosta.
2: Bravissimo,
0: si infila Acosta alla grandissima, l'ha preparato praticamente da due curve prima, quando ha visto arrivare Marquez ha chiuso il gas un attimo prima per uscire meglio e preparare due curve più tardi l'incrocio di traiettoria. Beh, Marc lo sappiamo, però Enrico Borghi anche, attenzione però perché Marc ci riprova, è il momento, è arrivato il momento, Marc all'interno, Pedro non molla, c'è la S, quasi arrivano al contatto e Acosta lo sposta di forza e si tiene la prima posizione. Acosta si difende con le unghie e con i denti, chiude il 14° giro in testa. Enrico, che spettacolo anche Pedro Acosta,
1: è bravo il ragazzino.
0: Oh, l'anno prossimo compagni di squadra, lo ricordiamo, scusa se ti interrompo.
1: Esatto, e adesso andrà avanti così, perché come diceva Massimo, vicini non possono stare per la questione della gomma, ora sono vicini e qualcuno deve stare pur davanti, quindi è bellissimo per noi adesso, la gara è stupenda adesso.
0: Massimo?
2: Sì, è esattamente questo, credo che vedremo qualche altro sorpasso ci proverà. Ripeto, la condizione fisica di Marquez è un pochino l'incognita, perché un conto è la sprint con 13 giri, un conto sono 26 giri. Se è vero che ha passato tutta quella situazione
0: ancora, ma

0: Marquez, scusa Massimo, nello stesso punto di prima, stavolta si va a prendere la prima posizione allungando la traiettoria di quel mezzo metro che non permette a Pedro Acosta di provare l'incrocio di traiettorie nella S della curva 9-10. Adesso escono dal tornantino che è curva 11 e Marc ha preso un vantaggio che io credo potrebbe essere definitivo, Massimo.
1: Sì, penso anch'io, non solo per le gomme ma anche proprio per una gestione differente che fanno. In più, psicologicamente, a mio avviso è caduto Mir.
0: Sì, caduta di Mir che era settimo e chiude anzitempo la sua gara.
1: Credo che ci sia anche un elemento psicologico in Acosta, perché insomma vedersi sfuggire ancora la vittoria quando tu sai che poteva essere una delle occasioni in questo circuito potrebbe avere il suo peso.
0: Eh sì, con oggi finisse così sarebbe il 13° podio in carriera per Pedro Acosta senza mai vincere.
1: La sindrome.
0: Eh sì, peraltro insomma l'unica vittoria arrivata nella sprint in Thailandia a inizio stagione, ci ricordiamo come, con quella penalità postuma di Marc Marquez, anche lì se non sbaglio, vado a memoria, siamo a 12-13 podi nelle sprint con quella mezza vittoria. Insomma è chiaro che non è solo colpa sua Enrico Borghi, però inizia a essere un po' un peso, no?
2: Sì, però è molto importante il fatto che lui ci prova sempre, continua a provare e non molla. Qui lui ha mollato, perché quando prendi un, adesso lui ha già un secondo di distacco, vuol dire che ha mollato. Potrebbe anche darsi che la gomma gli sia finita, e allora comunque è meglio un bel podio che buttarsi per terra, tanto più che oggi si possono mangiare molti punti nei confronti dei leader di classifica che sono i due della Aprilia.
1: Sì,
2: può darsi che anche abbia pensato a questo.
0: Sì. Beh, chiaramente insomma Acosta finisce così, si riporta in quarta posizione in classifica, 2 punti da Fabio Di Giannantonio, con margine 24 sul Marc Marquez. Insomma, probabilmente viste le difficoltà di KTM, Acosta non è realmente in corsa per il mondiale, però insomma se gli altri poi cadono, vengono tirati giù e lui continua a fare podi, perché no Massimo?
1: Ma guarda, ricordiamoci sempre che nonostante sia pieno di ingegneri che fanno previsioni di tutti i tipi, calcoli,
0: sì,
1: di tutti i tipi, esatto, rimane la imprevedibilità, come abbiamo visto, di questo sport. E quindi, come dicevo ieri, c'erano tanti punti, ci sono tanti punti ancora in palio, ci sono 14 gare ancora oltre questa da disputare, e sono quasi 500 punti e abbiamo visto che nulla è deciso, nulla è scontato.
0: Nulla è scontato, anche perché Jack Miller va lungo e quindi risale in quinta posizione sfruttando questo errore del pilota australiano a Yogura, il che vuol dire che alla fine l'unica Aprilia in pista si è staccata, ma si trova quinta pur partendo molto molto indietro, pur essendo insomma anche un po' coinvolta in quello strike all'inizio. Enrico, Aprilia qui davvero si mangia le mani, perché forse il potenziale era per giocarsi quantomeno la vittoria, forse per vincere anche qui.
2: Sì, ma questo è il problema che Aprilia ora impara a conoscere, cioè finita l'euforia perché la moto va forte e sono arrivati le prime vittorie.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: In diretta da Udine, lo speciale radiofonico La Notte dei Lettori.
1: E buon sabato e un saluto, un ben trovato per questo speciale radiofonico La Notte dei Lettori. Noi siamo in onda in via dei Rizzani 1 presso la libreria Coop Friuli. Ringraziamo chi ci ospita nel cuore di questo festival. Un saluto da parte mia, da parte di Arianna Zani.
2: E da parte mia, da parte di Marco Fornasin.
1: E un ringraziamento a chi ci segue oggi, il valoroso Marco Rasi. Valorosissimo. L'altrettanto valoroso Giacomo Plotzner, perché noi ricordiamo che sempre oggi dalla libreria Coop Friuli andrà in onda successivamente anche lo speciale in Marilenghe alle 13:42 per chi volesse. Iniziamo la nostra puntata di oggi con La Cura, che è il tema scelto quest'anno come filo rosso per l'edizione della Notte dei Lettori, festival per l'appunto che popola il centro di Udine non solo in questo fine settimana a cui è dedicata questa puntata speciale.
2: Con i nostri ospiti infatti andremo a conoscere i vari modi in cui si può avere cura. Inizieremo sentendo le voci di chi ha organizzato questo festival, che ci offrirà una panoramica generale con cui ci concentreremo poi anche sugli appuntamenti da non perdere.
1: Allora facciamo qualche esempio.
2: Sicuramente va segnalato quello di domani mattina, domenica mattina, che vedrà protagonisti il fisico Fabrizio Coccetti e l'orchestra d'archi Blanc, che mescoleranno musica e fisica accompagnando allo studio della materia e i misteri dell'origine dell'universo un ascolto di musica pensata per l'occasione.
1: E poi parleremo chiaramente di lettura come spazio condiviso, il concetto che sta alla base del club del libro di Officine Giovani, che quest'anno vedremo si è concentrato su un approfondimento di Febbre, romanzo finalista del premio Strega di Jonathan Bazzi. E poi ci sarà anche un focus per i ragazzi.
2: Esatto,
1: Marco.
2: Molta attenzione per i ragazzi, per i giovani, perché sempre oggi, sempre alle ore 20, per esempio, in programma un appuntamento per adolescenti, per ragazzi dagli 11 ai 18 anni, che si cimenteranno in una sessione di gioco di ruolo dal titolo A caccia dell'orcolatte.
1: E chiuderemo la puntata presentando In solitudine, la due giorni tra musica approfondimenti dedicati alle tematiche giovanili, che occuperà il Colle del Castello nelle giornate, insomma, di venerdì di ieri e di sabato di quest'oggi. Allora diamo il ben trovato e il benvenuto a Cristina Marsili, direttrice della Biblioteca Civica Iopi. Ben trovata, Cristina.
3: Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'abbiamo detto, ricordiamolo, è un festival proposto dal Comune di Udine, nato da un'idea elaborata con le librerie. Ringraziamo ancora la Coop Friuli come esempio virtuoso, cresciuto in sinergia con la Biblioteca Iopi, che è, lo diciamo, il fulcro organizzativo, perché voi vi state allargando man mano nel corso degli anni, com'è un classico, insomma, anche di quella fucina di idee creative che è, diciamo, possiamo dirlo, Martina Del Piccolo, che forse ci raggiungerà dopo, ma sicuramente per il friulano ci sarà. Ma non finisce qui, perché ci sono anche gruppi di lettura, associazioni, scuole, realtà teatrali, musicali, insomma, e artistiche di varia natura.
3: Assolutamente, il festival è giunto alla sua 13ª edizione e di anno in anno, come naturale e giusto, amplia, diciamo, le sue proposte, le sue iniziative. La biblioteca è fulcro organizzatore, perché la biblioteca, dicevo stamattina proprio incontrando i nostri gruppi di lettura, da tempo ha smesso di essere soltanto contenitore di libri, per diventare invece un centro di aggregazione, un centro che crea comunità, un centro dove avvengono delle cose, dove si stabiliscono delle relazioni. Come è stata definita la biblioteca da una collega che ormai è diventata una consulente a livello nazionale delle biblioteche, Antonella Agnoli, le biblioteche sono piazze del sapere, e dove meglio che in una piazza si può organizzare un festival in cui diversi linguaggi si mescolano nelle diverse iniziative.
1: Ecco, allora l'abbiamo raccontato dai nostri microfoni con le anteprime itineranti. Siete andati in giro per ben 25 comuni, c'è una rete di territorio che veramente ormai è tessuta al meglio, possiamo dire così. Ma iniziamo raccontando come il tema scelto di quest'anno, La Cura, Ve Cure in Marilenghe, sia il filo rosso, e poi iniziamo a raccontare come avete deciso di dipanare questo filo.
3: Certo, allora quest'anno la la nostra regione celebra i 50 anni del terremoto e nel momento in cui si è cominciato a pensare a quella che poteva essere la tematica del festival di quest'anno, abbiamo voluto mettere l'accento non tanto su quello che era stato il dramma per il nostro territorio di quel periodo, della distruzione che ha colpito tutto il Friuli, ma in realtà invece puntare su quello che è stata la rinascita del nostro territorio, la ricostruzione. Ricostruzione che non è stata solo una ricostruzione fisica di case, di chiese, di fabbriche, ma è stata soprattutto una ricostruzione delle comunità, una ricostruzione delle relazioni. E per farlo c'è stato veramente bisogno di tanta cura. Cura e che poi una delle molteplici declinazioni che abbiamo utilizzato all'interno del festival, cura che è stata quindi cura del patrimonio, cura della natura, cura del territorio, ma appunto cura delle fragilità, cura delle relazioni, cura delle comunità in maniera particolare. E tutte queste declinazioni abbiamo poi cercato di inserirle nel programma che ha accompagnato, come giustamente dicevi prima, sia l'Aspettando la Notte dei Lettori che ora la Notte dei Lettori, tant'è che chi ha in mano il libretto anche online sul sito www.lanottedeilettori.com potrete vedere che proprio ogni appuntamento è accompagnato da una declinazione del termine la cura, che poi, come giustamente ricordavi, abbiamo poi anche tradotto in friulano, in marilenghe, con il verbo diventa ve cure, quindi avere cura, un po' in quella che è la modalità operativa dei friulani, no? Di mettersi in azione. E poi anche in inglese, con quel I care, mi prendo cura, mi assumo in qualche modo la responsabilità della cura. Ecco, questa è stata la linea dalla quale ci siamo mossi proprio per mettere assieme un programma che ci auspichiamo, insomma, tocchi, non possiamo dire tutti gli aspetti della cura, perché sono veramente tantissimi. In ogni cosa che facciamo, la cura è fondamentale per la riuscita appunto di ogni attività. Però, insomma, ci auguriamo di aver toccato una moltitudine di argomenti e di iniziative. Ecco.
2: Beh, allora facciamo qualche esempio, certo, partendo da quello che è successo fino ad oggi, perché abbiamo detto il festival andrà avanti oggi e domani, sono probabilmente le due giornate più ricche, però il festival è iniziato già nei giorni scorsi. Ci sono state anticipazioni già dal 30 maggio, Udine si è animata con una trentina di stazioni, tra l'altro diversissime tra loro, logge, musei, biblioteche, librerie, teatri, quindi una varietà di luoghi, di location, come si direbbe, una varietà anche di linguaggi.
3: Di linguaggi e di iniziative. Abbiamo iniziato, come giustamente ricordavi, il 30 maggio con la Giornata Mondiale del Gioco, che ha visto proprio la città popolarsi di bambini, ragazzi, famiglie, ma anche adulti, laddove il gioco, la dimensione ludica, è un elemento fondamentale per la relazione in famiglia, ad esempio, ma anche per la relazione fra amici, fra adulti, lontano, ad esempio, da quelli che sono i dispositivi elettronici. Quindi ritorniamo all'analogico. C'è stato un importante anteprima a Casa Cavazzini proprio il 3 giugno, ecco, lì sulla cura del patrimonio, perché effettivamente musei, biblioteche sono i custodi di quello che è il patrimonio e abbiamo voluto approfondire anche questo aspetto. E poi la Lectio Magistralis di Gian Antonio Stella come inaugurazione e il momento teatrale piacevole, ma che ci ha fatto anche molto riflettere, della banda Osiris con Telmo Pievani. E poi vorrei ricordare proprio da quest'anno, ogni anno in realtà c'è sempre stato uno spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi, ma da quest'anno abbiamo proprio voluto creare un segmento specifico, il Festival Kids and Young. E proprio ieri, nonostante il tempo che è stato veramente inclemente, sì, abbiamo sperato fino alla fine, ma vabbè, abbiamo trovato una soluzione alternativa al Parco Loris Fortuna, distribuendo bambini e ragazzi un po' fra biblioteca, castello, castello, loggia, loggiati e quant'altro, abbiamo ospitato circa 300 ragazzi che durante l'anno scolastico avevano realizzato nell'ambito del progetto Biblioteca e Scuola tutta una serie di attività laboratoriali, si erano messi in gioco e avevano realizzato loro stessi dei prodotti con queste attività che hanno raccontato a loro volta ad altri ragazzi quella che è stata la loro esperienza di un anno. Quindi questo è anche il coinvolgimento appunto di bambini e ragazzi.
2: Coinvolgiamo invece il pubblico a casa adesso e cerchiamo di invitarlo a venire a Udine, a venire intanto qua alla libreria Coop Friuli a vedere noi.
3: Certo.
2: Mattina, pomeriggio, ma che... soprattutto a vedere gli appuntamenti. Quali sono quelli da segnalare?
3: Certo, è difficile, però diciamo alcuni però... vanno assolutamente segnalati. Oggi pomeriggio alle 17 loggia del Lionello, già da Messetti in dialogo con Oscar D'Agostino, quando tornano le rondini Friuli 1976 memorie di un terremoto. Alle 18:30 chiesa di San Francesco, Luca Mercalli con Paolo Mosanghini, un pianeta che cambia, clima, energia, emergenze, vulnerabilità. E poi Enrico Galliano, ospite ormai tradizionale della notte in loggia del Lionello con Il cuore non va a dormire, e alle 19:30 Corte Morpurgo, Luciano Violante, Angelo Picariello, La democrazia non esiste in natura, lezioni di storia politica in difesa dei valori comuni. Lo avete citato, so che poi ne parlerete, Febbre, Jonathan Bazzi, Quando la lettura diventa spazio condiviso, 21, Chiesa di San Francesco, altro amico della notte dei lettori, Angelo Floramo con la sua Lectio Magistralis, ho contato i grani della tua clessidra, non lasciarli cadere in vano. E concludiamo stasera con gli 80 anni del Messaggero, la festa del Messaggero nella ex chiesa di San Francesco, con le notti udinesi tra cronaca e poesia, 80 anni di Messaggero Veneto, e non solo, con la partecipazione di cronisti dell'oggi e dell'ieri.
1: C'è veramente un sacco di firme storiche del Messaggero.
3: Importanti, certo.
1: E poi Catine, che ci sarà nella versione in marilenghe della nostra trasmissione più tardi. Ti lascio respirare, sei stata bravissima. Allora, invece domenica, domani, si inizia andando leggermente fuori le porte di Udine in un luogo speciale che noi abbiamo raccontato più volte, che è intimamente connesso alla cura.
3: Certo, Parco di Santo Svaldo, passeggiando ti racconto, storia e presente del Parco di Santo Svaldo. Qui avremo un misto fra l'elemento naturale che il parco offre e quella che è stata la storia del Parco di Santo Svaldo. E poi altri appuntamenti nel corso della giornata, appunto ne parlerete dopo, infinitamente piccolo, dal Big Bang alla Dark Energy. E io vorrei concludere però con quello che è l'evento al Teatro Giovanni.
2: La conclusione,
3: l'evento finale al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Eden Live Udine, ci piace dire concludiamo in paradiso, visto che abbiamo l'Eden, appunto, un pianeta da salvare, con Licia Colò, Valerio Rossi Albertini, Michele Dotti, Roberto Giacobbo, Alessandro Antonini, in collegamento con Rosy Braidotti, le musiche della Rhythm and Blues Band e anche altri testimoni della cura quotidiana.
1: Allora, per chiudere, rimandando poi al vostro sito, non finisce qui perché ci sono anche le mostre, poi partono gli eventi a corollario, perché non era eravate contenti di aver dato tutto a Udine.
3: Quattro
1: negli
3: giorni
1: ultimi mesi,
3: sono pochi.
1: Esatto. Quindi cosa accade?
3: Allora, ci sono delle mostre all'Università degli Studi di Udine. Abbiamo due mostre: Tempus Colligendi, Lapides, le antichità di Aquileia di Gian Domenico Bertoli, e poi Scrivere la storia, Napoleone e il calamaio del Trattato di Campo Formio. C'è proprio il calamaio lì, vero e originale. E poi alle librerie Coop Friuli, quindi qui dove siamo adesso ospitati, perdonatemi.
2: È troppa carne al fuoco.
3: Le mostre, no, ecco. E poi a Palazzo Morpurgo, l'abbiamo citato prima, la mostra del Messaggero Veneto, la voce della comunità, che sarà aperta fino al 21 giugno. Da noi in biblioteca, in sezione moderna, una mostra di mandala, universo armonico. E poi invece un nome che attraversa l'oceano da Udine a Buenos Aires, la storia della famiglia Bragato, Giuseppe Bragato, che è stato fra l'altro bibliotecario alla IOPI, e José Bragato, che invece è emigrato in Argentina, è stato un grande musicista. Museo d'arte moderna e contemporanea a Casa Cavazzini, impressionismo e modernità, i capolavori del Kunstmuseum Winterthur, e poi al Museo Etnografico appena inaugurata la mostra Scus Regeneration a cura di Simularte, e poi sempre al Museo Etnografico, quindi due mostre in una, cultura tessile in Friuli.
1: Ecco, mostre visitabili, lo diciamo, anche fino a fine giugno.
3: Anche fino a fine giugno, esatto.
1: E questa per la cultura tessile in Friuli fino al 13 di settembre, e poi chiudiamo con Tempus Coligendi Lapides,
3: esatto,
1: giusto?
3: Esatto.
1: Presso la Biblioteca Florio. Allora, ce n'è tantissime, veramente, noi rimandiamo al libretto, a corollario del festival, anche lo ricordiamo, perché questo è un incentivare, insomma, i genitori e i bambini, anche il risveglio del piccolo lettore a Pasian di Prato, il festival di letteratura per l'infanzia. Anzi, per i ragazzi, diamo un sito di riferimento, Cristina. Ridiamolo.
3: www.lanottedeilettori.com. Trovate tutto.
1: Benissimo, la Cristina adesso può respirare. Noi ringraziamo Cristina che è stata qui con noi, e ascoltiamo un pezzo musicale che ci racconta un po' della prossima intervista. Grazie.
4: We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Reports coming back indicate those twin large solid motors are functioning perfectly, producing 1.2 million pounds of thrust each. 25 seconds into the launch, all continuing to go well.

0: E rientriamo in collegamento dalla libreria Coop Friuli. Diamo il benvenuto a Riccardo Pes, compositore musicista. Ben trovato Riccardo.
1: Buongiorno Arianna, buongiorno Marco.
0: E Fabrizio Coccetti, fisico. Io adesso lo presento solo così, Fabrizio. Allora, ben trovato e buona mattina.
2: Grazie mille, grazie a voi.
0: Allora, abbiamo sentito qualcosa che va, insomma, a risuonare una... come possiamo raccontarla, una conversazione che Riccardo e Fabrizio hanno iniziato ad avere insieme nel lontano 2021. Di che cosa si tratta?
1: Beh, io sono sempre stato molto appassionato di fisica e con Fabrizio c'è un'amicizia un po' di lunga data che deriva da tanti... siamo dello stesso paese, di Spilimbergo, e con lui abbiamo iniziato dei dialoghi da cui sono nate poi dei brani musicali con l'intento proprio di riuscire a tradurre questi concetti di fisica in musica. Quindi una sorta di esplorazione di un metalinguaggio musicale, a proposito di linguaggi che appunto la dottoressa Marsili parlava prima, insomma c'è stato un po' il tentativo di tradurre la parola con la musica proprio.
0: Ecco, e cos'è stato creato? Da dove siete partiti? Come si è evoluto e cosa abbiamo ascoltato e sentiremo anche soprattutto domani mattina?
1: Sì, beh, è partito da una conversazione che Fabrizio faceva assieme a me, io lo intervistavo un po' su alcuni concetti di fisica e su quello poi improvvisavo, avevo anche una cassetta degli attrezzi, delle loop station, delle pedaliere, delle cose, insomma è nata così improvvisando. Poi da lì Fabrizio mi fa: ma guarda, secondo io trovo in questi brani queste cose che hai fatto, delle cose che ho detto, eccetera eccetera. Allora ho esplorato, ho conversato con Fabrizio ed è nato questo album nel 2021 che si chiama Qubit, Quantum Beat, da cui poi è nata una versione per orchestra d'archi che abbiamo portato insieme in giro per il Friuli l'anno scorso
0: e ha avuto un enorme successo, possiamo dirlo?
1: Eh sì, ha avuto un grandissimo riscontro, un po' perché la formula effettivamente funziona, poi insomma c'è Fabrizio che è veramente un astro, a proposito di rimanere in tema, e poi sicuramente anche le persone sono sempre più interessate a capire di più questo universo, cos'è, dove siamo, su cosa ci stiamo appoggiando.
0: Allora io ti chiedo, perché infinitamente piccolo, lo chiedo dal tuo punto di vista, insomma poi lo chiederemo a Fabrizio, conoscendo insomma la tua poetica musicale, è un omaggio alla creazione, partiamo da qui?
1: Sì, devo dire che senza averlo proprio fatto apposta, è nato proprio dall'idea della cura, su cui si ispira proprio il festival, perché sono molto appassionato anche di natura, mi piace molto scrivere ispirandomi alla natura, ho vinto anche un premio che mi ha portato in Scozia per un mese a esplorare proprio quei luoghi remoti, tradurli in musica, sempre con un po' la stessa modalità con cui ho cercato di tradurre questi concetti di fisica. E quindi ecco, diciamo, è nata questa intenzione un po' anche di esplorare anche l'aspetto, diciamo, naturalistico con queste musiche di legato proprio alla prendersi cura proprio della natura, ecco. L'infinitamente piccolo, sempre stimolato dai discorsi di Fabrizio, perché appunto è talmente un territorio inesplorato la materia, non sappiamo veramente di che cosa è fatta, che mi ha incuriosito talmente tanto che mi sono anche lì immedesimato e ho cercato di capire come tradurre in musica, diciamo, non soltanto dei concetti fisici, ma proprio andare nello specifico di questa idea, di questo infinito che non conosciamo e che stiamo ancora cercando di capirlo, ma Fabrizio è sicuramente molto più sul pezzo.
3: Passiamo a Fabrizio, che prima è stato presentato come

0: fisico per una questione di brevità, sì. Perché in realtà io ho una presentazione di penso 6-7 righe, ora non la leggerò tutta, però basta dire che Fabrizio Coccetti è dirigente del centro ricerca Enrico Fermi di via Panisperna a Roma. E quindi entriamo nella fisica parlando con il fisico. Di quali argomenti ci parlerà domani?
1: Allora, domani noi abbiamo pensato appunto con il maestro Pes un percorso musicale che aiuti una comprensione che inizia con la discussione della teoria del Big Bang, che è una teoria di cui parleremo anche abbastanza rapidamente, ma cercando di mettere in evidenza quello che non è e quello che è. Quindi con un linguaggio semplice attraverseremo le fasi iniziali della nascita del nostro universo per arrivare a quella che è la formazione della nostra galassia e del nostro sistema solare, e quindi del Sole, della Terra, della Luna. Sulla Terra ci fermeremo con delle composizioni originali composte da Riccardo, e poi da lì, vedendo la Terra come un'astronave che si muove nello spazio, che gira velocissima attorno al Sole, per esempio a più di 100.000 km all'ora, e esploreremo lo spazio, andremo a allontanarci nuovamente dalla Terra per vedere quelle che sono alcune delle sfide della fisica moderna, quindi per esempio la comprensione di che cos'è la dark matter, che è la dark energy, e cercheremo di lasciarci con un messaggio che permetta alle persone di incuriosirsi rispetto a come è fatto il nostro universo.
0: Allora, io penso che sia difficile, magari parlo troppo per me, non incuriosirsi, non venire attratti da questa materia, però trovo che possa essere, come dire, a prima vista un po' respingente, no? Un po' complessa. Come si fa a rendere accattivante, l'abbiamo detto, forse lo è già di per sé, ma come si fa a renderla comprensibile?
1: Allora, la chiave un po' della proposta che facciamo insieme a Riccardo è proprio quella di alternare alcuni concetti e alcune domande molto profonde da capire con della musica che è stata scritta in maniera originale, ispirandosi proprio a questi temi, e questo aiuta, crediamo noi, le persone a sedimentare quelli che possono essere i concetti. Quindi non si tratta solo di utilizzare un linguaggio adeguato, che ovviamente fa parte delle attenzioni che abbiamo, e quindi non solo una questione di divulgazione o di diffusione della cultura scientifica, è anche di più una questione di un lavoro sulle emozioni, sulle sensazioni, su una profondità che noi esseri umani, grazie alla musica, riusciamo a raggiungere. E quindi il fatto proprio di creare un percorso musicale originale che rispecchi il percorso scientifico, pensiamo sia il principale motivo per cui il messaggio può essere efficace.
0: Vado un attimo fuori tema, ma non troppo. Lei ci parlava, insomma, del fatto che approfondirete quelle che sono anche le sfide della fisica contemporanea. Più o meno ci ha detto quali sono, ma quanto, come dire, in queste sfide della fisica contemporanea si è influenzati da ciò che succede nel mondo esterno, e quanto invece la fisica contemporanea riesce a, come dire, proseguire le ricerche per conto suo senza farsi, ripeto, influenzare da quella che può essere la situazione geopolitica, economica, sociale, tutto quanto?
1: È un'ottima domanda, perché va un po' alla radice di quello che noi esseri umani dovremmo fare. La ricerca scientifica è principalmente collaborazione e anche competizione tra vari gruppi, il che garantisce che si riesca a fare ricerca di punta, ma è soprattutto collaborazione. E la guerra, per esempio lo scenario geopolitico che oggi abbiamo, rappresenta uno dei contrari di questa cosa. E quindi anche la ricerca scientifica risulta necessariamente influenzata dagli scenari che ci sono, e l'ideale sarebbe riuscire a smettere, ovviamente sembra una banalità, ma a smettere di spendere soldi in conflitti e invece lavorare sulla pace

0: e questo aiuterebbe anche la ricerca scientifica a avere più fondi e progredire meglio.
1: Allora, intanto, per chi volesse domani alle ore 10:30 all'ex chiesa di San Francesco andare ad ascoltare questa conversazione tra, insomma, Riccardo Pes e Fabrizio Cocetti, infinitamente piccolo, dal Big Bang alla Dark Energy. Com'è conversare insieme, Riccardo?
2: Beh, con Fabrizio è estremamente facile, un po' perché abbiamo una sintonia così naturale, un po' perché Fabrizio veramente è una mente eccelsa, quindi lui è veramente fantastico.
3: Sì, servono due menti eccelse per conversare, però, perché altrimenti...
2: Ma non me lo posso dire.
3: Ok.
1: Te lo diciamo noi. Grazie. Insomma, Riccardo Pes sei spesso ospite, hai dei progetti veramente veramente validi. Allora, per chi volesse matinée musicale e scientifica con l'orchestra Darky Blank e il fisico Fabrizio Cocetti. Allora, ringraziamo i nostri ospiti.
0: Grazie a voi.
1: E ora una piccola pausa musicale.

0: E andiamo avanti dopo aver ascoltato Get Up Stand Up Bob Marley, perché come dire, parliamo anche di Get Up.
1: Che grazie mille, che onore, cioè che onore iniziare così davvero.
0: Esatto, avete sentito la voce di Maddalena Franz, operatrice di Get Up, che ci ha raggiunto nel nostro studio temporaneo di quest'oggi alla libreria Coop Friuli. Buongiorno Maddalena.
1: Buongiorno a tutti e a tutte voi, grazie mille di averci invitato, Arianna e Marco, davvero grazie, siamo contentissime di essere qua.
0: Siete, perché siete in due, con te c'è Margherita Bisogno, che è ideatrice del club di lettura di Officine Giovani. Buongiorno Margherita.
2: Ciao, buongiorno.
0: Allora, abbiamo detto, voi siete qui, no, non l'abbiamo detto ma lo diciamo adesso, siete qui per chiaramente un appuntamento che ci sarà quest'oggi all'interno della Notte dei Lettori, ed è in qualche modo la conclusione del percorso del vostro club di lettura, che è l'incontro con l'autore del libro che avete letto. Allora Margherita, beh, diciamolo, il libro è Febbre, l'incontro si chiama Febbre quando la lettura diventa spazio condiviso, e c'è appunto questo appuntamento con Jonathan Bazzi, che è l'autore del romanzo che avete letto quest'oggi alle 20 in Loggia del Lionello, giusto?
2: Sì.
0: Bene, sono andato a memoria, ma
1: sei stato
0: ha funzionato.
1: Bravissimo.
0: Allora, Margherita, partiamo da te. Abbiamo detto, quando la lettura diventa spazio condiviso, quando è che nel vostro caso la lettura è diventata spazio condiviso? Come è nato questo progetto?
2: Allora, il club di Officine Giovani è nato come dalla volontà di lettori e lettrici che appunto desideravano avere uno spazio settimanale di incontro in cui la lettura esce dalla dimensione privata e invece diventa un'esperienza condivisa, e i libri che scegliamo nascono appunto da una decisione collettiva e ci vengono forniti dalla biblioteca comunale, che quindi sostiene il nostro percorso e ci permette di accedere attraverso testi che vengono prestati con prestiti di lunga durata dalle biblioteche di tutto il Friuli. Questo spazio appunto è nato con l'idea di uscire da una lettura che sia soltanto un momento individuale, ma appunto creare uno spazio di condivisione dove leggere diventa anche il modo per potersi confrontare e quindi discutere su tematiche che affrontiamo quotidianamente, appunto riportandole anche alla letteratura.
0: Ecco, un po' ce l'hai già detto, ma spiegaci come funziona appunto il vostro club di lettura, come funziona.

0: funziona un vostro incontro?
1: Beh, generalmente noi appunto decidiamo un libro all'inizio dell'anno e poi ogni settimana ci sediamo, ci prendiamo un momento per leggere insieme. Quindi non diciamo ci differenziamo dagli altri club del libro, dove il libro diventa soltanto il momento di discussione finale, ma la lettura rimane nell'individualità.
0: Un gesto privato, sì.
1: E quindi invece si condivide proprio il momento della lettura facendola ad alta voce, che è una pratica che si è persa molto, quindi anche provare a dare un'interpretazione al testo.
0: Ok, allora quest'anno avete scelto un testo particolare, non so chi mi vuole dire come l'avete scelto, perché l'avete scelto.
2: Allora, diciamo che intanto ringraziamo il Comune di Udine e soprattutto la direttrice artistica del Piccolo, ma anche la Cristina Marsili, con cui noi davvero collaboriamo con tantissimi progetti in tutti i campi, in tutti i progetti di Get Up, perché per noi comunque la cosa principale, credo che si lega tantissimo al tema della cura, sia la relazione, la costruzione delle relazioni. Quindi quest'anno abbiamo ricevuto questo bellissimo invito da parte della notte dei lettori di questa rassegna a partecipare e a portare a portare un percorso di Officine Giovani nel centro della città. Allora, con Margherita, è stata lei, diciamo, oltre a essere la fautrice, la responsabile del club di lettura, ma anche ha proposto il libro Febbre, e il tema principale, senza spoilerare troppo, ma è un libro del 2019.
0: Beh, ma raccontiamolo, spieghiamo che cos'è questo libro, senza raccontare come va a finire, ma è un'autobiografia,
2: esatto,
0: Jonathan Bazzi è qua stasera.
2: Esatto,
0: quindi...
2: quindi sì, e ne parleremo sicuramente anche con lui. Il tema principale è il margine, quindi il vivere nei margini, sia a livello di periferia delle grandi città, ed è un po' il collegamento che abbiamo avuto subito, perché noi come Officine Giovani ci troviamo nella periferia della città di Udine e viviamo tutte le difficoltà e anche le opportunità che la periferia dà. E soprattutto parla di corpi marginali, corpi malati e salute mentale, che io credo che siano due tra i temi più importanti e su cui anche le giovani generazioni adesso stanno riflettendo tantissimo. È nato quindi questa proposta di leggere insieme Febbre. Siamo riusciti ad agganciare l'ok dell'autore per venire qua, e quindi siamo andati avanti, abbiamo detto ok, il libro è giusto per noi.
3: Allora, cosa succederà questa sera? Cosa accadrà?
2: Allora, noi cercheremo di in qualche modo ricreare un po' il setting che utilizziamo a Officine Giovani. Non possiamo portare i nostri divanetti, ma cercheremo di creare un semicerchio all'interno del quale Jonathan Bazzi farà parte della nostra conversazione. Sarà una conversazione fatta a più voci, saremo sei ragazze e ragazze del club di lettura che dialogheranno con lui, cioè più che una presentazione del libro, sono più input e riflessioni nate dalla lettura che si vorranno portare in un confronto aperto. E quello che noi speriamo è che anche il pubblico voglia in qualche modo partecipare.
3: Anche perché una tematica, lo abbiamo detto, non vogliamo spoilerare, ma è molto delicata, giusto?
2: Esattamente, sì, si parla di, cioè comunque già dalle prime pagine del libro si parla di HIV, ma si parla anche tantissimo di un percorso sulla salute mentale, sulla fragilità, quindi che non è solo corpo ma è anche mente. E quindi è un tema super delicato. Jonathan Bazzi ne ha parlato davvero in una maniera che arriva in maniera super diretta, ed è riuscito con le parole e con questa autobiografia a parlare a tutti e a tutte noi. E poi parla tantissimo di un margine, che in questo caso, cioè nel suo caso, è il margine di Rozzano, con tutte le peculiarità della periferia delle grandi città.
0: So che ci tenevi in quanto, come dire, figura istituzionale a ringraziare, come dire, un po' le realtà che vi hanno dato una mano a realizzare questo progetto.
2: Grazie mille per avermelo ricordato, perché sennò me lo sarei dimenticata, perché tutto quello che noi facciamo come GetUp lo facciamo in rete con altre realtà, sia istituzionali che del terzo settore, e questa cosa noi ci teniamo sempre a sottolinearla, perché il cambiamento che il terzo settore mira non è possibile senza la rete che si va a creare. Questa iniziativa è stata organizzata da noi nell'ambito del progetto Giovani in Officine, Traiettorie di Cultura e Partecipazione, in collaborazione con il Comune di Udine, l'Associazione Culturale Vicino Lontano e i nostri compagni di viaggio, che sono i nostri compagni di viaggio quotidiano, che è il Circolo Arci Casaupa, con cui noi cogestiamo Officine Giovani. E all'interno del programma della Notte dei Lettori noi siamo riusciti ad arrivare grazie al contributo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
0: Perfetto.
2: Grazie mille.
3: Secondo me, diciamo anche dove siete, Maddalena,
2: certo,
3: per chi volesse. Abbiamo dato i margini, ma insomma ben poco distante, quindi vi si può raggiungere.
2: Assolutamente. Poi voglio dire questa cosa, che il progetto di Officine Giovani è un progetto, sono degli spazi aperti a tutte e a tutti i ragazzi e le ragazze dai 16 ai 35 anni, sono degli spazi del Comune di Udine dove i ragazzi e le ragazze possono sviluppare le loro competenze artistiche. Ci sono sale prove, sale polifunzionali dove possono fare prove di danza, teatro, e noi ci troviamo in piazzale Valle del But 3 di fronte al KK, uno dei posti più belli di Udine.
3: Benissimo.
0: Perfetto.
3: L'ex parco di cemento.
2: Esatto.
3: Nei tempi.
2: Anche i miei.
3: Benissimo.
0: Ultimissima cosa, magari qualcuno ci ha ascoltato e ha detto: wow, interessante questo modo di leggere i libri in gruppo. Margherita, ormai Febbre avete finito di leggerlo, ma il club di lettura tornerà, come fare a partecipare?
1: Beh, sicuramente da settembre rinizieremo a leggere, dovremo scegliere assieme il libro che decideremo di affrontare durante l'anno. Siamo per lo più studenti e studentesse universitarie, anche fuori sede, quindi generalmente il periodo estivo ci fermiamo, però per chi volesse unirsi a noi ogni venerdì dalle 18.30 alle 20.30 ci ritroviamo a Officine Giovani.
0: Quindi si possono seguire le pagine di Officine Giovani,
2: sì,
0: immagino, per restare aggiornati.
2: Esatto. E venirci a trovare.
0: Esatto. Grazie mille allora alle nostre ospiti, Margherita Bisogno, ideatrice del club di lettura di Officine Giovani, e Maddalena Franzo, operatrice di GetUp. Ricordiamo l'appuntamento di questa sera con Jonathan Bazzi, romanzo Febbre, quando la lettura diventa spazio condiviso, ore 20, Loggia del Lionello.
2: Perfetto, grazie.
0: Bene.
2: Mille.
0: Grazie a voi, ed ora un po' di musica.

0: ascoltato gli AC/DC con TNT, una canzone non a tema, però più o meno, come dire, c'era una similitudine, adesso non mi vengono le parole.
1: Così, sei emozionato?
0: No,
1: anche
0: c'era
1: tu.
0: Un suono simile, perché parliamo di D&D.
1: L'assonanza.
2: L'assonanza era quella.
0: Esatto, e ne parliamo con chi? Con Cristian Pressacco, educatore.
2: Sì, giusto? Educatore, fa parte del gruppo Invasioni Creative, con cui collaboro almeno da adesso un po' di anni, proponendo delle esperienze di gioco, okay. Ecco.
0: Invasioni creative, ma anche di 20, mi hai detto.
2: Appena okay. Nato questo gruppo, ok, composto da un manipolo di due educatori professionali, game designer, game trainer e due psicologi, un psicologo del gioco e un psicologo dell'età evolutiva, perché appunto le esperienze di gioco che portiamo sono mirate al target preadolescenti, adolescenti, 11-18 anni.
1: Ecco, spieghiamo anche questo nome di 20 per i non appassionati.
2: Di 20 è preso spunto ovviamente dal dado classico del gioco di ruolo, che è un dado a 20 facce, appunto di 20.
1: Mio figlio si è appena appassionato.
2: Benissimo.
0: Okay, avete un nuovo tesserato.
2: Ottimo, sì. Ottimo. E diventi parte della storia, come piccolo sottotitolo del nostro gruppo, perché quello che noi facciamo è giocare con la storia, in questo caso con la storia locale, quindi mescolando gli elementi di Dungeons and Dragons, tipicamente fantasy, con il folk friulano. Quindi scriviamo proprio l'avventura.

0: Dai, proviamo a proporla come serata finale per adolescenti alla Notte dei Lettori. Ha avuto un successone tanto da portare avanti a fino ad ora. E...
1: Cos'è successo nel corso di quest'anno? Dove siete stati? Perché siete stati un po' in giro.
0: Allora, abbiamo fatto da quella volta altre, con questa, tre multitavolo di Dungeons and Dragons, che è una sessione molto grande di gioco di ruolo in cui i ragazzi sono divisi in gruppi, in squadriglie, chiamiamolo così per intendersi, con un obiettivo comune. Okay? Ne abbiamo fatte due al Castello di Udine, proprio abbiamo giocato all'interno della Casa della Contadinanza, portando appunto i ragazzi a perlustrare le stanze del castello con le mappe vere del castello, in modo da fare divulgazione appunto su questa tematica. E abbiamo fatto due sessioni di gioco perché il numero dei ragazzi è altissimo, tantissimi ragazzi di Udine e dintorni giocano a Dungeons and Dragons, vogliono giocare a Dungeons and Dragons, e qua trovano appunto lo spazio per farlo perché lo fanno alla pari.
2: Ecco, per i nostri ascoltatori un po' più âgé,
0: sì,
2: che cos'è un gioco di ruolo?
0: Un gioco di ruolo è un gioco in cui c'è un narratore, in questo caso noi, che si chiama Dungeon Master, o Master, in cui racconta una storia e al tavolo sono seduti 5, 6, 7, in base poi alle sessioni di gioco, partecipanti, giocatori che interpretano un personaggio, ok? E effettivamente il Master mette delle prove, degli ostacoli, dei problemi da risolvere, quindi è una sorta di risoluzione di problemi costanti in un'ambientazione appunto fantasy, col proprio personaggio che interviene e fa delle, insomma, le sue azioni.
1: Come mai avete scelto proprio i giochi di ruolo, Dungeons and Dragons nello specifico, ma i giochi di ruolo con questa fascia d'età, quella degli adolescenti?
0: In primis perché gli adolescenti, io da educatore parlo, che lavoro con gli adolescenti, è un po' un target dimenticato, ma perché è un target difficile, ok? È un'età molto particolare, è un'età bellissima, un'età in cui ci si riscopre, e quindi diciamo che non è sempre facile trovare delle attività, laboratori, qualcosa che poi piace. Si va, noi abbiamo provato a, appunto, vi dico provare perché tempo fa abbiamo testato, cercato di capire se il gioco di ruolo fosse una cosa che può piacere. Effettivamente proprio Dungeons and Dragons, scelto perché è conosciuto, è una cosa che li ha attirati e li ha fatti, insomma, appassionare e partecipare.
1: Abbiamo detto, questa sera ore 20 ai Giardini del Torso,
0: sì,
1: ci sarà questa avventura multitavolo, dove li portate questa sera?
0: Allora, abbiamo costruito l'avventura basandoci in primis sulla tematica appunto di quest'anno, che è la cura. Abbiamo scelto la cura del territorio, inserendoci anche il bellissimo Orcolat, okay, il terremoto, dato che quest'anno c'è anche il 50°, e parliamo appunto, non spoilerò tanto l'avventura, ma i ragazzi saranno chiamati ad affrontare questo Orcolat che è arrabbiato per certi motivi, ed è arrabbiato perché non c'è abbastanza cura del territorio. Li faremo affrontare delle prove nelle foreste, quindi è collegato alla deforestazione, quindi l'orcolato è arrabbiato perché c'è una poca cura della foresta, dei corsi d'acqua, faremo del tagliamento che è l'ultimo, no, dei fiumi ancora selvaggio, e delle montagne per il sovraturismo, insomma la poca cura. Quindi grazie a questo, anzi per colpa appunto di questo maltrattamento, l'orcolato è arrabbiato e quindi in qualche modo è da calmare, da placare. Quindi gli avventurieri, i partecipanti, i giocatori saranno chiamati a fare questo.
1: Quanti ragazzi siete riusciti a far partecipare?
0: Allora, dico, ahimè, solo 20. Il gioco ti porta a giocare in piccoli gruppi, ma abbiamo più di 50-60 ragazzi che sono interessati e iscritti. C'è una lista d'attesa lunghissima, e per quello poi cerchiamo comunque di mantenere, ecco, fare continuamente delle proposte, in modo che magari uno non può partecipare oggi, ma può farlo fra un po' di mesi, perché magari abbiamo altre possibilità di farli giocare. Diciamo che in tutto in questi anni abbiamo raggiunto più di 100-150 ragazzi che hanno effettivamente partecipato alle avventure, tutti gli adolescenti, quindi
2: Christian,
0: è un bel numero.
2: Anche un altro, quali sono i luoghi a Udine dove si può, a parte le proprie case, andare a giocare e andare a incontrarsi?
0: Allora, ludoteca comunale di Udine chiaramente, e Giardini del Torso stasera e prossimamente abbiamo le avventure di quartiere, che è un progetto in cui portiamo il gioco di ruolo nelle biblioteche di quartiere. Quindi i ragazzi che abitano nei dintorni possono accedere, creare una piccola community di appassionati che poi possono in autonomia trovarsi. E faremo, invece di fare una one shot come stasera, quindi un'avventura inizio-fine, avranno la possibilità di partecipare a ben tre incontri in cui appunto trovarsi e giocare.
1: Ma a livello educativo, quali sono gli insegnamenti che,
0: allora,
1: che si portano a casa?
0: Grazie Marco di questo, nel senso che è un po' quello che poi volevo parlare, della peculiarità che noi gruppo di 20 portiamo.

0: è fare psicoeducazione tramite il gioco. E noi siamo estremamente attenti a livello educativo al tavolo di far protagonismo a tutti, quindi anche il ragazzo più, diciamo, introverso, più timido, ha il suo momento per diventare protagonista e probabilmente anche per riuscire a portare un apporto significativo al gruppo: gestione della leadership, collaborazione, strategia di gruppo, e imparare a mettersi in gioco in un gruppo che di ragazzi alla pari che non si conoscono, perché i ragazzi vengono lì sì magari con qualche amico, ma anche da soli, perché sono gli unici del gruppo a essere appassionati. Negoziazione e anche un po' di peer education, nel senso che noi diamo la possibilità sia ai pro player, cioè ai ragazzi esperti di gioco, che ai principianti che non hanno idea neanche di cosa sia D&D, che magari viene iscritto dai genitori perché magari sono dei vecchi giocatori e dicono vai lì, di farli far vedere appunto permettiamo appunto al ragazzino, alla ragazzina principiante, di guardare come gioca il pro player, ok, il giocatore un po' più esperto, e imparare da loro senza avere il master o l'educatore che ti insegna, anche perché noi non insegniamo le regole ma giochiamo mentre spieghiamo le regole mentre giochiamo.
1: Ecco, queste nuove generazioni hanno anche bisogno di sedersi, di prendere un ruolo, per l'appunto, di abbattere un confine ed esprimersi così, certo, e poter sbagliare e farlo, certo, in maniera collaborativa, certo, perché comunque, certo, c'è un fine comune. Come, certo, reagiscono? Perché noi abbiamo sempre un po' il timore, parlando di giochi abituati ormai al gioco inteso come videogioco, certo, cosa che assorbe in maniera negativa, cioè questo è un po' l'alone che c'è, ma in realtà è molto più sfaccettata.
0: Certamente,
1: no,
0: videogioco. Allora, se adesso parliamo degli aspetti positivi del videogioco, ne parliamo fino a domani mattina.
1: Certo,
0: perché
1: faremo un approfondimento.
0: Assolutamente, ma vi dico, vi chiederò di invitare anche Alan Mattiassi, che è lo psicologo del gioco, certo, uno dei massimi esperti di questo in panorama italiano, che vi dice perfettamente un po' come stanno le cose. Comunque, dicevi, parlava di fallimento. In realtà il gioco di ruolo ti permette di divertirti col fallimento.
1: Certo.
0: Se tu fallisci, lanci un dado, fai un numero basso, perché adesso a livello di meccaniche più lanci il dado e più fai alto, più nelle prove.
1: Certo.
0: Quando fallisci è molto bello perché succedono delle cose simpatiche. Non facciamo noi ovviamente fallire, ok, sei morto. Non esiste, assolutamente, perché sennò è esclusivo questa cosa. Quindi viene eliminato, vattene a casa. Assolutamente no. E prendiamo, no, il fallimento come rilancio, no, di creazione di una personalità, di creazione di una storia propria del personaggio, proprio del ragazzo che lo gioca.
2: E allora, se qualcuno dei nostri ascoltatori giovani volesse avvicinarsi alla vostra realtà, come fare a partecipare, come avvicinarsi a voi?
0: Allora, sicuramente adesso sui social, sia per Diventi, sia il social di Invasioni Creative, ma facciamo sempre uscire appunto tutte le locandine, i flyer, eccetera. Sicuramente avendo... Sempre in collaborazione con la ludoteca troveranno volantini eccetera, e oppure insomma tramite la mail invasionicreativeudine@gmail.com, insomma domande anche tramite, io propongo sempre tramite i social perché rispondiamo subito, certo, alle...
1: Ecco, ricordiamo appunto anche la ludoteca, che c'è anche una ludoteca per i più piccini in via del Sale, quindi, certo, le opzioni ci sono.
2: Perfetto, ricordiamo l'appuntamento oggi ore 20 ai Giardini del Torso. Grazie mille a Cristian Pressacco,
0: grazie
2: per
0: a voi,
2: essere stato con noi, ed ora un po' di musica.

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questa puntata, però prima dobbiamo presentare un ultimo appuntamento che, come dire, arricchisce il panorama della notte dei lettori, ma arricchisce in generale questo weekend perché è una proposta molto ricca. Di cosa si tratta? Ne parliamo con i nostri due ospiti finali, che sono Tommaso Chialini e Federico Miramontes, che sono curatori, organizzatori di In Solitudine. Buongiorno a entrambi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Tommaso, partiamo da te. Cos'è In Solitudine e com'è nato? Perché a una prima occhiata magari può

0: ricordare altri festival, però in realtà è nato, come dire, da un concetto ben preciso.
1: Sì, è nato per, diciamo, portare qua in contesto udinese qualcosa che non c'era più da tanti anni, un progetto fatto da giovani per i giovani e per coinvolgere le nuove generazioni. In solitudine è tante cose, in solitudine è cultura, è arte e soprattutto musica, in solitudine è creazione di comunità soprattutto, è quello a cui puntiamo, è un grande evento che l'anno scorso ha fatto migliaia di presenze, in cui cerchiamo di portare cultura all'interno, sì, di Udine e della regione Friuli Venezia Giulia.
0: Federico, è un festival che incrocia musica e approfondimenti. Partiamo dalla musica. Chi sono i nomi che avete portato quest'anno e quali sono le scelte musicali? Non so se c'è anche, come dire, un filone che vi ha guidato, che magari quest'anno può essere diverso da quello dell'anno scorso.
2: Sì, allora sicuramente la bellezza dei festival è quello che sono realtà riconoscibili negli anni, ma sono anche mutevoli. Quest'anno in particolare abbiamo scelto un tema centrale che poi ci ha guidato anche sulla scelta musicale. Il tema centrale è stato quello del ragionamento sulla tecnologia, sull'utilizzo di essa, sia in ambito analogico che digitale. Questo che cosa significa? Che abbiamo lavorato portando dei workshop sperimentali con strumenti analogici e anche dei workshop invece con tecnologia all'avanguardia. Questo si lega con la musica che abbiamo scelto, perché per il venerdì abbiamo scelto Alex Fernet, che è una band che lavora completamente in analogico, dalle sonorità post-funk. I Funky Lemonade invece, che hanno un funk, diciamo, che va nell'altra direzione, quindi con dei suoni molto digitalizzati. Invece per oggi, per la giornata di sabato, abbiamo un approccio nuovamente analogico con Cucina Internazionale, che suoneranno un DJ set totalmente in vinile. Poi abbiamo Pellegrino da Napoli, che ci porta in un ponte tra queste due realtà, perché farà un live set, quindi un DJ set però anche con strumenti suonati. E poi avremo Toy Tonics, che è una crew di Berlino con due DJ italiani che porteranno un nuovo approccio della musica house.
0: Allora, abbiamo detto però non solo musica, Tommaso, quindi ci sono tutta una serie di appuntamenti culturali a latere, approfondimenti. Cosa succederà? Chi porterete oggi? E appunto abbiamo parlato di strumenti analogici, di esperienze, quindi quali sono anche le esperienze che si possono fare?
1: Beh, oggi ci sarà il main talk con Roberto Mercadini e Davide De Biasio. Appunto Roberto è un narratore, un divulgatore, uno scrittore, attore di teatro e che è autore di molti libri premiati e anche ospite fisso in Rai. E mentre Davide è un giovane, nel pieno cuore, nella piena mission del nostro festival, abbiamo scelto di portare un giovane che è nato e cresciuto qua, ha fatto strada, è un fisico teorico e fa anche lui divulgazione scientifica su YouTube. E loro, appunto, è l'evento principale culturale della rassegna di quest'anno e incroceranno il tema della notte dei lettori, che è il tema della cura, insieme a quello di cui ha parlato Federico, quindi alle nuove tecnologie. E hanno dato vita a questo talk che si chiama Dare torto come atto di cura, dove partiranno proprio dal metodo scientifico, dove il dare torto, tra virgolette, è proprio il cuore del metodo scientifico. Aiuta
0: a
1: crescere.
0: E sarà oggi alle 18:30.
1: Alle 19.
0: 19,
1: alle
0: scusa.
1: 19.
0: E poi però ci sono, ieri c'era appunto un approfondimento musicale, come dire, una possibilità di sperimentazione musicale, oggi ce n'è un'altra, di cosa si tratta?
1: Sì, lascio magari la spazio a Federico.
2: Sì, come dicevo prima, mentre ieri si trattava di strumentazioni analogiche, in particolare il Termin, quindi è venuto Leo Virgili, che è uno dei pochi maestri in Italia di questo particolarissimo strumento che si suona senza il contatto fisico. Oggi invece abbiamo sempre al secondo piano della Casa della Contadinanza un laboratorio organizzato da Creazioni Indigeste, dove ci saranno tutta una serie di nuove tecnologie legate all'arte, quindi avremo una mostra con dei in realtà aumentata, perciò si potrà guardare attraverso i telefonini, si animeranno questi quadri, ci saranno dei banchi dove si potrà suonare letteralmente dei frutti e degli oggetti del quotidiano, ci saranno dei visori che creeranno degli ambienti immersivi all'interno della stanza, tutto ciò collegato anche a una soundscape sonora. Sono tante cose un po' difficili da spiegare, l'unico modo per capirle davvero è

0: venire, entrare e provarlo, perché è veramente una cosa unica ed anche un nostro punto di forza per portare un festival che non sia solo una serie di nomi, ma che sia in generale un'esperienza a 360 gradi.
1: Allora, a questo punto come si fa a partecipare?
2: Esatto, confidando come dire, in un tempo più clemente di quello di ieri, sì, come sì. Si fa a partecipare?
0: No, il tempo oggi è sicuramente migliore, non c'è dubbio.
2: Anche perché peggio di ieri, sì, penso che sia abbastanza difficile.
1: Non chiamiamola però.
2: No, non sfidiamolo.
0: Per partecipare è molto semplice, se ci seguite su Instagram, bravi, andate nel link in bio, c'è il link appunto per Ticket SMS, altrimenti potete cercare Ticket SMS sul web, digitare In Solitudine e vi apparirà la giornata di oggi.
2: Che comincia alle?
0: Comincia alle 18.30, apriamo i cancelli.
3: Comunque è possibile appunto venire anche in loco, ci saranno i volontari che spiegheranno anche come scaricare l'app e come acquistare il ticket, proprio ai piedi della salita del castello.
2: Perfetto, grazie mille allora a Tommaso Chialini e Federico Miramontes, organizzatori di In Solitudine, per essere stati con noi.
1: Noi ricordiamo chiaramente il sito www.lanottedelettori.com. Abbiamo parlato anche di persone che aiutano, ricordiamo anche le bussole, perché ci sono 15 studentesse e studenti degli istituti Zanone e Copernico che sono a disposizione, insomma, del pubblico che fruisce tutti questi eventi. Gli appuntamenti, abbiamo detto, sono tantissimi. Io ricordo anche per i bambini, perché abbiamo sempre quest'occhio di riguardo, per chi volesse, questa sera ore 19 La Notte dei Pupazzi, racconti e pigiama party. Poi gli appuntamenti importanti li abbiamo già detti, abbiamo Mercalli oggi, abbiamo la Messetti, abbiamo Gagliano, abbiamo Violante, Angelo Floramo del nostro territorio e questa sera questa notte udinese per gli 80 anni del Messaggero Veneto, mentre domani si parte con una passeggiata presso il parco di Santo Osvaldo a tema chiaramente cura, varie staffette e vari appuntamenti per chiudere al Teatro Nuovo Giovanni da Udine con Eden Live, un pianeta da salvare con Licia Colò, uno tra i nomi, questo talk finale del festival La Notte dei Lettori. Noi ringraziamo i nostri colleghi Marco Rasi al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia e ci diamo l'appuntamento tra pochissimo alle ore 13.42 per la nostra versione della Notte dei Lettori, la Gnotta e le Tours in Marilenghe. Grazie.

0: ed io avrò cura di te.
1: E buongiorno a tutti da Daniele Lettigi in diretta da Trieste per il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia di domenica 7 giugno 2026. Oggi ci occuperemo dei costi della chiusura del confine italo-sloveno, chiusura in vigore da 2 anni e mezzo, del turismo a Trieste in questo fine di primavera e del festival BioEst. Chiudere e controllare i 232 km di confine con la Slovenia è costato almeno 20 milioni di euro, di cui 18,7 per pagare le trasferte degli agenti inviati in Friuli Venezia Giulia in rinforzo alla polizia di frontiera. Il restante 1 milione 700 mila euro è stato invece speso per logistica e attrezzatura. È la stima, calcolata da un'inchiesta del quotidiano Il Piccolo, di quanto speso dalla chiusura dei valichi il 21 ottobre 2023, 2 anni e mezzo fa. Qualche giorno fa, dopo il monito della Commissione europea rivolto a 9 paesi, tra cui l'Italia, a revocare i controlli ai confini, il ministro dell'interno Piantedosi aveva definito la misura un pilastro fondamentale, ricordando che essa aveva portato a 658 arresti, 280 dei quali per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il quotidiano segnala che tuttavia il numero di passeri arrestati è in linea con i trend precedenti alla serata dei confini. Secondo quanto accertato l'inchiesta, sono impegnati in servizi giornalieri 231 agenti della Polizia di Stato, di cui 30 di quella di frontiera, 35 carabinieri e 75 militari della Guardia di Finanza. Un dispiegamento notevole, ma non sufficiente, vista l'ampia area da monitorare. Inoltre, se i valichi principali come Fernetti e Rabuiese sono sempre presidiati, presenze molto meno incisive sono quelle ai numerosi ingressi secondari. E sempre qualche giorno fa, rispondendo proprio a Piantedosi, il sindacato di polizia SIULP aveva definito il monitoraggio un colabrodo. Sono aperti dalle 7 di questa mattina in Kosovo i seggi elettorali per le terze elezioni politiche in 16 mesi. 2 milioni e 100 mila gli aventi diritto al voto, oltre 500 mila dei quali residenti all'estero. In corsa per i 120 seggi che compongono l'Assemblea del Kosovo ci sono 22 partiti e 3 coalizioni, la maggiore delle quali vede alleati il partito nazionalista populista di sinistra Movimento Vete Vendosie del premier

0: riuscente Albin Kurti, con alcune formazioni minori, accreditati al 36% dei voti. Schierati contro di loro, ma non alleati, ci sono tre partiti di centrodestra, la Lega Democratica del Kosovo, 26% nei sondaggi, il Partito Democratico del Kosovo, PDK, la trasformazione istituzionale della milizia di resistenza armata UCK, accreditato del 24%, e l'Alleanza per il futuro del Kosovo, al 7-8% delle proiezioni dei sondaggi. In gara per 10 seggi riservati alla minoranza serba ci sono invece la Srpska lista, legata a Belgrado, in concorrenza con il Partito per la Libertà, la Giustizia e la Sopravvivenza, che gode del sostegno del premier Kurti. I seggi chiuderanno alle 19 e intorno alle 20 sono previsti i primi exit poll. Dall'esito elettorale non sono attesi però grandi cambiamenti in un rapporto di forze che da 2 anni sta tenendo la vita politica del paese al palo. Il Kosovo è infatti in crisi politica dalle elezioni del 9 febbraio 2025. Dopo un anno di completo stallo, senza una maggioranza certa, le elezioni anticipate del 28 dicembre scorso diedero finalmente una maggioranza certa al partito del premier Kurti, ma i veti incrociati hanno impedito l'elezione di un presidente della Repubblica e la legislatura è morta dopo soli 4 mesi. E ora spostiamoci a Trieste, che nel fine settimana si anima ancor più di turisti, mentre la sera vede sempre più giovani riempire i locali delle vie del centro. Sentiamo.
1: Si va da Piazza Ponte Rosso fino a Piazza Venezia. E questa è l'area di Trieste in cui la vita notturna del capoluogo giuliano prende vita soprattutto nei fine settimana. C'è di tutto, dai giovanissimi fino ai pensionati, tutti alla ricerca di socialità, ascoltando musica e sorseggiando un drink o una bevita. L'inizio dell'estate sembra invogliare questo svago tra sorrisi, balli e l'immancabile smartphone per documentare il tutto.
2: Ma per me è semplicemente vedere i miei amici, divertirmi, stare in compagnia.
3: Credo che sia una movida, nonostante ci sia abbastanza movimento rispetto a Bergamo, mi sembra una movida abbastanza ordinata.
1: Un movimento, quello della notte, che consente un buon giro d'affari per bar, ristoranti e discoteche. Vera Vivante, proprietaria di un bar.
4: Comunque nel weekend soprattutto, che facciamo i grandi incassi, che ci aiutano ad andare avanti col mese, a pagare tutte le cose che dobbiamo pagare.
1: Poco apprezzata da alcuni, la decisione di chiudere a mezzanotte la musica esterna dei locali.
5: Qua la musica chiude abbastanza presto. Noi eravamo in una serata in Viale Miramare e siamo venute qua a vedere un po' com'era la situazione, però in realtà è molto triste qua.
1: A vigilare sul rispetto delle ordinanze comunali che impongono nel fine settimana la chiusura degli altoparlanti alle 24, ci pensa la Polizia Locale di Trieste, con veri e propri blitz di agenti in borghese nei locali. Pierluigi Marchetti, vicecommissario della Polizia Locale di Trieste.
6: Il controllo in particolar modo va a visionare gli aspetti degli strumenti elettroacustici, cioè la valutazione di impatto acustico di ogni pubblico esercizio che ha delle casse o che emette musica deve avere obbligatoriamente. Andiamo a controllare che tutte le attività inerenti al pubblico spettacolo siano autorizzate.
1: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Una notizia di cronaca che ci porta a Muggia, dove ieri sera c'è stato un accoltellamento davanti alla stazione delle Corriere in piazzale Curiel. Ad avere la peggio, un 24enne ferito con fendenti in diverse parti del corpo. Non sarebbe però in pericolo di vita. Ad aggredirlo, un 19enne. Entrambi sarebbero triestini, forse motivi di gelosia all'origine della violenza. E tra gli eventi andati in scena a Trieste in questi giorni, fra la curiosità dei passanti, ieri pomeriggio il centro storico si è trasformato in un grande campo da golf a 18 buche per la 4ª edizione di In City Golf.
7: Ovunque palline da golf che volavano sopra le teste dei tanti turisti e cittadini che affollavano il centro storico di Trieste, da Piazza Unità a Piazza della Borsa, dai bastioni del Castello di San Giusto al Foro Romano. Per la sicurezza di tutti le palline erano in gomma piuma. Fra le tappe più scenografiche, quella sul terrazzo del Teatro Verdi o la Porsche in Piazza Unità decappottabile trasformata in buca. 72 giocatori da tutta Italia, Polonia, Olanda, Germania, Slovenia e Austria. Fra loro anche il cantante Mal, in squadra con moglie, figlio e amici. La squadra più giovane, composta da ragazzini di 12 e 14 anni del Golf Club di Padriciano. A organizzare anche questa edizione è stato l'altoatesino Kurt Anrather, che sottolinea l'importanza di questa occasione per portare il golf in mezzo alla gente e allo stesso tempo per far conoscere Trieste ai tanti golfisti. Ad accompagnare i giocatori lungo il percorso c'erano gli studenti di turismo della Scuola Superiore Da Vinci. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E sempre a Trieste, oggi la seconda e ultima giornata della 34esima edizione di BioEst, festival dedicato al biologico, al consumo critico e all'ecologia, con oltre 100 espositori.
8: Immersa nel parco di San Giovanni,

0: Giovanni, anche quest'anno Trieste ospita BioEst, la tradizionale fiera mercato di prodotti naturali e biologici organizzata dalle associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato. Giunta alla 34esima edizione, forte di un mercato del bio in costante espansione, attira un pubblico variegato di famiglie appassionate di uno stile di vita sano e consumatori consapevoli. Più di 100 gli espositori presenti, tra agricoltori biologici, artigiani e artisti che promuovono l'autoproduzione. L'economia circolare e i prodotti naturali, quali cosmetici e abbigliamento, realizzati con macchinari semplici e tradizionali. Molti laboratori creativi, gli spettacoli, le conferenze, le dimostrazioni pratiche e le attività anche per bambini. Novità di quest'anno la presenza di un'artigiana delle Marche che produce scarpe con tessuti ricavati da foglie di tè, bucce d'arancia, petali di fiori e altri materiali naturali. Un mondo tutto al naturale, con piante che suonano attraverso l'amplificazione delle loro vibrazioni. Una vera e propria conversazione tra strumenti musicali e organismi vegetali che emettono i suoni riconducibili a una sorta di canto. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Lo sport pallanuoto: in gara 1 della semifinale scudetto di Serie A1 femminile, la Pallanuoto Trieste è stata battuta a Ostia dalla SIS Roma per 15-12. La sfida, al meglio delle tre gare, si sposta ora a Trieste, con gara 2 in programma lunedì 15 giugno alla piscina Bruno Bianchi con inizio alle 20. Nonostante il risultato non sia stato positivo, ha commentato l'allenatore Paolo Zizza, le ragazze hanno offerto una prova encomiabile. Ci è mancato sicuramente qualcosa, queste sfide si vincono in difesa, dovremo quindi migliorare in questo aspetto in vista del prossimo confronto. Con questa notizia termina il giornale radio dell'Ora della Venezia Giulia, oggi redatto e condotto da Daniele Lettige. Con Walter Vidonis e Paolo Cassano la parte tecnica, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo buon pomeriggio.
2: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
3: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti come sempre. Questa volta concludiamo il lungo percorso dei pellegrinaggi cristiani partendo da un altro presupposto: da dove nasce il pellegrinaggio? Il pellegrinaggio nasce da una tradizione ebraica e quindi l'abbiamo chiesto al nostro rabbino capo di Trieste, Meloni. Buongiorno, buona domenica, grazie.
4: Buongiorno, buona domenica a tutti.
3: Cominciando a parlare del pellegrinaggio, io dicevo che è importante avere una meta che sia il più possibile ricorrente, tornare spesso nello stesso posto per dare a quel luogo non soltanto un segno di fervorino spirituale, ma prendere da quel luogo la potenza e la forza che questo luogo sente. Io sapevo, e poi sono stato corretto, che gli ebrei avevano l'obbligo di andare 3 volte all'anno a Gerusalemme e adesso dice tutto cambiato. E allora mi piacerebbe capire qual è l'origine del pellegrinaggio, qual è la motivazione che ha originato il pellegrinaggio e in che modo vivete il pellegrinaggio per poi alla fine cercare un trade union, magari anche piccolo, tra quella che è la tradizione da cui noi prendiamo la nostra vita e che abbiamo, diciamo, abbandonato abbastanza.
4: L'origine è un po' complessa in realtà dell'idea di pellegrinaggio. I pellegrinaggi erano tre feste particolari. Le uniche feste che sono chiamate Moed, dunque un tempo di incontro, che sono Pesach, la Pasqua ebraica, Shavuot, che corrisponde dunque al dono della Torah sul Monte Sinai, e Sukkot, che è la terza festa conclusiva, che è la festa delle capanne. Se la prima e la seconda nel mondo cristiano si capisce un po' a cosa corrisponde, perché Pasqua esiste, diciamo che Pentecoste esiste anche, invece Sukkot è un po' più complicato da capire. E queste tre feste, che sono chiamate Shalosh Regalim, i tre pellegrinaggi, sono la base e l'origine di cose. E sono tre momenti particolari. Prima di tutto sono feste che hanno una valenza agricola, cioè Pesach avviene sempre in primavera, 50 giorni dopo, che è l'estate, avviene dunque Pentecoste, e Sukkot avviene proprio in autunno.

0: cioè tempi proprio agricoli. L'apertura del mondo della vita agricola, il massimo della sua vita agricola con le mietiture di estate e la conclusione, giusto prima dell'inverno, del tempo agricolo. L'ultima mietitura è stata fatta, ci è stato messo nei granai tutti i raccolti e adesso arriva il momento dell'inverno e ecco ancora un'occasione d'incontro. La parola Moed, in ebraico biblico, significa tempo e incontro, è un incontro, un invito. Dunque, in un certo qual modo, Dio convoca il popolo ebraico 3 volte all'anno ad incontrarlo in un luogo preciso, che è il Tempio di Gerusalemme. E questa è l'origine, dunque, del Chag, proprio della festa. Tra l'altro, la parola Chag in ebraico ha dato in arabo Hajj, e la parola Hajj significa pellegrinaggio in arabo. Dunque, c'è questo legame che esiste anche a questo momento. È da capire che comunque nel periodo del deserto le feste esistono, sono comandate, ma non possono essere compiute. Per quale motivo? La Pasqua nel deserto viene il Pesach, ha un'altra valenza, che è una valenza storica, cioè quella della liberazione della schiavitù d'Egitto. E viene festeggiato, se leggiamo nel testo biblico, solo il primo anno dopo l'uscita, i 40 anni successivi, no, i 38 anni successivi, non sarà festeggiato. La seconda, che è il dono della Torah, dunque questo incontro, la rivelazione sul Monte Sinai, avviene effettivamente il primo anno, ma dopo non è ancora una in atto. E la terza, la festa delle capanne, che ricorda la permanenza del deserto, non può essere festeggiata che quando è finita la permanenza del deserto. Dunque, paradossalmente, il comando viene fatto, la convocazione, l'invito viene dato, ma non può essere applicato per un altro motivo. Un invito significa un punto di partenza e un punto d'arrivo.
1: Certo.
0: E questo è anche il proprio di tutti i pellegrinaggi. Se io vado a fare un pellegrinaggio, parto da un punto per arrivare in un punto preciso. Ora, quando il popolo ebraico è nel deserto, il deserto è il non luogo per eccellenza, non ha né inizio né fine, dunque non può permettere il pellegrinaggio, può permettere la peregrinazione, cioè il muoversi un po' in tutte le direzioni, ma non dare proprio un cammino molto preciso. È solo dopo l'ingresso in Canaan, in terra di Israele, che comincerà a porsi il problema. La meta sarà per forza questo incontro con Dio, e dove Dio è presente proprio nel quello in un primo tempo, fino all'epoca davidica, a Shiloh, dove c'è il Mishkan, questo tempio portatile che viene comandato da costruire e che si può smontare e spostare. E viene quando...
1: Shiloh sarebbe Silo,
0: Sì.
1: sì.
0: Shiloh è giusto vicino a Gerusalemme, adesso
1: Sion, ecco.
0: non mi ricordo la traduzione
1: Sion
0: esattamente.
1: per noi è
0: Sì, e
1: Sion.
0: dunque lì viene costruito il Mishkan.
1: Accanto al tempio,
0: No, è vicino perché la
1: vicino,
0: città di Gerusalemme non è ancora
1: formata.
0: conquistata, esiste ma non è conquistata e non appartiene ancora al regno davidico. E a questo punto il pellegrinaggio si fa da dove io mi trovo verso il Mishkan. Perché? Perché il Mishkan, questo tempio portatile, è il luogo in cui c'è la presenza divina in prima persona. Dunque, come ho detto in uso, il Moed è una convocazione, un invito a un incontro, è chiaro che vado dove so che Dio è presente in prima persona. Ovviamente dopo la conquista davidica e la costruzione del tempio da parte di Salomone, diventa ovvio che a questo punto il luogo dove andare è Gerusalemme. 3 volte all'anno io sono convocato da Dio a incontrarlo nella sua casa, che è il tempio di Gerusalemme, e portare qualcosa di particolare. All'epoca erano dunque tutto quello erano i sacrifici, erano 3 sacrifici che si facevano quello che è l'olà, che è l'olocausto, questo primo sacrificio che è in dono e consumato

0: consumato completamente, interamente. C'è il Korban Chagigah, cioè il sacrificio di festa, che era in parte mangiato da colui che offriva, e c'era il Shalmei Simcha, quelli offerte per la gioia di aver fatto questo cammino e di essere arrivato, di presentare questo sacrificio. È da notare che la parola sacrificio, Korban, in ebraico, ha una radice molto importante. Il sacrificio è un elemento di avvicinamento. La radice di Korban è karov, essere vicino. Dunque lo scopo del sacrificio è di avvicinarsi a Dio, o avvicinarsi anche a un cambiamento. Quindi il sacrificio non è un atto solo di crudeltà o di vocazione. È ovvio che Dio di per sé non ha bisogno del sacrificio. Questo è abbastanza chiaro per tutti, non c'è bisogno di fare una grande discussione talmudica, ma è necessario all'uomo un atto concreto che gli faccia capire che abbia fatto un avvicinamento, abbia fatto un percorso, l'abbia concretizzato.
1: Chiedo scusa, ma il sacrificio è il sacrificio dello sgozzare l'animale per poi mangiarlo insieme a Dio, o sbaglio?
0: Senz'altro, ma per questo ci sono tre certificati. Il primo, che è la Olà, l'olocausto, non viene mangiato
1: niente.
0: Questo viene sacrificato e consumato completamente sul fuoco. Il Korban Chagigah, quello di festa, che motiva la mia presenza, questo viene condiviso. Una parte viene bruciata, il grasso e certi elementi, e l'altra parte viene mangiato da colui che ha portato il sacrificio. Dunque il sacrificio non è una perdita, qualcosa, è anche un modo di consumare carne. Ricordiamo che non era una cosa che si faceva come oggi. Oggi abbiamo i macellai, abbiamo i mattatoi che ci ammazzano
1: quintali di animali.
0: No, all'epoca si uccideva, sì, perché non è una cosa negativa, ma non si uccide in qualsiasi modo.
1: No.
0: E dunque era anche l'occasione per poter mangiare le cose, ma anche per condividere, per dare, perché una parte di questo sacrificio viene regalato al Cohen, al sacerdote, che non ha territorio, che non ha possesso, che è completamente dedito al lavoro, al tempio, o ai leviti. La particolarità di Gerusalemme per il pellegrinaggio qual è? È che ognuno parte dal suo territorio.
1: Sì.
0: Lo sappiamo che Israele è divisa in 12 territori,
1: sì.
0: E ciascuno parte da uno spazio che gli è proprio. Per arrivare a uno spazio molto particolare, che è la città di Gerusalemme. Città di Gerusalemme che non è divisa. La città di Gerusalemme è l'unico luogo in Israele che non appartiene a nessuno, ma appartiene a tutti.
1: Ah, bello, non è divisa,
0: non è divisa per territorio, appartiene a tutto il popolo. Per arrivare al centro di Gerusalemme, al cuore di Gerusalemme, che è il Tempio, che è il luogo in cui Dio si trova, ma Dio si trova in uno spazio che è condiviso per tutto il popolo. Il che fa che quando si arrivava a Gerusalemme, l'accoglienza a Gerusalemme del pellegrinaggio era molto particolare. Nel senso che a Gerusalemme il pellegrino era accolto nelle case degli abitanti.
1: Certo.
0: Era accolto da loro. Non c'è,
1: la prima forma di bed and breakfast.
0: Quasi, ma gratis.
1: Gratis.
0: E questo dunque è molto favoloso, è molto importante. Cioè viene anche a questo punto a consolidare e a rafforzare il concetto di fratellanza, di appartenere tutti allo stesso popolo,
1: certo,
0: di avere tutti la stessa meta e di condividere con gli altri. Questo ha funzionato dall'epoca salomonica, con l'introduzione poi della distruzione del primo tempio e l'esilio babilonese, che riprende con il secondo tempio fino al 70. Nel 70 avviene il dramma della distruzione del tempio, ed ecco che a questo punto, cadendo il tempio, decade anche il pellegrinaggio. Non c'è più luogo in cui si può fare sacrificio. È molto chiaro nel mondo ebraico che esiste solo un luogo in cui si può fare sacrificio, ed è il Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme non esiste più, il sacrificio non esiste più. Non esistendo più il sacrificio, decade anche il luogo, decade anche il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio fisico decade, diciamo così. È ovvio che noi le feste le festeggiamo, che la convocazione, il Moed di Pesach, di Shavuot, di Pentecoste o di Sukkot esiste e noi le festeggiamo tuttora. Tuttavia diventa un processo molto diverso. Il sacrificio viene sostituito dalla preghiera. Dunque, le preghiere particolari per queste tre feste, prima di feste, sono sostitutive del sacrificio che non si può più offrire.
1: Ma il pellegrinaggio sussiste?
0: Ma il pellegrinaggio non sussiste, se non un pellegrinaggio quasi interno. Devo io, al momento di festa, fare questo percorso per ritrovare questo rapporto con Dio. Dunque sono in un cammino più interno, più spirituale che fisico. Era in un certo qual modo il pellegrinaggio è una facilitazione di un percorso, perché quando io, e nell'ebraismo si è molto pragmatici su questo, quando io faccio, compio l'atto, lo vivo di più, lo capisco meglio, è molto più difficile come sforzo questo cammino personale interno, quasi solitario, è molto difficile, ed è per questo che il momento delle feste solenne, che sono le tre feste liete, l'andare in sinagoga diventa essenziale, è una forma di pellegrinaggio, è muoversi verso, e dunque la preghiera sinagogale ha acquisito una grande importanza, anche i tempi sono molto lunghi, se il tempo di preghiere per le feste ebraiche, e la festa solenne dice dello Shabbat per esempio è quella più lunga, sono comunque delle preghiere che non durano meno di un paio d'ore, dove si è molto presi, dove si legge, dove si studia, dove si aiuta a fare questo cammino.
1: Ci si condivide anche.
0: Si condivide perché effettivamente a questo punto poi ci sono i pasti festivi e dunque c'è le famiglie che si ritrovano per forza, soprattutto quella del seder di Pasqua, ma anche per la festa di Pentecoste e anche la festa di Sukkot, dove si vive anche in capanne. Dunque si continua a praticare degli elementi molto concreti al di fuori della possibilità di fare questo percorso a Gerusalemme, perché non c'è più la possibilità. Tuttavia, qualche parte, qualcosa è rimasto. Questo bisogno che il popolo ebraico ha di ritrovarsi in Gerusalemme, di ritrovarsi al Tempio, è molto conosciuta questa passione, questa fissazione del popolo ebraico per il Kotel Maravi, il muro occidentale, quello che viene chiamato muro della lamentazione o muro del pianto, allora che non si fanno lamentazioni, non si piange, sì, c'è un giorno in cui si piange la distruzione del Tempio, ma è questa ricerca dell'incontro con Dio attraverso questo muro che è un solo cinta esterna del Tempio, dunque non si può più andare. Quello che è importante però è di pensare che questo pellegrinaggio veniva fatto in modo che tutti lo potessero fare senza creare una folla o dei momenti difficili. Per esempio, quando si saliva dunque al Tempio di Gerusalemme, le scale che portavano verso l'ingresso del Tempio non erano scale regolari, c'erano scale a 80 cm, poi seguite da una di 40, poi una di 35 e così, in modo di rompere il flusso, di obbligare la gente piano piano a salire e così di non creare affollamenti e una folla troppo importante. A questo punto si sono aggiunte anche una usanza molto forte, quella di dire i famosi salmi. Si andava cantando, il salmo è un canto, che sono i salmi che si chiamano Shirei Maalot, i canti dei gradini, i famosi salmi dei gradini. Perché si chiamano salmi dei gradini? Perché a ogni gradino si cantava uno di questi salmi, in modo di dare anche questa cosa. Dunque questo avvicinarsi al Tempio dava luogo a canti. Tuttora al Kotel la gente ancora oggi, quando c'è un momento di feste, si va al Kotel. Cioè molta gente va a Gerusalemme per le feste, quando sei in Israele, o anche così, per andare al Kotel, che non è esattamente la stessa cosa di quella del passato, ma è questa nostalgia molto forte del ripristino e del ricominciare a avere questo luogo di incontro privilegiato che si trova.
1: Io ho vissuto due Shabbat andando nelle vostre terre, uno in un kibbutz, il kibbutz di Keturah, ed era interessantissimo, a parte che abbiamo mangiato un montone che era la fine del mondo, non è. E poi invece al muro del pianto, io lo conosco così anche se non si piange, ed è veramente una festa grandissima,
0: sì.
1: Cioè diventa un qualcosa di

0: mette insieme tutti quelli che sono presenti in modo molto radicale, direi.
1: Se, senz'altro, è molto, molto vissuto. C'è un momento che non è un momento di pellegrinaggio, ma che io consiglio, se avete l'occasione di trovare, si trova anche su online, di sentire il
0: Ah,
1: canto della
0: bellissimo.
1: prima sera delle quello che si chiamano le Selichot, le suppliche che ci portano a Capodanno e a Kippur. E la prima sera, perché sono le preghiere che si devono fare di notte, tutto il popolo si raduna e canta con una sola voce. E questo dà un po' l'idea di cos'era il pellegrinaggio a Gerusalemme.
0: Purtroppo il tempo è tiranno. Ringrazio il rabbino Meloni e ringrazio tutti voi per averci ascoltato. E ringrazio Marco Ferrito per la collaborazione tecnica. Alla prossima domenica.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Quella dell'energia di Engie. Bellissima. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
3: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
4: Va così ogni mattina? Tutte le mattine.
5: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
3: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Tensione sempre più alta in Medio Oriente, sparatoria letale nel centro di Israele. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali nella periferia sud di Beirut.
4: Israele torna a colpire i sobborghi meridionali di Beirut, la roccaforte di Hezbollah. Il ritorno della guerra nella capitale del paese, con cui Tel Aviv ha rinnovato il cessate il fuoco solo giovedì scorso, è la risposta al lancio dei razzi dal Libano, 2 in mattinata intercettati dalla contraerea israeliana nel nord del paese. Almeno 3 morti nel sud del Libano. La tensione lungo il confine si infiltra nel territorio israeliano. La polizia ha annunciato l'arresto di un secondo sospettato in relazione alla sanguinosa sparatoria di questa mattina nel centro di Israele, un morto e 5 feriti. Secondo quanto riferito dal quotidiano Times of Israel, che cita la polizia, il secondo sospettato è un uomo di circa 20 anni, proveniente da Taibe, una città arabo-israeliana non lontana dal luogo dell'attentato. Hamas parla di un gesto eroico, la prova che la resistenza palestinese è ancora in vita. Nottata di fuoco anche a Gaza, dove l'esercito dello Stato ebraico dice di aver eliminato un altro capo di una milizia terroristica e rivendica l'uccisione, avvenuta martedì, di Abu Karim, comandante operativo di Hamas, protagonista della strage del 7 ottobre. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Intanto Donald Trump, in un'intervista all'NBC, ha ribadito di essere molto vicino a un accordo con l'Iran, ma ha anche sottolineato che non intende scongelare gli asset iraniani all'estero per un valore di circa 24.

0: 4 miliardi di dollari e di non voler includere il Libano nel possibile accordo di pace con Teheran. Le radiazioni sono nei limiti, ma l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica esprime preoccupazione per il bombardamento russo del sito di stoccaggio delle scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. Raid di Mosca anche sulla città di Zaporizhia. Droni ucraini hanno invece colpito un deposito petrolifero in Crimea e infrastrutture energetiche e ferroviarie nel Donbass. C'è attesa per il summit a Londra, dove tra poche ore Zelensky incontra Starmer, Macron e Merz. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito: non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD 5 Stelle, AVS Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, altro bagno di folla per Prevost a Madrid, dopo le centinaia di migliaia di giovani che ieri sera hanno partecipato alla veglia di preghiera a Plaza de Lima. Il pontefice è stato accolto da più di 1 milione di persone a Plaza de Cibeles per la celebrazione del Corpus Domini. Il Papa, commosso, ha poi portato l'ostensorio per le vie della città per oltre mezz'ora. Domani pomeriggio, incontro riservato con le vittime di abusi sessuali in ambito ecclesiastico. Simbolo della TV italiana e della RAI, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni.
1: Mantenere il successo è difficilissimo, arrivarci è possibile. La cosa più bella è averlo e constatarlo, cioè girare per strada e sentirti abbracciato dalla gente.
0: Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di Rai Cultura con una programmazione dedicata in onda su Rai Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissione come Sette Voci alle edizioni di Sanremo. Quando gli dèi lasciarono il mondo, l'ultima estate di Pompei è il libro che ci fa rivivere la città romana, la sua società in crisi, quando stava per arrivare l'eruzione che la distrusse nel 79 d.C. Lo ha scritto il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.
2: Pompei offre una grandissima opportunità di capire dietro lo splendore dell'impero romano nel primo secolo d.C., quando poi Pompei viene distrutta, dietro questo splendore che cosa si nasconde, qual è l'ombra di quella società, dove sono le crepe.
3: Le crepe che lei ci fa vedere nel suo libro, Gabriel Zuchtriegel, sono le disuguaglianze sociali e di genere, la schiavitù, la decadenza dei costumi, della religione, e a questa crisi si sta preparando una nuova risposta.
2: Comincia a diffondersi un movimento che per i romani era temibile, asociale, pericoloso, ovvero il cristianesimo.
3: Che immagine di Pompei danno queste celebri rovine a lei, Zuchtriegel, che si muove tra esse ogni giorno da direttore del parco archeologico?
2: Uno entra proprio nel vivo e capisce che Pompei non è solo, e forse nemmeno prevalentemente, quell'immagine che spesso abbiamo dello splendore, ma è molto affascinante anche andare nelle piccole botteghe, gli appartamenti. C'è tutto un patrimonio che è molto meno studiato e noto, e purtroppo a volte anche tutelato, di quanto non meriterebbe.
3: Federico Pietranera, GR1.
0: E noi ci fermiamo qui, la linea torna ai colleghi dello sport.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più

0: IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Domenica Sport.
2: Eccoci ancora insieme, Domenica Sport qui su Radio 1, Giacomo Pileschi con voi. Andiamo in Francia, Roland Garros, per sapere come sta andando la finale fra Cobolli e Zverev, Emilio Mancuso.
3: Non sta andando bene per Flavio Cobolli, la finale della Roland Garros. Finora non c'è partita, lo dobbiamo dire, 6-1 Zverev in 33 minuti, un primo set volato via troppo facilmente per il tedesco, con Cobolli che non ha mai avuto palla break sul servizio di Zverev e soprattutto molto in difficoltà sul suo servizio. D'altra parte ne ha tenuto soltanto uno, 47% di punti, 20 con la prima e addirittura 38 con la seconda, con ben 16 errori gratuiti, tantissimi, da parte di Flavio Cobolli, e 3 soli vincenti, dunque uno score di meno 13, e quando hai uno score di meno 13 tra vincenti ed errori è dura, durissima competere con un giocatore come Sasha Zverev, che ha il servizio ed è 40-15 nel primo game del secondo set. Dunque due opportunità per Zverev di salire subito 1-0 all'inizio del secondo set. Cerca di incitarsi, di autoincitarsi anche Flavio Cobolli. Seguiamo questo punto con il tedesco al servizio, gran servizio ad uscire, ancora con il dritto incrociato Zverev, prova ad entrare in campo, più in campo rispetto al primo set Flavio Cobolli. Dovrebbe magari usare anche la palla corta, che può essere un'arma importante in questa partita. Niente da fare con Zverev, che sfonda con il dritto, porta a casa il primo game del secondo set. Dunque 6-1, 1-0 tutto per Sasha Zverev. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire. Linea allo studio.
2: Grazie ad Emilio Mancuso. Adesso in poi andremo a rimbalzo di linea, torniamo alla Formula 1. Manuel Codignoni.
4: Siamo nel corso del giro numero 52 dei 78 previsti, dunque ne mancano 26 al traguardo. Vi dobbiamo dare nota del ritiro di Lando Norris, il campione del mondo in carica, che ha parcheggiato la sua McLaren ai box. Aveva un problema al motore oramai già da diversi giri, a un certo punto si è proprio rotta la batteria e ha fatto passare i piloti che aveva alle sue spalle, e si è fermato ai box. Per quello che riguarda la classifica, Kimi Antonelli sta facendo un altro sport, a 22 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, praticamente quasi un free stop, ovvero sia, se dovesse arrivare una safety car avrebbe lo spazio quasi per fermarsi ai box e cambiare le gomme e rientrare comunque in testa davanti a Lewis Hamilton. Hamilton è secondo, a sua volta ha un vantaggio abbastanza risicato nei confronti di Leclerc, 4 secondi e 6, e dunque se la corsa finisse adesso Leclerc finirebbe di fatto secondo, perché Hamilton deve scontare 5 secondi di penalità. In quarta posizione c'è George Russell, anche lui deve scontare 5 secondi di penalità, ma soprattutto fra poco, se si continua a girare così, Kimi Antonelli arriverà negli scarichi di George Russell e lo doppierà. Questo ci fa capire che nel momento in cui dovesse succedere, solo 3 piloti finirebbero a pieni giri, gli altri Antonelli li ha doppiati tutti, e doppiare il proprio compagno di squadra e leader per il mondiale, al netto diciamo della gara sfortunata che ha avuto George Russell dal punto di vista del timing per tante cose, sarebbe un'ammazzata psicologica clamorosa. Ed è lì vicino Kimi Antonelli, sta arrivando negli scarichi di George Russell. Russell adesso si è liberato a sua volta di un altro doppiato, ovvero sia della Williams di Carlos Sainz, ma lì a breve, a poca distanza, c'è Kimi Antonelli, anche lui passerà Carlos Sainz e fra poco arriverà negli scarichi di George Russell, arriverà al doppiaggio. E io credo che se è vero che la Formula 1 sono anche e soprattutto mind games, giochi mentali, andare a doppiare il tuo compagno di squadra nel campionato più prestigioso come quello di Monte Carlo, credo che sia una mazzata psicologica, non so neanche come definirla, faccio fatica a trovare un aggettivo per George Russell. Ad ogni modo, giro numero 53, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre, due Ferrari sul podio, ma davanti a tutti c'è il leader assoluto e dominatore non solo di questo Gran Premio di Monte Carlo ma del mondiale, un ragazzo al quale ci stiamo abituando ai capolavori che sta facendo, ma non dovremmo continuare a stupirci, perché a 19 anni queste cose, signore e signori, le abbiamo visto fare da pochissimi piloti nella storia del motorsport. Kimi Antonelli comanda davanti a Hamilton e Leclerc il Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo a Parigi.
3: Finora una partita a senso unico, però il tennis ci ha abituati. Repentini cambi di regime.

vedremo se il regime di oggi continuerà ad essere quello dettato da Zverev oppure Coppoli riuscirà a rompere questa ragnatela di Kolpin.

0: come in questa occasione, finalmente piazza un ace ad uscire a 187 km all'ora. Tiene il servizio abbastanza agevolmente, uno pari all'inizio del secondo set. L'applauso del pubblico, ci sono tanti italiani in tribuna in questo appuntamento così importante, la finale del Roland Garros, con un italiano in campo, il quarto italiano della storia a giocare una finale di un major, e quindi insomma dell'era Open naturalmente, dunque è un appuntamento straordinario questo, quello di oggi, con Adriano Panatta che sta osservando da vicinissimo accanto alla presidente della federazione francese questa finale tra Kobol e Zverev, con Zverev che comincia a servire nel terzo game del secondo set. Finora è sempre il tedesco a guidare lo scambio, il gran dritto ad uscire vincente da parte di Zverev, 15-0 per lui sulla situazione di un game pari nel secondo set. Torniamo al Gran Premio di Monte Carlo,
1: dove Kimi Antonelli si sta avvicinando a George Russell, il quale a sua volta, diciamo, ha iniziato ad anellare una serie di giri veloci, ma in questo momento arriva il doppiaggio. In questo momento Kimi Antonelli doppia il compagno di squadra George Russell. Succede di rado che diciamo un pilota doppi un suo compagno di squadra. Il fatto che avvenga nel Gran Premio di Monte Carlo, nel Gran Premio più celebre, e il fatto che avvenga nel momento in cui, diciamo, questi due piloti sono tecnicamente in lotta per il mondiale, anche se li divide 43 punti, fa venire in mente, diciamo, tante cose, tanti aggettivi, diciamo, poco carini nei confronti di George Russell. Alcuni me ne suggerisce l'amico e collega Giulio Delfino, che ci sta ascoltando e che saluto, non tutti, diciamo, riproducibili in fascia protetta. Ad ogni modo, questa è una mazzata per le speranze di mondiale di George Russell. Intanto continuano a fioccare le penalità, 5 secondi di time penalty anche per Oscar Piastri. Francamente facciamo fatica a capire il motivo di questa penalità, visto che non c'era stata data notizia neanche dell'investigazione. È in corso un'altra investigazione, anche piove sul bagnato, nei confronti di George Russell, che ha pizzicato con la ruota posteriore sinistra la linea bianca in uscita dalla corsia dei box. Sono tutte quisquille e pizzillacchere, verrebbe da dire, citando Totò, perché Kimi Antonelli sta facendo gara 6, ha doppiato tutti quanti tranne le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, che sono in seconda e terza posizione. Ascoltiamolo Antonelli. C'è qualcosa di strano sul motore in cima alla hill, in cima alla collina. Probabilmente si riferisce alla fine della salita del Massenet, con la curva che porta poi verso il Casinò, ma smentendo se stesso fa segnare anche il giro più veloce in 1.14.9, è in controllo assoluto. 22 giri al termine, Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi i primi tre. Torniamo nuovamente a Parigi.
0: Cambio di campo al Roland Garros, e dunque vi aggiorniamo solamente sul punteggio, con Zverev avanti 2-1 nel secondo set, con Zverev che si è aggiudicato facilmente il primo parziale come punteggio di 6-1, e Flavio Kobolli deve cercare di entrare in partita, intanto tenere un po' di servizi, fondamentale quello per restare aggrappato al suo avversario e poi provare a fargli male sul servizio, ma intanto alzare di molto la percentuale sul servizio. Lo abbiamo detto, un primo set molto deficitario per quanto riguarda questo aspetto, con Kobolli sotto il 50% sia dei punti vinti con la prima, addirittura 38% di punti vinti con la seconda. Troppi errori gratuiti, lo abbiamo detto, un primo set sicuramente da dimenticare. Adesso Kobolli al servizio e, come detto, deve cercare di tenere con un certo agio i suoi turni di servizio. Torniamo alla Formula 1.
1: 21 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, Antonelli, Hamilton, Leclerc. Non è cambiata la situazione, vi diciamo solo che Leclerc si è portato a 3 secondi da Hamilton e dunque in questo momento gli è virtualmente davanti, considerata la penalizzazione che il pilota inglese, 7 volte campione del mondo della Ferrari, dovrà scontare al termine della corsa. George Russell è in quarta posizione, dunque limita i danni dal punto di vista del punteggio, ma è chiaro che il suo weekend non può affatto essere definito positivo, anche per via del fatto che è stato doppiato poco fa da Kimi Antonelli. Seguono Ajar, Piastri, Gasly, Lawson, Lindblad e Sainz. Poco fa ve lo dicevamo, Kimi Antonelli ha fatto segnare il giro più veloce. Il suo ingegnere di pista prima gli ha detto non c'è niente di preoccuparsi per il motore, poi gli ha detto ok, hai fatto il giro più veloce, non ne abbiamo veramente bisogno. Però io immagino anche la mentalità del pilota. Ayrton Senna tanti anni fa stava facendo una gara dominata a Monaco con la McLaren, iniziò a rallentare proprio perché non aveva bisogno.

0: bisogno di spingere, andò dritto alla curva che precede il tunnel e, così arrabbiato per aver buttato quella gara in quell'occasione, andò direttamente a casa sua a Monte Carlo senza neanche passare per il box. Evidentemente aveva la signora delle pulizie che gli ha aperto, altrimenti non credo avesse le chiavi nella sua tuta, proprio per sbollire la rabbia. Da lì in poi non è più successo e Ayrton Senna è diventato il re di Monte Carlo con 6 vittorie. Questo per dire di come la mentalità di Kimi Antonelli, che continua a spingere a 20 giri dal termine, continua ad essere quella corretta. Antonelli, Hamilton, Leclerc, questi primi tre. Torniamo nuovamente da Emilio Mancuso.
1: Serve Flavio Cobolli, 30-15 per lui. Come detto, deve tenere il servizio Cobolli assolutamente, e poi cercare di far male a Zverev, ma intanto c'è bisogno di una serie di servizi, arrivare in fondo nel set, il secondo, perché è un set molto importante questo, visto che Flavio è partito con l'handicap del primo parziale praticamente senza giocare, perso 1-6, e dunque deve assolutamente entrare in partita Flavio Cobolli. Intanto è 40-15 sul suo servizio, con 2 opportunità per raggiungere Zverev sul 2 pari. Il rovescio incrociato saltellando alla Sinner, poi lo smash vincente di Flavio Cobolli, che tiene il servizio, raggiunge Zverev sul 2 pari, deve mettere un po' di pressione al tedesco. Intanto siamo 2 pari nel secondo set con Zverev al servizio, si gioca da 51 minuti e già nei primi 4 game del secondo set c'è stato più equilibrio, c'è stata molta più partita rispetto a quello che c'è stato invece in tutto il primo set, se si esclude il game d'apertura dell'incontro, il game più lungo finora, con 14 punti ceduto da Cobolli al servizio. È stato un game combattutissimo che ha aperto un po' il primo parziale. Gran servizio a uscire di Zverev, il dritto a rete, il pallonetto di Cobolli che poi non riesce a recuperare, lo smash di Zverev, 15-0 per il tedesco sulla situazione di 2-2 all'inizio del secondo set. Torniamo alla Formula 1,
0: dove il race control ci segnala bandiere gialle. C'è un incidente, la Stroll è andato a muro e attenzione, a 18 giri dal termine qui potrebbe entrare in pista una safety car e questo potrebbe rimescolare tutto quanto. Antonelli ha 30 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton, il che vuol dire che se si trovasse, e infatti c'è safety car, arriva la comunicazione della safety car e adesso mi immagino che tutti quanti si fermeranno ai box, il gruppo verrà ricompattato, Stroll dice che sta bene e potremo assistere ad un mini gran premio di 18 giri dove tutti quanti con gomme fresche cercheranno di darsi battaglia, non quello di cui aveva bisogno evidentemente Kimi Antonelli, che aveva, come detto, un vantaggio importantissimo, ma Monte Carlo è assolutamente anche questo. Adesso bisognerà vedere chi si fermerà ai box, quando verrà aperta la pit lane e quello che succederà. L'unica certezza che vediamo è la situazione di classifica prima di questo incidente, ovvero sia Antonelli, Hamilton e Leclerc, con Hamilton che viene effettivamente richiamata ai box in questo momento e dovrà scontare adesso allora i 5 secondi di penalità e non a fine gara, così come George Russell. Dunque a questo punto Charles Leclerc, che è alle spalle di Lewis Hamilton, si accoderà probabilmente alla vettura gemella e potrà effettuare la propria sosta ai box solo dopo che il suo compagno di squadra l'avrà fatto. Situazione decisamente caotica, vi faremo un resumé nel prossimo collegamento. Intanto vi diciamo, safety car, 17 giri dal termine, Antonelli davanti a tutti, Antonelli davanti a Hamilton e Leclerc, Antonelli che però non si è fermato a differenza delle Ferrari che hanno entrato e bloccato la via dei box. Vedremo quello che succederà. Intanto torniamo a Roland Garros, da Emilio Mancuso a te.
1: Si accende dunque improvvisamente, come da copione, il Gran Premio di Monte Carlo. Vedremo quale sarà l'esito finale dopo la safety car. Intanto è 40-0 con Zverev al servizio, facile il game di servizio per il tedesco, a 0 il servizio ad uscire, poi con il dritto a chiudere il colpo, 3-2 per Zverev nel secondo set. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, primo parziale 6-1 per il tedesco. Torniamo al Gran Premio di Monte Carlo.
0: Allora, siamo ancora in regime di safety car, le due Ferrari sono uscite dai box con Leclerc che si è anche lamentato con il suo muretto, ha detto ma perché diavolo ci siamo fermati? Evidentemente Leclerc avrebbe preferito tirar dritto con le sue gomme usate, sfruttare la sosta ai box di Lewis Hamilton e poi giocarsi in pista, ancorché con gomme usate, la sua possibile seconda posizione, perché adesso di fatto è tornato dietro Lewis Hamilton, ma non gli basta.

0: più arrivare a 5 secondi dal proprio rivale, ma dovrà effettivamente superarlo in pista. Intanto sosta ai box anche per Kimi Antonelli, che si ferma solamente adesso, evidentemente era oltre la pit lane nel giro precedente, ma ad ogni modo riesce a rientrare in pista davanti alle Ferrari che devono ancora transitare. Sosta ai box anche per George Russell, che sconta adesso la penalizzazione, riesce di un'incollatura a rientrare in pista davanti ad Isaac Ajara. Le vetture devono transitare obbligatoriamente dalla pit lane perché c'è, diciamo, la necessità di rimuovere la macchina di Lance Stroll incidentata proprio, diciamo, lì nell'ultimo tratto della pista, e per dare la possibilità ai mezzi di soccorso, sempre molto celeri a Monte Carlo dobbiamo dire, di rimuovere la vettura, bisogna passare per la pit lane. Ad ogni modo, ancora neutralizzazione: Antonelli, Hamilton, Leclerc, Ajar, Russell, questi i primi cinque, anche se in realtà a me era parso che Russell fosse rientrato davanti ad Ajar, ma potrebbe essere un problema del monitor dei tempi. In ogni caso, diciamo, quando le vetture compariranno bene sul GPS vi potremo dar nota. No, vi confermo che Ajar è davanti a Russell, Ajar è davanti a Russell, dunque probabilmente era la Racing Bulls che era passata e non la Red Bull di Ajar. Russell perde una posizione. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Ajar, Russell, vogliate scusare la confusione, ma il regime di safety car è sempre comunque un macello. Ascoltiamo un attimo Antonelli.
1: I was too late. Okay. You're gonna pit, man.
0: Antonelli aveva chiesto: cosa facciamo? Ci fermiamo ai box o tiriamo dritti? Nel momento in cui è stata esposta la safety car, ma era all'ultima curva. E quando gli è stato detto rientra, lui era già passato. Questo è il motivo per cui si è fermato un giro dopo. Benedetto il vantaggio che aveva il pilota della Mercedes, è riuscito comunque a farlo senza perdere la prima posizione. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Jean Russell, questi i primi cinque, safety car in corso. Adesso bisognerà rimuovere la macchina, le vetture doppiate dovranno sdoppiarsi e solo dopo ripartire il Gran Premio di Monte Carlo. Torniamo nuovamente a Parigi a questo punto.
2: Eccoci dal Roland Garros con Flavio Cobolli al servizio. 15-0 sul servizio di Cobolli, seconda adesso per lui sul 3-2 per Zverev nel secondo set. 30-0 con un rovescio sbagliato, sbagliata la direzione del rovescio da parte del tedesco. 30-0 serve Flavio Cobolli, che come detto deve inanellare una serie di servizi, arrivare alla fine del set, magari allungarlo al tie break e cercare un po' di rompere la sicurezza del tedesco, perché insomma più di una volta Zverev ha dimostrato di non essere un cuor di leone. Sbaglia con il dritto in risposta sul servizio a 157 km all'ora, a tre quarti di velocità di Cobolli. Sbaglia con il dritto Zverev, 40-0, 40-0, tre opportunità per andare sul tre pari nel secondo set, per raggiungere Zverev sul tre pari nel secondo set. Lo scambio da fondo campo con il gran dritto di Zverev. Cobolli che prova a difendersi come può, sbaglia in questa occasione la direzione del dritto, l'azzurro. 40-15, ancora due opportunità per raggiungere Zverev sul tre pari. Deve sistemare un po' i fondamentali Cobolli, non solo il rovescio ma anche il dritto oggi, che finora non è stato penetrante, non è stata l'arma letale di queste giornate parigine. Seconda di servizio per Cobolli, serve da destra con Zverev, ancora molto indietro rispetto alla riga di fondo. La risposta è Zverev che sfiora il nastro ma rimane comunque dentro. Prova a forzare il tedesco con Cobolli, che prova a rispondere da par suo, e poi gran rovescio lungolinea. Questo è un gran colpo da parte di Zverev sul rovescio incrociato di Cobolli. In pratica ha sfruttato la velocità di quel rovescio, che era un bel colpo da parte di Cobolli, da fuori del campo ha lasciato partire un tracciante lungolinea con il suo magnifico rovescio, davvero spettacolare questo colpo di Sasha Zverev. D'altra parte il rovescio è il colpo più forte del tedesco. 40-30, ancora un'opportunità per Cobolli. Seguiamo questo game perché è importantissimo per Cobolli. La risposta di Zverev che si ferma sul nastro. Game, gioco per Flavio Cobolli, che dunque raggiunge Zverev sul tre pari nel secondo set. Adesso sarà il tedesco a servire l'applauso di incoraggiamento del centrale del Roland Garros. Tanti italiani a incoraggiare Flavio Cobolli in questa sfida tra Italia e Germania oggi nella finale del Roland Garros. Torniamo alla Formula 1.

0: dove le vetture doppiate, praticamente tutte tranne le Ferrari, si stanno in questo momento sdoppiando, come avevamo preannunciato, per poi andare a raggiungere il codone. Volendo fare una brutta battuta, è l'unico modo per tanti piloti di riuscire a superare, non solo in questo Gran Premio ma in tutta quanta la stagione, uno come Kimi Antonelli, solamente in regime di safety car. Kimi Antonelli comanda davanti a Hamilton e Leclerc, un Leclerc imbufalito che poco fa si è lamentato tantissimo di nuovo con il suo muretto della scelta di fermarlo ai box. Perché ci siamo fermati? Vorrò proprio parlarne al termine della gara. Evidentemente non ha digerito il monegasco questa decisione, lui che è fresco di rinnovo peraltro con la Ferrari in questo fine settimana sempre molto glamour, dove le tante celebrità che affollano le soli di Monte Carlo si riversano nell'angusto paddock. Del resto la Formula 1 è diventata più che mai un fenomeno di costume totale. Basti pensare che la celebre azienda, per dire, che costruisce i mattoncini da gioco più famosi del mondo, che da qualche anno diciamo ricrea delle riproduzioni molto realistiche delle vetture, addirittura ha deciso di occuparsi anche dei caschi, storie che solitamente diciamo non ti aspetti da costruire con i mattoncini, e sono stati fatti quelli dei piloti della Ferrari ma anche quelli dei piloti della McLaren per celebrare il millesimo infausto, visto com'è andato, Gran Premio della scuderia di Woking, campione del mondo. Infausto considerato che Norris si è ritirato e Piastri è settimo. L'altro ritirato illustre è Verstappen. Di illustre al comando c'è invece la Mercedes di Kimi Antonelli davanti a Hamilton e Leclerc. Non ha senso parlare di distacchi perché il gruppo, in questo caso formato da solo tre vetture, le altre devono riaccodarsi, è compatto dietro la safety car quando mancano 13 giri al termine, ma ci sarà ad ogni modo una ripartenza perché c'è tempo per farla e saranno fuochi d'artificio. Torniamo nuovamente a Parigi, dove fuochi d'artificio vanno in scena oramai già da parecchio tempo, vero Emilio?
1: Assolutamente sì, dobbiamo dire che vorremmo vederli in questa finale, ancora i fuochi d'artificio non sono venuti fuori in questa partita, perché Flavio Cobolli intanto ha tenuto il servizio, già quella è una grande notizia, però dovrebbe mettere un po' in difficoltà, come in questa occasione. Passa con il rovescio sull'attacco non certo lungo e profondo di Zverev, 40-15, dovrebbe mettere in difficoltà il tedesco sul suo servizio, finora non ha concesso palla break Zverev. Sentite l'applauso, tanto azzurro in tribuna, sentite l'applauso dei tantissimi italiani presenti in tribuna sul Philippe Chatrier a tifare per Flavio Cobolli. 30 pari sul servizio di Zverev ed è 30-40 adesso. Palla break per Flavio Cobolli. Lo abbiamo chiamato il break. Applauso di incoraggiamento ancora degli italiani in tribuna per Flavio Cobolli, che ha la prima palla break di questa finale contro Sasha Zverev. Indietro, accanto al giudice di linea, a rispondere al servizio del tedesco. 1:03, può essere la svolta nel secondo set. Servizio sulla riga, la bella risposta di Cobolli. Il bel rovescio di Cobolli, ancora con il rovescio, sul rovescio di Zverev. Sempre sulla diagonale di rovescio, meglio evitare la diagonale di rovescio. Il gran rovescio lungo linea da parte di Zverev. Ancora con il rovescio, costretto a giocare solo con il rovescio Cobolli, che adesso si sposta sul dritto, però ancora con il rovescio sulla diagonale, sempre sul colpo migliore da parte di Zverev, che forza un gran rovescio, prova ad entrare adesso con il dritto in campo. Il pallonetto di Cobolli che si perde fuori, uno scambio durissimo portato a casa da Zverev. Prima palla break.
0: Ti chiedo scusa Emilio, perché la corsa è ripartita, sì, ma è andato a sbattere Leclerc. Alla ripartenza è andato a sbattere Leclerc alla Santa Devota, adesso butta via il volante, imbufalito il pilota della Ferrari, nuovamente safety car, vanificata la corsa di rincorsa, scusate il gioco di parole, da parte delle Ferrari, nuovamente corsa neutralizzata, Antonelli, Hamilton, Ajarra, questo è il nuovo podio con il pilota della Red Bull che addirittura finisce a podio. Nel corso della ripartenza aveva cercato a Leclerc di stare il più possibile vicino a Lewis Hamilton, ma evidentemente le gomme non erano particolarmente calde, e prima ancora della ripartenza addirittura la Antonino Guess è andato dritto, ascoltiamolo. Non ho intenzione neanche di prendermi la colpa, e se la prende con i freni. I beep di Charles Leclerc, delusione per il pilota della Ferrari, cambia nuovamente la situazione, non cambia per quello che riguarda la prima posizione di Antonelli, che era riuscito

0: a mantenere alla ripartenza la prima posizione dall'attacco di Lewis Hamilton, ma fra poco ci sarà una nuova ripartenza una volta che sarà tolta la macchina di Leclerc, che come detto si è ritirato. Di nuovo te, Emilio.
1: Grazie, peccato davvero per la Ferrari, poi a casa sua, perché Monte Carlo è casa di Charles Leclerc, è evidentemente nervoso con il box per quello che è successo prima. Non c'è nemmeno Vasseur oggi, sappiamo, nel box della Ferrari. Seconda di servizio per Sasha Zverev, vantaggio per lui, ha appena salvato una palla break, commette doppio fallo il tedesco, 40 pari sul suo servizio, 3 pari nel secondo, 40 pari, il primo momento di difficoltà sul suo servizio per Sasha Zverev, con Flavio Cobolli che prova ad entrare definitivamente in partita, che significherebbe andare in vantaggio, strappare il servizio a Zverev, cercare di fare la voce grossa nel secondo set, sicuramente più equilibrato, soprattutto in questo game. Per la prima volta Cobolli sta facendo game pari sul servizio di Zverev, che per togliersi dall'impaccio tira fuori dal cilindro un ace nel momento giusto, gran servizio ad uscire a 204 km all'ora da parte del tedesco. È il primo ace per Zverev, 2 ne ha messi a segno Cobolli, primo ace dell'incontro per Sasha Zverev, vantaggio per lui, opportunità per andare sul 4-3, seconda di servizio, ancora una seconda per il tedesco con Flavio Cobolli, sempre molto indietro, probabilmente dovrebbe essere un po' più aggressivo sulla seconda del tedesco. Se risponde da troppo indietro Flavio Cobolli, che adesso prova invece a guadagnare campo. Zverev molto profondo nei suoi colpi, sia con il dritto con il cuore rovescio, ecco la palla corta, l'abbiamo detto, ci vuole la palla corta, e Flavio Cobolli ha piazzato una bellissima smorzata con il dritto, con Zverev fuori dal campo, imprendibile questo colpo per il tedesco, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev. Teniamo la linea, chiediamo scusa a Manuel Codignoni perché può essere davvero un momento importante, uno snodo importante di questa finale, una finale così bella e importante, importantissima per lo sport italiano, la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli. Parità sul servizio di Zverev, che ha concesso una palla break ed è stato bravo a cancellarla. Seconda in questa occasione per il tedesco, seconda di servizio, ancora molto indietro Flavio Cobolli, che poco fa ha tirato fuori una palla corta davvero spettacolare, con il tedesco fuori dal campo, lontanissimo, imprendibile per lui. Seconda di servizio per Sasha Zverev, si sposta sul dritto Cobolli, sempre sul rovescio Zverev, scende a rete il pallonetto di Cobolli, lo smash di Zverev con il dritto, rimanda indietro il tedesco, l'azzurro, ancora con il dritto Cobolli sul dritto di Zverev, scambio adesso a fondo campo, prova a forzare con il dritto, la palla corta di Zverev, vincente, palla corta di Zverev vincente, quasi a sfidare Cobolli, palla corta con il rovescio da parte del tedesco, vincente anche in questa occasione Cobolli, molto indietro, bravo con la smorzata, un bellissimo gesto tecnico da parte di Zverev con la smorzata di rovescio, vantaggio per lui, opportunità di salire sul 4-3, game lungo, molto lungo, il secondo game più lungo dell'incontro dopo quello di apertura, con Cobolli che ha ceduto il servizio proprio all'inizio di questa finale, con il rovescio sbaglia Zverev, ancora parità, e dunque si va avanti nel settimo game del secondo set, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, ma noi torniamo nel Principato per il Gran Premio di Monte Carlo.
0: Non ti ho interrotto Emilio Mancuso, torneremo breve da te, ti dico solo che, e vi dico a voi cari amici radioascoltatori, Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, che la corsa è stata sospesa, bandiera rossa, dunque tutte le vetture stanno rientrando ai box perché probabilmente c'è bisogno di risistemare le barriere che sono state divelte dall'impatto, in vero non particolarmente violento, della Ferrari di Leclerc. E dunque sul risultato di Antonelli, Hamilton, Ajar, Russell e Gasly, questi primi 5, tutti quanti ai box, quando ci verrà comunicata la ripartenza, riavverrà quasi certamente, perché poi si decide volta per volta, una partenza da fermo, si può intervenire sulle macchine.

0: si possono anche cambiare gli pneumatici e a 10 giri dal termine assisteremo ad una mini gara di 10 giri alla ripartenza, che poi diventeranno 9 perché bisognerà togliere anche il giro di ricognizione, non quello che sperava Kimi Antonelli, che aveva un vantaggio colossale prima dell'incidente di Stroll prima e Leclerc poi, e che dovrà ricostruire di nuovo la sua vittoria dopo una nuova partenza, dopo questa bandiera rossa. Vi diciamo anche che c'è un'investigazione nuova su Russell, il compagno di squadra di Antonelli, perché di fatto non ha scontato alla sua sosta ai box, qui 5 secondi di penalità, potrebbe arrivare un'altra stangata.
1: Scusa Manuel, perché c'è un'altra palla break per Cobolli, ti restituiamo la linea per completare il tuo discorso. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire ed ecco la svolta della partita. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire e arriva dunque il break per Flavio Cobolli, che sale 4-3 nel secondo set con un break di vantaggio. Ha tolto finalmente il servizio a Zverev e dunque l'azzurro avanti di un break nel secondo set. Dopo il cambio di campo andrà a servire 6-1 il primo parziale per Zverev, ma soprattutto 4-3 con servizio a disposizione per Cobolli nel secondo set. Torniamo da Manuel Codignone.
0: D'accordo Mancuso, tempi di svolta, evidentemente svolta nella finale del Roland Garros, dove il nostro Flavio Cobolli sta cercando di girare una partita che si stava mettendo male, svolta anche nel Gran Premio di Monte Carlo, che in questo momento è sospeso, siamo in regime di bandiera rossa, i piloti sono anche scesi dalle proprie vetture, in questo momento per esempio c'è Ajar che sta parlando con il suo team principal Laurent Méquies, ex direttore sportivo tra le altre della Ferrari, c'è Valtteri Bottas che si è ritirato nella prima fase della corsa, che è già tranquillo nella terrazza del box della Cadillac in abiti civili ad osservare quello che succede. Le vetture sono schierate come detto in pit lane, ci sarà più avanti una nuova ripartenza. L'argomento che tiene banco in questa fase, al netto dei colpi di scena del ritiro di Stroll ma soprattutto del ritiro di Leclerc per l'incidente con annesse lamentazioni da parte del pilota monegasco, è anche la questione della penalità per Russell. Non l'ha di fatto scontata nella sua sosta, è in ballo un'investigazione, bisognerà capire se adesso gli verrà in intimato di rispettarla oppure ci sarà un'ulteriore penalizzazione per non averlo fatto quando avrebbe potuto. Diciamo tra il possibile e l'impossibile, situazioni abbastanza complesse anche dal punto di vista diciamo regolamentare da spiegare, cari amici radioascoltatori, ma il concetto è 10 giri al termine, corsa sospesa. Vasseur è rientrato ai box dopo il sabato in cui non era stato presente per un leggero problema di salute, evidentemente superato. Guarda il proprio pilota Leclerc che spiega le proprie ragioni a sua volta all'ingegnere di pista Brian Bozzi e al vice team principal Jérôme D'Ambrosio. Di fatto Antonelli comanda il Gran Premio di Monte Carlo, che però dovrà avere una nuova partenza da fermo presumibilmente. Hamilton è secondo, Ajar è terzo, Russell è quarto. A chiudere la zona punti Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz con le due Williams in nona e decima posizione. La bandiera rossa, ci viene comunicato ufficialmente dalla FIA nella chat della federazione, è dovuta all'ispezione alle barriere in curva 19, l'ultima curva come sospettavamo, e dunque torniamo nuovamente a Parigi visto che qui non si corre. Emilio,
1: e ci interromperai naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo. Qui invece siamo in un momento caldo, è caldissimo, è arrivato il break, c'è stato un passaggio, un mini passaggio a vuoto di Sasha Zverev, è arrivato il break di Flavio Cobolli, che adesso deve confermarlo questo break. Deve confermarlo perché è troppo importante il vantaggio che ha appena acquisito Flavio Cobolli, 15 pari sul suo servizio, seconda sul rovescio di Zverev, che cercherà ovviamente di piazzare subito il controbreak. Ecco il vero Cobolli con lo schiaffo al volo di diritto, il suo marchio di fabbrica dal centro del campo. Si sposta sul dritto, lascia partire un gran dritto inside out, imprendibile per Zverev. Si è sbloccato di sicuro Flavio Cobolli dopo un primo set difficilissimo da digerire. È perso malamente 1-6 con Sasha Zverev in appena 33 minuti. Secondo set di tutt'altra pasta per il romano. 30-15 adesso. Ancora un gran servizio, la palla corta di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev e poi con il rovescio incrociato a passare Cobolli, incomincia a discutere con il suo angolo.

a discutere con il suo angolo, allarga le braccia. Sasha Zverev, per lui è una partita pesantissima perché non è ancora riuscito a vincere uno slam a 29 anni, è la quarta finale, la seconda a Roland Garros. Gran rovescio incrociato da parte di Flavio Cobolli, 40-15, due opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev, sempre sul rovescio del tedesco. Gioca sul dritto, adesso l'azzurro lascia partire un altro gran dritto, rovescio tagliato ad una mano, un bel gesto tecnico da parte di Cobolli. Il dritto di Cobolli che tocca il nastro, palla comoda per Zverev in questa occasione, che gioca un gran dritto incrociato e Cobolli non riesce a recuperarlo, il colpo di Zverev, ma rimane un'opportunità, rimane ancora un'opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set per Flavio Cobolli, che serve da sinistra. Zverev sempre molto indietro accanto al giudice di linea a rispondere al servizio di Cobolli, un'opportunità ancora per andare sul 5-3. Gran servizio e lo smash vincente, servizio a 200 km all'ora, smash vincente da parte di Flavio Cobolli, che conferma il break di vantaggio. Sale 5-3, cambia la racchetta, sale 5-3 nel secondo set, cambia la racchetta e adesso Zverev servirà per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set. E poi naturalmente, se così sarà, Flavio Cobolli servirà per il secondo parziale, ma intanto Zverev deve tenere il servizio, con i cori di incoraggiamento da parte del pubblico, dei tanti italiani presenti in tribuna. Sbaglia con il dritto, sbaglia il passante di dritto Flavio Cobolli sull'attacco non profondissimo da parte di Zverev, che ha dato quasi l'impressione di volersi liberare dello scambio in questa occasione, poi con il dritto non è riuscito a passare Flavio Cobolli, che come detto ha appena confermato il break di vantaggio su Alexander Zverev, 5-3 nel secondo set, un momento assolutamente decisivo di questa finale. Sarebbe importantissimo per Cobolli riuscire a portarsi a casa il secondo set e impattare contro il tedesco. Naturalmente sarebbe davvero avrebbe un peso enorme nell'economia poi del prosieguo della finale del Roland Garros. Ancora con il dritto in avanzamento Flavio Cobolli costringe all'errore Zverev, grande sventagliata con il dritto sempre dal centro del campo sul rovescio di Zverev, una grande accelerazione di dritto da parte di Cobbo, che è entrato in partita. Sentite i cori di incoraggiamento da parte del pubblico per Flavio Cobolli. 15 pari sul servizio di Sasha Zverev, con Cobolli avanti 5-3 nel secondo set. Lo scambio ancora da fondo campo con il rovescio molto penetrante da parte del tedesco, a sua volta con il rovescio bimane, e Cobolli che naturalmente preferisce il dritto. Non si può dire lo stesso di Zverev, che sbaglia con il dritto incrociato, 15-30, ancora avanti sul servizio di Zverev Flavio Cobolli, 15-30 con Zverev che sta servendo per restare in partita nel secondo set. Ha commesso già 12 errori gratuiti nel secondo set Zverev, contro i 6 soltanto di Cobolli, e dunque si è impennata la percentuale degli errori gratuiti da parte del tedesco nel secondo set, con Cobolli che sta variando adesso molto il suo gioco, non gioca a tutto braccio ma lascia partire di tanto in tanto anche dei colpi molto lavorati. In questa occasione con il dritto riesce a sfondare Zverev sul dritto di Cobolli e siamo 30 pari sul servizio di Zverev, che

serve appunto per restare in partita, per allungare il secondo set. Si gioca da un'ora e 20 minuti, è già durato di più il secondo set rispetto al primo, che in pratica non c'è stato, dominato dal tedesco con il punteggio di 6-1, 30 pari sul servizio di Zverev. Gran servizio al centro, bella risposta con il rovescio ad una mano da parte di Cobolli, che adesso prova ad alzare un pallonetto non lunghissimo, e Zverev con un certo agio con lo smash chiude il punto con lo smash. Sasha Zverev 40-30 per lui, un'opportunità per avvicinarsi a Cobolli e portarsi sul 4-5 nel secondo set, mentre Adriano Panatta si asciuga il sudore in tribuna perché fa tanto caldo, con il sole davanti, insomma, fa tanto caldo in tribuna. Il servizio al centro, la risposta d'incontro spettacolare da parte di Flavio Cobolli. Il servizio al centro a 207 km all'ora, e poi la risposta d'incontro con il dritto imprendibile da parte di Cobolli, con Zverev che non crede ai suoi occhi. 40 pari sul servizio del tedesco, 40 pari, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 5-3. C'è tutto l'angolo di Cobolli, in pratica vestito azzurro, a tifare per Flavio che vuole conquistare Parigi. La volée di rovescio vincente di Zverev, che scende a rete per interrompere questo momento sicuramente positivo, molto positivo per Flavio Cobolli. Vantaggio per Zverev, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set, con Cobolli che è entrato finalmente definitivamente in partita contro Sasha Zverev, che è già pronto a servire da sinistra. Gran servizio al centro, stavolta il dritto di risposta cioppato, la palla corta di Zverev che poi non riesce a chiudere con la volée di rovescio sul dritto in corsa da parte di Cobolli, una palla corta un po' telefonata da parte di Zverev. Ancora parità sul servizio di Zverev, con tutto il circolo Parioli, del quale Cobolli è presidente onorario, che starà guardando la partita e la starà, immaginiamo, ascoltando anche alla radio in questa domenica così speciale per il tennis italiano. Ace da parte di Zverev, 210 km all'ora, vantaggio per lui. 210 km all'ora il servizio di Zverev, servizio all'incrocio delle righe, vantaggio per il tedesco. Non ha avuto set point Cobolli, è arrivato ai vantaggi ma non ha avuto set point sul servizio di Zverev, che invece sta servendo per allungare il secondo set con l'azzurro avanti 5-3. Ancora un gran servizio da parte di Zverev, che esce di poco, però sarebbe stato ace, ma esce di poco il servizio del tedesco. Seconda per lui, era 215 km all'ora la prima di Zverev, pronto a servire la seconda, molto profonda, molto penetrante, e la risposta vincente, ancora una risposta vincente, stavolta col rovescio, una gran risposta da parte di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe. Una gran risposta questa da parte di Flavio Cobolli, un game combattutissimo con Cobolli che sta davvero facendo vedere di che pasta è fatto. Parità ancora sul servizio di Zverev, risposta con il dritto molto lavorata da parte di Cobolli, poi con il rovescio tagliato, adesso varia in continuazione i colpi rispetto al primo set. L'azzurro gioca di tanto in tanto anche la palla corta. Adesso ancora uno scambio durissimo da fondo campo con Zverev che prova a restare al centro, ma Cobolli ancora con la palla corta aveva una grande occasione Cobolli, che si era liberato dello scambio con il rovescio lungo linea. Zverev è riuscito a recuperare il colpo con un dritto in allungo cioppato, palla al centro del campo, si è lasciato ingolosire Cobolli, la palla corta che si è fermata sul nastro sarebbe stata vincente con Zverev fuori dal campo, e dunque invece un punto per Zverev, vantaggio per lui, ancora un'opportunità di portare a casa il game, un game lunghissimo, 8 minuti.

0: servizio a 209 km all'ora. Il dritto di Zverev che finisce fuori. Il dritto di Zverev, un'occasione importante per il tedesco, non sfruttata, mentre vediamo sul nostro monitor di servizio con occhialoni a forma di cuore rosso Mirra Andreeva, la vincitrice del singolare femminile, che sta guardando, naturalmente sta assistendo alla finale del singolare maschile. Ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, game lunghissimo, serve per restare nel secondo set Zverev, se risponde invece per chiuderlo il secondo set Flavio Cobolli con il gran dritto incrociato da parte dell'azzurro, poi che Zverev miracolosamente con un dritto che era quasi una palla corta, viene fuori dalle corde di Zverev, una palla corta imprendibile sul gran dritto incrociato di Cobolli, che poteva essere un vincente, poi ha tirato fuori una palla corta, un gioco davvero magico in questa occasione, la magia di Zverev, bravissimo con la palla corta portarsi a casa il punto, scende a rete sulla prima di servizio e ricama una volée di rovescio bellissima. Sasha Zverev, due vincenti consecutivi per il tedesco, a chiudere il nono game del secondo set 5-4 per Cobolli, e dopo il cambio di campo arriverà il momento decisivo del secondo set con l'azzurro, che servirà appunto per il secondo set.
1: Emilio, perdonami,
0: Zverev si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-1. Torniamo da Manuel Codignoni per sapere a che punto siamo.
1: Eccoci qua,
0: Carlo, fra quanto riprenderà il Gran Premio.
1: Eccoci qua, allora non abbiamo ancora un'ora, però ci sono alcune cose che bisogna raccontare. Allora, innanzitutto c'è stata l'ispezione sulla barriera, ma c'è un problema all'asfalto alla Anthony Nogues all'ultima curva, perché abbiamo potuto vedere, diciamo, alcuni commissari di percorso, la direzione gara e anche alcuni membri dell'organizzazione, il Gran Premio organizzato dall'Automobile Club di Monaco, andare ad esaminare una sorta di, chiamarlo rattoppo forse è esagerato, però diciamo una pezza di asfalto nuovo piazzato proprio lì nella Anthony Nogues, che sembrava essersi spezzato, e dunque potrebbero esserci problemi per quello che riguarda l'asfalto. Abbiamo visto anche dei commissari lavorarci su per andare a cercare, diciamo, di sistemare tutto quanto. Non vorremmo che, diciamo, questo ritardo che sta arrivando nella comunicazione della ripartenza della gara potrebbe arrivare da quello. Vi diciamo anche che George Russell, effettivamente, così come avevamo visto noi, non aveva scontato quella penalità di 5 secondi che gli era stata comminata al pit stop. Secondo me, perché la squadra ha pensato: cerchiamo di rimetterlo in pista davanti ad Ajarra, così i 5 secondi se li prende in pista e non la paghiamo. Cosa che evidentemente non si può fare, e che comunque sia non aveva gran valore, perché Ajarra poi la sua sosta di fatto non l'aveva fatto e aveva tirato dritto. Quindi alla ripartenza George Russell dovrà scontare un drive-thru, ovvero sia un passaggio a velocità limitata a Monte Carlo, ed è una penalità molto più importante rispetto ad un a 5 secondi, perché poi a Monte Carlo la velocità è limitata e si va praticamente a 60 all'ora. Questo vi dovevamo, non abbiamo ancora un'ora di ripartenza. La ripartenza avverrà presumibilmente da fermo, con Antonelli in pole position davanti ad Hamilton, Ajar e Russell. Occhio allo scatto della Ferrari, che parte sempre a razzo, la grande occasione per Lewis Hamilton. A te di nuovo, Emilio.
0: Grazie Hamilton, insomma quel circuito lo conosce molto molto bene. Serve per il secondo set Flavio Cobolli, 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli. È un momento decisivo della finale, perché Cobolli ha la grande occasione di pareggiare il numero dei set e dunque di rimettere in equilibrio una finale che sembrava molto sbilanciata su Zverev. Abbiamo più volte sottolineato: il tennis è lo sport del diavolo, e non bisogna assolutamente stupirsi che Cobolli sia tornato in partita così prepotentemente nel secondo set. Intanto un ace ad uscire da parte di Flavio Cobolli, 30-15 per lui, di nuovo a due punti dal set Cobolli, ma stavolta serve ed è tutta un'altra storia. Serve a sinistra Flavio Cobolli, seconda di servizio, un secondo set magistrale da parte di Flavio Cobolli. Ha speso tantissimo, ha speso tantissimo per stare così attaccato e andare avanti rispetto a Zverev. Gran rovescio lungolinea da parte di Cobolli, 40-15. Due set point per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Due set point per Cobolli contro Sasha Zverev. Sta facendo quello che avrebbe dovuto fare dall'inizio, però l'ha fatto nel secondo set. Cobolli, mettere pressione, mettere in difficoltà Zverev, che quando è sotto pressione è un giocatore che commette tanti errori. Sbaglia con il rovescio passante Sasha Zverev e dunque missione compiuta. Nel secondo set 6-4 Cobolli, 51 minuti il secondo set, 1 ora e 30 minuti in totale di partita. Siamo un set pari con Cobolli, che dunque impatta Sasha Zverev, un set pari contro il tedesco nella finale del Roland Garros. È un secondo set pesantissimo per Flavio Cobolli, che dunque pareggia i conti. Adesso torniamo subito da Manuel Codignoni. Un'altra partita. Una partita 2-7-3. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso. Perfetto. Torneremo fra pochissimo a seguire il tennis, a seguire anche la Formula 1. Due veramente eventi importantissimi per quanto riguarda il nostro sport. Questo pomeriggio. Ora c'è il GR1 delle 17. Noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1. Un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 17:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, un morto e 5 feriti in Israele in una sparatoria che, secondo la polizia dello Stato ebraico, rappresenta un attacco terroristico. Ucciso l'aggressore, gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Raid sferrato da Tel Aviv in Libano, in particolare contro i quartieri sud di Beirut, controllati da Hezbollah. L'inviato della RAI, Nello Rega.
4: Siamo a Dae, la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, poco lontano da dove siamo noi. L'ultimo raid in ordine di tempo, sono stati lanciati almeno 4 missili da parte dell'IDF, solo 3 sono esplosi. Le vittime sarebbero almeno 7 e oltre 10 i feriti. Secondo Israele, quello che è stato colpito era una centrale operativa di Hezbollah. Si combatte soprattutto nel sud del paese, dove almeno 22 villaggi sono stati presi d'assalto dai raid di Israele.

0: almeno 30 vittime e decine di feriti, mentre Hezbollah dal canto suo sta continuando il lancio di droni. Questo attacco su Beirut sarebbe proprio una risposta agli attacchi continui da parte di Hezbollah contro il nord della Galilea. Nuovamente il presidente della Repubblica UNE è tornato a invitare Hezbollah, dicendo di dover disarmare i propri miliziani e soprattutto accettare una tregua. E da qui linea a voi a Roma, Sax Rubra.
1: Guerra in Ucraina, attesa e speranza per il vertice di Londra, mentre non si fermano gli attacchi incrociati, soprattutto con i droni. Un velivolo russo ha colpito anche Chernobyl, come ci riferisce l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere.
2: È stata colpita un'infrastruttura estremamente critica con un attacco estremamente vile. Così il presidente ucraino Zelensky commenta l'attacco russo sulla centrale di Chernobyl, un attacco che ha colpito un deposito di carburante atomico che è stato in parte distrutto, ma il carburante è al sicuro, fanno sapere le autorità ucraine, che parlano anche di radiazioni che sono comunque entro i limiti. Già nei giorni scorsi era saltata ancora una volta l'elettricità nella centrale elettrica di Zaporizhzhia, con rischi anche per la centrale nucleare, ma solo gli ennesimi attacchi russi sull'Ucraina dopo un'ondata di droni che ha colpito il paese nella notte causando diverse vittime. Ma i dronisti ucraini rispondono controllando la rotta aerea che permette l'approvvigionamento delle truppe russe nella Crimea occupata. La diplomazia resta appesa a un filo e si attende quello che succederà oggi a Londra, dove Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito. Le aspettative sono dunque alte anche qui in Ucraina. Per ora da qui con Roberta non è tutto, la linea a te.
1: Svolta nel caso sollevato dal Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la testimone che aveva accusato l'ex consigliera regionale ha ritrattato tutto.
3: Si chiama Graciela Mabel de Los Santos. Ha parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Este e che ora ha ritrattato. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata alla presenza del suo avvocato, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.
4: Vamos a hablar dell'indulto a Nicole Minetti.
3: La testimonianza in sé non sposta nulla, ma è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella della donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma, il documento è stato ricevuto e subito trasmesso.
5: Per il GR1 Roberto Rotondo.
1: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali, a mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. In Cina il giorno del Gaokao, il temuto esame nazionale di ammissione all'università, considerato da decenni la grande scala mobile sociale cinese. Fuori dai cancelli, genitori vestiti di rosso, di buon augurio, insegnanti che agitano girasoli. Quest'anno sono 12,9 milioni gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto ai 13,35 milioni dell'anno scorso. Segno appunto del calo demografico in corso in Cina, sullo sfondo un mercato del lavoro che appare meno promettente degli anni passati. Sono le 17:06 minuti, la linea torna allo sport.
6: Radio.
7: Previsioni del tempo in Europa. Una profonda area di bassa pressione, centrata in prossimità dell'Islanda, predomina sul nord-ovest del continente, portando nubi e piogge diffuse sulle isole britanniche e sulle coste atlantiche francesi. Un'area di alta pressione garantisce invece condizioni di tempo più stabile sull'area balcanica e sul Mediterraneo orientale. Sull'Europa centrale e sulla penisola iberica la pressione è più livellata, con una nuvolosità variabile ma con precipitazioni sparse e irregolari. Iniziamo con Lisbona, che avrà una splendida giornata soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che, seppur in lieve diminuzione, saranno comprese tra 15 e 25 gradi. Invece per Dublino, in Irlanda, giornata variabile, con delle rapide schiarite che si alterneranno a nubi compatte associate a piogge. Temperature

0: tra 9 e 17 gradi. Aumento della nuvolosità su Amsterdam, nei Paesi Bassi, con nubi spesso compatte e molta umidità, che porteranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Per Monaco di Baviera, lunedì con tempo asciutto, dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperatura in aumento con valori tra 16 e 27 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, tempo stabile con cielo sgombro da nubi significative per tutto il giorno. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Budapest, in Ungheria, cielo limpido o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperatura in aumento con valori tra 19 e 28 gradi. Chiudiamo con Bucarest, in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se nel pomeriggio ci saranno più nubi ma innocue. Temperatura tra 18 e 27 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
5: Domenica Sport.
6: Ancora insieme qui su Radio 1, 17, 9 minuti e 40 secondi, Giacomo Pireschi con voi, la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso e in redazione Andrea Boccia. Torniamo da Manuel Codignoni, stiamo seguendo tennis, la finale Roland Garros e la Formula 1 a Monte Carlo col Gran Premio. Torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni per un aggiornamento.
7: Abbiamo un orario di ripartenza e già questa è una notizia. Alle 17:12 il gruppone uscirà dalla corsia dei box e farà uno o due giri dietro la safety car. Questa è la comunicazione che ci è arrivata anche in questo caso nella chat WhatsApp della federazione. Dopodiché ci sarà una partenza da fermo, una standing start. Questa è l'altra notizia e attenzione, diciamo noi, alla Ferrari di Lewis Hamilton, perché per via della conformazione della turbina più piccola rispetto a quella delle altre, le Ferrari di solito hanno sempre un vantaggio in partenza. La prima fila sarà Antonelli, Hamilton, Mercedes, Ferrari. Seconda fila Ajar, Russell. Terza fila Gasly, Piastri. Quarta fila Lawson, Lindblad e così via. Vi diciamo però anche che George Russell, che è quarto, dovrà scontare un drive-thru, ovvero un passaggio a velocità controllata ai box per non aver scontato la penalizzazione di 5 posizioni. Ma vi diciamo anche, sembra veramente il cahier de doléances, ma purtroppo è così, che ci sono 2 investigazioni in atto, anche l'una su Hamilton e l'altra su Ajar, ovvero sia il secondo e il terzo in classifica, per delle irregolarità in regime di safety car, in buona sostanza per non aver tenuto la distanza massima di 10 macchine dalla vettura che precedeva, ma per averle ceduta. Non abbiamo ancora notizie circa eventuali penalizzazioni, ma anche questo è un dato di cui bisognerà tener conto. Ad ogni modo, fra poco ci sarà la nuova ripartenza, intanto lo studio.
6: Perfetto, grazie a Manuel Codignoni. Da questo momento andremo a rimbalzo in linea, ovviamente Manuel potrà chiederla in caso di inizio della partenza da fermi di questo Gran Premio. Però torniamo adesso al tennis, da Emilio Mancuso, Roland Garros, la finale fra Cobolli e Zverev.
8: Super finale per noi italiani, cambio di campo con Zverev che ha tenuto il servizio. Siamo all'inizio del terzo set, 2-1 per il tedesco. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, che è stato grandioso nel secondo set. Ha speso tantissimo il romano per portarsi a casa il secondo set con il punteggio di 6-4 in 51 minuti. Ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto sul servizio di Zverev. Il break è arrivato nel settimo game con quel game lunghissimo, 14 punti.

Marco Bolli, bravo a breccare il suo avversario, che aveva tenuto con un certo agio i primi tre game di servizio nel secondo set, cedendo solamente un punto, e poi nel momento giusto, tenendo il suo servizio, come abbiamo sottolineato, è riuscito a breccare Zverev e quello gli ha consentito di chiudere il secondo set con il punteggio di 6-4 e adesso

0: posto per cercare di breccare il suo avversario. Gran dritto incrociato. Gran dritto incrociato da parte di Zverev dal centro del campo. Ha lasciato partire un gran dritto il tedesco. Il dritto non è sicuramente il suo colpo migliore, però in questa occasione un vero tracciante con il dritto imprendibile per Cobolli. 0-15 sul servizio di Cobolli. 0-30, attenzione. 0-30 in un battibaleno, si ritrova indietro. 0-30 sul suo servizio. Flavio Cobolli sbaglia un dritto che è nelle sue corde. Il servizio ad uscire, poi con il campo aperto ha sbagliato un dritto abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli. Attenzione, che è un momento di difficoltà all'inizio del terzo set. Naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo ci interromperà Manuel Codignoni. Gran dritto incrociato, traiettoria difficilissima, complicatissima per Flavio Cobolli. Si è inventato un dritto davvero difficile e Flavio Cobolli bravissimo. 15-30 ancora indietro però sul suo servizio. Qui ci vorrebbe un servizio dei suoi, servizio a 200 km all'ora. Si salva in qualche modo Zverev con la risposta, poi prova ad entrare con il dritto lungolinea il tedesco. È Cobolli che non riesce a piazzare il passante incrociato e siamo 15-40 con due palle break a favore di Sasha Zverev sul servizio di Flavio Cobolli. 15-40, momento di difficoltà per Cobolli, che non concedeva palla break dall'ultimo game del primo set, quando c'è stato poi un altro break per Zverev, e dunque da un po' di tempo non concedeva palla break al suo avversario. Intanto gli dà una mano Zverev con una risposta sbagliata sulla seconda di Cobolli. 30-40, ancora un'opportunità per il tedesco di strappare il servizio al suo avversario. Guarda in faccia il papà allenatore, Sasha Zverev, serve a sinistra, Flavio Cobolli si prende tutto il tempo a sua disposizione, tutti a 24 secondi, perché è un punto importantissimo. Ripete la prima a Cobolli con il servizio che ha sfiorato la traiettoria del servizio, ha sfiorato il nastro, e dunque ancora una prima per Flavio Cobolli da sinistra contro Sasha Zverev. 30-40 con il tedesco avanti 2-1 nel terzo set, un set pari. Gran servizio, scende a rete con la volée di diritto, servizio e volée per Flavio Cobolli.
1: Ti chiedo scusa, ma il tutto è pronto per la nuova ripartenza. Sono stati effettuati due giri dietro safety car e adesso le vetture sono schierate. Va a schierarsi anche Bortoleto, che all'ultimo sale il rombo dei motori. Non ci sarà penalizzazione per Lewis Hamilton, è arrivata la conferma, ma adesso si accendono i semafori allo spegnimento, il nuovo via per gli ultimi 8 giri del Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a tutti e Lewis Hamilton in seconda posizione. Luci accese, si spengono in questo momento, la partenza, lo scatto da parte di Lewis Hamilton, che però in questo momento è ancora dietro a Kimi Antonelli, che tiene la posizione. Kimi Antonelli gira per prima la salta dei voti, in terza posizione c'è Russell, che ha preso la posizione ai danni di Isaac Jarra, che ha avuto dei problemi. Dunque Antonelli, Hamilton, Russell, questi sono i primi tre, poi c'è Gasly addirittura in quarta posizione, quinto è Jarra, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz, che è stato bravissimo e freddissimo, un blocco di ghiaccio Kimi Antonelli nel mantenere la prima posizione dall'attacco di Hamilton, che era partito bene, ma anche Kimi Antonelli non ha sbagliato la partenza, era il suo tallone d'Achille, è riuscito a mantenere la prima posizione. Grallotti dietro, intanto tra le due Racing Bulls e le Williams, c'è un contatto, attenzione, con la macchina di Sainz che va a sbattere contro il muro, c'è stato un contatto con una Williams che è andata a sbattere quella di Sainz, vedremo se riuscirà a ripartire oppure se ci sarà bisogno anche in questo caso di un'altra safety car, ma ad ogni modo si sta per chiudere il giro numero 71 di questo interminabile Gran Premio di Monte Carlo con Kimi Antonelli davanti a George Russell. Non ce la fa Sainz, adesso cerca di prendere, di spostare la macchina fuori dalla pista per evitare l'ingresso di una nuova safety car, ma ad ogni modo Kimi Antonelli comanda davanti a Lewis Hamilton e George Russell. Russell terzo e Gasly quarto dovranno scontare una penalizzazione, Gasly 5 secondi.

0: secondi, Russell addirittura un drive-thru. C'è un'investigazione anche su Isar, non c'è più su Lewis Hamilton, ma Kimi Antonelli comanda ed ha già un secondo e quattro di vantaggio a 6 giri dal termine nei confronti di Lewis Hamilton. Di nuovo a te, Emilio.
1: E intanto Flavio Cobolli, in un modo o nell'altro, è riuscito a tenerlo il servizio, e siamo due pari. Siamo due pari nel terzo set con Zverev, che adesso si è riportato a servire, due pari, e dunque ha tenuto la battuta dopo aver cancellato due palle break pericolosissime. Flavio Cobolli, 15-0 sul servizio di Zverev, con la situazione di perfetta parità, un set pari e due pari nel terzo set. Con il tedesco al servizio è stato un game molto molto importante per Cobolli, che lo ha chiuso con un gran dritto lungolinea, un vincente di diritto, portarsi a casa un game particolarmente pesante nell'economia della finale, nell'economia poi del risultato di questa partita così importante. Ancora la palla corta, non troppo corta per Cobolli, ci arriva con un certo agio Zverev, poi con l'approccio di rovescio sbaglia il tedesco, con l'approccio di rovescio sembra aver sbagliato il tedesco, invece no, è 15 pari, no, è fuori il colpo di Zverev, è fuori, è 15 pari sul servizio di Zverev, fuori con il rovescio. Non impossibile, anzi abbastanza agevole da parte di Zverev, 15 pari sul suo servizio, situazione di due pari nel terzo set, gran servizio al centro ancora da parte del tedesco, palla corta del tedesco, la rincorsa di Cobolli, la controcorta, lascia il campo aperto e Zverev piazza in questa occasione il dritto vincente lungolinea. 30-15 sul servizio di Zverev nel terzo set, un set pari, due pari, torniamo alla Formula 1.
0: Dove mancano 5 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, Antonelli guida davanti a Hamilton e Gasly, che è in terza posizione perché George Russell si è fermato ad effettuare il suo drive-thru ed è rientrato in pista in 14ª posizione, che vuol dire che molto probabilmente non prenderà punti e sarebbe un altro 25-0 dopo quello canadese per Kimi Antonelli per quello che riguarda la lotta al mondiale. Antonelli, Hamilton, Gasly, Ajar e Piastri, queste sono le prime 5 posizioni. È stato un po' caotico il via del Gran Premio, con un contatto peraltro tra un Audi e la Williams di Carlos Sainz, che è andato poi a sbattere contro il muro. È stato, diciamo, molto pervicace il pilota della Williams poi a riuscire a portare fuori la sua Williams per appunto fuori dalla zona di pericolo, senza costringere i commissari ad esporre nuovamente una bandiera rossa. Di certo a Monte Carlo queste cose, diciamo, succedono, sono incidenti di gara, ma ripetiamo ancora una volta, è stato meraviglioso Kimi Antonelli alla ripartenza a tenere dietro Hamilton, che aveva un vantaggio in partenza perché la sua Ferrari parte meglio rispetto alla Mercedes, e adesso fa segnare un nuovo giro più veloce, 1.14.5, portando a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli, Hamilton, Gasly, questa è la situazione quando mancano 4 giri al termine. Torniamo a Parigi.
1: Tiene il servizio abbastanza agevolmente, dobbiamo dire, Sasha Zverev, dunque si porta sul 3-2, si porta sul 3-2 nel terzo set, situazione di un set pari con Zverev avanti 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, ma noi torniamo nel Principato perché siamo davvero nel momento più importante di questo Gran Premio, gli ultimi giri. Manuel Codigno.
0: Mancano 3 giri al termine con Kimi Antonelli che allunga ancora 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Ascoltiamo Ajar. Ajar che si lamenta di non avere potenza, come on, ma Ajar sta facendo una gara pazzesca, considerati tutti i problemi che dice di aver avuto. Al momento è in quarta posizione, ma pende su di lui un'investigazione non per un'irregolarità in regime di safety car, per quella è stata scagionata, ma per un'irregolarità in regime di bandiera rossa. Sta diventando veramente complicatissimo, diciamo, cercare di capirci qualcosa. Intanto Piastri in quinta posizione con la McLaren è arrivato sugli scarichi di Ajar, lo insegue a 7°, ma i sorpassi a Monte Carlo sono decisamente complicati. Sesto è Lawson, settimo è Lindblad, le due Racing Bulls entrambe appunto punti, ottavo è Albon con la Williams, nono è Hülkenberg con la Audi, decimo Ocon che precede di un secondo e quattro Sergio Perez con la Cadillac, che è a, diciamo, ad un secondo e quattro dalla zona punti. Sarebbe clamoroso per il pilota messicano riuscire a portare la Cadillac nel suo anno di esordio a punti, anche se proprio in questo momento arriva notizia, diciamo, di un'investigazione nuova anche su di lui per quello che riguarda il corretto posizionamento nella partenza. Un gran premio dove i commissari hanno avuto tanto, forse anche troppo lavoro, diciamo. Questo dovrebbe farci un po' riflettere anche sulla complessità di certe regole di cui è infarcita la Formula 1, anche perché se noi, che ve la raccontiamo, ci mettiamo più tempo a spiegarvi le penalizzazioni rispetto a quello che succede in pista, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ad ogni modo, Antonelli comanda con 3 secondi e 6 di vantaggio su Lewis Hamilton. Su questo, discussione, investigazione non ce n'è alcuna quando mancano 2 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo e sta per maturare un altro capolavoro per il nostro fenomeno. Torniamo nuovamente a Parigi.
1: Serve Flavio Cobolli con Zverev avanti 3-2 nel terzo set, con Cobolli che ha avuto 2 opportunità di break nel quarto game del secondo set, Zverev, scusate, Cobolli è stato bravo a cancellare quelle opportunità davvero importanti per il tedesco, che adesso passa con il rovescio l'attacco non profondissimo di Cobolli sul rovescio di Zverev. Il rovescio di Zverev è meglio lasciarlo stare, perché è il suo colpo migliore, non ci sono dubbi. È meglio lasciarlo stare il rovescio di Zverev. Gran passante incrociato per il tedesco, 15 pari sul suo servizio per Flavio Cobolli, costretto ad inseguire nel terzo set. Un po' quello che è avvenuto nel secondo set, e poi c'è stato il break da parte dell'azzurro, stavolta con il dritto, con la sventagliata di diritto ad uscire dal centro del campo sul rovescio di Zverev a prendersi il punto. 30-15 per Flavio Cobolli con il tedesco avanti 3-2 nel terzo set. Torniamo alla Formula 1,
0: dove Kimi Antonelli fa segnare ancora il giro più veloce, 1:13.4, allunga in 3 giri, è arrivato a 6 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Esorcizzata la paura della partenza, il nostro baby fenomeno sta facendo vedere una volta di più di essere quest'oggi probabilmente un gradino superiore a tutti quanti. 6 secondi di vantaggio per Kimi Antonelli mentre inizia in questo momento l'ultimo giro. Inizia l'ultimo giro per Antonelli, che conduce davanti a Hamilton e Gasly. Direi di fare un flash con Mancuso e poi gli ultimi metri di Kimi Antonelli in radiocronaca. A te, Emilio.
1: Con Cobolli, grazie Emanuele, con Cobolli avanti 40-15 sul 3-2 per Zverev nel terzo set, 2 opportunità per andare sul 3 pari, è il dritto di Cobolli che si perde fuori, 40-30, ancora un'opportunità per raggiungere il tedesco sul 3 pari, ma torniamo a Monte Carlo,
0: dove Kimi Antonelli sta andando a conquistare la vittoria più bella, la vittoria più prestigiosa, la vittoria probabilmente più importante della sua fin qui giovane ma esaltante carriera. Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla rascassa. La rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte. Kimi Antonelli, che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 24 anni dopo Jarno Trulli, 22 anni dopo Jarno Trulli, torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo. Vince Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton ancora una volta sul podio. Adesso sta per arrivare sul traguardo Pierre Gasly, che però dovrà scontare una penalizzazione, dunque potrebbe finire dietro a Jarry, il quale a sua volta è sotto investigazione. Diventerà veramente un calcolo complicatissimo stabilire il podio. Gasly scivola al 6° posto per via della penalizzazione e sul podio si sale a Jarre. Antonelli, Hamilton, Jarre, il più impronosticabile dei podi per il Gran Premio di Monte Carlo, ma per quello che riguarda il secondo e il terzo posto, non per quello che riguarda la prima posizione, perché questo ragazzo, che forse non dobbiamo più neanche chiamare ragazzo, ha fatto un'altra magia e adesso lo ascoltiamo.
2: Oh my god.
3: Yeah, a bit tense at the end there, mate, a bit tense at the end, but yeah, what a great job.
2: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
3: No, great job there, mate. Great job.
0: I complimenti di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che immaginiamo quasi in lacrime, lo avete sentito, la sua voce di adolescente quasi rotta mentre va a ringraziare tutti quanti per il lavoro e per la sua prima vittoria a Monte Carlo. Quinta vittoria in carriera per Kimi Antonelli, che insomma una volta di più ci fa capire che no, non dovremmo stupirci delle meraviglie di questo ragazzo, ma facciamo bene a farlo, perché l'Italia non vince un campionato del mondo dal 1953. Con questo ragazzo potremmo aver trovato il grimaldello per tornare a salire sul tetto del mondo. Di nuovo Mancuso, e poi vi richiederò la linea per sentire proprio le parole di Kimi Antonelli una volta sceso dalla macchina. A te Emilio.
1: Grazie, grazie Manuel. È peccato che Antonelli ce l'ha Toto Wolff e la Mercedes, non ce l'abbia la Ferrari. Serve Sasha Zverev sul punteggio di tre pari nel secondo set, 30-0 per lui. Tre pari nel terzo set, scusate, un set pari, 40-0 adesso, servizio vincente.
4: Count zero.
1: Servizio vincente da parte del tedesco. 40-0, tre opportunità per andare sul 4-3 nel terzo set, momento ancora importantissimo della finale, perché ci avviciniamo nella quando appunto si deciderà il terzo parziale, che può essere davvero decisivo poi per l'esito di questa super finale della Roland Garros, con Flavio Cobolli in campo contro Sasha Zverev. Servizio e rovescio da parte del tedesco, che tiene il servizio a zero, tiene il servizio a zero con grande autorità. Sasha Zverev sale sul 4-3 nel terzo set, sulla situazione di un set pari, 6-1 il primo parziale per Zverev. Non c'è stata partita nel primo set, 33 minuti. Secondo set, 6-4 Cobolli in 51 minuti, un gran secondo set, quello portato a casa da Flavio Cobolli, e adesso siamo nel terzo set con il tedesco avanti 4-3, ci sono state due palle break per lui nel quarto game, cancellate mirabilmente da Cobolli, e adesso dopo il cambio di campo sarà l'azzurro a servire. Torniamo da Manuel Codignoni per il post gara del Gran Premio di Monte Carlo.
0: Con Kimi Antonelli che è ancora in auto, ha tolto il volante, adesso va a togliere la headrest, la protezione quella laterale, con Lewis Hamilton, e questa è una scellissima. Lewis Hamilton è il primo ad andare a congratularsi con Kimi Antonelli. Spesso e volentieri si dice i grandi campioni tra di loro si fiutano, si annusano. Era successo così quando Senna arrivò in Formula 1, era successo così quando arrivò Schumacher in Formula 1, è proprio lo stesso Ayrton Senna, più volte andò da lui a parlarci, perché i grandi fenomeni si annusano, ma in questo caso nei confronti di Kimi Antonelli è impossibile, diciamo, manifestare un sentimento che non sia, oltre che diciamo il rispetto per un talento clamoroso, la simpatia umana, perché Kimi Antonelli è un ragazzo a cui è veramente molto difficile voler male, sempre molto gentile, molto spontaneo, la leggerezza dei suoi 19 anni, mentre in questo momento dà una serie di pacche sulle spalle virtuali della macchina alla sua Mercedes, a ringraziare quasi la propria macchina per il regalo che gli ha fatto. È veramente difficilissimo voler male a questo ragazzo, e adesso infatti va a prendersi l'abbraccio della sua crew, si va a lanciare proprio contro i propri meccanici, tra cui c'è un esemplare, diciamo, di Homo Germanicus, probabilmente baffuto, molto imponente, che lo va, diciamo, a stringere un abbraccio molto molto importante. È un gran bel podio, perché ci sono due ragazzi giovani, c'è Ajar che è arrivato terzo, c'è Kimi Antonelli che comanda, e in mezzo c'è uno che potrebbe essere, non dico il papà di tutti e due, ma quasi, Lewis Hamilton, che ha 41 anni, si sta togliendo delle soddisfazioni importanti quest'anno, molto più rispetto all'anno scorso. Sarà lui in seconda posizione alle spalle di Kimi Antonelli, ma davanti a Isaac Ajar, a godersi questo podio il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che lo va anche lui a stringere in un abbraccio. È più emozionato lui probabilmente di suo figlio, perché ripetiamo, questa è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano, la vittoria a Monte Carlo è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano almeno una volta nella vita. Questo ragazzo ci è arrivato ad appena 19 anni, l'abbraccio con Lewis Hamilton bellissimo, anche una volta scesi dalla macchina i due si abbracciano, il sorriso di Lewis Hamilton a fare i complimenti a questo ragazzo che non si è ancora tolto il casco, che adesso va a sottoporsi alle operazioni di peso per quella che è chiaro che tutte quante le vittorie sono importanti, la prima poi non si scorda mai, ma credo che la prima vittoria a Monte Carlo sarà quella che avrà un posto sempre più speciale, se così si può dire, nel cuore di Kimi Antonelli. Torniamo nuovamente da Emilio Mancuso, poi di nuovo qui per le parole di Kimi. A te Emilio.
1: Grazie Manuel Codignone, importante parlare anche di Kimi Antonelli. Peccato, lasciami dire, per la Ferrari, perché Monte Carlo era uno di quei circuiti dove la Ferrari poteva avere chance di vittoria. 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli, momento decisivo del secondo set con Zverev avanti 4-3. Stecca con la risposta ma rimane in campo, scende a rete Cobolli, sbaglia il passante con il rovescio, il tedesco, c'era lo spazio, uno Zverev al 100% avrebbe passato perché c'era lo spazio, in questa occasione invece non è riuscito a piazzare il passante con il rovescio Zverev. 30-15 per Flavio Cobolli, che serve alla sinistra sulla riga laterale, la palla corta con il rovescio, la rincorsa di Zverev a tutto braccio con il rovescio, poi chiude con il dritto a tutto braccio con il rovescio incrociato e poi chiude facilmente con il campo aperto con il dritto Zverev. 30 pari, momento molto difficile, questo molto delicato per Flavio Cobolli, che serve con il suo avversario avanti 4-3 ed è 30 pari. Ha bisogno del servizio. Di poco fuori, invece la prima a 210 km all'ora, seconda di servizio per Flavio Cobolli. Sul dritto di Zverev. Gioca adesso sul rovescio, scende a rete e chiude con la volley di rovescio. Molto bene. Schema perfetto da parte di Cobolli. È sceso a rete in controtempo e ha chiuso con la volley di rovescio. Bravissimo. Flavio Cobolli. 40-30, era un punto veramente importante questo. 40-30, un'opportunità per andare sul 4 pari nel terzo set con Flavio Cobolli al servizio, 2 ore e 7 minuti di finale. Vedremo alla fine quale sarà la durata. Gran dritto alla Cobolli. Il gran dritto lungo linea, un tracciante imprendibile per Zverev. Tiene il servizio Cobolli. 4 pari nel terzo set. Vanno a cambiare la racchetta tutti e due i giocatori. Prima Cobolli e poi Zverev. 4 pari nel terzo set con un dritto spettacolare da parte di Cobolli, che era indietro in questo game e ha piazzato due bellissimi punti. Prima con la discesa a rete in controtempo e la volée di rovescio e poi questo dritto, un turbo dritto di Cobolli, lungolinea, imprendibile per Zverev, e siamo sul 4 pari nel terzo set. Adesso sarà Zverev a servire, si avvicina sempre di più il momento decisivo del terzo set, che potrebbe essere anche decisivo per il risultato poi di questa super finale del Roland Garros, con Zverev che adesso si presenta al servizio contro Cobolli, e dunque è un game questo molto molto importante con il tedesco al servizio e Cobolli che risponde molto molto indietro sul servizio di Zverev. Gran servizio, un ace al centro a 217 km all'ora. Mettere subito i puntini sulle i in questo momento così importante con Zverev al servizio, che dopo un momento così di difficoltà nel terzo set è tornato oggettivamente abbastanza ingiocabile il tedesco al servizio, perché ha tenuto il primo game del terzo set a 15, il terzo a 0, il terzo a 0, poi il quinto a 15, quindi due punti ceduti al Cobolli, e il settimo a 0, quindi 16 punti e 3 punti ceduti sul servizio. Ingiocabile al momento in questo terzo set Sasha Zverev, ancora 30-0 sul suo servizio, e quindi è veramente importante per Cobolli il suo di turno di servizio per cercare di restare aggrappato al tedesco caldissimo, come vi abbiamo detto, con i numeri che non mentono mai. Il passante incrociato non riuscito da parte di Cobolli, sale 40-0 Sasha Zverev, tre opportunità per andare sul 5-4 nel terzo set, con il tedesco, come detto, che è tornato ingiocabile al servizio, come peraltro lo è stato per tutto il primo set e fino al 3-2 del secondo, quando Bolli finalmente è riuscito a breccarlo e a mettere in parità questa finale del Roland Garros. Ancora una prima per Zverev, stavolta la risposta d'incontro come nel pugilato, stavolta ha risposto da par suo Flavio Cobolli con un gran dritto di risposta. 40-15, ancora due opportunità per salire sul 5-4 nel terzo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli, che risponde molto molto più avanti, molto più vicino alla riga di fondo in questa occasione. Gran servizio da parte del tedesco, gran risposta di Cobolli, gran risposta di Cobolli, la palla corta con il rovescio, spettacolare, la controsmorzata vincente da parte di Zverev, bravissimo in questa occasione. Hanno giocato bene entrambi, sia Zverev sia Cobolli, con il tedesco che sale 5-4, sale 5-4 nel terzo set, e dopo il cambio di campo sarà Flavio Cobolli a servire per restare in partita nel terzo set. Come detto, può davvero essere decisivo poi sull'esito di questa finale, avrà un peso davvero importante sul risultato finale. Torniamo da Manuel Codignoni, se ci fosse qualche altra curiosità sul Gran Premio di Monte Carlo.
0: Vi facciamo sentire le ultime parole di Kimi Antonelli,
1: un nuovo trionfo
0: Kimi Antonelli che ha salutato il pubblico di Monte Carlo con un occhiolino bellissimo, ha ringraziato il team, ascoltiamolo per un attimo, proprio il team.
5: Kimi, nobody could have taken it away from you today, well done, totally in control, and I think I'm hearing the youngest ever Monaco Grand Prix winner.
2: Thank you so much, Toto, thanks everyone back in Brackley and Bridgeport. I'm super happy, super super happy.
0: Sono super super felice, Kimi Antonelli. Quello che parlava prima era Toto Wolff, il suo team principal, il suo mentore, che gli ha detto: complimenti, un fine settimana in controllo da veterano, nonostante tu sia il vincitore più giovane nella storia del Gran Premio di Monte Carlo, nella storia infinita sostanzialmente del Gran Premio di Monte Carlo. Firma la bottiglia di champagne adesso, mentre una toppa viene aggiunta, diciamo, all'elenco dei già vincitori del Gran Premio di Monte Carlo per Kimi Antonelli, che, pensate, quando un italiano aveva vinto il Gran Premio di Monte Carlo per l'ultima volta nel 2004, lui, signore e signori, non era neanche nato, si trattava di Jarno Trulli. Adesso nella Cool Down Room ci sono Lewis Hamilton e Isaac Jara che parlano, fra poco verranno raggiunti anche da Kimi Antonelli, che ha detto una cosa importante, ha detto: il lavoro non è ancora finito, l'obiettivo è quello di alzare più che mai l'asticella, perché io voglio questo mondiale e ci sono ancora tante tante tante gare da fare. Arriva adesso nella Cool Down Room Kimi Antonelli avvolto nella bandiera italiana, prima di tornare a Roland Garros, perché immagino che lì la partita sia ripresa. Vi diciamo solo che adesso nella classifica del mondiale Kimi Antonelli ha 66 punti di vantaggio, 6-6 nei confronti del secondo inseguitore, che è, pensate un po', Lewis Hamilton con la Ferrari, perché George Russell è scivolato in terza posizione a quota 88. Ribadisco il risultato finale: la vittoria di Kimi Antonelli del Gran Premio di Monte Carlo davanti a Lewis Hamilton e Isaac Hajar, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Gasly, Albon, Ocon e Perez, che con la Cadillac ha portato a casa un punticino, anche se il messicano è sotto investigazione. Antonelli ha 66 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton nel mondiale, e torniamo nuovamente a Parigi.
1: Serve Cobolli sul 30-15 in suo favore nel decimo game del secondo set, con Zverev avanti 5-4, e dunque 5-4 per Sasha Zverev, ma 30-15 per Flavio Cobolli, che appunto sta servendo per restare in partita nel terzo set, che, come detto più volte, è un set che può essere decisivo davvero poi per quanto riguarda l'esito della finale. Sbaglia con il dritto in corsa Cobolli, sbaglia con il dritto in corsa Cobolli e 30 pari, a due punti dal set Zverev con questo dritto di Cobolli in corsa. che si ferma sul nastro, e dunque 30 pari sul servizio di Flavio.

0: sul servizio di Flavio Cobolli. Seconda per Cobolli, seconda per Cobolli, momento delicato questo del match. Ha rischiato il doppio fallo e poi sbaglia con il dritto. Ha rischiato il doppio fallo perché ha servito una seconda molto aggressiva sulla riga e Cobolli e poi sbaglia con il dritto. 30-40, set point per Zverev. Set point per Zverev, in un attimo si trova davvero in grande difficoltà Flavio Cobolli, e ci vuole il servizio. 30-40 sul servizio di Flavio Cobolli. Basta un attimo davvero per rischiare di uscire dal finale, concedere un vantaggio importante al suo avversario. Seconda di servizio per Cobolli. La risposta con il rovescio di Zverev e sbaglia con il dritto. Brutto game per Flavio Cobolli. Chiama il pubblico Zverev che si aggiudica il terzo set con il punteggio di 6-4. Un brutto game in 43 minuti di gioco, un brutto game questo per Flavio Cobolli. Ha ceduto il servizio nel momento peggiore. Ha ceduto il servizio Flavio Cobolli con Zverev, che è stato solidissimo alla battuta in questo terzo set. Poi invece è arrivato il break per Zverev nel terzo set con degli errori importanti da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché era un game nel quale Cobolli era 30-0. Non ce lo dimentichiamo. Poi l'errore con
1: ti chiedo
0: con
1: scusa
0: il
1: Emilio Mancuso, ti chiedo nuovamente scusa, perché siccome lo sport è gioia e dolore, diciamo felicità e tristezza, questo è il momento della tristezza a Parigi, ma è il momento della gioia a Monte Carlo, perché sale sul podio in questo momento Kimi Antonelli, avvolto nella bandiera italiana, alle sue spalle il principe di Monte Carlo con la moglie Charlene, che osservano, sovrintendono. È diciamo l'unica occasione in cui c'è questa cerimonia particolare del podio. Sale sul podio anche Toto Wolff in persona a prendere lui poi la coppa del vincitore, e fra poco ci sarà l'esecuzione dell'inno di Mameli, dell'inno italiano, del canto degli italiani per Kimi Antonelli, non prima però di diciamo aver assistito alla premiazione e alla diciamo consegna del premio, il trofeo che viene alzato in questo momento dallo stesso Kimi Antonelli dopo che il principe Alberto di Monaco glielo consegna. È un trofeo in oro massiccio, anche una medaglia che gli viene adesso messa in questo momento al petto, con incastonati all'interno i nomi delle curve magiche di Monaco: la Santa Devote, la Rascasse, il Loeuvres, diciamo la curva del casinò, la curva del tabaccaio, Massenet, tutte le curve che hanno fatto la storia diciamo del motorsport. Consegnato in questo momento il trofeo. Tra l'altro il cerimoniale prevede, tra le altre cose, che il vincitore del Gran Premio di Monaco partecipi poi la sera al gran ballo d'onore organizzato proprio dai reali di Monte Carlo. Racconta sempre Riccardo Patrese, che vinse il Gran Premio nel 1982, che si dovette far prestare uno smoking perché lui diciamo non pensava assolutamente di vincere quel Gran Premio e non se lo era portato. Chissà se lo smoking se lo sarà portato Kimi Antonelli. Non credo che avrà problemi nel trovare qualcuno che evidentemente glielo vada a prestare. Adesso viene diciamo consegnato il premio anche al terzo classificato, Isaac Ajar, glielo consegna Andrea Casiraghi, e poi ci sarà fra poco, come detto, l'esecuzione degli inni, l'inno tedesco per la Mercedes, ma prima ancora ci sarà l'inno italiano per Kimi Antonelli. Michel Boeri, presidente dell'Automobile Club di Monaco, va a consegnare la coppa del vincitore a Toto Wolff. Di solito i team principal mandano gli ingegneri, figure anche diciamo di rilievo minore rispetto ai team principal, a prendere la propria coppa. Lo fa sempre Toto Wolff, ma questa è una vittoria anche sua, la vittoria della sua scommessa su Kimi Antonelli. E adesso, signore e signori, al Gran Premio di Monte Carlo sul podio l'inno di Mameli, che vi facciamo ascoltare.

0: L'Italia chiamò e l'Italia ha chiamato Kimi Antonelli, vincitore del Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Ha cantato l'inno con la mano sul cuore, con il suo solito sorriso. Kimi Antonelli, inno eseguito peraltro dalla banda di Monte Carlo, a differenza degli altri Gran Premi dove viene messo su un inno registrato. In questo caso c'è proprio la banda a suonarlo dal vivo, così come in questo momento sta suonando l'inno tedesco in onore della Mercedes. Si stringe il cuore a sentire questi due inni, pensando a quando, una ventina d'anni fa, venivano eseguiti in maniera opposta per trionfare le vittorie di un signore che si chiama Michael Schumacher con la Ferrari all'epoca. Prima l'inno tedesco, poi l'inno italiano, questa volta invece in versione invertita: l'inno italiano per Kimi Antonelli, l'inno tedesco per la Mercedes. Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, ha vinto la sua quinta gara consecutiva in Formula 1, quinta assoluta, Gran Premio di Monte Carlo, 66 punti di vantaggio per lui nel mondiale e soprattutto un sogno chiamato mondiale che non può non far venire gli occhi lucidi a tutti quanti gli appassionati di sport e non solo. A te.
1: Grazie Manuel Codignoni, che salutiamo, quindi chiudiamo i collegamenti con la Formula 1 per questa serata insieme, pomeriggio lunghissimo di sport, e torniamo invece a Parigi, Roland Garros tennis, perché è in corso la finale maschile fra Cobolli e Zverev. Emilio Mancuso.
2: Eh sì, perché al servizio, all'inizio del terzo set, Sasha Zverev, 15-30, 15-40, sai, Zverev è uno che si distrae abbastanza facilmente. Doppio fallo, secondo peraltro in questo game, 15-40, due opportunità di palla break all'inizio del quarto set per Sasha Zverev, per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. In questa domenica azzurra, super azzurra, con il trionfo di Kimi Antonelli in questa Formula 1 che, non ce lo dimentichiamo, è guidata da un grande italiano come Stefano Domenicali, un altro grande italiano sulla centrale di Parigi, Flavio Cobolli, che nessuno si aspettava di vedere in finale contro Sasha Zverev in questo Roland Garros così pazzo, pazzerello, come l'ha definito papà Stefano, l'imbucato, per così dire, il figlio, insomma, molto, molto di più, perché Flavio Cobolli ha dimostrato di starci benissimo tra i top del tennis mondiale. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli sul rovescio di Zverev. Ancora il rovescio lungolinea di Flavio Cobolli. Peccato per quel game, il decimo del terzo set. E il break, arriva il break per Cobolli all'inizio del quarto set. Dunque arriva il break per Flavio Cobolli. Dicevamo, peccato davvero per come si è concluso il terzo set con Cobolli, che era 30-0 sul servizio nel decimo game e poi ha ceduto il servizio nel momento decisivo del terzo set con Zverev che è in vantaggio 2-7-1, e poi in apertura di quarto set cosa fa il tedesco? Piazza due doppi falli e cede il servizio di apertura. I fuori classe di sicuro non fanno questo. Comunque ha ceduto il servizio di apertura del quarto set Sasha Zverev, e adesso Flavio Cobolli, che sta tornando in campo, è chiamato a confermare il break appena conquistato. Operazione quinto set, comincia l'operazione quinto set per Flavio Cobolli, con l'incitamento di tutti gli italiani presenti in tribuna, di tutto il suo angolo, vestito azzurro in questa domenica azzurra in Formula 1 con il trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Vedremo come finirà la finale del Roland Garros. Servizio e volè per Flavio Cobolli, 15-0 sul servizio di Flavio Cobolli nel secondo game del quarto set. Si gioca da 2 ore e 25 minuti la finale del Roland Garros, con Flavio Cobolli che è indietro di un set ma è avanti di un break all'inizio del quarto set contro

Sasha contro Sasha Zverev, secondo il servizio sul rovescio di Zverev che lascia libero il campo, scende a rete con bolle, prova a chiudere con la volea alta di diritto, ma chiude con lo smash, chiude con lo smash facile sulla rete. Flavio Cobolli 30-0 per lui, secondo game del quarto set con Cobolli al servizio e Zverev in vantaggio di 2-7-1, ma con il romano avanti, di un break all'inizio del quarto set contro Alexander Zverev, e avanti anche 30-0. Peccato, lo ribadiamo ancora, per quel game perso sul 30-0, game davvero importante. Vedremo quanto sarà importante poi alla fine della partita. Con Zverev che prova a forzare con il dritto, ottiene il punto 30-15 sul servizio di Flavio, Cobolli, che ha speso, ribadiamo, davvero davvero tanto nel secondo set per portarselo a casa. Poi ha avuto quel passaggio a vuoto nel decimo game del terzo, quando ha ceduto il servizio e ha ceduto il set al suo avversario. Il primo non lo contiamo perché in pratica non c'è stato il primo parziale, però ha davvero speso tantissimo Cobolli, come detto, nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del quarto e sta cercando di accelerare, di mettere la freccia per andare avanti a Zverev. Cobolli, scambio durissimo sulla diagonale di rovescio, profondissimo il tedesco e profondo anche Cobolli, ancora sulla diagonale di rovescio con i due giocatori che continuano in questo botta e risposta sulla diagonale di rovescio. Poi va invece su lungolinea Cobolli, sempre con il rovescio, e Zverev sbaglia con il suo colpo più debole, il dritto, e siamo 40-15. Siamo 40-15 sul servizio di Flavio Cobolli, due opportunità per andare sul 2-0 nel quarto set. Forza Flavio naturalmente dal suo angolo. 40-15, due opportunità per salire sul 2-0 nel quarto set, sarebbe la risposta migliore. Scende a rete con il servizio e chiude con la volée stoppata di rovescio Flavio Cobolli, e siamo 2-0. Siamo 2-0 nel quarto set. Sarebbe davvero importante per Cobolli continuare su questa falsa riga all'inizio del quarto set. Ha sfruttato gli errori di Zverev e lo ha breccato in apertura di quarto set, con Zverev che a sua volta ha avuto un passaggio vuoto. Cobolli che ha confermato il break di vantaggio, e adesso è 2-0. È 2-0 nel quarto set, e a nostro modo di vedere deve essere contento Cobolli, perché la sua finale se la sta giocando, ad eccezione del primo set. È arrivato al quarto e oggettivamente in tanti avevamo pensato che questa partita di sicuro non si sarebbe chiusa in 3 set. Siamo all'inizio del quarto con Cobolli avanti di un break sul 2-0, con Zverev al servizio, con il dritto lungolinea, prova a piazzare il punto Cobolli dal lato del rovescio con il dritto lungolinea, che finisce fuori seppur di poco. Questo dritto lungolinea da parte di Flavio Cobolli, e siamo 15-0 sul servizio di Sasha, Zverev. Ancora una prima per il tedesco. Comunicazione di servizio, avremo collegamento in diretta anche durante il nostro notiziario tra pochissimo, e dunque ci sarà anche un aggiornamento in diretta nel corso del GR1 tra poco alle 18 su questa finale attesissima, l'avvenimento della domenica, la finale della Roland Garros con un italiano in campo. Dritto vincente da parte di Zverev, 30-0 per lui.
30-0 sul suo servizio con il tedesco avanti 2-7-1.

0: Francobolli avanti 2-0 nel quarto set. 2 ore e 30 minuti di partita adesso, una partita nella quale Coboli è partito malissimo, ma poi dall'inizio del secondo set ha giocato praticamente alla pari con Zverev. 40-0 sul servizio di Zverev con la risposta di Coboli che finisce in rete. 3 opportunità per il tedesco di salire, di prendersi il primo game del quarto set. Sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio, sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio Coboli. Così è, ha piazzato un ace centrale Sasha Zverev a chiudere il terzo game, e dunque 2-1 per Flavio Coboli nel quarto set, con un break di vantaggio dopo il cambio di campo. Sarà l'azzurro a servire. Linea allo studio.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Quindi continueremo a seguire insieme la finale Roland Garros, parliamo di tennis, fra Coboli e Zverev. Lo continueremo a fare subito dopo il GR delle 18, che è quasi sta per arrivare. E c'è anche una partita, vi daremo poi aggiornamenti, Europei Under 17 Belgio-Italia, che inizierà alle 19, e vi daremo aggiornamenti di questo. Alle 21 la nazionale italiana invece contro la Grecia. Ora c'è il GR1 delle 18, noi torniamo subito dopo qui con Domenica Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, nuovo bagno di folla per Leone XIV nel cuore di Madrid per la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi del suo viaggio apostolico in Spagna. Oltre 1 milione di persone ha invaso Plaza de Cibeles e le strade circostanti e tra pochi minuti il Papa incontrerà il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. Medio Oriente, sparatoria letale in Israele al confine con la Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali anche nel sud di Beirut. L'Iran minaccia vendetta. Stanotte guardate il cielo dei territori occupati, scrive su X il deputato iraniano Rezaei, e Trump avverte: vorrei attacchi più chirurgici in Libano da parte di Israele. In studio Marco Barbonaglia.
4: Nuovi raid aerei israeliani sui quartieri meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Soltanto giovedì scorso Tel Aviv aveva rinnovato il cessate il fuoco con il Libano e Trump aveva ammonito Netanyahu di far rientrare le sue truppe dirette verso la capitale. Israele giustifica gli attacchi, che hanno causato almeno 2 morti e 12 feriti, come risposta al lancio di 2 razzi in Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Teheran promette la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. Intanto Tel Aviv, attaccando nel sud del Libano, ha fatto altre 3 vittime e decine di feriti, tra i quali 3 bambini e una donna. È un raid aereo dello Stato ebraico contro una stazione di polizia nel sud della striscia di Gaza, dove pure ci sarebbe un altro cessate il fuoco mai rispettato, ha ucciso 5 persone. Questa mattina, vicino alla barriera di sicurezza in Cisgiordania, ci sono state una serie di sparatorie in 3 zone diverse nei pressi di Kochav Yair. Un israeliano è stato ucciso e altri 5 feriti, eliminato l'attentatore e fermato un secondo sospetto dalla polizia. Le brigate Qassam, braccio armato di Hamas, rivendicano l'attentato parlando di un gesto eroico.
3: Grazie Barbonaglia. L'OPEC Plus, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, pari a 188.000 barili al giorno. Si tratta dello stesso aumento di giugno, che era stato ridotto rispetto agli incrementi mensili di 206.000 barili al giorno di maggio e aprile. A Londra, Downing Street ospita il vertice sull'Ucraina. Oltre al premier Starmer e al presidente Zelensky, da poco atterrato, partecipano ai colloqui il francese Macron e il tedesco Merz. Al centro dell'incontro, anticipato via social Zelensky, la difesa del paese e le prospettive diplomatiche. L'Europa deve essere parte dei negoziati, ribadisce il presidente. In

0: Ucraina, almeno 5 le persone uccise nei raid della notte, danneggiato non lontano da Chernobyl un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito, non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. L'omicidio di Gianluca e barra Silvera alla stazione Certosa di Milano, 8 indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo, uno di loro è ancora ricercato.
1: Sarà interrogato domani Jefferson Smith e Cevaria Verano, il primo fermato per l'agguato alla stazione di Milano Certosa, costato la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, nato in Perù e residente a Canegate, 20 anni da compiere a novembre, con una lunga lista di precedenti per lesioni e rapina, è accusato di omicidio premeditato. Continuano le ricerche di un secondo destinatario del provvedimento di fermo, nato in Argentina, vive a Milano nel quartiere Gatto Soglio, insieme alla nonna.
2: È partito prima con la fidanzata, poi è ritornata, poi così hanno fatto, va avanti indietro, l'ha fatto anche, come si chiama, la disoccupazione, e poi quando ritorna comincia a cercare lavoro.
1: Dopo un diverbio, la banda, che si era presentata come parte della gang dei Latin Kings, 17 ragazzi in tutto, già identificati, 8 gli indagati, aveva atteso già la stazione, poi l'agguato, la vittima è caduta e poi è stata trascinata in un intercapedine dove la banda si era accanita su di lui. Sotto gli occhi del fratello, riuscito a fuggire e a nascondersi, è stato lui a riconoscere i due responsabili. Francesco Perugini, GR1.
0: Musica. Bruce Springsteen apre in New Jersey, padre del cantante, un museo della musica americana. Il taglio del nastro ci sarà il 13 giugno, data scelta non a caso perché proprio in quei giorni negli Stati Uniti scattano le celebrazioni ufficiali per i 250 anni dall'indipendenza della Gran Bretagna. Il museo sarà ospitato in un edificio da 50 milioni di dollari ed esporrà cimeli di grandi artisti, oltre a quelli di Springsteen, come uno smoking di Frank Sinatra, una chitarra di Johnny Cash e una tromba di Louis Armstrong. Ci fermiamo qui, la linea torna domenica a Sport, prossimo giornale radio alle 19.
3: Domenica Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 18, 5 minuti e 50 secondi. Andiamo subito in Francia, Roland Garros, tennis con la finale. Emilio Mancuso e in campo Kobolyi e Zverev.
5: 3-1 per Flavio Kobolyi nel quarto set, con Zverev al servizio, 30-15 adesso sul servizio di Zverev, con Kobolyi che però è avanti di un break con il tedesco, che l'ha fatta grossa all'inizio del quarto set con due doppi falli davvero sanguinosi per lui. E dunque Kobolyi, che comunque la sua partita la sta giocando alla grande, sta giocando una grande finale, la prima della carriera. Non è mai facile giocare una finale così importante, quella del Roland Garros, e dunque davvero tanto di cappello, lasciatecelo dire, per Flavio Kobolyi contro Alexander Zverev. Stecca adesso il tedesco, rimane in campo il colpo, poi gran rovescio lungolinea, prova a recuperare, non ci riesce, il colpo Kobolyi, 40-15 sul servizio di Sasha Zverev, che ha due opportunità per avvicinarsi a Kobolyi, per ridurre le distanze, portarsi sul 2-3 nel quarto set, con Kobolyi che, come detto, è avanti di un break, 3-1. La gran risposta d'incontro di Flavio Kobolyi. Un tracciante con il dritto, impressionante, era a 208 km all'ora, il servizio di Sasha Zverev, e Kobolyi, sfruttando la velocità del servizio del tedesco, ha piazzato una gran risposta di diritto, davvero impressionante la risposta con

0: dritto da parte di Zverev e di Coboli. Scusate, adesso Zverev tiene a sua volta il servizio con Flavio Coboli avanti 3-2 nel quarto set con un break di vantaggio, e dopo il cambio di campo andrà a servire proprio l'azzurro, con Zverev invece avanti 2-7-1 in questa finale del Roland Garros. Torniamo per un attimo a Saxa Rubra e poi torneremo qui dal campo centrale del Roland Garros. Studio.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Due aggiornamenti che riguardano il calcio, anzi uno perché l'altro ancora deve iniziare, e questa sera alle 19 gli azzurrini dell'Under 17 si giocheranno la finale dell'Europeo di categoria, quindi Under 17 contro il Belgio, e invece si sta giocando, come sottolineava anche il puntuale Andrea Boccia come sempre in redazione, Ascoli-Brescia, che è la partita che deciderà l'ultima squadra che salirà in Serie B. È il ritorno 1-1 all'andata, non ci sono è una partita in cui chi vince va in Serie B, siamo al quinto minuto e 0-0 fra Ascoli e Brescia. Torniamo invece al tennis, salutiamo Bertolucci, lo ringraziamo per essere Paolo Bertolucci per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
1: E ci spostiamo subito da Emilio Mancuso e con Bertolucci ovviamente per seguire questo importante set della finale del Roland Garros tennis Coboli-Zverev. Emilio.
0: Importantissimo doppio fallo, accidenti, non ci voleva, in apertura del sesto game. Serve Flavio Coboli avanti di un break 3-2 nel quarto set contro Alexander Zverev, che invece avanti 2-7-1. Approfittiamo subito di Paolo Bertolucci. Paolo, intanto seguiamo questo scambio importantissimo, perché Coboli ha appena commesso doppio fallo e dunque un punto molto importante per lui, con il dritto in avanzamento di Coboli, adesso sul rovescio di Zverev, che prova a rispondere colpo sul colpo, prova ad avanzare a sua volta il tedesco con il dritto, ancora con il dritto sul rovescio di Coboli, scambio durissimo da fondo campo, adesso sulla diagonale di rovescio con Zverev in allungo con il rovescio ad una mano, Coboli con il dritto, sbaglia la direzione del dritto, è uscita di pochissimo, questo dritto di Coboli, peccato, scambio durissimo, 0-30. Paolo Bertolucci, subito una fotografia velocissima per tutti gli ascoltatori, match complicatissimo, lo sapevamo, una finale che Coboli sta giocando, siamo al quarto set, 2-7-1 per Zverev, 3-2 Coboli, indietro 0-30 sul suo servizio, un momento sicuramente molto molto importante, Paolo.
2: Sì, che Coboli ci fosse lo sapevamo, è un giocatore ormai di comprovato valore, peccato e ha pagato come abbastanza prevedibile la partenza, è partito un po' contratto e Zverev è scappato via subito, molto importante.
0: Scusa Paolo, perché siamo 0-40, tra pochissimo torneremo da te, siamo 0-40 con un altro errore di diritto da parte di Coboli, e 0-40, tre opportunità per Zverev di piazzare il controbreak, ha commesso due doppi falli all'inizio del set Zverev sul suo servizio quando lo ha ceduto, e adesso insomma c'è stato qualche errore di troppo da parte di Coboli. D'altra parte ci può essere anche un passaggio a vuoto nel corso di una partita così intensa, così dura, sono già 2 ore e 44 minuti di partita, una mano gliela dà il tedesco che sbaglia con il dritto, 15-40, ancora due opportunità di break per Sasha Zverev, di contro break sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Coboli. Adesso è importantissimo tenerlo questo servizio e dunque cercare di rimontare e cercare Paolo di tirar fuori dal cilindro qualche bel servizio.
2: Sì, un piccolo passaggio a vuoto lo aveva accusato Zverev in precedenza, adesso speriamo che riesca a recuperare questo game, da 0-40 sarebbe importantissimo a livello anche psicologico.
0: 30-40 con il servizio vincente a 212 km all'ora, perché è migliorato tantissimo anche con il servizio Flavio Coboli, 212

10 km all'ora, servizio super penetrante per lui da 0.40 a 30.40, un game di straordinaria importanza per Flavio Cobolli. Per Flavio Cobolli in vantaggio di un break nel quarto set con Zverev invece avanti 2-7-1. Si prende tutto il tempo a disposizione, serve a sinistra, gran prima di Cobolli, il dritto di Cobolli e poi l'errore con il

0: sbaglia di metri in questa occasione. Sasha Zverev da 0-40 a 40 pari, è molto molto importante continuare in questo abbrivio, Paolo Bertolucci, in un game davvero importantissimo.
1: Sì, sì, ripeto, questo, a questo punto un match così equilibrato, l'aspetto psicologico diventa importante. Quando passa una chance, riuscire a sfruttarla vuol dire veramente indirizzare il match dalla propria parte.
0: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, solo a 130 km all'ora, sbaglia con il dritto, magari anche un po' di stanchezza che ci può stare, sbaglia con il dritto lungolinea. Flavio Cobolli concede un'altra opportunità di palla break a Sasha Zverev, vantaggio per il tedesco, è la quarta palla break di questo game, un po' troppe insomma le palle break concesse una dopo l'altra a Sasha Zverev. È ancora con il servizio, si aggrappa ancora al servizio Flavio Cobolli, costretto però a servire la seconda, con il tedesco che rimane ancora abbastanza dietro la riga di fondo campo, risponde con il rovescio sulla riga Zverev, ancora un rovescio sul rovescio di Cobolli che sbaglia con il rovescio e arriva dunque il contro break da parte di Sasha Zverev dopo aver ceduto il servizio nel game d'apertura del quarto set con due doppi falli. Arriva adesso il contro break del tedesco, siamo 3-3 nel quarto set ed è di sicuro, Paolo Bertolucci, questo è un momento molto difficile, molto complicato per Flavio Cobolli.
1: Sì, peccato perché è riuscito a recuperare questo game, invece alla fine poi gli è sfuggito. Beh, è un momento questo, diciamo così, di braccio di ferro, quindi l'importante è rimanere per quanto sia possibile tranquilli, lucidi e proseguire dal punto di vista tattico come avevano preparato la partita. Certo, l'esperienza di Zverev adesso potrebbe avere anche un ruolo decisivo, però sappiamo che il campione tedesco non è un vincente nato.
0: E non c'è dubbio, insomma, ha dimostrato più di una volta di incartarsi da solo, per così dire, Sasha Zverev, che serve sul 3-3 nel quarto set, vicino al doppio fallo, però ha servito sulla riga e si chiude con la volea alta di rovescio il tedesco, con Adriano Panatta che sta resistendo al sole, Paolo. Sta resistendo al sole da ora.
1: Però non vorrei che si ritirasse. Sarebbe il colmo, il prescelto, colui che deve premiare, che si ritira per il troppo caldo dalla tribuna.
0: No, è lì, accanto al presidente francese che si è tolto la giacca. Invece Adriano, dobbiamo dire, sta resistendo in giacca e cravatta. Giacca e cravatta, come si fa in tribuna
1: all'autorità? Si è preparato,
0: sbaglia con la volée in allungo Sasha Zverev. Ci vuole qualche regalo del tedesco per rialimentare questa voglia di Cobolli, che poi anche la nostra, credo che sia la voglia di tutti gli spettatori che vogliono il quinto set.
1: Beh, sarebbe un approdo importante, perché a quel punto veramente si parte alla pari e il quinto set sarebbe veramente da una battaglia pazzesca dal punto di vista fisico e mentale.
0: Serve Zverev con il rovescio incrociato di Cobolli, il rovescio ad una mano del tedesco che finisce fuori questo colpo di Zverev. 15-30 sul servizio di Sasha Zverev, con Cobolli che ha appena ceduto il servizio, era in vantaggio di un break. Siamo 3-3 nel quarto set, al servizio il tedesco. 15-30, un altro game particolarmente importante, particolarmente delicato, questa super finale per quanto riguarda i colori azzurri. Vogliamo il quinto set, vediamo se ci accontenta Flavio Cobolli, vogliamo davvero il quinto e decisivo set, sarebbe bellissimo assistere al quinto e decisivo set in questa finale del Roland Garros. Deve dargli magari una mano anche Sasha Zverev. Seconda di servizio per il tedesco, con Flavio Cobolli molto indietro.

0: rispetto alla riga di fondo, si sposta sul dritto anche sul rovescio, scende a rete Zverev e viene infilato dalla risposta con il dritto da parte di Cobolli. Bravissimo Flavio Cobolli, è sceso a rete con una seconda a 160 km all'ora, non una grande idea quella di Zverev, e Cobolli che si era proprio spostato, si vedeva che si aspettava il servizio di Zverev sul rovescio, si era spostato in anticipo sul dritto e ha piazzato una gran risposta con il dritto lungo linea e siamo 15-40. Due opportunità per Flavio Cobolli di tornare avanti di un break nel quarto set con Zverev al servizio, gran servizio al centro, ancora a rete e sbaglia, ecco l'aiuto di Zverev, sbaglia con la volée in tuffo, la volée in allungo di rovescio Alexander Zverev, e dunque c'è ancora un break stavolta a favore di Flavio Cobolli, che dopo aver ceduto il servizio ripiazza il break a sua volta. È importantissimo, Paolo, davvero importantissimo, sì, questo game break, può decidere il quarto set 4-3 per Cobolli, che dopo il cambio di campo andrà al servizio.
1: Sì, un break molto importante, ma qua si è visto diciamo così il tallone d'Achille del tedesco. Un giocatore al suo livello, dopo aver recuperato il break, non può giocare un game scellerato come questo. Bene per Cobolli, che magari in questo momento ha bisogno invece di un piccolo aiuto, l'aiuto è arrivato e adesso speriamo che sia in grado di portare in porto questo quarto set.
0: E ce lo auguriamo, perché Paolo è stata una finale ad handicap, no? Perché il primo set praticamente non si è giocato, lo ha dominato Sasha Zverev in poco più di mezz'ora con il punteggio di 6-1, con Cobolli che ha tenuto soltanto un servizio. Nel secondo set sembrava ancora ingiocabile sul suo servizio il tedesco fino al 3-2, e poi sul 3 pari è arrivato il break di Cobolli in un game lunghissimo a 14 punti, il game che poi ha deciso il secondo set vinto da Cobolli per 6-4. Nel terzo c'è stato il passaggio vuoto di Cobolli nel decimo game con Zverev, che a sua volta si è aggiudicato il set 6-4, e adesso nel quarto il tedesco ha avuto due passaggi a vuoto piuttosto importanti con due break e al servizio adesso Flavio Cobolli, un servizio, gentili ascoltatori, fondamentale, di capitale importanza per Flavio Cobolli, lo deve assolutamente tenere per alimentare il sogno quinto set, per alimentare il quinto set che tutta l'Italia vuole, di sicuro gran parte, se non tutto il Philippe Chatrier vuole il quinto set con Flavio Cobolli al servizio. 4-3 nel terzo set in suo favore, un break di vantaggio appena ritolto il servizio a Zverev. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli che tocca il nastro ma rimane in campo, poi stecca quasi Zverev con il rovescio, gran dritto invece del tedesco che si è aperto il campo, il recupero di Cobolli che sembra atleticamente messo abbastanza bene, lo scambio vicino alla rete con la palla corta, la controcorta, e poi lo scambio che se lo aggiudica Zverev con Cobolli al servizio. Siamo 15 pari in questo momento, la palla corta di Zverev, la contro smorzata di Cobolli e poi Zverev con il dritto lungo linea. In questo momento, Paolo, ogni punto vale doppio.
1: Sì, assolutamente, ripeto, questo è un braccio di ferro fisico e mentale, quindi ogni piccolo errore o ogni punto giocato molto bene può fare la differenza.
0: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sulla situazione di 15 pari, il rovescio di Zverev sul rovescio di Cobolli che sbaglia. Non ci voleva questo errore perché siamo davvero in un momento decisivo del secondo set, magari anche un po' di stanchezza se volete, perché stiamo per tagliare il traguardo delle tre ore. Non ci voleva questo errore con il rovescio, che indubitabilmente è il colpo meno forte di Cobolli. 15-30 sul suo servizio con Zverev, che prova a rientrare in partita nel quarto set, prova a respingere questa volontà del tedesco Flavio Cobolli, che

0: però non è assistito dal servizio in un momento così delicato, così importante della partita. La seconda di Cobolli, ecco l'aiutino, ecco l'aiutino che ci voleva con Zverev che sbaglia la risposta sulla seconda di Cobolli a 139 km all'ora, ha sbagliato con il rovescio che è il suo colpo migliore. Un bel regalo questo, un bel regalo in salsa tedesca, quello di Zverev. 30 pari, deve guadagnarselo però, deve meritarselo questo regalo Flavio Cobolli, subito al servizio. Magari poteva, come dire, aspettare qualche secondo in più, consumare tutti e 24 secondi a disposizione. Seconda di servizio per lui sulla situazione di 30 pari, sul dritto di Zverev che non colpisce benissimo, però la palla rimane in campo ancora con il dritto, poi sbaglia ancora con il rovescio. Due errori consecutivi, caro Paolo Bertolucci, con il colpo migliore, con il rovescio di Sasha Zverev. Siamo a 40-30 per Cobolli, che ha la palla del 5-3.
1: In questi momenti così delicati anche il colpo migliore può battere in testa, e quindi l'importante è rimanere lì punto su punto, non mollare, perché una chance un giocatore come Zverev te la concede sempre.
0: Gran servizio di Cobolli, la volea alta di diritto non chiusa, il pallonetto di Zverev e poi sbaglia lo smash, non colpisce bene la palla Flavio Cobolli. Uno smash non impossibile questo, indietreggiando, è un errore questo importante, non era facilissimo, però oggettivamente era un colpo alla sua portata. Peccato davvero, perché siamo 40 pari, era la palla del 5-3, una palla importantissima per Flavio Cobolli, tutto da rifare. 40 pari sul servizio di Cobolli, seconda, ancora la seconda. Questo game dove la prima è entrata davvero poco per Flavio Cobolli, seconda di servizio con il dritto Zverev, ancora con il dritto lungolinea il tedesco, si sposta adesso sul rovescio, prova a forzare, ancora non appunto questo rovescio, terzo errore, questo meno grave rispetto ai due precedenti, perché ha cercato il punto con il rovescio, però è uscito. Vantaggio per Flavio Cobolli, vantaggio Cobolli, 5 minuti la durata di questo game così importante, così pesante, vantaggio per Flavio Cobolli, mentre stiamo per tagliare le 3 ore di gioco nella finale del Roland Garros. Serve da sinistra, prova l'ace centrale, non gli riesce. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev, rovescio lungolinea sulla riga di Cobolli, scende a rete e stavolta non sbaglia dopo lo smash di prima. Stavolta piazza la volée stoppata con il dritto. Flavio Cobolli, missione compiuta. 5-3 per Cobolli nel terzo set, nel quarto set, che mal che vada si è assicurato la possibilità di servire per il quarto set, e adesso tutta la pressione, Paolo Bertolucci, è sulle spalle del tedesco. Al servizio.
1: Sì, indubbiamente. L'importante è che Fabio rimanga lucido, che trovi anche queste soluzioni con il rovescio lungoriga, che tanto fastidio sicuramente arrecano a Zverev, e soprattutto adesso la partita dovesse andare al quinto set, diventerà una vera e propria maratona, e quindi vedremo dal punto di vista fisico chi starà meglio. Io penso che Cobolli da questo punto di vista sia ben attrezzato.
0: Eh sì, anche perché non ci dimentichiamo che la semifinale non l'ha giocata, e quindi di sicuro quello è un vantaggio oggettivamente per Flavio Cobolli, che un altro aspetto importante, sbaglia adesso con il rovescio tagliato, sta tirando il fiato ragazzi, perché è stato un game durissimo quello di prima, è riuscito a portarselo a casa, le energie che ha a disposizione mentalmente probabilmente le ha già messe sul prossimo game, quello di servizio. Dicevamo che Zverev è arrivato in finale senza battere una top 20, e questo è un dato importante. È vero che Menchik naturalmente è avanzato tanto di classifica con la semifinale, però insomma nel cammino verso la finale non ha battuto una top 20, Sasha Zverev, e la partita con Menchik

0: stata una partita nella quale ha avuto un passaggio a vuoto, però l'ha governata a suo piacimento. Adesso vedremo in questa serata parigina che si avvicina. Splende comunque, continua a splendere il sole, anche se uno spicchio minimo ancora sulla sinistra di Zverev. Adesso il servizio è coperto dall'ombra, sta per arrivare l'ombra sul campo centrale del Roland Garros. Al momento ancora al sole, 3 ore e un minuto, 40-0 sul servizio di Sasha Zverev. Chiediamo a Paolo Bertolucci di restare con noi fino alla fine del quarto set, perché è davvero un traguardo importantissimo per Cobolli, che deve assolutamente portarselo a casa. Poi succeda quel che succeda nel quinto set, ma già a nostro modo di vedere, alla prima finale in carriera in uno slam, riuscire a giocare 5-7 con un giocatore come Zverev è davvero un gran risultato. Tiene il servizio 0 Sasha Zverev, 5-4 Cobolli. Servirà per il set dopo il cambio di campo. Paolo Bertolucci rimane con noi, andiamo un secondo allo studio a Sassari.
1: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Lavoro nero e caporalato, le valutazioni del sindacato dopo il caso dei 4 lavoratori arsi vivi ad Amendolara. Nostra intervista sulla situazione in Friuli Venezia Giulia.
3: Vigili del fuoco, Gemona, tappa conclusiva del raduno nazionale, oggi la sfilata nelle vie cittadine.
2: Gravi danni per un incendio a San Martino di Campagna, le fiamme distruggono rimessa agricola con diversi macchinari.
3: Muggia, lite tra giovani concittadini, 24enne ferito con un coltello. A Trieste gli occhi delle forze dell'ordine sulla movida triestina.
2: Lignano, il business della musica nell'estate della principale spiaggia regionale. Questa sera allo stadio Teghi il concerto di Max Pezzali e a Grado lo spettacolo dell'Air Show con le frecce tricolori.
3: Il paradosso della Trieste sportiva, al settimo posto in Italia per indice di sportività, ma le squadre di vertice arrancano.
2: Sono le 18:31 minuti, buonasera da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. 4 braccianti sono morti ad Amendolara in Calabria lo scorso lunedì, uccisi dall'incendio appiccato alla loro auto, un fatto che riporta l'attenzione sul problema del caporalato e sulle condizioni dei lavoratori in agricoltura anche nel Friuli Venezia Giulia. Ne abbiamo parlato con Dina Sovran, segretaria della FLAI CGL di Pordenone.
4: Friuli Venezia Giulia, casi di caporalato nel termine puro, come è definito dalla legge, non ce n'è, secondo quanto è emerso. Però parliamo di un caporalato grigio, come ha definito la Guardia di Finanza di Gorizia, che è una via di mezzo. Ci sono dei contratti regolari che però non ottemperano a tutto quanto previsto, diritti e paghe ai lavoratori, e questa condizione di grigio permette che questa situazione di caporalato, di sfruttamento, si insinui e non dia nell'occhio, se si pensa che poi è concentrato soprattutto sui lavoratori stranieri, che in Friuli Venezia Giulia in agricoltura sono 1 su 2, 52% sono lavoratori stranieri, la cui maggior parte sono extracomunitari.
5: Che ricadute ha avuto nelle campagne del Friuli Venezia Giulia quanto è successo ad Amendolara in Calabria?
4: La ricaduta immediata in questo momento non c'è, però quel fatto che è avvenuto in Calabria ad Amendolara servirà da deterrente ai ragazzi di denunciare i loro caporali, perché i caporali diranno: hai visto cosa è successo a questi? Beh, potrebbe succederti la stessa cosa. E qua noi non siamo privi di questo fenomeno, non così eclatante, però anche noi abbiamo avuto casi di ragazzi che, quando hanno subito degli infortuni, magicamente sono spariti dal territorio. E quindi io non oso neanche pensare che abbiano fatto la fine dei ragazzi di Amendolara, però di fatto sono spariti.
5: La FLAI CGL porta avanti da tempo una campagna, le Brigate del Lavoro, per avvicinare i lavoratori del settore agricolo ai diritti. In cosa consiste?
4: Consiste nel fatto che si fa nei campi, e noi lo facciamo normalmente, quest'anno a gennaio l'abbiamo fatto come focus nazionale, ma comunemente io e la mia collega Pashmin Kaur, che è di origine indiana, quindi parla il Punjabi, parla le lingue di questi ragazzi, giriamo per i campi e li incontriamo e diciamo loro quali sono i diritti. Lasciamo loro i nostri recapiti che qualora avessero bisogno possono chiamarci. E il ritorno ce l'abbiamo perché ci hanno chiamato in tantissimi.
5: Pordenone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Gemona si è concluso il raduno nazionale dei Vigili del Fuoco. Questa mattina la sfilata nelle vie cittadine e poi la partenza delle delegazioni. Il servizio.
6: Cosa significa per lei tornare qua dopo 50 anni?
7: Sicuramente, cioè, non è la prima volta che ritorno a Gemona. Comunque è un'emozione. Aver visto delle cose che poi non si cancellano mai più. Cioè. Anche quella frase è una frase vera, io non so chi l'ha scritta, comunque ha scritto la verità.
8: La frase è: i vigili del fuoco hanno visto, hanno pianto. Fu scritta su un muro a Gemona dopo il disastro del terremoto del 76 ed è stata ricordata durante la cerimonia di chiusura avvenuta proprio a Gemona del 29esimo raduno nazionale dell'Associazione dei Vigili del Fuoco, realtà che raccoglie tanti ex pompieri, i loro familiari, alcuni ancora in attività. Eugenia D'Asta, Ufficio Presidenza Nazionale, organizzatrice del raduno.
9: Il nostro motto è stato con voi, tra di voi e con voi, perché è un raduno nazionale, ma l'abbiamo dedicato proprio al terremoto del Friuli perché decorre il 50esimo anniversario.
8: 600 i partecipanti in Piazza del Ferro al termine di 4 giorni di iniziative sul territorio. Momento clou, la discesa dei pompieri dalla Torre del Castello mentre si apriva la bandiera italiana. Presenti ex pompieri e giovani leve per un corpo che fa i conti con il passare del tempo. Il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino.
10: Stiamo adeguando le nostre attrezzature alle nuove tecnologie introdotte dai cambiamenti climatici, dalla transizione energetica e quindi siamo sempre, ma storicamente siamo sempre alla ricerca di soluzioni migliori.
8: Il direttore regionale del Friuli Venezia Giulia, Luigi Giudice.
11: Com'è lo stato di salute del Corpo dei Vigili del Fuoco in regione?
12: Ovviamente c'è qualcosa da sempre mettere a punto in quello che è l'organizzazione dei comandi, però dal punto di vista dell'organizzazione del soccorso siamo pronti a affrontare qualunque tipo di emergenza.
8: Tra gli obiettivi anche coinvolgere i giovani per invogliare nuovi ingressi. Il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Udine, Andrea Dodorico.
13: Ormai è da anni che si parla di cambiamenti climatici, non possiamo negarlo, ci sono e quindi anche le tecniche di intervento dovranno necessariamente essere diverse, essere al passo coi tempi e la tecnologia, questo ci dà una mano. I giovani di oggi dal punto di vista tecnologico sono molto preparati.
8: Gemona del Friuli, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La storia del terremoto del 76 non è stata solo nostra, ma ha coinvolto l'intero paese. Milano e la Lombardia hanno partecipato in modo determinante, trasformando la solidarietà spontanea in un modello. A dirlo l'assessore regionale Riccardo Riccardi, a conclusione del convegno il Friuli ringrazia Milano e la Lombardia tenutosi alla Fondazione Ambroseaneum nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia insieme all'Ente Friuli del Mondo e del Fogolar di Milano per il 50esimo anniversario del terremoto. Commozione ha suscitato il ricordo di Giuseppe Zamberletti, varesino di origine, padre della moderna protezione civile e iniziatore del processo di rinascita post-sisma nelle vesti di commissario governativo alla ricostruzione.
3: La cronaca nera, sono ingenti i danni provocati dall'incendio di questa mattina a San Martino e di Campagna, in comune di Aviano. A fuoco una rimessa agricola che ospitava diversi macchinari. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Pordenone e dagli uomini arrivati dai distaccamenti di Maniago e Spilimbergo, supportati da rinforzi giunti da Conegliano e Treviso. Il lavoro dei soccorritori ha evitato che le fiamme intaccassero alle abitazioni adiacenti e le auto parcheggiate. Non ci sono stati feriti.
2: Trieste, i luoghi della movida, con la sorveglianza stretta delle forze dell'ordine, musica fuori orario e risse nel mirino, ma intanto l'ennesimo episodio di violenza tra giovani è andato in scena la scorsa notte a Muggia.
14: Mentre a Trieste la movida d'inizio estate trascorre senza grandi eccessi, a pochi chilometri nella vicina Muggia, 3 fendenti hanno ferito un 24enne verso 1 di notte, nei pressi della stazione delle autocorriere, ferito da un amico 19enne dopo una lite per futili motivi. Il ragazzo non versa in gravi condizioni, sull'accaduto indagano i carabinieri di Muggia che avrebbero già individuato l'aggressore. La vita notturna nel capoluogo regionale invece prende sempre più piede con l'avvio dell'estate e cresce la voglia di stare all'aperto per recuperare quella socialità andata un po' perduta durante la stagione invernale. Uno svago che va dai giovanissimi alle persone più anziane, desiderose di ascoltare buona musica, magari sorseggiando un drink.
15: Per me è semplicemente vedere i miei amici, divertirmi, stare in compagnia.
16: A me non capita di frequentare spesso la zona, per quello che

0: Vedo stasera, mi sembrano tutti quanti ragazzi per bene, molto educati e tranquilli.
1: Un'opportunità di fare buoni affari nel fine settimana da parte dei gestori di bar, ristoranti e discoteche, pronti ad accogliere a metà giugno gli steward privati a supporto delle forze di polizia. Vera Vivante, proprietaria di un bar di Trieste.
2: Penso che sia una bellissima idea anche perché parlo da ragazza che lavora di sera e mi sentirei molto più sicura.
1: Al di fuori del perimetro principale della Movida Triestina, che occupa parte del Borgo Teresiano fino a Piazza Venezia, c'è comunque il timore per qualcuna di fare incontri spiacevoli a notte fonda.
3: Cerchiamo comunque di stare in posti in cui ci sono tante persone, perché non è sicuro. C'è anche 5 minuti di strada in una strada isolata, è pericoloso.
1: A vigilare sul rispetto dei regolamenti comunali ci pensa la polizia locale di Trieste, con agenti in divisa e in borghese, elevando anche alcune sanzioni amministrative. Pierluigi Marchetti, vice commissario della polizia locale di Trieste.
4: In questa prima parte iniziale, le sanzioni che sono state elevate maggiormente sono quelle in violazione al regolamento comunale che impone la cessazione della musica alla mezzanotte, il venerdì e il sabato, ma anche, abbiamo elevato anche sanzioni relativamente alla somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni.
1: Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: A Lignano ancora una giornata di grandi numeri, spiaggia affollata e questa sera il concerto di Max Pezzali, al quale sono attesi 28.000 spettatori. Quello fra la località balneare e la musica è un rapporto sempre più stretto, come ci dice in diretta da Lignano Lillo Montalto Monella.
6: Li abbiamo visti cantare a squarciagola, no? Sudovest Est, Non ci sono ragno, ma anche a sorpresa Tieni il tempo. La canzone con cui dovrebbe iniziare lo show è già da 3 ore prima dell'apertura dei cancelli, fissata alle 17. 27.750 persone, di più non ce ne stanno allo stadio Tegli, scusate, di Lignano Sabbiadoro, tutti qui per Max Pezzali, l'idolo degli anni d'oro di tanti di noi. Data zero per il cofondatore degli 883, un format, quello delle date zero, nato proprio a Lignano esattamente 10 anni fa con il concerto di Vasco Rossi, sempre qui al Tegil, e che negli anni si è esteso poi in tutta la regione, da Trieste a Udine, passando per la New Entry Gorizia. Si vede il concerto di Cremonini di qualche giorno fa. Un'idea nata da promoter, comune e regione, dalla constatazione di un fatto. In Friuli Venezia Giulia mancano stadi da 40.000 persone in su, e allora cosa facciamo? Offriamo agli artisti le migliori condizioni per ideare uno show nella calma, costruire un palco, curare la parte musicale, artistica, affinare ogni dettaglio prima poi di presentarlo al resto d'Italia ed Europa. Come ci ha detto Luigi Vignando, l'organizzatore del concerto, agli artisti piace anche partire gradualmente prima di arrivare a concerti più grossi. Per eventi come questi, 12 euro di ritorno economico per ogni euro investito, il calcolo dell'Università di Udine, senza contare le centinaia di lavoratori che per settimane allestiscono poi il palco. Nella prima settimana lavorano 200-300 persone, poi si va a crescere costantemente per arrivare al giorno dello show come oggi, dove ci sono circa 1.000 persone nel backstage. Magari hanno bisogno che ha un ristorante proprio davanti allo stadio. Ci ho detto nel pomeriggio che hanno bisogno di questi eventi per poter affrontare la stagionalità di Lignano, in questo periodo soprattutto dove si lavora bene solo nei fine settimana, eventi come questi aiutano ancora di più. Un hotel di solo con i fan degli 883. Elisa Zanetti, la manager, fa notare che altrimenti questa domenica sarebbe stata solo una domenica di partenze come tante altre, e quindi il concerto ha dato una grossa mano sicuramente a aumentare i pernottamenti, e già da ieri sera. E poi, a poche centinaia di metri dal palco, c'è il mare, e in tanti sono ancora lì a prendere il sole, prima di trasferirsi allo stadio alle 9. Ed è anche questo il bello delle date zero qui a Lignano Sabbiadoro. Da Lignano è tutto, restituisco voi la linea.
7: E ora ci spostiamo a Grado, dove poco più di un'ora fa si è concluso l'Air Show con le frecce tricolori, uno degli appuntamenti più attesi di questo avvio di stagione.
8: Eccoli i nostri 9 Top Gun italiani, sono i piloti acrobatici delle frecce tricolori, orgoglio del Friuli, orgoglio dell'Italia. Stanno volando in questo momento nel cielo di Grado a 750 km orari. Le frecce nascono ufficialmente il 1 marzo 1961 tra i cieli sopra Rivolto, in provincia di Udine, nel cuore della pianura friulana, non tanto distante da questi cieli. Coraggio e valore fino a toccare le stelle. La pattuglia acrobatica più celebre d'Italia ha dato l'air show sul lungomare di Grado. 2 ore intense per migliaia di spettatori accorsi a Grado, che non si è fatta trovare impreparata. Viabilità invertita, limitazioni al traffico veicolare, e tutto è andato liscio.

0: la località balneare per ammirare le evoluzioni spettacolari del 313° gruppo di addestramento acrobatico. Grado, Claudia Marra, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Da domani a Trieste la 28esima edizione del meeting annuale degli operatori delle navi da ricerca organizzato dall'OGS. Per l'occasione sono in città la Laura Bassi e per la prima volta la Gaia Blu, altra unità oceanica. Entrambe oggi erano aperte al pubblico.
2: Primo attracco a Trieste al Molo IV per Gaia Blu, nave donata al Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 2022 dalla Fondazione Oceanografica di Wendy Schmidt in occasione della sua vittoria alla Barcolana. Dedicata per ora alla ricerca scientifica nel Mediterraneo, è dotata di attrezzature scientifiche di prim'ordine, come spiega il direttore delle operazioni della Gaia Blu, Leonardo Langone.
3: Con scandagli multifascio per lavorare in tutte le profondità dell'oceano, quindi da 0 fino a 5.000 metri. L'abbiamo dotata di un sistema per il campionamento dell'acqua e per profili CTD, e la cosa che ci piace di più anche di un carotiere che riesce a fare carote di sedimento fino a 25 metri.
2: Occasione dello scalo, la 28esima edizione del raduno annuale degli operatori di navi da ricerca europee ERVO, 3 giorni organizzata dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS, tra i focus le nuove tecnologie e i futuri sviluppi delle infrastrutture di ricerca marine, chiarisce la direttrice generale OGS Paola Del Negro.
4: Dei fondali marini oceanici conosciamo pochissimo, conosciamo di più la superficie di Marte che i fondali oceanici, per cui la sfida della ricerca è aumentare la conoscenza, fare in modo che entro i prossimi 15-20 anni raggiungiamo almeno il 30% della conoscenza dei fondali oceanici.
2: Per il raduno sulle rive triestine è ormeggiata anche la rompighiaccio dell'OGS Laura Bassi. Sold out le visite per il pubblico organizzate in occasione della presenza in città che suscitano impressione per più aspetti.
5: Sapere che vanno tanto in profondità, che sono esposti a quelle temperature, tutto.
6: Per la ricerca, per questa scienza, la ricerca che stanno facendo, una grande cosa.
2: Ultime conquiste della ricerca scientifica è il ricorso a strumenti autonomi di misura che consentono di raccogliere dati senza necessità di immersioni dirette. Trieste, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia.
7: 18:46, uno sguardo al tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, le temperature registrate alle 17, a Trieste 25 gradi con il mare quasi calmo è una temperatura di 23 gradi, a Gorizia, Udine, a Pordenone 29, nell'area montana a Tolmezzo 26, a Tarvisio 24, a Sappada 18, a Forni di Sopra 21, sul Piancavallo 18,5, sullo Zoncolan 13,5, sull'Ussari 17 gradi, sulla costa Lignano 27,5, a Grado 24, con temperatura del mare in entrambe le località 23 gradi.
1: Queste le previsioni per domani. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sulla zona montana cielo variabile con possibili locali piogge o qualche rovescio tra Alpi e Prealpi Carniche, specie nelle zone vicine al Cadore. Venti di brezza e temperature massime sopra la media del periodo.
7: Si è chiusa oggi a Trieste la 34esima edizione di BioEst, il festival dedicato al biologico, al consumo critico e all'ecologia, con oltre 100 espositori che hanno animato il parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni.
8: Musica, balli, ritmo e sorrisi, questo e molto altro nell'ultima giornata della 34esima edizione di BioEst. La tradizionale fiera mercato di prodotti naturali e biologici sorta con l'obiettivo di informare, discutere e presentare progetti e attività delle associazioni ambientaliste, culturali e del volontariato. Immersa nel Parco di San Giovanni a Trieste, la kermesse attira un pubblico sempre più variegato di famiglie, appassionati di uno stile di vita sano, consumatori consapevoli e curiosi. Quest'anno più di 100 gli espositori presenti, tra agricoltori biologici, artigiani e artisti che promuovono l'autoproduzione, l'economia circolare e i prodotti naturali quali cosmetici e accessori. Novità di quest'anno la presenza di un'artigiana delle Marche che produce scarpe con materiali naturali.
9: Sono tutte scarpe realizzate, ecosostenibili, realizzate con materiali vari, dal canapa e cotone colorate con i colori delle piante, foglie di ananas, arancia, nocciolo d'olivo, foglie del tè e bucce di mela.
8: Un mondo tutto al naturale, con piante che suonano attraverso l'amplificazione delle loro vibrazioni, con un meccanismo complesso già diffuso.
10: Ci sono tutti gli effetti musicisti che usano la nostra tecnologia per fare concerti. E da

0: uno strumento anche per contattare la sensibilità della pianta, che secondo noi è un po' il risultato di questa interazione che possiamo ottenere.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Spilimbergo è in corso la 12ª edizione delle Giornate della Luce, il festival dedicato ai maestri della fotografia cinematografica. Oggi anche l'inaugurazione di una mostra su Claudia Cardinale.
3: Claudia Cardinale, agli inizi degli anni 60, sul set del film 8 e mezzo di Fellini e della Viaccia del regista Mauro Bolognini, allo spazio Linzi di Spilimbergo una mostra rende omaggio all'icona del cinema italiano, scomparsa lo scorso anno, attraverso una selezione di scatti realizzati da Paul e Huguette Ronald, coppia di fotografi francesi attiva nel cinema italiano del dopoguerra. Antonio Maraldi, curatore della mostra.
4: La Cardinale qui in uno dei momenti iniziali ed è di uno splendore incredibile. Nella Viaccia è in abiti ottocenteschi e in 8 e mezzo è la musa di Fellini.
3: La mostra è uno degli appuntamenti delle Giornate della Luce, il festival che a Spilimbergo, in 10 comuni della regione, fino al 14 giugno, racconta i segreti del cinema italiano attraverso premi, masterclass, proiezioni. Tra le mostre anche Stelle, con i ritratti di scena di grandi attori internazionali. Ospiti di questa edizione saranno l'attrice Barbara Boucher, Lella Costa e Ariella Reggio. Donato Guerra, direttore del festival.
5: Il cinema è un'esperienza che bisogna avere sempre, perché quello che si vive in sala a casa non si può vivere, per cui bisogna anche sostenerlo mediante i festival. Perché noi abbiamo scelto la fotografia nel cinema? Un po' perché Spilimbergo è dedicata a questo, c'è la sede del CRAF che è il centro di ricerca e archiviazione della fotografia, ma anche a Spilimbergo negli anni 50 c'era una importante scuola di cinema neorealista.
3: Spilimbergo, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Trieste, città di sportivi, lo dice il Sole 24 Ore, ma le squadre professionistiche in molti sport arrancano tra debiti e vicende societarie poco trasparenti. A Udine invece il quadro è più sereno, ascoltiamo.
7: Il paradosso della Trieste sportiva, così si potrebbe definire. Città giuliana al 7° posto assoluto in Italia nella classifica dell'indice di sportività dello scorso anno, secondo il Sole 24 Ore. Un'eccellenza nazionale grazie a tesserati, amatori e impianti. Al 1° posto se parliamo di discipline legate all'acqua. Attività sportive che conciliano quindi benessere e divertimento. Da bordo campo però tutto cambia. Pallacanestro che registra 5.512 spettatori di media, terzo gradino del podio per la Serie A1 e nonostante questo l'orizzonte non è sereno. Il presidente Matiasic si è aggiudicato la gara per la gestione del principale palasport di Roma, ma aver ribadito lo slogan dei tifosi triestini «tutto questo non può finire» finora ha significato poco, soltanto che la squadra ha sotto contratto 2 giocatori, Ruzier e Brown, oltre ad Arcieri, come direttore generale. Triestina, dopo la retrocessione tra i dilettanti, in piena bufera giudiziaria, con l'ultimo filone d'inchiesta che ha fatto emergere false fideiussioni presentate al comune. È un peso sulle spalle di un mare di debiti. Nel massimo campionato soltanto le società sane di pallanuoto e pallamano, sport di lunga tradizione a Trieste. A pochi chilometri di distanza, in Friuli, l'orizzonte dei tifosi è del tutto diverso. A Udine non c'è il mare, ma una squadra di calcio che da 31 anni di fila milita in Serie A, avendo vissuto anche molte notti europee. Nel basket, in Serie A1, proprietà dell'APU che continua ad investire, pubblico primo per percentuali di riempimento del palasport. Pallavolo femminile in Serie A1 a Talmassons, così come nel massimo campionato di volley maschile è ritornato il Prata Pordenone. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro. Per il coordinamento tecnico grazie a Riccardo Ostojic e grazie a Daniela Sossi che ha collaborato in redazione. Sono le 18.53, ci risentiamo per la prossima edizione domani mattina alle 7.18, ora di nuovo la linea al Radio 1. Grazie per averci seguito, buona serata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Siamo 3-3 nel tie-break, del quarto set. Con Cobolli, non ce lo dimentichiamo, che ha servito per il set sul 5-4. C'è stato il contro-break con 2 magnifici vincenti da parte di Alexander Zverev. Adesso davvero ogni punto vale doppio, vale triplo. in questo tie break del quarto set. Ancora un servizio per Flavio Cobolli, incitato dal pubblico, ancora un servizio per Flavio Cobolli, mentre quasi tutto il campo praticamente adesso è all'ombra, è rimasto uno spicchio fuori dal campo al sole, sulla destra di Cobolli al servizio, 174 km all'ora, ancora con il dritto a prendersi un altro punto, Flavio Cobolli, due vincenti consecutivi con il dritto, stringe i denti, Flavio Cobolli, versione gladiatore, 4-3 per lui nel tie break del quarto set. Adesso ci sono due servizi per Alexander Zverev, emozioni straordinarie nella finale del Roland Garros, d'altra parte ce lo aspettavamo. Flavio Cobolli sta giocando una partita meravigliosa, sta dando tutto contro Alexander Zverev, siamo nel quarto set, sotto 2-7-1 e 4-3 nel tie break del quarto set contro il tedesco, che adesso va a controllare il punto d'impatto del suo servizio che è fuori, però così facendo guadagna qualche secondo in più, che in questo momento con la stanchezza che evidentemente lo sta attanagliando è molto molto prezioso per lui. Seconda di servizio per Alexander Zverev con Flavio Cobolli avanti 4-3 nel tie break del quarto set. Doppio fallo, va a controllare il giudice di sedia, conferma che il servizio di Zverev è fuori, un doppio fallo pesantissimo a questo di Sasha Zverev, 5-3 per Flavio Cobolli con il doppio fallo di Zverev nel momento peggiore del tie break del quarto set. Prima di servizio stavolta in campo per il tedesco, scende a rete con l'attacco, con il rovescio e costringe all'errore, non era assolutamente facile piazzare il passante con il dritto per Flavio Cobolli. Siamo 5 a 4 nel tie break del quarto set con Flavio Cobolli, che adesso ha due servizi a disposizione. È il momento davvero decisivo, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli, si è alzato anche un po' il vento, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli per chiudere il tie break del quarto set. Siamo 5-4 Cobolli con appunto due servizi. La prima in campo a 204 km all'ora, la palla corta vincente, magistrale Cobolli, ha giocato una smorzata nel momento decisivo del tie break, siamo 6-4, prima in campo e smorzata, palla corta con il dritto, geniale Flavio Cobolli, imprendibile per Zverev che è un po' sulle gambe, 6-4 Cobolli nel tie break del quarto set, saltella l'azzurro, due set point per lui, 6-4 nel tie break del quarto set per Flavio Cobolli. Ancora una prima in campo, scende a rete e poi sbaglia la volée alta con il dritto, sbaglia la direzione della volea alta di dritto. Flavio Cobolli ha avuto un calcio di rigore in movimento, Flavio Cobolli, il servizio ad uscire e poi ha sbagliato la volea alta con il dritto, primo set point che vola via, occasione clamorosa non sfruttata da Flavio Cobolli con la risposta alta di Zverev. E Cobolli che non è riuscito a domare quella risposta con una volée alta abbastanza facile per un giocatore del suo livello, che finisce fuori. Secondo set point però lo si gioca sul servizio del tedesco, 6-5 Cobolli, ancora un set point, il secondo per lui sul servizio di Sasha Zverev, occasionissima non sfruttata da parte dell'azzurro. 3 ore e 31 minuti di partita. Serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 6-5, un altro set point per lui. La prima in campo da parte di Zverev. Si sposta sul dritto, deve chiuderlo Cobolli questo tie break. E così è. Il dritto lungolinea di Flavio Cobolli, che dunque porta a casa il tie break del quarto set con il punteggio di 7-5. Si va, gentili ascoltatori, al quinto e decisivo set, alla finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, lì nello studio.
10: Grazie Emilio Mancuso, bene, continua questa finale bellissima Roland Garros di tennis fra Cobolli e Zverev. Si sta giocando nel mentre si stanno giocando varie partite, ve ne daremo conto più tardi. L'Ascoli è in vantaggio 1-0 sul Brescia in questa finale promozione dei playoff all'intervallo. Adesso c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo subito dopo per continuare a seguire insieme questa finale Roland Garros.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
11: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 19:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone a Madrid, incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. 10 minuti di applausi al suo arrivo questa mattina, a folla di fedeli alla cerimonia per il Corpus Domini. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale, lui nega: io un bel ragazzo, lei normale. La russa chiede accertamenti, opposizioni sconcerto per le dichiarazioni del parlamentare. Nozze bancarie, BPM propone a MPS la fusione per diventare il secondo polo italiano, domani l'offerta sul tavolo del CDA di Siena. Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz, attacco russo a Chernobyl, drone su impianto di stoccaggio, Kiev colpisce ferrovie nel Donbass. Tra nostalgia e futuro, il ritorno degli Evanescence, il nuovo album intitolato Sanctuary e tour mondiale il 28 settembre, tappa a Bologna. Roland Garros, in corso la finale tra Cobolli e Zverev, Formula 1, Kimi Antonelli principe di Monaco, vince anche a Monte Carlo ed è sempre più leader del mondiale. Buonasera da Nicole Ramadori, apertura dedicata al tennis perché stiamo seguendo la finale maschile del Roland Garros. Da più di 3 ore in campo si stanno sfidando il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sasha Zverev. E allora ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
4: Sta per cominciare il quinto e decisivo set, una battaglia tennisticamente parlando davvero incredibile, con Flavio Cobolli che si è appena aggiudicato il quarto parziale al tie break, 1 ora e 12 minuti, 7-5, con il dritto vincente a sancire appunto il quarto set, un quarto set pesantissimo con l'azzurro che aveva anche servito per il quarto parziale, però Zverev lo aveva allungato al tie break ed è stato bravissimo in questo tie break che pesava davvero tanto, Flavio Cobolli, a portarselo a casa ed allungare appunto la finale al quinto e decisivo set. Il punteggio finora: primo parziale 6-1 Zverev, il secondo 6-4 Cobolli, terzo set 6-4 per Sasha Zverev e, come detto, Cobolli che si è aggiudicato il tie break del quarto set a 5, e dunque tra pochissimo con Cobolli che si è preso un toilet break alla fine del quarto set, tra pochissimo comincerà il quinto e decisivo set. Si accomoda in tribuna anche Adriano Panatta, che poi sarà colui che andrà a premiare il vincitore 50 anni dopo il trionfo del 1976. Dal Roland Garros, linea allo studio, ma naturalmente rimaniamo collegati qui da Parigi.
3: Grazie Mancuso, naturalmente certo continueremo a seguire questa faticosa finale. Ora siamo al viaggio del Papa in Spagna dopo la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi. Leone XIV sta incontrando alla Movistar Arena il mondo della cultura.
5: Al Movistar Arena di Madrid Leone XIV viene accolto con una standing ovation. Il Papa incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport per tessere reti. Tra le testimonianze quella di Antonio Banderas: l'intelligenza artificiale ci ruba l'arte e l'anima, ha detto l'attore spagnolo. L'arte deve sempre essere un'alternativa a tutte le violenze. E questa mattina Leone XIV ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Il monito del Papa: la religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo che passa
5: per le strade, nell'ostensorio, ricorda Leone, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città. Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone una fusione tra pari a Monte dei Paschi. Domani l'offerta sul tavolo del Consiglio di Amministrazione di Siena.
2: Banco BPM propone le nozze a Monte dei Paschi di Siena, una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un polo bancario che diventerebbe il secondo operatore nazionale per dimensioni, ma dietro Intesa San Paolo e Unicredit. L'operazione avrebbe una capitalizzazione di borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi, un significativo potenziale sinergico superiore a 1,1 miliardi di euro lordi all'anno e un utile netto di circa 6 miliardi. MPS per ora non commenta l'offerta e si riserva di esaminarla domani in consiglio di amministrazione a Siena. Il gruppo assicurerebbe una copertura su tutto il territorio nazionale con 2.900 filiali, con maggiore presenza in Lombardia, Veneto e Toscana. Una mossa a sorpresa mentre sta per essere celebrato un altro matrimonio, quello tra Mediobanca ed MPS, che procede spedito verso il sì finale previsto per metà giugno. Si muove anche Intesa San Paolo, che avrebbe previsto un CDA straordinario in serata. Gelsomina Testa, GR1.
3: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Il parlamentare nega ogni addebito.
7: Agli inquirenti ha raccontato di un incubo che si sarebbe consumato proprio nell'ufficio del senatore. È lì nel febbraio 2025 che accusa un agente di commercio emiliana 52enne, Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, l'avrebbe aggredita sessualmente. Era la prima volta che ci vedevamo, non c'è stato consenso, afferma lei, che ha deciso di querelare dopo oltre un anno perché sostiene intimidita da amici del senatore al centro dell'incontro, che avrebbe avuto come intermediario un parente carabiniere del parlamentare l'acquisto di una fornitura di vini pregiati per inaugurare la villa di Silvestro a Capri, prima, stando al racconto della donna, allusioni e molestie, quindi l'attacco sessuale a freddo. Silvestro, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, già assessore ad Arzano, provincia di Napoli, comune poi sciolto per camorra, conferma l'incontro ma nega le accuse. Il suo legale, Roberto Guida:
8: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti, non aveva la benché minima contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
7: Elena Baiocco, GR1.
3: Il presidente del Senato La Russa ha dato mandato ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. L'incontro tra il presidente La Russa e i questori è previsto per martedì prossimo. Accuse di una gravità inaudita dichiarano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per smentire le presunte molestie. Io sono un bel ragazzo, ha detto il parlamentare, e lei una signora normale. Affluenza in calo ai ballottaggi per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15, in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. E ora il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Dall'Uruguay arriva un nuovo colpo di scena.
9: In un'intervista alla televisione uruguayana qualche settimana fa aveva già dato l'idea di voler ritrattare Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch di Giuseppe Cipriani, e Nicole Minetti parlava delle sue dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano. Sosteneva che erano state ampiamente distorte. Ora arriva alla Procura Generale di Milano una sua dichiarazione giurata. Non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. 4 pagine che sono state poi trasmesse al Ministero della Giustizia e quindi al Quirinale, anche se i magistrati milanesi avevano già concluso il supplemento di indagini chiesto proprio dal Quirinale, con parere positivo sulla grazia concessa. La donna, con i giornalisti del Fatto Quotidiano, aveva dichiarato che lo stile di vita della ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e di aver organizzato festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito invece contro il giornale, che avrebbe travisato le sue parole. Immediata la replica del Quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Tragedia in provincia di Varese. Un'auto ha travolto nel pomeriggio 5 pedoni sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, uccidendo sul colpo una 17enne. In gravi condizioni le altre persone investite. 3 sono ricoverate in codice rosso. La situazione più critica, a quanto si apprende, riguarda un ragazzo di 15 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti parliamo della guerra in Ucraina. 5 le persone uccise in giornata dagli attacchi russi, danneggiato dai droni un sito di stoccaggio di scorie nucleari a 15 chilometri da Chernobyl a Londra. Intanto l'incontro tra Zelensky e i leader europei. La corrispondente.
10: L'Europa mette alla prova la sua unità nel momento più critico. A Londra, il vertice straordinario delle tre, l'asse strategico composto da Regno Unito, Francia e Germania, con il presidente ucraino Zelensky. Un summit che nasce in un contesto di massima urgenza geopolitica, con gli Stati Uniti di Trump sempre più orientati a un disimpegno strategico e pressanti nel voler congelare il conflitto. La linea di Washington è chiara, stoppa i mega finanziamenti, spazio ai negoziati. Ma l'Europa non vuole farsi imporre una pace calata dall'alto. Alto al suo arrivo a Downing Street, Zelensky ha parlato ai cronisti, ha dichiarato: siamo qui per coordinare i passi verso una pace giusta, ma l'Europa deve dimostrare la sua forza, non può esserci sicurezza per l'Europa senza la sicurezza dell'Ucraina. Sul tavolo di questo vertice 3 ci sono le garanzie militari per Kiev, la produzione comune di droni a lungo raggio e soprattutto un segnale politico a Mosca: se l'America fa un passo indietro, l'Europa è pronta a fare da sola per blindare i propri confini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: Medio Oriente sale ad almeno 10 morti. Il bilancio degli attacchi nella striscia di Gaza, secondo la protezione civile locale, 5 persone sono morte in un raid contro una stazione di polizia a Khan Yunis e altre 4 vicino a una scuola a Gaza City, ucciso anche un pescatore lungo la costa. Intanto a nord di Tel Aviv una sparatoria ha causato un morto e 4 feriti. La polizia israeliana sospetta un attacco terroristico. Uno dei presunti responsabili è stato fermato, mentre un secondo sarebbe in fuga. E ora passiamo alla musica. In attesa della tappa italiana del loro tour mondiale il 28 settembre a Bologna, gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo album, si intitola Sanctuary. Sentiamo.
11: Temi introspettivi e sociali, sonorità dal forte impatto nello stile degli Evanescence, uno dei gruppi più rappresentativi del gothic rock statunitense. La band, nata nel 95, che ha esordito con il primo album nel 2003, torna alle origini con Sanctuary, quinto album, uscito appena in tempo per la partenza del tour mondiale. Sono attesi in Italia a Bologna il 28 settembre. Un album incentrato sul potere della musica e della connessione tra le persone, con ciò che è reale in mezzo a un mare di bugie, spiega Emily, la cantante della band. È stato scritto pensando ai social, a come arrivare al cuore di ciò che è reale, a che punto siamo come esseri umani. Questo è il tema per me oggi.

0: C'è la rabbia, la frustrazione per come vanno le cose in America e ovunque siano stati commessi degli errori. Sembra che siamo impotenti, ma non lo siamo. Credo davvero nell'umanità e che valga la pena lottare. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E ora la pagina sportiva in studio, Emanuele Granelli.
2: Con la finale del Roland Garros è appena iniziata.

0: Zverev che ha breccato in apertura di set Koboli, che ha anche piazzato un ace, ha strappato il servizio a Zverev, ha strappato il servizio a Koboli Zverev, e adesso è al servizio a sua volta il tedesco in apertura di questo quinto set, 3 ore e 47 minuti, 15:30 sul servizio di Zverev. Ogni punto adesso vale davvero tantissimo, con il tedesco avanti di un break al servizio indietro 15:30 sulla sua dibattuta all'inizio di un quinto set che, come detto, è davvero pesantissimo, perché chi lo vince porta a casa il Roland Garros. Chapeau a Flavio Koboli, che è riuscito comunque a portare una finale così al quinto set con un magnifico, fantastico quarto set vinto 7-5 al tie break dopo un'ora e 12 minuti di partita. Ci risentiremo tra pochissimo, quando riprenderà poi Domenica Sport Linea allo studio.
1: E con Emilio Mancuso continueremo a seguire Koboli Zverev durante Domenica Sport tra pochissimo, come abbiamo seguito uno spettacolare Gran Premio di Monaco in Formula 1. I colpi di scena non sono mancati, non hanno però fermato Kimi Antonelli. Il bolognese trionfa anche a Monte Carlo e prende sempre più il largo in classifica.
2: Quando Riccardo Patrese vinse a sorpresa a Monte Carlo nell'82, Pescaramanzia aveva comunque messo lo smoking in valigia per il ballo di gala coi reali di Prammatica, perché se lo sentiva, disse. Quando Jarno Trulli vinse nel Principato nel 2004, ultimo italiano a riuscirci, Kimi Antonelli non era ancora nato. Immagini, suggestioni di un trionfo pazzesco per il 19enne della Mercedes, che fa gara a sé per tutti i 78 giri, nonostante la bandiera rossa gli azzeri il vantaggio colossale e lo costringa a ricostruirselo con una nuova partenza da fermo. Più forte di tutto e tutti, Kimi stravince, quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull. Una gara pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia del compagno di squadra Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere anche stato doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e 68 su Russell. Una gara dai 1000 eventi, nonostante l'assenza di sorpassi, ma il concetto resta. Questo ragazzo ha 19 anni, Kimi, è un talento di quelli generazionali, e nel Principato è arrivata la dimostrazione definitiva. E chissà se lo smoking se lo è portato anche lui o se glielo dovranno prestare per stasera. Manuel Codignoni, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Ora la linea torna allo sport. Buon proseguimento di ascolto.
4: Domenica Sport.

0: Buonasera da Massimiliano Graziani, con voi per l'ultima parte di Domenica Sport. È stata una domenica importante con la Formula 1, la vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco, l'avete sentito anche nel GR, e poi seguiremo la finale dell'Under 17, gli europei Under 17, con l'Italia impegnata in finale con il Belgio. La gara è già iniziata da un quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0, e poi in serata la seconda amichevole dell'Italia sperimentale di Silvio Baldini, ma la maggiore attenzione va sicuramente a quello che sta succedendo sulla terra rossa di Parigi, perché in finale del Roland Garros c'è il nostro Flavio Cobolli, che è arrivato al quinto set contro il tedesco Alexander Zverev. E allora torniamo subito a Parigi da Emilio Mancuso.
1: Grazie, serve, grazie Massimiliano Graziani, serve Sasha Zverev, dritto vincente da parte di Cobolli, parità sul servizio di Zverev, che conduce 1-0 nel quinto e decisivo set. Come detto nel nostro intervento di prima, durante il notiziario c'è stato il break all'inizio del quinto set del tedesco. Adesso al servizio, e Cobolli ha avuto anche la palla del controbreak, ma non è riuscito a sfruttarla, e siamo in parità sul servizio di Zverev. 3 ore e 51 minuti di partita, ancora al quinto set, la finale del Roland Garros con Zverev contro Flavio Cobolli. Scambio durissimo da fondo campo, il rovescio lungo

linea vincente da parte del tedesco, vantaggio per lui, un'opportunità per andare sul 2-0, ancora un'opportunità per andare sul 2-0 nel quinto e decisivo set per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, che ha giocato finora una bellissima finale, ad eccezione del primo set, ma lo si può concedere al romano perché era la sua prima finale di uno slam. Primo set ceduto troppo facilmente, però poi Cobolli ha giocato davvero alla pari contro Zverev, che con un servizio vincente riesce a tenerlo questo servizio. Peccato perché siamo 2-0. Siamo 2-0 per Zverev nel quinto e decisivo set, e adesso sarà Cobolli al servizio, deve trovare tutte le forze che gli sono rimaste per concentrarsi intanto su questo game di battuta, che è veramente importante, perché con Zverev avanti di un break non può permettersi di sbagliare nulla. In questa occasione invece sbaglia con il rovescio incrociato Flavio Cobolli, allarga le braccia. Un errore non da Cobolli questo, però siamo quasi a 4 ore di partita. Sbaglia con il rovescio incrociato Flavio Cobolli al servizio con Zverev avanti 2-0 nel quinto e decisivo set. Prima in campo, 193 all'ora, la palla corta di Cobolli, la rincorsa di Zverev, il recupero di Zverev, la volée in allungo di rovescio del tedesco, che poi sbaglia con la volée di diritto. 15 pari, così si fa. La smorzata, la palla corta di Cobolli, bisogna far correre Zverev, che era sulle gambe. A un certo punto, alla fine del quarto set, si è fatto anche massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra il tedesco. Cobolli è stato bravissimo a chiudere il quarto set al tie break, un tie break emozionante, vinto davvero sul filo di lana da parte del romano. 7-5, ancora lo scambio da fondo campo e l'errore con il rovescio da parte di Cobolli. Siamo 15-30. Siamo 15-30 sul servizio di Cobolli, un momento di difficoltà questo per il nostro giocatore, che comunque vada, da domani sarà numero 4, numero 10 del mondo, numero 4 della race, la classifica che conduce alle ATP Finals di Torino del mese di novembre, con Jannik Sinner lassù, numero 1. Chissà se Jannik è riuscito a vedersi un po' di finale, è riuscito ad ascoltarsi un po' di finale. Lo aspettiamo naturalmente a braccia aperte. Ripete il servizio Flavio Cobolli, 15-30 sul 2-0 per Sasha Zverev nel quinto e decisivo set con il tedesco, che sta sfruttando qualche errore di troppo. Qualche errore di troppo da parte di Flavio Cobolli. 15-40, due opportunità per Zverev di andare sul 3-0 pesante nel quinto e decisivo set, che significa con due break di vantaggio su Flavio Cobolli, che è già al servizio. Ancora una seconda per l'azzurro. Situazione sicuramente molto difficile. 15-40 con la risposta di Zverev, il dritto di Cobolli che scende a rete e con le ultime energie si inventa una volée stoppata di rovescio. Con le ultime energie davvero che sono rimaste si è inventato una soluzione meravigliosa, una volée stoppata di rovescio, cancellata così la prima delle due palle break per Flavio Cobolli. Siamo 30-40, ancora un'opportunità per Alexander Zverev di portarsi sul 3-0, nel quinto e decisivo set. Ancora una seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev. Gioca sul rovescio anche Cobolli, sulla riga laterale il colpo di Zverev.

0: perché poi prova anche lui con la palla corta, la rincorsa di Cobolli, il passante vincente. Il passante vincente da parte di Zverev, c'è stata la palla corta di Cobolli che ha chiamato a rete la palla corta di Zverev che ha chiamato a rete Cobolli e poi il passante lungolinea vincente da parte del tedesco, e dunque 3-0 pesante per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, con due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
1: E allora si soffre per quello che stiamo sentendo dal Roland Garros, con Cobolli che è sotto 0-3 nel quinto e decisivo.
0: Guarda Massimiliano, è arrivato adesso il fisioterapista anche per Cobolli.
1: Lasciamo la linea.
0: Prima ha massaggiato Zverev e adesso è arrivato a massaggiare anche Cobolli. D'altra parte siamo vicinissimi alle 4 ore di gioco e dunque durante il cambio di campo il fisioterapista a massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra di Flavio Cobolli. Linea allo studio.
1: L'abbiamo visto Emilio particolarmente stanco negli ultimi scambi Flavio Cobolli, perché oltre ad aver accusato evidentemente l'inesperienza di giocare a questo tipo di partite diversa, l'esperienza diversa sicuramente che può vantare invece Alexander Sacha Zverev, abbiamo visto anche parecchia stanchezza anche da parte di Cobolli, stanchezza forse anche nervosa oltre che fisica, Emilio.
0: Sì, è stato un rush finale davvero duro del quarto set per Flavio Cobolli, è stato bravissimo a conquistarsi il quarto set, poteva già chiuderlo al servizio, invece non c'è riuscito e poi miracolosamente, perché ha giocato un tie break punto a punto, lo ha vinto 7-5. Il quarto set è durato soltanto 1 ora e 12 minuti, dunque un set piuttosto pesante in questa finale del Roland Garros. Tra pochissimo, tra una manciata di secondi, si taglierà il traguardo delle 4 ore della finale del Roland Garros 2026 con Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, che adesso ha il servizio. È ovvio che quando hai un vantaggio così importante 3-0 ci deve essere anche un aiuto di Zverev, come in questa occasione, che sbaglia con il rovescio incrociato su una risposta molto corta di Cobolli, sbaglia con il rovescio incrociato Zverev, che ha dimostrato in più di un'occasione in questa partita di perdersi anche nei momenti decisivi. Non c'ha l'istinto del killer tennistico come invece ce l'hanno sia Jannik Sinner sia Carlos Alcaraz. Sacha Zverev altrimenti non sarebbe così indietro in classifica. Vediamo adesso questo scambio. Sta di fatto che due break di vantaggio, davvero enorme il vantaggio da parte di Zverev. 15 pari sul servizio del tedesco. 4 ore adesso. 4 ore in questo momento la durata della finale del singolare maschile del Roland Garros. 15 pari sul servizio di Zverev, lo spettacolo straordinario, incredibile, che questo sport così bello come il tennis ci regala, con l'Italia sul tetto del mondo in questa occasione, con Flavio Cobolli che, come detto, da domani in ogni caso entrerà per la prima volta nella sua carriera tra i migliori 10 giocatori del mondo dopo questo torneo così bello. Ma intanto vediamo questa finale, perché ancora chissà, Cobolli può avere anche la chance di rientrare in partita. 15-30, questa è un'occasione da non fallire. Questa è un'occasione da non fallire, con Zverev avanti 3-0 con due break di vantaggio. In questa occasione bisogna assolutamente cercare di piazzare uno dei due contro break di svantaggio, tenere poi naturalmente il servizio, ma intanto togliere la battuta al tedesco, che serve a 201 km all'ora, e concede la chance, lo abbiamo detto. Zverev la chance te la concede, devi essere bravo a portartela a casa. E siamo 15-40. Siamo 15-40 con due opportunità per Flavio Cobolli di recuperare uno dei due break di svantaggio. Flavio ancora c'è partita, ancora l'opportunità di giocarselo il quinto e decisivo set contro Alexander Zverev. Il servizio di Zverev quasi all'incrocio delle righe. la bella risposta di Cobolli. Rovescio di Zverev in avanzamento con Cobolli, che invece sbaglia la direzione del suo di rovescio. Era un rovescio molto aggressivo, quello di Zverev, un rovescio incrociato molto aggressivo, e Cobolli che non è riuscito a domare il colpo, non è riuscito a piazzare il colpo dove avrebbe voluto, ha sbagliato il rovescio. C'è ancora una palla break però per il romano, presidente onorario, ricordiamolo, del Tennis Club Parioli. Seconda di servizio per Sasha Zverev. 30-40, ancora un'opportunità di break per Flavio Cobolli, che ancora si sposta sul dritto in risposta sul suo rovescio. E Zverev gli serve al centro, sempre sul dritto. Gioca adesso con il rovescio lungo linea. Il tedesco guadagna campo, scende a rete. La volée di Zverev e poi lo scambio vicino alla rete, il pallonetto di Cobolli, il contropallonetto di Zverev e lo smash di Cobolli, ancora il tentativo di recupero di Zverev e poi Cobolli che sbaglia lo smash. Ancora uno smash sbagliato con Zverev che chiama il pubblico, ancora uno smash sbagliato da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché ha avuto l'opportunità di chiuderlo a questo punto, di riaprire davvero la finale. Flavio Cobolli invece ha affondato in rete il secondo smash, mentre vediamo inquadrato in tribuna anche Dominic Thiem, colui che giocò quella famosa finale del 2020 contro Sasha Zverev con il tedesco avanti di 2-7, di un break nel terzo set, poi riuscì a perderla quella finale contro Dominic Thiem. Parità sul servizio di Sasha Zverev con una grandissima occasione non trasformata da Flavio Cobolli, uno scambio durissimo con lo smash, lo secondo smash non decisivo da parte dell'azzurro. Seconda di servizio per Alexander Zverev. Doppio fallo nel momento peggiore per il tedesco, doppio fallo per Alexander Zverev. Si avvicina a rete, i fischi del pubblico per il tedesco, che però ha guadagnato qualche secondo così facendo. Doppio fallo di sicuro, lo sa benissimo Zverev. Vantaggio Cobolli, ancora un'opportunità, la terza, per rientrare davvero in partita, per mettere pressione a Zverev da non fallire. Vediamo come se la cava sul servizio il tedesco. Vantaggio Cobolli, gran servizio a 206 km all'ora, gran dritto da parte di Zverev, poi pallonetto molto corto da parte di Cobolli e lo smash in questa occasione impeccabile da parte di Zverev. È stato già un miracolo recuperarlo quel dritto da parte di Flavio Cobolli, e siamo in parità. Peccato per quello smash, perché avrebbe davvero riaperto la finale. Quello smash finito in rete da parte di Flavio Cobolli avrebbe davvero riaperto la finale, e invece ha alimentato la voglia di Zverev di portarsi a casa il primo slam della carriera. Parità sul servizio di Zverev, gran servizio all'incrocio delle righe, il gran rovescio, scende a rete Zverev, ancora uno smash facile per lui. Vantaggio per il tedesco, palla del 4 a 0 per Sasha Zverev, che dopo aver fronteggiato tre palle break a favore di Flavio Cobolli adesso ha l'opportunità di salire sul 4-0 nel quinto e decisivo set, un game lunghissimo, durissimo, importantissimo, che Sasha Zverev sta cercando di portarsi a casa, però rimane quello smash di Cobolli affondato in rete. Gran servizio ad uscire da parte del tedesco, lo smash, poi il passante di Cobolli, la volée di rovescio vincente da parte di Zverev, che dunque dopo aver cancellato tre palle break a Flavio Cobolli. Peccato davvero, peccato davvero.

0: ribadiamo, per quello smash finito in rete da parte di Cobolli. Adesso è chiamato davvero a un'impresona, è chiamato davvero ad un'impresona Flavio Cobolli con Zverev, avanti 4-0, avanti 4-0 nel quinto e decisivo set. Al servizio Cobolli, 15-0 sul suo servizio Flavio Cobolli. Situazione molto molto compromessa, con Zverev avanti 4-0 nel quinto e decisivo set. Ci vuole un miracolo, di miracoli ne abbiamo visti tanti in queste giornate del Roland Garros. Ci vuole davvero un miracolo per Flavio Cobolli per recuperare questa partita. Servizio e volé per l'azzurro, con Zverev che sbaglia il passante di diritto. 30-0 con il suo angolo che continua ad incitarlo. È una situazione veramente complicata, è sotto 0-4 Flavio Cobolli nel quinto e decisivo set, ma è 30-0 sul suo servizio. Deve cercare assolutamente, naturalmente, di tenere questo servizio e poi provare di andare ancora all'assalto di Zverev, che ha due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Gioca naturalmente molto più libero adesso il tedesco, la palla corta di Cobolli. Zverev non riesce a recuperare la smorzata di Cobolli. 40-0, tre opportunità per Flavio Cobolli di conquistare intanto il primo game del quinto set, in modo da rompere il ghiaccio e dare sempre pressione a Zverev, perché tutta la pressione è sulle spalle di Zverev. Servizio ad uscire con la risposta di Zverev, che si perde fuori a zero. Tiene il servizio Flavio Cobolli, 4-1 Zverev nel quinto e decisivo set, con due break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
1: E quindi partita infinita sulla terra rossa di Roland Garros, con Cobolli che sta combattendo al quinto set contro Alexander Zverev, che è in vantaggio per 4-1. Abbiamo visto i tennisti molto stanchi, ma c'è ancora da combattere per Cobolli, per cercare però un miracolo a questo punto, perché appare davvero difficile che possa recuperare questa situazione che lo vede in svantaggio per 4-1 nell'ultimo e decisivo set, nel quinto decisivo set. Bravo comunque Cobolli a rimanere in partita, a trascinare Zverev fino al quinto set, perché era partito davvero male, con un primo set che aveva visto sotto 6-1, poi si era aggiudicato il secondo per 6-4, poi di nuovo avanti Zverev per 6-4, poi un tie break pieno di emozioni che ha portato Cobolli al quinto set. Fra poco torneremo al Roland Garros, ma questa giornata era caratterizzata anche dal Gran Premio di Monaco, che ha visto una grande impresa di Kimi Antonelli, che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva su 6. Ora il bolognese conduce il mondiale, il bolognese della Mercedes, con 156 punti davanti a Hamilton, Ferrari 92 e Russell della Mercedes 91. Quindi Antonelli che ha messo una seria ipoteca sul mondiale, sarebbe qualcosa di davvero storico, come è stato storico questo, a suo modo, questo Gran Premio di Monte Carlo, perché Kimi Antonelli è il terzo italiano ad aggiudicarsi la corsa, a vincere sul circuito cittadino di Monte Carlo, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma forse dobbiamo già tornare al Roland Garros da Emilio Mancuso.
0: Eh sì, perché il gioco è ripreso con Zverev, che ha un vantaggio enorme, 4-1, e dunque due break a suo favore di vantaggio, con Flavio Cobolli che è chiamato oggettivamente a fare molto di più di un miracolo, perché è sotto 1-4 nel quinto e decisivo set, con Sasha Zverev al servizio. Peccato davvero per quel game, per quello smash finito in rete. Accidenti, non ci voleva quello smash, perché altrimenti davvero sarebbe potuto rientrare in partita. Mai dire mai. Intanto piazza il passante incrociato Flavio Cobolli, 15 pari sul servizio di Sasha Zverev.

0: Kiev. 4-1 per il tedesco nel quinto e decisivo set, con Cobolli chiamato all'impresa, chiamato ad un recupero che avrebbe davvero del clamoroso, con Zverev al servizio sulla situazione di 15 pari, gran servizio al centro da parte del tedesco, 30-15 per lui, 30-15 per lui, 215 la velocità del servizio da parte di Sasha Zverev. 4 ore e 12 minuti la durata della finale finora, con Flavio Cobolli che di sicuro sta ripensando a quello smash, sta ripensando di sicuro a quello smash che avrebbe davvero potuto riaprire la finale. 30-15 con un gran servizio al centro, lo smash di Zverev, il pallonetto di Cobolli che però finisce fuori. 40-15, due opportunità per andare sul 5-1 nel quinto e decisivo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli. 40-15, indietro, praticamente accanto al giudice di linea, Cobolli sul servizio di Zverev. Seconda di servizio per Sasha Zverev, in vantaggio 4-1 e 40-15 contro Flavio Cobolli. Questo momento davvero decisivo della finale del Roland Garros. Il rovescio di Cobolli, il rovescio di Cobolli che si ferma sul nastro e dunque Zverev porta a casa il servizio e siamo 5-1. Siamo 5-1 per Sasha Zverev con Cobolli che serve per restare in partita nel quinto e decisivo set, con Zverev che mal che vada avrà due servizi a disposizione per chiuderla questa finale. Ma intanto serve Cobolli sul punteggio appunto di 5-1 per Alexander Zverev. La palla corta di Cobolli che rimane sulle corde della racchetta di Flavio Cobolli. 0-15 sul servizio di Flavio Cobolli. Naturalmente adesso Zverev si trova in una situazione di grande vantaggio. Cobolli si è fatto rimassaggiare nel cambio di campo dal fisioterapista. 0-30 a due punti dal match Alexander Zverev a due punti dal Roland Garros, a due punti dal suo primo trionfo in un torneo dello Slam. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli, 5-1 per Zverev nel quinto e decisivo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul seconda, che non c'è perché commette doppio fallo.
1: 0-40
0: commette doppio fallo Flavio Cobolli ed è 0-40. Ci sono tre match point consecutivi. Da parte per Alexander Zverev sul servizio di Cobolli. Prima in campo, per quanto riguarda Cobolli, il rovescio di Cobolli che sfiora il nastro e poi il tentativo di recupero di Zverev non riuscito. Fortunato in questa occasione Flavio Cobolli con il rovescio, che ha sfiorato il nastro. E la palla che è caduta nella metà campo di Sasha Zverev. Restano ancora due match point per il tedesco, sempre sul servizio di Flavio Cobolli, che comunque ha giocato una gran finale. Deve essere contento in ogni caso di questa partita Flavio Cobolli, se l'è giocata fino in fondo. È arrivato al quinto set contro Sasha Zverev, gran servizio al centro, ancora la palla corta di Cobolli, la corsa di Zverev, il pallonetto di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev, ancora con un pallonetto e poi lo smash che vola via e si lascia cadere. si lascia cadere sulla terra rossa di Parigi, si lascia cadere Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros. La stretta di mano tra Flavio Cobolli e il giudice di sedia, ancora a terra, si rotola a terra letteralmente. Alexander Zverev riesce finalmente a vincere il suo primo slam, si rialza, 4 ore e 16 minuti, si rialza, l'abbraccio con Flavio Cobolli, i complimenti di Cobolli ad Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros, vince il suo primo torneo del Grande Slam, ha vinto gli internazionali. Le lacrime per Alexander Zverev, le lacrime di gioia, finalmente rompe il tabù slam.
1: Alexander Sasha Zverev!
0: L'applauso del pubblico, braccia al cielo per il tedesco che ha vinto gli internazionali d'Italia a 19 anni, ha vinto due volte le finals, l'oro olimpico, oggi il primo slam, come detto alla quarta finale in carriera, la seconda al Roland Garros, una sorta per lui di risarcimento dopo il terribile infortunio del 2022 nella semifinale con Rafa Nadal, la rottura dei legamenti della caviglia destra. Il diabete che lo attanaglia se lo merita comunque questo slam. Alexander Zverev, che adesso sta salendo verso il suo angolo per festeggiare naturalmente questo trionfo, un trionfo importantissimo per lui, mentre toglie la maglietta Flavio Cobolli, che come detto deve essere comunque soddisfatto. Ha vinto Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 16 minuti di una finale entusiasmante, di una finale bellissima. L'abbraccio corale al suo angolo da parte del tedesco, che come detto comunque merita la vittoria, e il nostro applauso va anche a Flavio Cobolli, che ha giocato da campione la finale al quinto set, ha giocato da campione il torneo, è riuscito ad arrivare in finale, la prima in carriera. Da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo, sarà il numero 4 della race, la classifica che conduce alle finals di Torino, e dunque una campagna parigina particolarmente prolifica per lui, mentre si prepara il palco per la cerimonia di premiazione. Adriano Panatta e noi consegnerà la coppa a Sasha Zverev. Comunque il nostro applauso va ancora una volta a Flavio Cobolli, che ci ha fatto tanto divertire, come ci hanno fatto tanto divertire tutti gli altri italiani in questa edizione del Roland Garros, a cominciare da Matteo Arnaldi, che la sua semifinale per un virus non l'ha potuta giocare, ma se l'è guadagnata con le unghie e con i denti. A Matteo Berrettini, che ha dovuto interrompere il quarto di finale contro Matteo Arnaldi per un infortunio, ancora un infortunio, comunque un gran torneo anche per Matteo Berrettini. E poi naturalmente la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che comunque si sta già ricaricando in vista della campagna sull'erba, in vista di Wimbledon, in vista di quel torneo che Jannik è riuscito a conquistare già l'anno scorso, il torneo più importante del mondo, quello di Wimbledon. E dunque ribadiamo dal Roland Garros la vittoria di Sasha Zverev su Flavio Cobolli 6-1 nel quinto e decisivo set. Il tedesco si è portato a casa il primo torneo dello slam della sua carriera, la vittoria sull'amata terra rossa al Roland Garros, ma il nostro applauso ancora una volta va a Flavio Cobolli per una finale comunque giocata alla grande, la prima finale in assoluto della sua carriera, la prima finale di un torneo dello slam. Dal Roland Garros, linea allo studio.
2: Peccato per Flavio Cobolli, abbiamo davvero palpitato con lui fino al quinto set, è stato bravissimo a rimanere in partita fino alla fine. Peccato, perché facevamo il tifo ovviamente per Flavio Cobolli, ma è davvero da sottolineare dal punto di vista umano le lacrime di Alexander Zverev, che ha visto svanire finalmente un incubo, non aveva mai vinto uno slam, è caduto a terra, si è sporcato tutto di terra rossa e piangeva letteralmente scosso dai fremiti per aver ottenuto quello che stava inseguendo da sempre, quindi fanno molto effetto queste lacrime dal punto di vista umano. Poi c'è stato l'abbraccio con Cobolli nell'immediato e poi anche dopo che è salito per andare a incontrare le persone del suo angolo, e quando è tornato in campo ha abbracciato ancora Flavio Cobolli prima che Flavio uscisse dal campo. Questa le grandi emozioni che abbiamo vissuto da Parigi con la voce di Emilio Mancuso. Vi do un paio di aggiornamenti sul calcio prima di fermarci un attimo, perché è in corso la finale degli europei under 17 con i nostri azzurri che sono in campo con il Belgio. Al termine del primo tempo siamo sul parziale di 0-0 ed è in corso anche la finale playoff per la promozione in Serie B, finale playoff del campionato di Serie C, con l'Ascoli che sta conducendo sul Brescia per 2-0, le reti al decimo di Rizzo Pinna, al 52esimo di Silipo. Ascoli in doppio vantaggio a 5 minuti e mezzo dalla fine, salvo recupero. Ascoli che è con un piede in Serie B, che potrebbe ritornare in Serie B perché la gara dell'andata era finita 1-1, e con questa vittoria l'Ascoli sarebbe promosso in Serie B. Ci fermiamo un attimo.

0: Buon vento di Giovanotti Alfa, e buon vento che non ha avuto oggi alle spalle Flavio Cobolli, che è arrivato su al quinto set in finale del Roland Garros con Sacha Zverev, ma poi si è dovuto arrendere. Il tedesco ha finalmente vinto il suo slam, quello che inseguiva da sempre, e quindi vi abbiamo detto della delusione per Flavio Cobolli, perché non è riuscito in quello, nell'impresa in cui, nella quale tutti speravamo, ma umanamente dobbiamo anche sottolineare la gioia di Zverev, che ha visto svanire un incubo, lo abbiamo visto davvero emozionato. Allora torniamo sulla terra rossa del Roland Garros per vivere queste emozioni e per sentire perlomeno le parole di Flavio Cobolli, perché adesso ci sono le interviste in plein air sulla centrale di Parigi. Andiamo da Emilio Mancuso.
1: Merci d'accueillir.
2: Sempre sul centrale. Sempre sul centrale. Arriva la coppa, arriva la coppa dei moschettini. Arriva la coppa, la tanto amata coppa, tanto cara a Rafa Nadal, l'ha portata a casa 14 volte il maiorchino, ne approfittiamo per salutarlo. Ci manca tanto il vero Nadal, però ci sono

0: pur bravo ad arrivare al quinto set, ma ovviamente dobbiamo registrare anche la grande commozione di Zverev, la gioia bella di Zverev che finalmente è riuscito a vincere uno slam. Coboli da parte sua se l'è cavata con una battuta che ha fatto ridere tutti sugli spalti del Felice 3, quando ha detto: abbiamo sentito tutta la tua emozione, ma speravo che tu riuscissi a coronare il tuo sogno alla prossima occasione, nell'occasione successiva, e quindi non ha perso lo spirito Flavio, che comunque deve essere contento per questo torneo. Ci stiamo per fermare, prima però vi dico che l'Ascoli torna in Serie B, ha vinto la finale playoff con il Brescia per 3-0, all'86esimo è arrivata la terza rete di Milanese, poi dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio e l'invasione di campo di tutta la panchina, la gioia in campo per il ritorno in Serie B dell'Ascoli che ha superato il Brescia. L'andata era finita 1-1 e con il 3-0 della gara di ritorno i marchigiani tornano nel campionato cadetto. È in corso anche la finale degli europei under 17 fra Italia e Belgio, è iniziato il secondo tempo, il parziale non è variato, siamo ancora sullo 0-0 quando siamo giunti al 52esimo. Adesso c'è Ascolta si fa sera, poi le previsioni del tempo e poi cominciamo a entrare nel prepartita della sfida che vedrà impegnata la nostra nazionale sperimentale giovanissima di Silvio Baldini a Creta contro la Grecia. Prima però Ascolta si fa sera e previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
3: Gesù esorta i discepoli a non aver paura, incoraggiandoli a proclamare apertamente la fede e a confidare nella provvidenza del Padre. La paura, infatti, fa leggere tutto con un'ottica negativa e pessimista. Invece, è la certezza di essere nelle mani di Dio e sostenuti dal suo amore a dare serenità al cuore per valutare nella fede le concrete situazioni, anche le più difficili e dolorose. Questa è la fonte che alimenta la testimonianza nell'amore che supera il timore in contesti chiaramente avversi. L'amore di Dio è più forte della paura che abita e cresce nel cuore dell'uomo per le numerose provocazioni e avversità, quasi come un torrente in piena che genera ansia e preoccupazione. Il Signore invita a vivere alla sua presenza, portandolo nella personale vicenda quotidiana come condizione che spinge oltre le incertezze e i rischi. Invita non solo a leggere le situazioni problematiche nella prospettiva del suo amore provvidenziale, ma di diradare le tenebre interiori che crescono in ragione delle tante contraddizioni. Nella nostra vita non sia protagonista il timore, ma la certezza dell'amore. Siamo chiamati ad essere protagonisti convinti di scelte coerenti con la vita nuova del Vangelo. Lui ci rassicura: non abbiate paura delle prove, di ciò che vi è chiesto nell'amore, perché io sarò con voi sempre.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in

0: tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Domenica Sport.
3: 20 e 16 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra. Abbiamo vissuto le emozioni dal Philippe Chatrier di Parigi, Roland Garros, con la vittoria di Alexander Zverev. Tante emozioni perché siamo arrivati fino al quinto set. Vi riepilogo i parziali: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Il quarto set vinto al tie break da Cobolli, tie break vinto per 7-5. Poi nel quinto, ultimo e decisivo set Zverev ha preso il largo e si è imposto per 6-1. C'era anche Adriano Panatta che consegnava il premio a 50 anni dalla sua vittoria sulla terra rossa di Parigi. Cobolli comunque contento per il grande percorso che ha fatto, entra fra i primi 10 del mondo, ha giocato una finale al quinto set contro Zverev che ha una esperienza un po' diversa rispetto, una maturità rispetto a quella di Cobolli, ma è comunque felice perché non aveva mai vinto uno slam e alla fine abbiamo visto tutta la sua emozione quando si è lasciato andare a terra sul campo, scosso dai fremiti per l'emozione, per aver raggiunto il risultato, che il trofeo che inseguiva da sempre e che gli mancava. E dobbiamo anche darvi un'altra notizia, l'abbiamo detto in diretta, lo ribadiamo: l'Ascoli torna in Serie B. Ascoli che ha vinto la finale dei playoff di Serie C contro il Brescia per 3-0, reti di Rizzo Pinno al decimo, Silipo al 52esimo, Milanese all'86esimo. All'andata era finito 1-1 e così l'Ascoli torna in Serie B, festeggia questo ritorno nel campionato cadetto. È stata una grande giornata anche per la Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco, terzo italiano di sempre a vincere questa gara, questa prestigiosa gara, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma c'è da dire di più, perché Kimi Antonelli, il giovanissimo bolognese, è anche in testa al mondiale con un vantaggio ragguardevole su Hamilton e su Russell, 156 punti per il pilota della Mercedes per Kimi Antonelli, poi Hamilton sulla Ferrari 92, Russell sulla Mercedes 91, e mani sul mondiale o quasi, insomma ha messo una serie ipoteca Antonelli per la vittoria del mondiale in questa stagione, che lo vede protagonista assoluto perché oggi ha vinto il quinto gran premio su 6 disputati. Dopo tutte queste emozioni, fra pochissimo cominceremo ad avvicinarci alla gara che opporrà questa sera la nostra nazionale in amichevole a Creta contro la Grecia. È la seconda gara con Silvio Baldini in panchina, con una nazionale giovanissima e sperimentale. E io vi ricordo il numero per intervenire con noi anche nell'ultima parte di Domenica Sport: 335 699 2949. E fra poco ad intervenire saranno invece Filippo Grassia e Giovanni Galli per il prepartita di questo Grecia-Italia che ci sarà raccontata in radiocronaca da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Fra poco.

0: questa è la splendida change dei Tears for Fears che ci accompagna idealmente verso Creta. Andremo idealmente ovviamente verso Creta perché ascolteremo a distanza quello che succede, se succede sull'isola dove si affrontano Grecia e Italia in amichevole. È la seconda amichevole del con in panchina il CT Baldini, e che dovrà dare indicazioni, dovrà lasciare qualcosa in eredità a chi verrà dopo sulla panchina della nazionale. Per commentare tutto questo e per avvicinarsi verso questo Grecia-Italia ci sono con noi in diretta Giovanni Galli. Ciao Giovanni, buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: E Filippo Grassia, il nostro Filippo. Ciao Filippo.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, a Giovanni e ai nostri ascoltatori.
0: Cominciamo da Giovanni Galli per inquadrare questa partita. Sarà una partita molto diversa da quella che abbiamo visto con il Lussemburgo, perché sono due squadre molto diverse. Diciamo innanzitutto questo.
1: Sì, diciamo che l'impegno è sicuramente maggiore, però credo che come è stato, diciamo, preparato il primo, perché comunque è sempre il primo, ragazzi che arrivano tutti dalla nazionale under 21 che si ritrovano a vestire comunque la maglia della nazionale maggiore, credo che ci sia stata grande personalità nella partita con il Lussemburgo. Non era facile, mi sembra che abbiano dimostrato di meritarsi quella convocazione e soprattutto quella prestazione. Adesso il livello si alza, la partita sarà più difficile, però ecco, la serenità con la quale è stata preparata la prima deve essere la stessa. Non è un esame, non è un confronto con chi c'era nelle qualificazioni per il mondiale mancato, però è un'opportunità e la devono giocare con serenità e con tranquillità, così come hanno fatto la prima partita con Lussemburgo.
0: A conforto di quello che sta dicendo Giovanni Galli ci sono le dichiarazioni di Silvio Baldini, che ha detto ai suoi ragazzi giovani: giocate liberi e siate voi stessi senza farvi prendere dall'emozione. Diciamo che questo imprinting è sicuramente importante per dei ragazzi così giovani, che si possono sentire liberi di esprimersi senza una grossa responsabilità sulle spalle. Su questo vorrei sentire Filippo Grassia.
2: Ma da quanto ne so, anche Donnarumma, che è rappresentante tra virgolette della vecchia guardia, ha apprezzato Silvio Baldini, che è un uomo di sensibilità particolare, anche perché gestisce in maniera straordinaria una disavventura familiare, e ha detto secondo me una cosa bellissima Silvio Baldini, che i giovani devono essere considerati come una risorsa e non come un problema. Ma lui non è solamente quello delle camere doppio o triple al posto di quelle singole, o quello che incita, invita i calciatori a usare il meno possibile il telefonino, a rispettare gli orari. È anche un uomo di grande cultura, e vi racconto un aneddoto. A Coverciano c'è stato un gruppo di ragazzi affetti da mucopolisaccaridosi che ha potuto non solo visitare il museo di Coverciano, ma anche stare in contatto per una mezz'ora con i calciatori. E Baldini, al termine dell'allenamento, ha fatto schierare in cerchio tutta la squadra e tutti i suoi collaboratori, ha detto loro di rivolgere una preghiera a questi ragazzi che lottano con la morte. Questo per sottolineare quale sia il valore morale di Silvio Baldini. Si dice che ci vuole uno fuori dal coro, lui sicuramente lo è, e mi auguro che ancora abbia una chance di rimanere al suo posto.
0: Prendendo spunto da quello che dice Filippo, dallo spessore morale e umano di Silvio Baldini, andiamo proprio a sentirlo, andiamo a sentire che cosa ha detto il CT della nostra nazionale.
3: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale, e sicuramente per come si sono allenati faranno sicuramente bene.
4: Per migliorare, diceva, bisogna allenarsi di più e magari fare più sport, come succede anche in Norvegia, più discipline, e i risultati si cominciano a vedere. C'è un problema però, e lo dico a lei come uomo di sport: lo sport in Italia costa, non tutti se lo possono permettere, le scuole calcio, ma non soltanto le scuole calcio. Cosa dice Baldini?
3: Lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini quando vanno a scuola devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport, come fanno nei paesi dove vincono tante medaglie, già da bambini fanno, prima di andare a scuola fanno nuoto, fanno trekking, fanno vela, uno cresce già una cultura da sportivo.
4: L'appartenenza alla nazionale, ne parlava un anno fa, mi ricordo, dopo la Norvegia. Questi ragazzi qui hanno fatto vedere gioia, stupore nell'indossare questa maglia. Però poi c'è la partita e comunque bisogna vincere, perché il risultato poi orienta tutto. Come si contemperano questi due aspetti?
3: Ma secondo me non bisogna aver paura, nel senso che io gli dico: ora abbiamo vinto 1-0, sembra una cosa scontata. Il Lussemburgo è andato a vincere contro l'Albania, no? Quindi vedi che non è niente di scontato. Eppure i ragazzi hanno fatto una buona partita, perché potevano fare più di un gol, non abbiamo mai subito un tiro in porta. Dico, state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi, se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso.
0: State sereni, accettate il risultato, parole importanti quelle che pronuncia Silvio Baldini, e su questo vorrei chiamare in causa Giovanni Galli, perché poi Silvio Baldini ha anche detto vogliono tutti i giovani, però non vogliono gli errori che i giovani possono commettere, non li schierano perché dicono che possono commettere errori, mentre considerano accettabili e normali gli errori commessi da quelli più esperti. Che ne pensa Giovanni Galli?
1: Beh, che penso? Penso che ci vuole coraggio, che se un allenatore fa giocare un giovane è una sua responsabilità, se fa giocare un vecchio è quasi scontato, e allora al vecchio gli si permette anche di sbagliare e l'allenatore non ha responsabilità, mentre se fa giocare il giovane la responsabilità, certo, di averlo fatto giocare ricade sull'allenatore. Serve, certo, coraggio. Ecco perché io amo Silvio Baldini, perché dovunque è andato, no, ma proprio per questo, perché dovunque è andato ha insegnato. Lui non fa l'allenatore, lui è un maestro, è uno che insegna calcio e insegna anche la vita, perché le sue conferenze stampa credo che siano oggi fanno colpo, no? Perché è l'allenatore della nazionale, ma lui l'ha sempre fatte quando era a Empoli, quando era a Palermo, quando era a Pescara, l'ha sempre fatte.
0: Ha portato un tratto di umanità che forse abbiamo un po' dimenticato, Filippo Grassi, anche quando l'abbiamo sentito fare una dedica al suo amico a quattro zampe, al cane che aveva appena, perso. Non le vediamo spesso queste cose nelle conferenze stampa di una partita di calcio.
2: Ma lui mi diceva che nella scelta dei calciatori lui vuol conoscere bene anche l'uomo, non solo il giocatore, perché ritiene che siano due componenti essenziali. Dice: tu puoi essere anche un forte calciatore sotto il profilo tecnico eccetera, ma poi se sei un uomo di media tacca è meglio che te ne stai a casa sua. Questa un po' è la sua filosofia. E mi auguro appunto che possa continuare il suo lavoro, o comunque essere non solo l'allenatore dell'Under 21 ma anche un po' il coordinatore di tutte le nazionali di categoria, che stanno facendo benissimo. C'è l'Under 17 che sta giocando, che cerca il bis nell'europeo di categoria, ma poi ragazzi questi non si trovano più, cozzano come contro muro, e continuiamo a prendere dei giocatori anche modesti che vengono dall'estero, con buona pace degli agenti e dei procuratori che li assistono.
0: A proposito della finale europea Under 17 fra Belgio e Italia, vi diamo l'aggiornamento: siamo al 72esimo, ancora sullo 0-0, ma nell'intervista che abbiamo ascoltato, su sollecitazione di Daniele Fortuna, del nostro collega, è stato sottolineato anche un altro aspetto importante che riguarda oggi il calcio, e vorrei sentire la vostra opinione in merito. Cioè, si dice che in pratica il calcio, giocare a calcio costa, perché per giocare a calcio bisogna andare in una scuola calcio, perché non si gioca più a pallone per strada come si faceva 40 anni fa, come facevamo noi quando eravamo bambini. Giovanni Galli.
1: Sì, ma infatti oggi tante sono le componenti che si occupano dello sport. Una è il governo, perché dal momento in cui lo sport è entrato in Costituzione abbiamo anche un ministro adesso che è responsabile dell'area dello sport. Poi abbiamo il CONI, Allora, e poi dobbiamo considerare la scuola, dobbiamo considerare la federazione, cioè tante componenti che devono lavorare con un unico intento, quello di ridare forza alla scuola per fare le attività sportive. Perché guarda, io ho sentito Filippo l'aneddoto che ha fatto, lasciamene dire una a me, io ho gestito per 6-7 anni una scuola calcio. Allora noi la prima mezz'ora di ogni allenamento la dedicavamo alla coordinazione di questi bambini, perché no, era inutile dirgli come si calcia un pallone se non sono coordinati. E allora tutta attività, addirittura avevamo una ragazza che veniva a fargli fare del ballo, perché dovevano essere armonici questi bambini. Io ricordo quando andavo a scuola, Filippo credo che anche lui ce l'abbia, il quadro svedese, ti ricordi, nelle palestre quando c'avevamo e tutti ci domandavamo,
2: che poi in Svezia non esiste,
0: no. Era un grosso quadrettato di legno sul quale arrampicarsi, Filippo,
1: e come bravo, no, e tutti ce lo domandavamo, ma a che serve? Poi dopo, quando invece lo dovevi andare ad affrontare, sapevi che cosa voleva dire.
2: Ma sai, il problema viene da lontano, bisognerebbe portare nelle scuole, come ormai avviene in tutta Europa, un'ora di educazione fisica motoria dalle scuole materne fino ai licei. Non è un caso che noi sotto questo aspetto siamo al 32esimo posto in Europa, ma proprio in zona retrocessione, dappertutto, dalla Polonia alla Scandinavia, al mondo anglosassone, alla Francia, fanno tutti un'ora di sport al giorno. Per quello che riguarda i costi, sì, fare sport oggi costa, e l'unica cosa che posso così sollecitare è che il governo dovrebbe aiutare maggiormente le famiglie quando hanno dei ragazzi che appunto fanno sport. Però quantomeno chi fa calcio spende qualcosina di meno rispetto a chi pratica lo sci oppure il tennis.
0: Questi sono gli spunti interessanti che nascono dalle parole di Silvio Baldini e dai confronti con Silvio Baldini, che è veramente una persona particolare, come diciamo, un maestro di calcio, che abbiamo il tempo di ascoltare ancora al microfono di Daniele Fortuna.
4: Massa, Carrara, la provincia delle cave, del lavoro, in che cosa si riconosce su quella idea di libertà, non dico di anarchia, di cocciutaggine magari, che viene ricondotta allo spirito apuano?
3: Di essere una persona libera, che non mi fa paura di presentarmi per quello che sono, cioè io non cerco il successo, non cerco di arrivare primo, no? Cioè certo, se vado in competizione cerco di fare il meglio, ma io cerco sempre me stesso. Tante volte con lavoratori qui in nazionale che sono stupendi, uso un linguaggio un po' colorito, no? Grezzo, nel senso un po' campagnolo, perché poi quella è la forma migliore che mi sento quando mi esprimo, no? Cerco anche di passare dei messaggi importanti, però ecco, mi sento legato a quella terra, perché siamo un po' ruvidi, siamo un po' pane al pane, vino al vino, cioè senza tanti tanti fronzoli, andiamo diretti al problema, anche se qualche volta nella comunicazione a volte una parola può essere intrapresa non nella maniera giusta, quindi passare un altro messaggio. Vorrei starci attento, ma però quando mi presento davanti a voi non ce la faccio, rimango sempre quello grezzo lì di quella zona là, dai.
0: E questo è Silvio Baldini, duro e puro in qualche modo, come il marmo di Carrara. E fra le cose che ha detto, senza girarci troppo intorno, ha detto: i giovani sono una risorsa, Giovanni Galli, ma da noi ci si allena poco. Giovanni,
1: questo può essere, perché effettivamente dobbiamo alzare il livello dell'intensità, dobbiamo alzare il livello della prestazione, e questo lo puoi fare solo ed esclusivamente attraverso l'allenamento. Noi una volta, quando iniziavamo la stagione, il primo mese era dedicato alla preparazione fisica. Il primo mese ti doveva mettere nella condizione di mettere fieno in cascina per poi dopo, no, andare avanti per tutto l'anno. Adesso le squadre vanno in ritiro, dopo 3 giorni hanno già un torneo in America, un torneo in Arabia, un torneo a Doha, un torneo in giro in Giappone. È logico che se si dice sì, ma ci si allena giocando. Ho capito, ma ti alleni giocando al ritmo al ritmo che hai in quella partita.
0: Prima bisogna fare il fondo, però, no?
1: Non lo elevi mai, perché se ti alleni sempre a quel livello, sempre a quel livello rimani, ma se lo devi alzare perché in Europa viaggiano a velocità superiori, bisogna fare un lavoro specifico, bisogna andare sul lavoro durante la settimana, o addirittura, come dicevo, prepararlo nella pre-season, nella prestagione.
0: Filippo, vuoi aggiungere qualcosa prima di cedere, prima di dare il microfono a Francesco Repice e Daniele Fortuna? Filippo.
2: Ma al di là di Donnarumma, di Palestra, di Pio Esposito, io mi auguro che tanti di questi ragazzi che fanno parte della nazionale siano titolari in Serie A. Alcuni ci sono, come Ndur, Bartesaghi, Pisilli, altri ci sono vicini. E quindi io mi auguro che i club, a partire dai presidenti, capiscano che si può parlare più italiano nelle squadre. Questa nazionale, se non era, un'età media di 20 anni e 6-7 mesi, la più giovane della storia del calcio. Probabilmente non ci sono i migliori, anzi sicuramente non ci sono, ma dentro questa rosa convocata da Baldini c'è tanta gente che può fare la fortuna, perché qui, ragazzi, bisogna svoltare. Non possiamo sempre aggrapparci ai vecchi sistemi che ci hanno portato per la terza volta consecutiva fuori dal mondiale. Ecco perché dico che, indipendentemente da Baldini, ci vuole uno fuori dal coro. Lui in pratica ha detto, il testimone lo passerei ad Antonio Conte.
0: Grazie a Filippo Grassia e Giovanni Galli, che ritroveremo nell'ultima parte per i commenti, dove potrete intervenire anche voi che ci ascoltate alla radio. Quindi vi ricordo il numero 335-699-2949 per inviarci WhatsApp e per interagire con noi. Intanto, a proposito di giovani, come già detto in precedenza, è in corso la finale dell'Europeo Under 17 che vede impegnata la nostra nazionale di categoria contro i pari età del Belgio. Siamo all'80esimo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, e adesso è arrivato il momento di dare la linea ai nostri radiocronisti, perché fra poco scenderanno in campo Grecia e Italia a Creta per la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina con la sua giovanissima nazionale. Quindi la radiocronaca di Grecia e Italia con Francesco Repice e Daniele Fortuna. Andiamone.
5: Ed eccoci qua, siamo collegati, gentili ascoltatori, e per raccontarvi questa partita della nazionale, la seconda amichevole del ciclo, lo chiameremo così, Baldini, queste amichevoli estive che arrivano dopo la triste serata di Zeliza, dove siamo stati estromessi per la terza volta consecutiva dal mondiale di calcio, un mondiale che peraltro sta per iniziare. Nel corso di questa radiocronaca vi aggiorneremo anche sul risultato della finale dell'Europeo Under 17 che si sta disputando in questo momento tra Italia e Belgio. Il parziale all'81esimo minuto è ancora fermo e sullo 0-0, ma ovviamente parleremo di questa partita, una partita importante allo stadio Panclipio di Iraklion in Creta, in Grecia. C'è ovviamente Daniele Fortuna. Buonasera Daniele.
6: Buonasera, buonasera Francesco Repice, buonasera agli ascoltatori.
5: Hai seguito per tanti giorni, per molti giorni, il lavoro di Silvio Baldini, il lavoro dei ragazzi di Silvio Baldini. Hai seguito l'amichevole in Lussemburgo, l'amichevole vinta grazie alla rete di Pio Esposito. Stasera un avversario diverso, stasera un avversario sicuramente più, diciamo così, allenante rispetto a quanto non sia stato il Lussemburgo, non fosse altro perché la Grecia, anche dal punto di vista tecnico, rappresenta un ostacolo più alto. Quanto alto, ti chiedo, per questi azzurrini, per questi ragazzi di Baldini?
6: Certamente più alto rispetto alla Lussemburgo, anche come classifica FIFA, perché poi comunque i numeri vogliono anche dire qualche cosa, e la Grecia è al 47esimo posto nella classifica FIFA, molto molto più in basso era il Lussemburgo al 98esimo posto. Però poi faceva notare Baldini nell'intervista che abbiamo sentito poco fa che comunque il Lussemburgo poi la seconda amichevole è andato a vincere in Albania, quindi non era una vittoria scontata. L'Italia ha giocato piuttosto bene, malgrado alcuni impacci dovuta anche all'emozione, perché comunque con il Lussemburgo hanno debuttato in 15 e stasera ci sarà il 16esimo debutto in attacco Ekator, e Baldini con 11 sostituzioni da fare anche in questa amichevole, cioè possibili anche in questa amichevole, cercherà di far debuttare anche gli altri, magari non i due portieri, ma comunque staremo a vedere. È una nazionale quella greca, poi al di là della classifica FIFA, che ha maggiore esperienza rispetto rispetto all'Italia, e ci vuole anche poco, ma è esperienza internazionale, perché sono tutti giocatori di un certo livello, giocano nei vari campionati. Tra l'altro Duvikas in avanti è stato il vice capocannoniere della Serie A con Malen, 14 gol dietro a Lautaro Martinez, una delle sorprese della stagione. Ma poi c'è anche Zolis del Bruges, che ha giocato in Champions League e ha segnato nel girone all'Atalanta, è insomma una squadra con un'esperienza internazionale. L'allenatore Jovanovic, che ha fatto polemica qualche settimana fa proprio per la decisione di Baldini di chiamare, di promuovere dall'Under 21 i giocatori, perché lui voleva una squadra con i più forti, perché poi ci sarà la Nations League anche per la Grecia a settembre. In questo caso ne approfitta lui per fare degli esperimenti. La Grecia ha pareggiato 2-2 con la Svezia, che andrà al mondiale nella amichevole che precede questa qui. 7 cambi per Jovanovic nella Grecia di oggi, che affronterà l'Italia.
5: Ma parliamo di formazione allora, visto che abbiamo parlato di calciatori, abbiamo parlato anche di polemiche o comunque uscite poco felici di Jovanovic rispetto alle convocazioni di Silvio Baldini. Questa è la nostra nazionale stasera, la formazione ufficiale. Donnarumma in porta, 4 in difesa, in linea Anor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. In mezzo al campo 3 centrocampisti, Lipan in cabina di regia con Durre e Pisilli, mezze ali, e poi i 3 attaccanti. Più Esposito ovviamente è la nostra punta di diamante, con Coleoscio e con Ekator. Un 4-3-3 che io chiedo, Daniele Fortuna, ma ancora obiettivamente rispetto a quello che potrà succedere il 22 giugno e quella che sarà la scelta del nostro presidente federale a proposito del nuovo commissario tecnico, sarà un sistema di gioco che perseguiremo, nel senso che continueremo a mettere in campo anche quando si tratterà di andare a giocarci le qualificazioni al prossimo europeo o anche a disputare le partite di Nations League?
6: Chissà, dipenderà dal prossimo commissario tecnico.
5: Intanto purtroppo ti dico che il Belgio è passato in vantaggio nella finale del campionato europeo Under 17 contro l'Italia, che a pochi minuti dalla fine, quindi la formazione belga conduce per 1-0. A te.
6: Dicevo, dipenderà comunque dal prossimo commissario tecnico, la scelta sulla difesa, sul modulo, ma su tante altre cose, con un soltanto questo. Con Roberto Mancini in Italia ha giocato sempre a 4, con Conte no, agli europei del 2016 è passato un po' di tempo, ma con Conte comunque l'Italia potrebbe giocare a 4, poi chissà, magari ci potrebbe essere anche qualche altro nome. Stiamo soltanto ripetendo i nomi che circolano di più in questo momento, però come dicevi tu ci deve essere anche l'elezione determinante poi del presidente della Federcalcio, e da lì poi arriverà la scelta del commissario tecnico. Mentre Francesco, mentre le squadre stanno rientrando negli spogliatoi, Bartesaghi è uno dei giocatori confermati, sono praticamente tutti confermati tra una partita all'altra, giustamente e con saggezza non ha voluto fare molti cambi rispetto alla sfida con il Lussemburgo. Silvio Baldini, c'è Ekator,

0: debutta, perché comunque Cherubini, che aveva giocato dall'inizio con il Lussemburgo, anche infortunato ed è tornato a casa. C'è Anor che gioca all'inizio, dall'inizio sulla destra al posto di Favasulli. Gli altri confermati: Bartesaghi, già una certezza di questa nazionale. Bartesaghi che ha conosciuto una stagione di ascesa, di crescita, perché lui lo scorso anno aveva giocato in Serie C con Milan Futuro, quindi l'Under 23. Di tutto questo suo viaggio ha parlato in questa intervista, possiamo ascoltarlo.
1: Credo sia stato un percorso che è arrivato subito, in fretta, perché nell'arco di un anno sono cambiate tante cose. L'anno scorso mi ritrovavo appunto a giocare un play-out di Serie C e purtroppo è andato male, e invece quest'anno mi sono ritrovato appunto per la maggior parte della stagione a giocarmi i primi posti dalla Champions. Poi ovviamente è andata così, e quello ovviamente ci dispiace.
2: E meno male che c'è stata subito la chiamata in nazionale per provare ad accantonare un po' il brutto ricordo dell'ultima di campionato.
1: Proviamo a chiudere in bellezza con questa chiamata, e sono molto felice, e vedremo di dare una scossa positiva appunto nel finale di stagione.
2: Senti, come è stato questo tuo percorso? Perché appunto playout di Serie C fino alla nazionale, fino al derby, fino insomma a tante cose belle in questa stagione. Come spieghi questa tua crescita?
1: Altalenante, perché comunque è cambiato tutto nell'arco di un anno, e mi fa anche ridere ripensarci, perché è veramente strano, perché se devo ripensare a dove ero non mi sarei immaginato. Però comunque credo che con il lavoro, la spensieratezza si può dare tanto.
2: L'importanza anche delle squadre Under 23, l'avevi detto in passato, l'hanno detto altri tuoi compagni, per esempio l'ha detto Ndur, l'ha detto Palestra l'altro giorno, sono così importanti?
1: Sì, credo che se non lo dico solo io ma lo dicono in tanti, credo che è veramente così, è andato di fatto. Sono fatte per farti crescere, per giocare in nuovi ambienti, per farti ambientare in certi stadi, in certi contesti, e devo dire che mi ha aiutato molto.
2: Per farti sbagliare anche con tranquillità?
1: Anche, non con tranquillità, perché comunque l'errore deve far parte poche volte del percorso, però comunque purtroppo c'è, e bisogna essere comunque sereni quando si sbaglia, e soprattutto metterci una pezza subito e migliorarsi.
3: Intanto Bartesaghi è un giovane, a proposito di giovani posso dirti, Daniele Fortuna, posso dirlo soprattutto ai nostri ascoltatori, che l'Italia del 17 ha guadagnato un calcio di rigore, dopodiché si è accesa una piccola baruffa all'interno proprio dell'area di rigore del Belgio, è finito a terra un azzurro, è stato estratto un cartellino giallo, ricordiamo che il Belgio è in vantaggio per 1-0 per una rete segnata pochi minuti fa da Oyea, e adesso toccherà agli azzurri cercare di trasformare questo calcio di rigore con Fugazzola, se non andiamo errati, che è entrato da pochissimo in campo. Si tratta comunque di un under 17, si tratta di ragazzi che evidentemente stanno disputando la partita della loro storia. Ecco, si parla sempre di giovani, noi a proposito cominciamo a dare anche la formazione della Grecia con Vlachodimos tra i pali, il portiere, una difesa a tre, Retsos, Assidiakos e Koulierakis. Poi sulle corsie esterne a sinistra Kriakopoulos e dalla parte opposta Vaidernidis con Moutsakis e Triantis. In mezzo al campo Tsollis, Dubikas e Mazuras sono gli attaccanti della Grecia, un 3-4-3 quello schierato da Jovanovic. Vedremo il direttore di gara, vedremo di pronunciarlo bene, Flip della federazione israeliana. Stiamo anche osservando il tentativo di trasformazione del calcio di rigore, che infatti viene trasformato dall'azzurrino Fugazzola, e quindi siamo 1-1 al 90esimo, anzi 30 secondi oltre il 90esimo, tutto nuovamente in parità, e quindi titolo under 17 ancora a metà strada tra il Belgio e l'Italia, dopo queste due reti proprio nella finale, quelle del Belgio e quella degli azzurri sul calcio di rigore. Sono le 20:48 minuti, adesso ci diamo la linea nuovamente alla Radio 1 e chiamo la linea a Massimiliano Graziani, poi torneremo per la Radio Cronaca di Grecia Italia.
4: Riprendiamo allora la linea dallo studio dopo questo prepartita che ci condurrà alla sfida fra Grecia e Italia, che si gioca a Creta, la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina, un doppio impegno in amichevole che fa da ponte all'arrivo del nuovo allenatore che arriverà prossimamente, dopo che ci sarà chiarezza sui vertici anche della federazione, che conosceremo anche il nome della nuova dirigente. Come ci raccontava Francesco Repice, è arrivato il pareggio di Fugazzola su calcio di rigore nella

0: sfida fra Belgio e Italia, finale dell'Europeo Under 17, Belgio che era andato in vantaggio all'85esimo, è successo tutto negli ultimissimi minuti con Noah Kobiela, questo nome vagamente italofono, che però appartiene a un ragazzo che ha doppio passaporto americano e belga e che gioca nelle giovanili dell'Anderlecht. C'è ancora da giocare, siamo nei minuti di recupero al 92esimo, quindi secondo minuto di 5 di recupero, e poi eventualmente si andrà ai tempi supplementari. Belgio-Italia sono sull'1-1, finale Under 17 dell'Europeo, e linea che va ora ai nostri radiocronisti che ci racconteranno questa sfida amichevole fra Grecia e Italia. Linea a Francesco Repic e Daniele Fortuna.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Grecia-Italia, gara amichevole. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Lo stadio è il Pancrizio di Iraklion, l'isola è quella di Creta. Siamo in Grecia e la partita è l'amichevole tra Grecia e in Italia. Buonasera gentili ascoltatori, da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica, di Sergio Orciani sono pronti a raccontarvi questa sfida amichevole tra le nazionali di Grecia e Italia, una sfida in cui cercheremo di capire se i ragazzi di Silvio Baldini, se la giovane Italia, come abbastanza opportunamente tutti hanno chiamato questa squadra e questa convocazione, questi ragazzi convocati da Silvio Baldini per questa doppia amichevole, sarà in grado di opporsi dopo il Lussemburgo in maniera convincente anche contro la Grecia, sicuramente una nazione più esperta rispetto a quello che abbiamo incontrato pochi giorni fa e contro la quale abbiamo vinto per 1-0. Vi abbiamo detto dello stadio, vi diciamo che non ci sono tantissimi spettatori sugli spalti, ci sono tuttavia dei tifosi italiani che hanno inteso raggiungere la comitiva di Silvio Baldini, la comitiva azzurra impegnata questa sera nell'amichevole appunto di Creta contro la Grecia. Le formazioni che sono ufficiali, partiamo dai padroni di casa, di Jovanovic con Vlaco Dimos in porta, Kouliratis, Tsiakos e Retsos in difesa, Kyriakopoulos, Mouzakitis, Triatis e Vaglianidis in mezzo al campo, in attacco Tsolis con Duvikans e Masuras, un 3-4-3 come assetto tattico, come sistema di gioco scelto dal tecnico della Grecia, dal commissario tecnico della Grecia, che viene si oppone al 4-3-3 di Silvio Baldini, quindi della nostra nazionale, con Coleoscio, Esposito e Recatori in attacco, con Lipani in cabina di regia, Pisilli e Endur sono le due mezze ali, la difesa a destra e a sinistra con Anorco, Muzzo e Chiarodia e Bartesaghi, tutti davanti a Donnarumma che è ovviamente il nostro capitano. Squadre che stanno entrando all'interno del terreno di gioco, serata ovviamente mite, serata estiva nell'isola di Creta, Heraklion dell'isola di Creta, e quindi una serata ideale per giocare al calcio, non fa nemmeno troppo caldo, almeno queste le informazioni e le sensazioni che si hanno dall'isola greca, ma insomma è ovvio che questa partita dovrà in qualche modo introdurci a quella che più che altro sarà la giornata del 22 giugno, quando in federazione, in via Allegri a Roma, si sceglierà

il prossimo massimo dirigente del calcio italiano. Il presidente è federale e sembra circoscritta ormai la lotta tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, e vedremo soprattutto quale commissario tecnico verrà scelto in vista delle partite di Nations League e delle qualificazioni al prossimo campionato europeo. Insomma, è chiaro che questa nazionale dovrà dare, la nazionale di Silvio Baldini dovrà dare delle indicazioni in questo senso. Vedremo quali e quanti giovani saranno scelti e saranno confermati dal prossimo commissario tecnico, a seconda anche di quello che dimostreranno nella stagione prossima al campionato e a seconda di quello che invece stanno dimostrando, hanno dimostrato e dimostreranno con la maglia azzurra questi ragazzi, anche molti dei quali protagonisti nella nazionale Under 21, di quale è commissario tecnico, come tutti sappiamo, è Silvio Baldini, che si è incaricato, come dire, di fare da traghettatore in questo difficile momento per il nostro calcio, difficile per non dire drammatico, se non altro molto deludente. Intanto siamo prossimi agli inni nazionali, mentre si innalzano fumogeni bianco-azzurri nel cielo di Creta con i colori quindi della Grecia, e il momento degli inni nazionali sarà suonato per dovere di ospitalità, e così come si deve in questi casi, quello di Mameli, l'inno italiano.

E anche sotto la guida di Silvio Baldini evidentemente si ripete questo rito dell'inno cantato da tutta la squadra, da tutte le componenti della squadra, compresi i panchinari, lo staff tecnico, i massaggiatori, i medici.

0: questo l'inno di Grecia, l'inno dei padroni di casa. Daniele Fortuna, intanto buonasera e ancora buonasera, e soprattutto c'è un'atmosfera, un clima ben diverso rispetto a quello che abbiamo respirato alla vigilia di quella drammatica partita di Zenica, però il senso di responsabilità di questi ragazzi mi sembra abbia comunque impressionato il nostro commissario tecnico, un po' tutta la critica.
1: Un po' di tensione naturalmente, almeno tutto questo si è visto all'inizio della partita contro il Lussemburgo, poi piano piano la nazionale si è alleggerita. Non c'è tantissima gente, lo dicevi tu questa sera al Pancritio, allo stadio di Heraklion, qui il centro maggiore dell'isola di Creta. È un peccato perché comunque il clima è molto dolce, è piacevole. Prima della partita un gruppo di musica popolare, strumenti a corda e percussioni con danzatori in abiti tradizionali si sono esibiti proprio qui davanti alla tribuna e adesso posano le squadre a favore dei fotografi.
0: Tra l'altro ci sarà un minuto di silenzio prima della partita, vero Daniele Fortuna? Prima del fischio d'inizio del direttore di gara, che ripetiamo è un israeliano, il signor Fried.
1: Ci sarà un minuto di silenzio che ha chiesto la Federazione Calcistica della Grecia per ricordare però un giocatore che è stato anche in Italia, ha giocato nel Bologna, Marios Oikonomou, che è morto nei giorni scorsi per le conseguenze di un incidente stradale proprio qui in Grecia, nella sua città giannina, e insomma aveva giocato nel Bologna, ha giocato anche nel Cagliari, ha giocato nella Spalla. Questa è stata la richiesta della Federazione Greca, ma poi molte squadre italiane lo hanno ricordato con messaggi di incredulità, di commozione. Aveva 33 anni, aveva smesso di giocare, si era ritirato molto presto, molto giovane, a 31 anni.
0: Intanto ti dico anche, Daniele Fortuna, che ovviamente Italia e Belgio sono andate ai calci di rigore dopo aver chiuso i regolamentari sull'1-1, che ci apprestiamo a battere il calcio di rigore, il primo della nostra serie, il primo invece è stato realizzato dai belgi, il primo della serie belga è stato realizzato dai nostri avversari. Adesso però il minuto di silenzio proprio per onorare la memoria di Marios Oikonomou, un ragazzo che se n'è andato troppo presto e che era amico del nostro campionato, del nostro paese e di tanti calciatori che hanno vestito e vestono la maglia azzurra. Ecco che si abbracciano i giocatori che sono lì in mezzo al campo, sia i giocatori della Grecia che i giocatori dell'Italia, maglia bianca per l'Italia, a proposito completo blu per la Grecia.

0: penso che è stato osservato con grande disciplina, grande correttezza da tutti gli spettatori che sono allo stadio di Iraklion. Non sono tantissimi, abbiamo detto Daniele, ci saranno, azzardo, 3-4 mila persone o qualcosa di più?
1: Forse qualcosa di più, perché comunque la capienza è di 26.000 spettatori, direi per metà, meno della metà, siamo intorno ai 10.000. La curva che ospita forse 200 tifosi dell'Italia è praticamente vuota, ma ci sono tante maglie della nazionale italiana anche in tribuna. Ecco, la tribuna della quale vi stiamo parlando è piuttosto piena, anche quella opposta a noi, anche l'altra curva invece presenta tanti spazi vuoti. È cominciata
0: la partita con la Grecia che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, la Grecia che manovra il pallone con il proprio portiere, che richiamo si chiama Blakodomos, subito pallone sulla corsia di destra e subito tifosi greci che si fanno evidentemente sentire, perché hanno bisogno anche loro, no? Di iniezioni di fiducia. I tifosi greci non avranno l'opportunità, come i nostri tifosi, come noi appunto, di vedere la loro nazionale al mondiale. Anche la nazionale greca ha bisogno, Daniele Fortuna, di una bella iniezione di fiducia per tornare ad essere quella che insomma creava parecchi problemi a tantissimi avversari, no?
1: Sì, intanto c'è una similitudine, ahimè, che anche la nazionale greca manca dal mondiale da 3 edizioni. Certamente poi la storia è diversa, non si è qualificata per quest'ultimo mondiale, era nel gruppo con Scozia e Danimarca, ha ottenuto però un buon successo, cioè la promozione nella Lega di Serie A di Nations League, e questo significa che la Grecia tra settembre e ottobre giocherà contro la Serbia, contro la Germania e contro l'Olanda. Insomma, sta crescendo la nazionale greca.
0: Intanto c'è stato l'intervento di Triantis ai danni di Pisilli, un intervento in ritardo d'accordo ma non falloso evidentemente, secondo il direttore di gara, che ha concesso agli azzurri semplicemente la rimessa laterale. Partiamo dalle linee arretrate con il lancio in profondità che intendeva premiare lo scatto di Coleoscio, che è stato fermato, recupera Pisilli alle sue spalle, lo scambio ancora con il numero 11 che si rifugia da Anor, sempre Coleoscio con la pallone incollato ai piedi, prova a far filtrare, non ci riesce per l'intervento in interdizione di un giocatore greco, e quindi il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte offensivo destro del loro schieramento, con un'ottima iniziativa, dobbiamo dire, di Pio Esposito, che ha provato con un colpo di tacco a mettere i propri compagni in grado di poter stoccare dall'interno dell'area di rigore avversaria da buona posizione, tutto però inibito dall'intervento dei difensori greci, che hanno spedito nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco, una rimessa laterale che viene praticamente reiterata dalla medesima zona di terreno dalla quale era partita epocanzi. Il pallone che adesso fluttua sulla corsia di sinistra, proprio Bartesaghi a controllarlo scambiandolo con Durra, ridosso della linea laterale sinistra. Siamo all'interno della metà campo della Grecia, pallone che circola nel cerchio centrale del terreno di gioco prima adesso di essere catturato da Nor, che prova a scaraventarlo in profondità. Ancora una volta gli azzurri con il pallone tra i piedi, dobbiamo dire con una bella fase di palleggio anche in mezzo al campo, Daniele Fortuna, anche in traffico.
1: Anche con una maggiore scioltezza rispetto all'inizio della partita con il Lussemburgo, giocatori comunque che si conoscono, perché comunque hanno già un percorso insieme con l'Under 21 di Silvio Baldini, anzi Under 21 che ha vinto 7 partite su 8, una sconfitta, si giocherà la qualificazione tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, partirà decisiva contro la Polonia, prosegue il palleggio della nazionale italiana.
0: Intanto ti dico che il Belgio ha sbagliato il suo quarto calcio di rigore, stiamo parlando della finale dell'Europeo Under 17, che quindi gli azzurri hanno la possibilità di portarsi in vantaggio sul 4-3 con questo tentativo che verrà effettuato agli 11 metri. Attenzione adesso l'Italia però in Grecia con il tentativo di allora con la pallone che è finito e fuori sulla conclusione da parte di Ekator, splendidamente lanciato in profondità il lancio di Comuzzo in verticale proprio per l'attaccante mai del numero 18, che però non è riuscito a inquadrare lo spacchio della porta, Daniele.
1: Era anche un discreto controllo con il piede destro, con l'esterno del piede destro da parte del giocatore del Genoa, però poi non è riuscito a controllare poi così bene, soprattutto a calciare verso la porta, il pallone aveva preso velocità. Continua però il pressing piuttosto convincente dell'Italia sui portatori di palla della Grecia.
0: Intanto ti dico che purtroppo però anche Rocca per gli azzurrini under 17 ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portarci in vantaggio nella finale contro il Belgio. Si rimane 3-3, adesso siamo all'ultimo rigore della serie, il quinto insomma toccherà al Belgio. Abbiamo avuto l'opportunità, una grande opportunità, l'abbiamo sprecata. Ci prova adesso il Belgio con pallone che però finisce fuori, e quindi attenzione con Mortimer che ha sbagliato il calcio di rigore. Scusate gentile ascoltatore di questa doppia radiocronaca, ma insomma è una partita importante anche quella che riguarda, visto che parliamo di giovani, l'under 17 che sta giocando la sua...
1: Beh, vale un europeo, no?
0: Vale un europeo, vale un campionato europeo, e adesso se riusciamo a segnare questo calcio di rigore saremo campioni d'Europa. Intanto a Creta si gioca il sesto minuto nel corso del primo tempo, l'amichevole tra Grecia e Italia, siamo ancora fermi sullo 0-0, anche se dobbiamo dire c'è una certa supremazia territoriale ad opera degli azzurri, che stanno tenendo per tanti minuti ormai dall'inizio della partita il pallone all'interno della metà campo avversaria. Daniele,
1: la Grecia non ha mai oltrepassato di fatto la linea centrale del campo e continuano ad attaccare l'Italia ancora a sinistra
0: con Anor che prova il traversone in mezzo alla sotella, non ci arriva più Esposito. Siamo campioni d'Europa under 17 intanto, ti dico Daniele, perché l'ultimo rigore degli azzurrini è trasformato, e quindi una grande notizia per quello che riguarda il nostro calcio giovanile dopo tante delusioni per la nazionale maggiore. Arriva questo successo di grandissima importanza ai calci di rigore, battuto per 4-3 il Belgio. Razzolini che evidentemente stanno facendo festa. Noi continuiamo nel racconto della partita che si sta giocando invece a Creta tra Grecia ed Italia. Siamo al settimo minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fissato sullo 0-0 e ancora il portiere greco, vale a dire Baklodimos, che si incarica di gestire palla all'interno dei propri 16 metri, ne esce in questo momento, batterà verso la corsia di sinistra con il piede destro, trovato però il colpo di testa da parte dei difensori della nostra nazionale con il regista, la maglia numero 5, quello proprio da cavessa de area come direbbero i latinoamericani, il Lipani, che è riuscito immediatamente a riorganizzare la nostra

0: vostra manovra. È stata comunque un'esperienza importante anche per lui in questa doppia chiamata azzurra.
1: In mezzo poi confermato nelle due partite il centrocampo, interamente confermato da Baldini rispetto alla partita con il Lussemburgo. Pisilli ha, diciamo, già comunque più presenze, una personalità diversa, così come più Esposito. Attenzione che parte la Grecia, però
0: sulla corsia di destra vediamo un tentativo portato avanti da quell'altro

0: a vertice dell'area di rigore in uno scambio che ha visto protagonista anche Rezzo, adesso il pallone per Kudierakis sulla corsia di sinistra, si fa vedere adesso la nazionale greca all'interno della nostra metà campo, anche se dobbiamo dire che adesso un po' l'inerzia di un'azione che sembrava sicuramente pericolosa è andata un po' spegnendosi, affievolendosi, l'intervento addirittura in chiusura dei nostri centrocampisti che hanno impedito condurre agli avversari di presentarsi perlomeno al limite della nostra rigore. Ancora Durga cattura palla, poi Pio Esposito sulla settore di sinistra per il giocatore della Fiorentina che prova ad andarsene, pallone che filtra. Ancora un tentativo di combinazione tra Ekdor e Pio Esposito. Eccesso di altruismo da parte di Ekdor, secondo te Daniele, in questo caso? Poteva andare anche in porta da lì,
1: ha sbagliato proprio la scelta, perché poi va da Esposito con quattro giocatori della Grecia che erano dalla parte dell'attaccante dell'Inter lì nell'area di rigore, poteva aprire a destra magari per Coleoscio, comunque come giustamente dicevi tu poteva andare alla conclusione diretta verso la porta dall'interno dell'area di rigore.
0: Intanto il pallone ancora nell'area di rigore della Grecia con un tentativo goffo ma alla fine efficace, dobbiamo dire, del numero 23 della nazionale di casa, si trattava per l'esattezza di Triantis, pallone che adesso viene giocato sulla corsia di destra ancora dalla Grecia, pallone che filtra, dobbiamo dire, ebbene il lancio sull'estremo settore di sinistra a cercare lo scatto del numero 10 greco, c'è cioè il colpo di testa all'indietro piuttosto rischioso, dobbiamo dire, ma alla fine efficace del nostro difensore, quindi di Anor, che ha chiamato in causa il portiere Gigio Donnarumma, il nostro capitano. Tuttavia buona anche la lettura difensiva e buona anche questa iniziativa, dobbiamo dire, della Grecia che sta cercando di sfruttare gli spazi che fisiologicamente si aprono all'interno della nostra metà campo, perché siamo noi a comandare la partita. Ora gran palla sul settore di sinistra per Coleoscio che va attraverso di mezzo e c'è stata la deviazione in corner ad opera del numero 19 Kyriakopoulos. Bella idea ancora degli azzurri e dobbiamo dire che il gioco lì in mezzo al campo propone sempre qualche buona soluzione per i nostri attaccanti.
1: E si gioca molto rapidamente sugli esterni, a differenza di quello che era stato fatto all'inizio, soprattutto contro il Lussemburgo. Coleoscio sembra aver abbandonato l'impacci del debutto con il Lussemburgo, aveva avuto l'occasione migliore del primo tempo per l'Italia e l'aveva sprecata. Qui si sta muovendo molto bene sulla fascia, il calcio d'angolo.
0: Con Pisilli da destra, traiettoria ad uscire, il cross che parte in mezzo, allontana la difesa della Grecia, Bartesaghi, all'inseguimento di un pallone sempre all'interno della tre quarti dei nostri avversari, propone nuovamente un controcross, Coleoscio prova ad arrivarci, viene, dobbiamo dire, è ben francobollato ancora una volta dal numero 19 Kyriakopoulos, il quale prova a cercare compagni smarcati in profondità, non riesce nel suo intento. Pisilli a manovrare palla dalla posizione di ala destra, pallone indietro per la Nor, si fa vedere nuovamente Coleoscio, è lui un po' che deve accendere proprio la fase offensiva e degli azzurri grazie alla sua tecnica, grazie alla sua velocità, grazie alla sua abilità nel saltare l'uomo e dichiarare la superiorità numerica. Questo vuole evidentemente Silvio Baldini da lui ed ecco il motivo per cui viene spesso e volentieri innescato dai nostri portatori di palla, in particolare dei centrocampisti. Siamo adesso all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, proprio Coleoscio prova ad andarsene in mezzo al nucleo di avversari, servito Pisilli da posizione di mezzo sinistro, strada sbarrata per il romanista, allora si torna indietro da Comuzzo, il quale poi fa arrivare dalle retrovie anche il compagno di reparto Chiarodia. Italia che mantiene il possesso del pallone all'interno della metà campo avversaria nonostante i tifosi greci cerchino in qualche maniera di svegliare da un torpore che li ha che ha assediato i loro beniamini sin dall'inizio della partita. Si sono visti in un paio di contropiedi, ora c'è una posizione di fuorigioco dei nostri attaccanti e c'è un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo oramai raggiunto il decimo minuto nel corso del primo tempo a Heraklion, l'isola di Creta, anzi siamo al dodicesimo, il punteggio è fermo sullo 0-0 tra Grecia e Italia in questa seconda ed ultima amichevole del miniciclo Silvio Baldini. Poi le vicende di cui vi abbiamo parlato, le storie che racconteremo nel corso ormai dei prossimi giorni, perché saltando un po' quello che sta succedendo in campo a Creta, Daniele Fortuna, non manca molto al 22 di giugno, in pieno mondiale peraltro.
1: Si comincerà a parlare delle elezioni, si comincerà a parlare poi del prossimo commissario tecnico, ma quello sarà un passaggio che arriverà di conseguenza. Tornando alla partita, dicevi delle difficoltà della Grecia, di questo torpore iniziale.

0: spaziale, beh, dovuto anche agli esperimenti che fa Jovanovic. Ancora Italia, attenzione.
1: Attenzione con la pallone al limite dell'area di rigore per Pisini, che carica il destro, pallone che viene ribattuto dal difensore della Grecia. Può adesso partire il contropiede dei padroni di casa, subito però fermato da Nechiaro Dia, che fa denotare anche un certo senso della posizione. Si è staccato dall'uomo di riferimento e è andato immediatamente a bloccare la traiettoria di quel filtrante che cercava di innescare Dubikas, sicuramente l'attaccante più pericoloso dei greci, Daniele.
0: Giusto, perché Chiaro Dia comunque aveva già colpito durante la partita contro il Lussemburgo per personalità. Questo è un esame diverso per lui, difensore centrale del Borussia Mönchengladbach, e però sta confermando quelle impressioni, il senso dell'anticipo come dicevi tu, ma anche la capacità di impostare. C'è l'Italia che è ancora in attacco.
1: Prova Ndurri il traversone all'interno dell'area di rigore che gli viene murato da un avversario. Il giocatore della Fiorentina però recupera il pallone, distanziandosi però di parecchi metri rispetto alla posizione iniziale, quindi rispetto al vertice destro dei 16 metri e dei padroni di casa. Eccolo proprio Chiaro Dia all'impostazione, con il piede sinistro va nuovamente sul settore di sinistra. I ritmi non sono altissimi, ma dobbiamo dire che la capacità tecnica degli azzurri, la capacità di palleggio degli azzurri non concede peraltro alla pressing assai poco asfissiante dei greci di ritornare in possesso del pallone. Dobbiamo dire che Jovanovic ha impostato la partita abbastanza sulle ripartenze e su un blocco basso, così come dimostra anche questa azione che parte dalla fase difensiva della Grecia e poi si esaurisce nel cerchio centrale del campo dell'Italia, lì dove appunto nuovamente i nostri centrocampisti riescono a guadagnare il pallone ed il possesso con l'impostazione Comuzzo. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo a Crete, 0-0 tra Grecia ed Italia. È sempre Chiaro Dia, molto molto cercato dobbiamo dire dai compagni di squadra, il quale si ferma, questa volta si improvvisa a mezzo sinistro, poi decide di tornare indietro nel cerchio centrale del campo da Comuzzo, da questi per Anor, corsia di destra della maglia numero 24 che torna dal giocatore del Borussia Mönchengladbach, avanza lui, palla al piede, allarga verso il settore di sinistra e da lì che adesso prima ad attaccare con Bartesaghi, che prova a puntare il diretto avversario. Si tratta del numero 7 della Grecia, peraltro il capitano degli ellenici Masuras, che riesce però a togliergli il pallone. Fatto sta che la Grecia poi però non riesce a ripartire, perché siamo molto molto attenti e molto efficaci, molto reattivi all'interno della tre quarti campo dei nostri avversari quando si tratta di andare a recuperare il pallone.
0: Si va in pressing, magari si commette anche fallo intelligente,
1: sì.
0: Ben speso da Lipani lì in mezzo alla capo per non far ripartire in contropiede la Grecia. Dicevo, gli esperimenti di Jovanovic, i 7 cambi rispetto all'amichevole con la Svezia, soprattutto questa difesa a 3 che sta provando da alcune partite il commissario tecnico della nazionale greca.
1: È proprio uno dei difensori che adesso chiama in causa il suo portiere, pallone che circola sulla zona destra difensiva e dei nostri avversari, poi Masuras che lo fa filtrare evitando questa volta bene la pressione degli azzurri, lancia in profondità per Dubikas che prova ad entrare in area di rigore, viene anticipato all'ultimo momento da un tocco più che mai opportuno ad opera di Comuzzo, il quale insegue anche il secondo avversario con la maglia numero 19 Kyriakopoulos, pallone ancora sul settore di sinistra. Adesso la Grecia che si attesta all'interno della nostra tre quarti nel tentativo di far girare palla molto molto velocemente da un lato all'altro del campo per cercare appunto di aprire la nostra difesa. Parte un traversone, Chiaro Dia che lo controlla e poi gli azzurri che provano a uscire con Pio Esposito che fa un po' da vertice dalla profondità in fase di scarico del pallone dei nostri difensori, con Pisilli che punisce e tutto dobbiamo dire con il nostro numero 11 Coleoscio, che ha provato lo scambio con i suoi compagni di reparto lì nel settore offensivo, pretendendo un pochino troppo dalla velocità di Pio Esposito, che già si era speso molto per rientrare e per dare la possibilità ai suoi compagni di far ripartire l'azione, no Daniele?
0: Sì, Coleoscio però ha sbagliato il lancio, l'idea non era buona, perché comunque voleva premiare l'inserimento in verticale da parte di Esposito, però il lancio era completamente fuori misura, pallino troppo lungo, troppo largo, impossibile da raggiungere per l'attaccante dell'Inter.
1: Sono 17 minuti sulla cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Grecia e Italia. Attenzione che guadagna un buon pallone la nostra nazionale all'interno delle rigore, Pio Esposito con il destro e siamo avanti noi. Ancora Pio Esposito,

0: Ancora il centravanti dell'Inter, questa volta ha avuto il tempo di controllare nel cuore dei 16 metri avversari lo sguardo apparentemente glaciale di Silvio Baldini, ma evidentemente soddisfatto e compiaciuto per questa conclusione del nostro centravanti, che ha battuto di controbalzo con il collo piede destro al cuore dell'area di rigore avversaria. Per la verità ha avuto il tempo per controllare poi forse anche la sua conclusione, toccata da un difensore greco il pallone, che è finito nell'angolino alla sinistra del portiere e della Grecia, lì appunto dove non è potuto arrivare l'estremo difensore Vlachodimos. 1-0 per l'Italia, un 1-0 firmato Pio Esposito, dobbiamo dire, un 1-0 assolutamente meritato, Daniele.
1: È vero, al di là delle occasioni non sono state tante, non ci sono state per l'Italia, almeno non trascendentali, non significative, però il gioco sì molto convincente, il cross di Hector da sinistra, come dicevi tu, in effetti però tanto spazio per Esposito lì,
0: un'area di rigore anche, no?
1: con questo controllo appunto, che così perché il pallone si impenna ma non c'è nessuno, lì ha la possibilità poi di calciare bene, forte rasoterra, angolato, imparabile per Vlachodimos, il portiere della Grecia, o per Esposito, è il quinto gol in 9 partite, quindi siamo più del 50%, e secondo gol in 2 partite in queste amichevoli con la nazionale di Silvio Baldini.
0: E stiamo comunque parlando di un giovane, Daniele Fortuna, perché d'accordo che è il centravanti, è comunque uno degli attaccanti della squadra campione d'Italia, e però insomma stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni.
1: Deve ancora compiere 21 anni.
0: Ah, 21 anni.
1: È del 2005.
0: È un 2005, insomma. Da questo punto di vista, almeno da questo punto di vista, direi che possiamo stare, non dico tranquilli, ma insomma possiamo sicuramente puntare su questo ragazzo. Lo sta facendo l'Inter, a maggior ragione lo fa la nazionale italiana, qualsiasi sia il commissario tecnico futuro, dovrà sicuramente tenere in considerazione Pio Esposito, ma anche tanti ragazzi che si sono molto ben espressi durante questa doppia convocazione di Baldini. Commette fallo Comuzzo ai danni di Dubikas, ci sarà calcio di punizione in favore della Grecia all'interno del cerchio centrale terreno di gioco. Siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, Creta, Grecia. Stadio Pancritio, conduce per 1-0 l'Italia grazie alla rete pochi minuti fa, di fatto al 18° ad opera di Pio Esposito, che ci tiene appunto in vantaggio per 1-0, un vantaggio dicevamo meritato. Ora proviamo, come dire, a legittimare questo vantaggio, anche perché vediamo che gli azzurri vanno con una pressione piuttosto sostenuta sui portatori di palla avversari, bravi in questo caso a tenere palla tra i piedi e a guadagnare una rimessa laterale grazie al tentativo di Dur, che era riuscito ad entrare in possesso del pallone seppur per pochi attimi prima di cederlo poi al numero 8 Muzakidis, che ha guadagnato una rimessa con le mani da sinistra, il tentativo di Kyriakopoulos, pallone centrale ingiocabile però per i compagni azzurri, che sono assai ben disposti all'interno del terreno di gioco e lì possono andare a riconquistare la palla proprio con Lipani nel cerchio centrale del campo, il quale va in sicurezza da Comuzzo sulla corsia di destra a Norra in verticale immediatamente per Pisili, che di prima intenzione restituisce il pallone a Comuzzo. Dobbiamo dire che in mezzo al campo Pisili è un po' il punto di riferimento, no, della squadra di Silvio Baldini.
1: E anche il giocatore magari con più esperienza rispetto
0: anche qui
1: agli
0: stiamo
1: altri,
0: parlando se... di un giovanissimo
1: anche nel caso di Pisili, ma si era già visto con il Lussemburgo. Devo dire, l'impressione è che Esposito abbia veramente un altro passo rispetto anche ai suoi compagni in nazionale, compagni però in crescita in questa sfida rispetto a quella di qualche giorno fa, il Grecia che continua a sbagliare, un po' frastornata la nazionale di Jovanovic. Si era visto con il Lussemburgo, si continua a vedere però insomma il peso di Esposito nel gioco dell'Italia, che adesso perde il pallone.
0: Sì, con il tentativo della Grecia in contropiede, di fatto le ripartenze con Lucas che si allarga nel cuore dei nostri 16 metri, prova la conclusione, chiaro Dia ancora una volta ad impedire all'attaccante del Como di rendersi minaccioso dalle parti di Gigio Donnarumma. Il tema tattico della partita sembra scontato, siamo già al 22esimo nel corso del primo tempo con l'Italia che in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 18esimo da Pio Esposito. Tema tattico, dicevamo, piuttosto scontato, con il blocco basso della Grecia, col palleggio degli azzurri che si avvicinano sempre con una certa, però dobbiamo dire, pericolosità nei pressi dell'area di rigore dei padroni di casa, e con il tentativo di questi ultimi di andare in contropiede cercando di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, in particolare Dubikas, che noi conosciamo bene per la ottima se non grande stagione che ha disputato nel nostro campionato grazie al Como di Cesc Fabregas. E a proposito di Pisilli e di Pio Esposito, Daniele Fortuna, potremmo allargare il discorso a Donnarumma, che però è il nostro capitano e non può certo considerarsi più un giovane, potranno arricchire la loro esperienza internazionale, perché entrambi la prossima stagione giocheranno in Champions League.
1: Sì, sono i giocatori, poi sono anche i reduci di Zenit, Pisilli, Esposito, ha sbagliato uno dei rigori poi nello spareggio con la Bosnia, Donnarumma naturalmente. Tutto questo si vede, però torno su Chiarodia, perché comunque esatto, difensore centrale, attaccante centrale e poi portiere, quest'asse che va dritto per dritto, molto, molto interessante.
0: Il solito asse, come al solito, quello che di fatto poi dirime le controversie tra una squadra di calcio e un'altra a seconda delle qualità che si possono esibire proprio in quelle zone del campo. Ora siamo giunti alla 24esimo minuto, c'è la Grecia in possesso del pallone, dobbiamo dire una Grecia piuttosto compassata quando si tratta di andare all'impostazione della manovra offensiva, che ora parte o prova a partire dalla corsia di sinistra grazie al numero 3 Kudelakis. Pallone sempre molto lento, però viaggia con poca velocità tra i piedi degli interpreti di Jovanovic, non fosse per il lancio lungo adesso, si occupa di andare a controllare il colpo di testa di Dubikas, con un tentativo del numero 10, forse il più pericoloso, Zolis, appare almeno in questa fase della partita, che viene messo giù da un intervento irregolare di Anor, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Grecia da una posizione piuttosto interessante, Daniele Fortuna.
1: Sì, una posizione centrale, 20 metri, qualche cosa di più, e qui Anor, che però ricordo sempre ha 18 anni comprimuti in febbraio, ma con troppa irruenza, ecco, si sposta, va a stringere perché sta giocando da terzino lui in questa stagione, soprattutto è stato impiegato all'inizio con l'Atalanta quando c'era Juric allenatore, da difensore nella difesa a tre, poi ha avuto meno spazio con Palladino, la Grecia ha la possibilità di battere questo calcio di punizione, c'è proprio Zolis sul pallone, il giocatore del Bruges.
0: E proverà lui con l'interno del piede destro a scaricare questa traiettoria verso la porta di Gigio Donnarumma, quattro uomini in barriera, tiro che parte, respinto dal muro azzurro, Grecia che rimane in zona di attacco ancora con Kyriakopoulos, che prova ad andar via di fronte a sé Masuras, ma non lo serve, poi il suo tentativo di far filtrare palla viene inibito dai giocatori della nostra nazionale, con Pio Esposito che lotta nel cerchio centrale del terreno di gioco, alla fine si allunga troppo il pallone dando modo ai difensori greci di andare a riconquistarlo e di giocare con il loro portiere Vlachodimos, il quale sposta immediatamente il gioco per Aziagakos, avanza lui palla al piede, poi sul settore di destra Masuras, il capitano, prova a scambiare con i propri compagni del pacchetto di mediana Grecia, che non riesce comunque a guadagnare metri, Grecia che si può far vedere adesso sulla corsia di sinistra. Lì qualcuno aveva azzardato, Daniele Fortuna, alla vigilia la presenza di Tsimikas, il terzino della Roma, che invece siede in panchina, evidentemente non è un momento felicissimo per lui, nemmeno con la sua nazionale.
1: Ma no, ha voluto dare spazio ad altri giocatori, perché poi Tsimikas invece era tra i titolari nella partita con la Svezia, nell'amichevole, aveva anche trovato la rete, però scelte, esperimenti, ripeto, da un paio di partite la Grecia è passata da una difesa a 4, una difesa a 3. In conferenza stampa Jovanovic ha detto che voleva continuare a provare questo modulo diverso, e naturalmente i cambiamenti portano anche un po' di disagio all'inizio, e questo sta succedendo con la Grecia. C'è una pausa, non fa caldissimo,
0: c'è anche lì,
1: però
0: al
1: però
0: 27°
1: giocatori...
0: minuto evidentemente hanno chiesto loro di poter bere, di poter dissetarsi, e abbiamo visto Silvio Baldini andare immediatamente da Coleoscio, che aveva, diciamo così, sbagliato l'intervento difensivo su Kyriakopoulos, e poi il pallone però era finito fuori dal campo con la rimessa laterale in favore degli azzurri. E dobbiamo dire che immediatamente Silvio Baldini è andato a chiedere e a parlare con il suo attaccante. Questo a dimostrazione anche di un rapporto che si è creato all'interno dello spogliatoio piuttosto solido. Riferiamoci sempre all'Under 21, ovviamente Daniele Fortuna.
1: Adesso sta abbracciando Pisini, continua a spiegare qualche cosa al giocatore della Roma. Arriva anche Eikator, è un confronto, diciamo, a tre, ma sempre con questo fare molto paterno. Silvio Baldini, che adesso va a parlare anche con Bertesaghi, intervengono anche i suoi collaboratori, tra cui c'è anche il figlio Mattia, il figlio di Silvio Baldini. Continuano a parlare con gli altri giocatori. Prima
0: c'è anche il professore, c'è anche il professore, quello che...
1: della difesa.
0: Esatto, c'è anche
1: Andrea Barzagli,
0: che è
1: il primo collaboratore tecnico, esatto. È lui che spiega i movimenti difensivi, poi l'abbiamo visto a Coverciano in questi giorni, quando si tratta di fermare il gioco, quando si tratta di rivedere subito gli schemi, le posizioni su un monitor che Baldini ha voluto venisse installato a bordo campo. Beh, c'era Barzagli lì a spiegare con Baldini, che fisicamente aveva fatto due passi indietro, era dietro al gruppo dell'Italia.
0: Sì, insomma, mi è venuto di nominarlo e di ricordarlo il professore, forse perché uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi anni, ma giocatore di una capacità di rendimento, un difensore appunto che veniva chiamato ai compagni di squadra il professore, per come sapeva proprio gestire tutti i movimenti della difesa, non solo i suoi ma anche quelli dell'intero reparto, non dell'ultima delle squadre d'Italia, per dire. E la Juventus intanto si è ripresa a giocare, siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, abbiamo osservato un paio di minuti di cooling break, e quindi sono tutti e minuti che il direttore di gara, che lo ripetiamo è il signor Yigal Fried della federazione israeliana, quasi sicuramente recupererà. Attenzione a Coleoscio in area di rigore dopo un intervento non pulitissimo di Kyriakopoulos, non così sicuri dobbiamo dire in difesa dei greci, Daniele?
1: Sì, anche per quella questione, tanti cambi rispetto alla partita, certo, con la Svezia, quindi insomma anche dei movimenti e anche un po' di armonia da ricercare tra i giocatori della difesa, in questo caso Kyriakopoulos e Atsidiakis, anche che hanno sbagliato il tempo dell'intervento, non ne ha approfittato fino in fondo Coleoscio, ma l'Italia recupera immediatamente il pallone e lo gioca all'indietro.
0: Caratteristica degli azzurri ora con Bartesaghi, proprio per chiedere il quale si ferma nel cerchio centrale del terreno di gioco accanto a sé. Comuzzo va a servirlo in questo momento, il centrale della Fiorentina scambia ancora il pallone con il compagno di reparto e quest'ultimo si incarica di mettere in movimento Gigio Donnarumma, il nostro campionato, che va immediatamente a cercare la profondità con gli attaccanti difensori della Grecia, che hanno per un attimo la meglio, poi però il pallone rimbalza nella nostra tre quarti, Chiarodia lo allarga, lunga gittata su Coleoscio, Kyriakopoulos che interviene, poi c'è un errore che dà modo agli azzurri di ripartire ancora con Coleoscio più Esposito in area all'ultimo momento. L'intervento in chiusura, dobbiamo dire, più che mai opportuno per i suoi colori, è stato di Rezos, il numero 5, che monta guardia proprio su più Esposito, questa volta non gli ha concesso lo spazio che colpevolmente gli aveva concesso al 17° in occasione del gol che sta decidendo la partita, proprio quello del centravanti dell'Inter, con l'Italia appunto in vantaggio sulla Grecia per 1-0 a Creta, con le mani a Nor da destra direttamente in area di rigore, allunga Pisilli, pallone che rimane lì, all'interno dell'area piccola, dove il portiere Vlaho Dimos riesce in qualche modo ad intervenire. Poi Mafuros prova a scaraventare sulla corsia di destra, l'intervento in chiusura dobbiamo dire anche molto efficace, se anche se elementare, pur se elementare, di Chiarodia, che ha spazzato rimessa laterale sollecitamente battuta dai greci. C'è però un problema, crediamo, proprio per il numero 2 della nazionale ellenica, vale a dire Baglianidis, che è rimasto a terra, un problema alla spalla, nulla di particolarmente grave, con il signor Fried che è andato proprio a verificare le condizioni del numero 2 greca. Dopo l'intervento di Chiarodia i due sono entrati in rotta di collisione in maniera assolutamente fortuita, ha avuto la peggio il giocatore di casa, ma nulla di particolarmente importante, ripetiamo, con il pallone che poi è stato nuovamente catturato dagli azzurri, anzi dai giocatori greci, che ora lo manovrano all'interno della loro metà campo. Ancora sul settore di sinistra c'è un lancio in profondità a cercare Dubigas, che è un gran bel controllo, dobbiamo dire.

0: poi finisce a terra, non c'è fallo di Anor ai suoi danni, ma si trattava però ancora, chiediamo scusa, del numero 10, molto molto bravo tecnicamente questo Zolis, ci sembra sicuramente il più pericoloso dei suoi fino a questo momento, e siamo già al 33° minuto. Daniele,
1: si è fatto vedere nella scorsa stagione, ma anche in questa con il Bruges, si diceva della Champions League, anche del gol segnato dall'Atalanta all'inizio della fase a girone del maxi girone, gol poi rimontato con una vittoria con due reti dall'Atalanta in casa a Bergamo. Ma lui si viene in contro al pallone, lui e anche Mazuras, questo mi sembra che sia l'unica azione che sta cercando di mettere in pratica,
0: sì,
1: la Grecia, con la possibilità poi di lanciare immediatamente di prima o con Zolis o con Mazuras
0: o con Dubigas, che adesso colpisce proprio per Mazuras, si va sulla corsia di destra, potrebbe partire una traversione dal vertice della nostra di area di rigore. I greci che preferiscono manovrare ancora il pallone con lo stesso Zolis sulla corsia di sinistra, il cross che parte interno destro, nessun problema per Gigio Donnarumma che fa buona guardia all'interno della nostra area di rigore, va immediatamente a scrutare lo spazio per poter intervenire e per poter bloccare in presa alta. Aveva studiato anche i movimenti del numero 10 greco, aveva in qualche modo capito che il pallone sarebbe spiovuto proprio in quella zona della sua area. Azzurri che recuperano palla in mezzo al campo, la perde Lipani, c'è un'azione però fallosa del numero 23 della Grecia, Triantis, che sembra tra l'altro uno di quelli più risoluti, no? Perché l'aveva dimostrato già all'inizio partita contro Pisilli, ha confortato questa impressione che abbiamo avuto, l'anzi confermata in questa entrata ai danni di Lipani.
1: Tra l'altro è uno dei giocatori più giovani, ha 22 anni, gioca nel campionato statunitense, nel soccer americano, nella Lega Soccer Americana nei Minnesota.
0: Intanto il pallone di Lipani all'indietro di sfonda per Comuzzo, i minuti sul cronometro che sono 35 nel corso del primo tempo, a Creta l'Italia in vantaggio sulla Grecia per 1-0, 17 minuti fa il gol di Pio Esposito che ci tiene appunto avanti in questa partita, in questa amichevole. Pio Esposito poi il mattatore delle due tornate azzurre, era andato a segno contro il Lussemburgo in maniera decisiva visto che la partita è finita lì per 1-0, ha segnato il gol dell'1-0 stasera. Intanto Lipani va in profondità, in qualche modo la difesa greca riesce ad ammortizzare il tentativo degli azzurri che riconquistano il pallone, attenzione a Coleoscio, il tentativo di triangolazione con Dur, pallone che viene gestito dagli uomini di Jovanovic, c'è il tentativo del solito Zolis, c'è l'intervento alle tue spalle piuttosto irruento in questo caso di Anor, che evita proprio al giocatore greco di girarsi nonostante la sua agilità e di ripartire in contropiede, ed è un po', diciamo così, il tema tattico di questa partita, è un po' il tema offensivo scelto da Jovanovic, cercare di andare negli spazi anche partendo da molto lontano, quindi con un autentico contropiede che è stato immediatamente abortito da Anor, che è entrato senza far troppo i complimenti alle spalle del numero 10 della squadra di casa, quale però ha ottenuto un calcio di punizione già battuto, un tentativo sulla corsia di destra, pallone però colpito male, finisce abbondantemente fuori dal perimetro di gioco, la rimessa con le mani sarà in favore degli azzurri dal fronte offensivo sinistro del loro schieramento, il tentativo ancora di Hector che prova a girarsi in due su di lui, pallone che viene conquistato dal numero 2 della Grecia, poi Triantis perde il duello con gli azzurri, Mazuras prova ad andarsene, questa volta salta Chiaro Dia, attenzione 3 contro 2, Comuzzo che però riesce ad intervenire con Mazuras che si era allungato il pallone, ha sfruttato questo errore dell'avversario Comuzzo, quindi denunciando grande concentrazione in fase difensiva, di questo sarà sicuramente contento Silvio Baldini, attenzione Pio Esposito in area di rigore, va con il destro di punta, c'è la respinta del portiere Vlachodimos, altra opportunità per gli azzurri che hanno colto sguarnita la difesa della Grecia e si sono resi immediatamente minacciosi grazie al solito Pio Esposito, Daniele Fortuna.
1: due errori, non so quale sia il più grave, forse quello di Masuras, che si allunga il pallone in una situazione quasi di superiorità numerica, comunque in 2-2, perché l'Italia comunque gioca con una difesa altissima, praticamente all'altezza della linea centrale del campo. In questo modo il gioco tende sempre al verticale, può essere pericoloso, è un buon ritmo quello dell'Italia di Baldini, ma quando si perde il pallone o quando la Grecia lo recupera poi si rischia di prendere il contropiede. Fortunatamente Masuras si è allungato troppo il pallone e ha propiziato così l'intervento di Comuzzo, che adesso continua a rigiocare palla a centrocampo. Dall'altra parte Esposito, conclusione troppo centrale, ottimo movimento dell'attaccante dell'Inter, però tiro centrale facile da respingere per Vlachodimos.
0: Ancora Zolis che si fa luce nel cerchio centrale del campo, questa volta a commettere fallo, i suoi danni è stato Lipani, quindi cartellino giallo, il primo di questa partita, peraltro molto corretta ai danni di un giocatore della nazionale e di Silvio Baldini, che questa volta insomma vistosi saltato dall'avversario ha commesso fallo strattonandogli la maglia dalla spalla sinistra. Più che legittima la decisione arbitrale, Daniele Fortuna, in questo caso.
1: Sì, è un'amichevole, sì, in termini di regolamento sì, è perfettamente ammissibile l'ammonizione, mentre l'Italia attacca.
0: Con Pio Esposito va sulla destra per Pisilli, parte traversone, rasotella del centrocampista della Roma all'interno dell'area piccola. C'è stata l'uscita da parte di Vlachodimos che ha bloccato in presa bassa Grecia, che già nella nostra metà campo con Masuras, azzurri che ripiegano all'interno della nostra tre quarti chiudendo tutti gli spazi e cercando di oscurare le linee di passaggio ai portatori di palla della Grecia, e ci riesce in questo caso Pisilli ai danni di Triantis, con l'Italia che può ripartire centralmente. Endur si appoggia De Catò alla triangolazione, pallone per Pio Esposito che riesce fisicamente a liberarsi del primo avversario, non del secondo, sul quale commette peraltro anche fallo, calcio di punizione in favore della Grecia. Buona l'iniziativa poc'anzi degli azzurri, buona anche l'idea di Pisilli di andare direttamente al cross con il destro, Pisilli che peraltro ha finito in posizione irregolare, in posizione di fuorigioco, vanificando in qualche maniera ciò che potenzialmente sarebbe potuto accadere all'interno dell'area di rigore della Grecia. Comuzzo ancora buona guardia su Dubigas, che non sembra di certo quello del Como, però Daniele Fortuna.
1: No, non in questo momento, magari non è soltanto sulla responsabilità, come si dice, per ora i palloni non sono così buoni. Coleoscio va via.
0: Va via l'avversario, va a mettere in mezzo un traversone sul quale Pio Esposito non arriva per questione di centimetri, poi Lipani ad attivare e a corroborare il tema offensivo degli azzurri con un pallone scaraventato in area di rigore con poca convinzione, in questo caso dobbiamo dire, da Bartesaghi, che consente l'uscita al portiere greco Vlachodimos, il quale blocca il pallone. Dopo un rimbalzo, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, si giocherà per un paio di minuti in più, per un paio di giri di lancetta in più sul cronometro, visto che appunto si è rimasti fermi all'interno del campo per un paio di minuti in virtù del cooling break, d'accordo? Non fa caldissimo a Creta, ce ne può dare conferma Daniele Fortuna, però evidentemente a fine stagione le energie sono quelle che sono e la necessità di reidratarsi è tanta.
1: No, siamo arrivati anche a 30 gradi nel corso della giornata di questa domenica già abbastanza vacanziera, anche se non è altissima stagione. Adesso momenti di nervosismo al centro del campo
0: tra Nor e Zolis, perché ha commesso fallo il giocatore dell'Atalanta ai danni del numero 10 greco, poi quest'ultimo ha scaraventato il pallone addosso al nostro numero 24, ancora spinte, spintarelle, un po' di tensione, si tratta di un amichevole, si tratta comunque di ragazzi, no? Che hanno un certo carattere, la giovane età è anche, voglio dire, no? Spesso tradisce l'eccesso di foga, l'eccesso di carattere, l'eccesso di determinazione da parte di questi ragazzi, di voglia di farsi vedere. Il tutto è sfociato sicuramente non in una rissa ma in qualche intemperanza, non so quali siano state le decisioni disciplinari, semmai siano state prese
1: nessuna,
0: mi conferma Daniele Fortuna, e quindi semplice calcio di punizione in favore della Grecia all'interno della nostra tre quarti campo, seppur di pochi metri, e tutto questo mentre proprio adesso l'arbitro va a raccomandare a Nor e a Zolis di non eccedere in questa intemperanza. I due si sono stretti la mano, hanno battuto il 5, tutto è bene ciò che finisce bene, siamo adesso giunti quasi al 43esimo minuto corso del primo tempo. L'Italia conduce per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno al 17esimo da Pio Esposito. Grecia che prova a farsi vedere con Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, viene affrontato da Colleone.

0: scoscio il pallone indietro per Tolis, poi centralmente direzionata la sfera per il tentativo di Triatis, pallone però strozzato con il collo interno e piede destro, pallone che finisce sul fondo. Nessun pericolo per Gigio Donnarumma, che stasera, come si diceva un tempo, è spettatore non pagante.
1: E lo è stato anche in Lussemburgo, perché di fatto non ha eseguito parate, magari qualche uscita su azioni da calcio d'angolo nel finale, quando il Lussemburgo comunque ha cercato di arrivare al pareggio, insomma nulla di particolare. Meglio l'Italia, più pericolosa, più offensiva in Lussemburgo e anche questa sera a Creta contro la Grecia.
0: Sì, perché al di là del gol segnato da Pio Esposito, lo stesso Pio Esposito ha avuto sul piede destro la palla del raddoppio, potenzialmente un altro paio di opportunità per i nostri attaccanti per andare a segno. Intanto però il solito Solis, che si destreggia molto bene all'interno della linea mediana e riesce a distribuire il pallone verso la corsia di destra, ci prova adesso con il difensore, addirittura la Grecia ad andare all'impostazione, è sempre il Solis però che arriva alle sue spalle, allora che lo mette giù calpestandone il piede sinistro. E come on, dice allora all'arbitro, come dire, vabbè, l'ho appena toccato, è finito per terra. Per arriva quello che abbiamo giallo, potuto però capire, sì, insomma, non mi sembrava un intervento falloso. Direi che forse questa volta Solis intendeva in qualche maniera, no, attirare l'attenzione del direttore di gara sul numero 24 degli azzurri, già finito sul tacchino dei cattivi, e tuttavia è l'arbitro che non ha boccato, diciamo così, al tentativo del numero 10 greco, ha comandato il semplice calcio di punizione in favore dei padroni di casa, già abbattuto, pallone ancora per Azzolis che stavolta non lo controlla, allora Andur nel cerchio centrale del campo prova adesso a far fluttuare il pallone sulla corsia di sinistra, arriva Pio Esposito, allarga dalla parte opposta, eccolo qui il nostro numero 11 Coleoscio che prova ad andare via a Chiacopoulos, mette il pallone verso il secondo palo, traiettoria che non è tra le più precise, con il pallone che si perde oltre il perimetro di gioco e quindi nulla di fatto. 44 minuti e 30 secondi sul cronometro, 1-0 per l'Italia. Silvio Baldini continua a confabulare con i propri giocatori, anche in panchina, diciamo così, con le riserve, evidentemente sta già catechizzando qualcuno, perché darà vita ai cambi che sicuramente ci saranno nel proseguo di questa sfida, da dire fortuna.
1: Sì, adesso ha parlato, anzi si era alzato in realtà per parlare con Baldini, Filippo Mane, uno dei giocatori della Bundesliga, uno dei tre del Borussia Dortmund, poi si è riseduto in panchina, lui però ha già debuttato con il Lussemburgo. L'Italia che riconquista il pallone, Coleoscio, sempre idee interessanti, però poi manca
0: qualcosina,
1: rifinitura, sì. Ecco, poi non nella scelta finale, perché comunque l'idea è sempre quella giusta, però poi bisogna metterla bene in pratica,
0: certo. Sì. Il problema è esattamente quello, se n'era andato bene contro Kyriakopoulos, sul quale un vantaggio, diciamo così, di baricentro molto basso, quello del nostro attaccante che riesce spesso a mettere in difficoltà il suo diretto avversario che è più alto e più macchinoso, poi però bisogna mettere il pallone in mezzo con una certa precisione, anche qui un errore di misura nel passaggio di Coleoscio verso Pio Esposito, che dà modo ai difensori greci di andare a riconquistare il pallone. Triatis centralmente a grandi falcate, il suo controllo non è dei più ortodossi, ed allora Andur con calma può intervenire, subire fallo, norma del vantaggio. Comuzzo prova ad andare via, anzi Di Pani sul settore di destra per Pisilli, c'è spazio proprio per Coleoscio praticamente nei pressi della linea laterale, posizione di alla destra, si accende il numero 11, prova per entrare in area di rigore a sfruttare magari un rimpallo favorevole, questa volta la sorte non è dalla sua e i difensori greci possono allontanare, anche se la stessa nazionale greca non riesce a mantenere il pallone per più di un paio di secondi tra i piedi dei suoi interpreti, visto che gli azzurri poi lo riconquistano con grande disinvoltura e lo manovrano adesso anche con una certa relativa calma all'interno della tre quarti campo e greca, tentando il cross con Pisilli, più Esposito anticipato, lotta all'altezza dei 20 metri, pallone che viene scaraventato in avanti dai difensori greci, Anor che fa buona guardia su Solis, riesce con un lungo retropassaggio per Donnarumma a sventare una potenziale minaccia per la nostra nazionale, ritmi che continuano ad essere comunque blandi, Daniele Fortuna.
1: In questo finale di tempo sì, adesso anche l'Italia comunque ha rallentato, si limita a mantenere il possesso del pallone, si limita a governare comunque questo vantaggio meritato.
0: Un vantaggio meritato, ripetiamo, un vantaggio arrivato.

0: la 17esima della frazione di gioco, grazie a Pio Esposito, grazie quindi al nostro centravanti. Continuano a manovrare gli azzurri ancora con Anor dalla corsia di destra, mette giù il pallone, lo controlla con l'interno del piede sinistro, va da Coleoscio il quale si accentra, cerca compagni smarcati, ne trova uno in Apaleani, ancora una volta in tentativo di Pio Esposito in triangolazione con Ondur che non si chiude per l'intervento dei difensori greci. Monsuras, il capitano, all'indietro per il proprio compagno del pacchetto arretrato, si tratta del numero 15 Razzos, il quale poi scambia ancora una volta con il numero 10 Tsolis, si torna da Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, tentativo di triangolazione con un compagno assolutamente impreciso, ne approfitta l'Italia, Pisilli al limite, Pisilli azione personale, si allunga troppo il pallone, proprio il centrocampista della Roma dà modo agli avversari di recuperare proprio nel momento in cui però il direttore di gara dice che per il primo tempo di Grecia Italia può bastare così, si va negli spogliatoi con il seguente parziale: Grecia 0 Italia 1, la rete al 17esimo di Pio Esposito. A tra pochissimo per il secondo tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata a quanto sta avvenendo proprio in questi minuti in Medio Oriente. Una salva di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessate il fuoco di aprile. Tutti gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
2: Teheran l'aveva promesso, la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. L'Iran ha lanciato poco fa la terza ondata di missili balistici contro il nord di Israele, la zona di Haifa e Cesarea. Una decina sembra di missili in tutto contro, secondo quanto dicono i Pasdaran, una base aerea. Teheran, è il primo attacco di Teheran contro lo Stato ebraico da quando era stato raggiunto il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Arci ha pubblicato su X una bandiera iraniana unita a quella libanese. L'esercito israeliano per il momento fa sapere di aver intercettato tutti i missili lanciati dal nemico. Stanotte Teheran deve bruciare, scrive su X il ministro della sicurezza nazionale, il ministro di estrema destra Ben-Gvir. La TV pubblica israeliana Khan riferisce la dichiarazione di un alto funzionario che dice: risponderemo agli attacchi. E Tel Aviv nel frattempo, secondo il sito Axios, avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Comunque caccia israeliani sarebbero già partiti verso l'Iran. I Pasdaran rivendicano di aver mantenuto la promessa di reagire in caso di nuovi attacchi contro il Libano, e se Israele tenterà di colpirci, minacciano, affronterà colpi ancora più schiaccianti e attacchi devastanti. Tel Aviv, dice Teheran, ha passato tutte le linee rosse con l'attacco a Beirut. Israele aveva colpito la capitale del Libano nei sobborghi del sud, roccaforte di Hezbollah, uccidendo almeno due persone, ferendone una dozzina, come risposta al lancio di due razzi dal Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Nelle ultime 24 ore almeno 20 persone sono rimaste uccise e 82 ferite nei raid aerei israeliani in Libano, tra questi anche donne e diversi bambini.
1: Madrid, Papa Leone XIV in visita nella capitale spagnola ha celebrato una messa davanti a oltre un milione di fedeli, incontrato alla Movistar Arena a esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento il pontefice ha richiamato le radici cristiane dell'Europa e il ruolo della fede nella costruzione di scuole e ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. Ucraina, al vertice di Londra con Starmer, Macron e Merz, il presidente Zelensky propone di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e aprire negoziati di pace, chiedendo un ruolo diretto dell'Europa. Il leader di Kiev si dice pronto a un confronto con Putin, mentre resta sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea e la pressione su Mosca. In Italia, con l'economia, il risico bancario torna ad accendersi attorno a Montepaschi. In giornata il CDA di Banco BPM ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione potenziale di 50 miliardi di euro. Nemmeno il tempo di una risposta da Siena ed è arrivata l'indiscrezione sulla contromossa di Intesa San Paolo e Unipol. Secondo il Financial Times, i due gruppi che hanno riunito in queste ore i rispettivi consigli intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS. Le quote di

0: IMPS, Mediobanca e Generali finirebbero dunque a Intesa, mentre Biperbanca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono feriti in modo grave.
1: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15.40 a Maccagno, nel Varesotto, un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Roncoval Grande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto, altri 4 i feriti gravi, un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto, anche lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri di Luino. La statale è rimasta chiusa per oltre 3 ore per consentire le operazioni di soccorso. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
0: Migranti: un barcone con una 60ina di persone a bordo si è ribaltato nelle acque maltesi. Al momento 10 corpi senza vita recuperati dalla Guardia Costiera italiana, in 48 sono stati tratti in salvo. Ed è stata una giornata da ricordare per lo sport azzurro. Poche ore dopo la storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, primo italiano dopo 22 anni. Nel tennis, il romano Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa Roland Garros, arrendendosi solo al quinto set nella finale contro Zverev. In diretta da Parigi, l'inviato Emilio Mancuso.
2: Buonasera. Qui ancora da Parigi, di fronte a noi c'è il fermo immagine di Zverev che bacia la coppa al termine di questa sfida davvero entusiasmante. Abbiamo intervistato da poco Flavio Cobolli, lo ascolteremo nel corso del GR della mezzanotte. È stata una partita davvero straordinaria, un'incredibile battaglia tennistica vinta dal tedesco 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Incredibile il quarto set al tie break 7-5 per Cobolli, 1 ora e 12 minuti, poi 6-1 finale per Zverev, 4 ore e 16 minuti in totale questa finale, con il tedesco che finalmente rompe il ghiaccio, porta a casa il primo slam, premiato da Adriano Panatta e Flavio Cobolli, che nonostante tutto ha trascorso delle giornate pazzesche, ha giocato una grandissima finale e da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo e guarda a Torino da numero 4 della race, con tante chance di giocare le finals. Da Parigi, linea allo studio.
0: E per noi è tutto, tra pochissimi il secondo tempo dell'amichevole Grecia-Italia.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Sono 57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A21 Torino-Brescia, iniziamo da qui, coda a tratti, c'è stato un incidente tra allacciamento A21 Dir e prima di Castelvetro in direzione di Brescia. A9 Lainate Como-Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, la coda è per traffico congestionato. Sulla A15 Parma-La Spezia, coda a tratti per 8 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato prima dell'area di servizio Caracoli in direzione di Catania. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: in autostrada a 3 corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. A risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: In attesa dell'inizio del secondo tempo di Grecia-Italia, con gli azzurri che hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 1-0 grazie alla rete segnata al 18° minuto da Pio Esposito, noi cediamo la linea agli studi di Roma, andiamo da Massimiliano Graziani.
15: Eh sì, riprendiamo la linea per ricordare che la nostra nazionale Under 17 è campione d'Europa. I giovanissimi in maglia azzurra hanno vinto la finale per il titolo europeo di categoria battendo il Belgio ai calci di rigore. È successo tutto negli ultimissimi minuti del tempo regolare, del tempo regolamentare, perché il Belgio era andato in vantaggio all'85esimo con una rete di Noah Kobiela e poi è arrivato il pareggio dell'Italia al 91esimo su calcio di rigore e poi la sequenza dei calci di rigore finale senza supplementari si è andati, la partita è stata, il titolo è stato assegnato direttamente con la serie dei calci di rigore e ha prevalso la nostra nazionale che si è imposta alla fine per 4-3, questo il risultato finale. Per completare le notizie che riguardano il calcio c'è anche da registrare il ritorno della Ascoli in Serie B dopo 2 anni. I bianconeri marchigiani hanno superato il Brescia per 3-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. Le reti al 10° minuto di Rizzo Pinna, 52esimo Silipo, all'86esimo Milanese, quindi l'Ascoli si impone 3-0 dopo l'1-1 dell'andata e torna in Serie B. È grande festa allo stadio Cino e Lillo del Duca per questo ritorno nel campionato cadetto della squadra marchigiana. Intanto c'è una notizia notevole che non riguarda il calcio ma riguarda la pallavolo, perché la nazionale di Velasco, la nazionale azzurra, è stata sconfitta nella quarta giornata di Nations League dal Brasile per 3-2 e a far notizia non è tanto la sconfitta, il risultato, l'avversario, ma il fatto che arrivi dopo una serie infinita di vittorie delle azzurre, 39 successi di fila, alla fine statisticamente doveva accadere prima o poi, è arrivata una sconfitta anche per la nazionale di Velasco. Torniamo però a parlare dell'amichevole Grecia-Italia. Siamo nell'intervallo, come ci hanno raccontato i nostri inviati, come ha ricordato Francesco Rebice poco fa, siamo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Francesco Pio Esposito. Tornerei dai nostri inviati per un commento un pochino più esteso su quello che è successo nel primo tempo a Creta. Francesco Repice.
12: La mia idea, per quello che si è potuto vedere, poi ovviamente ci dirà la sua Daniele Fortuna, che l'Italia abbia chiuso in vantaggio meritatamente il primo tempo, ha avuto un'altra occasione con Pio Esposito per arrotondare il punteggio, è riuscita ad imporre il suo gioco con un 4-3-3 che è stato sicuramente più efficace del 3-4-3 presentato da Jovan, che si è affidato più che altro alle ripartenze, a un blocco di difesa molto basso. Daniele Fortuna, tante conferme, no? Arrivate dopo la partita con il Lussemburgo in questo primo tempo.
16: Una su tutte quella di Esposito, è arrivato al punto gol con la maglia della nazionale in 9 partite, beh, insomma in pochi hanno fatto bene come lui, il quarto gol in 4 partite da titolare, peraltro, insomma, quindi bisogna arrivare a precedenti illustri, bisogna andare a precedenti illustri del passato per insomma risalire a uno score di questo genere. È stato certamente lui il migliore, però ha fatto bene anche il centrocampo in difesa, Chiarodia ancora una volta ha giocato con personalità, 2 ammonizioni ed è abbastanza inusuale in un amichevole in un solo tempo, però questo dimostra anche il carattere della nazionale di Silvio Baldini. Ammoniti sono stati Libani e Anor nel finale anche con qualche momento di nervosismo, ci saranno dei cambi tanti nel secondo tempo, ci saranno altri debutti nella nazionale di Baldini.
12: Abbiamo visto parecchi giocatori scaldarsi, no Daniele? Tu hai capito di chi si tratta?
16: Sono tutti in campo i giocatori della panchina.
12: Ah, tutti quanti.
16: Di fatto sì, adesso sta rientrando la Grecia, ma sta rientrando la formazione titolare, non ancora l'Italia. Ha fatto il suo ingresso in campo, lo fa in questo momento con Donnarumma che saluta qualche tifoso. In Lussemburgo non ci sono stati cambi all'inizio del secondo tempo, Baldini ha aspettato almeno 20 minuti nella ripresa, vedremo che cosa succederà adesso. Forse un cambio invece potrebbe essere fatto subito, perché c'è Mane, dunque un difensore che ha già giocato nel finale della partita in Lussemburgo, che non ha più la pettorina, il fratino arancione fosforescente, così come gli altri compagni della panchina, così come Filicuni questa volta dovrebbe fare subito 2 cambi Baldini.
12: Quindi contrariamente a quanto è successo in Lussemburgo, il nostro commissario tecnico effettuerà subito le sostituzioni dentro. Intanto per la Grecia vediamo con il numero 15 Rota, al posto, credo sia entrato, esatto, credo che sia entrato al posto del numero 3 della Grecia, quindi esattamente al posto di chiediamo scusa di solo un attimo, sì, esatto. Proprio lui, e quindi un cambio che non cambia moltissimo, che non sposta tanto nell'assetto difensivo della Grecia. Ecco Mane che è entrato sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi entra anche con...
16: Allora Fini al posto di Ekator, dunque un cambio genuano, e tra l'altro esatto. Poi altra particolarità, l'abbiamo detto in questi giorni, è una nazionale con tanti ragazzi genovesi e cresciuti nel Genoa. Fini adesso in prestito al Frosinone, almeno nell'ultima stagione in prestito al Frosinone al posto di Ekator. L'Italia che attacca subito
12: con Leoscu, parte la sua conclusione che viene deviata, il pallone che finisce fuori dal campo, e quindi primo tiro dalla bandierina in favore dell'Italia in questo secondo tempo. E quegli azzurri questa sera in maglia bianca attaccano da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione c'è stato il tiro di Coleoscio, c'è stata la deviazione ancora una volta di Kyriakopoulos, se non andiamo errati, oltre la linea di fondo, e quindi il tiro dalla bandierina dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. Siamo alla 46esimo, di fatto va a Bartesaghi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto
14: alla porta della nazionale greca, alla rincorsa da parte dell'esterno del Milan, il pallone in aria, Andur che si alza, colpisce debolmente con i pugni il portiere della Grecia ad allontanare il pallone, però in una zona dove non ci sono proprio i compagni di squadra. Lakodimos in questo caso avrebbe potuto anche comodamente bloccare, ha preferito rilanciare immediatamente in uno spazio però dove non c'erano maglie della propria nazionale Grecia, che si deve difendere dall'iniziativa degli azzurri. Ancora Endur per Pisilli sul settore di destra, adesso proprio Fini prova a mettere palla sulla sinistra, piede invertito al vertice, parte il suo cross al secondo palo, coglia Nocciu, pallone sulla traversa, opportunità per il raddoppio della nostra nazionale, e poi stavolta la sfortuna, diciamo così, si è accanita contro il nostro numero 11, che era andato a conclusione da posizione molto ravvicinata, seppur con le osso, diciamo così, decentrata. Grande assist di Fini, pallone colpito con l'interno del piede destro dal numero 11, si è stampato sulla traversa, insomma grande opportunità per il 2-0.
16: Non semplicissimo, però no. non la tocca bene in
14: controbalzo, quasi col polpaccio.
16: Non riesce a prenderla con lo scarpino sinistro, un po' più su il pallone, però era molto molto largo, l'idea era giusta. Gran cross da parte di Seydou Fini per Coleoscio dall'altra

0: detto Chigliacopoulos che interviene in qualche maniera. Dobbiamo dire che i difensori greci riescono in qualche modo a frenare l'irruenza da parte del nostro attaccante. È stato per l'esattezza un nuovo entrato proprio con il numero 15 Rota a fermare il tentativo del nostro attaccante, di Coleoscio. I due poi si sono abbracciati, e comunque Coleoscio che aveva commesso fallo ai danni dell'avversario. Calcio di punizione in favore della Grecia, siamo al 48esimo minuto, siamo nella ripresa ovviamente, l'Italia è ancora in vantaggio per 1-0 sulla Grecia. La rete che decide fino a questo momento la sfida è quella del 18esimo minuto di Pio Esposito. Azzurri che adesso nel traffico provano con Burr a mettere ordine. Bartesaghi, il retropassaggio per Gigio Donnarumma, si fa vedere chiaro dia, è lui che prova ad andare immediatamente all'impostazione guidando palla con il suo piede sinistro molto molto educato, allargando invece verso il corsia di sinistra, verso la corsia di sinistra, però con il destro a beneficio di Bartesaghi che gli restituisce il pallone. Chiaro dia poi per Donnarumma all'interno della nostra area di rigore. Il capitano alza lo sguardo e prova ad andare immediatamente in profondità da Andur, che con il tacco la mette giù. Più Esposito ha spazio per avanzare, ancora il nostro numero 10 sul settore di sinistra, il solito Coleoscio che mette palla a terra, punta l'avversario, deve metterla sul destro, la lascia lì per Andur. Azzurri che hanno perso forse la possibilità di attaccare in spazi più invitanti la difesa greca, e quindi adesso con Coleoscio provano a ricreare la superiorità numerica. Va via Coleoscio sul fondo o per il traversone, anche in questo caso così come era stato nel corso del primo tempo, sbagliato il traversone, poi però ci prova Bartesaghi, corre Pisilli, deve mantenere il pallone in campo, ci riesce il centrocampista della Roma praticamente calpestando la linea laterale, servito Fini il quale si gira con grande agilità, mette palla sul sinistro, potrebbe andare al suggerimento per Andur che arriva questa volta con il tentativo del numero 10 che però di fatto addormenta il pallone sul suo piede sinistro. Conclusione molto molto fiacca e comunque fuori misura, nessun problema per il portiere della Grecia, per Vlachodimos. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 50esimo minuto, quindi il quinto nel corso della ripresa, con l'Italia ancora in vantaggio sulla Grecia, Creta per 1-0 a decidere la rete di Pio Esposito al 18esimo del primo tempo. Portiere della Grecia che adesso rilancia lungo in una zona di campo dove però i nostri difensori fanno ottima guardia, non consentendo a Dubikas di andare a pressare anche con efficacia Donnarumma. Il rinvio di quest'ultimo viene intercettato da Tantris, il tentativo di quest'ultimo con Pisilli che gli sporca la traiettoria della rifinitura verso la linea mediana, concedendo alla Grecia semplicemente una rimessa laterale. Eccolo il migliore della nazionale di Jovanovic, vale a dire Solis, imperversare sulla corsia di destra, mettere un pallone in mezzo interessante per il proprio compagno con la maglia numero 2 Vaglianidis, tutto però inibito dalla interdizione ad opera di Lipani, pallone che è finito fuori. Grecia che adesso si mantiene però all'interno della nostra metà campo, o comunque tiene il pallone tra i piedi dei suoi interpreti, anche se con il suo portiere. Segno evidente che in questo secondo tempo la Grecia vuole, Daniele Fortuna, cercare di creare qualche potenziale pericolo in più per la nostra difesa.
1: Non l'ho fatto nel primo tempo anche grazie alla prova dei due difensori centrali di Chiarodì, abbiamo detto, ma anche Comuzzo segue Duvicas, cerca sempre di anticiparlo, mentre Mane ha preso il posto sulla destra di Anor.
0: Questa è la decisione di Silvio Baldini ad inizio ripresa, sostituzione che avevamo in qualche modo già, della quale avevamo parlato proprio all'inizio del nostro nuovo collegamento. Intanto attenzione alla Grecia sulla corsia di destra, ancora un intervento però ai danni del numero 2 Giannidis, con la pallone che è finito fuori e rimessa con le mani in favore della Grecia, tutto fermo però perché c'è un problema per Comuzzo che è rimasto a terra, l'arbitro non se n'è accorto, i giocatori sì, in particolare proprio Tsolis che capisce il problema al polpaccio sinistro per il giocatore della Fiorentina, probabilmente crampi, Daniele Fortuna, o forse un contatto.
1: Così sembrava, si rialza, entra lo staff medico soltanto per un attimo, si rialza zoppicando, Comuzzo continua a toccarsi il polpaccio sinistro, intanto si ricomincia a giocare, credo che non sia nulla di particolarmente grave e Comuzzo potrà rientrare in campo da un momento all'altro.
0: 53esimo in corso, 1-0 per l'Italia in Grecia contro la nazionale Grecia, che adesso prova a manovrare il pallone all'interno della nostra metà campo, lo fa però con la solita lentezza.

0: consentendo ai nostri difensori e alla nostra linea mediana di schierarsi con una certa efficacia. Ora c'è Vaglianidis, il tocco ancora per lui sul settore di destra, centralmente Zoliz prova ad andar via, Mandur in qualche modo ne respinge il tentativo di incursione all'interno della nostra area di rigore, così che il pallone adesso è sulla corsia di sinistra d'attacco Grecia. Lì però c'è Greca, c'è però l'intervento ad opera di Pisilli con un disimpegno azzurro che non riesce nel migliore dei modi, con pallone che finisce fuori dal campo e la rimessa laterale in favore della nazionale greca. C'è alle viste forse un nuovo cambio per Silvio Baldini, è pronto ad entrare in campo con il numero 13 Luca Reggiani. Daniele Fortuna.
1: Sì, per Comusso probabilmente, anche se poi il giocatore della Fiorentina si è ripreso bene in questo momento, è riuscito ad anticipare, ma c'è la Grecia che attacca.
0: Con Zoliz ancora al limite, parte la sua conclusione con la schiena, riesce Manea ad allontanare il pallone, ancora Grecia però sulla corsia di destra, ora centralmente spalle alla porta Duvigas, anzi Mazuras prova a giocare con i propri compagni, la corsia scelta è quella di sinistra con il tentativo di traversone verso il secondo palo, lì però c'è Gigio Donnarumma che arriva prima di compagni avversari ad abbrancare in presa alta. Questa traiettoria è piuttosto leggibile per un portiere, attenzione che l'Italia è lì in area di rigore o al limite di essa, scherza un po' troppo col fuoco e l'ho fatto in particolare con le Osho, alle sue spalle è intervenuto però con troppa irruenza il nuovo entrato Rota, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Lì bisogna evitare le azioni leziose, i preziosismi, no? Daniele Fortuna, un giocatore come Cole Osho deve capire che tenere palla lì anche a dispetto di un fisico non proprio monumentale può essere rischioso per la sua difesa.
1: Sì, davanti all'area di rigore, al limite dell'area di rigore esce Comuzzo, sedicesimo debutto in due partite con la maglia del nazionale. Luca Reggiani, uno dei ragazzi di 18 anni, dei quattro ragazzi classe 2008, dei tre del Borussia Dortmund, gli altri ragazzi di 18 anni sono Camarda che è in panchina, che ha giocato in Lussemburgo, poi tra i ragazzi di 18 anni c'è anche Samuele Ignacio, sempre del Borussia Dortmund, e Anor che ha giocato dall'inizio ma poi è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo da Baldini.
0: Intanto Coleoscio si fa vedere in fase difensiva, questa volta in modo efficace, andando a fermare Vaglianidis, concedendogli semplicemente la rimessa laterale. Sta di fatto che la Grecia ormai da inizio ripresa, possiamo dire sono passati quasi 11 minuti, e si mantiene se non stabilmente ma con buona continuità all'interno della nostra metà campo. Ancora Vaglianidis alla posizione di ala destra, questa volta il tocco di Zoliz per lui non è tra i più precisi, il pallone che varca la linea di fondo e la semplice rimessa in favore degli azzurri. Dicevamo sono passati 11 minuti dall'inizio della ripresa, l'Italia continua a condurre per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno nella prima frazione di gioco al 18° da Pio Esposito. Italia che in questo secondo tempo, almeno in questi primi 12 minuti del secondo tempo, si è vista molto molto meno però.
1: Qualcosa all'inizio con la traversa colpita da Cole Osho, e poi inevitabilmente comunque la Grecia doveva uscire davanti al proprio pubblico che ogni tanto comincia a gridare Hellas, Hellas. A proposito è arrivato il dato sugli spettatori per questa amichevole qui al Pancritio, a Heraklion, a Creta, sono a 13.000, qualcosa in più, quindi metà della capienza dello stadio.
0: Quindi insomma evidentemente nel corso della partita si è aggiunto qualcuno, no Daniele? Perché all'inizio non sembravano 13.000 sinceramente i tifosi sugli spalti.
1: Sì, sì, comunque gli spazi vuoti ci sono, la Grecia sta cercando di arrivare al pareggio, ma l'Italia adesso recupera il pallone.
0: Sulla corsia di destra con Raffini che prova ad andare in profondità da Pio Esposito, un pallone però irraggiungibile per l'attaccante dell'Inter, pallone che finisce sul fondo, dobbiamo dire in questo caso molto bene Reggiani su Duvikas, è riuscito a resistere al tentativo di difesa del pallone da parte dell'attaccante e del Como, e poi era riuscito immediatamente ad innescare proprio Fini, che è stato l'autore dell'assist, peraltro che all'inizio di presa ha messo con le osce davanti alla porta sfortunato il nostro numero 11, come opportunamente ricordava Daniele Fortuna, la conclusione che si è stampata sulla traversa e che avrebbe potuto dare agli azzurri il gol del raddoppio. Intanto la Grecia, che si complica un po' la vita all'interno della sua area di rigore, viene Zonis a dare una mano ai propri compagni sfruttando la sua velocità e la sua precisione nel tocco, che questa volta però così preciso non è, visto che Dur recupera la sfera dopo l'intervento di Lipani, ancora con le osce che guadagna una rimessa laterale, l'ultimo tocco di Vaiannidis, una rimessa laterale che partirà dalla fronte offensivo sinistro degli azzurri, questa sera ripetiamo in completo bianco, una nazionale, quella di Silvio Baldini, che sta comunque, al di là della poca esperienza, al di là dell'età, al di là del fatto che si tratta di fatto di una squadra sperimentale, perché questi ragazzi insomma non hanno giocato moltissimo insieme, sta dimostrando però una certa personalità anche in campo, no? Perché insomma è in vantaggio per 1-0, ha vinto la prima sempre con il minimo vantaggio in terra di Lussemburgo, questa dimostrazione del fatto che a prescindere da tanti ragionamenti ce n'è uno fondamentale, che sottolineava anche nei giorni del Coverciano Silvio e Baldini, insomma i ragazzi ci sono, facciamoli giocare però, ecco.
1: Ma la sua capacità, anche la capacità di Baldini di far giocare questi ragazzi, che comunque giocano già insieme con l'Under 21 e stanno facendo molto molto bene, sono molto vicini alla qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno, e poi questi meccanismi che si sono affinati nel corso di 10 giorni, e i progressi visibili insomma anche qui si possono percepire anche qui a Creta rispetto alla partita con il Lussemburgo, nei meccanismi, nella velocità, nei passaggi, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, perché poi alla fine la traversa di Coleoscio è un'occasione migliore e più grande rispetto a tutto quello che ha creato la Grecia.
0: È effettivamente così, e adesso proviamo a sfruttare anche questa di opportunità, visto che siamo ormai al 60esimo, quindi alla 15esimo della ripresa, c'è un calcio di punizione guadagnato da Andurra all'interno della tre quarti campo avversaria, zona sinistra del nostro attacco, vedremo se spioverà un pallone nel cuore dell'area di rigore di Bartesaghi, secondo palo l'intervento però questa volta preciso del portiere della Grecia, a dispetto dell'incombere, dobbiamo dire, del nostro numero 6 Filippo Mane, che andava a cercare il pallone nel cuore dei 16 metri avversari. Attenzione ancora a Nidis, pallone in mezzo, arriva Lipani, ferma tutto, poi con le osce per Pio Esposito, la triangolazione sul settore di sinistra con il numero 11 che arriva prima, serve nuovamente Lipani in area di rigore, pallone arretrato, Pio Esposito che si gira, arriva Pisilli con il sinistro, il suo tentativo di piatto viene però fermato dalla chiusura da parte del numero 8 della Grecia, si trattava esattamente di Mouzakitis, è però altra azione molto molto interessante dell'Italia di Baldini.
1: È tutto a memoria, almeno così è sembrato, tutto di prima, con Coleoscio che si gira praticamente senza guardare, lo stesso fa Pio Esposito per il rimorchio di Pisilli, che poi trova la respinta all'opposizione con il corpo del giocatore della Grecia, ma molto bene, sono cresciuti anche da una partita all'altra, e Coleoscio, che aveva sbagliato troppo con il Lussemburgo, ma anche Lipani lì in mezzo con i tempi giusti da regista in questa nazionale di Baldini, che è lì ad assistere alla partita, fermo, senza urlare, senza gridare, a braccia concerti praticamente dall'inizio della sfida.
0: E ci sono alle viste 3 cambi però della nazionale greca. Jovanovic ha deciso di mutare un po' l'assetto della sua squadra, che non riesce proprio, esce addirittura il capitano Mesuras. Chi entra, Daniele?
1: Allora Kiziridis per Mazuras, e poi Andruzos, è un centrocampista proprio della squadra locale dell'Offi Creta, che prenderà il posto di Triantis, e poi l'ingresso in campo anche di Tsimikas, lo hai giocato nel primo tempo al posto di Kyriakopoulos, che Kyriakopoulos è comunque con trascorsi italiani, con il Sassuolo certo, soprattutto, ma anche con il Monza e con il Bologna.
0: Dobbiamo dire che Tsimikas non ha evidentemente lasciato una grossa impronta nella stagione della Roma, che pure è riuscita a conquistare la qualificazione nella Champions della prossima stagione. Fuori Angelino per problemi fisici, Tsimikas non è riuscito, diciamo così, a colmare quella lacuna. Lì invece dove è riuscito Wesley, il destro naturale che sta a sinistra, peraltro notizia che diamo ai nostri ascoltatori, Wesley che dovrà rinunciare al mondiale, problema per lui all'inguine, all'adduttore della gamba sinistra, un problema muscolare che ha costretto Carlo Ancelotti a rinunciare ad uno che considerava i punti di forza della sua nazionale, quindi il terzino della Roma. Al suo posto è stato convocato Ederson. Intanto abbiamo raggiunto il 63esimo a Creta con Andur che si complica un po' la vita a ridosso della nostra rigore, attacca la Grecia con Zollis, attenzione ai nuovi entrati sulla destra, Vaiannidis subito però pressato da Kolesiu che forse guadagna anche la rimessa laterale, molto molto bravo anche in fase difensiva il nostro numero 11 Daniele.
1: Copre, protegge, poi riparte con la sua velocità, meno nel secondo tempo, comunque molto concentrato, non sta sbagliando più in difesa, invece era stato magari un po' troppo leggero, distratto nel primo tempo, ancora lì a difendere.
0: Intanto lottano i giocatori della Grecia in mezzo al campo, dobbiamo dire che è stato bravo nell'occasione il numero 5 della nazionale greca a liberarsi degli avversari, a mettere ordine, peraltro un numero 5 che non leggiamo, insomma si trattava di Lazos, sì, molto bravo dobbiamo dire in mezzo al campo a liberarsi della pressione degli azzurri che continuano ad attaccare i portatori di palla della Grecia senza però riuscire a carpirne il possesso, contrariamente a quanto era accaduto nel corso della prima frazione di gioco. Segno che ha anche elevato il proprio tasso tecnico la Grecia, evidentemente anche con i cambi nel corso di questa ripresa, sta costringendo un po' la nostra nazionale al di là dell'azione da gol, del raddoppio molto chiara costruita dall'Italia sull'asse fini con Kolesiu e poi culminata con la traversa colpita al nostro numero 11. Al di là però di questo episodio dobbiamo dire che è stata la Grecia a tenere in mano il pallino del gioco. Ora Dubikas in mezzo a due avversari se ne va, serve ancora Vaiannidis sulla corsia di destra, parte del cross verso il secondo palo, attenzione al tentativo da parte del nuovo entrato proprio Tsimikas, fermato molto bene da Fini, pallone centralmente direzionato per Lipani che scambia immediatamente con Dur, poi sul settore di destra la nostra nazionale si fa vedere con Pisini, va in verticale in maniera molto precisa per Fini che può avanzare fin quasi il vertice dell'area di rigore, mette palla sul sinistro costretto a retrocedere Lipani, più Esposito tentativo di andare di prima dal nostro centravanti, questa volta non preciso, e azione degli azzurri che si esaurisce tra le braccia del portiere greco, insomma anche questa però azione molto molto ben costruita, se ci riuscivano palla a terra contro la difesa schierata della Grecia nel corso del primo tempo, adesso la nazionale, i ragazzi Silvio Baldini a maggior ragione creano dei problemi alla squadra di casa quando le maglie della difesa si allargano e quando trovano più spazio in avanti, Daniele.
1: Con l'idea giusta che in questo caso Lipani, sì, è così, però l'Italia si è leggermente allungata, voleva andare proprio su Pio Esposito proprio per questioni di centimetri con il passaggio immediato in verticale, fuori dalla portata però del controllo dell'attaccante dell'Inter.
0: Intanto la Grecia recupera il pallone con il suo portiere Vlachodimos, il quale lo gioca verso la corsia di destra per Razzos, deve evitare la pressione di Pio Esposito, il numero 5 della nazione di casa, pallone che viene fatto filtrare in profondità, va a catturarlo proprio Ntoi, Andreas Ntoi, il quale poi lo scambia allineato ancora con i propri compagni del pacchetto arretrato, adesso si alza la pressione degli azzurri che costringe i giocatori della Grecia a portare palle, a farlo in maniera piuttosto faticosa, c'è un fallo ai danni della solita Zollis, questa volta compiuto da Chiarodia, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore della Grecia, anzi il fallo è stato subito dal numero 26 Tsiridis, è abbastanza evidente dobbiamo dire l'intervento falloso da parte del numero 4 degli azzurri e calcio di punizione in favore della Grecia, siamo al 67esimo minuto con il punteggio che premia ancora la nazionale di Silvio Baldini in vantaggio per 1-0 sulla Grecia a Creta grazie alla rete segnata al 18esimo del primo tempo ad opera di Pio Esposito, Grecia che palleggia con i propri difensori all'interno della sua tre quarti, pallone adesso giocato all'indietro, sempre qualche rischio corso da rota in fase di appoggio di palla ai propri compagni, sempre del pacchetto arretrato. Grecia che non guadagna metri, è costretta a scambiare anche rischiando qualcosina. Il possesso palla recita un 54% a favore dei nostri avversari, questo in qualche modo a conferma di quanto andavamo dicendo nel corso della cronaca di inizio secondo tempo, meglio di inizio di metà. A questo punto secondo tempo, visto che siamo al 68esimo, attenzione a Dumicas che se ne è andato i danni di Reggiani. L'arbitro estrae il cartellino rosso.
2: Sì, sì, sì.
0: Cartellino rosso perché Reggiani era ultimo uomo. Movimento di Suvikas, mentre Reggiani facendo ballo a vedere, per carità, perché insomma sembra forse un po' eccessivo il cartellino rosso. Dobbiamo dire che Suvikas era riuscito con una finta ad andare via al nostro difensore, il quale poi aveva commesso fallo ai 6 danni ed era effettivamente ultimo uomo. Ora bisogna capire se questo fallo è stato effettivamente tale. Sì, lo è stato, perché è stato strattonato proprio per la maglia l'attaccante del Como ad opera di Rota. Erano molti metri ancora da percorrere dalla maglia numero 9 della Grecia. Fatto sta che però di fatto Reggiani era l'ultimo uomo, non ha avuto esitazione il direttore di gara ad alzare direttamente il cartellino giallo, il cartellino rosso all'indirizzo del difensore azzurro, e quindi giocheremo da qui al termine della partita in 10 uomini. E io credo decisione anche questa legittima del direttore di gara.
2: Va via, va in porta, Reggiani prende male il tempo a Dumicas, lo abbraccia, e poi tra lui e Donnarumma non ci sarebbe stato nessuno, tra l'attaccante della Grecia e del Como e Donnarumma non c'erano più difensori in grado di recuperare. Chiara occasione da gol, non c'è nemmeno bisogno di andare a rivederla.
0: Guarda Baldini come abbraccia Reggiani.
2: Lo ha abbracciato Reggiani, sì, perché comunque al debutto un ragazzo di 18 anni, come dicevo prima, espulsione pochi minuti, è durata la sua partita, e in questi 20 minuti, poco di più, nella sfida l'Italia dovrà giocare in 10 contro 11.
0: Questo è proprio un errore di inesperienza, no? I 18 anni sono evidentemente quelli denunciati in questa azione dal difensore del Borussia di Dortmund, appunto 18enne, perché lì conviene sinceramente, visto che l'attaccante ti ha preso il tempo, magari staccarsi un pochino e dedicarti all'uno contro uno, evitando quindi di fare fallo, visto che sei ultimo uomo. Probabilmente non si è reso conto di questa eventualità decisiva di rimente Reggiani, e quindi l'arbitro non ha dovuto far altro che estrarre, dobbiamo dire, giustamente il cartellino rosso. E siamo giunti al 70esimo, quindi 20 minuti al termine, poco più, salvo recupero che l'Italia giocherà in 10 uomini, anche se ancora in vantaggio per 1-0. Ci prova con Coleoscio che viene fermato da Rota, dobbiamo dire molto molto positivo l'ingresso in campo di questo ragazzo con la maglia numero 15, che denuncia però chiarissime origini italiane. Endur prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, di fisico il giocatore della Fiorentina, poi mantiene il pallone all'interno della metà campo avversaria, cerca con un colpo di tacco Coleoscio che vince un rimpallo in chiusura, però in seconda battuta Razzos riesce a strappargli il pallone dai piedi. Allora Zolis con la sua solita velocità che prova in qualche modo a ribaltare il fronte e ci riesce appoggiandosi sulla corsia di sinistra per Tsimikas, tocco di ritorno del terzino della Roma, troppo lungo, che però termina ben oltre il perimetro di gioco e ben oltre la linea di fondo. In qualche modo ci salviamo e otteniamo una rimessa. E ripetiamo, siamo ormai al 71esimo, a 19 minuti dal termine della partita, salvo recupero, siamo in vantaggio per 1-0, ma siamo sotto di nuovo, Daniele Fortuna. Colin Breck adesso.
2: Sì, altra pausa, evidentemente già concordata tra le due nazionali, eppure insomma adesso più da filpa, diciamo, che da maglietta maniche corte, perché comunque siamo veramente a due passi dal mare.
0: C'è il vento.
2: Insomma, e c'è anche un po' di vento,
0: è scesa
2: un po' di umidità, tutto quanto gradevolissimo naturalmente qui in riva al mare greco, però comunque pausa per consentire ai giocatori sì di dissetarsi, ma magari anche di parlare, di discutere di questi ultimi 20 minuti scarsi che separano la sfida al suo finale, senza considerare il recupero.
0: Il recupero che andrà comunque considerato, e dobbiamo dire che anche questa questo scampolo di partita da giocare in inferiorità numerica sarà un test, no, per questi ragazzi.
2: Esattamente.
0: La tenuta non solo fisica ma anche psicologica, no? Giocare in trasferta in vantaggio di un gol ma sotto di un uomo contro la nazionale di casa e che vorrà evidentemente cercare il gol del pareggio a tutti i costi, non fosse altro per non scontentare i 13.000 che sono accorsi e qui allo stadio di Rakhine per appunto sostenere la squadra allenata dal commissario tecnico Giovanno, che ci si fanno sentire infatti i tifosi greci, molti ragazzi, molte famiglie, del resto. E poi siamo in una zona anche abbastanza turistica ed è ovvio che tanti ragazzi, tante famiglie siano venute stasera a guardare questa partita. Il gioco sta riprendendo dopo il cooling break, ci saranno da recuperare ulteriori 2 minuti, io credo che alla fine non saranno meno di 5, addirittura 6 quelli che ci separeranno al 90° dalla fine della sfida, una fine della sfida che l'Italia dovrà affrontare, ripetiamo, in 10 uomini per l'espulsione rosso diretto pochi minuti fa di Reggiani, che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo. Quindi Italia che evidentemente ha perso anche dei punti di riferimento in difesa sull'uomo che deve andare a guardarsi dal pericolosissimo Dubikas, che non si è visto moltissimo in questa serata a dispetto delle sue credenziali maturate in particolar modo nel corso del nostro campionato nel Como di Cesc Fabregas, che ha conquistato l'accesso alla Champions League ma che insomma non consentirà agli azzurri un finale di partita facile. Daniele,
2: in 2 partite dicevi bene, Comuzzo e Chiarodia di fatto erano stati perfetti, non avevano concesso nulla agli attacchi avversari del Lussemburgo e della Grecia. Adesso ci saranno altri cambi per l'Italia,
0: che Baldini però ha richiamato Fini in panchina, perché dice adesso dobbiamo difenderci, l'ha andato ad abbracciare, abbraccio di Fini anche per il suo commissario tecnico, ha capito la situazione evidentemente il nostro numero 17, ragazzi intelligenti.
2: Esattamente così, perché fuori Fini, spiegazioni di Baldini, ed è dentro Favasuli, dunque un terzino, si va a risistemare dietro, esatto, l'Italia, e fuori anche Lipani, come era successo nel Lussemburgo, dentro Tagasso, il regista del Venezia. Stesso cambio, proprio identico, era stato fatto proprio con il Lussemburgo nel secondo tempo.
0: Intanto Rezzo sa qualcosa da dire a Pio Esposito, nello scontro aereo con l'attaccante dell'Inter ha avuto la peggio, si lamenta un po' perché dice non alzare più il gomito, nel senso non colpirmi al costato così come hai fatto poc'anzi. Beh, insomma, però Rezzo deve capire che quando gioca con un centravanti di livello internazionale come Pio Esposito c'è anche la possibilità che prenda qualche colpo, ecco, mettiamola così, no Daniele?
2: Sì, c'è questa possibilità.
0: Si danno e si prendono, insomma, ecco, questo volevo intendere alla fine.
2: Anche perché Esposito è tra i giocatori più esperti di questa Italia giovanissima, 20 anni e mezzo di media, come abbiamo ripetuto più volte, dunque anche una malizia diversa rispetto ai suoi compagni di squadra. Favasuli che va a giocare nel suo ruolo, il calciatore del Catanzaro, vale a dire a fare il terzino destro, mentre Scala in mezzo, Mane a formare la coppia dei difensori centrali con una Chiarodia.
0: E a proposito
2: dopo l'espulsione di Reggiani,
0: esatto, e del suo Catanzaro, devo dire che Aquilani ormai allenatore del Catanzaro, che ha sfiorato la promozione in Serie A, si accaserà, ormai manca poco all'ufficialità, sulla panchina lasciata libera da Fabio Grosso a Reggio Emilia, quindi al Sassuolo, con Fabio Grosso che si avrà invece su quella viola della Fiorentina. Altro cambio, altri cambi in casa greca però adesso, Daniele.
2: Allora Tete per Vagianidis, dunque sulla fascia, fuori Muzakitis invece in mezzo, e dentro il numero 20 Zafeiris, un centrocampista anche lui della PAOK di Salonicco.
0: Tete che è un attaccante, cioè molto più attaccante di Vagianidis, mentre ora subisce fallo Dubikas, l'arbitro lascia proseguire l'azione. Il lancio in profondità per Colleoscio, arriva più Esposito, prova con il sinistro dalla distanza, pallone che sorvola la traversa, ma evidentemente lì un po' isolati sia Esposito che Colleoscio, e il primo, quello dell'Inter, che ha avuto l'opportunità di calciare in rete, l'ho fatto senza troppi indugi e è andato alla conclusione. In precedenza dobbiamo dire, insomma, piccola sceneggiata di Dubikas, che non è stato colpito al vuoto, e quindi, e poi è terminato a terra, e adesso col numero 6 dell'Italia che gli dice dai, va bene così, non è successo nulla. L'arbitro comunque non aveva boccato, Daniele.
2: No, aveva lasciato proseguire, adesso si rialza Dubikas e continua a spingere, adesso però attacca, cerca di essere più veloce la Grecia.
0: Proprio dalla corsia di sinistra, proprio con i nuovi entrati, c'è un tentativo del solito Tsolis, però che scambia con Tsimikas, pallone arretrato che rimane nella nostra metà campo. Ci sono anche i difensori della Grecia che partecipano attivamente al tema offensivo, ci prova Rota quasi al vertice, allarga verso il numero 26 della nazione di casa, il quale poi si muove centralmente, non riesce a guadagnare però metri la Grecia, non riesce a sfondare l'impianto difensivo degli azzurri. C'è ancora Zildis che prova ad andare via contro due avversari, alla fine viene fermato, dobbiamo dire, con una certa efficacia da parte di Bartesaghi, che prova in qualche modo ad innescare più Esposito, fermato da Rezzos, pallone che Pisilli prova a contrastare così come i suoi compagni di reparto e gli avversari, ci riesce Endur, pallone lanciato corsia di sinistra, lì dove più Esposito però è in ritardo rispetto a Rezzos, il retropassaggio di quest'ultimo per il portiere, della Grecia, Odysseos Vlachodimos sulla sinistra, ancora una volta però la Grecia con il Tsimikas, parte il cross in mezzo, pallone che filtra, in qualche modo sventiamo la minaccia grazie al solito Pisilli, poi subiamo fallo lì con i giocatori greci che però si arrabbiano molto per questa azione reputata irregolare ai danni di Pio Esposito, e con il difensore centrale, vale a dire Atsikiaks, che si lamenta un po', Atsidiakos, dalle parti del direttore di gara, ma anche questo mi sembrava un fallo assolutamente netto su Pio Esposito.
2: Molto intelligente nella copertura del pallone, Esposito lì in mezzo, lo protegge con il corpo, va a subire il fallo di Atsidiakos, insomma è un fallo preso bene da Esposito, evidentemente decisivo nel primo tempo con il gol, e anche in difesa in questo momento, non dico di sofferenza, ma insomma di una qualche difficoltà con l'Italia in 10 contro 11 per l'espulsione di Reggiani.
0: Diciamo che la difesa degli azzurri non ha tremato mai in questo secondo tempo, anzi l'Italia ha rischiato il raddoppio con il palo, con la traversa di Colleoscio all'inizio della ripresa, ma è certo che è la pressione fisiologica dei greci, specialmente dal momento in cui l'Italia è rimasta in 10 uomini, si sta manifestando adesso all'interno del terreno di gioco. Tete controllo abbastanza rivedibile del nuovo entrato e pallone che circola tra i piedi di Gigio Donnarumma, il quale lo allontana di prima intenzione con Colleoscio di testa, pallone che rimbalza nel cerchio centrale del campo, è lontano più Esposito, e ancora Rezzos che poi scambia con i propri compagni del pacchetto centrale. Dobbiamo dire che adesso la Grecia sembra anche rivitalizzata, no, dalle istituzioni di Jovanovic e Tsolis, prova ad andare via la posizione di ala sinistra, viene fermato, e dobbiamo dire molto molto bravo l'azzurro che subisce fallo anche ad opera del numero 10 della Grecia, si tratta proprio di Favazzoli, molto molto rapido ad entrare sul pallone, a sottrarlo al fantasista di Jovanovic e poi a portarlo via, strattonata sulla maglia appunto del giocatore del Catanzaro Favazzoli, e l'arbitro lì molto attento a comandare il calcio di punizione in favore dell'Italia. I minuti passano, ne mancano 10 o poco meno alla fine della partita, comunque alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà sicuramente recupero. L'Italia è in vantaggio per 1-0, la rete che sta decidendo la sfida, quella nel primo tempo al 18esimo di Pio Esposito, Italia però in 10 uomini in questo secondo tempo ormai da parecchi minuti. C'è un altro fallo ai danni di Pio Esposito, questa volta commesso dal numero 20 della Grecia, si trattava esattamente, se non andiamo errati, di Zafeiris. Sì, proprio lui, è un fallo piuttosto evidente, è bravo il nostro centravanti anche, come dire, a rompere il ritmo della Grecia con queste azioni, con questi corpo a corpo grazie ai quali guadagna dei calci di punizione, no?
2: A prendere colpi, a spezzare anche il ritmo della Grecia, a far sì che l'Italia possa battere un calcio di punizione nella metà campo della Grecia. C'è una ammonizione adesso, non so se per
0: su Vikas
3: o... di tempo
0: o per...
3: Ah, no, forse o per proteste, adesso non sono riuscito.
0: Sinceramente è difficile capire a chi, perché c'erano tre giocatori lì nei pressi, intanto sì. Pisilli col suo traversone secondo palo e il tentativo di intervento da parte di Coleoscio, è l'ultimo a toccare il pallone che però finisce oltre il fondo, ci sarà rimessa in favore della Grecia. Siamo giunti all'82esimo minuto, insomma non manca molto alla fine della partita, siamo al 37esimo di fatto nel corso della ripresa e l'Italia è in vantaggio per 1-0, anche perché se, come abbiamo più volte rimarcato, è in inferiorità numerica. L'espulsione di Reggiani proprio se non a metà, insomma quasi ad inizio ripresa, Reggiani che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo, questa ci sta creando un po' di problemi, questa espulsione. Evidentemente stiamo cedendo del campo ai nostri avversari, ma stiamo tenendo il campo stesso con grande autorevolezza, dobbiamo dire anche nella sofferenza o comunque nella necessità, stiamo dimostrando un ottimo carattere a dispetto della poca esperienza a questo livello dei giocatori di Ballini. Intanto il pallone per Tsimikas è troppo lungo, finisce nuovamente sul fondo. Dal punto di vista tecnico preferisce la Grecia attaccare dalla corsia di sinistra, Daniele Fortuna lì però l'intesa tra Tsolis e Tsimikas non è delle migliori, si è già manifestata male in un paio di occasioni, no?
2: È rivedibile, certamente l'Italia adesso però si chiude bene dietro con le linee molto molto attaccate, con Esposito che fa fare pressing, che lotta per recuperare i palloni, dunque ancora molto bene l'Italia anche in questo finale, anche in inferiorità numerica.
0: E anche, ripetiamo, dovendo in qualche modo sopperire all'inferiorità numerica, visto che la Grecia sta attaccando con grande veemenza. Dudigas a destra, attenzione la cross che parte in mezzo, allontanato poi la conclusione, il palo colpito adesso dal numero 20 Zaferis, proprio colui il quale aveva commesso fallo ai danni di Pio Esposito, e reitera il concetto anche in questa occasione. È stata sicuramente l'azione più pericolosa della Grecia in questa partita, il palo colpito da Zverev con questo destro che aveva superato Donnarumma all'altezza del montante alla sinistra del nostro capitano, molto violenta la conclusione, palo colpito, siamo stati fortunati, ma insomma un po' di fortuna dopo tutto quello che abbiamo passato non guasta, no Daniele?
2: Sul palo di Donnarumma, che però comunque era lì a proteggere la sua parte di porta e dunque era comunque sulla traiettoria, tiro violentissimo da parte di Zaferis, si è proprio andato a stampare sul palo Donnarumma con i piedi ora.
0: Sì, riesce ad allontanare il pallone, prova la nazionale di Silvio Baldini a tenere tra i piedi il possesso e ci riesce grazie alla solita prova molto molto generosa del numero 20 D'Agasso, il quale guadagna anche una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento è stato Andruzzos a mettere palla oltre il perimetro di gioco sul tentativo del nostro numero 20, rimessa con le mani che adesso andrà ad operare Bartesaghi, rosicchiando un po' di preziosissimi secondi sul cronometro. Mancano poco più di 5 minuti al termine del tempo regolamentare, poi ci sarà recupero sicuramente che il direttore di gara vorrà accordare. Attenzione però adesso Andurro all'altezza dei 25 metri, costretto a retrocedere da Pisilli, quest'ultimo verso la corsia di destra, Fasulli che restituisce il pallone al centrocampista della Roma, buona l'idea di servire Endur sulla corsia di destra, si accentra il centrocampista della Viola, servito ancora con Coleoscu che si gira al limite dell'area di rigore, Pio Esposito, manteniamo palla lì, andiamo da destra con D'Agasso, anzi con Fasulli che punta l'avversario, entra in area e mette palla sul sinistro, la conclusione, la parata molto bella dobbiamo dire da parte di Blako Dimos sul tiro proprio di Fasulli, bravissimo a liberarsi della guardia di Tsimikas e poi a scagliare questo sinistro sotto la traversa. Il pallone è stato raggiunto dalla manona del portiere greco, che ha anche indossato la fascia di capitano una volta uscito dal campo Mazuras, e ha concesso il tiro dalla bandierina alla nostra nazionale. Ancora un corner, questa volta con battuta da destra all'interno del piede sinistro di Bartesaghi, la traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria, pallone in mezzo con i pugni, ancora una volta il portiere della Grecia Pisilli che ferma la sfera quasi all'altezza della linea di fondo, poi commette fallo ai danni di un avversario, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Grecia. Due cambi per Silvio Baldini.
2: Ma una abbastanza inevitabile, come in Lussemburgo c'è il migliore, perché secondo me è stato ancora una volta il migliore Esposito, ed entra Camarda e poi altro debutto ed è il 17esimo, perché entrerà Faticanti al posto forse di Coleoscio, no, non credo di Coleoscio, adesso vediamo, e comunque insomma si parla di quest'altro debutto per Faticanti, cresciuto nella Roma, sì, l'ultima stagione alla Juventus Under 23, alla Next Gen,
0: alla Next Generation della Juventus, giocatore del quale si dice molto molto bene, Faticanti. Adesso c'è qualche incomprensione all'altezza della panchina azzurra, evidentemente con Coleoscio che deve uscire dal campo, ma con l'arbitro che non riesce a capire chi insomma deve prendere il posto della maglia numero 11 della nostra nazionale. Operazioni di ripresa del gioco che sono un po' lente, c'è un cambio anche crediamo nella Grecia, no Daniele?
2: Ce ne sono due, Pavlidis, l'attaccante della Benfica, pronto a entrare in campo, così come Kostoulas, che invece è un attaccante del Brighton, vuole chiudere davanti e giustamente alla ricerca del pareggio Jovanovic, il commissario tecnico della Grecia. Fuori Duvikas, piuttosto scontento.
0: Sì, piuttosto scontento, dobbiamo dire, alla fine piuttosto inoffensivo, no? A dispetto, ripetiamo, dell'ottima stagione che ha disputato con il Como. Non manca molto alla fine della partita, 2 minuti e mezzo, ma attenzione a Tete, ora sulla corsia di sinistra, sovrapposizione di Zivica, spallone in mezzo, Donnarumma che ci arriva e mette con la punta delle dita sulla fonda e poi si arrabbia, crediamo con i propri compagni di squadra o forse con il direttore di gara, di fatto però c'è un tiro dalla bandierina in favore della Grecia, ancora Tsimikas da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto proprio alla porta difesa dal nostro capitano, da Gigio Donnarumma, 88 minuti e 10 secondi sul chilometro, cross che parte in mezzo, Donnarumma ad allontanare con i pugni la Grecia che rimane lì dal settore di destra, prova un traversone, Tete che non si gira, ancora lui al limite, proviamo in una grande mischia a risolvere qualcosa con Bartezzaghi, alla fine ci riusciamo, lo stesso Bartezzaghi che forse subisce anche fallo, secondo l'arbitro non è così, ci sarà una semplice rimessa laterale in favore della nostra nazionale, ovviamente adesso la Grecia anche con una certa spinta, diciamo così, dei nervi riesce a rendersi minacciosa lì davanti, l'ultimo a rendersi pericoloso è stato proprio con il numero 14 Pavlidis, ha tentato
2: appena entrato
0: con un colpo di tacco, sì, il primo pallone toccato dalla punta del Benfica è stato poi deviato in corner da Gigio Donnarumma. Pavlidis è tra l'altro giocatore di grande esperienza internazionale, di grande talento,
2: Faticanti adesso è entrato perché comunque c'è stato qualche problema su questo,
0: eravamo
2: su questo
0: solo
2: cambio.
0: In 9 peraltro.
2: E alla fine Faticanti è entrato a aprire il posto lì a Coleoscio, gli ultimi minuti, mancano 40 secondi al 90esimo, poi ci sarà il recupero in apnea, dobbiamo dire, per l'Italia, ma è stato bravissimo Donnarumma.
0: Sì, è stato bravissimo Donnarumma, sono bravi comunque i nostri ragazzi ad opporsi ai tentativi della Grecia che si fanno adesso pressanti da sinistra con Tsimikas, il tentativo in area di rigore da parte ancora una volta di Pavlidis con il pallone che finisce sul fondo, non è riuscito l'attaccante del Benfica ad intercettare questo traversone che veniva dal sinistro di Tsimikas, con un gesto quasi liberatorio, no? Gigio Donnarumma è andato a scagliare il pallone stesso lontanissimo, pallone che aveva rimbalzato sui tabelloni pubblicitari alle sue spalle, molto distante comunque rispetto al palo sinistro della nostra porta. Tra poco cercheremo di capire quanto è stato il recupero, 5 minuti insomma, ecco, 5 minuti quelli preventivati effettivamente si sono dimostrati, quelli poi concessi al direttore di gara saranno 5 minuti da vivere, non dico con sofferenza ma con una certa apprensione, perché adesso insomma a questa vittoria, la seconda consecutiva, sarebbe, ci abbiamo un po' fatto il callo e sarebbe anche un premio, no? Per questi ragazzi e credo soprattutto per Silvio Baldini, Daniele Fortuna.
2: Per il gioco, comunque per questa partita comunque molto convincente, più della prima, secondo me, con il Lussemburgo, certo Pavlidis dà tutto un altro peso all'attacco della Grecia che spinge ancora sulla fascia.
0: Sempre con Tsimikas alla corsia di sinistra, prova Pavlidis proprio ad incrociare da quel lato del campo, Tsimikas va al traversone in mezzo che viene però è fermato ancora una volta dai nostri difensori, Indur che ha guidato molte transizioni dalla nostra all'altrui metacampo ed è stato molto prezioso in questo lavoro di raccordo. Il centrocampista della Fiorentina, che ora probabilmente è vittima di crampi, aiutato dal fisico Honduras, no? Un fisico potente, prepotente, che gli consente questi strappi magari non molto veloci ma molto continui nel corso della partita. Daniele
2: si ispira a Pogba, d'altronde la statura,
0: ha trovato un metro, buon modello, diciamo.
2: Il 1,90 m, la stazza, insomma, consentono a Andur, che ha fatto una buona, anzi una ottima ultima parte di stagione con la Fiorentina, di stare lì e recuperare palloni a centrocampo. Attenzione alla Grecia
0: con Tete sulla corsia di sinistra, prova a saltare il diretto avversario, mette il pallone in mezzo per Pavlidis e poi dalla distanza ancora alla conclusione il numero 20 Zafiris, con pallone che però viene ribattuto, così come viene respinto dai pugni Donnarumma questo cross che arrivava a sinistra. C'è l'arrembaggio della Grecia questa volta dal lato destro del campo con un traversone lungo per tutti, ma non per ancora, che lo mette in mezzo, ancora un tentativo di testa da parte dei nostri avversari con il pallone che però ruota, scaraventa direttamente sulla fondo, peraltro in maniera assolutamente

0: diciamo così, poco pericolosa per il nostro portiere Gigio Donnarumma. Ci avviciniamo alla fine di questa sfida, ci avviciniamo alla fine di questa partita. L'Italia in vantaggio in Grecia per 1-0, va a complimentarsi Donnarumma con Barthez, evidentemente molto contento anche, no? Il nostro capitano, dell'atteggiamento dei suoi compagni di squadra, giovani sì d'accordo, con poca esperienza sì d'accordo, ma evidentemente con tanto desiderio, tanta determinazione di ben figurare, di sfruttare al massimo questa grande opportunità che è stata loro concessa da Silvio Baldini. Mancano 2 minuti alla fine del tempo di recupero, mentre c'è sempre Tsimikas alla corsia di sinistra, ancora Pavlidis che si fa trovare pronto a sfidare adesso il nostro numero 22, doppio, triplo dribbling, pallone che rimane in area di rigore. Alla fine Pisilli, il raddoppio di marcatura, va a fermare il tentativo dell'attaccante del Benfica, poi si trascina il pallone in fallo laterale, è sfinito Nicolò Pisilli, mentre la Grecia continua ad attaccare, sempre Tete, questa volta centralmente da Rota che prova a caricare il destro, poi invece decide di andare sulla corsia larga dove parte un traversone con una deviazione di Bartolaghi, con il pallone che finisce sul fondo, ma forse non c'è stato nemmeno il tocco del difensore del Milan, motivo per cui si riprenderà con una semplice rimessa in favore degli azzurri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando si sta esaurendo il penultimo minuto di recupero, un solo giro di lancetto poco più alla fine di questa partita che l'Italia sta vincendo per 1-0 in terra di Grecia, ad Ericlia, proprio nell'isola di Creta, sarebbe sicuramente un risultato confortante per tutto il movimento, per quello che ha inteso spiegare Silvio Baldini con queste sue decisioni, con questa sua condotta, diciamo così, nelle convocazioni in azzurro nel corso di queste due partite. Sarà stato anche un commissario tecnico di transizione, chiamiamolo così, Silvio Baldini, come era stato qualche anno fa Gigi Di Biagio. Di sicuro ha lasciato un'ottima impronta. A Tete, entra in area di rigore, forse l'ultima opportunità per la Grecia, pallone arretrato, gran mischia, Pisilli che lotta, alla fine c'è ragazzo vittorioso col pallone tra i piedi. Mancano 20 secondi alla fine dell'ultimo minuto di recupero, ma adesso si continua a giocare, si lotta su ogni pallone come se fosse quello decisivo, e del resto lo è. Pisilli va via alla sua maniera, in mezzo a due, forse tre uomini, finisce giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Ultima opportunità per la Grecia dalla corsia di destra con il numero 26 che mette palla sulla destra, ancora prova la conclusione, deviazione, palla sul fondo, pallone che finisce in calcio d'angolo, esulta tutta la panchina azzurra. Forse
1: tutti in piedi, come se fosse una finale.
0: Come se fosse una finale. Beh, insomma, al di là di come andrà a finire questa partita, questa forse è l'ultima opportunità per la Grecia, perché siamo già a 5 minuti e 30 di recupero dei 5 segnati dal direttore di gara. Dobbiamo dire, con il cross di Tsimikas, Donnarumma che allontana pallone in aria e Donnarumma che lo blocca. Forse è finita qui, vediamo se l'arbitro in qualche modo conforta quella che è la nostra impressione. Sì, è finita qui, ha vinto l'Italia in Grecia, seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Silvio Baldini e Daniele Fortuna. Sicuramente una bellissima esperienza per il commissario tecnico e per questi ragazzi.
1: Sì, adesso abbracciati da Donnarumma, è un abbraccio collettivo, però anche in panchina ci tenevano, è veramente come se avessero vinto un trofeo, il futuro è loro, lo speriamo, di molti di loro, proprio nel giorno della vittoria nei campionati europei dell'Italia. Under 17, saltellano, finisce così questa avventura dell'Italia di Baldini, per lui il ritorno in Under 21, un obiettivo comunque ambizioso, l'europeo e poi il ritorno alle Olimpiadi da conquistare proprio attraverso i campionati europei di categoria. A proposito, alle Olimpiadi l'Italia manca addirittura dal 2008, da più tempo rispetto ai mondiali.
0: Salvaguardiamo questa immagine, gentili ascoltatori, dei ragazzi con la maglia della nostra nazionale, dei ragazzi giovanissimi, due partite, due vittorie, una in Lussemburgo per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, la seconda in Grecia per 1-0 grazie ancora alla rete di Pio Esposito. Godiamoci questa festa, conta poco o nulla, o forse conta molto molto di più rispetto a tutto quello che purtroppo abbiamo passato negli ultimi mesi, grazie a Daniele Fortuna. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori, noi chiudiamo qui, da Francesco Repice infine l'augurio di una serena notte, la linea che può tornare agli studi di Roma.
2: Domenica Sport.
3: Ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Roma, di Saxa Rubra a Roma, scusate, e quindi come ricordava Francesco Redici in Radio Cronaca, due vittorie per la nazionale di Silvio Baldini, non sono queste le gare da vincere, ma è meglio vincerle anziché perderle, questo chiaramente sarà lapalissiano, ma è anche vero, e io vi do i numeri per intervenire nel finale, per i commenti con Filippo Grassia e Giovanni Galli, il numero verde per intervenire in diretta 800 050 001, e poi per scriverci di sms 335 699 29 49. Vi aspettiamo fra pochissimo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. A più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al nuovo attacco iraniano contro Israele, 3 ondate di missili di Teheran in risposta a quello contro Beirut, chiuso lo spazio aereo in Giordania, Siria, Iraq e nell'Iran occidentale. Israele si starebbe preparando ad una risposta potente, secondo quanto riferito alla CNN da fonti dello Stato ebraico, e avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Gli aggiornamenti in studio con Marco Barbonaglia.
4: Teheran risponde agli attacchi israeliani su Beirut, con i quali sostiene Tel Aviv ha superato tutte le linee rosse, e lancia una decina di missili balistici verso il nord del paese. Un avvertimento, dicono i Pasdaran, che rivendicano di aver messo nel mirino la base di Ramat David, da dove sono partiti i raid contro il Libano, e avvertono: se attaccati la risposta sarà devastante, colpiremo gli interessi americani nella regione. Fino ad ora l'esercito israeliano sostiene di aver intercettato tutti i missili. È il primo attacco di Teheran dal cessate il fuoco dell'8 aprile. La nostra accettazione, hanno dichiarato le forze armate iraniane, era subordinata a una tregua su tutti i fronti, ma come sempre America e Israele non hanno rispettato il loro impegno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi di Regno Unito, Francia, Qatar, Turchia e il mediatore pakistano Azim Munir. La guida suprema Khamenei ha scritto su X: il vacillante regime sionista e agli ultimi respiri. Caccia israeliani, intanto, secondo media dello Stato ebraico, sarebbero già in volo verso l'Iran, ma la situazione è confusa e in continua evoluzione. È un grave errore quello fatto dall'Iran nell'attaccarci. Il capo dell'esercito sta valutando piani per il futuro, fa sapere un portavoce militare israeliano, e aggiunge: continueremo a colpire Hezbollah in tutto il Libano.
3: Donald Trump invita l'Iran a fermare l'escalation dopo il lancio di missili e a tornare subito al tavolo dei negoziati. Parlando a Fox News, dice: basta così, sottolineando che un accordo era vicino, ma la crisi rischia di comprometterlo. Il presidente americano si dice inoltre non contento dell'attacco israeliano a Beirut e annuncia un contatto con Netanyahu per evitare ulteriori azioni contro Teheran. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di negoziati diretti con Putin, quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi membri, nonché a quello degli alleati, si legge nel testo. A Madrid Papa Leone XIV ha richiamato l'Europa alle sue radici spirituali, invitando a non rinnegare l'impronta cristiana nella sua identità e a non trasformare la religiosità in una fede museo. Il pontefice ha sottolineato il ruolo storico del cristianesimo nella costruzione del continente, dalle opere sociali fino ai modelli culturali. Al centro del messaggio anche l'appello a porre i poveri e gli esclusi come criterio guida per società ed economia. E siamo all'economia, con Monte Paschi di Siena al centro del risico bancario. Il CDA di BPM, maggiore azionista Credit Agricole, ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, con una potenziale capitalizzazione di 50 miliardi di euro. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo e Unipol, che riunendo i rispettivi CDA intendono presentare un'offerta spezzatina per MPS, le cui quote in Mediobanca e Generali finirebbero a Intesa, mentre BPR Banca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. I termini dell'offerta saranno resi noti domani, prima dell'apertura delle borse. La cronaca ora: il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare nega ogni addebito e si difende: le cose vanno provate, io sono un bel ragazzo, lei è una normale. Protesta il PD, accuse di una gravità inaudita, se il fatto è confermato saremo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La grazia concessa a Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda, dall'Uruguay arriva il colpo di scena.
5: Aveva già dichiarato in un'intervista in Uruguay che le sue parole erano state travisate e ora ha ritrattato con un giuramento davanti a un notaio in presenza del suo avvocato. Lei è Graciela Mabel de los Santos ed è la fonte uruguayana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La donna ha smentito tutto affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nel Ranch Gin Tonic di Punta dell'Est. La testimonianza è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma. Milano, Antonello Marzio, GR1.
3: E noi restiamo a Milano dove questa mattina c'è stata la più grande lezione collettiva di danza. Maestro d'eccezione, l'étoile Roberto Bolle, i migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, ideato e condotto dal ballerino.
6: L'applauso di Piazza San Carlo per l'arrivo di Roberto Bolle dà il via al Ballo in Bianco. Ed è proprio il colore candido, insieme alla musica e alla danza, il protagonista di questa domenica mattina speciale per Torino. Alla sbarra, su un palco, uno dei ballerini più noti a livello internazionale, nato a Casale Monferrato 51 anni fa. A seguirlo, quasi 2000 studenti delle scuole di danza, arrivati da tutta Italia. Una grande lezione collettiva che ha dato vita a spettacolari coreografie.
7: Piazza San Carlo è veramente un salotto molto elegante della città e sono felicissimo di invaderla con tanti ragazzi, quasi 2000 vestiti di bianco, tante sbarre e quindi tanta bellezza.
6: A riprendere lo spettacolo le telecamere del centro di produzione Rai Piero Angela di Via Verdi. Durante la mattinata anche i contributi di torinesi illustri, tra cui Arturo Brachetti, Evelina Cristellen e Susanna Egri. L'evento andrà in onda domenica 14 giugno su Rai 1 alle 9:40. Torino, Maria Elena Spagnolo, GR1.
3: È tutto, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
8: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
8: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
10: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
0: Domenica Sport.
11: 23:10 minuti, di nuovo buona serata da Massimiliano Graziani con voi per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Io vi ricordo i numeri per intervenire: SMS 335 699 2949 che potete utilizzare anche per i messaggi WhatsApp, e poi il numero verde per chiamarci in diretta 800 050 001. La nazionale di Silvio Baldini ha vinto in casa della Grecia per 1-0 con la rete di Francesco Pio Esposito al 18esimo. Francesco Pio Esposito che si conferma mattatore perché aveva segnato anche il gol della vittoria in casa del Lussemburgo. Due amichevoli, due vittorie. Commenteremo fra pochissimo con Filippo Grassia e Giovanni Galli, ma prima dobbiamo fare un piccolo passo indietro, doveroso, doverosissimo, perché oggi è andata in scena la finale del Roland.

0: Con Flavio Cobolli, intanto una partita che è durata 4 ore e 16 minuti, quindi una durata importante, una finale a Roland Garros. Dopo un primo set che oggettivamente ha condizionato molto, poi l'esito finale, c'è stata una partita praticamente sempre equilibrata, ad eccezione dell'ultimo set dove ne aveva di più Zverev.
1: Sì, è stata una partita equilibrata, è stata una partita bella, quindi bisogna essere felici e orgogliosi di quello che uno ha ottenuto, nessuno se l'aspettava, neanche io in primis, quindi bisogna adesso metabolizzare, resettare e continuare a lavorare per raggiungere i propri obiettivi.
0: Adesso ricarichi le batterie, perché dopo un torneo così bisogna ricaricarsi verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, come più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
1: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma, sono sicuro che accadrà, quindi adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che era e quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
2: Questo era Flavio Cobolli, al quale rinnoviamo i complimenti per come ha tentato la grande impresa, portando al quinto set Zverev. Torniamo però a parlare di calcio, perché un'altra impresa, un'altra piccola impresa l'ha compiuta la nazionale italiana italiana guidata da Silvio Baldini, perché nelle due gare amichevoli previste dal CT traghettatore, e poi capire se è realmente così con i nostri opinionisti o se c'è una speranza che possa rimanere lui in panchina, dicevamo, con Silvio Baldini in panchina l'Italia ha ottenuto due vittorie, una in casa del Lussemburgo pochi giorni fa e un'altra stasera con la Grecia a Creta, due vittorie di misura per 1-0, ma insomma due vittorie che fanno morale e forse ci danno anche qualche indicazione. Lo chiedo a Filippo Grassia. Ciao Filippo, di nuovo.
3: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera a coloro che ci ascoltano. Sì, sono state due partite comunque importanti, indipendentemente dal fatto che le abbiamo tenute in casa di due nazionali che non occupano certamente le posizioni migliori del ranking, però ricordiamo che l'Italia è uscita per 3 volte consecutive dal Mondiale dopo aver giocato con la Svizzera, la Svezia, il Montenegro, l'Irlanda, la Bosnia, eccetera, eccetera. E quindi si tratta di due boccate di ossigeno, tenuto conto anche che Baldini, al di là di Donnarumma, ha schierato praticamente l'Under 21. I greci si erano sorpresi di questa situazione e credo però che dovranno ammettere di aver patito la nostra nazionale per almeno 60 minuti in cui abbiamo comandato il gioco e abbiamo portato avanti finalmente una manovra offensiva. Poi con un uomo in meno ci siamo difesi, direi, con qualche ruvidità, ma anche con intelligenza. E ne sono uscite due vittorie che fanno morale da un lato e dall'altra rafforzano un poco la posizione del ranking, che prima di questa partita ci vedeva in 12esima posizione e probabilmente retrocederemo invece di qualche posto dopo la fine del mondiale a cui non partecipiamo.
2: Salutiamo anche di nuovo Giovanni Galli. Giovanni, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: E allora Pino ci dice, cominciano ad arrivare i messaggi dei nostri ascoltatori. Pino ci dice: se avesse giocato l'under di Baldini alle eliminatorie per i mondiali non saremmo stati esclusi. Forse un po' esagerato, però ti chiedo, Giovanni, che cosa ci lascia in eredità questa doppia amichevole?
4: Beh, intanto lo spirito di questa squadra, lo spirito, ha lottato anche in inferiorità numerica, diceva giustamente Filippo che per 60 minuti abbiamo comandato il gioco e poi dopo in inferiorità numerica abbiamo dovuto fare di necessità virtù, però hanno lottato uno spirito di squadra su tutti i palloni, visto come si aiutavano, come c'era veramente questo spirito che probabilmente ultimamente avevamo un po' perso. La cosa che mi ha fatto veramente molto piacere è vedere quanto ci tenessero a questa maglia, e questo deve essere l'obiettivo di chi giocherà da qui in avanti in nazionale. Deve essere un orgoglio vestire quella maglia e non deve essere solo ed esclusivamente un premio. Quando si gioca con la maglia della nazionale, lo spirito deve essere quello che questi ragazzi ci hanno fatto vedere stasera, ed è stata veramente una lezione per tutto il nostro calcio.

0: chi giocherà con la prossima nazionale, come diceva Giovanni Galli, poi dovremmo capire anche chi sarà a guidarli questi calciatori, chi sarà in panchina. E a questo proposito c'è Fabrizio da Genova che ci chiede: siamo sicuri che Silvio Baldini non possa essere il prossimo CT? E poi c'è un altro nostro ascoltatore che va ulteriormente oltre, Gennaro, che va direttamente alla conclusione e ci dice che secondo lui conviene confermare Baldini. Chiedo a voi che cosa ne pensate, Giovanni.
1: Ma Baldini ha detto anche dopo la partita, ha detto: mi sono sentito in dovere di lasciare una traccia, di lasciare un messaggio in queste due partite e dare a tutti i ragazzi una grande opportunità. Io credo che questa sia stata la risposta che questo gruppo ha dato. Ha detto che le regole non sono una punizione, ma le regole sono uno stile di vita, e credo che questi ragazzi lo abbiano dimostrato appieno. Adesso c'è da capire se magari l'arrivo di qualche calciatore, magari più importante, di qualche calciatore che ha una storia diversa già alle spalle, accetta di entrare in questo contesto. E allora, se la federazione darà veramente le chiavi a Baldini, lo deve sostenere in tutto e per tutto, e non soltanto in funzione di due vittorie che ha fatto adesso. Si sa che Baldini è questo, si sa quali sono i principi, quali sono le idee, qual è il suo modo di vivere, e questo deve essere, altrimenti si cerca di dare il premio a qualcuno per poi dopo dargli la responsabilità, no, di non aver raggiunto degli obiettivi. O si sostiene o si prende un altro allenatore.
0: C'è un altro amico che ci scrive, Ennio da Torino, che dice: avanti con questo allenatore anche lui, ma chiedo a Filippo Grassia il suo parere su questo. E poi andiamo a sentirlo, Silvio Baldini intervistato da Daniele Fortuna. Prima però vorrei sentire Filippo.
2: Ma sicuramente le quotazioni di Baldini sono in aumento, e penso che i due candidati alla presidenza federale, sia Malagò sia Abete, qualche riflessione se la saranno fatta. Nella intervista di ieri, come dicevamo nell'intervento delle 20, per certi versi Baldini ha detto, ha ripetuto quanto detto poco fa da Galli, cioè lui che ha cercato di avviare un percorso diverso nell'atteggiamento e nello stile anche con cui bisogna approcciarsi alla maglia azzurra. E lui, tra i suoi possibili successori, ha fatto un solo nome, che è quello di Antonio Conte. Io devo dirti, mi auguro che resti Baldini, perché come dicevo in precedenza è un uomo fuori dal coro, e qui bisogna svoltare in maniera anche abbastanza netta per dare un taglio a un passato che è stato davvero nocivo, ma non solo per le fortune della nazionale, ma per tutto il nostro calcio. Ad esempio, vedevo oggi Pietro Comuzzo, no, che nella Fiorentina sembrava smarrito, e oggi è stato veramente un punto di forza, anche in grado di farsi valere in fase di disimpegno con 3-4 lanci in verticale davvero importanti. E comunque, se dovessi dire chi sono stati gli uomini che mi sono piaciuti di più, io oltre a Comuzzo citerei Donnarumma, sicuramente Pio Esposito e Ndur. Questi sono stati secondo me gli uomini che hanno maggiormente caratterizzato comunque una prova di squadra.
0: Poi entreremo anche nel merito delle prove singole, però intanto andiamo a sentirlo, questo uomo fuori dal coro, come lo ha definito Filippo Grassia, ovvero Silvio Baldini, CT della Nazionale pro tempore, intervistato da Daniele Fortuna.
3: Avete fatto festa alla fine, ed è giusto, perché comunque l'Italia è molto cresciuta nel corso delle due partite, questa è stata ancora più convincente, meccanismi affinati, insomma una bella soddisfazione.
4: No, la felicità mia nel vedere la felicità dei miei ragazzi, è un gruppo speciale, perché tirano fuori il cuore quando degli atleti riescono a metterci il cuore e giocano con tutte le loro energie. Ti riempie d'orgoglio, ti riempie di gioia, senti che c'è un qualcosa di magico che ti aiuta anche quando c'è le difficoltà, che quando stasera siamo rimasti in 10. Quindi ora sono venuto via dagli spogliatoi e stanno facendo una festa, sembra sembra che abbiano vinto chissà quale trofeo, per dirti la gioia fra loro di essere riusciti a dimostrare che hanno dovuto sostituire gli adulti e hanno fatto due vittorie, c'è proprio l'entusiasmo alle stelle.
3: Con forza, con il coraggio, nonostante appunto magari l'inesperienza, la giovane età, poi lei se li ritrova tutti quanti per l'Under 21, perché comunque c'è un traguardo da raggiungere, c'è l'Europeo, poi c'è le Olimpiadi, insomma questo non è un patrimonio che si disperde.
4: No, sicuramente no, questo oramai abbiamo intrapreso questa strada, abbiamo lanciato un messaggio importante per spianare quello scalino fra l'Under 21 e la Nazionale Maggiore, abbiamo cercato di spianare questo scalino, ora è meno ripido, quindi speriamo di lavorare in funzione di farlo, portarlo a livello, nel senso che sia proprio fisiologico, che i 10, 11 undicesimi passano poi con la Nazionale Maggiore.
3: Il futuro è loro, chiaramente, li rivedremo anche con la Maggiore, con il suo consenso magari da settembre, quando ci saranno le prossime partite di Nations League. Il suo futuro invece, perché adesso sicuramente qualcuno dirà, noi Baldini lo vogliamo alla guida della Nazionale Maggiore.
4: Come ho già detto ai tuoi colleghi, ora io non devo stare a pavoneggiarmi di tutti questi complimenti, mi fanno piacere, mi rendono orgoglioso perché ho rappresentato la mia nazione, ho rappresentato la mia gente, di quelli che, perché il calcio poi è della gente dei più poveri, degli operai, delle masse popolari, ecco, io ho rappresentato loro e stasera, come l'altra sera, li ho resi orgogliosi, perché sapendo che potevamo andare incontro a delle cose che non conoscevamo, ma le abbiamo resi orgogliosi, facendo vedere che chi indossa questa maglia la indossa proprio pensando ai più poveri, ai più disagiati, a quelli che gli rimane solo la soddisfazione della vita di vedere la propria nazionale vincere. Quindi questo è il compito mio, poi il resto non mi interessano altri discorsi.
3: Grazie.
0: A Baldini non interessano altri discorsi, ma sul CT pro tempore della nazionale piovono letteralmente consensi, anche per quello che possiamo vedere per quanto riguarda la partecipazione dei nostri ascoltatori, stanno arrivando tantissimi messaggi, io devo sintetizzare per necessità, per forza di cose, quindi faccio una sintesi e dico tantissimi vorrebbero continuare con Baldini e auspicano di puntare di più sui giovani come quelli che erano in campo questa sera, magari con l'inserimento di qualche titolare assolutamente indispensabile e inamovibile per far crescere anche gli altri. Giovanni Galli, che ne pensi?
1: Che ne pensi? Il mio pensiero è quello, cioè è logico che se dovesse, come anch'io mi auspico, Baldini poter continuare su questo percorso, chi verrà a rinforzare, se così la vogliamo dire, cioè quelli magari che facevano parte del gruppo che è stato che non è andato al mondiale, devono arrivare consapevoli che trovano un allenatore che ha delle regole, che è un allenatore che ha dei principi di calcio e che mette davanti la squadra all'individualità, cioè lui vuole che l'individualità sia messa a disposizione della squadra, non è che lui tarpa le ali ai campioni o tarpa le ali ai calciatori di qualità, ma quella qualità deve essere messa non a disposizione del singolo ma a disposizione della squadra, e questo è il grande passaggio, quando dicevo prima che deve essere supportato dalla federazione, è questo, perché se lui detta delle regole, le regole valgono per quelli che ci sono adesso e per gli altri che arriveranno in futuro, se lui sarà l'allenatore. Se poi si comincia a fare, ad avere delle preferenze su qualcuno verso o qualcun altro, è logico che si va a incrinare un rapporto e si va a mettere un tarlo all'interno di uno spogliatoio che non ci porterà poi dopo da nessuna parte.
0: E allora è un plebiscito per quanto riguarda i nostri ascoltatori, i messaggi per Baldini, però ci sono anche delle posizioni diverse, un po' più prudenti anche se minoritarie, le sintetizzo anche qui, c'è chi dice ma una rondine può fare primavera per due amichevoli così ci si deve saltare in questo modo, qualcun altro che dice teniamo un po' i piedi per terra, e poi Marco da Saluzzo che chiede a distanza di due mesi e mezzo dall'eliminazione si è già pensato a qualcosa di più strutturale oltre al cambio di CT, Filippo Grassia.
2: Ma guarda, allora l'Under 17 come avete detto in più circostanze, ha fatto il bis nel campionato europeo Under 17, battendo sia pure ai rigori il Belgio, e quindi ci troviamo di fronte ad una generazione che può far bene presto anche in Serie A. Non dobbiamo avere paura a far giocare nella massima serie giovanotti di 16, 17, 18, 18 anni, e altrettanto bene stanno facendo le altre under. Si devono convincere i presidenti e gli allenatori a rischiare il giusto con i giovani. E poi questo è un discorso che varrebbe anche per gli arbitri, ma magari lo faremo poi in un'altra circostanza, visto che l'israeliano oggi, allora, che ha diretto
0: Filippo
2: diventato internazionale, sì, a 29 anni.
0: Ti interrompo per necessità di tempi, però abbiamo la voce di Pio Esposito, mattatore di queste due partite, intervistato da Fortuna. Sentiamolo.
5: Stravolto, stanco, ma molto contento, immagino.
6: Sì, molto contento perché abbiamo concluso al meglio questi 10 giorni affrontati col massimo dell'impegno, seppur sulla carta erano due amichevoli, le abbiamo trattate invece come grandi partite, e sono contento che ce l'abbiamo fatta in tutti e due i casi.
5: E tu l'hai fatto anche da leader, al di là dei gol, anche con la presenza poi quando si trattava di soffrire alla fine in 10 contro 11.
6: Sì, sono molto contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in questa avventura particolare. Molti di loro erano esordienti, io ho provato questa emozione qualche mese prima, e vedere appunto un po' la tensione prima di queste gare è stato molto emozionante, e sono contento di essere riuscito ad aiutarli.
5: Senti, è festa alla fine anche per te? Dimenticato la Bosnia, accantonata definitivamente quello che è stato forse insomma la delusione peggiore della tua giovanissima carriera?
6: No, accantonato definitivamente assolutamente no, perché la delusione per il mondiale non giocato rimane, e accantonarla definitivamente non me la sento assolutamente di dirlo. Ovviamente però stasera dopo la partita sono contento per il risultato.
0: Giovanni Galli, telegrafico, la crescita di questo calciatore, di Esposito, è il dato evidente di queste due partite.
1: È impressionante perché ha fatto salire la squadra, si è fatto trovare pronto dentro l'area di rigore, si è sacrificato, ha corso tantissimo proprio a fare pressione, e dobbiamo veramente essere orgogliosi di questi ragazzi.
0: Questa che sentite è la sigla, siamo in chiusura, grazie a Giovanni Galli, grazie a Filippo Grassia, che ritroveremo
2: buonanotte.
0: Qui su
2: buonanotte.
0: Queste frequenze, grazie a Andrea Boccia in redazione, a Claudio Campobasso alla realizzazione tecnica, a Ombretta Conti in regia. Finisce qui questa lunghissima puntata di Domenica Sport. Ora ci sono le previsioni del tempo e Onda Verde. Buonanotte e buon proseguimento di ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte, prevalenza di cielo stellato o poco nuvoloso su quasi tutta la penisola, con annuvolamenti residui sulle Alpi e isolati temporali che si esauriranno prima del sorgere del sole. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Onda Verde.
9: Viaggiare informati.
10: 23:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A 4 Brescia Padova è da qui che iniziamo, coda a tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Sulla A7 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone c'è un incidente segnalato al chilometro 106, siamo in direzione di Milano e si tratta del

0: Il tamponamento tra due auto. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna pure c'è un incidente, siamo al chilometro 49. Sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova coda per tratto chiuso. A1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua verso Napoli è segnalata la presenza di pedoni al chilometro 715. Ora la viabilità ordinaria, statale 26 della Valle d'Aosta tra incrocio Settimo Vittone e prima di incrocio Casello Quincinetto a 5 Torino Courmayeur il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Sulla statale 7 bis diramazione Villa Literno il traffico è rallentato per un incidente 1,5 km prima di incrocio Villa Literno e siamo in direzione di San Sostio, statale 7 Quater D. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Discoteca, Messico, attesa. È il 1984 e la più grande promessa del calcio italiano fa il suo esordio in nazionale. Il mister però lo caccia subito perché non ha rispettato le regole del gruppo. Anni dopo si sentirà dire: dovevo punirti, ma tu dovevi tornare da me. Perché non l'hai fatto? Questa è la storia di Roberto Mancini e papà Enzo Bearzot.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
2: Solo nel 54 era stata chiusa, del resto in quel 54 l'aereo aveva già messo in crisi il transatlantico e arrivare qui in nave poteva essere un vezzo, non una necessità. Però tra il 1892 e quel 1954 questa era stata la porta per l'ingresso dei migranti che cercavano fortuna negli Stati Uniti d'America. Ellis Island, perché è di questo isolotto che parliamo. Ellis Island era il luogo inappellabile della speranza, oppure della disperazione, fate voi. I protocolli che regolavano gli ingressi erano impietosi. Vecchi, deformi, ciechi, sordi e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo americano. In realtà solo una percentuale bassissima veniva respinta. Del resto, chi mai avrebbe investito in un viaggio così lungo, pericoloso e costoso senza la concreta possibilità di mettere piede in America? Anno dopo anno però i criteri di selezione erano diventati sempre più stretti mentre l'isola, per contrappasso, si allargava visto che l'amministrazione di New York non sapeva dove buttare la terra scavata per realizzare la metropolitana della città e allora si decise di ingrandire Ellis Island che per questo motivo ha una forma così squadrata quando la vedete dall'alto. Tutto questo fino a quel 1954 di cui si diceva, quando gli uffici furono trasferiti a terra, forse perché tanto per nave non arrivava più nessuno e forse non era nemmeno rimasto molto da scavare sotto i grattacieli della città. New York, però, qualche volta avrebbe continuato a dire tu sì e tu no a chi bussava alla porta.
3: Ok, over there.
4: Il dottore ha detto che hai il vaiolo, devi andare per 3 mesi in quarantena all'isola Ellis.
2: What's he gonna do? 54 stavolta non è un anno ma il nome di una discoteca, una enorme discoteca nella 54esima strada, il locale più famoso del mondo tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 del Novecento. Il posto era stato teatro e poi studio televisivo, per questo la discoteca si chiama così, Studio 54. Qui Ogni sera va in scena quella che i proprietari del locale chiamano la festa più grande del mondo e tutti vogliono essere parte di questo straordinario. E allora ecco Elizabeth Taylor che festeggia il compleanno con una torta che la ritrae a grandezza naturale e che per mangiarla servirebbe quel cucchiaino enorme che fa parte della scenografia che è stato messo là per evocare piaceri anche se non proprio quelli della pasticceria. E poi Liza Minnelli, il re del sabato sera con la sua febbre John Travolta, Paloma Picasso, Truman Capote, Michael Jackson, Elton John e anche il ballerino sovietico naturalizzato americano Mikhail Baryshnikov. Qui Andy Warhol una sera dai proprietari del locale come regalo di compleanno riceve un cestino pieno di banconote. Chissà perché, però tanto nel luogo del tutto è lecito non ha senso chiedersi la logica delle cose e gli incassi sono così alti che i soldi li ficcano nei sacchi della spazzatura e il controsoffitto diventa cavò e al fisco versi la miseria di $8,000 l'anno. Drogati anche i conti, ma presto là fuori se ne accorgeranno. In ogni caso, la prima droga è il locale stesso con i suoi deliri di onnipotenza. Tutti, ma proprio tutti, vogliono entrare nello studio 54 e tra quelli che restano fuori c'è chi cerca di saltare dalla terrazza dell'edificio accanto. Qualcuno ce la fa e poi non ce la fa, come il ragazzo che rimane intrappolato nel condotto della reazione e di lui si viene a sapere quando dal bocchettone arriva aria che fresca non è. Qui, dove tutto è eccesso, qui dove le parole d'ordine sono sesso, droga e se c'è tempo disco music, qui dove la sera dell'inaugurazione Donald Trump riesce a entrare mentre Frank Sinatra con la sua voce più bella del mondo resta sul marciapiede, perché allo studio 54 puoi bussare ma non è detto che

0: Quest'anno funziona così anche per gli europei di calcio. Noi italiani restiamo fuori. Adesso siamo nel 1984 e proprio ora che abbiamo la Coppa del Mondo in bacheca, lo spettacolo lo vediamo dal marciapiede, proprio come Frank Sinatra davanti allo Studio 54. E allora, a maggio, la tournée in America del Nord, pensata per rodare la squadra, diventa occasione per rodare gente nuova. Il più atteso è Roberto Mancini della Sampdoria. Ha 19 anni, ma gioca in Serie A già da 3. Il commissario tecnico Enzo Bearzot gli apre le porte della nazionale e lo fa esordire contro il Canada e poi anche mezza partita contro gli Stati Uniti qui a New York, dove la nazionale ancora si trova. Domani si riparte per l'Italia.
1: Il 26 maggio 1984 Roberto Mancini fa il suo debutto in nazionale in occasione di Canada-Italia, amichevole disputata a Toronto nell'ambito di una tournée nordamericana. Enzo Bearzot approfitta della conclusione del campionato per sperimentare una formazione con alcune novità. Su tutte, la presenza del giovanissimo Mancini, appena 19enne. A inizio ripresa, il CT azzurro getta nella mischia il talento della Sampdoria. Il mancio non sfigura, pur giocando al fianco di giocatori del calibro di Scirea e Gentile, e dà il suo contributo al successo dell'Italia.
2: È sera e i compagni mi fanno: Robby, ti va di fare un giro a Manhattan? Al gruppo ci sono anche colleghi anziani, intendo quelli che hanno già vinto il mondiale. Se loro vanno, allora posso anch'io. E dunque esco felice e alle conseguenze nemmeno ci penso.
0: Se sei a Manhattan, se è sera, se hai 20 anni, se è il 1984, non puoi non pensare allo Studio 54. Chi se ne frega poi di Elizabeth Taylor, qui puoi incontrare John Travolta, Michael Jackson oppure Elton John, però non è detto che ti facciano entrare, perché qui i buttafuori sono quello che Enzo Bearzot è per la nazionale e Ellis Island per gli immigrati di una volta.
2: Non siamo elegantissimi, ma siamo sempre giovani e ben piazzati. Ci guardano e poi sì, ci aprono la porta. Lo Studio 54 è nostro. Non c'è ragazzo della mia età che non farebbe carte false per poter essere qui.
0: La notte passa veloce. Quando l'alba si avvicina, uno degli anziani del gruppo, uno di quelli del mondiale, uno di quelli che sanno come è fatto il mister Enzo Bearzot, porta via Roberto Mancini. Sono già le 6 del mattino quando arrivano in albergo, ma non fanno in tempo a salire in camera. Nella sala della colazione c'è il commissario tecnico ad aspettarli. Come i suoi ragazzi, non ha chiuso occhio.
3: Ha giocato per 20 anni in Serie A, collezionando più di 500 presenze e ha vestito 36 volte la maglia della nazionale. Eppure Roberto Mancini non ha mai giocato nemmeno un minuto in un mondiale, colpa anche di una mini tournée in America del 1984. L'allora ventenne, a pochi giorni dall'inizio degli europei, si concede una notte di divertimento a New York e rientra in albergo alle 5 di mattina. Ad attenderlo furioso come non mai c'è il vecchio, il CT Enzo Bearzot.
2: Subisco il più grande cazziatone della mia vita. Resto in silenzio, non so rispondere, mentre Bearzot me ne dice di tutti i colori.
4: Dove sei stato? Non ho dormito per la preoccupazione. Sei un somaro. Non ti chiamerò più in nazionale, nemmeno se tu dovessi segnare 40 gol all'anno. E ora vattene in camera.
0: Il compagno anziano ne esce vivo perché sa bene che restare in silenzio in questo momento non paga. E allora, nonostante l'età, nonostante non sia più il migliore nel suo ruolo, un posto tra i 22 convocati per il Mondiale 1986 lo troverà. Roberto Mancini, invece, un talento che cresce di anno in anno, il torneo di Messico 1986 lo guarda da casa. Forse potremmo anche dire dal marciapiede, come Frank Sinatra. A 20 anni la sua carriera nazionale sembra già segnata. La vicenda della notte brava allo Studio 54 però no, non è ancora chiusa.
5: Penso che un calciatore debba proporsi per la nazionale non sul piano dialettico, ma con un comportamento in campo, C'è sempre qualcuno che vorrebbe venire in nazionale e magari grida forte, ma questi giocatori dico che non è questo il modo per autoproporsi. Non è che abbia dato degli ordini o abbia dato un decalogo, mi sembra che una comunità debba vivere serenamente dando la libertà a tutti quanti di esprimersi, però non certo di ledere gli interessi. Era

0: Enzo Bearzot avrebbe lasciato l'incarico di commissario tecnico proprio in quel 1986 perché, dopo gli europei, anche il mondiale in Messico sarebbe andato malino. Adesso la nazionale è di Azeglio Vicini, che già al suo esordio manda in campo Roberto Mancini. La vita in azzurro ricomincia, ma l'ambiente è piccolo e alcuni anni dopo Bearzot e Mancini si ritrovano uno di fronte all'altro. L'allenatore ormai è un ex che vive lontanissimo da un mondo del calcio che, più che amarlo, l'ha sopportato. Roberto Mancini invece è diventato uno degli attaccanti più grandi e, assieme a Gianluca Vialli, è riuscito addirittura a portare lo scudetto alla Sampdoria nel 1991.
1: Vedo Bearzot, non faccio in tempo ad aprire bocca che ancora una volta mi assale, proprio come quella volta a New York nel 1984. Solo che stavolta ha un'altra espressione e mi dice:
2: ma perché non mi hai chiamato per scusarti? Io ero lì che aspettavo solo la tua telefonata per poterti richiamare in nazionale. Senza le tue scuse però non potevo fare niente. È per questo silenzio, solo per questo silenzio, che ti sei perso il mondiale in Messico dell'86, mica per quella bravata.
1: Resto di sale. Avrei voluto morire. Io, Roberto Mancini, non avevo mai chiamato il mister Bearzot perché non avevo mai smesso di vergognarmi del mio comportamento. Ero certo che fosse ancora furioso con me e così, per non aver chiesto scusa a chi mi aspettava, mi sono perso il mondiale.
3: Dopo aver vissuto una prima parte di carriera azzurra da titolare indiscusso, partecipa anche ai mondiali del 1990 in Italia, senza però mai scendere in campo.

0: Enzo Bearzot non era solo un grandissimo allenatore, era un educatore che insegnava ai suoi ragazzi come tirare fuori il meglio di fronte alla vita, mica solo di fronte agli avversari. Era un padre che conosceva il peso di una punizione necessaria, ma che, come ogni padre vero, poi rimaneva lì, alla finestra, nell'attesa di vedere spuntare da lontano il ritorno del figlio. Perché scusa non è una parola magica che cancella il passato. Scusa è la chiave che apre le porte che ti sono state chiuse per amore. Chissà se c'è anche questa storia di porte aperte e di porte chiuse nella decisione di Roberto Mancini di rinunciare a ingaggi molto più alti in giro per il mondo e accettare la guida della nazionale di calcio. Una scelta che poi l'avrebbe portato a ricevere il premio Enzo Bearzot come migliore allenatore italiano.
1: Un riconoscimento importante che conferma la pazienza, la bravura e l'astuzia di chi sta partecipando ad un autentico progetto di rinascita per quanto riguarda il movimento calcistico nazionale. Roberto Mancini ritira presso il Salone d'Onore del CONI il premio Bearzot, giunto alla nona edizione e organizzato dall'Unione Sportiva Acli con il patrocinio della FIGC.
0: Grazie ad Alex Messina per la regia e per avere musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: Radio 1, un mondo da sentire. A cura di Rai Parlamento va ora in onda Spazio Libero. Benvenuti a Spazio Libero. Chi vi parla è Simonetta Ciarapica. Oggi parliamo della Casa dei Risvegli Luca De Negris, un centro pubblico d'eccellenza all'ospedale Bellaria di Bologna, dedicato alla riabilitazione di giovani e adulti con esiti di coma e gravi cerebrolesioni acquisite. Una realtà che dal 2004 è diventata un punto di riferimento, capace di integrare cura, riabilitazione e inclusione sociale, mettendo al centro non soltanto il paziente, ma anche la sua famiglia nel percorso verso il ritorno a casa. Sono con noi Fulvio De Negris e Maria Vaccari, fondatori di questo straordinario progetto, nato da un'esperienza personale di dolore e trasformato negli anni in speranza collettiva. Buonasera e benvenuti.
1: Buonasera a voi.
0: De Negris, una realtà nata da una storia personale, dicevamo, è diventata oggi un punto di riferimento nazionale. Quali sono oggi le principali difficoltà dei pazienti che si rivolgono a voi?
1: Sì, una storia è nata dall'esperienza di nostro figlio Luca, però da quel dolore noi genitori abbiamo fatto nascere appunto un'opportunità, costruire insieme alla Generalus di Bologna, agli enti locali in Emilia Romagna, un innovativo luogo pubblico di cura, ricerca e umanità. Ecco, le persone arrivano in questa struttura con un alto grado di speranze, a volte il risveglio, intendendo questa parola, è molto diverso. C'è chi recupera molto, chi convive con fragilità importanti e chi purtroppo affronta percorsi lunghi e complessi. Noi dobbiamo esserci per tutti, perché insieme alla sofferenza spesso c'è una grande solitudine delle famiglie che sono improvvisamente catapultate in una vita nuova e piena di incertezza. Per questo noi cerchiamo sempre di costruire un ponte tra la cura e la vita reale. Ecco, alla Casa di Risvegli lavorano insieme professionisti sanitari, non operatori teatrali, musicoterapeuti, un volontariato esperto che creano appunto relazioni. Però la difficoltà più grande resta proprio il dopo, quando si esce da un ospedale, anche se un centro di eccellenza, e si trova sul territorio.
0: E di questo parliamo dopo, De Negris. Vaccari, accanto alla riabilitazione clinica, dicevamo, mettete al centro

0: anche la famiglia. Come si costruisce questo percorso verso il ritorno a casa?
1: Allora, questo percorso si costruisce attraverso una messa in campo del personale specializzato, sono educatori formati in questo ambito, soprattutto presso l'Università di Bologna, Scienze della Formazione, e quindi il percorso inizia con l'accoglienza della famiglia alla casa dei risvegli. È chiaramente una famiglia frastornata, addolorata, chiaramente.
0: Con mille domande ovviamente che vi porranno.
1: Certamente, ma c'è questa accoglienza molto molto umana, molto, e anche molto basata su dei criteri appunto di percorso da affrontare insieme. Quindi vengono presentati alla famiglia queste possibilità di fare percorsi formativi teorici e percorsi formativi invece pratici, per cui la famiglia, i familiari, sono presenti assolutamente nella gestione del proprio caro, che ha chiaramente problemi di vari tipi, e quindi la gestione del quale va assolutamente conosciuta dal familiare, che poi se ne farà carico in seguito. Punto formativa, segue un percorso di convivenza, diciamo, accanto a loro, fino ad arrivare alla proposta di una specie di domiciliazione, prove di domiciliazione, che viene fatta all'interno della struttura, quindi in un modo protetto, ma assolutamente come se i familiari fossero in grado, dentro ai nostri mini appartamenti, perché non dimentichiamo che la casa dei risvegli ospita ogni paziente all'interno di un mini appartamento, come se fossero appunto a casa. Dopo queste prove di domiciliazione, in cui i familiari devono mettere alla prova la consapevolezza, la preparazione che hanno portato avanti grazie al percorso appunto precedente, e dopo queste prove, rassicurati per quanto è possibile, arriva il momento poi della dimissione.
0: Al momento della dimissione, ecco, quindi veniamo a quanto diceva De Negris poco fa, appunto la dimissione. Il rientro alla vita quotidiana è una fase molto delicata per i pazienti e familiari. De Negris, continuate a seguirli e come?
2: Sì, assolutamente, come diceva Maria, quel percorso fatto dentro la casa continua anche fuori, perché il ritorno a casa può essere molto difficile, cambiano equilibri familiari, ritmi, cambiano le relazioni sociali e lavorative. Noi continuiamo a seguire le famiglie attraverso attività di supporto psicologico, laboratori di teatro, musica e sport, momenti di socialità e inclusione. Cioè, quindi cerchiamo di non lasciare sole le persone, anche quando sembra che tutto vada per il meglio. Ecco, in questi anni abbiamo imparato che tutto il recupero non significa soltanto ritrovare una funzione motoria o cognitiva, significa anche tornare ad avere un ruolo, una dignità sociale, una possibilità di esprimersi, ed è un lavoro che potete immaginare molto lungo, che coinvolge tutta la comunità.
0: Ecco, De Negris, forse un percorso come questo cambia un po' tutti, no? Possiamo dirlo. Che cosa vi ha insegnato queste esperienze?
2: Ma questa esperienza ci ha insegnato che praticamente, come dice Andrea Carevalo, bisogna riempire il tempo dell'attesa. È un tempo che cambia e bisogna imparare che la fragilità fa parte della vita. Quindi il valore dell'ascolto deve essere un lavoro, deve essere condiviso con tutti, e tutti quanti, anche le istituzioni, non possono non tenerne conto.
0: Vaccari, torniamo al tema del ritorno. C'è una storia che l'ha colpita particolarmente e che può condividere con noi oggi?
1: Dunque, le storie sono tantissime, e queste storie per me sono i felici incontri che io ho fatto alla Casa dei Risvegli. Posso citarne, giusto per sceglierne una, che è particolarmente significativa, perché prima di tutto si riferisce a un giovane traumatizzato. Ricordiamoci che dove il traumatizzato è molto giovane, è tipo i 20-22 anni, di cui per esempio adesso parlerò, la vita davanti molto lunga. Allora la famiglia questa tornò a casa dopo aver fatto in maniera estremamente consapevole e attivo il percorso formativo di cui ho parlato prima, e quando è entrata a casa è riuscita veramente a organizzare a casa un clima molto accogliente, quindi dove ci fosse l'aspetto anche di favorire la riabilitazione, il recupero degli stimoli su questo ragazzo gravemente compromesso dopo il trauma, ma soprattutto è riuscita ad aprire il mondo attorno a questo ragazzo. Questo ragazzo si chiama Andrea.

0: europea e è riuscito attraverso la sua famiglia a rivivere anche le situazioni di prima. Era nel mondo del rugby, il mondo del rugby ancora adesso è accanto a lui, lui ancora svolge questo tipo di ruolo all'interno del suo gruppo. Chiaro che non gioca a rugby, ma e gli hanno anche permesso di vivere esperienze di ogni tipo, viaggi, vacanze in vari luoghi, amici che per fortuna non si sono mai allontanati. Anche questo è stato un grande ruolo che ha giocato la famiglia, riuscire a mantenere gli amici di prima ancora vicini. Ecco, e quindi il furgone dove viene trasportata la carrozzina di Andrea viene guidato da un amico ancora adesso.
1: La solidarietà è fondamentale. Baccari, in chiusura, molto brevemente, che cosa direbbe oggi ad una famiglia che si trova ad affrontare per la prima volta una situazione drammatica come questa?
0: Ma io suggerirei soprattutto quello che anche io e Fulvio, quando capitò a nostro figlio, avremmo voluto: essere più consapevoli di che cosa stavamo vivendo, quindi capire cosa stavamo vivendo, non essere messi a parte e non essere informati e formati. In questo modo si diventa protagonisti attivi di una storia, che è una storia, come ha detto prima Fulvio, di fragilità, e nel mondo di fragilità ce ne sono tante. Bene. E anche questa deve essere condivisa anche dalla società intera.
1: Siamo ai saluti. Prima di chiudere voglio ricordare che questa puntata è disponibile su raiparlamento.rai.it, su Rai Play Radio 1 e Rai Play Sound. Saluto e ringrazio Maria Vaccari e Fulvio De Nigris della Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito amicidiluca.it. Per il coordinamento redazionale Renato De Emanuele, in redazione Camilla Di Pietro, in regia Massimo Chiadroni, vice direttrice Anna Maria Baccarelli. Un saluto da Simonetta Ciarapica e continuate a seguirci. A presto.
2: A cura di Rai Parlamento abbiamo trasmesso Spazio Libero.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Escalation in Medio Oriente, pioggia di missili su Israele, l'Iran risponde all'attacco su Beirut, Trump sente Netanyahu, si torni ai negoziati, l'accordo era vicino. Una via per la tregua, Zelensky al vertice di Londra propone congelare le linee del fronte. I leader di Gran Bretagna, Francia e

0: Germania sostengono il dialogo diretto tra Mosca e Kiev. Madrid, oltre 1 milione di fedeli per il Papa. Leone rilancia il grido di Wojtyla: spalancate le porte a Cristo, lo troverete nei poveri, nei malati e negli scartati. Banche e risico riparte da Montepaschi. Banco BPM propone a Siena una fusione alla pari. Intesa, San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'Istituto Toscano. Laura Pausini, regina di New York. La cantante romagnola ha chiuso la tournée americana con un tutto esaurito nella Grande Mela. La meglio gioventù azzurra, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni. Tennis, a Roland Garros, Coboli sfiora lo storico successo, Zverev prevale solo al quinto set. Piccole gioie anche dal calcio: i ragazzi della nazionale di Baldini vincono in Grecia pur finendo in 10 uomini. Buonasera da Sonia Oranges. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Secondo i media iraniani, i voli da e per l'aeroporto di Teheran sarebbero sospesi fino a nuovo avviso. Gli aggiornamenti con l'inviata della RAI a Gerusalemme.
1: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord. Intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Domani scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane: in Libano continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Immediatamente informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu. Secondo i media israeliani, Trump avrebbe detto che sarebbe meglio aspettare alcuni giorni per vedere se è possibile raggiungere un accordo, in caso contrario procederemo secondo un piano d'azione congiunto. Le sue parole da New York, la corrispondente.
2: Trump chiama Netanyahu per dirgli di non rispondere agli attacchi iraniani, che non hanno ferito nessuno. Speriamo che Israele non reagisca, siamo molto vicini a un accordo, non voglio che salti tutto a causa di quello che sta succedendo, ha detto il presidente parlando al telefono con Barak Ravid del sito Axios. Iran e Israele si sono divertiti, Israele ha attaccato, l'Iran ha attaccato, ora non servono altri attacchi, ha aggiunto Trump, che precedentemente, parlando con Fox News, ha detto: all'Iran suggerisco, avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo delle trattative. Le forze statunitensi sono in allerta, ha avvertito Trump, e ha aggiunto: avrei detto che un accordo sarebbe stato firmato lunedì, martedì o mercoledì, l'attacco iraniano di certo non aiuterà. Trump, che ha anche detto di non essere contento degli attacchi israeliani su Beirut, sta seguendo l'escalation dal New Jersey, dove era rimasto in silenzio tutto il giorno, mentre NBC trasmetteva un'intervista registrata venerdì nel Wisconsin, in cui Trump diceva di aver chiesto a Israele attacchi più chirurgici contro Hezbollah, ma sottolineava anche di non ritenere che il Libano debba essere incluso nell'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La guerra è in Ucraina. Mentre non si fermano gli attacchi, Zelensky ribadisce di essere pronto a incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra si è concluso l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
3: Sì, poco fa è stata resa nota la dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Il documento delinea una sorta di piano in 5 punti, a partire da un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura. Così si legge nel testo, poi il rispetto della linea del fronte come punto di partenza per ogni trattativa, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev che ha il diritto di scegliere le sue alleanze e ancora congelamento degli asset russi che sarà mantenuto fino a eventuali risarcimenti per l'Ucraina e infine la tutela degli interessi di sicurezza europei e della NATO. Ogni decisione che le riguardi dovrà essere presa con il loro consenso. I leader hanno inoltre sostenuto la proposta di Zelensky per un dialogo diretto tra Ucraina e Russia, sia con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev proseguirà senza interruzioni. Parole di ringraziamento sono arrivate da Zelensky, che a sua volta ha indicato come una priorità che la voce dell'Europa nei negoziati sia forte e ha ribadito la richiesta di ulteriore protezione contro i missili e i droni di Mosca.
0: E in Armenia si è votato per le elezioni parlamentari. I primi dati mostrano un vantaggio per il partito del primo ministro Pashinyan. Il voto era seguito con attenzione a livello internazionale, visto il recente tentativo del premier in carica di rafforzare i rapporti con l'Occidente, allentando quelli con il tradizionale alleato russo. E si apre una settimana densa di impegni internazionali e interni per la presidente del Consiglio Meloni, che rispedisce al mittente le critiche per la sua assenza ai vertici su Balcani e Ucraina.
4: Soprattutto i dossier internazionali, ma anche i temi interni nell'agenda della Presidente del Consiglio, che ha definito ridicole le polemiche di una sinistra disperata, queste le sue parole, scatenate per l'assenza dell'Italia al summit Europa-Balcani in Montenegro. La Premier guarda avanti al prossimo impegno, mercoledì, all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il giorno dopo sarà in aula, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Tra i due appuntamenti la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. Sul tavolo dei 27 a Bruxelles la crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, caro energia, immigrazione, competitività e difesa comune europea. Venerdì a Villa Panfili invece Giorgia Meloni riceverà il presidente della Repubblica Coreana per poi rientrare a Palazzo Chigi e lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Intanto il governo guarda con attenzione le mosse in corso in questi giorni del risico bancario. Carla Macrellino, GR1.
0: Rai Radio 1, a 8:08, anticipiamo la parte della pagina sportiva. A Parigi la finale del Roland Garros, il titolo va a Zverev, ma quanti applausi per Flavio Cobolli, orgoglio italiano sulla terra di Parigi.
5: Un'altra incredibile battaglia tennistica, la vince Zverev che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Léger son fait per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
6: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici, orgogliosi di quello che uno ha ottenuto. Nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
5: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso. E l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
6: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
5: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo, la nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
0: Successo azzurro in Formula 1, uno strepitoso Antonelli vince anche a Monte Carlo e il più giovane di sempre a trionfare al Principato.
7: Dal 1950, da quando cioè esiste il mondiale di Formula 1, fino a ieri il Gran Premio di Monaco l'avevano vinto solo due italiani, Riccardo Patrese nell'82, gara pazza, e Jarno Trulli nel 2004. Da oggi c'è un nuovo iscritto al club, un ragazzo di 19 anni appena, il più giovane nella storia a riuscirci, incidentalmente, che non si limita a trionfare ma porta a casa quel che gli inglesi chiamano Grand Slam, pole, vittoria, giro più veloce e gara tutta al comando. Questi freddi numeri, la cronaca ci racconta però di una gara dominata da Kimi Antonelli, più forte anche di una bandiera russa che gli azzera il vantaggio chilometrico e lo costringe a ricostruirlo ripartendo da un nuovo via da zero. Più forte di tutto e di tutti, l'asso della Mercedes stravince Kimi. Quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar. Una corsa pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia di Russell, il compagno di squadra che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo.

0: ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport.
1: L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Torniamo in Italia, dove Banco BPM avanza la proposta a Monte dei Paschi di Siena di un nuovo polo bancario da 50 miliardi, ma si propone anche Intesa BPR.
2: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Lui nega a denunciarlo un'imprenditrice che ha raccontato di essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
3: Mi ha bloccata e violentata nel suo ufficio. Il racconto shock, anticipato al quotidiano La Repubblica, di una agente di commercio 52enne, radici emiliane, ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso, riferisce la donna, che la mette in contatto con Silvestro, al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
4: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
3: Elena Baiocco, GR1.
0: In attesa degli accertamenti del Senato, le opposizioni denunciano accuse gravissime.
5: Incontrerà martedì i questori del Senato, Ignazio La Russa, incaricati da lui di fare accertamenti sul caso Silvestro. Il senatore azzurro è stato raggiunto al telefono dalla sua capogruppo Craxi. Dalla maggioranza il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato: noi moderati, l'ipotesi di reato è gravissima, ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva hanno chiesto l'intervento della sua commissione e stigmatizzano la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Il resto del dibattito è ancora sui temi economici, con Forza Italia che esclude ogni aumento di tasse, extra profitti, cari alla Lega, inclusi. Raffaele Nevi.
6: In Italia le tasse sono troppo alte e devono scendere, scendere, scendere.
5: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni, pressione record. Per Raffaella Paita di Italia Viva, Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Sull'energia, Ettore Licheri.
7: Siamo in Europa ultimi per crescita e salari e sul fronte dell'energia zero risultati raggiunti.
5: Infine per Maggi, più Europa, l'assenza di Meloni elezioni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
0: I ballottaggi alle 23, l'affluenza.

0: per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono sei i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti elezioni. Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. E ora il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Nuovo capitolo della vicenda: arriva dall'Uruguay il passo indietro della massaggiatrice che l'accusava di non avere mai cambiato vita.
1: Una completa inversione rispetto a quanto aveva detto ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Le sue parole, sostiene, sarebbero state distorte. Una totale retromarcia quella di Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti e che con le sue dichiarazioni al giornale aveva messo in dubbio la grazia concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. In 4 pagine di dichiarazione giurata inviata alla Procura Generale di Milano, che a sua volta lo ha trasmesso al Ministero della Giustizia e al Quirinale, ha sostenuto di non aver mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Era stata lei, in un'intervista sul quotidiano, a dire che lo stile di vita di Nicole Minetti non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e organizzava festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito contro il giornale per aver travisato le sue parole. Immediata la replica del quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Grave incidente in provincia di Varese: un'auto è piombata su un gruppo di ricci 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri 4 sono in gravi condizioni, ferito anche il conducente dell'auto, un 30enne. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica. L'intelligenza artificiale supera l'uomo sul web. Secondo Cloudflare, quasi il 60% del traffico online è ormai generato da bot e agenti dell'intelligenza artificiale, un sorpasso storico arrivato prima del previsto.
2: Lo scenario richiama la cosiddetta teoria dell'internet morto, una rete digitale popolata soprattutto da macchine che dialogano tra loro. A suggerirlo gli ultimi dati Cloudflare, una delle principali aziende al mondo del settore, secondo cui il 57,4% del traffico online è ormai generato da bot e agenti IA contro il 42,6% attribuibile agli utenti umani. A spingere il fenomeno, l'esplosione dei chatbot, capaci di analizzare migliaia di pagine in pochi istanti e svolgere attività sempre più autonome. Luca Zorloni, direttore della rivista Wired.
3: L'aumento ci dimostra come ormai certe funzioni delle AI siano pienamente integrate nelle attività quotidiane e che quindi gran parte delle ricerche e delle attività online possa essere demandato o guidato da agenti di intelligenza artificiale.
2: Traffico automatizzato che sempre più però riguarda anche i social network.
3: In tal caso possono essere anche teleguidate per manipolare gli algoritmi della rete e dunque favorire, per esempio, operazioni di propaganda o di guerra cibernetica.
2: Mauro Zanda, GR1.
0: Infine la musica. Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini. A ottobre sarà a Mantova e Milano.
4: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
5: Era partita a marzo da Pamplona a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Alejandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane, dal suo album di cover Io canto 2 e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in 5 lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese.
6: L'odore del caffè nella cucina.
7: Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
5: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
7: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato qua in America. Non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi. L'estate
5: che poi passerà. Timiso Ara Pinto, GR1. La mano che lo coglierà, per questo è quello che verrà.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buonanotte.
8: GR1 Sport.
9: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato i servizi riguardo due giovani campioni dello sport azzurro, Antonelli, vittorioso anche a Monte Carlo, Formula 1, e Cobolli, sconfitto solo al quinto set da Zverev nella finale del Roland Garros. Bravi però anche i ragazzi della nazionale di calcio, sentiamo.
10: L'immagine da salvaguardare è quella della fine della partita, i salti di gioia degli azzurri giovanissimi di Silvio Baldini accanto al veterano, al capitano Gianluigi Donnarumma. È una vittoria che magari conterà poco, d'accordo, 1-0, come quella sul Lussemburgo con il medesimo marcatore, più Esposito, ma con tanta voglia di riscatto, quella dimostrata appunto dalla squadra nazionale italiana, abbastanza inedita per non dire addirittura sperimentale, messa in campo da Silvio Baldini per la seconda volta consecutiva. È un'immagine, quella di fine partita, che va salvaguardata, specialmente tenendo conto delle grandi sofferenze degli ultimi mesi. Partita che è stata dominata negli azzurri nel primo tempo, una traversa nella ripresa con Coleoscio, poi la sofferenza finale per l'inferiorità numerica, l'espulsione rosso diretto per Reggiani, che aveva da pochi minuti preso il posto del sofferente Comuzzo, il fallo ai danni di Dubikas, l'attaccante del Como, il cartellino rosso diretto e giusto proprio per il centrale difensivo del Borussia Dortmund, appena 18 anni per lui, come tanti ragazzi della nazionale di Baldini che ci hanno regalato quelle immagini, queste vittorie e la voglia di ricominciare a sperare nel colore azzurro. Francesco Repic, GR1.
9: Paura per il centrocampista danese Christian Eriksen. Durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina, 5 anni dopo l'arresto cardiaco subito durante gli europei, il giocatore è crollato a terra. È cosciente e sta bene, considerate le circostanze, ha scritto poi la federazione calcistica danese sui social media. Ricordiamo che il 34enne fuori classe del calcio danese ovviamente porta un pacemaker al cuore. L'episodio di cui abbiamo già parlato e abbiamo ricordato era avvenuto durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia agli europei del 2020. La partita di ieri, quella fra Danimarca e Ucraina, è stata poi sospesa dopo l'incidente accaduto ad Eriksen. Il risultato in quel momento era 2-1. 3-0 è il risultato invece del ritorno dei playoff Serie C fra Ascoli e Brescia. Sono stati i marchigiani ad imporsi e anche in virtù del risultato della partita dell'andata, l'1-1, l'Ascoli viene promosso in Serie A. Auguri. Adesso torniamo a parlare di motori. Mondiale, Gran Premio di Ungheria.
11: Si chiama Balaton, ma è una nuova Marketsland. Seconda tripletta pole, sprint e Gran Premio in 2 anni per il 9 volte ridato, che torna sul gradino più alto del podio dopo 266 giorni. Gli spiana la strada la follia di Martin, che alla prima curva travolge Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio ed Aldeguer. A quel punto solo Acosta può impensierire il catalano, che segue il più giovane connazionale per 14 giri prima di infilarlo e involarsi verso la 100ª vittoria nel motomondiale, cifra raggiunta e sorpassata solo da Agostini e Rossi. Pedro, con la KTM è ancora secondo, Bagnaia terzo ma staccatissimo. Ma la follia del madrileno riapre completamente il campionato. Bezzecchi guida sempre con 20 punti sul compagno di squadra e 43 su Di Giannantonio, ma Mark in un colpo solo rientra in corsa a meno 72. Luca Cesaretti, GR1.
9: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Verde.
13: Viaggiare informati.
14: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla 7 Milano-Genova, tamponamento tra due auto tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano al chilometro 106. Sulla A9 lineate Como Chiasso tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sullo raccordo A4 c'è un incidente allo svincolo Albiano in direzione dell'allacciamento A4 Torino-Trieste. Sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, coda per tratto chiuso. Sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia c'è un'auto ferma in galleria, attenzione, siamo in direzione di Bologna, chilometro 26 e 200. Diamo anche una chiusura, quella sulla 7 Milano-Genova, ci sono lavori, quindi il tratto chiuso è quello tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, questo fino alle 6. Ed è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
13: In collaborazione con il CIS. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
15: E a chi ama vivere in equilibrio.
13: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Quando siamo nati, internet suonava così.
17: Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
18: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
19: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1. Ormai voi che ci seguite con grande affetto lo sapete che durante la settimana a Cantiere Italia, dal lunedì al venerdì alle 17.40 su Rai Radio 1, noi ci dedichiamo all'attualità politica ma anche all'approfondimento delle notizie di natura economica e finanziaria. Poi la domenica invece, quando la domenica è alle spalle ma stiamo per abbracciare il lunedì di una nuova settimana, ci dedichiamo agli incontri con i protagonisti. E un compagno di viaggio, devo dire dal numero zero di questa trasmissione, che ci ha molto aiutato anche quest'anno 25-26 a commentare, a leggere, ad analizzare, ad approfondire i fatti di economia che riguardano tutte le famiglie italiane, che riguardano i consumatori, e lui è l'avvocato Vincenzo Rienzi, che anche questa notte traccia un bilancio di questa edizione qui con noi ai microfoni di Rai Radio 1. Buonanotte avvocato.
20: Eccoci qua, buonanotte a voi, ben trovata.
19: Partiamo dai fondamentali dell'economia, sono stati rivisti a ribasso per quanto riguarda la crescita per il prossimo anno. Che cosa succederà?
20: Ma ce l'aspettavamo, no? Insomma, penso che se l'aspettassero un po' tutti. Ci stiamo preparando, insomma, un pochettino a questa situazione di progressiva contrazione un po' del mercato di cui tutti parlano e che chiaramente è un po' una conseguenza inevitabile, no? Alla importante situazione che abbiamo visto purtroppo salire e scendere. Io dico sempre che un po' se siamo partiti dalla guerra in Ucraina, poi dopo sembrava che le cose, nonostante la guerra, si fossero sistemate, come le cose sembravano sistemarsi, c'è stata l'emergenza energetica, dopo che l'emergenza energetica è rientrata ed è iniziata la guerra in Medio Oriente. Cioè, nel senso, i consumatori qua ormai vivono una costante, viviamo una costante. Noi associazioni che combattiamo e cerchiamo di combattere le nostre battaglie per fare in modo e per far sì che i diritti dei consumatori siano il più possibile tutelati dalle speculazioni. Poi c'è purtroppo la condizione oggettiva del mercato che noi tutti quanti, io, lei, tutti noi subiamo necessariamente, e che è legata chiaramente, diciamo, a fattori di politica economica e fattori di politica economica interna ma soprattutto internazionale. Quella purtroppo non la possiamo evitare, dobbiamo farci i conti. Io dico sempre che va bene anche dare purtroppo molto spesso le notizie negative, bisogna però anche necessariamente nelle notizie negative cercare anche il positivo, perché sennò noi ormai quello che sappiamo lo sappiamo, i consumatori, i cittadini lo sanno molto bene. La domanda fondamentale, secondo me, legata a questo 2025-2026. Adesso siamo nel periodo di giugno, insomma, nell'incipit della fase un po' delle vacanze, delle ferie per chi può andarci, insomma, e delle prenotazioni per chi deve prenotare. Cerchiamo di dare delle noi associazioni, quello che stiamo cercando di fare è di dare il più possibile buoni consigli affinché chiaramente i consumatori possano, a parità tra virgolette, diciamo, no, a parità di condizioni.

0: condizioni cercare di ottenere il più possibile dal calo della spesa, il più possibile dalle bollette, il più possibile dalle prenotazioni per le vacanze estive. E qui insomma si accende una un faro
1: sull'estate, dobbiamo parlare anche dell'estate, ecco.
0: La mia valutazione di tecnico, perché io poi sono un tecnico, è quello di cercare poi di dare delle soluzioni e non soltanto di far emergere i problemi. Quindi quello che stiamo cercando di fare noi come associazione dei consumatori è questo, è quello di cercare delle soluzioni nonostante quello che è la problematica appunto, certo, sociale, politico-sociale.
1: Senta,
0: che tutti conosciamo.
1: Fermiamoci, musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. La Confindustria in questi giorni ha lanciato proprio l'allarme energia, dicendo rischiamo la crisi più grave della storia. Che ne pensa?
1: Ma guardi, allora, proprio sulla scia di quello che le dicevo poco fa, Monica, le do anche le voglio dare delle notizie positive. Le notizie positive sono che quella crisi energetica che è stata tanto paventata nei mesi di marzo e aprile, poi alla fine in realtà non si è fatta vedere in maniera così forte come molti sospettavano per adesso. Perché dico per adesso? Perché innanzitutto noi oggi, allo stato attuale, diciamo, ecco, di quella che è la situazione politica, non possiamo fare previsioni che vadano oltre uno o due mesi, ma non siamo noi che stabiliamo questo. Tenga presente, Monica, che le società energetiche oggi fanno contratti a un anno, dopodiché dopo un anno ti dicono o te ne puoi andare da un'altra parte, oppure noi possiamo possiamo contrattualmente rivedere le condizioni contrattuali eventualmente al rialzo. Cioè, a me già questo mi fa venire, tra virgolette, un po' le bolle, cioè il fatto che già le società energetiche che negoziano contratti, i cosiddetti contratti per adesione, ti obblighino a decidere dopo un anno se passare a un altro operatore o aumentarti i prezzi, fa capire quella che è la situazione. Ovviamente non è che le società energetiche, poi, perché sennò sembra che poi sono tutti criminali in Italia, le società energetiche hanno un problema di incertezza, quindi come lo hanno loro, lo abbiamo noi. Nell'incertezza, dicevo, questi ultimi tre mesi è stata paventata, secondo me, una crisi energetica più forte di quello che poi si è effettivamente verificato. Quindi oggi, non mi prendete in parola, non mi venite poi tra due o tre mesi ad aggredirmi, perché non lei, Monica, parlo dei consumatori, a certo. Rimproverarmi perché vi ho dato delle stime sbagliate. Oggi la crisi energetica si è fatta sentire meno di quello che sembrava dovesse poi essere, e questo è il dato positivo. Il problema è che in fase di stagione estiva l'Italia, che ha più del 50% di produzione di energia pulita, ha un approvvigionamento energetico più importante, quindi meno l'energia, quindi ha meno fabbisogno energetico, perché compra meno energia elettrica, compra meno carbone per alimentare le centrali nucleari, per le centrali elettriche, e quindi la diretta conseguenza di questo è chiaramente una situazione, tra virgolette, energetica apparentemente tranquilla.
0: Allora ci fermiamo, musica e ripartiamo dopo, va bene? Musica.

0: Bentornati a mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi. L'ho fermata perché c'era la musica, Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche di questo programma, al di là del vetro mi dice musica, mi fa il cenno proprio come il violino, quindi è tassativa la musica, perché interrompe il flusso di queste
1: Monica,
0: lunghe
1: avanti,
0: conversazioni. Prego, riprenda, stiamo parlando della crisi e lei sta dicendo delle cose veramente importanti, prego.
1: Quindi dicevo, quando poi ci risentiremo, sperando chiaramente sì, di risentirci nei mesi di settembre-ottobre, lì se le questioni sociopolitiche e internazionali non saranno cambiate, allora io le garantisco, e questo lo posso mettere nero su bianco, che faremo dei discorsi molto diversi. Perché
0: cioè che tipo di discorsi?
1: Beh, lì potremo veramente subire gli effetti forti della crisi energetica, che adesso sono maggiormente calmierati. Se la questione di politica economica internazionale dovessero risolversi magari entro breve, probabilmente tutte queste mie supposizioni non troveranno poi effettivo riscontro, chiaramente lo spero. Nel caso invece in cui non dovessero risolversi, vedrete che a settembre-ottobre ci troveremo a dover affrontare il vero problema energetico. Ma è anche poi per questo che si parla tanto di un intervento europeo, no? Per cercare di far fronte, ovviamente, da un lato al problema energetico, dall'altro al problema del carburante, dell'approvvigionamento di carburanti, che tanto ci sta facendo, diciamo,
0: tremare. Senta, torniamo tra poco all'estate, ma parliamo di mutui e di tassi.
1: Il mutui e i tassi di intanto, allora, rispetto, ecco, è anche questo, altra notizia positiva, rispetto a quella che poteva essere una negativa proiezione legata alle politiche internazionali, il comportamento in questo senso, diciamo, ecco, dei tassi di interesse sui mutui non ha subito grandi variazioni, se non al ribasso. Quindi da questo punto di vista devo dire che, e diciamolo anche questo perché è importante, che quantomeno allo stato attuale non abbiamo, diciamo, ecco, da rilevare grandi criticità, in quanto il comparto bancario appare sempre, diciamo, con una buona solidità di base, e questo, diciamo, è una ottima notizia per i cittadini e i consumatori. Ricordiamo sempre che chiaramente non parliamo di quei ribassi dei tassi di interesse, diciamo, ecco, di cui potevamo parlare tanti anni fa, ma sicuramente di una situazione migliore rispetto al dopo Covid, in cui, come lei ricorderà perfettamente, insomma, ce la siamo vista, chi ci aveva i mutui a tasso variabile,
0: esatto,
1: se l'è vista veramente brutta.
0: Non è la stessa situazione. Già questo è un segnale confortante. Torniamo all'estate invece, che estate sarà?
1: Che estate sarà, Monica? Incertezza anche su questo. Dobbiamo un attimino rimanere in stand by per capire come si comporteranno, innanzitutto quello che farà l'Europa in ottica problema di approvvigionamento dei carburanti. Poi dobbiamo capire come sarà eventualmente interpretata l'eventuale mancanza di carburante in ottica rimborso e, attenzione, risarcimento del danno, perché secondo le leggi europee e anche la giurisprudenza europea, attenzione, qualora chiaramente si verifichi una causa non di forza maggiore, attenzione, quindi non di forza maggiore, ma una causa di annullamento del biglietto diverso dalla forza maggiore, abbiamo diritto al, oltre al rimborso chiaramente del biglietto o alla riprotezione su un altro volo, in un'altra data che a nostra scelta, abbiamo diritto anche a un risarcimento del danno che può arrivare anche fino a 600 euro, pensate un po', secondo le leggi della giurisprudenza europea. Il problema è come si interpreterà, e ancora non abbiamo dati in questo senso, la carenza di carburante eventuale, speriamo che non succeda, per le nostre compagnie aeree, per le compagnie aeree che volano in Italia, perché se si interpreterà come causa di forza maggiore, questo ce lo dovrà dire l'Europa, non si potrà chiedere il risarcimento del danno automatico, quello previsto dalle leggi europee, ma bisognerà fare causa, e qui entrano eventualmente in gioco le associazioni di consumatori. Se invece, come noi crediamo e come noi affermiamo già da mesi, perché il problema della crisi dei carburanti non esiste come danno, come problema dell'ultimo minuto, ma è un problema che è sorto tempo fa, quindi per noi non è una causa di forza maggiore, a quel punto invece dovrebbe agire il meccanismo dei rimborsi automatici e anche del risarcimento del danno, insomma, ecco. Però su questo purtroppo ancora non si è, anche su questo purtroppo c'è incertezza. Meglio va tutto quello che sarà il comparto del turismo per l'estate, con un'anticipazione si potrebbe forse, se dovessero andare le cose come stanno andando, quindi il problema carburanti, la gente che non prenota i voli eccetera, si potrebbe verificare quella inversione di tendenza che manca, pensi un po', dal Covid,
0: sì.
1: Di una percentuale maggiore di italiani che scelgono, che dovrebbero scegliere, speriamo scelgano insomma mete italiane piuttosto che andare all'estero, dove certo. Fino all'anno scorso gli italiani preferivano andare perché spendevano
0: meno. Fermiamoci, musica e poi l'ultimo blocco di questa lunga maratona insieme a Vincenzo Rienzi.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, bentornato all'avvocato Vincenzo Rienzi del Codacons. Allora, stiamo veramente tirando un po' le fila perché è l'ultima puntata di questa edizione della mezzanotte, quindi abbiamo, come dire, toccato i vari temi che durante questa lunga edizione 2025-2026 abbiamo trattato in maniera approfondita, e quindi mutui, tassi, fisco, lavoro, occupazione e tanto altro. Ora le chiedo, perché è un po' la mia fissazione, le app Sentinella come stanno funzionando?
1: Ma funzionano molto bene, per fortuna, siamo sempre molto contenti e soddisfatti. È questa iniziativa bellissima che il Codacons porta avanti da alcuni anni, dando la possibilità a chiunque abbia uno smartphone di segnalare eventuali problematiche che possono riguardare i consumatori e i cittadini. Chiaramente all'aumentare delle problematiche di ragione di natura politico-sociale aumentano anche le segnalazioni di ogni genere, dalla segnalazione del cartello

0: del mercato, al cartello sbagliato del distributore di benzina, quindi la speculazione, fino ad arrivare all'algoritmo che funziona male per l'acquisto, diciamo, dei biglietti per andare in vacanza, alla richiesta di consigli, per esempio, su come prenotare le proprie vacanze, cioè, perché molti italiani ci dicono: scusate, ma noi che cosa dobbiamo, che ci consigliate di fare? Come se fossimo noi ci sostituissimo ai tour operator ormai, perché purtroppo questa è poi la situazione. Bisogna, nel momento in cui si va a fare una determinata scelta, bisogna andare a valutare tanti fattori, più di un fattore. Prima si doveva soltanto scegliere dove andare, adesso purtroppo bisogna fare più valutazioni. È diventato faticoso, Monica, anche scegliere dove andare in vacanza.
1: Certo.
0: Speriamo che il tempo, insomma, ci porti innanzitutto, diciamo, una pace duratura e poi soprattutto migliori condizioni sotto questo aspetto, sotto questo punto di vista, perché sennò ogni anno gli italiani poi giustamente si rompono le scatole, che devono avere a che fare con i rincari, con i biglietti che costano di più.
1: Senta, ma lei dove va? Ci li possiamo concedere un paio di minuti personali, perché davvero stiamo per chiudere. Lei dove va con la sua piccola Sofia?
0: In Puglia, io in macchina, però in macchina.
1: Ma in Puglia dove?
0: A Ostuni.
1: A Ostuni? No, vabbè, a casa mia. E dove? Dove?
0: Sì,
1: in che
0: sì,
1: posto?
0: Sì. Guardi, è una villa villa in affitto, quindi in una zona, diciamo, interna rispetto a Ostuni. Adesso
1: ho capito.
0: Contrada, non la
1: che
0: ricordo
1: periodo? Che periodo?
0: A fine giugno.
1: A fine giugno, proprio un periodo tranquillo per bambini. Assolutamente.
0: Bisogna fare di necessità per...
1: Senta, vogliamo dare qualche consiglio per risparmiare e qualche consiglio per viaggiare sicuri a chi ci sta ascoltando?
0: Assolutamente sì, ci tengo tanto. Guardi, do un consiglio che non ho mai dato durante le nostre trasmissioni, le sue trasmissioni, per carità, Monica, e che potrebbe essere, che è un consiglio interessante. Siccome tutti noi oggi andiamo a verificare tramite il nostro smartphone le eventuali proposte, le mete di vacanza dove vogliamo andare, no? Quindi alberghi, hotel, voli, navi, eccetera, fatelo con navigazione in modalità in incognito.
1: Perché
0: se lo fate con la navigazione in modalità in incognito, avrete il vantaggio di non essere carpiti dall'algoritmo, dal famoso algoritmo che rispetto a quello chiaramente che voi più abitualmente andate a cercare, va a settare la vostra condizione, la vostra posizione nella fascia di prezzo, non tanto quella che vi conviene a voi, ma quella che conviene a loro. Quindi se invece andate a navigare, a ricercare, a fare la ricerca in modalità incognito, questo algoritmo non funziona automaticamente e quindi potreste risparmiare.
1: Ecco, questo è interessante. Altri consigli?
0: Poi chiaramente al solito, allora, io sono un grande fan del tour operator, quindi dell'agenzia di viaggi, quindi sempre nell'ottica del dare il più possibile, cercare di dare il più possibile vantaggio alle cosiddette botteghe di quartiere. I tour operator sono, tra virgolette, oggi una realtà, non i tour operator, scusate, l'agenzia di viaggi. L'agenzia di viaggi lavora sempre meno perché tutti ormai cerchiamo di prenotarci le vacanze su internet, ma ricordatevi che quando voi avete un budget, se voi avete un budget e un posto in cui desiderate andare, è molto meglio paradossalmente affidare le vostre idee ad un'agenzia di viaggi che è in grado di trovare il programma più adatto alla vostra condizione e anche alla vostra spesa, piuttosto che cercare magari di risparmiare cercando su internet, rischiando poi tra l'altro di incampare sulle famose truffe.
1: Consiglia l'assicurazione anche... prima di partire?
0: Allora, anche questo è un tema dibattuto. Allora, sicuramente l'assicurazione è utile, consiglio assolutissimamente l'assicurazione, ma anche su questo fare attenzione a quello che si acquista, cioè non acquistate l'assicurazione to cure semplicemente leggendo le tre righe che trovate sul sito dove andate ad acquistare il biglietto, il pacchetto, ma guardatevi le condizioni generali, perché poi molto spesso spendete più soldi e magari l'assicurazione manco vi copre
1: certo.
0: Per quello di cui avete bisogno,
1: esatto.
0: Effettivamente.
1: Va bene. Allora, va benissimo, grazie di cuore, è stata una bellissima edizione anche insieme a lei. Buone vacanze a Vincenzo
0: grazie
1: Rienzi,
0: a
1: grazie a Roberta Di Casimirro in regia, ad Alessio Caranzetti, al

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pier Francesco Pensosi. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran, pioggia di missili su Israele, Teheran risponde all'attacco su Beirut. Secondo i media locali, i voli da e per l'aeroporto di Teheran saranno sospesi fino a nuovo avviso. Informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu e al Financial Times Tycoon ribadisce che Netanyahu non avrà scelta che accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran, e poi spiega che gli attacchi di Teheran non avranno impatto sull'accordo. La guerra in Ucraina, mentre si continua a combattere, Zelensky ribadisce di essere pronto ad incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. E torniamo in Italia, ballottaggi al 23, l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono 6 i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani, Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti. Lo ricordiamo, seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Banche, il risico riparte dal Monte Paschi. BPM propone a Siena una fusione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione di mercato potenziale di 50 miliardi di euro. Intesa San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'istituto toscano. E veniamo alla cronaca: grave incidente in provincia di Varese, un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri 4 sono in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'auto, un 30enne, in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni. Tennis, al Roland Garros, Cobolli sfiora lo storico successo. Zverev prevale solo al quinto set. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online.
6: Eccoci qui, benvenuti dopo il GR1 dell'Una su Rai Radio 1 per la puntata 1185 di Stereo Notte Brasile di questa notte fra domenica 7 e lunedì 8 giugno. Io sono Max Tomassi, con noi ci sono Federico Scoppi in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano, alla parte tecnica Alessandro Rosi. Iniziamo immediatamente con Luigi Luna, Talita Cuia Curoda Soti.

Luigi Luna, Talì, Takuya Kuroda, Salty, questo è il primo brano di questa notte, di Stranotte Brasil, una notte che passeremo insieme a tanti amici, tre storici protagonisti della vita musicale notturna di Roma ci vengono a trovare, il pianista Jim Porto, il produttore Giacomo Bondi, il DJ Corrado Rizza, con loro ascolteremo una playlist di brani brasiliani scelti da loro e presenteremo il nuovo singolo di Jim Porto intitolato Opulé da Africa. L'interprete carioca Zanna, il pianista italiano Paolo Di Sabatino, a pochi giorni dal loro tour brasiliano realizzato con il supporto dell'Istituto Italiano di Cultura e il Consolato Generale di Rio de Janeiro, ci racconteranno com'è nata questa loro collaborazione che presto darà vita anche ad una serie di brani inediti che loro incideranno a Rio de Janeiro. Vi invito ad interagire con noi. Mi trovate su Facebook e su Instagram, io sono Max Tomassi. Diciamo che mentre andiamo in onda potete scrivere che noi vi rispondiamo. Se volete riascoltare la puntata domani mattina con più calma, Rai Play Sound, cliccate su Radio 1 e cercate Stereonotte Brasil. Dopo Luigi Luna c'è Mannarino con Ciao. È una canzone.

0: siamo qui con Zanna. Questa notte sei venuta a trovarci per raccontarci quello che stai per realizzare, no? Qui in Brasile con Paolo Di Sabatino, ma è sempre un piacere averti qui, anche se poi la tua agenda è estremamente impegnata sia come artista che come imprenditrice della tua voce.
1: È vero, caro, io sono felicissima di essere qui sempre con te, e specialmente con questo progetto, anche con Paolo, che tra l'altro sei anche sei coinvolto, sei la persona che ha, no, fatta questa cosa succedere, questa bella realizzazione tra Brasile e Italia. Allora sono felice e contenta.
0: Io diciamo che sono un po' un ponte culturale, no? E mi fa piacere tenere questo ruolo, avere questo ruolo e provare ad avvicinare sempre più persone, e il fatto che tu ti avvicini a Paolo e Paolo a te per me è un grande premio.
1: Ma tu sei molto di più di un divulgatore, tu sei un promotore, sei un pensatore, sei... È incredibile quello che fai, perché poi la musica vera, diciamo così, è così messa in un posto così giù nella società, che si diceva prima, no? Dei costi, delle cose, cioè, l'arte in questo momento è grave un po' la situazione. Allora avere persone come te e come noi, anche musicisti che fanno queste cose, il mondo diventa, questo cambia il mondo, insomma.
0: Io ti ringrazio.
1: Il mondo, amore mio.
0: No, io non cambio nessuno. Ti ringrazio per questi complimenti che mi imbarazzano. E tra l'altro tu hai toccato un tema importante, che è quello del Rio to Sea, no? Io ho partecipato come relatore il 28, raccontando dell'esplosione della musica brasiliana in Italia e in parte in Europa. Tu anche hai partecipato a questo, e in questo tema, in questo incontro Rio to Sea, si parla proprio dell'importanza della qualità della musica brasiliana e della qualità dell'arte in generale, perché questo è un evento che sottolinea l'importanza della creazione.
1: E io sono contentissima, perché Rio to Sea veramente è un evento molto complesso e molto importante, perché ci avvicina di più all'arte, ci avvicina di più alla produzione, ci organizza. E allora dai.
0: Senti, molte persone si chiederanno, e ci hanno anche mandato messaggi, come fa Zanna a parlare tanto bene l'italiano? E io ho spiegato agli ascoltatori, anche nei messaggi privati, che tu hai lavorato in Italia e hai avuto un momento di grande successo nel nostro paese.
1: È perché io nell'altra vita ero italiana sicuramente, allora un po' meno bionda da quello che sono ora. Scherzo, ragazzi, non sono bionda, sono tipicamente brasiliana. Ci ho vissuto 10 anni in Italia, 9 anni, e vivo in una fase dove impariamo le cose, no? Cioè, sono arrivata con 19, 20, sono tornata con quasi 30, e allora è un momento dove tu ti costruisci come persona, come adulto, come consapevolezza e tutto, no? In questa fase. Allora è per quello, penso, ma anche la musica, no? Le lingue sono canzoni, hanno una musicalità propria, allora penso che questo anche mi aiuti. Grazie, amore.
0: Non è soltanto l'evento con Paolo Di Sabatino che farà parte della tua, diciamo, relazione, della nuova relazione con l'Italia, ma è in programma anche un tuo arrivo in Italia per divulgare questo album che si chiama Reflexo. Ne abbiamo parlato nel corso di alcune puntate di Stereonotte Brasil nel mese di marzo, di aprile. La tua partecipazione è stata estremamente apprezzata da tutti, compreso il nostro regista, che ha detto: ah, ma che bello, Zanna quando partecipa nella trasmissione è sempre qualche cosa di interessante da ascoltare, c'è sempre qualche contenuto profondo, forte. Quindi diciamo che adesso, iniziando da Paolo Di Sabatino, iniziando dall'Istituto Italiano di Cultura e dal concerto a Santa Teresa, l'Italia è nella tua traiettoria.
1: L'Italia non è mai uscita dal mio punto di vista, no? Io mi sento molto connessa con la società italiana e sono contentissima di averti vicino, perché è un pezzo di me. Se l'Italia non è presente, è un pezzo di me che manca, sai? E allora io vedo interessante anche come la vita trova i sentieri, i canali.

0: finali, no? E allora è arrivato tu, tu ci sei arrivato, poi l'idea di spargere la voce del riflesso, che è questo mio secondo album in Italia, è venuta, poi abbiamo fatto degli incontri, delle puntate qui al programma, poi è venuta l'idea e l'opportunità alla fine, no? Che è venuta fuori di fare questo concerto con Paolo. E io penso che tutto si sta, come dire,
1: incastrando
0: in un modo bello, fluido e organico, e allora penso che siamo nella direzione giusta.
1: Siamo felicissimi. Adesso l'album Reflexo contiene una canzone che si intitola Peggi Vento, che è la mia preferita. Peggi Vento possiamo anche tradurlo con una frase tipo il luogo dove nasce il vento, potrebbe essere così.
0: Per me Peggi Vento c'entra con quel mito greco che Hermes, che c'era quel piede con una ala, e per me questo simbolo è anche dell'archetipo dell'esploratore, che è uno che va in giro per il mondo a trovare la sua casa, che alla fine vuol dire anche a trovare se stessi, no? Trovare se stesso. E allora Peggi Vento parla di questa libertà femminile, no? Di questa ragazza selvatica, no? Menina selvagem, parla di questa potenza femminile che è selvatica, che è grezza anche, ma anche libera, no? E allora per me c'è questa connessione.
1: Sentiamoci Peggi Vento, Zanna.

Zanna con Pè di Vento, stiamo qui chiacchierando con lei anche per parlare di questo tour che realizzerai con Paolo Di Sabatino, che fra un po' ascolteremo perché ci ha mandato dei messaggi. E, insomma, è proprio bella questa idea che staremo insieme nella seconda settimana di giugno. Voi proverete, lui arriverà qui in Brasile. Lui, sai,

0: che lui è già stato in Brasile diverse volte. Adesso adesso stavo pensando alla tua versatilità, no? Cioè, dal punto di vista musicale, tu hai iniziato facendo anche musica pop in Italia. Sì. Il tuo progetto con il gruppo come si chiamava?
1: Vossa Nostra. Non era esattamente pop, ma jazz pop, diciamo così.
0: Quindi, diciamo, sei riuscito a toccare quel tipo di musica. Poi qui in Brasile Reflexo è un album tipicamente MPB cantautorale, però poi Paolo, che è un pianista di jazz, ti ha messo alla prova e so che voi state componendo delle canzoni inedite e stanno venendo fuori delle belle cose. Allora, come diceva Vinicius de Moraes, la vita è l'arte dell'incontro?
1: Completamente. E io, come produttrice musicale anche, non mi sento limitata. Secondo me c'è una massima che io dico sempre: per chi suona il samba può suonare qualsiasi cosa, perché c'è una divisione complessa, c'è un'armonia complessa, e allora sì, certo che uno deve praticare un attimo di più. E poi la musica brasiliana, secondo me, per questo incontro con Paolo, c'è anche molto del jazz più libero, no? E allora sì, io mi trovo bene anche come produttrice. Io ho composto, ho già fatto delle canzoni. È anche giapponese, Koto, cioè come produttrice tu ci devi mettere e rischiare tanto per produrre delle canzoni in ritmi e stili diversi, no? E allora mi trovo molto bene in questa posizione anche.
0: Allora, tanto per ricordare, magari ci sono degli ascoltatori che ci seguono dal Brasile, noi abbiamo molti ascoltatori che ci seguono da questo paese, perché purtroppo la programmazione radiofonica delle radio brasiliane non è più tanto focalizzata sulla musica popolare brasiliana di un certo livello, no? A volte nelle radio si sentono delle cose molto più cheap, molto più usa e getta. E quindi dire che voi realizzate due concerti in due luoghi così importanti, il 13 del mese di giugno al Festival Santa Jazz, che è un festival storico dello stato di Spirito Santo, molto vicino a Vittoria, ma poi c'è una storia dietro a questa città che forse tu conosci, molto bella. E poi il 16 nell'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro, ingresso libero, intorno alle ore 19 c'è il vostro concerto, te e Paolo Di Sabatino. Che emozione, che sensazione hai?
1: Allegria, allegria, allegria, sensazione di pertenenza, una sensazione enorme di sentirmi proprio a casa. È una cosa strana, non lo so, forse anche tu ti senti così in Brasile, no? Un po' a casa. Io quando sono andata lì all'istituto, loro hanno fatto un pranzo e abbiamo pranzato insieme così alla cucina. E è stata una... anche Marco, e allora... sento molto questa vicinanza e mi fa un piacere enorme, che, come ti ho detto prima, per me l'Italia è un pezzo di me, e allora portare Paolo, cioè, qui, no? E vivere questa esperienza, e poi penso anche di andare in studio con lui, se abbiamo il tempo, se tutta la logistica ci permette, andremo anche in studio a suonare un pezzo nuovo che si chiama O Tempo Vai, che era una canzone sua strumentale che era già pronta e già fatta, e io ho messo sulle parole, e questa canzone la presenteremo per la prima volta al Festival di Santa Teresa. E io penso che noi due come artisti meritiamo, sai, questo stage, e sono molto contenta che tu sei stato anche la persona che ha fatto possibile questa cosa. Allora anche tu, è un po' tuo anche questo show, perché...
0: Poi so che canterete anche delle mie versioni.
1: Sì, sicuramente c'è anche un pezzo Cajuína bellissimo di Caetano Veloso, che tu hai fatto la traduzione, sicuramente non potrebbe essere diversamente, no? Tu ci stai, e tu ci stai anche nel pensiero, nel nostro pensiero, nelle indicazioni che hai fatto, insomma. E gli artisti hanno tantissimo bisogno, come tu lo sai bene, delle dritte, no? E a volte possiamo essere un attimo un po' più vaghi, un po' più distratti, no? Ma tu sei venuto e ci hai dato delle dritte, noi ci stiamo lavorando sopra, e penso che sarà un evento bellissimo.
0: è un po' la figura del produttore artistico, no? Quello, sì, che dà delle idee, delle, così, delle indicazioni per poi farle sviluppare bene dagli artisti. Sì. Prima parlavi del pezzo dell'Italia, no? L'Italia per te rappresenta davvero molto, e c'è un pezzo d'Italia molto grande in questo festival, appunto a Santa Teresa, perché Santa Teresa è stata la prima città fondata dagli italiani nelle ultime decadi del 1800. Sono arrivati degli italiani dal Trentino e si sono stabiliti in questo luogo all'interno dello stato di Spirito Santo e hanno fondato questa città, Santa Teresa. Adesso tu vedrai, quando tu andrai in macchina da Vittoria verso Santa Teresa, tu ti renderai conto, per esempio, di trovarti di fronte ad una coltivazione tipicamente brasiliana, il caffè, ma gestito in maniera molto italiana, come se fossero delle vigne. Tutte queste coltivazioni di caffè, tutto il territorio ci riconduce in un certo senso all'Italia. Poi lo scopriamo quando ormai siamo lì, perché tanta gente ha il cognome italiano e tanta gente vede l'agricoltura come la vedevamo noi. È un altro pezzo d'Italia che forse tu non hai, visto che sei stata a Milano, hai vissuto insomma in città metropolizzate del nostro paese. Sei d'accordo?
1: No, non sono d'accordo, perché c'è un pezzo forse della mia vita che tu non conosci. Io ci ho vissuto 4 anni alla Rocchetta, che è un piccolo borgo, piccolissimo, sopra i monti di Dallerice, in Liguria, e molto vicino alle Cinque Terre. E allora il proprietario della casetta dove ci vivevo, in mezzo ai boschi, su per i monti, dove ho composto tante canzoni che ci sono anche nell'album Riflesso, anche nel mio primo album, che questo, quel posto mi ha ispirato tantissimo. E io facevo piantavo
0: la contadina?
1: Facevo la contadina felice e avevo la mia propria produzione di insalate, pomodori, ho imparato, e anche vino. E allora Roberto, che era il padrone lì, il proprietario della casa, del terreno, mi ha insegnato un sacco di cose. Poi si faceva insieme alla vendemmia, che è stata un'esperienza meravigliosa. E allora penso che Santa Teresa, se c'è questa area c'è, bella, sicuramente ci piacerà tantissimo.
0: Adesso ci ascoltiamo Reflexo, tratto dal tuo album omonimo, e poi Paolo Di Sabatino, che ci racconta la storia di Rua Alagoinhas 103.

Allora Max, questo è un brano al quale sono molto affezionato, sta in un disco del 2001 che fu pubblicato dall'edizione Il Manifesto, quindi vendette pure qualche migliaio di copie perché all'epoca era distribuito nelle Feltrinelli eccetera, e lo scrissi di ritorno da un viaggio dove alloggiai a Rua Lagoinha 301 a Salvador di Bahia, a casa di una amica che poi tra l'altro sarebbe la sorella di Fabrizio Ferri, il famoso fotografo, si chiama Marcella, lei vive tipo da 30 anni a Salvador di Bahia, e di fronte a casa sua c'era la casa di Giorgio Amado, e quindi niente, ho voluto raccontare questo piccolo aneddoto su questo brano, che è un brano che mi dà sempre tanta energia, e ci sono musicisti straordinari, c'è Javier Girotto al soprano, c'è Carlito Squerto che è il bassista che poi io sono stato il primo a portare in Italia, e poi ha suonato con Chico Ria e con Steve Gadd, e alla batteria c'è Orazio Il Negro Hernandez. Un abbraccio.

0: Paolo di Sabatino con Roa alla Goigna 103S. Tu hai parlato con Paolo in questi giorni, stai parlando con Paolo tante volte, ma la senti questa sua passione nei confronti della musica brasiliana?
1: Questa sua, scusa?
0: Passione.
1: Completamente, anche nel suo approach, nel modo che lui suona, no? C'è tanta musica brasiliana nel suo modo di fare e anche nel modo come ci stiamo parlando tutti i giorni, no? Perché stiamo aggiustando l'armonia, gli accordi dei pezzi e la stesura, come comincia, come va, eh? E penso che lui sia un musico molto completo, sono molto contenta di lavorare con lui, molto creativo, molto in gamba, insomma, sono contentissima.
0: Mancano pochi giorni, fra un po' arriva lui e vedrai che ci divertiremo, staremo bene insieme e soprattutto faremo tanta musica, questo non fa mai male.
1: Oh mamma mia, e questa vita anche un po' doppia che facciamo, no? Perché alla fine essere solo esclusivamente musicista bisogna avere insomma una struttura che ci permette. Allora io ci lavoro sempre con la musica, ma sono anche abbastanza a servizio delle marche, no? Delle

0: Ho detto appunto che tu sei una artista, ma che lavori, un'imprenditrice della tua voce, che lavori molto con la tua voce. Difatti, insomma, ricordiamo che tu sei la voce ufficiale della metropolitana di Rio de Janeiro e di San Paolo.
1: La voce ufficiale della metro Rio, della metro di San Paolo, anche degli aeroporti, anche la compositrice delle canzoni che sono molto famose qui a Rio e a San Paolo, di queste marche. Noi allora facciamo questa... Il mio proposito come una imprenditrice sarebbe alzare la vibrazione attraverso le canzoni che mettiamo, e oggi suoniamo, vibriamo, diciamo così, per più di 22 milioni di persone giorno, e quello per me è una cosa enorme, un regalo. E allora come non fare questo, no Max?
0: Sono d'accordo con te. Adesso ci sentiamo invece Paolo Di Sabatino, che parla del progetto che state per realizzare insieme, e chiudiamo con un brano di Paolo che si intitola Ciclito. Grazie a Zanna e ci vediamo presto.
1: Grazie amore mio, grazie a tutti e ci vediamo presto.
2: Io amo definirmi da sempre un filo brasiliano, perché ho sempre avuto un grande amore per la musica brasiliana, per i ritmi della musica brasiliana, del samba, che ho conosciuto attraverso la bossa nova prima, perché da jazzista, insomma, il mio primo approccio è stato quello di suonare i pezzi di Jobim, e quindi tutti gli standard, tutte le canzoni scritte da Jobim che sono entrate poi nel repertorio dei jazzisti, quindi da In Senza Testa, Wave, Samba di una nota e tantissimi Corcovado e tantissimi altri. Poi piano piano ho iniziato ad appassionarmi a Elis Regina, e poi di seguito ai vari compositori e cantautori. Io adoro Chico Buarque, Ivan Lins, João Bosco, Marisa Monchi, insomma c'ho una serie sconfinata di musicisti brasiliani che adoro, e quindi sono un seguace di questa musica, del calcio brasiliano. Ero un grande tifoso di Zico, e poi ho sempre seguito Max Tomassi, che è il Brasile in Italia. Sono stato suo ospite alcune volte nelle sue trasmissioni, e quindi mi è capitato di conoscerlo e di apprezzare il suo modo di approcciare il Brasile, e quindi quando mi è venuto in mente di rendere omaggio a questa meravigliosa terra e alla sua meravigliosa musica, ho chiesto a Max, ho proposto a Max questo progetto che potesse unire un po' la cultura brasiliana con la cultura italiana, e quindi ho scoperto molta musica che non conoscevo, anche tra l'altro, no? Musiche italiane con testi in portoghese, musiche brasiliane con testi in italiano, e alla fine Max mi ha messo in contatto con questa splendida artista che si chiama Zanna, con la quale ci siamo trovati subito in sintonia, abbiamo lavorato con un repertorio secondo noi meraviglioso, che va da Ivan Lins a Chico Buarque con il testo di Sergio Bardotti. Non poteva mancare un omaggio al disco della Vanoni con Toquinho e Vinicius, quindi La voglia e la pazzia, Estate di Bruno Martino, ma anche Refazenda di Gilberto Gil o di Exaudisar di Ivan Lins. Poi alcuni pezzi miei, alcuni pezzi di Zanna e poi La ciliegina sulla torta, un brano che abbiamo scritto insieme. Ho mandato a Zanna una musica e lei ha scritto un testo meraviglioso su questa musica. Sono felicissimo di fare questi concerti con lei, e niente, un caro abbraccio a tutti gli ascoltatori, e che la musica bella sia con voi.

0: Eccoci qui, dopo aver parlato con Paolo Di Sabatino e con Zanna, sono venuti a trovarci questa notte quattro amici davvero straordinari, ai quali vogliamo molto bene. Parliamo di Jim Porto. Buonanotte, Jimmy.
1: Buonanotte a todos. Buonasera.
0: Francesco e Giacomo Bondi.
2: Buonasera a tutti.
3: Buonasera.
0: Padre e figlio. Poi vediamo perché Giacomo non ha portato il figlio per fare una gita.
2: No.
0: È vero, do qua, perché Francesco è un DJ, remixer, produttore. E poi c'è il mito Corrado Rizza.
4: Buonasera, come state?
0: Tutto bene, è un piacere avervi qui, mi sembra proprio un gruppo di persone molto affiatate, e siamo qui perché parliamo di questo singolo, Jim Porto, Opulé da Africa, un singolo che tra l'altro è stato prodotto da Giacomo Bondi, e su questo singolo Giacomo Bondi ha permesso l'introduzione delle mani di Francesco Bondi, tuo figlio,
2: ovvio, era privilegiato,
0: Corrado Rizza,
2: grande Corrado Rizza, sicuramente.
0: E poi basta,
1: Domenico Scuteri.
2: Perché il remix di Corrado è stato fatto a quattro mani con Dom Scuteri,
0: che questa notte non è qui. Allora io direi di ascoltare immediatamente questo brano, però prima voglio chiedere

0: chiedere a Jimmy, che è come madrelingua, vorrei capire, Jimmy, questo brano che si intitola Opulè da Africa, no? Noi capiamo dal titolo che ci stiamo avvicinando ad un mondo molto particolare, molto personale, quello africano. Tutti gli afrodiscendenti raccontano in qualche modo la loro appartenenza musicale, culturale, ovviamente tutti gli afrodiscendenti che hanno la possibilità di fare arte come fai te. Che cosa è Opulè d'Africa per te?
1: E certo, io non potevo scappare dalla regola, perché guardandomi personalmente si capisce che i miei antenati sono stati anche da quella parte lì, a parte di Portogallo. Quindi Opulè d'Africa. Questa parola Opulè l'ho imparata in Africa, perché c'era nell'equipe del tour che stavo facendo in Africa un tecnico che aveva portato la sua bambina piccola, e questa bambina lo chiedeva sempre a papà, l'Opulè, Opulè, Opulè.
0: E a un certo punto
1: io non sapevo che cos'era Opulè, perché in inglese loro di solito parlavano inglese,
0: rice.
1: E lui invece ha detto che Opulè è nella lingua di Yoruba. Sappiamo che in Brasile gli schiavi brasiliani parlavano anche lo Yoruba, significa riso. Allora questo riso si chiama Opulè, da lì viene il nome Opulè d'Africa.
0: Sentiamo il brano Opulè d'Africa nella versione radio edit, giusto Giacomo?
2: Sì, la versione che poi ha lanciato anche gli altri remix.
0: Anche perché poi tanta gente che ci ascolta da tanti anni, sono 26 anni, ci dice questi sono quei matti che mettono più versioni. In effetti noi lungo tutti questi anni abbiamo spesso messo nella stessa trasmissione due versioni dello stesso brano, e questa notte ascolteremo le varie nuance di Opulè d'Africa. Jimpo.

0: da Africa, Jim Porto, questa è la Radio Edit, è uscito quanti giorni fa, Giacomo?
1: È uscito una settimana fa, 29 di maggio.
0: Bene, quindi poco tempo fa, un album, scusa, un singolo, un EP che sta andando molto bene, no?
1: Poi anche sì,
0: dopo ci racconti un po' di dati, vai a vedere sul tuo telefonino, perché so che hai messo da parte diverse informazioni su questo. Jimmy, esatto. Volevi dire qualche cosa?
2: No, volevo dire che sono molto contento, specialmente perché ci sono questi tre personaggi qui presenti stasera, che non c'è Don Scuteri, che è stato il collaboratore di Corrado, però sono contento di poter sapere che questo brano, che è nato melodicamente con un'atmosfera molto africana e allo stesso tempo molto universale, è stato tradotto anche in questi remix fatto a
0: da loro, che poi ascolteremo.

0: Diversa, sì. Corrado Rizza, così come hanno fatto anche Giacomo e hanno fatto Gin Porto, Corrado Rizza ha scelto delle canzoni brasiliane che in qualche modo per lui sono state importanti. Il primo brano è Garota de Ipanema di Tom Jobim, perché?
1: Sì, è un brano sicuramente forse uno tra i più conosciuti, no? A livello universale.
0: È la seconda canzone più suonata al mondo dopo Yesterday.
1: Ecco, vedi, questo neanche lo sapevo, però per me, proprio indipendentemente da tutti questi dati che possono essere oggi molto, diciamo, statistici, io, per me è stato veramente il brano che mi ha fatto innamorare di un certo tipo di musica, che non è quella brasiliana come magari molti potranno pensare, ma proprio della musica di classe, perché per me questo brano racchiude proprio la classe, l'eleganza. Lo dico con un pizzico di presunzione, adesso sono ormai un ultra sessantenne, e io già a 6 anni amavo questa musica, che devo dire... questa educazione musicale, ecco, vi posso raccontare un aneddoto, perché poi alla fine sono le cose che forse funzionano di più. Mio figlio, che oggi ha 20 anni, ma che io mi ricordo da piccolo, quando mi chiedeva i CD, ancora c'erano i CD perché 20 anni fa, e io gli ho messo dei successi, gli ho messo Beyoncé, le cose, però poi gli ho messo anche La ragazza di Ipanema, perché so che è come un profumo, cioè respirare una musica, ascoltare una buona musica, e questo è quello che poi è accaduto anche a me, no? Quando ero piccolo, alla fine mi ha educato. E quindi credo che quello che manca oggi è proprio l'educazione musicale. Quindi viva La ragazza di Ipanema e
0: viva Tom Jobim. Ci arriviamo al GR1 delle ore 2 e poi torniamo a parlare con questi quattro amici.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Stop ai voli dell'aeroporto di Teheran. L'inviata Rai a Gerusalemme.
3: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord. Intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane in Libano: continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: E gli attacchi dell'Iran a Israele non avranno alcun impatto sull'intesa perché non hanno lasciato il segno. Così Trump